0: Hereditary Peers dalla House of Lords. Naturalmente tutta questa architettura è comprensibile e apprezzabile a patto di ribadire e tenere sempre nel dovuto conto che si tratta di un ordinamento fondato su una Costituzione uncodified, con tutte le numerose e peculiari implicazioni che questa caratteristica comporta sul piano giuridico e sul piano politico. Vi ringrazio per la presenza.
1: Bellissima relazione, Claudio Martinelli, grazie. Io sono comunque spunti di comparazione forti con l'ordinamento italiano, nonostante la lontananza. E forse una riflessione oggi pomeriggio che si può fare anche sul sistema politico, perché poi alla fine questi modelli, no, sono fortemente condizionati, tu ce l'hai detto, dal cambiamento del sistema politico-partitico. Io adesso vi chiederei di diciamo così, non è molto ampio lo spazio. Elisa, chiediamo alla professoressa Barbizan e al professor Capitan di grazie. Vieni qua. Ah, è uguale, gli spazi sono un po' stretti. Allora, grazie professoressa Barbizan, giusto? È professoressa associata di diritto pubblico comparato all'Università di Macerata, che però ha avuto, ha ricoperto molteplici incarichi anche in un'università estera, in particolare anche negli Stati Uniti, ed è per questo che noi gli abbiamo chiesto, per la sua esperienza di ricerca e insegnamento e per i lavori che ha pubblicato con riferimento all'ordinamento statunitense. Ne cito uno che forse è quello più centrale rispetto alla relazione di oggi: Nascita di un mito, Marbury versus Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti. È vero che oggi stiamo parlando di forma di governo, però evidentemente sicuramente questo studio ha aiutato poi il patriottismo costituzionale, ecco, nel 2022 insieme a Giuliano Amato, Corte Costituzionale e Corte Europea per diversità nazionale e visione comune. Però è soprattutto per la tua esperienza, diciamo così, negli Stati Uniti che ti chiediamo di svolgere questa relazione. Grazie.
2: Grazie molte di queste parole, grazie del gradito invito e un ringraziamento molto sentito nei confronti di tutti coloro che a vario titolo hanno concorso a realizzare la giornata di oggi. Ma la mia relazione potrebbe essere complicata tanto quanto quella dei miei colleghi, o molto più semplice, perché potrei venire qua a dirvi c'è Trump e la mia relazione probabilmente si potrebbe concludere con una ingrata ma compendiosa sintesi, diciamo. La realtà forse è un pochino meno intuitiva e forse, vediamo se ci riesco, questa potrebbe essere l'utilità delle parole che vi rivolgo e del tempo in cui vi chiedo di prestarmi attenzione. Allora, anche figurativamente, il principio dei checks and balances che sta alle radici dell'architettura costituzionale statunitense potrebbe evocare immagini di moderazione e di equilibrio, il segno che ci si attenderebbe di cogliere quando quella forma di governo funziona sono quelli di una coesistenza pacifica e armoniosa tra poteri. Ecco, non solo la realtà si è incaricata e quanto fragorosamente si incarica di darci prova del contrario, ma addirittura l'obiettivo che si diedero gli estensori della Costituzione del 1787, quando tratteggiarono la forma sia del potere esecutivo che di quello legislativo, del presidente e del congresso, l'obiettivo non era affatto uno scenario così irenico. La Costituzione degli Stati Uniti presume che esista competizione tra i diversi poteri e che quindi poteri si collochino uno nei confronti dell'altro in una postura naturalmente conflittuale, perché se devono essere l'uno il controllo e il limite dell'altro, questo non può che avvenire in una circostanza, diciamo, ontologicamente conflittuale. Ecco perché il conflitto tra Presidente e Congresso, a guardare alle scaturigini dell'impresa costituzionale statunitense, non è un difetto, non è una patologia, ma è invece una caratteristica appositamente disegnata e intesa. Ora, la gran parte di coloro che parteciparono alla stesura della Costituzione federale ebbero modo di assistere ai primi due congressi e quindi almeno per 8 anni riuscirono a valutare come la Costituzione si stava muovendo in corpore vivi. E la quasi totalità tra di loro si trovò a considerare che le aspettative che avevano anticipato stavano raccogliendo la loro corrispondenza. Ora, i costituenti, a proposito del rapporto tra Presidente e Congresso, in verità avevano lavorato sotto l'impressione di due elementi fuorvianti. Il primo, che lo ha detto prima Claudio Martinelli molto bene, la prima illusione, il primo inganno era di guardare alla monarchia costituzionale britannica come modello, pensandola però ancora prima della rivoluzione settecentesca, cioè prima dei primi ministri a partire da Robert Pitt, che naturalmente approfittarono dell'avvento della dinastia degli Hannover per spostare il baricentro della forma di governo più nel rapporto Camera dei Comuni primo ministro piuttosto che monarca primo ministro, come è tipico di una monarchia costituzionale. Ecco, i fondatori americani desunsero dal modello britannico una separazione dei poteri che non era esattamente aggiornata agli ultimi epocali avvenimenti. E poi si mossero dietro un'altra illusione piuttosto ingannevole, ovvero disegnarono il profilo della presidenza sapendo già chi l'avrebbe occupata. E quindi presumendo che i successori di George Washington ne avrebbero avuto le stesse caratteristiche, ovvero una persona molto lontana da ogni forma di militanza, da ogni forma di appartenenza, di partigianeria, di faziosità. Dietro queste illusioni, questi inganni, la Costituzione ha lasciato irrisolte molte questioni che si situano esattamente al confine tra i poteri del Presidente e i poteri del Congresso. Il testo è spesso vago, vaghissimo, genera per questo zone d'ombra che hanno causato innumerevoli contrasti e altrettante dispute giudiziarie, e queste zone d'ombra di ambiguità in qualche modo però dovevano servire all'intento originale di cui vi ho parlato all'inizio, ovvero i poteri erano chiamati a controllarsi reciprocamente, quindi in qualche misura anche a confliggere, per superare il conflitto dovevano necessariamente negoziare, e dunque il luogo di risoluzione degli eventuali dissidi si sarebbe dovuto consumare in sede politica. La Costituzione non offriva appigli o rimedi a questo. Ora, io non ho tempo per illustrarvi i modelli che invece i presidenti praticamente da subito adottarono per cercare di mettere riparo, per superare questi dissidi, per coordinarli. Jefferson era uno dei fondatori del Partito Antifederalista, quindi mise i suoi al Congresso e cercò di controllare il Congresso in questo modo, quindi una leadership all'interno del Congresso. Andrew Jackson si riferì a un mandato popolare diretto e quindi aggirò completamente il Congresso nella sua azione. Woodrow Wilson forse è più interessante, anche perché è un pochino più prossimo, però ebbe una lettura dei rapporti più come quelli tra primo ministro e maggioranza della Camera dei Comuni a modello, diciamo, dell'ex madre patria. Franklin Delano Roosevelt probabilmente fuse questi tre modelli insieme. Il vero punto di svolta svolta fu a cavaliere tra gli anni 90 dell'Ottocento e il 1920, cioè quel tornante che viene definito Progressive Era e che sostanzialmente coincide con le presidenze di Theodore Roosevelt. In quel caso il Congresso era visto come una sentina di vizi, corrotto, paralizzato, strattonato dai vari interessi particolari e nazionali, per cui per promuovere l'agenda del Progressive Party, Roosevelt cercò di isolare completamente il Congresso invece di costruire una presidenza più possente, più muscolare. Ecco, questo è il punto critico forse di questa parabola storica, nel quale cioè emerse per la prima volta come un vero e proprio difetto la mancanza di un congegno di coordinamento e di integrazione tra il Presidente e il Congresso, che da quel momento in poi non saranno che affidati a delle modalità pensate e costruite sulla base dell'improvvisazione, quindi con esigenze, a seconda delle esigenze che via via si presentavano. Un rapidissimo accenno a un tentativo di emendamento costituzionale che si è fatto per apportare così un rimedio strutturale, radicale, genetico a questo vulnus. Sono andata a ripescare negli archivi del Senato un vecchio emendamento, la proposta di un emendamento che venne affacciato nel 1947, che si chiama Fulbright Amendment, con il quale il senatore Fulbright appunto propose di consentire al Congresso con una joint resolution o al Presidente con un executive order di convocare elezioni anticipate o speciali per procedere alla elezione totale di entrambe le Camere, del Presidente e del Vicepresidente, una sorta di general reshuffle, di azzeramento istituzionale, qualora le situazioni si fossero mostrate talmente insanabili, talmente insuperabili da gettare l'intero ordinamento in una paralisi immedicabile. Non vi sto nemmeno a dire che questo emendamento si è avvissato e non ha prodotto alcun effetto. Ora, oggi sappiamo che in questo rapporto il Presidente dispone degli executive order e mai come in questo momento lo sappiamo, visto che in nemmeno un anno e mezzo da quando è entrato nel suo secondo mandato il Presidente Trump ha emanato più executive order di tutti quelli che ha prodotto nel corso del suo primo mandato. In questo momento siamo intorno ai 240 e oltre un terzo sono ancora in attesa di giudizio perché impugnati davanti alle corti. E però dirvi che il rapporto odierno tra Presidente e Congresso si legge tutto nella chiave di una ipertrofia del potere esecutivo che si è andata via via consolidando, sarebbe soltanto una parte della ricostruzione, perché in realtà questo rapporto è profondamente condizionato da quello che potremmo definire un quasi collasso del Congresso, di cui mi appresto a fornirvi qualche accenno problematico. Il Congresso dovrebbe fare le leggi e per questo già dal Federalista numero 51 è stato pensato, è stato progettato. Ci sono tre problemi che rendono al Congresso sempre più impervia questa strada eppure così naturale. Il primo problema è un problema strutturale. Il procedimento legislativo negli Stati Uniti continua a essere difficilissimo. Ora, i padri fondatori pensavano che munirsi di leggi scritte aveva l'aria di essere una caratteristica prettamente europea, in particolare tipica della Repubblica francese che era uscita dalla Rivoluzione e dal cui esempio gli statunitensi avevano appreso il dominio post-fittico e decisamente pericoloso che l'Assemblea Generale come organo legiferante imponeva prevaricando ogni altro potere. James Wilson parlava di legisferazione riferendosi appunto all'attività legislativa in senso deteriore, in senso negativo. Del resto, già nei commentari di Blackstone è riportato che pensare di travasare i principi di una rivoluzione nelle leggi scritte era un solecismo, cioè una sgrammaticatura, un errore elementare. E per questo i fondatori congegnarono delle procedure atte a rendere particolarmente macchinosa l'attività legislativa. Tanto era alle origini e tanto è rimasto attualmente. Il secondo problema che precipita il Congresso in questa condizione di quasi collasso è quello che negli Stati Uniti si chiamerebbe il party gridlock. Tenete conto che dal 1857 ad oggi il 60% dei governi divisi della coabitazione, calcolando le legislature biennali, è avvenuto dal 1950 ad oggi. Disgraziatamente per i presidenti repubblicani, da Eisenhower fino a Bush Senior non ce n'è stato uno che abbia potuto avere, anche solo per 2 anni, una maggioranza favorevole anche solo in una Camera. È stata per loro una coabitazione con un colore politico diverso per tutto il tempo della permanenza alla Casa Bianca. Per 3/4 questa sorte è toccata a Obama e a Clinton. Gli unici 2 presidenti dal 50 a oggi che hanno avuto il bene di un congresso consentaneo politicamente sono stati John Fitzgerald Kennedy e Lyndon Johnson, quindi dobbiamo andare indietro ai gloriosi anni 60. In più, rispetto al congresso nella formazione attuale, uno potrebbe dire, beh vabbè, però Trump per esempio convive con un congresso a lui favorevole. E però la maggioranza repubblicana oggi, non ho tempo naturalmente di addentrarmi ulteriormente, non va pensata come monoliticamente repubblicana. È come la maggioranza repubblicana, è come se fosse una maggioranza di coalizione. Per cui ci sono i Ted Cruz Republicans, o ci sono i Marco Rubio Republicans, per cui possono essere d'accordo sulla legislazione in materia fiscale, ma non hanno assolutamente alcun punto di convergenza in materia, per esempio, sanitaria. Il terzo problema che precipita il Congresso in questa condizione di quasi collasso lo chiamerei un problema storico, ed è quello relativo alla ricerca del consenso. Ora c'è un filone di studi politologici che definisce questo fenomeno come la positional ambiguity, ovvero se in precedenza i rappresentanti erano impazienti di far conoscere al proprio elettorato come si situavano rispetto a questioni soprattutto le più cruciali, magari anche le più divisive, oggi la tendenza che si è via via cementificata è esattamente opposta, cioè i rappresentanti alla Camera e al Senato lavorano per evitare che l'elettorato proprio, reale o prospettico, conosca come si misurano rispetto alle questioni che sono davvero controverse e che invece determinerebbero l'indirizzo politico prioritario in quella particolare situazione. Ora, la positional ambiguity non è un fenomeno appunto soltanto avvertito negli Stati Uniti, ma il peso che ha avuto e ha negli Stati Uniti, non devo stare a ricordarlo, è notevole, perché negli Stati Uniti la febbre elettorale praticamente si attiva ogni 12 mesi e dunque ecco il velo di ignoranza dietro al quale coloro che sperano in una rielezione è particolarmente strategico. Che cosa fa allora un congresso afflitto da queste problematiche, soprattutto in ultima analisi da questa esasperata ricerca del consenso? Si rivolge alle corti. Cioè c'è una sorta, quella che mi permetterete di definire, una migrazione dell'esposizione politica. Quindi deputati e senatori si tengono sotto vento e invece portano le questioni capitali davanti alle corti, che quindi sono chiamate a determinare quali politiche pubbliche perseguire ed eventualmente con quali modalità. Ora, la
3: celebrazione dell'esposizione politica evidentemente produce o contribuisce ad acuire una politicizzazione del potere giudiziario, che è un'altra disfunzione, diciamo così, del sistema che io non ho tempo in questa sede neppure di sfiorare. Vi faccio un esempio però di questa migrazione dell'esposizione politica. Quando nel 2019 la Camera dei Rappresentanti è diventata maggioranza democratica, da subito il partito promise una gragnola di leggi e un attivismo sul fronte delle investigazioni contro Trump, che allora era nel corso del suo primo mandato. Che cosa invece è accaduto? Nei soli primi 8 mesi di quella legislatura, la maggioranza democratica alla Camera ha presentato una quantità di ricorsi davanti alle corti federali che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti. Quindi ecco, diciamo, concretamente una traslazione della responsabilità politica in capo invece ai giudici. Soltanto una parola: naturalmente le corti hanno il potere di difendersi da questo, la political question doctrine, di cui non ho modo di dire di più, però è certamente uno degli anticorpi. Vado veloce. Allora, da una parte abbiamo i legislatori riluttanti, recalcitranti a far capire all'elettorato come la pensano, e quindi anche poco propensi ad assumere iniziative legislative, e dall'altra parte abbiamo le corti che vengono invece appesantite da queste responsabilità. C'è un particolare terreno, perché ho pensato che fosse utile concretizzare un po' la dinamica di questi rapporti, che da una parte fotografa una elefantiasi del potere esecutivo, mai appunto come Trump, ma dall'altra parte quello che ho definito un quasi collasso del Congresso. Ecco, vorrei offrirvi, per avviarmi diciamo alle conclusioni, vorrei offrirvi un esempio di un terreno in cui convergono le intenzioni originarie degli estensori con uno sviluppo storico dei rapporti tra Presidente e Congresso per arrivare fino alle ultime propaggini recentissime. Il terreno è quello dei poteri d'emergenza. Ora, la Costituzione degli Stati Uniti non dice nulla in merito, proprio niente, soltanto che di emergenze gli Stati Uniti hanno vissuto e come sin dagli albori. Pensate che ci sono ancora oggi in vigore 137 leggi che il Congresso ha approvato per autorizzare i presidenti in oltre 2 secoli ad intervenire per gestire le emergenze eventualmente occorse. Ora, quali sono gli elementi in comune di queste 137 leggi? Sono intanto leggi che non prevedono limiti a carico del Presidente, cioè sono deleghe sostanzialmente in bianco della gestione di queste situazioni critiche, o se prevedono qualche limite, francamente non si tratta di limiti sostanziali e degni di nota. In particolare poi sono leggi, ciascuna delle quali riferita a specifiche crisi. Quindi ancora oggi ci sono in vigore leggi come il Calling Forth Act del 1792 o l'Insurrection Act del 1807 o anche l'Alien Enemy Act del 1798, che è la legge richiamando la quale Trump ha potuto ordinare l'intervento in Venezuela per il prelievo del presidente Maduro. Quindi, come vedete, è un apparato normativo così episodico, così eccezionale, che però continua a proiettare i suoi effetti ed offrire ai presidenti l'occasione per intervenire in quelle che si suppongono essere emergenze nazionali. Il primo tentativo di legge organica per offrire un quadro normativo sistemico ai poteri di emergenza arriva nel 1917, al momento dell'entrata in guerra degli Stati Uniti contro la Germania. Si chiama il Trading with Enemy Act, che autorizzava il Presidente ad indire l'emergenza e anche a vietare scambi commerciali, transazioni finanziarie in tempo di guerra.
2: Nel 1933 seguirà l'Emergency Banking Act, che estenderà gli effetti della prima legge organica anche in tempo di pace. Ora, che cosa ha generato questo tentativo di sistematizzazione? Sappiate che ancora oggi le emergenze nazionali aperte negli Stati Uniti sono più di 50. E quindi sono circostanze nelle quali il Presidente potrebbe suppostamente intervenire perché si tratta di emergenze non esaurite. Nel 1976 è stata adottata la legge ancora oggi in vigore che cercava di mettere riparo ad uno squilibrio come questo, perché voi capite bene che il Presidente dichiara l'emergenza ma il Congresso non è capace di revocarla. Allora il National Emergencies Act del 1976 ha ammodernato l'impianto, soprattutto introducendo il cosiddetto legislative veto, cioè la possibilità per il Congresso, con una deliberazione di entrambe le Camere a maggioranza semplice, di revocare le emergenze. Il legislative veto, cioè la concurrent resolution, poi chiamata legislative veto, aveva due caratteristiche: non è sottoposta alla firma del Presidente e non può essere soggetta a veto presidenziale. Nel 1983 la Corte Suprema ha detto che il legislative veto non era costituzionale, era incostituzionale, perché violava il principio dei checks and balances e soprattutto revocava un atto dell'esecutivo senza che l'esecutivo potesse difendersi da questo. Ecco, sappiate che dal 1983 ad oggi, cioè da quella decisione, il Congresso non è stato capace di revocare nemmeno una delle emergenze nazionali che i presidenti hanno dichiarato. Quindi, quando un presidente dichiara un'emergenza, è molto probabile che quell'emergenza duri per sempre. Mi avvio alla conclusione. C'è un riparo a questo? Si intravede qualche prospettiva di consentire al Congresso di rientrare in gioco? Perché, insomma, sul campo delle emergenze nazionali ci troviamo di fronte a un contesto in cui il Congresso ha dato dei poteri al Presidente che non ha più il potere di revocare. Allora, nel 2023 è stata presentata una legge trasversale che ha raccolto i vari tentativi invece partitici che si erano mossi su questo fronte, che si chiama l'Article Act One, cioè assuring that robust, thorough and informed congressional leadership is exercised over national emergencies act. Che cosa prevederebbe questa legge? Prevederebbe l'approvazione del Congresso delle dichiarazioni di emergenza da parte del Presidente. Dopo, entro i primi 30 giorni dall'atto del Presidente, il Congresso dovrebbe approvare una joint resolution senza la quale a quel punto l'emergenza cesserebbe di esistere. Se l'emergenza viene approvata, l'emergenza ha durata un anno, al termine del quale il Presidente può chiederne l'estensione, ma sempre solo attraverso l'approvazione del Congresso. Se invece il Congresso entro i primi 30 giorni non dovesse approvare, l'emergenza potrebbe essere riproposta, ma su presupposti completamente diversi da quelli che erano stati invece affacciati in prima istanza. Ecco, la situazione nel rapporto tra il Presidente e il Congresso riguarda da una parte l'inesorabile espansione del potere esecutivo, ma dall'altra parte quello che ho definito il quasi collasso del Congresso, che delega la gestione delle emergenze senza poterle revocare a sé, che si sottrae al lawmaking per non esporsi politicamente e che sposta la responsabilità politica sulle spalle dei giudici. Vedremo se con le elezioni di medio termine del prossimo novembre non soltanto le maggioranze cambieranno, ma se assisteremo eventualmente ad un registro diverso da parte della maggioranza congressuale che eventualmente si affermerà. Grazie molto della vostra attenzione.
4: Grazie. Io volevo ringraziare tantissimo la professoressa Barbisan per questa bellissima relazione. Tra l'altro, appunto, io diciamo un pochino nell'ultima decina di anni frequento di più, insomma, anche ho studiato di più anche proprio il sistema statunitense, e devo dire che questo aspetto è molto interessante, ci fa molto riflettere e soprattutto ci fa riflettere su tutta una serie di convergenze prima impensabili. In particolare credo che diciamo che potrebbe essere interessante poi sviluppare comunque un confronto fra di noi a livello comparato proprio su questo spostamento sul potere giudiziario, in qualche modo richiesto dagli stessi parlamenti, perché è un fenomeno che con modalità diverse avviene anche in Italia e avviene anche proprio dal punto di vista del riconoscimento dei diritti ancora di più. Ed è un aspetto che appunto chiaramente è una torsione completa rispetto poi al principio della separazione dei poteri e tutta una serie di dinamiche di necessità necessarie che coerenza che il nostro costituzionalismo richiede e che ormai non c'è più, e quindi non c'è più, comunque diciamo rispetto alla quale noi studiosi dobbiamo osservare ma anche in qualche modo proporre, come hai fatto tu benissimo, una visione critica. Quindi ti ringrazio moltissimo. Io tra l'altro adesso Francesco vuoi aggiungere qualcosa? Nel introdurre il professor David Capitan, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università Parien Panthéon Sorbonne, lo ringraziamo moltissimo, è direttore della scuola di dottorato di diritto della Sorbonne, direttore del centro di diritto tedesco dell'indirizzo specialistico di diritto comparato di Parigi, è stato segretario generale pro tempore della società francese di legislazione comparata, è stato anche rettore dell'Università Franco-Tedesca e ha avuto anche una laurea honoris causa dall'Università di Cologno, quindi lo ringraziamo veramente tanto. Quindi è un esperto non solo del diritto francese ma poi anche del diritto tedesco, parlerà in francese e italiano, quindi grazie anche per questo sforzo. Io mi scuso perché poi fra qualche decina di minuti dovrò assentarmi, e ringrazio ancora tantissimo la collega Francesca Biondi, che meno male appunto che avere. E intanto ne approfitto per fare un ringraziamento ai componenti del direttivo, a partire dal professor Arconzo, che è l'unità milanese dell'attuale direttivo del gruppo di Pisa, vedo appunto la professoressa Fogliame, la professoressa Rinaldi e anche la professoressa Cavazzino, che forse ci ha dovuto già lasciare, è andata via. Ecco, quindi ringrazio moltissimo per la loro presenza qui e anche il professor Salerno, non l'ho visto, infatti, scusatemi, perché io ormai non riconosco, ogni tanto mi confondo sui nomi, ma poi non vedo neanche tanto bene da lontano, quindi insomma ormai l'età avanza. Però ringrazio molto, perché mi sembra molto importante che questa iniziativa sia un'iniziativa comunque in cui il gruppo di Pisa, quindi l'associazione, ci sia e quindi partecipi anche scientificamente, insomma, e ascolti anche quelli che sono i risultati di questo incredibile lavoro. Quindi professor Capitan, grazie e benvenuto nella nostra sede, forse c'era già stato, ma insomma io la prima occasione in cui abbiamo occasione di conoscerci.
5: Grazie mille della buona accoglienza qui a Milano, sono anche molto voglio ringraziare particolarmente gli organizzatori di questo bel gruppo di giovani costituzionalisti. Dopo gli Stati Uniti, dopo il Regno Unito, dopo l'Italia, parlerò della Francia. La Costituzione è francese, certamente più recente è dell'italiana, perché è del 58, sono 11 anni più giovane di quella italiana, però l'assetto costituzionale è già stato immaginato nel 46, significa più o meno nei stessi tempi dell'immediato dopoguerra, e parlerò della relazione tra governo e Parlamento come specchio di 60 anni di evoluzione costituzionale in Francia. In questo periodo dello sviluppo del modello costituzionale francese, significa nel 1946, spiego perché è arrivato solo in 1958 in vigore, il problema che si poneva ai costituenti francesi non era lo stesso di quello dei del potere costituzionale italiano, perché in Italia il problema politico più importante in questi tempi è l'immaginare un assetto costituzionale che impedisca un ritorno del fascismo, di un potere dittatoriale forte. In Francia il problema era completamente diverso, perché il grande problema dei francesi in questi anni è di spiegare come in 1939, in 3 settimane, l'esercito francese è crollato di fronte all'esercito tedesco. E l'analisi da dire che la Terza Repubblica non era stata stabile abbastanza per preparare il conflitto della Seconda Guerra Mondiale e che avevamo bisogno di andare davanti con un esecutivo, almeno un sistema politico più stabile. Allora l'idea era non di diluire il potere, però il contrario, di avere un sistema più efficiente. La Quinta Repubblica ha costruito una risposta istituzionale originale all'instabilità endemica dei regimi parlamentari precedenti, ma questa risposta si è essa stessa trasformata sotto la spinta di fattori politici: l'elezione presidenziale diretta, il fatto maggioritario, come diciamo, e anche accompagnato da revisioni costituzionali, e terminerò con la crisi attuale che rivela sia la resilienza, però anche i limiti del nostro assetto costituzionale. Prima di tutto, l'inizio di questa costruzione costituzionale che abbiamo in Francia adesso. Il primo punto, come ho detto, è il fallimento parlamentare della Terza Repubblica, cominciata dopo il Secondo Impero senza vera Costituzione, perché alla fine dell'Ottocento, quando già sulla spinta tedesca è crollato il Secondo Impero francese, che era un regime molto centrato, è arrivata un po' per caso la Terza Repubblica, ma senza vera Costituzione, si è costruita solo con 3 leggi costituzionali veramente scarse. Il modello era ovviamente il modello inglese per il parlamentarismo, e questo ha portato, anche perché il Presidente della Repubblica, che aveva sostituito i re o imperatori dell'Ottocento, si è ritratto a partire dalla fine dell'Ottocento, non ha più o ha rinunciato al suo potere di sciogliere il Parlamento. Dica che è il Parlamento che è arrivato al primo posto, e una grande instabilità è emersa, anche perché l'esecutivo, il governo, era totalmente responsabile davanti al Parlamento, ma senza limiti, e questo ha portato al fatto che tra 1871 e 1940, alla fine del funzionamento normale della Terza Repubblica, 104 governi con una durata media inferiore a 9 mesi si sono successo. Arriva, come ho detto, la sconfitta in 40 e in 45-46, quando fu eletta l'Assemblea Costituzionale, l'analisi era di stabilire, di trovare un assetto costituzionale per stabilire il funzionamento parlamentare. Là due posizioni si sono espressi: una era quella del generale de Gaulle, che era ovviamente alla testa al capo della Francia libera, che ha voluto certamente razionalizzare il parlamentarismo, però anche completarlo con una persona, con un personaggio centrale, il Presidente della Repubblica, che ha voluto così un po' trasferire il potere dal Parlamento verso l'esecutivo. Ha sviluppato queste idee in diversi discorsi nel 1946, però senza successo politico, non aveva un partito anche per sostenere le sue posizioni. Il Parlamento era composto piuttosto del Partito Comunista, che era il primo partito, il Partito Democristiano, che aveva raccolto tutti i voti della destra, e il Partito Socialista, il tripartismo di questo periodo. E di questo è uscito non l'idea presidenziale del generale de Gaulle, però solo una razionalizzazione del parlamentarismo, che però non è stato molto utile, forse perché anche la classe politica era abituata alla responsabilità totale del governo davanti al Parlamento, e questo ha fatto che anche i meccanismi di razionalizzazione immaginati nel 1946 in pratica non sono stati utilizzati, sono stati aggirati, e i governi sono caduti ancora più velocemente prima della guerra. La durata media era più o meno di 6 mesi, tra 47 e 58. Una grande instabilità, e d'altro lato non si deve dimenticare che la Francia, questo anche è un punto molto diverso della storia italiana, l'Italia è stata in pace dal 45 in poi. La Francia invece è rimasta in guerra fino al 62, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo cominciato con la decolonizzazione prima dell'Indocina, fino al 54, dove l'esercito francese è stato molto coinvolto, e dopo, quando è finita la guerra di indipendenza dell'Indocina, è cominciato le guerre di indipendenza del Nord Africa e prima di tutto dell'Algeria. E questo è stato molto importante. Tutta la generazione dei giovani di quest'anno non sono stati in convegni, però hanno passato 3 anni in Algeria a fare la guerra, e tutto questo è durato fino al 62. Significa che tutta questa Quarta Repubblica, con una grande instabilità, ha dovuto affrontare dei problemi politici importantissimi. Si è finito con un putsch dei generali ad Algeri, e il generale de Gaulle è stato chiamato, forse già col telefono, e è tornato dalla casa di campagna dove ha passato tutta la Quarta Repubblica, è tornato a Parigi con una condizione: che le idee che lui aveva sviluppato in 1946 fossero trasferite in una vera Costituzione, che è la Costituzione di 58. Allora, questa Costituzione prima di tutto ha sviluppato nuovi mezzi di razionalizzazione del parlamentarismo, significa di una nuova organizzazione dei rapporti tra governo e Parlamento. Si possono evocare qualche esempi. Prima di tutto, un collega l'ha accennato prima, una limitazione del dominio della legge, significa che il Parlamento non può più intervenire in tutte le materie, ha solo una lista di temi. In pratica questa lista è stata interpretata molto largamente e non ha molto cambiato la ripartizione delle competenze tra Parlamento e governo, però già indica la direzione. Più importante, il controllo della procedura legislativa è stato messo nelle mani del governo in modo molto forte. Per esempio, l'articolo 40 prevede l'irrecevibilità delle proposte da parte dei deputati che aumentano le spese o riducono le entrate pubbliche. È una grande limitazione, perché cosa fare che non costa? È difficile. Articolo 44, allinea 3, il cosiddetto voto bloccato, vote bloqué, che permette al governo di chiedere un voto unico su un testo che ha emendato, eliminando gli emendamenti parlamentari sgraditi. Anche questo dà una grande forza al governo. E prima di tutto, la cosa più nota, forse l'articolo 49, allinea 3, che permette al governo di impegnare la sua responsabilità su un testo e il testo è adottato senza voto, salvo che venga approvata una mozione di censura, però questa mozione di censura ha bisogno della maggioranza assoluta del Parlamento. Se non c'è una maggioranza assoluta contro, il testo va adottato senza nessuna discussione. E certamente lo strumento più potente del governo. E finalmente anche una razionalizzazione del meccanismo di fiducia e di censura. Il primo ministro ha la possibilità di impegnare la responsabilità del governo sul programma di governo, però è solo facoltativo all'inizio del suo incarico. La mozione di censura, che può anche provenire dall'iniziativa del Parlamento, è molto inquadrata, incanalata, nel senso che è proposta, due giorni devono passare prima di votare per evitare un entusiasmo contro il governo. E come ho detto, perché sia approvata c'è bisogno della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea nazionale. E d'altro lato il Senato non può mettere in discussione la responsabilità del governo, questo si è detto prima che l'Italia è un unicum con questo bicameralismo perfetto. In Francia il Senato non ha la possibilità di mettere in gioco la responsabilità del governo. Altri elementi, per esempio l'incompatibilità tra il mandato di deputato e la funzione di ministro, significa che quando un deputato viene nominato ministro deve lasciare il suo incarico di deputato e quando cade il governo non può tornare al Parlamento senz'altro, deve sottopostarsi a una rielezione, che è sempre una cosa sgradevole per un personaggio politico, era intento per limitare l'instabilità che legata al fatto di andare per tutti politici dal governo al Parlamento senza fine. Però forse la cosa più importante è il potere molto sviluppato del Presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento, perché questa è la grande minaccia contro l'instabilità del governo. E sotto la Quarta Repubblica era molto più complicato di sciogliere il Parlamento per il Presidente della Repubblica. Questa era la novità forse della Quinta Repubblica nella direzione della razionalizzazione del parlamentarismo, però la cosa che si deve aggiungere a questo è che tra Parlamento e Governo non solo è stato riorganizzato, sono stati riorganizzati i poteri e i contrapoteri e le relazioni, però è arrivato anche un terzo personaggio che è il Presidente della Repubblica, che non aveva un ruolo prima. Niente ruolo sotto la Seconda Repubblica, la Terza Repubblica, un ruolo non così sviluppato nella Quarta Repubblica. Questo Presidente della Repubblica era molto importante nel pensiero di De Gaulle, lui ha fatto questo in due tappe. In 58 il Presidente era eletto da un gran collegio di 80.000 persone, i sindaci più o meno dei municipi, però ha sfruttato l'emozione suscitata da un attentato contro lui stesso in 72 per imporre l'elezione del presidente al suffragio universale diretto, che ovviamente ha dato una forza politica enorme al Presidente della Repubblica, perché ha una legittimità politica unica che gli permette di intervenire politicamente nel funzionamento della vita politica e costituzionale. Però vorrei anche soffermarsi un attimo sul modo di elezione del Presidente della Repubblica, che funziona in due turni. Il primo turno si presentano tutti quelli che vogliono, più o meno, sono per qualche limite, però poche. E il secondo turno solo due candidati, e questo ha avuto un grande ruolo sulla bipolarizzazione della vita politica, perché questi due candidati, per eleggere il personaggio centrale della vita politica francese, ha fatto che i partiti politici si sono organizzati più o meno in due campi per appoggiare uno dei due candidati. E ha aiutato molto a stabilire questo fatto maggioritario che si è conservato durante gran parte della Quinta Repubblica, che ha fatto che il Parlamento ha stato potuto avere una maggioranza forte per sostenere il governo nominato dal Presidente della Repubblica. Il funzionamento normale, elezione del Presidente, qualche settimana dopo elezione del Parlamento, una volta che un campo è stato eletto tra il Presidente, lo stesso dopo una maggioranza al Parlamento, il Presidente nomina un primo ministro responsabile davanti al Parlamento, per il Parlamento è d'accordo, allora tutto va bene per 5 anni, e tutto funziona con questa grande maggioranza. L'ultima volta quando è funzionato molto bene era nel 2017, quando fu eletto Emmanuel Macron per la prima volta, che lui è arrivato più o meno da nulla, era stato solo ministro però mai eletto, senza partito politico, eletto e dopo una maggioranza assoluta al Parlamento 2 settimane dopo. Allora veramente questo effetto ha sviluppato questo fatto maggioritario, come si dice. In qualche periodo abbiamo avuto anche la cosiddetta coabitazione, si dica che c'era un presidente che non era dello stesso colore del Parlamento, però questo non ha messo in pericolo la bipolarizzazione, solo che non è più il Presidente della Repubblica che ha condotto l'esecutivo, piuttosto il primo ministro, però sempre con una maggioranza al Parlamento. Questo ha funzionato e è stato ancora più rafforzato dal fatto che dal 2000 il Presidente della Repubblica è eletto per 5 anni, che è la stessa durata del Parlamento, e così questo sistema che ho spiegato funziona con una regolarità quasi perfetta. Allora si deve capire che tutti i poteri dell'esecutivo, quelli del Parlamento, del parlamentarismo razionalizzato, sono stati pensati per permettere all'esecutivo di sopravvivere davanti a un Parlamento instabile, e finalmente è arrivato un Parlamento stabile. Allora l'analisi dei costituzionalisti è di dire che tutti questi strumenti che sono stati dati all'esecutivo gli danno una forza politica troppo grande, perché non solo ha la forza politica della maggioranza, ma anche tutti questi poteri costituzionali, e allora mettere tutti insieme forse un po' troppo. E nel 2008 c'è stata una grande revisione della Costituzione. Era il momento quando Sarkozy si trovava per l'elezione davanti a Ségolène Royal, che era la candidata del Partito Socialista, e il tema della democratizzazione della Repubblica era il grande tema della campagna elettorale, E allora Sarkozy ha risposto al Ségolène Royal dicendo: ma anche io voglio democratizzare la Quinta Repubblica, e dopo, una volta eletto, ha organizzato un comitato che ha riflettuto dopo molti altri comitati su questo tema e ha proposto

parlamentare, mentre prima questa possibilità era illimitata. Altri esempi: il Parlamento controlla adesso il proprio ordine del giorno per metà delle sedute, o la discussione in seduta pubblica avviene sul testo della commissione parlamentare e non più su quello del governo, che magari è fatto prima. Allora si è un po' equilibrato questo rapporto tra Parlamento e esecutivo. Qual è la situazione attuale? Dalla rielezione di Macron nel 2022 fino ad oggi, il fatto per l'esecutivo di avere una maggioranza molto forte era il modo classico di funzionamento della Quinta Repubblica. È vero che quando un presidente è rieletto, questo effetto di rimbalzo che ho spiegato, che l'elezione presidenziale porta dopo una maggioranza abbastanza importante al Parlamento, funziona un po' meno per la seconda elezione, perché il personaggio politico che si fa rieleggere certamente ci riesce, però è già logorato, un po' usato, diciamo, dal potere. Questo è successo già con François Mitterrand, che fu eletto la prima volta in 81 e la seconda volta in 88, e qua ha avuto già una maggioranza relativa solo al Parlamento, e in questo periodo certamente i poteri costituzionali dell'esecutivo, e particolarmente l'articolo 49 allinea 3 della Costituzione, sono stati utilizzati molto. Lo stesso è successo quando Emmanuel Macron, dopo la prima elezione del 2017, è stato rieletto in 22, ha avuto una maggioranza certamente più bassa, perché ha avuto 245 seggi su 577, e così ha perso la maggioranza assoluta di 289 seggi e aveva solo una maggioranza relativa. E questo ha portato al fatto che gli elementi di parlamentarismo razionalizzato sono stati utilizzati molto, e per rimanere a questo esempio, l'articolo 49 allinea 3, tra maggio 2022 e ottobre 2023 il governo di Elisabeth Borne ha utilizzato 15 volte particolarmente la riforma delle pensioni, che è un tema importantissimo nella società francese, e così è stato adottato senza voto. Questo segna, a mio parere, la piena attualità del parlamentarismo razionalizzato come strumento di adattamento costituzionale di fronte alla crisi del fatto maggioritario e la trasformazione del sistema dei partiti. Un secondo periodo è cominciato in 24, quando il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha avuto l'idea, sempre non totalmente spiegata, di sciogliere il Parlamento, perché in giugno 24, alle elezioni europee, il partito di estrema destra ha ottenuto un risultato storico, e qualche giorno dopo il Presidente della Repubblica decide di sciogliere il Parlamento. Allora non si capisce bene perché l'ha fatto, sia ibris o machiavellismo, si può un po' esitare. Allora, ibris avrebbe l'idea che avrebbe fatto un shock nella popolazione, che tutti l'avrebbero raggiunto per dargli una nuova maggioranza per ricominciare come prima, come in 2017. Ovviamente non è avvenuto. La seconda spiegazione sarebbe quella del machiavellismo, l'idea di portare a primo ministro il Rassemblement National, il partito di estrema destra, lui rimanendo presidente della Repubblica, e così lasciando il fronte nazionale screditarsi in 3 anni di potere prima della prossima elezione del 27, che sarà l'elezione del

0: Presidente della Repubblica. Allora, si può esitare sulla spiegazione, però il risultato è stato che nessuno ha più nessun potere, il potere è diviso tra l'estrema sinistra, perché questo è anche un problema della Francia, che abbiamo due campi populisti, non solo l'estrema destra ma anche l'estrema sinistra, e nel centro è molto diviso e il campo centrale ha una maggioranza ancora più bassa, nessuna maggioranza per dire la verità, perché la maggioranza era dalla sinistra, composta dall'estrema sinistra e dal Partito Socialista, dopo il campo centrale, e l'estrema destra finalmente ha avuto un risultato molto più basso dell'immaginato prima delle elezioni. Loro si vedevano già primo ministro, finalmente sono finiti solo con 125 seggi, che è molto, perlomeno del centro con 166. Di questo è uscito un periodo di grande crisi politica, e particolarmente perché l'articolo 12 della Costituzione francese prevede che il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento, ma non durante un anno dopo un scioglimento. E per un anno è rimasto l'esecutivo, molto debole perché senza maggioranza, davanti a un Parlamento che poteva fare qualsiasi, perché non c'era più la possibilità per il Presidente di scioglierlo. Allora, qua veramente si è visto che l'esecutivo, anche con i poteri di parlamentarismo razionalizzato, non poteva più fare molto. Hanno provato, si sono successi diversi primi ministri, Michel Barnier prima di tutto ha utilizzato anche molto l'articolo 49 per il progetto di legge di finanziamento, però a questo punto la mozione di sfiducia è stata votata perché non c'era più la minaccia del scioglimento. È arrivato dopo il signore Bayrou, che ha potuto finalmente far passare un bilancio, però dopo si è un po' suicidato politicamente perché ha messo in gioco la sua responsabilità, e il Parlamento ha votato una seconda mozione di censura, è caduto anche, e da questo punto allora è arrivato di nuovo il potere di scioglimento del Presidente, perché un anno è passato, e allora è ancora un nuovo equilibrio che si è rimesso, e l'attuale primo ministro ha deciso di non utilizzare questo articolo 43, che forse è un esempio tipico del parlamentarismo razionalizzato alla francese, e ha cercato di creare delle alleanze di circostanza negoziando con tutte le forze politiche, però senza grande successo, e come ha dimostrato il risultato di una legge di bilancio che è incapace di rispondere al deficit pubblico francese, anche perché ha dovuto ricorrere all'articolo 49 alinea 3, che non voleva utilizzare, per permettere al Partito Socialista di non votare la sfiducia, per permettere al bilancio di passare senza votarlo positivamente, perché siamo in una pre-campagna presidenziale, 27 sta arrivando e nessuno vuole avere la minore parte all'esercito all'esercizio del potere, e veramente non funziona molto bene. Vorrei solo concludere dicendo che per anche fare un paragone con ciò che ha detto sugli Stati Uniti, il ruolo della Corte o del Consiglio Costituzionale, che forse non è ancora totalmente una Corte, però del Consiglio Costituzionale è diventato un po' più grande, perché è vero che a volte per trovare delle quasi maggioranze per votare un testo accettano i primi ministri delle proposte da partiti che sono veramente estremi, ovviamente anticostituzionali, però le votano per avere i voti e dopo contano sul Consiglio Costituzionale per annullare una cosa che ovviamente non era costituzionale. Questo è anche un certo cambiamento dell'equilibrio dei poteri. La riforma del sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea nazionale significa proporzionale verso maggioritario, è di nuovo una cosa che si discute. Veramente la Quarta Repubblica era il proporzionale, era la cosa che nessuno voleva più, era il regime dei partiti e adesso interessante che dopo 70 anni riviene di nuovo ad essere discutato. E finalmente, come dicevo, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale è di nuovo possibile e ciò rende i meccanismi del parlamentarismo razionalizzato di nuovo funzionanti per consolimento anticipato e anche una possibilità di cui si parla per eventualmente impedire a un Presidente della Repubblica populista, sia di destra o di sinistra, di reggere con un Parlamento efficiente. Allora l'idea sarebbe di sciogliere il Parlamento prima delle elezioni presidenziali, prima del 27, per avere un Parlamento non funzionante e dopo un Presidente che almeno per un anno dovrebbe convivere con questo Parlamento. È un po' la teoria del caos o del populismo, non sono sicuro che sia o del caos populista, sia un caos verso l'altro. Un sguardo verso il futuro prossimo, tutto dipende anche dal meccanismo dell'elezione presidenziale, perché un grande pericolo sarebbe di avere al secondo turno due populisti e di dover scegliere tra la France Insoumise o il Rassemblement National. Allora questa è anche una cosa che penso di primo grado, però per finire non bisogna dimenticare l'effetto stabilizzante dell'integrazione europea sul funzionamento dei sistemi nazionali, anche se d'altro lato l'Unione stessa potrebbe trovarsi in una situazione instabile se troppi Stati membri fossero governati da partiti populisti maggiormente diffidenti nei confronti dell'integrazione. Ora ancora un equilibrio da trovare. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero per questa bellissima relazione e alla fine ci possiamo dire che insomma la frammentazione del sistema politico è quello che più condiziona il funzionamento di questi modelli, no? Che noi pensiamo, ma probabilmente nasce dalla progressiva perdita di capacità dei partiti di fare sintesi, per cui troviamo sempre più partiti o partiti che in realtà sono fintamente uniti. E allora, diciamo così, stupisce un po', come anche in Francia, io devo dire non avevo seguito il dibattito più recente sul fatto che si pensi di riformare la legge elettorale tornando al proporzionale, perché invece noi abbiamo il Parlamento italiano sta di nuovo riprendendo in mano la legge elettorale, perché il sistema proporzionale in realtà rischia di non consegnare una maggioranza, quindi c'è questa idea, no, del maggioritario verso il proporzionale, ma poi in realtà almeno io personalmente non credo che si possa forzare un sistema politico a essere ciò che non è, perché poi alla fine è anche secondo me interessante per noi questa distinzione, per cui un conto è scegliere fare la legge elettorale per formare l'organo rappresentativo, quindi dobbiamo decidere quanto debba essere rappresentativo, quanto debba semplificare il sistema politico, e mentre diversa è l'elezione di singoli, perché l'elezione non presidenziale, noi ci abbiamo riflettuto l'anno scorso con riferimento a questa ipotesi apparentemente ora tramontata di premierato, ma l'elezione del singolo ci insegnate adesso che appunto spinge ancora di più verso queste ondate populiste, più di quanto non sia poi l'elezione dell'Assemblea nazionale, no? Perché dipende dalle persone, ma la tendenza, diciamo così, il rischio è maggiore sull'elezione di persone, di individui.
2: Forse sì, perché
1: perché il discorso populista...
2: destra in Francia,
1: No, appunto. Ma appunto lo sguardo comparato ci può aiutare. Noi abbiamo un quarto d'ora, secondo me, per o domande, osservazioni. Io approfitterei anche, no? Se volete, ho visto che molti dei temi che sono emersi nelle relazioni stamattina saranno oggetto di interventi nel pomeriggio, però siccome saremo spezzettati in quattro atelier, io sono sicura che anche il professor Cirilli e il professor Martinelli sono disponibili, diciamo così, se ci sono osservazioni, domande che possono essere. Ecco, Giorgio Grasso.
3: Intanto mi volevo complimentare con tutti e quattro i relatori e volevo chiedere una cosa al collega francese. Mi sto occupando un po' della Commissione di Venezia per la prima volta, diciamo, un po' nella mia vita, e sto leggendo tutta una serie di pareri che la Commissione ha adottato nei confronti delle Western Democracies, no? Quindi la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi. E a proposito del 49,3, tra l'altro ce l'avevo casualmente proprio in borsa questa mattina, quindi me lo sono andato a rileggere, c'è questo parere, questo avviso del giugno del 2025 che riguarda proprio l'articolo 49,3, e la Commission de Venise raccomanda introduire una serie di cose, no? Lo dico in italiano per favorire il pubblico, ecco, mi si è capito. E in particolare non utilizzare questa procedura in presenza di leggi organiche, garantire comunque, diciamo, un certo tipo di dibattito all'Assemblea Nazionale, limitare la frequenza dell'attivazione e poi non combinarla con altri strumenti che accelerano il dibattito parlamentare, come quello dell'articolo 47, no, in materia finanziaria. Avevo letto, quando era uscito questo parere, un commento della nostra collega Nicoletta Perlo su Le Monde, che aveva detto: è caduto completamente nella disattenzione della politica, dei giornali. Ecco, la domanda che quindi pongo a Monsieur Capitan è se da giugno 2025, rispetto a questo parere che dice chiaramente che il 49,3 è compatibile, no, con i principi di uno Stato democratico, ma suggerisce che certi rimedi vengano messi e che non ci si accontenti di una pratica, di un pratic che è favorevole. Ecco, volevo capire se si era mosso qualcosa sul punto o se il silenzio assordante, questa era la definizione che dava Nicoletta Perlo su Le Monde, è rimasto tale. Grazie.
1: Facciamo, vedo c'è un'altra domanda. Facciamo prima rispondere. No, se è al collega francese, ti do subito la parola. Ah, ecco, allora conviene forse raccogliere le domande. Grazie. Professor Lucarelli, perché così almeno può rispondere, professore.
4: Intanto volevo salutare tutti e complimentarmi per questa, la scelta del tema e per le relazioni. Io vorrei porre a David, ma in realtà forse anche agli altri relatori, i poteri a confronto in un ambito di monismo e dualismo parlamentare, ma soprattutto a me quello che interessa, perciò poi rivolgo più a David, è in relazione al rapporto tra monismo delle fonti e dualismo delle fonti, cioè la difficoltà atavica nel nostro ordinamento di far vivere una normazione secondaria nel, nel confronto tra poteri, faccio riferimento ovviamente allo strumento regolamentare dell'esecutivo, soprattutto nella sua forma più accentuata, verso la quale c'è stata però sempre una fuga, cioè il règlement autonome, il règlement indépendant, no? E quindi soprattutto rispetto al monismo e dualismo delle fonti ed una interpretazione sempre, a mio avviso, eccessivamente sostanzialistica del principio di legalità, che ha frustrato possibilità di esercizio di una normazione secondaria che non fosse stretto senso sempre riportata a regolamenti meramente esecutivi o al massimo di quella in via di non si è mai capito bene cosa esprimesse regolamenti integrativi e regolamenti attuativi. Faccio riferimento ovviamente agli articoli 34 e 37 della Costituzione del 58. Grazie.
5: Grazie professor Lucarelli, e direi che a questo punto chiudiamo subito la parola al professor Capitan, poi se i colleghi vogliono fare una battuta, visto che dobbiamo chiudere tra un quarto d'ora, a meno che non ci sia un'altra domanda, ma direi che chiudiamo così, tanto poi c'è il pomeriggio per riflettere e discutere. Grazie a tutti.
0: Grazie delle domande molto precise, molto informate. È vero che e questo articolo 43 è stato guardato con un po' di sfiducia dalla commissione, come in francese, la commissione di Venezia, e ovviamente è una cosa che veramente porta al limite estremo, forse è la razionalizzazione del Parlamento, che a forza di essere razionalizzato forse non è più molto parlamentare alla fine, e questo si deve anche leggere con altri articoli della Costituzione, per esempio il fatto che il Parlamento ha anche la possibilità, l'articolo 38, di trasferire la sua competenza di adottare delle leggi al governo. Nel caso del 43 ovviamente l'iniziativa viene dal governo, è il governo che costringe il Parlamento, però d'altro lato il Parlamento non è sempre molto opposto a questo cambiamento di competenza. È vero che siamo in un mondo che da un lato è sempre molto più tecnico, e per questo anche che le proposte di leggi che vengono da parte dei deputati sono molto meno dei progetti di legge che vengono da parte del governo, e questo forse è anche un'evoluzione, no? Non so se la Commissione di Venezia l'ha preso totalmente in conto. Ci sono sempre due fonti della legittimità, c'è la fonte democratica ovviamente, ma anche la fonte dell'efficacia e dell'efficienza, e a un certo punto quando è bloccato il sistema, come abbiamo visto diverse volte in Francia, c'è bisogno di un sistema per farlo funzionare. Però la discussione è certamente molto, molto interessante anche in Francia su questo tema, perché un punto di vista è di dire che il Parlamento diviene totalmente politicamente irresponsabile e che non è più capace di trovare delle coalizioni anche solo per un progetto di legge, di cambiare dei argomenti. Adesso si vede che al Parlamento i deputati prendono la parola, però non si rivolgono al governo o agli altri deputati, c'è uno col telefonino che le filma, e dopo tutto questo è fatto per le reti sociali. E quando hanno fatto una prima domanda, quando il filmino non è buono, prendono una seconda volta la parola per un altro articolo della legge e dicono esattamente la stessa cosa per fare una seconda presa. Significa che il funzionamento del parlamentarismo si sta anche poco a poco, si sta sfuggendo. Allora, come ragionare sul parlamentarismo quando tutto questo funziona in tale modo? Tutto questo per dire che c'è un punto di vista che considera che il governo ha troppo potenza e questo porta il Parlamento a essere comunque irresponsabile, perché non è più, se non reagisce in modo positivo, in modo efficiente, il governo può sempre prendere la mano e fare le cose. E per questo si pensa anche a rifare un po' più di un voto proporzionale, perché questo farebbe un esecutivo meno potente, perché senza maggioranza chiara, e potrebbe portare forse a un'altra cultura all'interno del Parlamento, una cultura della coalizione, una cultura del negoziamento che si trova anche in Germania, in Italia, e la Francia guarda con molto attenzione anche questi altri regimi. D'altro lato, l'altro punto di vista è di dire che, come diceva il generale de Gaulle, i francesi sono dei galli che hanno 375 formaggi che sono impossibili da reggere e che c'è bisogno di un presidente, di un esecutivo forte, perché comunque fanno sempre la guerra. Questo già lo scriveva Giulio Cesare nella guerra dei galli, che anche nelle famiglie non sono due galli che sono d'accordo uno con l'altro, che è un popolo ingovernabile. Allora non lo so, sono anche delle cose molto politiche, non molto scientifiche, però i discorsi scientifici sì, vanno in entrambi le direzioni. Ci sono quelli che dicono effettivamente questo 49,3 è troppo potente, come altri articoli che dobbiamo diminuire per dare più potenza al Parlamento, che per questo sarà più responsabile. Però non è assicurato, e per le due fonti del diritto, il fatto che c'è la legge da un lato e i regolamenti esecutivi dall'altro lato, la prima risposta sarebbe di dire che la particolarità della Quinta Repubblica è un po' scomparsa nella giurisprudenza del Consiglio Costituzionale, che considera che il Parlamento può anche adottare delle leggi oltre la lista dell'articolo 34 senza che queste leggi fossero annullate perché incostituzionali, e d'altro lato il fatto che la lista è anche molto, molto, molto generale, che questo permette al legislatore di intervenire in diversi casi. Il secondo punto è che, come ho detto prima, il Parlamento stesso può permettere al governo di intervenire al suo posto. È un po' il sistema dei decreti legislativi in Italia, sono le ordonnance dell'articolo 38 in Francia, che anche su un altro punto porta anche a questa divisione delle fonti. Però la cosa importante è che abbiamo anche un controllo molto forte della legittimità delle leggi adesso, come dei regolamenti amministrativi, non solo a partire della Costituzione, ma anche delle convenzioni internazionali, e prima di tutto la Convenzione Europea dei Diritti Umani, che assicura tra il Consiglio Costituzionale da un lato per le leggi, o tra il Consiglio di Stato per i regolamenti adottati dal Parlamento, dal Governo, che sono conformi con i diritti umani, che forse è l'ultima istanza importante.
5: Grazie per questo ulteriore intervento. Se i colleghi che hanno fatto la relazione non vogliono, tu Claudio volevi 30 secondi? Sì, anche 60, siamo generosi.
6: Volevo provare in 30 secondi a fare una piccola considerazione che forse può tenere insieme tutte e quattro le relazioni. Abbiamo ragionato attorno a quattro sistemi costituzionali che presentano difficoltà di funzionamento e nel presente, e dubbi e preoccupazioni per il futuro. Possiamo dire che in tutti e quattro queste difficoltà di funzionamento e dubbi sul futuro non dipendono da revisioni costituzionali andate male? ma dipendono in larga misura da, cioè voglio dire, sono tradizioni costituzionali che sono andate avanti con la loro logica e con le loro, nel caso francese, le due riforme costituzionali del 2000 e del 2008 non hanno scassato il sistema. Fino a Macron 17 il sistema si reggeva su un sistema politico che aveva una sua strutturazione e che a un certo punto nel giro di pochissimo tempo è saltato per aria. Ma non perché la riforma del 2000 o quella del 2008 avessero quelle caratteristiche, per ragioni meramente politiche. Quindi tradizioni costituzionali che sono rimaste sostanzialmente tali e che a un certo punto si sono trovate di fronte a stravolgimenti o comunque cambiamenti di carattere politico molto spesso in antitesi con la struttura costituzionale. Il caso americano è in grandissima parte determinato dal fatto che una costituzione settecentesca si trova con tutte le caratteristiche positive e negative di essere una costituzione illuminista, si trova a pari conti con stravolgimenti di tipo populistico / autoritario. Ma non c'è stata nessuna riforma costituzionale che ha determinato questo processo. Allora, questo è una banale, me ne rendo conto, considerazione, ma che ci deve ulteriormente sollecitare a traguardare sempre, quando ragioniamo di queste cose, i reticolati costituzionali con il sistema dei partiti. Nel mio caso, nel senso del caso britannico, dicevo in un'intervista qualche giorno fa, dicevo, se si votasse domani mattina ci sarebbe sicuramente un hung parliament che probabilmente avrebbe molta più difficoltà ad essere risolto rispetto a quello che accadde nel 2010. Tutto sommato nel 2010, invece di nominare il primo ministro il venerdì mattina, venne nominato il martedì pomeriggio della settimana dopo, ma ecco, oggi no, oggi la situazione è molto più complessa, ci sono partiti che 15 anni fa proprio non esistevano e che sono in grande spolvero dal punto di vista del consenso elettorale. E quindi secondo me sempre di più dovremmo tenere questi elementi, questi due elementi, e non considerarli due elementi separati perché uno è giuridico e l'altro è politologico. No, anzi, proprio al contrario, sono due declinazioni dello stesso fenomeno che si chiama forma di governo ed è un fenomeno che dipende esattamente dall'impasto di questi elementi di carattere giuridico e di carattere politico. Scusate, è solo questa banale considerazione per
5: finire. Grazie a Claudio Martinelli, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Siccome abbiamo fatto una lunga mattinata di lavori senza pausa, io credo che possiamo adesso prenderci un momento di riposo. Io non so nulla dell'organizzazione, quindi lascio al dottor Gambardesa. Grazie
7: alla... Ringrazio molto la professoressa Biondi e...

0: E questo era il convegno Parlamento e Governo, poteri a confronto del 30 aprile scorso a Milano, organizzato dall'Università degli Studi di Milano. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue ora con la presentazione del rapporto annuale del Centro Astalli, tenutasi a Roma il 29 aprile scorso. Ascolteremo gli interventi di Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, e di Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera. A presentare i dati, padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Benvenuti alla presentazione del rapporto annuale 2026 del Centro Astalli. Sono con noi stamattina Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, Arcivescovo di Ferrara Comacchio, Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e di Fondazione Migrantes, Fiorenza Sarzanini, giornalista, scrittrice e da poco condirettrice del quotidiano Corriere della Sera. E li ringraziamo per essere qui con noi stamattina. Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, che presenterà i dati di questo rapporto annuale. Si tratta di un quadro aggiornato relativo alla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati che nel 2025 si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, beneficiando dei servizi di primo e secondo livello, di prima e seconda accoglienza, che sono messe a disposizione a Roma e nelle altre città italiane in cui il Centro Astalli opera: Bologna, Catania, Grumonevano, Palermo, Padova, Trento e Vicenza. Grazie al lavoro di 850 volontari, il Centro Astalli ogni anno riesce a far fronte ai bisogni di circa 21.000 migranti forzati, di cui 11.000 soltanto nella sede di Roma. Il rapporto che avete nelle mani offre oltre a offrire una sintesi delle attività realizzate dal Centro Astalli nell'arco di un anno di lavoro, intende essere uno strumento capace di dare un'analisi per individuare quelle che sono le principali provenienze dei rifugiati che arrivano in Italia a presentare domanda di asilo, così anche per approfondire gli ostacoli più significativi che incontrano nel loro percorso di riconoscimento. Professore? Della protezione internazionale sia nell'accesso ai servizi di accoglienza che ai percorsi di inclusione. Prima di entrare nel vivo della nostra mattinata, lascio la parola a padre Antoine, segretario della Compagnia di Gesù, per un saluto di benvenuto.
2: Grazie, grazie a tutti, benvenuti a tutti in questa aula. Sono Antoine Kerouel, sono un gesuita francese, segretario della Compagnia di Gesù, dunque vivo in questo palazzo dove si trova il padre generale e il governo della Compagnia di Gesù. Siamo lieti che questa aula che usiamo quando abbiamo congregazioni generali sia anche un'aula che possa accogliere degli eventi come il rapporto annuale del Centro Astalli. Sono dunque brevissimo ciò che ho da dire. Benvenuti veramente a tutti. Grazie.
1: Grazie padre Antoine per questo saluto. E adesso è un piacere per me presentarvi Mamat Daoud, rifugiato del Sudan, che leggerà la sua testimonianza.

Buongiorno a tutti, a tutte. Mi chiamo Muhammad Daoud. La mia vita ha conosciuto sfide che nessuno dovrebbe affrontare. Ma ce l'ho fatta e oggi sono qui a raccontarla. Sono nato in Darfur, in Sudan, una regione segnata da anni di guerra. Ho conosciuto l'asilo a 6 anni. Quando la guerra civile ha travolto la mia comunità e ci ha costretto a fuggire, anche se ero un bambino, ricordo molto bene la paura, il rimore delle bombe, il terrore negli occhi di chi fuggiva con me. Con la mia famiglia abbiamo trovato rifugio nei campi profondi dell'est del Chad. La vita lì non è stata semplice. Ogni giorno si lottava per l'acqua, per il cibo, per le medicine, oppure anche in mezzo a tante difficoltà. Un rifugio nello studio, grazie a una borsa, GRS, che significa Gesù Refugees Service. Sono riuscito a laurearmi in storia. Per me raggiungere questo traguardo ha rappresentato una vittoria, allo stesso tempo una risciato, un frammento di futuro che mi era stato rubato. Negli anni la situazione in Chad è diventata instabile e sono partito da nuovo. Ho affrontato un lungo viaggio tra deserti e paesi sconosciuti dove il rischio di morire era sempre dietro l'angolo. Quando sono arrivato in Libia, pensavo di aver trovato la salvezza, ma mi sono scontrato con una realtà dura. Sono stato detenuto senza motivo, solo per il colore della mia pelle. E ho visto violenze, soffrirsi, chi non è dimenticherò mai. Nonostante tutto, ho scelto di non restare in silenzio. Ho partecipato a proteste a Tripoli per chiedere diritti e protezione per tutti i migranti in fuga come non riuscivo ad accettare che continuassero a portarci via la dignità. Quando la situazione in Libia è diventata instabile, ho perseguito verso l'Algeria e poi il Marocco, alla frontiera tra Nador e Moulia, ho assistito a scene di violenza terribile. Lì ho perso un caro amico. Stavo quasi per arrendermi quando ho deciso di correre ultimo rischio, affidarmi al mare in cerca di salvezza. Sono partito dalla Tunisia su una barca fragile insieme a più di 45 persone, incluse donne e bambini. Ogni secondo sembrava gli ultimi secondi della mia vita. Guardavo l'acqua del mare e pensavo a tutte quelle che ho lasciato e a quelle che avrei potuto non vedere mai più. Oggi vivo in Italia, parlo una nuova lingua, lavoro e ricostruisco la mia vita. Porto con me l'esperanza
le esperienze vissute e il ricordo di chi non l'ha fatta. Per loro mi impegno a sostenere i migranti bloccati in Libia, offrendo un aiuto economico e psicologico, lavoro come mediatore culturale, cercando di abbattere la barriera della lingua e di mettere in contatto le persone. La mia storia è fatta di difficoltà, ma anche di resistenza e speranza. Il mio sogno più grande è contribuire a mettere fine alle sofferenze dei migranti in Libia e in Tunisia, perché ogni vita conta e ogni persona merita di essere salvata. Grazie mille.

0: Grazie Mamat per le tue parole. E adesso lascio la parola a padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, che presenta i dati del rapporto annuale.
1: Anch'io saluto tutti e tutte e vi ringrazio di essere venuti oggi qui con noi. Ringrazio Monsignor Giancarlo Perego, la co-direttrice del Corriere della Sera, la dottoressa Sarzanini, e permettetemi anche un saluto del Cardinal Baggio, sottosegretario al Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, che ci ha raggiunto questa mattina. Presentiamo oggi la 25ª edizione del rapporto annuale del Centro Astalli, disponibile sul nostro sito. Il testo racconta, attraverso dei dati e le analisi, la realtà quotidiana e le novità del 2025, anno del Giubileo della Speranza, vissute accanto a migliaia di richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Nella sola città di Roma, come è stato già ricordato, sono state accompagnate 11.000 persone, che diventano 21.000 considerando l'intero territorio nazionale, le nostre sedi di Palermo, Catania, Grumonevano, Bologna, Vicenza, Padova e Trento. Nel 2025 si sono celebrati i 45 anni dalla fondazione del JRS, il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. E quest'anno, 2026, ricorreranno i 45 anni anniversario del Centro Astalli. Per questo mi sembra significativo richiamare un passaggio del discorso che il padre generale della Compagnia di Gesù, Arturo Sosa, ha pronunciato proprio in occasione dei 45 anni di fondazione del GRS. Il padre generale diceva: "La visione di Arrupe, secondo cui stare con i rifugiati e le altre persone sfollate con la forza è fondamentale quanto fare per loro, continua ancora oggi ad ispirare il JRS. La sua missione di accompagnare, servire e difendere i rifugiati e gli sfollati è radicata nella profonda fede nella presenza di Dio nella storia umana, anche nei momenti più difficili e tragici. Da questa fede nasce la nostra speranza." Ecco, allora da questa speranza passiamo ai dati e alle considerazioni riguardo al rapporto annuale. Anche quest'anno il rapporto è strutturato sulle tre parole chiave: accompagnare, servire e difendere, e poi c'è un'ultima sezione che è il fare rete, che raccoglie le attività di tutte le altre sedi del Centro Astalli in Italia. La sezione accompagnare presenta i principali servizi di prima accoglienza. Oltre 62.000 pasti distribuiti a Roma, quasi 17.000 colazioni fatte a Palermo, più di 1.100 persone accolte, circa 1.000 studenti iscritti alla scuola di italiano, quasi 14.000 visite ambulatoriali, di cui solo su Roma, il centro Salmifo, ne ha fatte 12.000. E le restanti nei presidi sanitari di Palermo e di Catania. La sezione servire raccoglie i progetti realizzati nel corso dell'anno, con particolare attenzione alle donne rifugiate, all'inserimento lavorativo e al diritto allo studio. Su quest'ultimo aspetto è significativo rilevare come negli ultimi anni sia cresciuto il numero di persone che abbiamo accompagnato al conseguimento di un titolo universitario, spesso in ambito sanitario. Al di là della soddisfazione di rappresentare un punto di riferimento affettivo per molti di questi giovani che non hanno le loro famiglie qui, questo impegno assume anche un valore più ampio, come investimento per l'intera società, grazie alla formazione di risorse umane qualificate per il nostro paese. Quest'anno abbiamo voluto inserire in questa sezione anche l'ammontare dei contributi che sono arrivati direttamente ai rifugiati. Sono stati erogati solo a Roma 408 contributi diretti per un totale di 114.093 euro, destinati a bisogni essenziali e percorsi di autonomia delle persone. Spese sanitarie, farmaci e visite mediche, istruzione, affitto, alimentazione, documenti, test del DNA per i ricongiungimenti familiari, patenti, trasporti, tirocinio e formazione. Si tratta non di interventi di assistenzialismo, ma nascono da relazioni costruite nel tempo attraverso percorsi condivisi di progettualità sviluppate insieme. Poi abbiamo la sezione difendere. Vengono illustrate le attività culturali, le iniziative di sensibilizzazione e l'impegno di advocacy a livello nazionale e internazionale, portate avanti anche in collaborazione con gli uffici del JRS, del Jesus Refugee Service, in Europa e nel mondo. Una sinergia vitale che anche quest'anno, per la parte europea, abbiamo rappresentato con una infografica. Bastino due numeri a riguardo: 198.000 persone assistite in Europa, 19 uffici europei. In Italia il Centro Astalli ha lavorato insieme a tanti enti di tutela e di associazioni, in particolare voglio ricordare il tavolo asilo e il tavolo minori non accompagnati, oltre a molte altre realtà ecclesiali, e tra queste appunto Migrantes, altre confessioni cristiane e rappresentanti di molte religioni. Numerose sono state anche le collaborazioni istituzionali, in particolare con Roma Capitale, così come fondamentale è stato il contributo di tante cittadini e di tanti cittadini. A tutti voi va il nostro sincero ringraziamento. Abbiamo poi la parte del fare rete, che restituisce le diverse prospettive locali all'interno del quadro nazionale. Servizi di bassa soglia, dall'accoglienza notturna agli sportelli di orientamento sociale, dalla distribuzione di beni essenziali all'assistenza legale e sanitaria. I vari centri astali sul territorio nazionale si confermano dei presidi fondamentali di dignità per le persone più esposte all'irregolarità e alla marginalità urbana. Accanto a questi percorsi verso l'autonomia, essi rappresentano una risposta concreta alla complessità dei bisogni delle persone. Tra questi, l'emergenza abitativa resta una questione centrale da nord a sud. Aggiungo solo un ultimo particolare: le fotografie di quest'anno sono state realizzate da Soheila Sanamanno, fotografa e documentarista iraniana. Tutto questo, tutto quello che ho raccontato, si è svolto in un clima generale preoccupante, per il ricorso sempre più frequente alla violenza come strumento di risoluzione dei conflitti. Tanto da far dire a Papa Leone, nella riflessione per la pace lo scorso 18 aprile, pensieri, parole e opere infrangono allora la demoniaca catena del male e si mettono al servizio del regno di Dio, un regno in cui non c'è spada, né drone, né vendetta, né banalizzazione del male, né ingiusto profitto, ma solo dignità, comprensione e perdono. E sappiamo quanto queste parole hanno scatenato nel mondo una reazione. Le politiche migratorie in questo contesto sembrano aver convogliato il peggio delle soluzioni possibili, animate da un atteggiamento di aggressività passiva. Nel corso del 2025 ha preso forma il patto per le migrazioni e l'asilo, che come sappiamo entrerà in vigore il prossimo giugno. E strettamente connesso a questo l'elaborazione dei paesi sicuri. Alcuni ritengono che queste misure siano necessarie per contrastare l'immigrazione irregolare e i trafficanti, ma in realtà esse rappresentano un graduale indebolimento del diritto d'asilo, che dovrebbe fondarsi su valutazioni individuali e personali più che su criteri geografici. Le riforme infatti non intervengono sulle cause profonde delle migrazioni forzate, si limitano piuttosto ad introdurre nuovi ostacoli all'accesso alla protezione. In assenza di politiche efficaci per l'immigrazione regolare e per l'inclusione, questo sistema rischia di tradursi in una forma di ostilità istituzionale nei confronti dei migranti, alimentando tendenze nazionalistiche già diffuse. L'Italia, da parte sua, si inserisce pienamente in questo orientamento, anticipandone, e sempre e a volte questo non è stato motivo di vanto, talvolta le direttrici privilegiano soprattutto la dimensione securitaria. Tale impostazione finisce per indebolire concretamente le politiche di accoglienza, protezione e di inclusione. Vorrei a questo punto offrire tre riflessioni a partire dall'esperienza di quest'anno e vorrei farmi guidare dall'enciclica Fratelli Tutti, anche come omaggio a Papa Francesco, scomparso nel corso del 2025 e che tanto si è speso per le persone migranti. I tre punti su cui vorrei soffermarmi sono l'invisibilità dei più fragili, l'accoglienza che include come unica via per un futuro condiviso e vivere insieme è possibile. Invisibilità delle persone più fragili. Scriveva Papa Francesco nella Fratelli Tutti al numero 64. Siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Quello che anche quest'anno abbiamo osservato è questo analfabetismo che si fa indifferente. Molte persone rifugiate sono per la strada e continuano a esserlo per una incapacità di vedere un futuro insieme, non perché manchino strumenti, servizi, competenze, ma perché fatichiamo a riconoscere il significato profondo dell'accompagnare dentro una relazione quotidiana continua e non spettacolare. Esiste una precomprensione ideologica del fenomeno migratorio che preclude risposte possibili, impoverisce i servizi privandoli delle risorse necessarie. L'esperienza dei servizi di prima accoglienza del Centro Astalli nel 2025 su tutto il territorio nazionale racconta proprio questo. Una continuità silenziosa a fianco delle persone più vulnerabili che non fa notizia e che proprio per questo rischia di restare invisibile in una società che misura il valore sull'eccezionalità e sull'urgenza. Continuiamo a leggere le migrazioni forzate, ma direi le migrazioni in generale, con categorie inadeguate. Trasformiamo la fragilità in emergenza, la marginalità in una questione di sicurezza e le persone migranti in problemi da contenere. Così facendo perdiamo di vista le cause profonde e ci abituiamo a risposte superficiali. Per esempio, la presenza significativa di persone provenienti da paesi considerati sicuri che abbiamo accompagnato quest'anno, per esempio dal Perù e dal Bangladesh. Ecco, questo mette in crisi una narrazione semplificata della realtà. Non basta definire un paese sicuro perché lo sia nella vita concreta delle persone. Allo stesso modo abbiamo osservato l'invecchiamento di chi migrante frequenta ancora la mensa e questo racconta fallimenti strutturali, lavori precari che si sono susseguiti nella loro vita, percorsi di inclusione interrotte, solitudini che con il tempo sono diventate dure da scalfire. In questo contesto, l'accompagnare diventa più complesso e isolato, non solo per la gravità delle situazioni, dipendenze, disagio mentale, traumi, ma per la difficoltà di costruire reti efficaci tra servizi, istituzioni e comunità. Quando l'accompagnamento sociale si indebolisce, aumentano le fratture. E ciò che potrebbe essere intercettato e sostenuto precocemente si trasforma in cronicità, marginalità stabile, esclusione. Il nostro analfabetismo sta proprio qui, nell'incapacità di vedere la cura come responsabilità.

sostenuti da visioni lungimiranti. E questo non si ottiene attraverso decreti sicurezza. E se non impariamo questo linguaggio, continueremo a rincorrere le emergenze senza mai trasformarle. E accetteremo colpevolmente che l'invisibilità resti il destino di molti. Il secondo elemento, l'accoglienza che include, è l'unica via per un futuro condiviso. Diceva Papa Francesco nella Fratelli Tutti al numero 31, la distanza tra l'ossessione del proprio benessere e la felicità dell'umanità condivisa sembra allargarsi. Ecco, questa frattura silenziosa ma concreta attraverso la società contemporanea e si riflette nelle politiche sociali, nei servizi e nelle relazioni. Da anni ribadiamo come accoglienza ed inclusione debbano considerarsi insieme. Non esiste un prima e un dopo, ma un unico processo in cui il riconoscimento della dignità della persona deve tradursi fin dall'inizio in una possibilità di partecipazione reale. Ma ormai si è cristallizzata in norma l'impossibilità, per esempio, dell'apprendimento dell'italiano e della formazione lavorativa per chi è richiedente asilo. Condizione, sappiamo, non momentanea, spesso che dura mesi, quando non anni. Ma senza inclusione l'accoglienza rischia di ridursi in una risposta emergenziale. La rende solo una questione di spazio e soprattutto di spazio ghettizzante e marginalizzante. E senza l'accoglienza l'inclusione resta un principio astratto, non incarnato, perché è implicito il messaggio «non sei una persona gradita». Al contrario, in uno scenario di crescente complessità sociale e umanitaria, il circuito di accoglienza, specie dove si concilia accoglienza ed inclusione, hanno confermato di essere molto più di una risposta abitativa. Sono luoghi di protezione, ascolto, ricostruzione e riconciliazione. Le storie delle persone accolte oggi poi parlano sempre più spesso di violenze, di disuguaglianze, di traumi profondi, richiedono percorsi lunghi, personalizzati, capaci di tenere insieme diritti, salute e prospettive future. La complessità emerge anche nei bisogni, fragilità sanitarie, sofferenza psicologica, isolamento sociale, e la presa in carico richiede competenze specifiche e un lavoro di rete continuo, spesso messo alla prova da risorse insufficienti e da una crescente domanda. Cambiano anche i profili delle persone. Aumentano le donne, i nuclei familiari vulnerabili, le persone anziane, ciascuno con esigenze che rendono più articolati i percorsi verso l'autonomia. In particolare le situazioni legate alla salute mentale, pur non sempre numericamente prevalenti, risultano spesso gravi e richiedono interventi lunghi e coordinati e mai omologanti. Poi l'accoglienza delle persone appartenenti alla comunità LGBT+, ha evidenziato l'importanza di una comunità che accoglie, soprattutto nel caso delle persone transessuali. Per loro si scelgono spesso delle strutture dedicate, ma abbiamo visto negli anni che l'arrivo di persone transessuali in un centro per donne, se preparato ed accompagnato con delicatezza da parte dell'equipe, può risultare per loro un luogo di cura accogliente. Allo stesso modo, la diminuzione dei minori accolti non segnala una riduzione del bisogno, ma per loro l'utilizzo di percorsi che non sono adeguati. Infatti i numeri del 2025 dicono un aumento dei minori non accompagnati e non una diminuzione. Come dicevo, uno dei nodi più critici resta l'accesso all'abitare. La carenza di alloggi, i costi elevati, la discriminazione rallentano i percorsi di autonomia. In questo contesto, esperienze di semi-autonomia e di co-housing rappresentano non solo soluzioni pratiche, ma modelli culturali alternativi, basati su responsabilità
su

responsabilità condivisa e appartenenza. I percorsi di inclusione, d'altra parte, si rivelano lunghi e mai lineari. Eppure, accanto a queste criticità, emergono anche segnali di possibilità, in particolare sotto l'impulso del terzo settore. Reti territoriali che si rafforzano, collaborazioni con il mondo del lavoro, percorsi formativi sempre più articolati. L'inclusione si costruisce così, giorno per giorno, attraverso le relazioni di fiducia, strumenti concreti e un investimento continuo. E allora anche l'accoglienza è in ultima analisi una responsabilità collettiva. Richiede risorse, certo, ma soprattutto un cambiamento culturale. Passare da una logica difensiva ad una visione che riconosca nelle persone migranti non solo un problema da gestire, ma soggetti portatori di diritti e doveri e di tante potenzialità. Solo così sarà possibile ridurre quella distanza ricordata all'inizio e restituire senso a un'idea di benessere che non sia individuale, ma condivisa. E il terzo punto, vivere insieme è possibile. Diceva Papa Francesco, sempre nella Fratelli Tutti, al numero 133, chiedo in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano. Negli ultimi mesi sta entrando nel linguaggio comune una parola terribile che il dizionario Treccani definisce come eufemismo per il ritorno forzato delle persone immigrate nel loro paese. La parola è reimmigrazione, un neologismo che rappresenta una sconfitta etica, frutto di anni di campagne contro i migranti. Per questo dal 2000 il Centro Astalli ha fatto progetti nelle scuole per alimentare e far crescere una cultura della conoscenza reciproca e dell'incontro. Il 2025 ci ha visto incontrare 31.243 studenti attraverso due progetti. Il progetto Finestre, Storie di Rifugiati, ha coinvolto 21.170 studenti in 998 classi di 197 istituti in tutta Italia. E il progetto Incontri, percorsi di dialogo interreligioso, ha raggiunto circa 10.000 studenti. Questi numeri non descrivono solo una presenza diffusa, ma rappresentano un'alternativa concreta a parole violente e a discorsi d'odio che si trasformano in pratiche discriminatorie. 57 rifugiati hanno portato le proprie testimonianze nelle scuole, mentre 27 testimoni di tradizioni religiose hanno contribuito a promuovere la conoscenza del pluralismo religioso reale del nostro paese. Non dobbiamo meravigliarci poi se un giovane o un giovanissimo utilizza la violenza per risolvere i conflitti, se a tutti i livelli noi la alimentiamo. Il dialogo mite e razionale è il mezzo vero per confrontarsi, non l'eliminazione urlata di intere civiltà, l'omologazione dell'informazione o la deportazione di massa di chi è diverso per cultura, colori di pelle o religione e ha cercato una vita migliore attraversando mille ostacoli nel modo che gli era possibile in quel momento. E ora mi accingo alle conclusioni con i ringraziamenti. Concludo con un grazie che va alle istituzioni locali e nazionali con cui nel 2025 abbiamo collaborato. A tutte rivolgo l'invito di essere sempre più coraggiose e lungimiranti. La vita del nostro paese e delle nostre città dura più di un mandato elettorale. Grazie agli enti di tutela, alle associazioni e agli enti del terzo settore, con l'auspicio che in questo tempo si possa essere ancora più uniti, non solo per resistere, ma per agire insieme. Grazie ai tanti giornalisti amici del Centro Astalli, in un contesto in cui l'informazione plurale è sotto attacco nel mondo,
Il vostro impegno è essenziale per difendere i diritti di tutti. Un grazie sincero agli operatori e alle operatrici del Centro Astalli per la cura che dedicate alle persone migranti. Scusate.

E la determinazione con cui affrontate questo contesto così ostile. Grazie ai benefattori che anche nel 2025 hanno sostenuto il nostro lavoro, oggi più che mai abbiamo bisogno di persone che credono in ciò che facciamo. Grazie alla rete del GRS nel mondo, dopo 45 anni la nostra missione si rivela ancora più attuale e necessaria, come ha ricordato anche Papa Leone, grazie alla Compagnia di Gesù che continua a camminare con i rifugiati, e un ringraziamento speciale ai volontari del Centro Astalli. Siete l'anima di questo servizio. Infine, grazie a tutti i rifugiati e a tutte le rifugiate. Siete un monito vivente a fermare ogni guerra. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Grazie.

0: Grazie padre Camillo e adesso lascio la parola a Fiorenza Sarzanini che dialogherà appunto insieme a padre Camillo e a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per avermi coinvolto in questa presentazione del rapporto. Io da sempre mi occupo per il mio lavoro di immigrazione e anche io sono molto colpita da questo nuovo termine, remigrazione, che vorrebbe sembrare positivo, vorrebbe dare un senso di accoglienza da un'altra parte, invece è solo un respingimento, non è una remigrazione. E quindi grazie davvero per avermi coinvolto e per appunto avermi dato la possibilità di dialogare con voi e di stare con tutti voi. Monsignor Perego, Mahamat Daoud ci ha raccontato, devo dire, in maniera commovente la sua storia, questa, diciamo, odissea che è partita dal Sudan. Come Mahamat ci sono migliaia di persone che partono dal Sudan, migliaia di persone che fuggono da altre guerre, spesso dimenticate, perché noi quasi anche il conflitto russo-ucraino o quello che è dentro Gaza lo abbiamo dimenticato. C'è una sorta poi di quasi abitudine, quasi di indifferenza che scatta dopo qualche mese.
2: Sì, c'è questo rischio, soprattutto quando si vuole nascondere gli 800 miliardi che l'Europa spenderà per riarmarsi e quindi quando si vuole accentuare il fatto che la nostra difesa è l'aspetto più importante e mettere in secondo piano le 54 guerre in atto nel mondo e soprattutto in quella fascia subsahariana che comprende anche il Darfur, che è pesantemente anche segnata dal debito estero, oltre il 200%. E credo che invece lo sguardo dovrebbe essere anzitutto su questi paesi che proprio perché sono paesi giovani sono de destinati a rigenerare il mondo, l'Africa. È il paese che ha un'età media di 21 anni, noi sappiamo l'età media dell'Europa qual è, e quindi un'intelligenza politica forse dovrebbe da una parte concentrarsi a rendere reale quella libertà che questi paesi, soprattutto africani, hanno ottenuto negli anni 60, negli anni 70, attraverso una cooperazione allo sviluppo che non sia ancora una volta, come lo è di fatto il piano Meloni, una consegnare a delle multinazionali, delle imprese, territori e la terra, una terra che è di tutti, che soprattutto in Africa non è mai stata proprietaria di nessuno e oggi diventa proprietaria di grandi realtà. Credo che il tema di una cooperazione internazionale sia un primo tema importante. Di fronte a 2 milioni, 2.800 miliardi spesi nel mondo per le armi, soltanto il 10% spesi per la cooperazione internazionale, 280 miliardi, questi due numeri ci dicono qual è il nostro interesse. E se il nostro interesse va in questa direzione, la povertà cresce, gli obiettivi del millennio ogni 10 anni li rimandiamo al decennio successivo, come già stiamo facendo da 2 decenni, e sempre più la povertà porterà le persone a mettersi in cammino e a mettersi in cammino in una situazione drammatica, ecco, perché il cammino di queste persone che dura anni, passa da due realtà che sono dei cimiteri, come l'ha ripetuto Leone XIV, il deserto e il mare, due luoghi dove si muore, dove non c'è l'interesse dell'opinione pubblica e dove tante volte si spera che le persone non possano attraversare quel mare, anzi facciamo in modo con gli accordi europei, anche quello della Spagna con la Mauritania, insieme a quello della Tunisia, della Libia e dell'Egitto, di fare in modo che non attraversino quel mare nostro.
1: Lei ha fatto riferimento al piano Mattei, naturalmente, e dicendo appunto poi si cerca di spingere queste persone a non partire, e se invece partono creiamo muri veri o muri di mare. Prima parlavamo della burocrazia, cioè anche poi chi invece riesce ad arrivare trova un muro, che è quello un po' della burocrazia, ma più probabilmente di leggi talmente farraginose o di ritardi che non consentono l'integrazione.
2: Sì, è un dato di fatto che la migrazione nel nostro paese in questi ultimi anni è stata governata da 4 decreti sicurezza. L'ultimo è stato approvato in fretta e furia in questi giorni, anche per anticipare l'attivazione del patto europeo sulle migrazioni e sui rifugiati. Ecco. È impressionante come anche questo patto, anche questo ultimo decreto sulla migrazione, ad esempio il primo articolo, come se fosse l'articolo fondamentale, cerca di rispondere alla critica che è stata fatta ai CPR da parte della Corte Costituzionale, dichiarandoli un luogo indegno della tutela della dignità delle persone, e anche dichiarato dalla Corte di Giustizia, da questo primo giudizio, dove formalmente questo accordo con l'Albania è valido, però c'è tutto il tema della tutela dei diritti umani. Allora il primo articolo è proprio legato a questo tema, si cerca di dare delle regole in ordine a questa tutela dei diritti umani. Si cerca di dare ordine senza nessuna precisazione. Non c'è una precisazione sul tema, ad esempio, della tutela sanitaria, non c'è nessuna precisazione sull'utilizzo del telefono, che viene negato, un utilizzo di un telefono che possa far vedere delle immagini. I ricongiungimenti familiari vengono sempre più dilatati burocraticamente nel tempo. I minori che potevano essere tutelati fino a 21 anni, la legge Zampa, che era stata considerata nel 2017 la miglior legge di tutela dei minori in Europa, oggi viene profondamente segnata, perché spostando a 19 anni la massima età per la tutela dei minori, l'80% dei minori che sbarcano in Italia hanno un'età media fra i 16 e i 17 anni, vuol dire che l'80% noi sprecheremo 2 anni per fare un percorso, non potremo fare il terzo anno, e ci sarà quindi la persona che non avrà il permesso di soggiorno, la persona che raggiunge la maggiore età, e sarà quindi espulsa andando nei CPR che stanno per essere realizzati in tutte le regioni italiane, secondo il decreto Cutro del 2023, che ha risposto alla tragedia di Cutro, 89 morti, con la creazione di centri in Italia, in tutte le regioni. Proprio l'altra sera il vescovo lagnese, il vescovo di Capua e Caserta, ha realizzato un tavolo di lavoro contro il CPR che si vorrebbe realizzare a Castel Volturno. Ditemi voi, Castel Volturno, dove il PNR doveva fare un piano di risanamento, eccetera, che invece non è stato fatto con quei soldi, dove c'è la tratta degli esseri umani, la prostituzione su tutto il litorale Domizio, Pesco Pagano, dove sono arrivati tutti i Rom da Napoli, eccetera. Ditemi voi se è il luogo più adatto in cui porre un centro centro per 120 persone un CPR. Ecco. Sembra quasi che manchi la razionalità e quindi sempre di più si rende impossibile addirittura ritirare un permesso di soggiorno perché scade, quando scade non si è ancora ritirato, bisogna rifarne un altro. Le persone non possono lavorare perché non hanno in regola, non possono essere tutelate sul piano sanitario perché non hanno la possibilità di avere un pezzo di carta. 6.000 persone nelle questure sono andate in pensione in questi anni e non sono stati rinnovati i contratti. Questa è una volontà che lede profondamente. Il ricongiungimento familiare in Italia, siamo il paese in Europa che impiega più anni, 7 anni per il ricongiungimento familiare, quando tutti sappiamo che la famiglia è una delle risorse importanti per la sicurezza. I 30.000 persone che sono in carcere sono soprattutto persone single. Le persone sposate, migranti che sono in carcere sono meno degli italiani. Questo per dire come l'irrazionalità che non governa una politica della migrazione, che pensa semplicemente a rendere più difficile non solo l'arrivo, combattendo l'ONG, non realizzando un piano europeo di controllo di soccorso in Mediterraneo, ma cercando di non regolarizzare le persone, ritardando e scoraggiando le persone, al punto tale che anche le persone che dopo 14 anni hanno la cittadinanza, le persone immigrate, 1,5 milioni in questi 10 anni, il 30% il giorno dopo partono e vanno in Europa, talmente sono schifate dal rimanere nel nostro paese per tutta una serie di situazioni che sono gravi.
1: Io le faccio una domanda che non le sembri provocatoria. Lei ha spiegato benissimo qual è appunto la difficoltà poi di avere come interlocutore un governo che invece dice Dio, patria, famiglia, ma nostra, non quella, diciamo, degli stranieri. La Chiesa in questo, diciamo, realtà, al di là dell'accoglienza e della, ha secondo lei un ruolo anche di pungolo, di stimolo, riesce a influire in qualche modo sulla politica?
2: Beh, il magistero anzitutto sociale della Chiesa, che si è intensificato in questi ultimi anni, soprattutto con Papa Francesco, ma anche Papa Leone con la Dilexit Te, è stato certamente uno degli strumenti più importanti con cui le nostre chiese hanno potuto poi, diciamo, fare un lavoro culturale. Soprattutto la cultura dell'incontro è stato ciò che ci ha guidati in questi 10 ultimi anni, anche alla luce dell'Evangelii Gaudium. Cultura dell'incontro perché laddove c'è il non incontro, secondo un'indagine che abbiamo fatto con la Sapienza di Roma, 9 persone su 10 rifiutano l'altro. Laddove c'è un incontro, soprattutto i giovani, a scuola, fidanzati, nello sport, nel tempo libero, 9 su 10 considerano l'altro un amico, una persona. Quindi dobbiamo fare in modo che ci sia la possibilità di incontrare le persone, e questo è realismo. Dove non c'è realismo, la politica scade nel populismo e nell'ideologia. Realismo significa partire dall'incontro, che diventa poi accompagnamento, le parole chiavi del centro stalle, diventa servizio, diventa tutela, le 4 parole anche di Papa Francesco ripetute da Leone XIV, accogliere, tutelare, promuovere e includere. Ecco, laddove vengono meno la cultura dell'incontro, viene meno la capacità effettivamente di riconoscere l'altro. L'altro aspetto importante è non dimenticarci di ciò che ha fatto la modernità. Ce l'aveva ricordato Benedetto XVI e anche Papa Francesco, i 3 principi fondamentali della Rivoluzione francese: l'uguaglianza, la libertà e la fraternità. Dove c'è disuguaglianza, il Papa l'ha detto in maniera forte nell'ultimo viaggio in Africa, c'è discriminazione, non c'è promozione della persona, c'è migrazione. E questo lo dicevano anche due grandi personaggi alla fine dell'Ottocento, quando un milione di italiani si metteva in cammino, Scalabrini e Bonomelli. Laddove non c'è la tutela dei diritti della persona, del diritto del lavoratore, del suo lavoro, non c'è la possibilità di rimanere nella propria terra, ma si cerca qualcosa altrove. Il tema della uguaglianza è certamente un tema importante. Il secondo tema è il tema della libertà, una libertà anche di migrare, perché senza la libertà di migrare le persone sono costrette a morire in un luogo. Ma il mondo è una casa per tutte le persone, non può essere il mondo costruito a compartimenti stagni. E le persone, la libertà delle persone di migrare ha generato ricchezza. Quali sono i paesi più ricchi al mondo? Gli Stati Uniti, la Svizzera, la Danimarca, sono paesi che hanno, la Lussemburgo, che hanno un tasso di immigrazione, la Svizzera del 40%. È stata rigenerata completamente dai migranti. E la fraternità significa effettivamente riconoscere l'altro come il sé, ecco, e quindi il rispetto della dignità di una persona, la tutela di una persona, soprattutto quando la persona è fragile. I corridoi umanitari sono nati per permettere soprattutto alle persone più fragili, le donne, i minori, gli anziani, di avere lo stesso diritto di asilo. E poi oggi invece rischia di diventare lo strumento con cui si selezionano invece le persone che devono arrivare in Italia. I 30.000 che prevede il patto immigrazione e asilo che possono entrare in Europa sono scelti sostanzialmente secondo questi criteri e sono il numero 29.200 di coloro che sostanzialmente l'Europa in 17 paesi ha fatto entrare l'anno scorso attraverso le proprie scelte. Non si può non permettere alle persone di sperare, ecco, di avere lo stesso sogno di chi è partito e che ci è stato raccontato. E questo non può essere. E non si può utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale per negare questo. Vi dico solo un assurdo. Il Piano Mattei prevede un progetto gestito dai salesiani in Egitto per 32 minori in Egitto, di cui 20 verranno in Italia a lavorare con un progetto di scuola professionale e 10 rimarranno come la risorsa del territorio. Abbiamo nei nostri centri 8.000 minori egiziani e se questo non spendiamo una lira, se non dargli da mangiare, da dormire, da bere. Forse la cooperazione decentrata deve avere lo stesso valore della cooperazione nei paesi, perché se una persona è stata formata in un paese, è riuscita ad arrivare qui, è una risorsa importante che ti interessa perché hai fatto un decreto flussi di 500.000 persone che poi si riduce a meno di 50.000 arrivi, come è stato nel triennio precedente per tutta la burocrazia, per la precarizzazione, per le falsificazioni che continuamente ci sono. Quando ci sono persone che hanno tutta la possibilità di lavorare e sono nei centri, nei CAS, 98.000 persone. E per questi hanno messo nel decreto flussi 368 quote. Persone che sono già qui, che tu sai già chi sono, che puoi avere un profilo per mandarlo in una fabbrica, per andare a Ferrara a raccogliere le pere che marciscono sulle piante perché non ci sono lavoratori che raccolgono, o a Latina i kiwi che marciscono per metà sulle piante. Noi le mettiamo in un centro, semplicemente gli diamo a mangiare da bere e non gli diamo la possibilità di lavorare. 98.000 persone. Alcuni di quali hanno professionalità, eccetera, e molti di quali se ne sono andati verso altri paesi. Vi faccio solo un esempio. Ho fatto un corridoio umanitario con l'Afghanistan per 15 persone come diocesi. Sono arrivate 15 persone, 3 famiglie. C'era una famiglia che era un medico, un bambino disabile e 2 altre figlie. dopo un mese che era in Italia e che nessuno gli aveva ancora chiesto chi è, eccetera, era già arrivata la lettera e una proposta di lavoro dalla Germania, con 3 anni gratis la casa e uno stipendio come medico. E la persona è partita, anzi gli abbiamo fatto il biglietto, per andare a Francoforte. Non si può avere una risorsa che rigenera le nostre città, le nostre aree interne, eccetera, e dimenticarla, abbandonarla, spendendo risorse che possono essere spese invece per tutta una serie di altri aspetti che sono importanti, che hanno una sola parola: l'inclusione, la cittadinanza. E la debolezza del nostro paese è questo: chiudere gli occhi di fronte alla realtà, per immaginarsi un'Italia che viene rovinata nell'identità, un'Italia che può essere rovinata perché ci sono un 1,5 milioni di islamici, e allora a Mestre non gli facciamo la moschea, e allora la parrocchia gli dà il campo per pregare. Ma abbiamo paura di che cosa? Di chi prega? Forse dobbiamo avere paura del moltiplicarsi il 20% in più delle aule e delle sale slot che sono a 500 metri dalla scuola, non di un luogo in cui si prega.
1: Grazie, Monsignor Perego, grazie. Accompagnare, servire, difendere. Questi sono, diciamo, i 3 pilastri del rapporto di quest'anno. Accompagnare vuol dire anche integrare, come diciamo il signor Perego, se poi noi lì teniamo il ghetto, non gli diamo da mangiare come alle bestie, forse non li accompagniamo. Qual è la vostra difficoltà maggiore in questa, diciamo, integrazione? Perché voi li assistete, però poi appunto li dovreste accompagnare nella società.
3: Sì, credo che la difficoltà maggiore che abbiamo riscontrato nel corso del 2025, ma negli ultimi anni, è quella di far fatica a creare la rete necessaria per l'inclusione, non tanto nel privato sociale quanto con le istituzioni, con il pubblico, perché appunto manca questa idea che l'inclusione è il futuro, è qualcosa che costruiamo insieme, no? Da tanto tempo ci hanno bombardato la testa dicendo che l'inclusione costa. In realtà, da quanto diceva Monsignor Perego, cioè noi teniamo i minori fino alla maggiore età e poi li rimandiamo indietro, per cui abbiamo speso dei soldi per tenerli 2 anni e poi il terzo anno li rimandiamo indietro. Quindi in realtà è l'esclusione che ci costa, e l'inclusione, che invece è quella che costruisce il nostro futuro, la stiamo sminuendo, svalutando. Allora, quella difficoltà che noi abbiamo riscontrato in questi ultimi anni è proprio questo di creare queste reti di inclusione in un territorio che deve essere consapevole dell'importanza di questa costruzione per il futuro di tutti, no? Dicevo, noi abbiamo accompagnato tanti giovani per la laurea. Molti di loro sono arrivati qui avendo il desiderio di studiare, ma non ne avevano le possibilità, come anche molti giovani italiani. Allora cosa abbiamo fatto? Se il diritto allo studio è un diritto di tutti, mettiamo insieme giovani italiani e giovani rifugiati, li mettiamo in co-housing, in case insieme, e cerchiamo di aiutarli a realizzare questo loro sogno. Però si fa sempre più fatica, diciamo, il pubblico tende a crearti degli ostacoli, a impoverire le risorse, diciamo, le cosiddette quote che ti vengono concesse per accompagnare i migranti negli accordi anche con lo Stato e con i municipi, sono sempre quote povere che lasciano fuori tantissimi dei servizi che tu sei obbligato anche a integrare se vuoi che l'integrazione e l'inclusione delle persone sia vera. E allora questo impoverimento, cioè sembra quasi ci sia una logica dietro questo: io ti impoverisco l'aiuto che ti do come ente pubblico in modo tale che tu faccia fatica e quindi non riesca ad arrivare alla conclusione dei progetti. E invece è proprio questo, cioè una sinergia che costruisce il futuro, è una collaborazione tra ente pubblico e ente privato. Noi quest'anno abbiamo celebrato i 20 anni di collaborazione con la ASL Roma 1, perché con la ASL Roma 1 abbiamo intuito 20 anni fa che mettendo insieme il pubblico e il privato sociale, il diritto alla salute poteva essere garantito alle persone che venivano qui. Un diritto che era già loro, ma che doveva essere concretizzato. E allora, mettendo insieme le forze, abbiamo costruito questo centro per la salute del migrante forzato, che è proprio l'esempio di questa sinergia che vince e che aiuta l'intera collettività, perché se una persona sta bene ed è in salute, aiuta il territorio e si integra nel territorio.
1: C'è sicuramente un ostacolo, diciamo, burocratico, governativo, politico, ma c'è anche un ostacolo invece sociale delle persone, quasi un rifiuto che appunto con politiche così aggressive, così propagandistiche, populistiche, per cui il diverso è appunto quello che viene da un altro paese, il diverso è quello che cerca di rubare il lavoro agli italiani, rubare la casa agli italiani, cioè questa narrazione.
3: Ma io credo di sì, che dopo quasi 30 anni in cui ci viene detto che chi arriva ti sottrae le risorse che dovrebbero essere utilizzate per te, poi piano piano questo ritornello entra nella mente delle persone, che è una falsità, perché le risorse, appunto lo diceva Monsignor Perego, per le armi si trovano. Cioè, è uscito un articolo su Lancet, proprio l'ultimo numero, in cui si dice che ogni punto percentuale in più per il finanziamento alla guerra è 0,60 in meno che viene investito sulla salute. Quindi le risorse ci sono, e che noi le abbiamo ridistribuite in modo secondo gli interessi appunto dei vari paesi. E allora però questa narrazione, perché poi appunto si è costruita una narrazione negli anni, la legge Bossi-Fini ha creato il nemico in qualche modo, in questi anni si è continuato a dire che chi viene ti ruba il lavoro, delinque, è un ostacolo, è un limite per la società, e allora questo piano piano entra nella mente delle persone e si crea la guerra tra gli ultimi e i penultimi anche delle nostre società, creando quella divisione sociale che invece non fa bene a nessuno. E allora bisogna andare ad una narrazione che sia invece quella che si è disinvestito negli ultimi 30 anni sulla salute, sulla sanità, e non è perché sono arrivati i migranti che hanno sottratto le risorse, ma perché c'è stata una azione politica di disinvestimento sullo stato sociale negli anni, e questo ha portato appunto alla situazione nella quale ci troviamo noi. Invece è molto più semplice indicare il nemico, indicare il responsabile di tutto questo, e quindi poi però le conseguenze sono una lotta sociale che noi negli anni abbiamo cercato di contrastare facendo incontrare le persone, perché poi è quella la via vincente. Se tu le fai incontrare, le conosci e il cammino insieme è un cammino diverso.
1: Infatti in questa, diciamo, narrazione io metto anche l'informazione, anzi, i giornali contano sempre meno, però i siti, le televisioni, i programmi di approfondimento, i social. Ecco, c'è una contronarrazione. Prima, io mi metto appunto per prima come giornale e in generale appunto come informazione. C'è una contronarrazione che può avere però dei punti di sfondamento, perché noi, come dicevamo prima, anche le guerre ormai ci siamo abituati, no? Il conflitto russo-ucraina è sparito dai telegiornali, dalla cronaca, se non nell'aspetto politico, delle persone che stanno a Gaza e che stanno più male di prima, non parla più nessuno, perché poi c'è un'altra guerra che invece è più attrattiva per questo mese. Allora, c'è una contronarrazione che può essere efficace?
3: Ma io non so se sia efficace, noi la stiamo cercando di portare avanti negli anni, è quella di far parlare i migranti, di far raccontare, come abbiamo fatto all'inizio, raccontare la loro storia, perché molte volte si parla dei migranti ma non gli si dà mai la parola. E allora, facendo in modo che possano raccontare, come a Gaza, no? devono raccontare la storia, quello che sta succedendo adesso a Gaza, quello che sta succedendo in Ucraina, e facendo parlare le persone direttamente, io credo che questa possa essere una contronarrazione. E poi c'è il volano costituito dai social, no? Se appunto tutte le persone che sono qua all'interno attraverso i loro social rilanciano queste storie, queste informazioni, allora appunto si fa controinformazione, perché come diceva, molto spesso oggi l'informazione viaggia attraverso i social.
1: Io ringrazio tutti, ringrazio Monsignor Perego, ringrazio Padre Ripamonti, ringrazio il Centro Astalli che rappresenta un baluardo in una appunto politica, in una società che vira sempre più verso anche l'individualismo, possiamo dire così, cioè la mancata inclusione che parte proprio dalla famiglia, dai piccoli nuclei, per poi diventare mancata inclusione. E voglio prendere un impegno, spero di riuscirci. Io sono appunto stata nominata appena adesso con direttore, spero che il Corriere della Sera possa dimostrare di impegnarsi un po' di più in questa contronarrazione. Grazie, grazie davvero.

0: Grazie, grazie a Fiorenza Sarzanini, a Sua Eccellenza Monsignor Pergo, a Padre Camillo e a Mamat. Un'ultima comunicazione prima di lasciarvi. Vi abbiamo dato una lettera e l'abbiamo inserita all'interno del rapporto annuale. È una lettera per noi molto importante. Ci terremmo che la leggeste con attenzione. Ognuno di voi qui presente oggi, a vario titolo, fa parte di una comunità. La comunità del Centro Astalli. Ci farebbe piacere che poteste essere ancora più coinvolti con noi perché ci aspetta un lavoro importante da fare insieme. Grazie a tutti, arrivederci.
1: Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che ci avviamo a concludere intanto con la presentazione del libro di Francesco Florenzano, Il Sud che votò per la Repubblica, tenutasi il 29 aprile scorso a Roma nella sala del refettorio della Camera dei Deputati. Ascolteremo i saluti istituzionali della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, e gli interventi di Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, Flavia Piccoli-Nardelli, presidente dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, Luigi Spagnolli, senatore del Gruppo delle Autonomie, e Renato Iosca, sindaco di Albanella. A coordinare il dibattito, il giornalista della Sette, Andrea Scazzola.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione di un libro molto interessante di cui parleremo subito dopo la presentazione della vicepresidente della Camera Anna Ascani, che ci ha onorato appunto di alcune parole e saluto di benvenuto a tutti noi che siamo qui.
3: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla Camera dei Deputati. Mi dispiace non essere presente, ma impegni inderogabili mi impediscono di partecipare a una presentazione e a un dibattito che sono certa sarà di grande interesse, anche perché siamo alla vigilia dell'80° del referendum costituzionale del 2-3 giugno 1946 che decretò la nascita della nostra Repubblica. Saluto l'autore del volume che oggi sarà discusso, Francesco Florenzano. Porta infatti la sua firma la ricerca Il Sud che votò per la Repubblica, di cui parleranno Flavia Piccoli-Nardelli, Andrea Casu, Renato Iosca, Luigi Spagnolli, coordinati dal giornalista Andrea Scazzola. Saluto tutti con grande piacere. Il voto del 2-3 giugno 1946 è un grande momento della storia italiana, un pilastro della nostra comunità. Si recò alle urne l'89% degli aventi diritto, una percentuale che pare lontanissima quanto un puntino all'orizzonte se lo paragoniamo con la stagione della disaffezione e della rinuncia ai seggi che attraversiamo ormai da molto tempo. È il primo appuntamento nazionale per il suffragio universale. Alle urne si recano le donne e all'Assemblea Costituente risulteranno elette in 21, piccola parte ma combattiva e decisiva in parecchi casi. Sono le nostre madri costituenti. Come argomenta Mario Avagliano nella prefazione, il merito principale del lavoro di Florenzano è restituire complessità alla storia e alla geografia del voto che determinò la scelta repubblicana, contribuendo a rivedere uno dei luoghi comuni più persistenti della narrazione pubblica. E questo schema rigido definisce l'Italia divisa in due, con il centro-nord repubblicano e il mezzogiorno monarchico, punto e basta. Ma la realtà, che l'autore dimostra attraverso un'analisi puntuale dei risultati elettorali, è ben più complessa e articolata. Certo, il Mezzogiorno si espresse maggioritariamente per la sopravvivenza dell'istituzione monarchica e tra l'altro non va dimenticato che proprio il Sud era stata l'area dove la monarchia e il governo Badoglio si erano stabiliti dopo l'8 settembre 1943, sotto la protezione degli alleati e con il riconoscimento internazionale. Ma non fu così in tutte le realtà territoriali del Mezzogiorno. La ricerca prende in esame 1.936 comuni tra sud e isole. In 413 di questi, pari al 21,3%, si affermò la scelta repubblicana. Ed erano distribuiti in ogni regione. Se posso trarre una considerazione più generale dal contributo storico offerto dal volume di Florenzano, direi questo: occorre sempre rifuggire dalle narrazioni semplificate, dalle spiegazioni dove tutto o è bianco o è nero, perché spesso non aiutano a comprendere fino in fondo ciò che è accaduto e le ragioni per cui è accaduto, e soprattutto diventano la base per successive elaborazioni che diventano appunto opinioni consolidate, ma non per questo fondate sulla realtà. Insomma, inoltrarsi nella complessità è faticoso, ma il prezzo da pagare per la verità, non solo la verità storica. Grazie dunque e buon lavoro.
2: Come avete ascoltato, è stato assai più di un saluto questo che Anna Scani ha rivolto, la vicepresidente della Camera Anna Scani ha rivolto a tutti noi. C'è già una prima analisi di che cosa significa questo volume, un volume senza dubbio importante proprio nel sottolineare, nel mettere in luce quella parte di Sud che vota per la Repubblica. Poi ci racconterà l'autore Francesco Florenzano come e perché è nata questa voglia di andare a cercare le singole realtà che sono andate in controtendenza. Ma è molto bello, è molto interessante, è molto importante, ne fa quindi uno strumento utilissimo anche per ulteriori studi di approfondimento, la messa in relazione del voto per la Repubblica con i risultati elettorali. Come vedrete, per ogni comune che ha votato per la Repubblica c'è anche la mappatura del voto elettorale per la consulta e poi appunto quindi la ripartizione dei partiti. Ci dice alcune cose importanti su il perché si voti per la Repubblica o per la monarchia. Tuttavia un'altra cosa che colpisce è che in realtà non c'è una corrispondenza biunivoca tra il voto per certi partiti e il risultato per la Repubblica. Anche lì è tutto da studiare, perché poi ci sono è frastagliata la realtà anche all'interno di quei comuni che votano per la Repubblica. Cioè abbiamo realtà molto differenti, in molti casi è un voto popolare, un voto legato alle lotte dei braccianti, e quindi ha una forza del Partito Socialista di Unità Proletaria, quello che poi sarà il PSI, oppure per il PC, ecco, e questo orienta decisamente verso un voto repubblicano, ma in altri casi abbiamo maggioritarie forze laiche che in questo momento esistono e diventano improvvisamente, siamo in una realtà che veniamo da una realtà che aveva azzerato totalmente le forze politiche, quindi era una scoperta il capire quale fosse il reale orientamento della popolazione italiana. E poi improvvisamente in alcuni comuni, per tradizioni che vanno approfondite, sono i repubblicani che hanno la maggioranza e là è chiaro ed evidente che si arrivi a un voto per la Repubblica. In altri casi sono altri partiti laico-liberali. A che cosa, ecco, se c'era un certo tipo di borghesia, quel ceto riflessivo di cui si parla oggi, orienta in una certa direzione, e in fondo si potrebbe fare anche un'analisi per le principali città che poi votano monarchico come Napoli, ma anche al proprio interno si possono cercare, pare che in certi quartieri, al Vomero o altrove, sia dove è più forte la presenza operaia, sia dove è più forte proprio quella di una borghesia legata a valori che derivano forse dalla Repubblica Giacobina, ecco, insomma, si ha un voto per la Repubblica. Insomma, un quadro assolutamente frastagliato che apre a ulteriori ricerche. E siamo qui con personalità che ci chiariranno in parte e dal loro punto di vista il senso di questo libro, e ovviamente ci racconterà l'autore e la motivazione di fondo. Abbiamo appunto Flavia Piccolinardelli, che è presidente dell'Associazione degli Istituti Culturali Italiani, il senatore Luigi Spagnolli, il deputato del PD Andrea Casu, e abbiamo Renato Iosca, che è il sindaco di Albanella. E perché proprio Albanella? Poi qua lo sapete tutti, ma insomma è uno dei paesi più importanti forse all'origine di tutta questa ricerca, perché Francesco Florenzano viene da Albanella, ma Albanella è uno di quei pezzi che vota per la Repubblica. E cominciamo con Flavia Piccolinardelli, che ci dirà qualcosa anche sull'autore del libro.
4: Grazie al nostro moderatore che, come Anna Scani, è già andato avanti un pezzo a raccontare il senso e il significato di questo libro che ha per tutti noi la celebrazione di questo 2-3 giugno, no? Che rappresentano nella memoria collettiva davvero un momento fondamentale per un paese che aveva dimenticato che cos'era poter andare a votare. L'aveva dimenticato perché in realtà venivamo da un risorgimento in cui le decisioni venivano prese per grandi decisioni collettive, e venivamo da un'esperienza in cui l'ultimo voto, quello del 24, vedeva già la legge Acerbo, vedeva già il listone. E quindi questo diritto di voto è qualcosa di completamente nuovo, quasi nuovo, ecco. Quello che è molto interessante è che naturalmente si tende a dimenticare, proprio per l'importanza del referendum, ne parlavo prima appunto con Andrea Scazzola, quelli che sono altri momenti fondamentali di questo 2-3 giugno. Intanto il fatto che c'è il voto femminile, e questo è fondamentale, cambia moltissime cose, dà una democrazia compiuta, ci consegna una realtà da un punto di vista sociale che è completamente diversa. Ma tendiamo a dimenticare anche che il referendum era stato preceduto da una serie di voti amministrativi, i voti per i comuni, che nei mesi precedenti erano stati 5 gli appuntamenti elettorali, e saranno poi in una seconda fase fra ottobre e novembre, completeranno il quadro delle elezioni municipali nel nostro paese. E sono molto importanti perché avvicinano le persone a quello che è il voto, a quello che sarà il voto referendario. Non possiamo dimenticarcelo, in un paese in cui la dimensione comunale era sicuramente da sempre una dimensione fortissima, la più vicina ai cittadini, quella che sentivano di più. Quindi ci sono quelle elezioni che preparano al referendum, c'è il referendum, e nel referendum ci sono le elezioni per la Costituente. Il libro di Francesco Florenzano è un libro del tutto particolare, perché è un libro di straordinaria documentazione, è un libro che apre la strada, secondo me, a molte future ricerche, perché la prima cosa che viene in mente vedendolo, leggendo l'introduzione, fra l'altro che è un'introduzione molto, molto fascinosa, molto bella, di quello che è un amico, Mario Avagliano, dà il senso di, ti viene voglia di capire, di chiedere all'autore ma perché non fare subito, non tirar fuori subito 5 studi di caso, 5 esempi di come questa geografia politica sia una geografia politica complessa, in cui, come è stato detto bene, noi non abbiamo un nord repubblicano e un sud monarchico, ma abbiamo una geografia del voto che è estremamente complessa, estremamente articolata, diversa da zona a zona, da comune a comune, e legata a realtà locali che possono essere le più diverse, un notabilato illuminato, delle leghe operaie e bracciantili molto forti, un legame con la monarchia nato da vecchie tradizioni, un regno del sud che comunque aveva alimentato delle speranze e delle prospettive. Bisogna farlo, io credo, deve farlo l'autore questo, deve trovare 5 studi di caso che diano il senso di come davvero questo voto per la Repubblica nasce in maniera diversa, in zone diverse, per motivi diversi. Ecco, perché per me questo libro però è molto interessante? Perché io ho conosciuto Francesco Florenzano in altra maniera. L'ho conosciuto come Commissione Cultura della Camera, nel suo ruolo, ha tanti cappelli, lui lo sapete, no? Ma in un ruolo che per me è particolarmente caro, che è quello di presidente delle università popolari. E le università popolari sono nel nostro paese uno straordinario esempio di intelligenza democratica, la chiamerei, perché sono arrivate molti anni fa anche in realtà in cui mancava un tessuto sociale capace di tenere insieme paesi diversi, povertà, situazioni sociali difficili, e hanno svolto un ruolo davvero molto significativo e molto importante. Bene, Francesco, io l'ho conosciuto per questo e ho apprezzato il suo lavoro e l'entusiasmo con cui ha costruito questo mondo. Il discorso del long life learning nel nostro paese è stato sempre in grande ritardo, e se ha recuperato è stato recuperato grazie all'esperienza che è stata fatta con le università popolari. Ma accanto a questo sono tanti anni, no, Francesco, di università popolari, vero? Dall'inizio e via via poi consolidando sempre di più questa esperienza, diffondendola sempre di più. Ma accanto a questo anche un'attività editoriale importante, interessante, perché mi pare che ormai i libri pubblicati, i titoli siano più di 400, vero? 600 addirittura, io sono rimasta indietro, avevo i dati precedenti, ma sono fra l'altro pubblicazioni che seguono lo stesso filone e la stessa idealità delle università popolari, cioè dare gli strumenti perché ognuno di noi possa essere informato e decidere correttamente sulla base di dati certi. Naturalmente in questa operazione ha trovato anche grandi collaborazioni, perché i nomi di chi ha scritto

preoccupata di lettura, di libri. Ho cercato di fare una legge sul libro e la lettura, con naturalmente risultati difficili, come voi immaginate, perché sapete bene che sono settori perdenti, faticosi. Eppure si riesce a ottenere dei risultati interessanti solo quando si riesce a costruire dei progetti condivisi. E Francesco è espressione di uno che i progetti li fa condividere, li porta avanti. Ecco quindi perché quando mi ha proposto di presentare questo libro, pur non essendo io una storica, campo fra gli storici, vivo fra gli storici, ma non sono una storica, ho trovato il libro molto interessante e assolutamente degno di un approfondimento, anche perché in questo libro c'è un primo livello, che è quello appunto dell'analisi minuziosa e attentissima dei risultati dei comuni meridionali, ma c'è anche un'analisi interessante del voto per la Costituente, con una descrizione sintetica, ma molto efficace, di quelli che sono i risultati della Costituente, che sappiamo non sono sovrapponibili, lo diceva Andrea poco fa, non sono sovrapponibili ai risultati del referendum. Perché? Perché nei risultati della Costituente quello che emerge è il predominio di tre grandi forze politiche, la Democrazia Cristiana, il PSIUP e il Partito Comunista Italiano, e una frammentazione delle altre forze politiche che diventano sostegno, possono essere sostegno, ma non sono decisive per questo Paese, anche forze di grande tradizione o che venivano da un lontano passato. Quello che è interessante è che queste forze politiche sono presenti nel Paese in maniera diversa. La Democrazia Cristiana è diffusa su tutto il Paese. In un Paese diviso, come quello che emerge dal referendum, perché emerge un Paese spaccato, la Democrazia Cristiana è presente invece in tutto il Paese in maniera abbastanza omogenea. Ma da questi dati emergono, naturalmente voi sapete molto bene, anche tutta una serie di altri elementi che noi conosciamo, la presenza dell'uomo qualunque, la presenza, il crollo del mondo liberale, il crollo del blocco nazionale, tutta una serie di dati estremamente significativi. Un'ultima osservazione, quella sulle donne, sulla presenza femminile. Sapete bene che le costituenti sono 21, poche rispetto al numero di candidature che erano state avanzate per il mondo femminile, però molto combattive, con una presenza che sarà molto significativa e che diventano più del doppio nel primo voto, quello del 48, perché lì saranno 49. È una presenza femminile che poi ha degli andamenti diversi, cala, per crescere poi e cominciare a crescere definitivamente negli anni 70 e dagli anni 70 in poi. Sappiamo bene che questa presenza femminile, sia pure molto combattiva in quel primo periodo, riuscirà poi a veder realizzati quelli che sono i principi della Costituzione solo dal 63 in poi, nel momento in cui verrà riconosciuto il diritto delle donne ad essere magistrati, ad essere presenti negli alti gradi dello Stato, e soprattutto diventerà fondamentale nel 75 con il diritto di famiglia, con la modifica del diritto di famiglia. Ecco, solo per brevissimi tratti, per dare però il senso di come questo 2-3 giugno siano stati davvero fondamentali per il nostro Paese e di come correttamente vada ripreso e analizzato meglio che cosa è stato in questo Paese questa geografia della Costituzione. La chiamano la geografia della Costituzione mettendo insieme i dati delle elezioni municipali, quelle del referendum e quelle della Costituente. È interessante, ridà il quadro di un Paese che

0: muoveva fra grandi difficoltà, tendiamo a dimenticare le difficoltà che ci sono state e i rischi che ci sono stati di non arrivare a buon fine. Ci sono stati dei rischi davvero molto forti, credo sia anche giusto tenerne conto. Vi ringrazio.
1: Grazie a Flavia Piccoli-Nardelli, e certamente questo libro è un esempio di geografia storico-politica, di microgeografia storico-politica, da cui si può poi arrivare a una macrogeografia storico-politica. Sentirei appunto il senatore Luigi Spagnolli, che è stato anche sindaco di Bolzano, quindi una realtà non solo diversa perché a nord, ma poi perché non votò in quell'occasione, no? Perché noi siamo convinti tutta Italia ha votato, Bolzano invece per motivi storico-politici di quel momento non votò. Però appunto che visione ha quindi di questa Italia divisa in due con un sud così frastagliato al proprio interno?
2: Ma grazie innanzitutto dell'invito, grazie a Francesco Florenzano di avermi coinvolto. Sì, Bolzano insieme a Gorizia e Trieste, per la verità, certo, non votò, per l'appunto per motivi di opportunità politica dell'epoca. Devo dire che il fatto che l'Alto Adige non votò non incise particolarmente sull'esito finale, un po' perché la popolazione è limitata rispetto alla popolazione complessiva nazionale, un po' perché comunque la maggioranza degli abitanti dell'Alto Adige di madrelingua tedesca, già profondamente delusi per il fatto che dopo il ventennio fascista non erano tornati alla madrepatria, e per cui per loro fu una enorme delusione la fine della guerra, il fatto che l'Alto Adige venisse confermato all'Italia, direi che va bene così che non abbiano votato. Mentre io credo che vada fatta una riflessione che poi riprende un po' il carattere umano. Ciascuno di noi tende a portare con sé la memoria soprattutto dei suoi primi anni, e degli anni successivi vengono un po' incastonati nei primi, non a caso siamo ancora tutti abituati alle mezze stagioni, ma le mezze stagioni non ci sono più perché è cambiato completamente il clima del mondo, ma noi ci siamo abituati che c'era la primavera, c'era l'autunno, e pensiamo ancora che ci sia la primavera e l'autunno, poi ci svegliamo un giorno, ci togliamo il maglione, ci mettiamo la maglietta e non c'è stata la fase di mezzo. Ecco, la stessa cosa succede nel ricordare queste cose. Io vorrei sottolineare che quando si votò nel 1946, erano passati 85 anni dall'Unità d'Italia, quindi c'erano tra coloro che votarono persone che erano nate prima dell'Unità d'Italia, cosa che per noi oggi pare lontanissimo nel tempo. Del resto però noi abbiamo tanti 85 anni oggi qui che ricordano perfettamente il dopoguerra, e anzi sul dopoguerra fondano le loro esperienze di vita. Quindi questa prima riflessione per capire come noi ci poniamo rispetto a questo studio, che è estremamente interessante proprio perché recupera delle informazioni che si possono porre a confronto con la situazione politica di oggi, tenendo conto di un altro aspetto che non vorrei mancare di ricordare, e cioè avete tutti presente nel meraviglioso film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, che si conclude per l'appunto col voto col primo voto alle donne il 2 giugno 1946, tra l'altro giocando su un equivoco perché in quel momento pare che Paola Cortellesi insomma voglia lasciare la famiglia, e quindi non si sa se scappa da casa o se invece alla fine non scappa da casa ma scappa per andare a votare, e cosa che il marito probabilmente non le avrebbe facilmente consentito. Ebbene, quel momento documenta in modo chiarissimo lo slancio passionale ed emotivo che avevano le persone che votarono in quegli anni, diciamo, non soltanto in questa occasione, anche nelle elezioni comunali che citava Flavia Piccoli-Nardelli, ma anche nelle elezioni successive, entusiasmo e passione che sono venuti meno progressivamente, lo vediamo oggi, anzi oggi è quasi, oltre che avvertire una forte stanchezza nell'andare al voto, si è perso il senso dell'importanza. La maggior parte degli abitanti dell'Italia oggi sono convinti che anche non votando le cose vanno avanti lo stesso. ed è una cosa tremenda se pensiamo, se facciamo il confronto con quello che accadde allora. E allora, per l'appunto, ci fu questo esito straordinario con, non direi un'Italia divisa in due, Andrea Scazzola, direi che è un'Italia divisa in tante parti, perché abbiamo visto anche, sfogliando gli esiti che vengono portati come documentazione di questo libro, come anche tra coloro che votarono per la Repubblica ci sono delle differenze sostanziali. Qualche volta in questo momento storico si usa parlare di capibastone, intendendo quelle figure di riferimento nelle piccole comunità che determinano le scelte di voto della maggioranza degli abitanti, per l'appunto di piccole comunità. Ebbene, è evidente che anche allora coloro che oggi si definirebbero capibastone ebbero un ruolo. Se c'erano persone di prestigio che godevano di un grande prestigio nelle rispettive città, nei rispettivi paesi, ebbene questi incisero e come sull'esito del voto, e di questo va tenuto conto, perché non è che si possano fare riflessioni filosofiche senza tenere conto dell'aspetto umano, che invece è sempre fondamentale. Il pregio del libro di Francesco Florenzano è che mette insieme tutti questi aspetti che io ho provato brevemente a riassumere per come me li sono immaginati, per come hanno animato la mia riflessione leggendolo. Devo dire estremamente interessante soprattutto la fase iniziale, dove ci sono, oltre all'introduzione di Mario Avagliano, c'è un po' la descrizione sintetica di quello che vuole raccontare il libro, anche con queste cartografie che spiegano come, tra l'altro ho capito, Francesco, perché le province che non votarono, Bolzano, Gorizia e Trieste, nella carta geografica dell'Italia sembra che abbiano votato per la Repubblica, ma non è così, conveniva mettere un colore diverso, però così è stato fatto, va bene, non mi permetto di criticare, solo che non è una rappresentazione reale. Ebbene, questo è un po' il senso, secondo me, di chi vuole approcciarsi a questo testo, che ovviamente non si presta per essere letto compiutamente, ma si presta per dare degli spunti di riflessione anche oggi. Io sono curioso anche di parlare con amici sindaci e abitanti di comuni del sud e far loro vedere, ne parlerà poi magari dopo il sindaco di Albanella, e far loro vedere e chiedere loro una spiegazione: perché secondo te quella volta nel tuo comune si è votato così e così? E quando mi avranno spiegato queste cose, andrò da Francesco, glielo riferirò, e chissà che non si inventi di scrivere un altro libro. Grazie.
3: Grazie al senatore Spagnolli, e sentiamo l'onorevole Casu, Andrea Casu. Che così, in che misura questo libro può essere utile per leggere anche l'Italia di oggi?
4: Grazie davvero per questa presentazione, per questa occasione. Il primo ringraziamento va a Francesco Florenzano, che devo dire, quando per la prima volta mi ha parlato di questo libro, mi ha subito affascinato. Forse per le mie origini, perché poi alla fine io sono nato a Roma, ma le mie origini affondano in tutti i vari orizzonti del Mezzogiorno d'Italia, perché ho nonni sardi, siciliani, campani, e anche un po' per l'impegno che oggi sono chiamato a svolgere nel Parlamento della Repubblica, perché vedete, questa è una fase in cui stiamo facendo tante analisi politiche sul voto, anche il voto referendario, su quello che sarà il prossimo voto politico, su quelli che sono gli orientamenti, e il tema del voto del Mezzogiorno è un tema che è tornato di grande attualità e anche di grande centralità nel dibattito politico. E devo dire che la cosa che mi affascinava di questo libro, che poi Francesco mi ha anticipato, quindi ho avuto modo un po' di leggerlo, di consultarlo, perché poi è un elemento di studio, sono 600 pagine, ma per chi non l'avesse ancora aperto non vi spaventate, nel senso è quasi un libro che ti consente di viaggiare tra le pagine, di scoprirle, di scorgerle, di analizzarle e di partire poi per ricerche future. L'aspetto che a mio avviso è molto interessante è che invita a fare una cosa che per troppo tempo è stata fatta, anche parlando nella storia del 2 giugno del 46 e di quello che è venuto dopo, ma che oggi non dobbiamo assolutamente fare, cioè sottovalutare i segnali, i fermenti politici, sociali che vengono dal mezzogiorno del nostro paese, perché sono stati decisivi in tutte le fasi della nostra storia, hanno avuto un ruolo diretto o indiretto importante. Noi qui stiamo parlando dei comuni, quei 421% di comuni del mezzogiorno d'Italia dove ha vinto la Repubblica rispetto alla monarchia, ma non dimentichiamo che poi alla fine il voto è stato nazionale, e senza anche quei voti più difficili magari anche nei comuni dove si è perso, noi non avremmo solo con i voti del nord o il risultato che poi abbiamo avuto. Quindi io, diciamo, tifo una squadra che spesso perde, che è il Torino. So quanto è difficile fare gol, soprattutto quando giochi fuori casa. Quindi io so quanto è stato complicato fare una campagna a viso aperto dove il contesto era più difficile. Quindi questi sono risultati particolarmente importanti, ma ci sono anche tutti gli altri. Quindi anche quantitativamente non va dimenticato questo segnale, ma anche qualitativamente non va dimenticato. Devo dire, se posso, anche io mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo andando a sfogliare questo libro, e lo stavo facendo con il senatore Meloni pochi minuti prima di questa presentazione. Ci siamo ritrovati, lui è sardo, abbiamo visto alcuni comuni della Sardegna, io non ho trovato il comune originario della mia famiglia, che è Berchidda, dove ha vinto la monarchia, ma abbiamo trovato un comune con un risultato straordinario, che è il comune di Armungia. Ora, noi con questo libro, giustamente si ricordava il senatore, dobbiamo pensare anche alle persone che sono dietro questi risultati. Ora, il comune di Armungia è il comune di Emilio Lussu e ha un risultato straordinario con un partito sardo d'azione, testimoniato da Florenziano, largamente egemone, che addirittura raggiunge il 75,97% dei voti a sole. Ma quel 75% di voti è la risposta della sua comunità, del suo paese, all'esempio straordinario della figura di Emilio Lussu, che è eroe della Prima Guerra Mondiale, che riesce a opporsi in maniera fiera e coraggiosissima al fascismo. Lo racconta in un libro straordinario che Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu, e questo risultato conclude tutta questa lettura con la risposta dei suoi concittadini, del suo paese, che danno un risultato. Al di là che Repubblica prende l'80% in una provincia dove il risultato era ribaltato, ma che danno al partito sardo d'azione il 75% di voti, 13% la Democrazia Cristiana, la sinistra e gli altri partiti riconoscono in lui quello che è il ruolo politico. Quindi io penso che, oltre che alla geografia, potremmo pensare un prossimo evoluzione per restituire anche alla biografia di questi risultati un riferimento, andare a vedere dove le figure storiche, quei comuni principali che hanno scritto questa storia, si sono impegnati. Altra riflessione che mi è venuta partendo proprio anche dalla figura di Lussu, leggendo questo libro, è sapere che alla fine il risultato è stato questo, ma poteva anche essere diverso, ancora più forte per la monarchia. Io ricordo, quando ho letto proprio Marcia su Roma e dintorni di Lussu, il tradimento che era stato vissuto da parte di tanti figure che si opponevano al fascismo e che speravano in una reazione diversa da parte del re. Cioè, quando Mussolini annuncia la marcia su Roma e dintorni, lui è nel sud Italia, a Roma è annunciata la marcia su Roma. A Roma è annunciata la marcia, i manipoli, diciamo, fascisti si stavano ritrovando tra l'Umbria, comunque sugli Appennini. Lui arriva in Lombardia e non parte per Roma, perché lui immagina che bastava una parola del re per fermare tutto e bloccare tutto. E molti si aspettavano questo, cioè si aspettavano una reazione della monarchia a quel che non c'è stata. E il fatto che i risultati siano questi lasciano anche immaginare quanto quella responsabilità storica, quel tradimento di Lussu, abbia poi scritto la storia. Noi forse non saremmo una repubblica se, nei confronti del fascismo, che è una pagina che è scritta nella nostra storia e non può essere dimenticata, nel bene e nel male va affrontata, e va affrontata in ogni sede considerata, ha influito anche in questa partita. Un'ultima considerazione che mi voglio permettere di fare è relativamente a un rapporto molto analizzato, che io ho cercato un po' di scorgere, però da questo punto di vista dovrò fare analisi più approfondite, ma fortunatamente questa è solo la prima presentazione, avremo altre occasioni di confrontarci. Poi voglio associarmi alle parole di Flavia Piccoli Nardelli, giustissime per il ruolo, e chiederei anche in questa sede di fare un applauso a Francesco Florenzano anche per il ruolo dell'UPTER, per le attività che fa l'UPTER, perché veramente l'UPTER è un punto di riferimento bello per la nostra città. E sono tante le occasioni in cui ci ritroviamo, oggi in questa sede, ma ne avremo altre, il rapporto fra grandi città e piccoli centri. Da quella che è la mia analisi, Florenzano mi interromperà se sto sbagliando, le città più grandi del Mezzogiorno non sono in questo elenco. Non c'è nemmeno Napoli, che è stata la prima città d'Europa con le 4 giornate a liberarsi dai nazisti. Questo lo ricorda sempre il mio collega Marco Sarracino, tanti fieramente, è stata una pagina luminosa, ma poi al voto, forse perché veniva una tradizione monarchica ancora più antica, diciamo, dei re sabaudi, ha avuto un risultato diciamo molto negativo la Repubblica rispetto alla monarchia, e non lo sono le città più grandi. Ora c'è un elemento che secondo me va letto in una traiettoria storica. Se noi andiamo a analizzare il voto non nella divisione, nella separazione spesso anche molto teorica, destra-sinistra, ma lo vediamo nell'ottica conservazione-cambiamento, che poi può rappresentare un pezzo della destra, un pezzo della sinistra, però sicuramente in una situazione in cui devi votare tra Repubblica e monarchia, venendo da una stagione monarchica, credo che possiamo avere differenze politiche, analisi politiche, ma siamo quasi tutti d'accordo su vedere la scelta conservativa, votare la monarchia, e innovativa, di cambiamento, andare a votare per la Repubblica. Noi oggi assistiamo a un fenomeno internazionale per cui tendenzialmente la conservazione va molto più forte nei piccoli centri, cioè la figura di potere che detiene il potere o che si presenta come protettivo ha una forza molto più grande nei piccoli centri. L'abbiamo visto anche recentemente nel referendum, se uno va a vedere grandi città e piccoli centri, l'ipotesi, diciamo, più progressista di cambiamento politico che viene associato all'opposizione riesce magari nelle grandi città, ma nei piccoli centri non riesce ad avere questo successo. Se invece torniamo indietro nel tempo, succede l'esatto opposto, cioè abbiamo proprio dai piccoli centri, dalle piccole comunità, dai piccoli paesi, quel fermento, quella forza di riuscire a ribaltare anche quelli che sembrano risultati già scritti. Personalmente io ritengo, ma questa è una mia valutazione, è che abbiamo visto, vedendo Armungia, l'esempio di Lussu, che poteva essere un esempio toccabile, cioè lo avevi conosciuto, l'avevi incontrato, l'avevi visto, l'avevi toccato. In realtà anche il coraggio della fiducia nel credere in un cambiamento possibile attraverso la politica avviene in un contesto dove ci può essere una dimensione in cui ciò viene toccato, sperimentato. E purtroppo invece noi stiamo avendo uno sviluppo che dimentica sempre di più le nostre comunità, dove c'è sempre meno rapporto fra le persone, dove le persone magari vanno solo a dormire, non hanno più quei luoghi di incontro sociale, culturale, che invece erano il fermento che consentiva di avere quella tenuta. Qualcosa è rimasto magari nelle grandi città, e le grandi città rimangono, ma dagli Stati Uniti all'Italia, a tutte le democrazie, dei potenziali laboratori di cambiamento, perché sono ancora luoghi dove le persone riescono a incontrarsi e avere nello spazio fisico, nello spazio digitale, una possibilità di confronto, che invece nelle aree interne, nelle aree che sono un po' dimenticate e lasciate un po' indietro dallo sviluppo anche economico, sociale, diventano luoghi dove ci si sente sempre più soli, sempre più indifesi, e si ha sempre meno coraggio anche di sperimentare eventuali cambiamenti. Ecco, se questo può essere un elemento che ci aiuta, diciamo, a aprire gli occhi anche su questa possibile consapevolezza, io penso che leggere i risultati di un'elezione, e io per questo voglio ringraziare Francesco Florenzano per questo libro, tutti voi per queste presentazioni, ma poi lascio le conclusioni naturalmente al più importante relatore di questo tavolo, che è il sindaco di Albanella, perché senza il risultato di Albanella questo libro non ci sarebbe, lo sappiamo tutti, quindi assolutamente non voglio prendere altro tempo, però io penso che ci possa aiutare a inserire anche analisi che facciamo oggi in una profondità storica più profonda e non sottovalutare i segnali, anche quei segnali che sono in apparenza minoritari, perché spesso invece sono indicatori di traiettorie, di percorsi molto più importanti che non devono essere sottovalutati. Forse se fossimo stati in grado, diciamo, di cogliere tanti anni fa l'importanza anche dei contesti in cui si erano originati questi risultati e cercare di difendere e tutelare in quelle comunità quegli spazi, quelle opportunità di confronto, quelle opportunità anche culturali, penso alle battaglie che ha fatto Flavia per tanti anni, ed è stata punto di riferimento ed è punto di riferimento fondamentale per tutti noi per quanto riguarda la cultura, la scuola, l'educazione, tutto quello che un pochettino invece abbiamo teso un po' a perdere. E noi ci stiamo perdendo anche pezzi di democrazia, di partecipazione importanti, che invece dobbiamo difendere grazie a questo libro e grazie anche alla vostra straordinaria presenza oggi in questa sala, che dimostra che Francesco Florenzano ha fatto benissimo a scriverlo e a coinvolgerci in questa presentazione.
3: Grazie ad Andrea Casu, e quindi differenza tra grandi città e piccole città, e tocca appunto a Renato Iosca, sindaco di Albanella, spiegarci un po' come mai Albanella è un caso tra questi così speciali del sud.
5: Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi da parte mia, da parte della mia amministrazione e da parte dei cittadini di Albanella, che sono appunto discendenti di quelli che votarono il 2 giugno 1946 per la Repubblica. Ma perché io sono qui oggi? Innanzitutto perché sono raccomandato, in quanto Franco è un mio amico d'infanzia e anche lui è di Albanella. Ma poi perché appunto Albanella fu uno di quei pochissimi paesi del Meridione e uno di quei 9 paesi fra i 153 paesi della provincia di Salerno che votò per la Repubblica il 2 giugno 1946. Ma molti di voi non sanno dove è Albanella. Albanella è un paese che è alle porte del Cilento, su colline alberate di ulivi, immerso negli ulivi, che guardano la piana del Sele, guardano la piana dei templi di Pestum, con lo sfondo del Mar Tirreno e l'isola di Capri, e alle spalle c'è il Cilento, ci sono le colline del Cilento e c'è questo monte maestoso che è il Monte Alburno. In realtà c'è una dualità della chiusura e poi c'è il mare, c'è la pianura, c'è l'apertura. E Albanella ha vissuto questa dualità, una dualità di apertura quindi alle idee, alle innovazioni, al transito, ai commerci, e una dualità che si riferisce alla chiusura dei monti, alla chiusura del Cilento, e che poi si arroccò, a salvo alcuni piccoli paesi, intorno alla monarchia. Individuare delle ragioni ben precise di questo voto non è molto semplice. In medicina i medici parlano di eziopatogenesi multifattoriale. Ci sono più fattori che credo che abbiano potuto determinare questo. Innanzitutto vediamo il contesto sociale. Era un paesino di 5.000 abitanti, più o meno stavamo lì come... Da chi era rappresentato il contesto sociale? La maggior parte erano braccianti agricoli, poi erano contadini che vivevano di quel poco che potevano praticamente coltivare, poi c'erano commercianti, la piccola borghesia, prati, i notabili. I braccianti, e questa con commozione vi racconto queste cose perché mi sono state raccontate durante la mia infanzia da chi mi ha cresciuto, da chi è stata la mia tata. I braccianti partivano la mattina prima dell'alba e facevano 12-15 chilometri a piedi, col vento, con la pioggia, con la neve, col caldo. Arrivavano in questi terreni e lavoravano, cominciavano a piegare la schiena alle 7 di mattina e continuavano a lavorare fino all'imbrunire. Poi si rimettevano in cammino con poche lire in tasca, col famoso maccaturo, perché così si chiamava, una specie di fazzoletto arrotolato sulla testa, e giacché erano capaci di equilibrare praticamente la presenza di questo cesto, trasportavano lungo tutto il cammino in questo cesto quei pochi ortaggi che riuscivano a racimolare e che sarebbero serviti la sera a preparare il pranzo per il marito e per i figli, per poi cominciare il giorno dopo una nuova giornata. E questo era il contesto di Albanella nel 1946, il contesto, diciamo, dei cittadini sociale. Queste persone avevano vissuto la guerra, il ventennio, avevano visto lo sbarco degli americani nel 1943, avevano assistito alla ritirata dei tedeschi che si erano accampati proprio ad Albanella, alle porte del paese, in un rigoroso e marziale silenzio, rispettosissimi, badate bene, perché me lo raccontavano i miei nonni, erano accampati lì in silenzio, rispettosi della cittadinanza, dei cittadini. Anzi, un ufficiale tedesco, quando all'orizzonte cominciarono a vedersi le navi, oppure quando avevano percepito il pericolo dei cannoneggiamenti che venivano dallo sbarco, perché tenete presente che siamo a 10 chilometri, siamo sulle colline che guardano Pestum, l'ufficiale tedesco andò dal prete e disse: fate allontanare i cittadini, fate allontanare gli abitanti, mandateli nelle campagne, perché fra poco cominceranno i cannoneggiamenti ed è molto molto pericoloso. Quindi un afflato di generosità questo ufficiale tedesco, prima di partire si invitò il prelato a far evacuare i cittadini. E poi arrivarono gli americani, cacciaroni, con le loro cioccolate, le loro sigarette, e quindi un popolo che si integrò immediatamente agli albanesi. Quindi un popolo aperto a tutto, si dice oggi resiliente, aperto alle novità. Ma gli abitanti avevano assistito alla fuga del re verso Brindisi, hanno assistito poi successivamente alla caduta di Mussolini, del nazismo, eccetera. Tutta una serie di circostanze che avevano praticamente fatto capire a queste persone che tutto era possibile, ed era possibile anche liberarsi della sudditanza, la sudditanza che era quella dei notabili dell'epoca. Che cosa facevano i notabili dell'epoca? I notabili dell'epoca decisero di chiudersi in un atteggiamento gattopardesco. Aspettiamo, vediamo quello che succede, perché in base a quello che succede ci siederemo a capo tavola e vedremo come diciamo, organizzare il tutto. Vissero in quel momento lì un momento, che dico io, di disorientamento esistenziale, quasi psicologico, e stettero zitti. Se posso raccontare un episodio, allora, questo atteggiamento gattopardesco e di speranzoso, sempre sicuro, sempre che le cose potevano andare in un determinato modo, fu traslato successivamente in un racconto che mi faceva sempre mio padre, un notabile di Albanella, che aveva più di 2000 ettari di terra, che era anzi era sposato, eccetera, doveva durante la riforma, e quindi c'era l'esproprio dei terreni, dovevo incontrare gli emissari del ministero, e questi emissari volevano parlare con lui e gli volevano chiedere: senti, mettiamoci a tavolino, vediamo quali sono le terre che ti dobbiamo espropriare, dici tu quelle che possiamo prendere. E il buon latifondista scappava, si rifugiava nei corridoi, non si faceva trovare, fino a un certo punto che praticamente le cose andarono avanti e gli beccarono i terreni più fertili, quelli della valle del Sele. Quindi un atteggiamento, diciamo, dei notabili classico, che vediamo, aspettiamo, perché le cose poi all'orizzonte comparirà sempre il roseo, ci sarà sempre buon tempo per noi. E invece non fu praticamente così. E allora, in tutto questo silenzio dei notabili e in questo rincoraggiamento da parte del popolo, perché stavano vedendo che le cose potevano cambiare, potevano esserci dei risvolti positivi, che non erano stati condannati per sempre a alzarsi la mattina e andare nelle terre e a tornare indietro la sera, questa vita magra e difficile, e che si poteva fare qualcosa. E cominciarono a venire fuori, a parlare di politica. E allora cominciarono a aprirsi i circoli della Democrazia Cristiana, il circolo del Partito Comunista, il circolo del PSIUP, poi pare UDN, Unità Nazionale Liberale, non mi ricordo come si chiama, Nazionale, il circolo dell'uomo qualunque. Diventò, Albanella diventò una fucina di idee. E vi spiego che cosa successe dopo. E quindi questo fatto poi portò al voto. L'89% degli abitanti, il 90% degli abitanti andò a votare. La conquista del voto, cosa che oggi non si apprezza, perché nessuno va a votare e non capiscono quanti sacrifici sono stati fatti e quanto sia importante votare. E allora l'89%, quindi un dato interessantissimo, andò a votare. Un altro dato interessantissimo, il 54,5% votò per la Repubblica. Ma un altro dato ancora più interessante, secondo me, è il pluralismo del voto. Il Partito di Azione non fu uno, fu il secondo partito, ebbe il 22%. Poi il Partito Liberale, quello che votò, anche a farlo apposta, appoggiò la monarchia, ebbe il 23%. Ma poi c'erano i comunisti e il Partito Comunista, il PSUP, che ebbero il 12% insieme, e poi tutti gli altri partiti. Quindi un pluralismo votato alla Repubblica e non ad altro. Ecco quello che succedeva ad Albanella in questo periodo. Quindi un paese aperto, che sarebbe dimostrato aperto anche successivamente per altri tipi di iniziative. Ma concludo dicendo che oggi il mio pensiero va in maniera commossa a quelle persone, a quei braccianti che quel giorno in cui si votò si tolsero dalle mani la terra che avevano lavorato, si misero il vestito della domenica, quegli uomini e quelle donne andarono a votare dandoci la libertà. Grazie.
3: Grazie al sindaco Renato Iose, che ci ha raccontato veramente tanto, ci ha fatto un quadro molto, molto interessante e appassionato del comune così come appariva in quell'anno. E adesso Francesco Florenzano viene qui e ci racconta come è nato questo libro e che cosa lo ha spinto a scriverlo.
6: Veramente grazie, io devo dire la verità, i presentatori, la presentatrice, il giornalista che Claudio, veramente sono degli amici, e lo si vede da come mi hanno trattato, mi hanno citato, e anche tutti i capelli che hai rivelato che io ho e che questi anni ho coltivato. Quindi sono veramente molto molto commosso di questa cosa. La presentazione del libro, devo dire, la devo ad Andrea, che ho chiamato prima ancora che venisse pubblicato, dicendogli: guarda, c'è questa idea, ho tirato fuori questa cosa, e quindi cosa ne pensi? E lui ha aderito immediatamente, ma come avete visto era verace, tant'è vero poi siamo qui oggi. La questione vera è che questo libro non è stato scritto adesso, ma è stato pensato più di 50 anni fa. Renato sa bene, perché abbiamo fatto tante cose insieme quando eravamo adolescenti, quando facevamo il nostro giornalino ciclostilato Nuovi Orizzonti, e mi arriva a casa, io compravo tanti giornali già allora, io leggevo l'Unità, leggevo, compravo il Paese Sera, perché non c'era ancora Repubblica in quel momento, contrariamente a tutta la popolazione che leggeva il Mattino ad Albanella, che è il quotidiano regionale. E mi arriva La Voce della Campagna, un settimanale che celebra il 2 giugno e elenca i comuni della Campania e in modo particolare i comuni della provincia di Salerno. E scopro, perché non lo sapevo, avevo 17 anni, scopro che Albanella era uno dei 9 comuni della provincia che aveva votato praticamente per la Repubblica. Premesso che c'era uno che stava ex aequo, il comune di Valle dell'Angelo, fatto da pochi abitanti, che solo per un voto vinse la Repubblica. Quindi in realtà poi sono 8 i comuni veri che si schierarono apertamente per... E quindi da lì è nato. Quindi questo libro è un'incubazione, per certi versi, nell'arco della mia vita, di oltre 50 anni. E quindi è incredibile di come in realtà le cose possono nascere partendo da tanto tempo prima. Non avevo mai pensato veramente di andare a vedere comune per comune, ma c'è una caratteristica che ho piacere che è stata rivelata, che è la passione, perché quando poi entro in un meccanismo di ricerca, di analisi, di confronto, la passione diventa un piacere e quindi alla fine non vedo l'ora di portare a casa, a termine, un risultato. E quindi questo risultato è stato effettivamente... da un lato una fatica, perché andare a vedere comune per comune, diciamo, ha un suo impegno, però è soprattutto l'analisi che mi prendeva, perché volevo capire bene come si erano schierati poi questi comuni alla Costituente. Flavia prima diceva che c'era già stato, era già iniziato il voto amministrativo, perché alcuni votarono prima del 2 giugno. Votarono complessivamente nell'anno 5.400 comuni, non votarono tutti i comuni d'Italia nel 1946, ma ne votò uno che mi è rimasto nel cuore, che è il comune di Tricarico, in provincia di Matera, dove diventò sindaco il primo grande sindaco del Mezzogiorno, che era Rocco Scotellaro. Rocco Scotellaro divenne sindaco di Tricarico, giovanissimo, credo per il Partito Socialista, lui era un socialista, e ebbe una vicenda straordinaria. Voi tutti spero avete sentito parlare di Rocco Scotellaro, che poi diventò sindaco e fece grandi progetti e poi dovette dimettere. Quindi si sono intrecciate più cose. E perché si sono intrecciate? Non solo perché la storia, la documentazione piace e quindi io vado ad approfondire certe cose, ma perché è una concezione, e ti ringrazio Flavia per averlo detto, di una educazione permanente. Cioè io non posso immaginare di fare cultura se non occupandoci di tanti argomenti, perché qualsiasi tassello, qualsiasi argomento diventa un elemento per innalzare il livello delle persone, ma nello stesso tempo ha anche la possibilità di saper scegliere poi successivamente da parte delle persone. Ecco perché questo tavolo non è casuale, diciamo. Dall'altro, con Andrea mi lega una militanza comune nel corso degli anni e quindi, diciamo, stiamo a Roma, stiamo a casa. Ma con il senatore Spagnoli, qui fa poco, lui presenta una proposta di legge sull'educazione permanente, che per la prima volta è pragmatica, prende proprio spunto dalla realtà e non dalla teoria dei pedagogisti. E quindi non è casuale tutto questo. E quindi questo intreccio porta anche a risultati così particolari, perché noi, questo è un libro che parla del Sud, ma se noi andassimo a rovescio scopriremmo che diverse città del Nord votarono monarchia, non votarono, c'era tutta una parte del Veneto che erano monarchici, Vicenza era monarchica, Treviso era monarchica, quindi non è vero questa leggenda che tutti quelli del sud lo fossero. E diciamo una cosa importante più a livello politico, antropologico, che esisteva allora. Ci sono delle sacche chiare, sono quei casi che tu dicevi prima, il Crotonese per esempio, la Calabria fu la grande scoperta della Repubblica, perché la provincia allora di Cosenza votò massicciamente per la Repubblica, allora non c'era la provincia di Crotone, e Crotone su 25 comuni che la compongono adesso ben 21 votarono. E perché? Era un luogo di lotte contadine. Era un luogo di lotte contadine. Ma vi posso dire del perché le lotte contadine erano importanti, lo diceva il sindaco prima, sui braccianti, sulle persone, sul latifondo che era presente, perché l'altra provincia che votò massicciamente per la Repubblica fu la provincia di Foggia. Guarda un po' Foggia, il tavoliere delle Puglie. E quindi tra l'altro credo che è la provincia del grande sindacalista Di Vittorio. Quindi non sono mai casuali, quindi la presenza di persone forti su quel territorio, ha fatto bene Andrea a ricordare che in quell'area della Sardegna la presenza di personalità storiche importanti, perché Emilio Russo oltre ad essere un rappresentante politico è stato un grandissimo scrittore, tu hai citato quello, ma io ricordo sempre Un anno sull'altopiano. Quindi è chiaro che queste presenze poi alla fine contano. Quando dicono che la gente, diciamo, non bada a queste cose, invece non è vero. Quando ci sono persone di cultura, persone che lottano, determinano poi un passaggio anche nella popolazione intera. Ecco perché non dobbiamo avere sempre speranza che le cose possano cambiare, perché sennò rischiamo molto. Effettivamente sarebbe bello continuare questo libro, perché è chiaro, come si dice, l'appetito viene mangiando. E quindi andare a vedere, mentre sul Crotonese è stata fatta molta ricerca, c'è stata molta attenzione perché i calabresi poi ci tenevano a questa tradizione, su altri punti si è fatto poco. E quindi potrebbe essere molto molto interessante proprio andare a vedere cosa è successo nell'area di Foggia, qual era l'inquadramento di quell'epoca anche in Sardegna, ma anche nella zona del vicino Trapani, perché anche lì votarono molto Repubblica. Quindi noi abbiamo delle sacche repubblicane molto importanti, tenendo conto che la Sicilia espresse ben 4 parlamentari del loro partito alla Costituente, ben 4 costituenti del loro partito autonomista siciliano, quindi così come fece anche il Partito Sardo d'Azione. Quindi le realtà locali. Diciamo che la regione più monarchica in assoluto è stata la nostra regione, la regione Campania. Su 500 comuni, 30 hanno votato poi la Repubblica. Non di più. Napoli, anche perché poi abbiamo avuto sindaci monarchici, no? Abbiamo avuto quello di una scarpa oggi e una scarpa dopo le elezioni, quindi sappiamo che lì erano molto molto potenti, però bisogna anche dire che le città come Napoli erano anche animate da uno spirito anche Savoia, questo dobbiamo ricordarcelo, perché non amavano la monarchia, però nonostante questo erano fortemente legati alla monarchia per una loro storia personale. E quindi noi abbiamo il napoletano che in blocco vota, e tra l'altro vota tantissimo anche l'uomo qualunque, perché lì ha preso il maggior numero di voti. Giannini lì ha battuto, loro hanno avuto 30, ben 30 costituenti, la campagna li hanno avuti tantissimi. Ti devo dire che sembra che anche avevano un esponente anche ad Albanella di rilievo, dobbiamo individuare chi è anche per così andare a infangare questa famiglia, diciamo. Quindi sappiamo che comunque c'era questo movimento, però occorre dire che il cambiamento forse veramente c'è stato, perché in quell'occasione le donne andarono tutte a votare. Questo non c'è. Peccato che Mario oggi sta in Puglia, ma avremo un'altra occasione per presentare anche con lui, perché lui ha fatto un bellissimo libro sul voto alle donne, è uscito con Einaudi, e che analizza tutta questa storia. E quindi le donne furono assolutamente influenti. Non possiamo saperlo dal punto di vista, perché i voti non sono scorporati, però sappiamo che ebbero un ruolo molto molto importante. Ecco perché forse quello è un altro caso che va ulteriormente, diciamo, studiato e approfondito. E in questo modo Albanella si pone come uno dei tanti comuni, perché poi ci sono stati comuni che hanno votato anche al 75%. Albanella sta esattamente nella media nazionale, 54%, quindi siamo lì. però quell'area aveva a sua volta un fermento molto forte, sempre con la terra che mancava ai contadini, che mancava ai braccianti. Tant'è vero, negli anni successivi fu uno dei luoghi dove iniziarono le occupazioni delle terre. Poi voi sapete, chi è calabrese sa che poi il grande ministro Gullo fece questa riforma straordinaria allora e aprì parte del latifondo e lo diede ai cittadini. E quindi fu molto molto veramente straordinario. Quindi io so che Andrea ha il voto alle 5:30, quindi
7: devo
6: deve assolutamente
7: sulla riforma di Roma Capitale.
6: No, devi andare assolutamente. Comunque grazie veramente, no, Andrea, grazie. Ma tanto io ho anche terminato, quindi
7: no, tutto. No, non volevo interrompere.
6: No, ma io lo sapevo.
7: Però devo andare a votare, se no manca il mio voto poi sulla riforma di Roma Capitale.
6: E poi non si sa mai, manca il tuo, poi no, non succede.
7: Grazie. Ciao. Ciao Andrea. Arrivederci, grazie a tutti, grazie davvero, grazie.
6: Ciao.
7: Grazie a tutti.
6: E quindi mi rivolgo all'altro Andrea che sta coordinando, questo è il lavoro di questo edificio, è anche uno storico, quindi puoi capire bene la fatica che c'è nel comporre cose di questo tipo, ma mi sono posto anche in maniera più didascalica che di spiegare bene che erano i blocchi che votavano, perché ho dovuto fare una specie di spiegazione, perché molte cose uno non le capisce, dove stavano i liberali, ma chi era veramente il Partito d'Azione, chi erano i rappresentanti del Mezzogiorno, insomma queste cose qui si sono perdute un po' nella memoria, salvo per gli addetti ai lavori chiaramente, no? Credo che andava fissato tutto questo. Per la didascalia ti devo dire che le figure vanno bene, però c'è sempre scritto che quelle province non votarono, cioè nel senso che ho messo nella didascalia della tabella questo, poi nel bianco e nero questa cosa si è perduta. Quindi è evidente che però questo libro non è un libro completo, ma è un punto di partenza, chiamiamolo nei termini di documentazione che fornisce, e che però ho tentato ovviamente anche di farne una sintesi per renderlo leggibile. Comunque veramente vi ringrazio molto, vi siete dimostrati dei grandissimi amici per le parole che avete detto e anche per le analisi che avete fatto ovviamente. Grazie, grazie molto.
3: Bene, direi che insomma il libro ha suscitato riflessioni assolutamente interessanti da parte di tutti noi e anche se lo leggerete, e immagino che lo leggerete, per voi sarà importante capire appunto quanto ogni singola realtà del nostro paese ha una storia, e una storia da raccontare, come ci ha dimostrato anche soltanto un esempio, cioè il comune di Albanella. Io ringrazio tutti e vi saluto alla prossima occasione.
8: E questa era la presentazione del libro di Francesco Florenzano, Il Sud che votò per la Repubblica, del 29 aprile scorso a Roma. Andiamo a concludere la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale ricordando Olivier Dupuy, scomparso lunedì scorso. Lo facciamo con questa intervista di Antonello De Fortuna a Sandro Gozzi.
9: Radio Radicale, parliamo di Olivier Dupuy, che è stato segretario del Partito Radicale, eurodeputato e diverse altre cose. Ne parliamo con Sandro Gozzi, che è segretario del Partito Democratico Europeo, eurodeputato. Sandro, che ricordo hai di Olivier?
10: Beh, un bellissimo ricordo, è un ricordo di qualcuno che mi ha ispirato, perché Olivier Dupuy è stato uno dei primi che con Marco Pannella ha incarnato la vera cittadinanza politica europea, la politica transnazionale, era segretario del Partito Radicale Transnazionale, è stato da Belga eletto in Italia, voglio ricordare è stato eletto non con altre 30 persone, ma due persone furono eletti per i radicali in Italia, una delle due, cioè il 50% degli eletti erano non di nazionalità non italiana, quindi certo. ha aperto assieme a Marco Pannella una via che io insomma con molta umiltà cerco di...
9: Tu sei italiano eletto in Francia.
10: Italiano eletto in Francia due volte al Parlamento Europeo e ora anche al Consiglio di Parigi, alle municipali, e quindi insomma per me ha rappresentato quell'idea di cittadinanza e di politica europea che dobbiamo costruire. Poi ha fatto tantissime battaglie europee che credo che vadano ancora più ricordate ora.
9: Ecco, tra l'altro un modello di cittadino europeo in questa fase, pensiamo all'Ucraina per esempio, dove mancano i punti di riferimento, anzi bisognerebbe con più nettezza ricordarli.
10: Assolutamente, e peraltro proprio parlando di Ucraina, parlando di Russia, parlando di battaglie per la democrazia e lo Stato di diritto, l'IVDP è stato penso il primo a invitare al Parlamento europeo Anna Politkovskaja. È stato sempre in prima fila nelle battaglie per la democrazia e lo Stato di diritto in tantissimi paesi europei e non europei, e quindi ha anche ricordato un'altra battaglia, un altro principio fondamentale. I democratici, i liberali si battono per lo Stato di diritto e la democrazia in ogni luogo nel mondo in cui lo Stato di diritto e la democrazia è messo in discussione e violato, che si tratti di Uiguri in Cina, che si tratti di Anna Politkovskaja in Russia, che si tratta per noi oggi delle battaglie in Serbia. Cioè, questo secondo per me incarnava l'IVDP, un cittadino del mondo, un deputato transnazionale europeo che si batteva per i suoi valori, per i suoi principi e per le battaglie storiche dei radicali oltre confine, in maniera transfrontaliera, che è, credo, la vera via per costruire una democrazia europea veramente vissuta, concreta, solida.
9: Ecco, ancora una cosa, il Parlamento europeo potrà riscoprirne la figura e magari incarnare i valori come la non violenza, come il modello appunto di cittadinanza europea, superando gli steccati nazionali?
10: Ma siamo purtroppo ancora delle eccezioni, io continuo a essere un'eccezione al Parlamento europeo. E io credo che dobbiamo anche darci gli strumenti istituzionali, politici, perché persone come l'IVDP siano la normalità al Parlamento europeo. Per questo che ci battiamo per eleggere direttamente, votare direttamente i partiti politici europei, e non eleggere attraverso liste nazionali, ma eleggere i deputati europei, almeno parte dei deputati europei, votando direttamente i movimenti, i partiti politici europei, con delle liste transnazionali. È per questo che soprattutto le forze democratiche e liberali cercano sempre di avere più nazionalità nelle loro liste, come lo abbiamo fatto in Francia, ma come è stato fatto anche in Olanda. Cioè, bisogna anche, come faceva Dupuis, aprire la via, battere dei muri, allo stesso tempo però bisogna darsi degli strumenti istituzionali che oggi non abbiamo. Perché questa idea di cittadinanza veramente europea e questa politica transnazionale che il visionario Pannella ci indicò già penso ormai 30 anni
9: fa,
10: diventi parte della vita ordinaria del Parlamento europeo. Poi è chiaro che c'era sempre una dimensione territoriale, nazionale, come è giusto che sia, però quello che manca è che parliamo di democrazia europea, abbiamo leggi europee, vogliamo costruire un'Europa potenza. Se vogliamo costruire un'Europa potenza e potenza civile, come voleva l'IVDP, è evidente che dobbiamo anche darci gli strumenti per costruire la dimensione democratica europea, transnazionale. Questa fu la sua battaglia, una battaglia a cui noi italiani abbiamo contribuito, perché dopo tutto abbiamo l'orgoglio di aver eletto Olivier Dupuis europeo del Belgio, l'abbiamo eletto in Italia, e credo che anche il modo in cui ci ha lasciato, adesso non voglio aprire un altro tema, però il modo in cui ci ha lasciato, la libera scelta anche sul fine vita, sia un'altra parte di…
9: Un altro esempio di strada aperta.
10: Di democrazia liberale e di strada aperta, assolutamente.
9: Grazie Sandro Gozzi.
10: Grazie a voi.
8: Grazie ad Antonello De Fortuna, termina così la programmazione notturna della nostra emittente per quest'oggi. Apriamo i programmi del mattino di Radio Radicale come ogni giovedì con l'edizione supplemento di Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli.
11: Un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con il supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est, giovedì 7 maggio del 2026. Dopodomani, sabato, è il 9 maggio, è la data nella quale si festeggia la giornata dell'Europa. Il 9 maggio è stato scelto perché nel 1950, il 9 maggio 1950, il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per la maggiore cooperazione in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quel documento, noto come dichiarazione Schuman, proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune la produzione di questi materiali che allora erano fondamentali per la ricostruzione del continente dopo le devastazioni, della guerra e per superare anche, decenni, se non secoli, di conflitti. I paesi fondatori della CECA furono Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. E la CECA è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che hanno favorito l'integrazione dei paesi europei.

In questo momento una priorità strategica per l'Unione è l'integrazione dei Balcani occidentali. Parliamo di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Una integrazione finalizzata a stabilizzare la regione, a completare l'unificazione europea, con un percorso che prevede riforme strutturali, allineamento delle norme e degli ordinamenti interni a quelli comunitari e poi la cooperazione su questioni importanti come la sicurezza e lo sviluppo economico. Per quanto riguarda lo stato attuale del processo di integrazione, i paesi candidati, ufficialmente candidati, sono Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Per quanto riguarda lo stato dei negoziati, Montenegro e Serbia sono i due paesi più avanzati con negoziati di adesione aperti, ma mentre quello della Serbia sembra essere al momento in fase di stallo, quello più avanti, più vicino all'integrazione, all'ingresso nell'Unione Europea, è il Montenegro che ha aperto 33 capitoli negoziali. I punti chiave, che poi sono anche le sfide su cui si gioca il processo di allargamento e di integrazione europea, sono intanto un punto chiave dal punto di vista geopolitico per l'Unione, che è quello di ridurre l'influenza di altre potenze nella regione. Poi, in tema di sicurezza, il rafforzamento della cooperazione, con particolare attenzione alla gestione dei flussi migratori, che, come sapete, è una questione anche molto complessa e anche controversa. E poi, naturalmente, le fondamentale l'adeguamento ai parametri europei da parte dei paesi, appunto, coinvolti nel processo di allargamento e di integrazione, l'adeguamento su questioni come lo Stato di diritto, la corruzione, l'amministrazione pubblica, la lotta alla criminalità organizzata. Dicevamo che la priorità strategica per l'Unione Europea è l'integrazione dei Balcani occidentali, ma rispetto ai Balcani occidentali, la priorità dell'Unione in questo momento sembra essere invece quella dell'Ucraina. Il 23 e 24 aprile scorsi, mentre il mondo insomma, guardava, seguiva, come facciamo anche adesso, il conflitto in Iran tra Stati Uniti e Iran, la questione del blocco dello Stretto di Hormuz con l'aumento del prezzo del gas e del petrolio, in quei giorni lì, il 23 e 24 aprile, i 27 capi di Stato e di governo dei paesi dell'Unione Europea si riunivano a Cipro. Per un vertice che sulla carta doveva essere un vertice straordinario, e invece dal vertice ne sono usciti 90 miliardi di euro sbloccati per l'Ucraina, il negoziato di adesione dell'Ucraina aperto e per la prima volta in 16 anni non c'era Viktor Orban. E di questo del vertice europeo di aprile ha scritto pochi giorni dopo, il 30 aprile, Claudia Bettiol sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Al vertice di Cipro l'Unione Europea scommette tutto sull'Ucraina. In Iran c'è la guerra, lo stretto di Hormuz è chiuso, il prezzo del gas è alle stelle, l'Europa è in una sorta di limbo, indecisa se e come intervenire militarmente nel Golfo. E in questo contesto, ha scritto Claudia Bettiol, il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Unione, che il 23 e 24 aprile, ha rischiato di passare come un appuntamento di secondo ordine, schiacciato dall'urgenza medio orientale. Ma non è andata così, o meglio, scrive Bettiol, non nei fatti, perché l'incontro tra i 27 leader europei è riuscito a mandare a Mosca e a Kiev un doppio segnale politico. Più soldi per l'Ucraina, più pressione sulla Russia e le due giornate cipriote, insomma, hanno prodotto qualcosa di più di un semplice annuncio finanziario in ballo da mesi, ridisegnando almeno politicamente i contorni del rapporto tra Bruxelles e Kiev. Sul tavolo, ricorda Claudia Bettiol, c'erano tre dossier intrecciati: nuovi fondi per Kiev, un ulteriore giro di sanzioni contro la Russia e la sicurezza energetica del continente. Ed è proprio quest'ultimo punto ad aver dato al vertice cipriota un significato più ampio. In Ucraina, oggi più che mai, energia e difesa coincidono. Centrali, reti elettriche, depositi di carburante sono bersagli strategici tanto quanto le linee del fronte. Sostenere Kiev significa mantenere in funzione lo Stato e l'economia, anche quella europea. Per capire cosa è successo a Cipro, ad Ayia Napa, bisogna tornare indietro di 4 mesi e a un oleodotto. A gennaio di quest'anno, infatti, l'Ucraina ha chiuso il flusso del Druzhba,
che porta greggio russo in Ungheria e Slovacchia a prezzi agevolati. Budapest e Bratislava hanno risposto bloccando i 90 miliardi di euro destinati a Kiev, provocando mesi di stallo e un'ulteriore tensione fra i vari governi coinvolti. Il 22 aprile, proprio alla vigilia del vertice, il Druzhba è tornato operativo e nel giro di poche ore gli ambasciatori

0: 27 hanno ratificato i fondi, un dettaglio che vale più di molte dichiarazioni ufficiali. La distribuzione delle risorse fotografa infatti le priorità europee senza ambiguità. Dei 90 miliardi complessivi, 45 saranno destinati al 2026 e l'altra metà al 2027. Circa due terzi dovrebbero andare a coprire esigenze militari e industriali legate alla difesa. Il resto servirà al sostegno macrofinanziario dello Stato ucraino. Ogni nuova tranche non serve infatti solo a comprare armi, ma a riparare turbine, sostituire trasformatori, proteggere le reti di distribuzione, costruire sistemi di protezione per infrastrutture critiche. Senza elettricità stabile, anche l'industria bellica rallenta, le città diventano più vulnerabili e il morale interno cala. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condensato il pacchetto in una frase sola: droni dall'Ucraina per l'Ucraina. Una dichiarazione che il Presidente ucraino, presente ad Ayia Napa, ha accolto come il segnale giusto, spiegando che servirà a spingere la Russia verso la fine della guerra. In parallelo, i 27 hanno anche adottato il 20° pacchetto di sanzioni. L'alto rappresentante per gli affari esteri europei, Kaja Kallas, lo ha spinto con una logica diretta: l'Ucraina è più importante per noi di quanto non lo sia per la Russia. Questa volta, scrive, ricorda, sottolinea Claudia Bettiol, il pacchetto non si è limitato a colpire Mosca, ma ha preso di mira anche chi la aiuta a eludere le sanzioni. Altre 46 navi della Shadow Fleet, la flotta ombra, sono state sanzionate, portando il totale a 630 imbarcazioni senza bandiera chiara che trasportano petrolio russo, aggirando i tetti di prezzo occidentali. Queste imbarcazioni, queste navi sono quindi soggette per la prima volta allo strumento dell'Unione Europea che colpisce direttamente chi facilita l'aggiramento dei divieti. Per il Cremlino, che ha scommesso a lungo sulla fatica europea, è una partita che comincia a sembrare persa. Da Kiev la lettura è speculare: ogni miliardo sbloccato, ogni round di sanzioni, ogni negoziato di adesione aperto è un argomento in più per continuare a resistere. Zelensky lo sa ed è probabilmente per questo che da Cipro è ripartito subito verso Riyadh, verso Baku, per la prima visita ufficiale di un leader ucraino nel Caucaso meridionale dall'inizio dell'invasione, come se il vertice fosse già archiviato e ci fosse già il prossimo fronte da costruire. Non una deviazione rispetto alla logica di Cipro, ma una sua continuazione in una geografia diversa. E a questo punto arriva una nota non secondaria su questo vertice di Cipro, l'allargamento in un vertice senza Orban. Scrive infatti Claudia Bettiol su balcanicaucaso.org che nei corridoi di Bruxelles si discute da anni con una miscela di entusiasmo e di imbarazzo se l'Ucraina ha o no, non ha le carte per diventare un membro dell'Unione Europea a tutti gli effetti. Al vertice questi dubbi sembrano sfumare. Nella dichiarazione congiunta firmata da Costa, von der Leyen e Zelensky si chiede l'apertura senza ritardi dei gruppi negoziali, dei cluster negoziali. Costa lo ha dichiarato in modo netto e Zelensky ha ribadito senza giri di parole la sua posizione. Integrare gradualmente l'Ucraina, scrive Bettiol, nel mercato, nell'energia, negli standard industriali, nella sicurezza, significa rendere strutturalmente irreversibile il suo distacco dalla sfera russa. L'allargamento in questa lettura non è una semplice promessa, ma la risposta più efficace all'aggressione. Ed è stata forse l'assenza di Viktor Orban a rafforzare le decisioni dei 27. Tuttavia, Bruxelles potrebbe anche essersi liberata dai veti di Orban, ma non può dare per scontato un allineamento automatico di Budapest su ogni questione ucraina, perché il problema strutturale non scompare di certo con un cambio di governo. Senza Orban nella stanza, i diplomatici devono peraltro fare i conti con una scia di dubbi. L'ex premier ungherese aveva a lungo fatto da scudo per divisioni che non erano mai state solo sue, come osservano diversi analisti. Il primo ministro croato Andrej Plenković, seduto di fronte a Zelensky, ha invitato i presenti a fare i conti con la realtà sull'adesione, non nascondendo il suo scetticismo, condiviso in seguito dal cancelliere tedesco Merz. Insomma, senza Orban, scrive Bettiol, quelle resistenze dovranno essere negoziate allo scoperto. E non c'è solo la questione ucraina, non c'è stata solo questo nel vertice europeo informale del 23-24 aprile, ma c'è anche il fatto di dove si è tenuto, cioè nell'isola di Cipro. La scelta di Cipro, scrive Claudia Bettiol, non è dovuta solo al fatto che la Repubblica detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea per un mandato di 6 mesi. L'isola, al crocevia di future rotte del gas e di interconnessioni elettriche che Bruxelles considera decidere strategiche, è oggi uno dei punti più interessanti della geografia energetica europea e il filo che la lega all'Ucraina è più stretto di quanto sembri. Ogni rotta che bypassa la Russia restringe il margine di pressione del Cremlino e amplia quello dell'Europa. Nel frattempo, Kiev sta già diventando parte del sistema con le sue reti elettriche, le capacità di stoccaggio, il know-how accumulato in 4 anni di guerra. Insomma, l'integrazione energetica è ormai avviata sul piano tecnico, ma a Cipro se ne è discusso anche su quello politico, seppur non nei comunicati ufficiali. Il vertice ha fatto certamente meno rumore della crisi del Golfo e quasi nessuno lo ha messo in discussione né le opposizioni interne ai governi né il dibattito europeo più largo. Il problema, scrive Bettiol, è che senza pressione critica è difficile capire se le scelte reggono o tengono insieme soltanto un equilibrio fragile. 90 miliardi sono una cifra enorme e nessuno, almeno pubblicamente, ha ancora chiesto come verranno spesi, chi li controllerà e a quali condizioni. L'Europa, tuttavia, conclude l'articolo, ha deciso che l'Ucraina è una questione esistenziale. Ha scelto un'isola nel Mediterraneo orientale, per dirlo, nel momento in cui nessuno probabilmente stava guardando con attenzione. Così Claudia Bettiol, lo scorso 30 aprile, sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org, un articolo che è stato scritto grazie anche al contributo di Gheorghi Folk. Gheorghi Folk è un giornalista di HVG, che è un settimanale di riferimento indipendente e liberale in Ungheria, è una specie di Economist ungherese. HVG è una sigla che sta per Economia Mondiale Settimanale. Questo settimanale è stato fondato 10 anni prima della caduta del muro di Berlino, quindi all'inizio degli anni Ottanta, da riformatori aperti al liberalismo, e il sito offre blog, video, notizie economiche in inglese, oltre ai più importanti articoli dell'edizione cartacea. E questo articolo, tra l'altro, le dico queste cose che per capire quanto è importante anche sul fronte dell'informazione, l'integrazione europea. Questo articolo, pubblicato appunto il 30 aprile da balcanicaucaso.org, è stato prodotto nell'ambito di PULSE, che è un'iniziativa europea coordinata da Osservatorio Balcanicaucaso Transeuropa e che sostiene proprio le collaborazioni giornalistiche. Riunisce 10 importanti testate dalla Lituania, dalla Cechia, dall'Austria, Grecia, Spagna, Polonia, Romania, Ungheria, Italia e Bulgaria, e riunisce anche 3 organizzazioni transnazionali, tra le quali appunto Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, che la missione di questo progetto è quello proprio di promuovere il rafforzamento nella sfera pubblica europea. Restiamo su Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, torniamo a un articolo che vi abbiamo già segnalato, però si lega molto a quello che abbiamo appena letto, perché l'apertura informale di tutti i capitoli negoziali di Ucraina e Moldova per aggirare il veto ungherese dimostra che è sempre mancata la volontà politica di utilizzare questi strumenti per i candidati dei Balcani occidentali. Questo è quanto dice Filippa Tsvetanova, che è ricercatrice presso l'Università di Leida nei Paesi Bassi, che è stata intervistata da Federico Baccini. L'articolo è apparso il 7 aprile, quindi prima del Consiglio europeo di Cipro. Torniamo a segnalarvelo perché questo articolo indica i rischi di credibilità di un processo di adesione all'Unione europea che va avanti con doppi standard. Le istituzioni dell'Unione europea, scriveva Baccini, hanno fatto qualcosa di mai visto prima per aggirare il veto ungherese all'avvio dei negoziati dell'Ucraina, che legano anche la Moldova, hanno fatto partire i lavori su tutti i capitoli negoziali in modo informale. Poi adesso Orban non c'è più, quindi le cose sono cambiate. Ma è importante questa cosa perché, nota giustamente Baccini, non si tratta del processo di adesione vero e proprio, dal momento in cui manca il via libera all'unanimità dei 27 Paesi membri, ma una spinta sul piano tecnico per iniziare a lavorare sugli stessi dossier su cui dovrebbero concentrare gli sforzi. Si dovrebbero concentrare gli sforzi durante i negoziati formali. In altre parole, si potrà procedere in modo più spedito anche a livello formale. Adesso Orban non c'è più, c'è stato il vertice di Cipro, sono uscite ovviamente indicazioni anche per quanto riguarda l'integrazione dell'Ucraina, che coinvolge appunto anche la Moldova, ma questo lascia aperti alcune questioni importanti sul processo di integrazione europea. E E chiede, ha domandato appunto Federico Baccini a Svetanova: il ricorso ai negoziati informali per Ucraina e Moldova potrebbe costituire un precedente applicabile anche ad altri candidati o è un'eccezione geopolitica? E risponde Svetanova: è il cambiamento della realtà politica dell'Europa orientale ad avere attivato questo approccio. Direi che si tratta di un'eccezionalità geopolitica piuttosto che di qualcosa che può essere facilmente replicato. L'Unione Europea disponeva di questi strumenti da anni, ma è sempre mancata la volontà politica di utilizzarli per i candidati dei Balcani occidentali. L'assenza di volontà politica è di per sé una scelta politica dell'Unione Europea, ma è proprio la disponibilità dell'Unione Europea a trovare soluzioni alternative per l'Ucraina e la Moldova a rendere innegabile che questi strumenti istituzionali siano sempre esistiti. E tutto ciò rappresenta una missione enorme per un'Unione che si presenta come basata sul merito e guidata da regole certe, perché non tutti i veti sono uguali, perché di veti ce ne sono stati negli anni, diversi però da quelli posti da Orban o con quelli con cui si trova a che fare la Macedonia del Nord rispetto, per esempio, alla Bulgaria. Ma domanda Baccini: cosa potrebbe succedere al processo di adesione se i negoziati informali diventassero la norma? Perché questo poi è il punto centrale. Risponde Svetanova: se dovessero diventare la norma solo per i candidati più favoriti dal punto di vista geopolitico, mentre per gli altri rimangono i blocchi formali, l'Unione Europea avrebbe di fatto creato nella pratica un sistema di allargamento a due velocità. E questo tipo di approccio sarebbe molto difficile da invertire e potrebbe danneggiare ulteriormente la credibilità della condizionalità sulle riforme. Ai paesi candidati serve fiducia nel processo negoziale. Se l'Ucraina progredisce in modo informale, mentre la Macedonia del Nord, per esempio, rimane bloccata, nonostante soddisfi questi requisiti formali, tutti i candidati cominceranno a valutare se l'adesione all'Unione sia effettivamente realizzabile o meno. Un deficit di fiducia indebolirebbe la capacità dell'Unione di utilizzare l'allargamento come strumento di politica estera trasformativo che spesso sostiene di essere. Insomma, l'urgenza geopolitica è una questione reale, dice Svetanova, perché l'invasione russa dell'Ucraina ha ridefinito l'intero quadro di sicurezza dell'integrazione europea. Tuttavia, le asimmetrie procedurali hanno un prezzo che viene pagato dai candidati che attendono da molto tempo, attuando riforme significative e ricevendo molto meno in cambio. Se l'allargamento dovesse stratificarsi in base al valore geopolitico che un paese può apportare, potrebbero verificarsi diversi scenari. E poi Svetanova li illustra questi scenari e resta il problema di cosa dovrebbero fare le istituzioni europee. Secondo Svetanova, l'Unione può scegliere di essere onesta sul fatto che l'allargamento è stato in parte uno strumento strategico e ristrutturare il quadro di conseguenza, oppure può impegnarsi sinceramente a garantire una condizionalità più coerente e trovare la volontà politica di proteggerla anche quando sorgono controversie bilaterali. Insomma, ciò che non può fare, però, conclude Svetanova, è affermare di condurre un processo basato sul merito mentre agisce principalmente sulla base di una logica strategica e dell'urgenza politica. Alcuni paesi candidati stanno già pagando il prezzo del divario tra la pretesa di un processo basato sul merito e la realtà delle esigenze geopolitiche. Così, appunto, ho letto appunto alcuni passaggi di questo articolo del 7 aprile scorso, pubblicato sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, un'intervista di Federico Baccini a Filippa Svetanova, ricercatrice presso l'Università di Leida dei Paesi Bassi, adesione all'Unione Europea, i rischi di credibilità di un processo con doppi standard. A questo punto è anche interessante vedere a che punto sono i vari paesi nel processo, i vari paesi dei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea, di adesione all'Unione Europea. E al momento nei Balcani solo il Montenegro vede l'adesione all'Unione Europea, ma gli ostacoli non mancano. Il piccolo stato sull'Adriatico punta a entrare nel 2028, ma molti paesi come l'Olanda guardano con attenzione i progressi sullo stato di diritto. Subito dopo c'è l'Albania, dove pesa il nodo corruzione. Questo è quanto scrive Gianluca Carini in un articolo pubblicato su Avvenire il 27 aprile. Gianluca Carini, che è andato proprio a Podgorica, la capitale del Montenegro, e poi fa un quadro appunto dello stato dell'arte dei vari paesi della regione. Inizia l'articolo Carini ricordando che al Parlamento europeo Marta Kos non se l'è presa solo con la Serbia. Ha detto la commissaria, mentre Ucraina e Moldavia stanno ottenendo buoni risultati, i progressi sono stati molto più lenti nei Balcani occidentali. Così ha detto la commissaria per allargamento in audizione alla commissione esteri. E così oltre 700 milioni di euro rischiano di andare persi definitivamente in tutta la regione se le riforme non saranno completate entro giugno o dicembre 2026, quindi praticamente tra poche settimane. Il processo di integrazione dei Balcani occidentali, scrive Carini, appare sempre più accidentato. In un momento storico in cui il dibattito è tutto sul riarmo dell'Unione Europea in chiave antirussa, pesa lo scarso entusiasmo delle cancellerie europee, soprattutto nordiche, verso nuovi ingressi, una posizione diversa ovviamente da quella italiana, impegnata a tenere attaccate al sogno europeo nazioni così vicine. Una posizione in teoria non isolata. Un paio di giorni fa, quindi siamo intorno al 25 aprile, parlando con Die Zeit, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha spiegato che occorre riuscire ad allargare il continente europeo in modo che non sia influenzato da Russia, Turchia o Cina. Poi von der Leyen ha dovuto correggere il tiro perché la Turchia, anche se ormai è congelata da tanti anni, ha in corso un processo di adesione all'Unione Europea. E infatti queste parole di von der Leyen hanno suscitato una dura reazione da parte di Ankara. Ma torniamo all'articolo di Carini, che scrive che in concreto al momento l'unico stato addirittura d'arrivo è il Montenegro. Il piccolo paese sull'Adriatico, che ha 620.000 abitanti, sta chiudendo gli ultimi capitoli e punta a entrare nel 2021. Una data definita ambiziosa ma non velleitaria da fonti ben a conoscenza del dossier. D'altronde, l'attuale governo filoeuropeista ha chiuso parecchi capitoli, pur scontando una forte influenza di Belgrado nel paese, anche tramite la Chiesa ortodossa. Il Montenegro, infatti, non ha ottenuto l'autocefalia della sua Chiesa dopo il referendum del 2006 che separò i due paesi. I punti deboli di Podgorica sono i capitoli negoziali 23 e 24, vale a dire sistema giudiziario, diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, sui quali l'Olanda, ad esempio, ha fatto capire che non farà sconti. E in caso di problemi, la Croazia punta a tenere quanto più possibile aperto il capitolo 31, quello che riguarda politica estera, di sicurezza e di difesa, per fare i conti con alcune questioni irrisolte dagli anni 90. Di fatto, però, scrive Carini, il Montenegro può contare sul fatto di essere un paese piccolo e dunque irrilevante nella spartizione dei fondi, soprattutto agricoli. Fa parte della NATO, non presenta ambiguità sul sostegno all'Ucraina e infine ha già adottato l'euro, così come il Kosovo. Il secondo paese in teoria più vicino all'ingresso è l'Albania. Qui l'anno cerchiato in rosso è il 2030. Archiviato nel 1991 il lungo e terribile regime comunista di Enver Hoxha, il paese adriatico in questi anni ha sempre guardato a Occidente. Nei Balcani è il paese più europeista di tutti, secondo l'ultimo Eurobarometro, e paradossalmente favorito anche dal fatto che l'isolazionismo precedente lo aveva sottratto alla fascinazione per la Russia. Nonostante i passi avanti del paese su vari fronti e la creazione di un organismo speciale contro il malaffare, lo SPAC, che è un po' come se fosse è analogo alla nostra direzione nazionale antimafia. La corruzione, nonostante questo, la corruzione resta il problema principale, ma pesa anche un pregiudizio quasi antropologico di molte cancellerie, simile a quello che precedette l'ingresso di Romania e Bulgaria. Diversi i rapporti tra Roma e Tirana. L'Albania è uno dei pochi paesi che continua a guardare il nostro come un modello. Basti pensare a quanti albanesi conoscono l'italiano. L'Italia, dall'altro lato, ha rapporti commerciali e di scambio intensissimi, ma soprattutto a Roma è chiaro che occorre agganciare definitivamente l'Albania al treno dell'Unione Europea, garantendo stabilità geopolitica a un paese che dista poche miglia di mare dal nostro. Semaforo rosso, invece, questa è l'ultima parte di questo articolo di Gianluca Carini su Avvenire. Semaforo rosso, negli altri paesi. A parte Serbia e Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del Nord sconta le rivendicazioni della Bulgaria, che chiede il riconoscimento della minoranza bulgara nella Costituzione macedone. E tra l'altro c'è anche poi una questione che riguarda l'albanese, la lingua albanese, ma questa è un'altra questione che non pesa direttamente pesa solo in parte sul processo di integrazione. Ma comunque, torno all'articolo di Carini, dopo aver aggiunto del Nord nel 2019, 2019 al suo nome per risolvere quella disputa trentennale con la Grecia ed entrare così nella NATO, la Macedonia non sembra però intenzionata a fare altre concessioni. Dunque, al momento tutto in stallo. Il Kosovo, altro paese filoamericano, tanto da imbarcarsi nel Board of Peace e fortemente pro-Unione, non è nemmeno candidato, anche perché lì c'è la questione con la Serbia. Anzi, a dire il vero, sono ben cinque i paesi dell'Unione Europea che non lo riconoscono, principalmente per non dare spago a movimenti secessionisti al loro interno, ma dove si chiudono le porte si rischia che bussino altre potenze. E questo, torniamo al problema. E appunto uno dei problemi per cui l'Unione Europea dovrebbe agevolare l'integrazione dei Balcani occidentali, appunto, e lo ha ricordato anche la Presidente von der Leyen, è quello appunto di impedire che altre potenze arrivino, e oltre che quelle già ci sono e si stanno consolidando, appunto, pensiamo a Russia e Cina. Questo dunque è l'articolo di Gianluca Carini del 27 aprile su Avvenire. Ci restano pochi minuti, sempre in tema di allargamento dell'Unione Europea, di integrazione dei Balcani occidentali, tra basi militari, corridoi strategici, porti e sviluppo industriale. Per i Balcani occidentali la difesa potrebbe essere la chiave di volta dell'integrazione europea. Difesa dunque. Oggi i sei paesi della regione non chiedono più solo protezione, ma si propongono come un ingranaggio fondamentale per l'autonomia strategica dell'Unione. Tuttavia, ad oggi, Bruxelles sembra sottovalutare questo aspetto e potrebbe farsi scappare un'importante opportunità geopolitica. È quanto ha scritto lo scorso 12 marzo Tommaso Fontana su isjournal.net: Balcani, l'integrazione europea può passare dalla difesa. Ricordato appunto, Fontana ha un po' messo in fila tutte le questioni: la spesa militare nei Balcani, la questione insomma dell'oscillazione tra Europa e Oriente, a seconda dei vari paesi. Ma qui parliamo appunto di rapporti commerciali e anche di acquisto di armamenti. Poi il posizionamento rispetto all'Ucraina e al conflitto con la Russia, e tutto inserito nella difesa, nel progetto di difesa e di allargamento europeo. Insomma, la difesa potrebbe diventare una delle chiavi, insomma, per favorire l'integrazione europea della regione, e questo anche per interesse dell'Unione Europea. Questo articolo, appunto, lo ripeto, è stato pubblicato lo scorso 12 marzo su isjournal.net, articolo di Tommaso Fontana, che è un'utile lettura. Siamo arrivati così al termine anche di questo supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est del 7 maggio del 2026. In onda ci risentiamo domenica sera, domenica 10 marzo alle 21, per una nuova puntata di Passaggio a Sud-Est. Grazie per averci seguito. Un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
1: E grazie a Roberto Spagnoli. Passaggio a Sud-Est tornerà con l'edizione integrale, quella da un'ora, domenica prossima dalle 21 alle 22, sempre qui su Radio Radicale. Ora le prime pagine dei quotidiani, linea a Federico Punzi.
2: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 7 maggio, e partiamo dal giornale che apre sugli sviluppi del caso Garlasco, colpo di scena a Garlasco, io respinto da Chiara, tra virgolette, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema, spunta un'intercettazione con l'ammissione, vidi il video di lei estasi, provai un approccio, è sempre tra virgolette, il personaggio, il fidato amico di famiglia che si perde parlando da solo, l'accusa, ecco la pistola fumante, dopo scontrino, impronta e DNA. E l'editoriale su questo di Tommaso Cerno, giustizia non è fatta, l'ultimo audio su Andrea Sempio che riapre il caso Carlasco non è un colpo di scena, è una sberla dritta in faccia alla verità, perché se quell'audio sta in piedi, se li mette in fila omissioni, coincidenze e domande lasciate a marcire negli archivi, allora la conclusione è una sola e fa male dirla. Alberto Stasi è in carcere da innocente. E no, non basta commentare clamoroso sotto un post, non basta aspettare la prossima perizia come si aspetta la prossima puntata, non bastano le impronte che rispuntano, le scene del diritto che cambiano. Qui non siamo davanti a una serie TV, qui c'è un uomo che si è mangiato anni di vita per un processo che oggi appare, nella migliore delle ipotesi, un castello di carte. In apertura anche su Libero, Garlasco cambia tutto, Sempio si incastra da solo, intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto. Gli avvocati commentava i programmi TV. Il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi, è il titolo dell'editoriale di Mario Sechi. Il giallo è servito, ma l'aver fatto un'avanza telefonica ed essere stato respinto non significa aver commesso il delitto, come sempre servono prove. I limiti probatori sono esposti, nessun nesso dimostrato tra avanza telefonica e consumazione del delitto, nessuna collocazione certa di Sempio nella casa di Chiara al pomeriggio dell'omicidio, servono riscontri materiali, al momento l'intercettazione è indizio di una narrativa diversa, da cui si parte, non di una responsabilità penale. Sempio non è un presunto colpevole, per noi e per la legge resta un presunto innocente, ma una certezza esiste, questo è il punto che lo inguaia, il fatto clamoroso che fa svoltare il titolo di cronaca. Sempio si è incastrato parlando da solo, non si vantava con un altro, faceva le sue strane meditazioni sul caso a voce alta, sembra di vedere uno che parla guardandosi allo specchio, un elemento perfetto per la penna di Conan Doyle e una nuova indagine di Sherlock Holmes. Così Mario Sechi su Libero. E ancora alla Verità, questa volta non in apertura ma in taglio basso, Sempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco, Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. E ancora l'apertura sul quotidiano L'Opinione, Garlasco, il silenzio di Sempio, l'indagato della nuova inchiesta a Pavia per l'incontro con i PM si avvale della facoltà di non rispondere, interrogato anche Marco Poggi, il fratello della vittima, la procura, le indagini non sono ancora concluse, il TG1 rilancia altre clamorose intercettazioni dopo 18 anni. Bisognerà attendere altri 3 gradi di giudizio per avere giustizia, si chiede L'Opinione. E sul Dubbio, infine, anche qui troviamo una notizia a centropagina, Sempio, 4 ore dai PM e ora spunta l'intercettazione. E, la politica, il Fatto Quotidiano apre sul governo con diverse immagini di Giorgia Meloni in Senato, si è incartato il governo, la palude, vertice Meloni Salvini Tajani divisi su tutto, è tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità, questa l'apertura a centropagina del Fatto Quotidiano. Il Foglio nella colonna di destra, a Meloni oltre il record, vuole superare Berlusconi ma anche dare un segnale prima del voto, i ministri sotto esame, così Il Foglio, e Avvenire parla del piano casa, a casa il governo punta sugli sfratti, il titolo a centropagina, la ricetta di Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. E poi le polemiche, sempre le polemiche politiche, quelle che riguardano la Biennale, Buttafuoco, il ministro dei beni culturali Giuli, e poi la causa di Nordio con Mediaset, ne parlano diversi giornali, intanto i giornali di centrodestra. Il giornale a centropagina, Nordio all'attacco, causa a Mediaset, esposto contro la Berlinguer, falsità nei miei confronti, così il giornale a centropagina, mentre in taglio alto Buttafuoco inaugura la Biennale, vola alto e punzecchia il governo. Libero, a centropagina con la foto dei fumogeni di fronte al padiglione russo della Biennale, continua il caos, Buttafuoco, noi liberi audaci, padiglione russo assediato, alla Biennale arriva la polizia, così appunto Libero a centropagina. La Verità, anche qui subito box a centropagina, Buttafuoco usa Mattarella per difendere l'arte russa, noi siamo liberi e audaci, tafferugli alla Biennale, e caso Minetti, la Berlinguer non si scusa con Nordio per Ranucci e il guardasigilli le fa causa. E poi sempre a centropagina con la foto del ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal Ministero di Giuli. Il Fatto Quotidiano, in taglio alto, butta fuoco contro Giuli and Company, nessuna ingerenza sull'arte, si vis pacem para pacem, boom al padiglione russo. E in taglio alto sopra la testata, Nordio fa causa a Berlinguer perché non si è scusata di ciò che ha detto Ranucci, ma gli aveva dato diritto di replica in diretta. Un ex PM che fa una lite temeraria. Così il Fatto Quotidiano, che con l'editoriale di Marco Travaglio si occupa anche dell'uscita di Marianna Madia dal Partito Democratico. Ave Madia è il titolo del direttore del Fatto Quotidiano, dell'editoriale di Marco Travaglio. E ora la politica estera, all'Iran, torniamo sul giornale. Qui il titolo lo troviamo in taglio basso: lo scenario globale. Trump, intesa a un passo, l'Iran frena, inaccettabile. Italia, vertice sull'energia. Tema energia che troviamo anche su Libero. I titoli sulla colonna di destra: spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono. Trump, una settimana e si chiude. Mentre sopra il summit Meloni, Salvini, Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare, buono tra parentesi. L'Iran è l'apertura del quotidiano Domani. Iran USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni. Trump sospende l'operazione Project Freedom, aprendo la strada a nuovi negoziati in Pakistan. Un primo accordo prevede la riapertura di Hormuz, ma Netanyahu ha ripreso a bombardare Beirut. E poi l'incontro, l'arrivo di Rubio in Italia, la fermezza del Papa con Trump, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano, così il quotidiano Domani. Il Foglio, scusate, a centropagina. Trump vuole chiuderla a Teheran, gli americani sospendono le operazioni Hormuz e fanno un'ultima proposta per finire la guerra, un memorandum e un piano in 14 punti che lasciano l'Iran con un regime danneggiato ma ancora in piedi, così il Foglio. E sul Riformista troviamo invece in taglio basso, in un box, Mariano Giustino, Trump in pressing per l'accordo, Teheran non vuole compromessi. E poi al dottor Chiaro l'esclusiva, lo 007 Marco Mancini, guerra una svolta, Pasdaran verso Mosca con i servizi di Putin, così il Riformista. L'Unità invece, Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, scrive Umberto De Giovannangeli. E Avvenire, anche qui il titolo in apertura, a spiraglio stretto, nella proposta USA la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio. In un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso, Trump vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa. Richieste forti. L'editoriale di Antonella Mariani, Gli illusi e dimenticati, popolo iraniano fuori dai tavoli. Così Avvenire. Il manifesto, con a tutta pagina la foto di Donald Trump, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Gli editoriali, Guido Moltedo, il grande crollo nei sondaggi e l'arma dei soldi, e Vidad Tamimi, una trappola per le monarchie del petrolio. Infine il Sole 24 Ore, l'aspetto economico, riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread, le borse appunto ci credono. In particolare sulla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, troviamo il Foglio, con in taglio alto l'editoriale di Claudio Cerasa, la ferita che il Papa e Rubio non rimargineranno con l'incontro di oggi riguarda l'intelligenza artificiale, la nuova religione dei dati, chi vincerà? Indizi. E sulla colonna di sinistra, invece, tra bombe e verità, Trump o il Papa, la destra cattolica alla resa dei conti, il mondo intellettuale americano è diviso, scettico sul presidente, ma allarmato dall'attivismo di Prevost, oggi Rubbio in Vaticano. Ancora sulla visita di Rubbio, su Libero, le relazioni eccezionali USA-Vaticano, storia e polemiche, l'unità invece, ieri il vertice di governo, che si fa con Rubbio, un inchino dignitoso con la foto tutta pagina del segretario di Stato americano. Infine Manifesto in taglio basso, Rubbio in Vaticano, Meloni prega, la premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica, avanti tutta sul nucleare. Articoli anche sul caso Flottiglia, sul Domani l'editoriale di Giorgia Serughetti, cosa c'è dietro le oscenità di La Russa sulla Flottiglia, per Meloni e UE Gaza non esiste, e sull'Unità in taglio alto nel box Flottiglia, l'ONU contro Israele, liberare subito i due attivisti. Si parla anche di giustizia all'apertura del Riformista, politici o magistrati, separate le carriere, le procure scendono in campo per trasformarsi in un corpo politico, Visone, comitati delle toghe, pesca a strascico, derive pericolose, editoriale di Aldo Torchiaro, no al golpe. Di giustizia parla anche l'Unità con l'intervento di Franco Corleone, la risposta agli odiatori dopo il caso Minetti, più clemenza, e in taglio basso Mario Griffo, no Merillo, le intercettazioni senza limiti violano lo Stato di diritto. Giustizia anche nell'apertura del quotidiano La Verità, naturalmente un diverso orientamento, Maurizio Belpietro, ufficiale vietato inseguire i banditi, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato, quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita, qual è la colpa? E anche il caso della Uno Bianca, la TV non può riabilitare quelle belve della Uno Bianca, Savi dalla Fagnani, e l'intervento televisivo appunto del capo della banda della Uno Bianca, così sulla Verità ne parla anche il Dubbio con un taglio alto sopra la testata, Uno Bianca, l'eterno fantasma dei servizi e la realtà dei fatti. Torniamo però sulla Verità, in taglio alto, intervento di Mario Giordano, sapevano dall'inizio ma l'hanno nascosto, il vaccino frena il Covid solo un po'. E sempre sulla Verità, il caso della famiglia nel bosco, due interventi, il calvario della famiglia del bosco, Cantelmi, test ridicoli, Trevaion separati in base a dei disegnini, lo scandalo della bimba finita in ospedale senza avvertire la madre. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
1: Siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue quindi la programmazione del mattino della nostra emittente, come ogni giorno a quest'ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 7 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi di cui ci occuperemo quest'oggi, innanzitutto la Germania. Un anno fa arrivava alla cancelleria Friedrich Merz, grande promessa in termini di impegno europeo e riforme in Germania. Il risultato, secondo un editoriale pubblicato ieri dallo Figaro, è la delusione tedesca. Le riforme sono a un punto morto con Merz, come lo erano con Olaf Scholz, e andrebbe anche aggiunto, cosa che non fa lo Figaro, con Angela Merkel. Poi torneremo sull'Iran, la guerra di Trump, le sue ripercussioni. Leggeremo un commento da Le Monde di Gilles Paris sulla guerra fredda del Golfo, che dovrebbe far venire i brividi a tutte le petrolmonarchie della regione. Il Financial Times ieri invece aveva un editoriale sulla necessità di bypassare lo stretto di Hormuz, come attraverso infrastrutture fisiche che è possibile costruire nel medio periodo. L'obiettivo non è solo liberare le forniture di petrolio, gas, fertilizzanti e altre materie prime. L'obiettivo è anche geostrategico, per privare in qualche modo l'Iran dell'arma di intimidazione di massa nei confronti del resto del mondo. che è emersa dopo l'attacco di Trump e Netanyahu contro la Repubblica Islamica, cioè il controllo dello stretto di Hormuz. Partiamo però dalla Germania, l'editoriale di ieri di Le Figaro. Delusione tedesca, le riforme a un punto morto. La Germania, scrive il quotidiano conservatore francese, pensava di aver toccato il fondo dopo il disastro di Olaf Scholz. Friedrich Merz si presentava come l'uomo della riscossa. Non aveva forse compiuto un'impresa dopo la vittoria elettorale, prima ancora del suo arrivo alla cancelleria, facendo saltare il famoso freno al debito per finanziare le ambizioni tedesche nel settore della difesa e trasformare la Bundeswehr nel primo esercito d'Europa con investimenti da centinaia di miliardi? Da allora, e qui sta il problema, nulla riesce più a Merz, al punto che dopo un solo anno nella cosiddetta lavatrice, soprannome della cancelleria Berlino, Merz è già il cancelliere più impopolare della Repubblica Federale, con appena il 15% di consensi. Oltre Reno, la domanda si pone già apertamente su chi sarà il suo successore. Per Le Figaro c'è da chiedersi come si è arrivati a questo punto. Impulsivo, incostante, abituato alle gaffe, Merz si è messo tutti contro. In un paese come la Germania, dove le fragili coalizioni devono essere gestite con grande tatto, questo è un gravissimo handicap. Anche sulla scena internazionale questo è un handicap. Un giorno Merz si mostra al fianco di Emmanuel Macron per difendere l'autonomia strategica dell'Europa di fronte al disimpegno americano, il giorno dopo propone a Trump di fare affari con i tedeschi se non riesce a mettersi d'accordo con gli europei. Atlantista convinto, Merz denuncia davanti a degli studenti l'umiliazione subita da Trump per mano dell'Iran, considerato un presidente senza strategia. La risposta non si è fatta attendere. Washington ha annunciato il rimpatrio di 5.000 soldati americani di stanza in Germania, peggio ancora, il dispiegamento di missili americani a medio raggio per contrastare gli Iskander russi resta in stand-by. Perfino le vittorie elettorali regionali di Merz si rivoltano contro di lui, indebolendo la capacità di compromesso di una SPD che ha perso la sua bussola politica. Qual è il risultato di tutto ciò? Le riforme sono bloccate nel momento in cui c'è urgenza di reinventare un modello economico a corto di fiato. Il mondo degli affari non crede più in Merz e se Angela Merkel, che lo aveva estromesso perché lo giudicava non all'altezza, avesse avuto ragione, Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra, è in agguato. Merz si presentava come l'ultimo baluardo contro AfD e invece rischia di diventare il suo trampolino di lancio. Così, tra l'altro, Le Figaro in questo editoriale. Veniamo alla guerra in Iran. Un commento da leggere, quello pubblicato oggi da Le Monde, firma Gilles Paris, sulla guerra fredda del Golfo, così viene definita la situazione attuale, lo stallo che si è creato da un lato tra Stati Uniti e Israele, dall'altro con l'Iran. La lista delle vittime collaterali della guerra di Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l'Iran non smette di allungarsi. All'indebolimento della NATO da parte del presidente americano e al blocco degli scambi commerciali che rischia di trasformare un conflitto locale in una crisi economica globale, ora si aggiunge anche la coesione araba nel Golfo. Questa coesione araba mostrava già segnali allarmanti ben prima del 28 febbraio, ma l'improvvisa uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC il 28 aprile, uscita che il governo dell'Arabia Saudita ha appreso dai media, ha confermato che una guerra fredda del Golfo peserà a lungo sul Medio Oriente. Solo 15 anni fa, ricorda Gilles Paris sur Le Monde, il gigante saudita e il suo secondo alleato emiratino, per ricchezza e influenza, avevano resistito uniti alla marea delle primavere arabe, portata avanti da una gioventù decisa a rovesciare dittature sclerotizzate. La loro controrivoluzione ostinata aveva trionfato, seppellendo le speranze di una democratizzazione. La stessa dipendenza dagli Stati Uniti in materia di sicurezza, la preoccupazione comune di neutralizzare diplomaticamente la minaccia iraniana, la stessa attenzione nel mantenere i migliori rapporti possibili con la Cina, per non parlare della stessa concezione autoritaria dello Stato e della volontà identica di limitare l'influenza dell'Islam politico all'interno dei propri confini, avrebbero dovuto servire da base comune per queste due petromonarchie, quelle più importanti del Golfo, Arabia Saudita e Emirati. Questa intesa era ancor più cruciale nel momento in cui l'influenza araba si spostava dal Levante alla penisola arabica. Tuttavia una serie di contenziosi, esacerbati da uno scontro tra personalità, ha spazzato via tutto questo. Una generazione separa il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, 65 anni, leader di Abu Dhabi, dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, 40 anni. Più che l'età e soprattutto la volontà di agire in solitario del primo ad alimentare oggi questa guerra fredda del Golfo. La ricerca di stabilità espressa dall'Arabia Saudita, premessa indispensabile per avviare il paese verso un delicato futuro post-petrolio, si scontra da anni con la strategia regionale di frammentazione degli Emirati Arabi Uniti. Questa strategia, che passa attraverso il sostegno più o meno esplicito a forze centrifughe o separatiste, ha dato nuovo slancio ad Abu Dhabi, permettendole di uscire dall'ombra del potente vicino saudita. I due paesi si affrontavano già per procura in Libia e Sudan. In Yemen, la guerra fredda del Golfo si è improvvisamente riscaldata il 30 dicembre 2025, quando Riyadh ha bombardato un carico di armi diretto ai separatisti del sud. Poi le due potenze hanno esteso la loro disputa alla Repubblica autoproclamata del Somaliland, che controlla l'accesso strategico al Mar Rosso. Abu Dhabi ha investito in un porto di acque profonde, causando la rottura con Mogadiscio e il riavvicinamento della Somalia a Riyadh. Su queste basi, prosegue Gilles Paris, l'attacco scatenato contro l'Iran e la reazione del regime di Teheran hanno accelerato un riallineamento, concentrando gli attacchi contro gli Emirati. Teheran ha dato una nuova dimensione alla frattura tra le petromonarchie del Golfo. Gli Emirati si sono indignati per la mancanza di solidarietà degli altri paesi del Golfo, hanno deciso di sfidare la leadership saudita, che Riyadh considera naturale, ma che i dirigenti emiratini ritengono fallimentare. La guerra contro l'Iran ha così visto l'emergere di due assi che ora dividono profondamente la sponda araba del Golfo. Ha avvicinato come mai prima Abu Dhabi a Israele, che ha riconosciuto il Somaliland a dicembre 2025. La piccola Sparta, come era stata soprannominata Abu Dhabi dall'ex segretario alla difesa americano James Mattis, e la super Sparta, definizione usata da Netanyahu a settembre 2025 per Israele, ora si trovano allineate con Washington su una linea aggressiva verso l'Iran. Di fronte a loro si sta formando un allineamento tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, basato sulla convinzione saudita che un'escalation militare non farà desistere Teheran e che un inizio di autonomia strategica sia imperativo data l'imprevedibilità e l'incoerenza degli Stati Uniti con Donald Trump. Le conseguenze di questa spaccatura sono diverse, secondo Gilles Paris. Potrebbero bloccare gli accordi di normalizzazione tra Stati Arabi e Israele, i famosi accordi di Abramo. Abu Dhabi aveva permesso il loro avvio nel 2020, affrancandosi proprio dall'Arabia Saudita e diventando il punto di equilibrio arabo che legava la normalizzazione a una prospettiva credibile di Stato palestinese. Rifiutando di usare questo come leva durante la guerra israeliana di annientamento a Gaza, gli Emirati hanno dimostrato il poco peso che attribuiscono alla causa palestinese, considerata come un relitto del passato. Aggiungendosi ai costi del conflitto contro l'Iran, la guerra fredda del Golfo potrebbe indebolire ulteriormente il piano di ricostruzione della striscia presentato da Donald Trump meno di 8 mesi fa, la striscia di Gaza, e di cui Trump sembra già essersi stancato. Gli Emirati facevano parte, insieme ad Arabia Saudita e Pakistan, del gruppo di 8 paesi arabi e musulmani che avevano espresso la volontà di garantirne l'attuazione. E cosa ne sarà dunque del piano per Gaza dopo questa frattura? La stessa domanda vale per la ricostruzione della Siria, che non potrà avviarsi senza il sostegno finanziario di questi paesi divisi. Conclusione di Gilparì, questa guerra fredda del Golfo farà sudare freddo alle altre petromonarchie costrette a scegliere tra i due rivali e darà il mal di testa ai paesi che hanno firmato accordi di difesa con questi nuovi fratelli nemici, perché alla fine ci sarà un solo vincitore. Così Le Monde in questo commento, che ci porta al Financial Times di ieri e all'editoriale dal titolo «Bypassare lo stretto di Hormuz». Nel momento in cui Stati Uniti e Iran si scontrano per il controllo dello stretto di Hormuz, nei ministeri, nelle sale di riunioni e nei centri finanziari del Golfo è in corso una battaglia diversa. La chiusura senza precedenti di questa arteria vitale per petrolio, gas, fertilizzanti e altre materie prime ha scatenato una corsa per massimizzare le esportazioni attraverso rotte alternative e per svilupparne di nuove che nel tempo potrebbero ridisegnare i flussi commerciali del Golfo. Tuttavia, nuovi porti, oleodotti, collegamenti terrestri richiederanno anni per essere realizzati, non potranno mai bypassare completamente lo stretto e comporteranno rischi propri. Ciò che è successo nel Golfo ha messo in luce la vulnerabilità, inoltre, di altri punti di strozzatura marittima che potrebbero essere utilizzati come strumenti geopolitici. Investire oggi per ridurre la dipendenza da questi passaggi marittimi potrebbe portare benefici domani. Il Financial Times ricorda che l'Arabia Saudita e gli Emirati hanno deviato una parte consistente dei più di 20 milioni di barili al giorno di greggio che prima transitavano per Hormuz, come portando al massimo la capacità degli oleodotti esistenti, in particolare East-West dell'Arabia Saudita, lungo 1200 chilometri, diretto fino al Mar Rosso, e che oggi pompa 7 milioni di barili al giorno. Per il gas naturale liquefatto, parliamo di un quinto del totale mondiale, le alternative sono più limitate, tuttavia gli esportatori anche in questo caso stanno improvvisando soluzioni temporanee e accelerando la realizzazione di nuovi gasdotti. Per le altre vie marittime, spesso dipendenti da termini portuali specializzati e dal trasporto via container, si sta ricorrendo alla rotaia, alla gomma, verso porti dell'Oman e del Mar Rosso. I paesi del Golfo stanno anche valutando modi per mettere al sicuro i settori non petrolifere, per esempio ampliando la capacità dei porti lontani da Hormuz. Non abbiamo più molto tempo, allora andiamo a leggere le conclusioni. Il tentativo dell'Iran di imporre pedaggi sul transito nello stretto di Hormuz, tra l'altro pedaggi che il presidente Donald Trump aveva inizialmente suggerito che gli Stati Uniti avrebbero potuto condividere, ma che ora giustamente condanna, questo tentativo è anche un precedente estremamente pericoloso che viola le regole marittime esistenti. La scorsa settimana l'Indonesia ha dovuto smentire un piano per monetizzare lo stretto di Malacca dopo alcune dichiarazioni del suo ministro delle finanze. Gli esperti della Cina hanno avvertito che la chiusura di Hormuz da parte dell'Iran potrebbe fornire un modello per la Cina nello stretto di Taiwan, rendendo ancora più vitale diversificare le fonti globali dei semiconduttori più avanzati, di cui Taiwan fornisce più del 90% della domanda globale. In epoca di instabilità internazionale crescente, la lezione di Hormuz è che le autostrade commerciali, un tempo considerate scontate, all'improvviso oggi possono essere bloccate. Come nel Golfo, investire per ridurre la centralizzazione delle rotte energetiche di altre catene di approvvigionamento non può evitare del tutto scenari di crisi, ma quello che un tempo era un lusso costoso oggi è diventata una necessità economica e geopolitica. Così il Financial Times, ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, buongiorno, questa è Radio Radicale, ora è il momento di Open Polis, numeri alla mano a cura di Michele Lembo, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
4: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento con la trasmissione di Open Polis, numeri alla mano. Questa mattina torniamo in compagnia di Luca dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
5: Buongiorno Michele, grazie e grazie.

0: la realtà di questo importantissimo progetto che è partito dopo la difficile, tragica stagione della pandemia. È di questi giorni la notizia che sono stati bloccati i fondi della nona rata del PNRR. Partiamo da questo, Luca, giusto?
1: Sì, esatto, perché naturalmente siamo addirittura d'arrivo ormai, il PNRR si concluderà tra pochi mesi, quindi l'attenzione sia a livello pubblico, di dibattito pubblico, che anche da parte delle istituzioni sia nazionali che europee sta via via crescendo. E sicuramente partiamo questa mattina con la novità che ricordavi, vale a dire lo sblocco da parte della Commissione europea dei fondi legati alla nona rata. Naturalmente gli ascoltatori di Radio Radicale ricordano che i fondi del PNRR, che sono in totale 194,4 miliardi, non vengono erogati tutti insieme, ma in rate, in 10 rate nello specifico, e diciamo lo sblocco di questi fondi è condizionato al raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi. Nel caso specifico erano 50 traguardi e obiettivi che il nostro paese avrebbe dovuto completare entro la fine dello scorso anno. Il processo, diciamo così, di verifica da parte della Commissione europea ha dato esito positivo ed ecco quindi che abbiamo adesso questi 12,8 miliardi di risorse sbloccate che portano il totale delle risorse già arrivate nel nostro paese a oltre 160 miliardi. C'è da rilevare che anche in questo caso questo passaggio, diciamo, non è stato del tutto indolore, perché è stata necessaria un'ulteriore modifica, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio per, come dire, aggiustare delle difficoltà che erano emerse durante, il percorso. Quindi sicuramente ancora una volta emergono le difficoltà attuative che hanno caratterizzato il PNRR italiano, ma non solo. Diciamo, sicuramente elemento da tenere in grande considerazione il fatto che l'ultimo scalino è anche il più impegnativo perché, diciamo, entro il 31 agosto, che è la data ultima in cui il nostro paese può inviare la richiesta di pagamento della decima rata, della decima e ultima rata, devono essere completate 159 scadenze, quindi un numero molto importante.
0: E allora, adesso ci concentriamo invece di più sulla piattaforma, Luca, se ho capito bene, perché parliamo, il numero successivo è quello che riguarda i progetti che è possibile monitorare appunto sulla piattaforma, ma dimmi tu.
1: Esatto, perché naturalmente in questo contesto è molto importante andare a vedere poi i progetti finanziati dal piano a che punto sono. E da questo punto di vista ci sono alcune buone notizie e viceversa delle sorprese che insomma un po' negative di cui stamattina parliamo. In particolare attualmente sulla piattaforma OpenPNRR è possibile con l'ultimo aggiornamento che risale al 26 febbraio scorso, è possibile monitorare 280.767 progetti. Questo sicuramente l'aspetto positivo, diciamo, è che c'è stato un nuovo rilascio dati da parte delle istituzioni preposte con un nuovo aggiornamento piuttosto recente, appunto a febbraio scorso. Diciamo, la sorpresa negativa è che in realtà i progetti per cui abbiamo dati di dettaglio sono diminuiti invece di aumentare. In particolare erano circa 300, cioè 300.000, quindi ne abbiamo sostanzialmente circa 25.000 in meno. Il motivo principale di questa lacuna è che fondamentalmente dal nuovo dataset che è stato pubblicato mancano sostanzialmente i dati della parte di super bonus finanziata dalle risorse del PNRR. Diciamo che questo è un po' una lacuna piuttosto significativa, piuttosto grave, considerando anche il dibattito e le polemiche che ci sono state in questi giorni proprio su questa misura relativa appunto anche al superamento del 3% del rapporto deficit-PIL. Quindi sicuramente un elemento da tenere in grande considerazione, anche perché parliamo in totale di una misura che valeva oltre 18 miliardi di euro.
0: Allora, dato sicuramente da tenere sott'occhio, ma adesso, come sempre, guardiamo le cose più da vicino, Luca e.

0: Sempre relativamente ai progetti, parliamo di quelli che risultano ancora in corso in base ai dati disponibili, naturalmente.
1: Esatto, anche in questo caso luci e ombre, evidentemente, perché una novità di questo nuovo aggiornamento che le istituzioni preposte hanno appunto messo a disposizione di analisti, di osservatori, di cittadini che vogliono verificare con mano a che punto sono, è che c'è un nuovo campo, una nuova informazione relativa appunto allo stato di avanzamento dei lavori, in base alla quale possiamo capire appunto se un intervento finanziato dal PNRR è stato avviato, è in corso, diciamo, è stato concluso. Come dicevi giustamente, naturalmente ci basiamo sui dati che abbiamo a disposizione, quindi degli oltre 280.000 progetti di cui abbiamo dati di dettaglio, sono 96.430 quelli conclusi, mentre 184.286 sono ancora in corso. Quindi sostanzialmente diciamo che una maggioranza di progetti ancora devono completarsi, circa il 65,6%. Dobbiamo qui evidenziare il fatto che le dichiarazioni dell'esecutivo parlano di tutt'altri numeri, in particolare il ministro appunto con delega al PNRR, Tommaso Foti, parla di oltre 655.000 progetti finanziati, di cui circa 541.000 già conclusi, vale a dire circa l'83% di progetti che secondo il governo si sarebbe già completato. Naturalmente anche in questa sede ribadiamo l'importanza della trasparenza e di mettere a disposizione dei cittadini tutte le informazioni necessarie per monitorare questo che, come è stato definito da molti, rappresentava un po' una sorta di piano Marshall.
0: Certo. Luca, guardiamo le cose ancora più da vicino. Lo stato di avanzamento su Open PNRR può essere visto anche in maniera più circoscritta per quello che riguarda le aree e le regioni, se ho capito bene, giusto? Possiamo dare qualche dato negli ultimi 2 minuti che ci rimangono.
1: Esatto, naturalmente siamo sempre molto interessati a cercare di capire qual è poi effettivamente l'impatto del PNRR nei diversi territori, per cui sulla piattaforma ci sono presenti tutta una serie di informazioni che vanno proprio in questa direzione. Per quanto riguarda nello specifico il numero di progetti finanziati, la regione che ne ospita di più sul proprio territorio è la Lombardia, con oltre 38.000, seguita da Campania, Sicilia e Piemonte. Lombardia e Campania sono anche le regioni che cubano più risorse, con 19,5 e 17,5 miliardi. In questo caso a terzo posto troviamo il Veneto con 14,5 miliardi di euro. Sicuramente un elemento interessante per valutare lo stato di avanzamento dei progetti è anche quello riguardante la percentuale di pagamenti che sono già stati effettuati rispetto al valore totale dei progetti finanziati. In questo caso il Veneto è la regione più avanti con circa il 47%, mentre in coda, oltre alla Valle d'Aosta, ci sono tre regioni del sud, quindi Sicilia, Calabria e Campania, che non arrivano oltre il 22%.
0: Allora, l'ultimo dato riguarda le risorse per investimenti di nuova introduzione. Dici qualcosa anche di questo, Luca?
1: Esatto, perché brevemente in questo nuovo rilascio ci sono anche informazioni che tengono conto delle ultime modifiche del PNRR che sono intervenute nel frattempo. Come gli ascoltatori ricordano, il PNRR italiano è stato modificato più volte e in particolare sono state eliminate alcune misure e ne sono state introdotte di nuove. In particolare quelle nuove sono 9, 8 investimenti e una riforma. Tra gli investimenti, quella più significativa è un rafforzamento di Transizione 4.0, che era una misura già presente nel piano, a cui vengono aggiunti altri 4,7 miliardi di euro. Seguono poi l'introduzione di una nuova misura per le sovvenzioni a favore delle infrastrutture idriche, che ha una dotazione di 1 miliardo, e 789 milioni che vanno invece per quanto riguarda l'agrisolare.
0: E allora questi sono alcuni dei dati che trovate sull'aggiornamento di OpenPNRR di cui abbiamo parlato questa mattina. Vi ricordiamo che su questa piattaforma potete ricostruire anche, diciamo, la storia di questo importantissimo progetto che riguarda la realtà europea e che riguarda la situazione che ci siamo trovati a vivere dopo la pandemia e gli strumenti, appunto, che ci consentono di uscire dalla crisi davvero grave che abbiamo vissuto in quelle circostanze. Vi rimandiamo naturalmente a OpenPNRR. Noi ci fermiamo perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione anche questa mattina. Ringraziamo come sempre moltissimo gli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro e oggi siamo davvero grati a Luca Dal Poggetto che è stato con noi. Grazie Luca.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: La voce era quella di Michele Lembo, sono le 7:09, un buongiorno da Radio Radicale, oggi giovedì 7 maggio 2026, tra poco ci collegheremo con Francesco De Leo per Spazio Transnazionale in diretta con tutte le ultime notizie dello scenario nazionale e internazionale soprattutto. Vediamo intanto gli appuntamenti di oggi al Quirinale, alle 12 la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, ci sarà ovviamente il Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 10 la Presidente del Consiglio Meloni riceve il Primo Ministro d'Ungheria Péter Mogher, alle 12 il Primo Ministro poi del Governo di Unità Nazionale Libico Bebe e alle 15:30 il Primo Ministro della Repubblica di Polonia Tusk. E la Camera invece in Commissione Lavoro nel pomeriggio alle 14:15 le audizioni dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulla proposta di legge sul salario minimo. Sempre alla Camera dei Deputati, ma alle 11:30 la sala stampa, l'associazione Luca Coscioni presenta appunto il comitato promotore per la proposta di legge di iniziativa popolare a favore della procreazione medicalmente assistita anche per donne single e coppie dello stesso sesso. In Vaticano, giornata importante perché il Papa riceve alle 9 al Palazzo Apostolico il Premier polacco Tusk, alle 11:30 il segretario di Stato americano Marco Rubio e poi alle 12 una delegazione della libreria editrice Vaticana. Questi gli appuntamenti in programma. Sono le 7:11 minuti, spazio subito a Francesco De Leo, spazio transnazionale.
3: Buongiorno Antonello, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
4: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
3: Parto dal Financial Times, questo è il quadro del quotidiano britannico su quanto avviene in Medio Oriente. L'indice Nikkei 225 giapponese ha registrato un'impennata del 5%, il prezzo del petrolio è salito leggermente, sostenuto dalle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. Il greggio Brent, il benchmark petrolifero internazionale, è scambiato a 102 dollari al barile. A New York l'indice Standard & Poor's 500 ha chiuso in rialzo dell'1,5%, il Nasdaq, che è incentrato, come sapete, sul settore tecnologico, ha guadagnato il 2%. Israele ha effettuato il suo primo attacco aereo su Beirut dall'8 aprile, quando aveva lanciato una serie di attacchi sulla capitale libanese in tutto il paese che avevano causato più di 300 vittime. L'Iran ha dichiarato di stare esaminando una proposta di pace sostenuta dagli USA. Crescono le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il Ministero degli Esteri ha dichiarato che Teheran risponderà al piano tramite mediatori pakistani una volta raggiunta una conclusione. L'agenzia di stampa Tasnim, che è vicina al corpo delle guardie rivoluzionari islamiche, i Pasdaran, ha citato un funzionario anonimo secondo cui l'ultima proposta statunitense conterrebbe alcune clausole inaccettabili. Trump ha affermato che la guerra con l'Iran finirebbe, lo stretto di Hormuz sarebbe aperto a tutti se Teheran raggiungesse un accordo con Washington. Tuttavia, ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli accordi, gli Stati Uniti lancerebbero nuovi. Una grande inchiesta da leggere sul Financial Times, quattro modi in cui il grande esperimento europeo sull'immigrazione ha cambiato la Spagna. Il paese rappresenta un quarto dei nuovi posti di lavoro creati nell'Unione Europea in questo decennio, il 70% di questi è andato ad immigrati. Vediamo la TASS, l'Iran pronto a fornire assistenza alle navi mercantili nello stretto di Hormuz. Secondo una dichiarazione ufficiale, i porti iraniani sono pronti a fornire servizi e supporto tecnico, oltre che assistenza medica. Da non perdere, diamo uno sguardo ai quotidiani europei, il reportage di Le Monde, Russia, la scoperta dei segreti dell'Università Bauman di Mosca, che forma i migliori. consorzio internazionale di testate giornalistiche, di cui fa parte anche Le Monde, ha consultato documenti interni all'università che rivelano i contenuti dei corsi destinati ai futuri soldati della guerra informatica della Russia contro l'Occidente. Un editoriale firmato da Timothy Garton Ash su El País, la potenza militare tedesca deve essere saldamente integrata nell'Europa. A 81 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la domanda è: riusciremo tutti a trarre insegnamento dalla storia? Vediamo i quotidiani medio orientali, Times of Israel, secondo quanto riferito Trump avrebbe sospeso le scorte navali nello stretto di Hormuz dopo che l'Arabia Saudita ha negato l'uso del proprio spazio aereo. Il principale negoziatore iraniano deride gli Stati Uniti per aver interrotto l'operazione. Trump prevede che la guerra finirà rapidamente e sottolinea che l'Iran non potrà mai dotarsi di una bomba atomica. Intanto un soldato è rimasto gravemente ferito e altri tre hanno riportato ferite lievi a causa di un drone di Hezbollah nel sud del Libano. Jerusalem Post: Trump concede all'Iran una settimana di tempo per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, mentre l'IDF colpisce Hezbollah a Beirut. L'Iran starebbe valutando la proposta USA per porre fine alla guerra. L'Iran consegnerà l'uranio agli Stati Uniti, sostiene Trump. Secondo quanto riferito, l'Arabia Saudita avrebbe esercitato pressioni su Trump affinché sospendesse il processo libertà nello stretto di Hormuz. Vediamo Arab News, editoriale di Abdelaziz Al-Wajed: è urgente un intervento dell'ONU per aprire lo stretto di Hormuz. Mercoledì i membri del Consiglio di sicurezza hanno avviato consultazioni a porte chiuse su un nuovo progetto di risoluzione volto a riaprire lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso dal 28 di febbraio. Gli attacchi missilistici e con droni sferrati lunedì dall'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti e diversi altri attacchi contro il traffico marittimo nelle vicinanze dello stretto stanno conferendo, scrive Abdelaziz, ulteriore urgenza a tali deliberazioni. Infine il Teheran Times: il progetto Freedom si arena nello stretto di Hormuz. Giampiero Gramaglia e i media statunitensi.
4: Sì, l'incertezza sulle sorti della guerra all'Iran domina i titoli di apertura dei più importanti media USA questa mattina, che però affrontano il tema ciascuno con un taglio diverso. Dopo che ieri Axios aveva creato un certo ottimismo, annunciando, anzi dando credito a una delle tante dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui l'intesa tra USA e Iran era vicina, e c'era una convergenza su un memorandum di una sola pagina. Ma poi l'Associated Press, raccogliendo un'altra dichiarazione dello stesso Trump, aveva annunciato la possibilità di un'imminente ripresa dei bombardamenti se l'Iran non avesse riaperto la navigazione lo stretto di Hormuz. Manca quindi una bussola sicura alle letture di quanto sta avvenendo, una bussola sicura da parte americana alla lettura di quanto sta avvenendo nel Golfo e in Iran. Va detto però che nella notte, per quanto riguarda i media statunitensi, c'è stata la decisione di un giudice federale di autorizzare la pubblicazione della nota in cui Jeffrey Epstein spiega il suo suicidio in carcere a New York nel 2019. L'aveva trovata un compagno di cella e l'aveva consegnata agli inquirenti, ma non era mai stata pubblicata. La decisione del giudice, innescata da una richiesta di accesso ai documenti del New York Times, è stata annunciata con una raffica di breaking news nelle ultime ore. Benché alcuni passaggi della nota siano difficili da decifrare, è scritta a mano, e al di là della proclamazione della propria innocenza, il passaggio essenziale del messaggio è quello in cui Epstein scrive: è dolce poter scegliere il momento di dire addio. Sembra quindi un annuncio di suicidio. Tuttavia, i media avvertono che nessun tribunale, nessuna inchiesta finora ha avallato l'autenticità del documento, la cui pubblicazione dunque sembra non destinata a segnare la fine delle teorie complottiste, secondo cui il finanziere pedofilo sarebbe stato ucciso perché non parlasse e non potesse compromettere i suoi amici ricchi e potenti. Ma veniamo ai titoli sull'Iran. C'è lo scoop della NBC, di cui ho sentito che anche altri media internazionali danno conto, che spiegherebbe l'improvvisa blocco dell'operazione Project Freedom dopo sole 24 ore, cioè le pressioni dell'Arabia Saudita su Trump perché rinunciasse a questa iniziativa che poteva riaprire il conflitto e rendere ancora più tesa la situazione nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Il New York Times scrive: USA e Iran mandano messaggi contraddittori sullo stato dei negoziati, mentre le giravolte di Trump spiazzano anche il segretario di Stato Marco Rubio, che lo ricordiamo, è oggi e domani a Roma. Ancora il New York Times: le truppe americane in Medio Oriente sono in stand-by in attesa del prossimo grande momento che non si sa se e quando verrà, mentre la situazione, l'incertezza nel Golfo rafforza l'influenza della Cina in Asia, e questo a pochi giorni dalla visita a Pechino la prossima settimana del presidente Trump, che deve incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Il Washington Post: Trump minaccia di riprendere intensamente i bombardamenti sull'Iran se un accordo non è raggiunto. Washington e Teheran sono ancora in disaccordo su che cosa è stato finora concordato, quindi negoziati relativamente in alto mare. E secondo poi uno scoop del Washington Post, che si basa su rilevamenti aerei, l'Iran ha finora colpito molti più obiettivi americani di quanto finora riferito. Sarebbero 228 le strutture militari e non americane danneggiate nei paesi del Golfo dall'inizio del conflitto. E poi c'è molto spazio per la ripresa dei bombardamenti su Beirut, ma anche di questo hai già parlato. Mi avvio alla conclusione di questa carrellata con il Washington Post, che invece esprime le preoccupazioni, scusate, con il Wall Street Journal, che invece esprime le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi del kerosene, del carburante per gli aerei. Infine, la CNN, che dà molto spazio, come tutti i media, alla morte del suo fondatore a 87 anni, Ted Turner, scrive, citando una sua fonte, che l'Iran potrebbe rispondere oggi alle ultime proposte degli Stati Uniti. Ultimissima nota politica. Secondo Politico, il maggior ostacolo a un accordo tra USA e Iran è l'ego del presidente Trump. E con questo ti passo la linea.
3: Grazie Giampiero, a domani 7:21. Buongiorno Gianluca Anzalone, analista strategico, e lui l'ospite di oggi di Spazio Translazionale. Bentornato Gianluca.
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Sei in libreria con Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione per i tipi di Guerini. Allora, da Times of India, Gianluca, gli Stati Uniti e l'Iran si stanno avvicinando a una svolta diplomatica, con entrambe le parti impegnate a mettere a punto un memorandum di una pagina che potrebbe aprire la strada a negoziati a più lungo termine e porre fine a una crisi globale durata 3 mesi. Alti funzionari USA hanno riferito ad Axios che una bozza di documento, un memorandum d'intesa in 14 punti, è ora più vicina alla finalizzazione che in qualsiasi altro momento dall'inizio dell'ostilità a fine febbraio. Questo a seguito di una serie di contatti, scrive Times of India, segreti e scambi mediati nelle ultime 12 ore. Cosa ti aspetti? Ovviamente anche da Israele.
5: Un memorandum, come sottolineato nell'articolo, non è un'intesa, non è un accordo diplomatico e quindi è il minimo indispensabile che si può raggiungere in questa fase. Lo vedremo nel testo, ma probabilmente ci saranno soltanto pochi punti e raccomandazioni operative nel breve termine, il che non pone fine alla guerra e non pone fine soprattutto alla crisi che è più sistematica all'interno della regione, sia nei rapporti bilaterali, sia, come tu citavi, nel ruolo che avrà rispetto a questo passaggio e poi in futuro l'alleato Israele. Il punto rimane esattamente questo, cioè la guerra in corso con l'Iran è una delle tipiche guerre di questo scorcio del XXI secolo, cioè guerre facilissime da iniziare ma praticamente impossibili da terminare, da finire. Se poi ci si aggiunge l'approssimazione della diplomazia americana e dell'atteggiamento di Trump, che tende a trattare i singoli punti come se fossero aspetti di negoziato commerciale, allora siamo fuori dall'ambito della diplomazia e non ci possiamo aspettare una risoluzione sistematica del conflitto, quindi che affronti i punti nodali che poi conosciamo tutti, sono la disponibilità del nucleare per l'Iran, il suo arsenale missilistico, il supporto ai proxy nella regione e soprattutto la ricomposizione di un equilibrio medio orientale che richiede innanzitutto una consapevolezza diversa, una traiettoria di lungo termine e un ruolo attivo e più consapevole di tutti gli attori.
3: Yanel Garich firma un editoriale oggi sul Financial Times: l'ossessione per la seconda guerra mondiale mette di nuovo gli Stati Uniti nei guai. La guerra con l'Iran è l'ultimo pasticcio scaturito dall'idea che la politica di appeasement sia sempre sbagliata. Secondo quanto riportato, scrive l'editorialista, il fondo speculativo Elliott Management avrebbe difeso la guerra in Iran in una nota agli investitori lo scorso mese. In particolare avrebbe contestato il cliché liberale secondo cui la sola forza non può sconfiggere un'idea. Il nazismo e l'imperialismo giapponese non sono stati forse entrambi spazzati via dai bombardamenti nel 1945? Non sono forse subentrate costituzioni democratiche? Non potrebbe quindi accadere lo stesso nell'Iran teocratico? Su questa base chi, se non un maleducato, un pacifista, rifiuterebbe di dare una possibilità alla guerra? Nell'editoriale Ganesh non conviene con queste tesi espresse appunto dal fondo. Qual è la tua idea, Gianluca?
5: Certamente no, nella misura in cui le condizioni storiche non si ripetono mai, e poi lo abbiamo detto anche in occasioni precedenti, l'Iran contemporaneo non è assimilabile a nessun altro esempio né di oggi né del passato. E questo è un ulteriore errore gigantesco, cioè immaginare che attraverso l'utilizzo rapido della superiorità militare convenzionale si possa decidere di cambiare i regimi o di ridefinire gli assetti. È un peccato mortale, nel senso che non è soltanto un errore di leggerezza, è l'incapacità di leggere la contemporaneità, ma anche la storia, perché il paragone è del tutto improprio rispetto al ruolo dei regimi dittatoriali e a quella che viene definita l'ossessione per la seconda guerra mondiale. Qui si tratta di prendere atto del fatto che c'è stato un cambio d'epoca nelle relazioni internazionali, che siamo in una fase del tutto nuova in cui il mondo si va ridefinendo in grandi sfere di influenza, e questo è il primo dato di fatto, ma che attorno a queste si muove quella che io nel libro definisco un ordine stagnante, cioè una palude di potenze che hanno le loro ambizioni regionali, che hanno la possibilità di costruire e disfare alleanze, e soprattutto che grazie, e questo forse è l'elemento più nuovo, alla innovazione tecnologica sono in grado di mettere in campo un riequilibrio dei pesi rispetto al dato convenzionale. Un esempio classico è la guerra in Ucraina. Nessuno di noi si sarebbe aspettato che dopo 5 anni fossimo ancora qui a parlare non soltanto del conflitto in sé, ma di un conflitto che rimane bloccato sostanzialmente sulle stesse linee del fronte. Questo perché le guerre contemporanee sono sostanzialmente ibride e asimmetriche, cioè l'utilizzo di nuove tecnologie consente di riequilibrare i pesi rispetto alla forza convenzionale. Poco più di 2 settimane fa, per la prima volta nella storia militare, ma anche nella storia politica internazionale, un robot umanoide ha di fatto sconfitto una cellula di 12 soldati russi sul fronte ucraino. E questo, anche nel caso della guerra russo-ucraina, ci permette di dire che le guerre del futuro saranno guerre eterne, cioè che non hanno necessariamente una conclusione tradizionale in cui c'è un vincitore con una superiorità militare, tattica, soverchiante, è uno sconfitto che deve soccombere. Questo è sicuramente anche il caso dell'Iran, ed ecco perché lo sforzo della diplomazia, di una diplomazia consapevole, di una postura strategica autorevole, deve essere un elemento necessario che accompagna il pur a volte utile o comunque plausibile utilizzo dello strumento militare.
3: Gianluca, solo una battuta, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, una notizia con cui apre il Guardian, ne parla anche molto approfonditamente il Paese. L'Argentina si affretta a individuare le origini del focolaio di antivirus su una nave da crociera, mentre giungono notizie secondo cui alcuni passeggeri sarebbero tornati negli Stati Uniti. L'Argentina, dove è partita la nave da crociera, è costantemente indicata dall'OMS come il Paese con la più alta incidenza di antivirus nella regione. È un antivirus individuato in Sud America e denominato virus delle Ande, può causare una grave malattia polmonare, spesso mortale, nota come sindrome polmonare da antivirus. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute argentino, lo scorso anno la malattia ha causato la morte di quasi un terzo dei pazienti. E questa infezione di solito, scrive il Guardian, avviene attraverso il contatto con roditori infetti, con la loro urina, feci, saliva, mentre la trasmissione da persona a persona è molto rara, anche se in alcuni focolai precedenti, dice il Guardian, causati dal ceppo Ande, si è stata osservata una diffusione limitata tra i contatti stretti. Che notizia è?
5: Innanzitutto siamo di nuovo nello schema che abbiamo drammaticamente già vissuto con la pandemia da Covid-19 e lì noi abbiamo detto, la comunità scientifica ha detto, per la prossima pandemia dobbiamo soltanto capire quando, perché il se è fuori in discussione. Cioè le condizioni oggi sono quelle di una promiscuità tra esseri umani e ecosistemi che peraltro si degradano sempre di più a causa del cambiamento climatico, cioè il salto di specie di virus dagli animali all'uomo sarà una delle cifre preponderanti della salute dei prossimi decenni. Dove ci troveremo sempre di più di fronte a casi del genere, ovviamente prima che casi del genere vengano dichiarati un'epidemia e poi successivamente una pandemia, ci vuole un percorso molto lungo, però è chiaro che dal Covid in avanti noi dobbiamo tenere la guardia alta, i sistemi sanitari devono dimostrarsi capaci ed efficaci a prevenire e a contenere la possibilità che scoppi una nuova pandemia.
3: Torneremo ovviamente a parlarne. Grazie davvero a Gianluca Anzalone. Ricordo in libreria Estremi per i tipi di Guerini. Grazie Gianluca, buon proseguimento di giornata. È stato un piacere.
5: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
3: Grazie a Iva Radice, fin regia, Antonello De Fortuna in studio.
2: Grazie a Francesco De Leo, un buongiorno ancora da Radio Radicale. Sono le 7:30, è il momento di Post-Sovietica di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova.
6: Post-sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, analista della stampa, del Foglio, autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Allora, la parata sulla Piazza Rossa del 9 maggio si avvicina, la paranoia securitaria a quanto pare aumenta, si è parlato persino di timori di un colpo di Stato in Russia. Insomma, Anna, in che situazione ci troviamo?
7: Ci troviamo senz'altro in una situazione molto delicata, almeno dal punto di vista di Vladimir Putin, dove coincidono un sostanziale stallo al fronte, difficoltà economiche sempre più visibili e evidenti, una situazione internazionale molto, appunto, molto confusa e uno scontento sempre più visibile e crescente in Russia, uno scontento che stavolta viene manifestato non più dai dissidenti, più o meno silenziati, ma dai putiniani, a parte i sondaggi russi che ovviamente vanno presi con molta cautela, però comunque la tendenza c'è, cioè tutti i sondaggisti governativi e non segnalano una discesa visibile dei consensi a Putin, che si accompagna a diverse manifestazioni di scontento, alle campagne delle blogger su Instagram, a uno scandalo esploso intorno all'Alina Kabaeva, l'ex ginnasta che viene considerata la first lady segreta della Russia e che è stata molto contestata dagli stessi colleghi sportivi. Insomma, ci sono tanti segnali che Putin è in difficoltà e arriva anche questa parata del 9 maggio, che è l'appuntamento principale nel calendario politico moscovita, che è una parata che stavolta non solo viene disertata da leader come quello cinese, o come quello indiano, ma che è a rischio di un attacco ucraino, di droni ucraini come quelli che ogni giorno ormai colpiscono raffinerie, fabbriche militari e altri bersagli anche nel centro di Mosca.
6: Sono state rafforzate proprio le misure di sicurezza su Putin in particolare?
7: Sì, sono state rafforzate, ma che qui credo che ci sia anche il fattore iraniano, infatti anche i block, il blackout di internet a Mosca e a Pietroburgo coincidono con l'inizio degli attacchi israeliani e americani contro l'Iran e le eliminazioni dell'Ayatollah Khamenei e dei suoi uomini, quindi sì, secondo me c'è anche una grande paura di un attacco, come dire, esterno appunto degli ucraini o di qualcun altro a danno che Putin teme. Però c'è anche una paura di un nemico più interno alla Russia, perché appunto lo scontento è evidente e se arriva a noi, se esce in superficie, vuol dire che è sotto la superficie e per chi frequenta i corridoi del potere è ancora più visibile. È un personaggio come Putin che controlla il suo entourage con un'infiltrazione totale dei servizi segreti, tant'è vero che negli anni scorsi si diceva che anche i fedelissimi di Putin avevano paura a discutere delle cose tra di loro perché avevano paura che immediatamente venisse riferito a Putin, quindi chiaramente gli arriveranno delle segnalazioni molto precise su questo scontento.
6: E si è parlato persino, il principale sospettato a un certo punto sarebbe stato Sergei Shoigu, un fedelissimo ex ministro della difesa.
7: Ma allora, sui fedelissimi diciamo che se qualcuno vuole fare un colpo di palazzo contro Putin probabilmente non lo dice in giro, quindi se vediamo indicati dei nomi è anche molto probabile che questi nomi vengano indicati da chi li vorrebbe fatti fuori, quindi semmai io guarderei ai nemici di Shoigu. Detto questo, allora Shoigu mi pare un candidato molto improbabile e un fedelissimo di Putin, è un ex ministro della difesa odiato dai militari anche perché non ha fatto nemmeno un giorno di caserma, nemmeno da soldato semplice. È un uomo implicato in diversi scandali di corruzione, molti suoi vice, ex vice sono già stati condannati ad anni di carcere, quindi non mi sembra proprio il candidato in grado di prendere in mano le redini del paese. Potrebbe voler fare qualcosa per salvarsi, perché molti dicono che rischia di venire arrestato come colpevole, indicato come capro espiatorio del fallimento dell'invasione dell'Ucraina. Questo sì, ma non credo che abbia il potenziale. Io semmai guarderei, diciamo che in Russia un colpo di palazzo storicamente senza l'assistenza dei servizi segreti e quindi dell'FSB è praticamente irrealizzabile.
6: Grazie ad Anna Zafesova, Postsovietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
2: Era la voce di Ada Pagliarulo, è il momento di Stampa e Regime, linea a Fabrizio Ravoni.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi abbiamo, purtroppo dobbiamo segnalare casi di cronaca, questo caso Sempio, Garlasco e dintorni, poi alle 11:30 Rubio, il segretario di Stato americano, va dal Papa, poi ci sono ancora gli sviluppi sull'Iran e poi un po' di polemiche di chiacchiericcio sulla legge elettorale. Però dobbiamo dare la cronaca e i fatti sono questi qua. E il video di Chiara e Stasi, le chiese un incontro, rifiutò. Svolta nelle indagini, Sempio intercettato parla di un approccio fallito prima del delitto. Ieri non ha risposto ai PM. E la prova provata, c'è questo audio di lui che parla in macchina da solo in cui racconta questa storia qui. Ma questo ritratto di Cesare Giuzzi sul Corriere è emblematico. Chi è Andrea? Il ragazzo un po' impacciato, solitario e quasi disadattato, così disse l'avvocato Lovati, e senza mai una vera fidanzata, cresciuto in una profonda provincia e piombato per la seconda volta in un incubo, orchestrato soltanto per ottenere la revisione di Alberto Stasi? oppure un assassino, così lucido da ingannare per quasi 19 anni perfino i familiari della sua vittima, così spietato da andare in questi mesi di indagine in ogni TV a giurare la propria innocenza al tribunale mediatico di casalinghe e esperti di crime, così diabolico da farsi difendere dall'avvocata amica che faceva parte della stessa compagnia frequentata proprio negli anni del delitto di Garlasco. Un killer con oscene teorie su violenze e abusi sulle donne che cercava i video di stupri. Dentro al caso di Garlasco c'è una storia nella storia. Da perfetto sconosciuto a presenza quotidiana in ogni trasmissione televisiva, Andrea Sempi, 38 anni, commesso in un negozio di telefonia a Voghera, in questo anno e mezzo di indagine è diventato un enigma capace di dividere il pubblico. A marzo 2025, quando venne resa pubblica l'indagine della Procura di Pavia e dei Carabinieri di Milano, Andrea Sempio, con il carmaglione pesante e i capelli spettinati, sembrava un moderno Joseph K, piombato in un garbuglio più grande di lui. Poi erano arrivati gli studi televisivi. Ad ogni nuova svolta ha risposto davanti alle telecamere, negando, aggiungendo, a volte aggiustando parole dette in precedenza. Sono stati proprio questi ricordi a intermittenza che aumentavano man mano che gli investigatori aggiungevano pezzi alla storia, a far perdere lentamente l'iniziale aura protettiva del pubblico. Nel processo mediatico ogni parola viene vivisezionata, e mentre cresceva la sicurezza di Sempio davanti a telecamere e presentatori, dall'altro aumentava l'attenzione di chi coglieva l'impostazione delle sue parole, l'attenzione con la quale evitava di affrontare i nodi più spinosi. Se Andrea Sempio dovesse risultare innocente e completamente estraneo a questa storia, sarebbe quasi un nuovo Tortora. Se invece non fosse così, allora sarebbe l'incredibile racconto di un inganno andato in scena per 19 anni, in grado di convincere anche parte del pubblico televisivo. Un assassino capace di mentire reti unificate, capace di tradire l'amicizia con il fratello Marco e la fiducia incondizionata, quasi al limite della fede della famiglia di Chiara Poggi, gli ha sempre accordato. L'inchiesta alle battute finali, tra poco si capirà quali dei due esempi abbiamo conosciuto in questi anni. In questi 19 anni, perché l'omicidio di Garlasco è di 19 anni fa, e se dovesse essere esempio, l'omicida avrebbe avuto ragione, avrebbe ragione Vittorio Feltri, che onestamente ha sempre pensato all'innocenza di Stasi. Però la famiglia Poggi, papà e la mamma di Chiara, continuano ad essere a difendere Andrea Sempio e dicono apertamente che l'omicida della propria figlia, lo dice su Repubblica Paolo Berizzi, il tormento dei Poggi, ogni verità alternativa dura solo pochi giorni. Per loro l'omicida è Alberto Stasi. Ma come vediamo ci sono cose nuove informazioni, questa autoconfessione di esempio, per esempio. Comunque andiamo su casi un po' più globali come esempi e parliamo del Papa che oggi riceve Marco Rubbio. Noi con le vittime, scrive sul Corriere della Sera Gian Guido Vecchi, Leone contro la guerra, e Trump non importa che io lo renda felice. Dalle guerre in Iran e in Libano, alla crisi a Cuba, l'agenda della diplomazia è definita da tempo. Leone XIV riceverà alle 11.30 di stamattina il segretario di Stato americano Marco Rubbio, che più tardi vedrà anche il cardinale Pietro Parolin, suo omologo vaticano. Che non fosse un incontro facile era già nelle cose, l'ennesimo attacco di Trump al Papa, ripetuto anche ieri sera, non ha migliorato il clima. Prevost aveva chiarito l'essenziale martedì: se qualcuno vuole criticarmi perché annuncio il Vangelo, che lo faccia con verità, visto che il presidente americano era arrivato a sostenere che al Papa va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, quando invece la Chiesa è sempre stata contraria alle armi nucleari e Prevost lo ha ripetuto come i predecessori. Segnalo che anche l'Osservatore Romano oggi dà conto delle frasi del Papa. Ma Trump insiste. Ancora ieri sera ha detto: per quanto riguarda il Papa è una questione molto semplice. A prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. E ha parlato del messaggio che vuole sia trasmesso da Rubio a Leone XIV. È sembrato dire che potessero averla, mentre io affermo che non possono, perché se ciò dovesse accadere, il mondo intero ne rimarrebbe ostaggio e noi non permetteremo che ciò accada. Questo è il mio unico messaggio. Nell'udienza generale ieri mattina il Papa ha ricapitolato i fondamentali. La Chiesa, per cominciare, è investita dalla missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, a prendere posizioni a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza, delle guerre e tutti coloro che soffrono. Ed a partire dal Vangelo ha aggiunto che legge i dinamismi della storia denunciando il male in tutte le sue forme. Poi parla Parolin, il segretario di Stato Vaticano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti? Non si può, nonostante qualche difficoltà, rimangono un interlocutore per la Santa Sede, anche perché hanno un ruolo in quasi tutte le situazioni che oggi viviamo. Molti paesi dicono bisogna che gli Stati Uniti intervengano e noi ne teniamo conto. E poi, immaginare un incontro, una telefonata del Papa con Trump? È prematuro, dice il segretario di Stato Vaticano. Vedremo gli sviluppi. Anche se immagino non avrebbe difficoltà ad accettarlo, ci fosse la richiesta di un dialogo diretto. A Rubio proporranno l'unica prospettiva ritenuta sensata, il dialogo. Questi conflitti non si possono risolvere con la forza, ma vanno trattati attraverso un negoziato, che sia di buona volontà, sincero, in modo che tutte le parti possano trovare punti di convergenza. Sull'argomento c'è anche Mariano Giustino che fa sul Riformista, sull'Iraq, scusate. C'è, vediamo, Repubblica, sempre su Papa. E a proposito di Rubio, segnalo questo pezzo di Tommaso Ciriaco. Il ministro è in gara per un incontro, vedrà Tajani, Salvini resta escluso. L'ultimo tentativo, respinto con perdite, è di Matteo Salvini. Il vice premier leghista prova fino all'ultimo a essere ricevuto da Marco Rubio. Chiede udienza, anche breve, per carità. Muove i canali diplomatici di cui dispone, perché è consapevole del peso del segretario di Stato in visita a Roma, del valore di una foto con lui. Alla fine però il Dipartimento di Stato oppone un cortese rifiuto, ricordando quanto stretta e rigida sia l'agenda. Il big dell'amministrazione americana vedrà soltanto Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per gli altri, un deludente arrivederci a un'altra occasione. Nulla di personale, fanno sapere fonti americane, più semplicemente il brutale pragmatismo americano che si scontra con il celcelli diplomatico italiano. Per Washington una circostanza prevale sul resto. Se Rubio viene ricevuto da Meloni, che di mestiere fa la Presidente del Consiglio, non c'è bisogno di confrontarsi anche con chi si trova uno o più gradini sotto la Premier, a eccezione di Tajani, che del Segretario di Stato è però omologo. Quindi niente Salvini, neanche per Guido Crosetto definiscono le stesse fonti in agenda un faccia a faccia. Sembrava dovesse andare diversamente. Ma anche in questo caso gli americani hanno fatto sapere una logica stringente. L'omologo è Pete Hegseth, il capo del Pentagono. Crosetto è stato però ricevuto 3 giorni fa dall'ambasciatore americano a Roma, Tillman Fertitta, e volerà presto a Washington per un'importante missione. A metà giornata gira anche voce di un'altra opzione, anch'essa sul tavolo, un pranzo con Rubio organizzato dai presidenti di Senato e Camera. Ma neanche questa tappa però finisce nei programmi americani. Poi, con Rubio, Meloni metterà sul tavolo tutti i dossier che allarmano Palazzo Chigi, i rapporti politici con Donald Trump, la crisi in Iran, la prospettiva di una missione in Libano, di cui l'Italia vorrebbe essere protagonista dopo la chiusura di UNIFIL, e ancora le spese militari per la NATO e la permanenza dei soldati americani nelle basi italiane. Ma è proprio il fronte militare che il colloquio è stato preceduto ieri da un'altra visita al massimo livello. Attorno alle 10 del mattino, nella massima segretezza, il generale Darwin Anderson, comandante della US Africa Command, ha varcato il portone posteriore di Palazzo Chigi. È il super generale che sovrintende tutte le operazioni di Washington nel continente africano. Ha incontrato i consiglieri diplomatici e militari di Meloni, Fabrizio Saggio e Franco Federici, poi il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. E qui parla dell'impegno italiano in Africa, che l'Italia è l'unica che ha mantenuto un presidio militare in Niger, e poi gli americani dunque chiedono dunque un impegno militare e diplomatico rafforzato agli alleati. Pianificano azioni di contenimento e osservano quanto accade in Libia. Non a caso, proprio oggi a Palazzo Chigi, Meloni riceverà Abdulhamid Mohamed Dbeibah, primo ministro del governo libico. E ancora. Qua. Sì, la stampa. Eccola qui. Alberto Simoni, corrispondente da Washington, dice: il cattolico Rubio da Leone, non sono qui per ricucire, ma la missione è il disgelo. E poi sembra che appunto gli affondi, scrive Alberto Simoni, gli affondi di Trump contro il primo papa statunitense hanno spiazzato gli americani. Un sondaggio Ipsos fatto fra il 24 e il 28 aprile, pubblicato da ABC, da Washington Post e ABC, boccia sonoramente il presidente. L'87% degli americani ha un'idea negativa di Trump legata all'immagine generata dall'intelligenza artificiale nel quale il presidente appariva come il messia che guariva ammalato. E due terzi degli statunitensi criticano al capo del Pentagono, Pete Hegseth, per le preghiere in cui ha invocato una soverchiante azione contro coloro che non meritano pietà. E comunque, secondo Giacomo Galeazzi, il vaticanista della stampa, il Papa non cede sul disarmo, ma offre alla Casa Bianca una exit strategy. E qui appunto l'appuntamento odierno, osserva il consigliere della segreteria di Stato padre Giulio Albanese, va ricondotto entro una consolidata grammatica diplomatica. Santa Sede e Washington parlano spesso in materia di politica estera lingue compatibili sul piano formale, ma non sempre sovrapponibili sul piano sostanziale. E quindi, visto che fanno politica da oltre 2000 anni, la Chiesa riuscirà a chiudere questa frattura. E lo sottolinea anche, adesso lo trovo libero, eccolo qua, Giulio Sapelli sul Libero, relazioni eccezionali USA-Vaticano. Le recenti e incresciose polemiche del presidente Trump nei confronti del Santo Padre non ci devono far dimenticare l'unicità storica delle relazioni tra due potenze così diverse, ma nel contempo così eccezionali, come gli Stati Uniti e lo Stato Vaticano. Eccezionalità che si riflette tanto sulla figura del presidente nordamericano quanto quella sul Santo Padre. Qui ricorda: entrambe ci fanno venire in mente che nel XVIII secolo la prima missione americana presso la Santa Sede, lo Stato Pontificio, si insediò solo con lo scopo primario di proteggere gli interessi commerciali statunitensi. Soltanto dopo la ratifica della Costituzione degli Stati Uniti iniziarono infatti a riconoscere la necessità di una rappresentanza consolare americana nella Roma capitale dello Stato Pontificio, centro di raccolta di preziose informazioni non soltanto sulla Santa Sede ma su tutta l'Europa. E poi nel 1848 gli Stati Uniti segnarono un primo charge d'affaires alla corte del Papa. Poi nel 1867 ci fu una crisi a seguito dei maldicenze di prevevoli pettegolezzi in merito ai limiti che in Roma si sarebbero stati posti alle celebrazioni delle funzioni religiose delle chiese protestanti, e quindi ricorda tutte quante le vicissitudini, appunto. E c'è la fotografia di Ronald Reagan e Giovanni Paolo II. Ma che altro può significare questa situazione se non l'eccezionalità tra le potenze mondiali, sia dagli Stati Uniti sia dal Vaticano? I primi non solo per il grado di potenza tecnologica e militare incontrastato, contestualmente all'eterogeneità del suo costrutto spirituale, che ancora conserva quell'eccezionalità che solo il pensiero aristocraticamente distintivo di Tocqueville poteva consegnarci ancora intatto nel suo potere schiarificatore. Il secondo, lo Stato Vaticano, per l'autorevolezza del suo potere spirituale che supera tutte le limitazioni materiali e soffia con forza dello spirito per ogni dove. E questo era Giulio Sapelli. E poi... però c'è un'intervista molto interessante e bella su Repubblica che la fa Paolo Mastrolilli. Io da migrante a vescovo, Cristo sta con gli stranieri, lo capì in un portabagagli. La guerra in Salvador, l'ingresso illegale, scusate, i tanti lavori umili, parla Evelio Mejivar Ayala, nominato dal Papa in West Virginia. Parla questo vescovo: ogni volta che sento la notizia di un migrante ammazzato in Messico o lasciato soffocare nel bagagliaio di un'auto negli Stati Uniti, penso che io potevo essere quella persona. E si capisce, perché la vera storia di Evelio Mejivar Ayala, da ora in poi tutti dovranno chiamarlo Eccellenza, perché Papa Missionario Leone lo ha nominato vescovo di Wheeling Charleston in West Virginia, ma lui era entrato da clandestino, nascosto dentro un portabagagli. Cominciamo dall'infanzia. Sono nato in Salvador, appena finita la guerra con l'Honduras, e sono cresciuto in una zona rurale molto povera. Ricordo come fosse oggi, quando venne ucciso l'arcivescovo Oscar Romero. Mia madre mi disse: adesso scoppierà la guerra civile. Ci ritrovammo nel mezzo tra l'esercito e guerriglia, perseguitati da entrambi. Fummo costretti a scappare, trattati a rifugiati nel nostro paese. Perciò a 18 anni decisi di fuggire negli Stati Uniti. Perché? La guerra era feroce. Ci provò tre volte a entrare. La prima finì a Tijuana, in Messico, dove la polizia locale ci arrestò e deportò. La seconda arrivamo in Guatemala, ma il trafficante che ci portava disse che era troppo pericoloso e ci abbandonò. La terza, mia sorella, già emigrata negli Stati Uniti, assoldò un altro coyote per noi, però fummo arrestati nel Chiapas. Pagammo una mazzetta e ci liberarono. Quindi arrivammo al confine e un americano ci nascose nel portabagagli della sua auto. Cosa ricorda di quei momenti? Il terrore al passaggio dalla frontiera a San Isidro. L'uomo ci aveva avvertito: quando sentite che alzo la musica dovete smettere di respirare perché ci sono le guardie. Come giustifica di essere entrato illegalmente? Disperazione e sopravvivenza, come tutti, non avevo altre opzioni. Quando è uscito dal portabagagli che cosa è successo? Sono arrivato a Los Angeles e mia sorella ha assunto un avvocato per chiedere asilo. Ho iniziato a lavorare come portiere di uno studio legale, poi addetto alla manutenzione di una clinica. E dopo la rivolta per l'aggressione a Rodney King mi sono trasferito in Maryland a fare l'imbianchino. E vabbè, dice, ho scoperto una vocazione da tempo e niente, passa appunto, racconta tutta la sua epopea fino adesso ad essere nominato vescovo e quindi ormai eccellenza, un immigrato, chissà come la prende Trump. E a proposito di Trump, vediamo quello che sta succedendo in Iran. Ce lo racconta Viviana Mazza. Iran, nuova proposta di pace americana, Trump, se accettano guerra finita. L'Iran e gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un accordo cornice. 14 punti, un memorandum di una pagina. Ad annunciarlo per primo è stato il sito Axios, sottolineando che nulla è stato ancora deciso, ma che mai ci siamo stati così vicini. Questa cornice permetterebbe di dichiarare la fine della guerra e farebbe scattare un periodo di 30 giorni per negoziare in Pakistan o a Ginevra un accordo dettagliato per aprire progressivamente lo stretto di Hormuz nel corso di quei 30 giorni, limitare il programma nucleare iraniano e rimuovere le sanzioni americane. Il documento, secondo Axios, implica che l'Iran accetti una moratoria dell'arricchimento nucleare, che gli americani si impegnano a rimuovere le sanzioni e a scongelare miliardi di dollari di fondi italiani, che entrambe le parti eliminano le restrizioni alla navigazione.

Da Teheran intanto giungono segnali contrastanti. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghaei, si è limitato a dire che il suo governo sta esaminando la proposta americana. Nel mentre il suo superiore, il ministro Ragazzi, è volato in Cina per incontrare l'omologo Wang Yi, dicendo di aver apprezzato il piano di Pechino in quattro punti per la pace regionale. Lo speaker del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, ha dichiarato di non escludere la possibilità di essere attaccati di nuovo, ma ha presentato la minaccia soprattutto come economica, parlando di una nuova fase di guerra. Quando i sei punti verranno definiti, sarà inevitabile il paragone con l'accordo fatto da Obama. Però sull'argomento, poi vediamo il pezzo di Gaggi su dietro front di Trump. Ecco, qui Gabriele, la guerra russa in realtà ci dà una visione un po' più retroscenata su Repubblica. C'è bisogno di più tempo per chiudere la guerra, ma il tempo stringe. Il 14 maggio il presidente americano Donald Trump incontrerà il leader cinese Xi Jinping e rischia di farlo da una posizione di debolezza. Con gli asset militari statunitensi ridotti nell'Indo-Pacifico, lo stretto di Hormuz ancora chiuso o, nell'ipotesi peggiore, con una nuova escalation militare nel Golfo, mentre l'economia globale sconta la crisi del petrolio. Trump ha bisogno di un accordo, anche iniziale, che lo tolga dall'angolo. Gli iraniani hanno un orizzonte più lungo, ma non troppo, dai 30 ai 45 giorni, a secondo delle stime, prima che Teheran esaurisca i luoghi per lo stoccaggio del greggio e sia costretta a tagliare la produzione, dovendo già affrontare una crisi economica profonda. Il tempo stringe verso una soluzione diplomatica, ma è anche il fattore che rischia di farla saltare. Troppo complesse le questioni sul tavolo per essere risolte in pochi giorni. Da questo paradosso è nato il cortocircuito di ieri. Gli americani hanno fatto trapelare attraverso il sito Axios che l'intesa era vicina, una paginetta di 14 punti per chiudere la guerra alle condizioni di Washington, che comprenderebbero una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. L'indiscrezione ha suscitato l'immediata reazione degli iraniani, che parlano di una lista di desideri irrealizzabile e clausole inaccettabili. E appunto sull'Iran si sofferma anche Mariano Giustino sul Riformista e dice che Trump pressa Teheran sull'accordo, ma il regime non vuole compromessi. Il tycoon esorta l'Iran a firmare il memorandum d'intesa e minaccia: se lo rifiuteremo, vi colpiremo con un'intensità maggiore. C'è scetticismo su nucleare e missili a Israele, ma gli Ayatollah restano inflessibili. E poi c'è questo Marco Mancini che, dopo che aveva iniziato la collaborazione con il giornale, adesso viene intervistato da Riformista, dal dottor Chiaro, dice: Iran senza leader, fuga a Mosca, guerra una svolta. E anche in questo caso lui torna a dare l'indirizzo, vari indirizzi dei vari leader. L'altra volta aveva dato quello di Khamenei, adesso da quello di Hezbollah. Chi guida oggi Hezbollah? Gli chiede Torchiaro. Naim Qassem è lui il vero regista della strategia militare attuale. Si trova nascosto in una zona montuosa, Yamumet, a circa 27 km a nord-est di Baalbek. Lei ha indicato anche coordinate precise. Sì, parliamo di un'area situata attorno alla latitudine 34294 nord e alla longitudine 36269 est. È lì che sarebbe stato predisposto il tuo quartier generale. Vabbè, adesso chi vuole scrivere a questo qui, vabbè. E arriviamo a Gaggi, che fa questo pezzo
Ma no, scusate, fatemi finire sull'argomento.

perché c'è anche il manifesto, eccolo qua. Il grande crollo, Guido Multedo, il grande crollo nei sondaggi è l'arma dei soldi. Circa 20 unità di guerra statunitensi, tra cui due portaerei, rimangono dispiegate in Medio Oriente in attesa di possibili sviluppi tra Stati Uniti e Iran. Operation Epic Fury è sospesa. Project Freedom, l'astruso piano di scorta dei mercantili bloccati, è fermo anch'esso. Donald Trump ha premuto il tasto pausa, ma non sa ancora, si direbbe, come scrivere il secondo atto della sua scellerata impresa bellica, se sarà davvero la parte finale. Una tregua non è una soluzione, è guadagnare tempo, vale anche per l'Iran. Parla dell'incontro di Rubio, ma perché questa visita ora dal Papa? Quante legioni ha Papa Prevost? Sì, anche se è una famosa battuta. Se Trump ha deciso di aprire il conflitto con la Santa Sede mentre è in corso la guerra nel Golfo e un'altra guerra in Europa, convince dunque, coinvolge anche Washington. E poi conclude. Trump domina ancora il Partito Repubblicano, con i democratici che sembrano confermare una loro ripresa e un generale spostamento verso posizioni più progressiste. Indicativa tra tutte la prova più difficile, in Indiana, dove Trump ha dato il suo appoggio nelle primarie contro sette senatori statali repubblicani che a dicembre avevano respinto il suo piano di ridefinizione dei distretti elettorali. Cinque dei suoi candidati hanno vinto grazie a un'enorme quantità di finanziamenti. Se i sondaggi sono molto negativi per il comandante in capo, questi dati elettorali suggeriscono che la tenuta nel suo campo è ancora forte. Il Partito Repubblicano è sotto il suo controllo, grazie a soldi, e nonostante l'aperta ribellione di una parte di MAGA. La sfida per il midterm sarà la guerra che lo terrà impegnato, sostenuto dalla sua base indefettibile, se riuscirà a mettere fine in quella guerra in corso con l'Iran. E qui veniamo a Gaggi. Minacce e tregue, tutti dietro fronte di The Donald. Trump cerca un'uscita da vincente in Iran, ma ha raggiunto soltanto uno dei cinque obiettivi. Un mese fa la minaccia di cancellare in una notte la civiltà iraniana, poi all'alba la tregua decisa sostenendo che Teheran stava facendo concessioni che in realtà non si sono mai materializzate. E ora l'operazione Project Freedom per liberare navi bloccate nello stretto di Hormuz sospesa solo dopo un giorno, dopo un solo giorno, 2 ore dopo la conferenza stampa nella quale il segretario Marco Rubio ne aveva descritto con enfasi il ruolo essenziale, difensivo, un regalo offerto dagli USA al mondo intero. Sono soltanto due delle continue prese di posizione contraddittorie di Donald Trump, che nella gestione della guerra in Iran è arrivato a smentire se stesso anche nel giro di poche ore. Il 1º aprile, al mattino, disse che la guerra sarebbe finita entro 3 giorni. Alla sera parlò di 2 o 3 settimane. E pochi giorni fa, dopo aver mandato una lettera al Congresso nella quale sosteneva di non aver bisogno di un voto parlamentare per autorizzare la guerra, perché quella con l'Iran era solo un'operazione militare, in un comizio serale ha dichiarato che l'America è in guerra. Per decenni l'agire di Trump è stato seguito dai tre brutali comandamenti che in gioventù gli aveva dettato il suo mentore, Roy Cohn. Attacca sempre, non ammettere mai un errore, dichiara di sempre vincitore anche se non è vero. Era una strategia nata nei bar vicino ai tribunali di Manhattan e di Brooklyn per battere gli avversari con denunce iperboliche. Trump ormai sa di aver fatto un errore madornale scatenando questa guerra, perderà le elezioni e deve fronteggiare un incendio politico in casa, nel suo partito, nello stesso movimento MAGA, secondo manifesto. Vorrebbe uscirne, dichiarando di aver vinto anche se non è vero, ma non può se Hormuz resta bloccato e Teheran non cede sull'uranio arricchito. I Pasdaran percepiscono la sua fretta, hanno capito che i rantoli notturni presidenziali sui social vi riporto all'età della pietra, aprite quello stretto, fottuti bastardi, vi mando all'inferno.
sono solo espressioni della frustrazione di un leader finito in gabbia, pur essendo l'uomo più potente del mondo. Che il suo metodo non funzionasse più, l'avrebbe dovuto capire già un anno fa, quando cominciò a applicarlo ai dazi. L'uomo che non fa mai marcia indietro si rimangiò almeno 10 volte le sue minacce estreme, provocando sconquassi nei mercati, oscillazioni volute secondo alcune interpretazioni maliziose. E proprio sul Corriere abbiamo visto nei giorni scorsi l'andamento dei mercati dopo le sue parole. Sosteneva fosse un buon metodo negoziale quello di battere i pugni sul tavolo, ma quando le merci cinesi hanno avuto un dazio del 10% invece dell'annunciato 145%, Trump si è visto attribuire un soprannome infamante, TACO, acronimo che sta Trump Always Chicken Out. Trump fa sempre il dietro fronte. Costretto ad arretrare davanti ai mercati, ora il presidente uscirà a pezzi da una guerra nella quale, a parte l'imprevista resistenza del regime, ancora più militarizzato dopo l'uccisione della guida suprema, non aveva capito né la vulnerabilità militare americana in un conflitto asimmetrico né quella economica del suo paese. Trump vuole mettersi alle spalle l'Iran e prima o poi ci riuscirà, ma a caro prezzo. Dei 5 obiettivi che si era posto il giorno dell'attacco, denuclearizzazione, cambio di regime, arretramento dei missili, distruzione della flotta, neutralizzazione degli alleati esterni di Teheran, Hamas e Hezbollah, solo uno è stato raggiunto, l'annientamento della flotta. Dopo lo sberleffo TACO, ora Donald se lo deve vedere con un fantasma ben più insidioso, quello di Jimmy Carter, quello che naufragò nell'operazione di recupero degli ostaggi. E arriviamo alle faccende di casa nostra con la legge elettorale. Adesso c'è un riferimento alla legge elettorale nel pezzo qua sul Messaggero, e che ne parla e che c'è stato questo vertice a Palazzo Chigi con Salvini, Tajani e Lupi, e poi ne parlano che durante il vertice è parlato anche di legge elettorale, però la prendo da Repubblica, eccolo qui, ce l'hanno un po' tutti, eccolo qua. Allora, legge elettorale, Lega con Meloni, ma al vertice stallo sulle nomine. Riunione a Palazzo Chigi con i vice e Lupi. Forza Italia vuole correttivi al premio, lo stop del carroccio sul caro energia. Sconti a rischio. Pasto light a base di spigola e dossi pesanti come macigni, scrivono Giuseppe Colombo e Serena Riformato. La politica estera e il costo dell'energia, le nomine in stallo e la legge elettorale. A pranzo con i suoi 2 vicere, i leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, la Presidente del Consiglio tiene a far passare un messaggio. Sul sistema di voto non si scherza più. Prima ok alla Camera entro la pausa estiva, Senato in autunno con la fiducia. Tant'è che il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la riunione al Palazzo Chigi, consegna ai cronisti una sintesi perentoria. Sulla legge elettorale andiamo avanti. Dopo la freddezza dei mesi passati, il carroccio si è convinto davvero, la riforma serve. E il testo elaborato non è così male, anzi, il ministro dei trasporti al vertice ha posto una sola condizione. La proposta di legge deve rimanere il più possibile così com'è, un corposo bottino di parlamentari extra per chi vince, 70 deputati alla Camera e 35 al Senato. Un alt rivolto in particolare al collega Antonio Tajani. Per i leghisti la volontà di non intervenire massicciamente sul tema, ma poi su Tajani vediamo altri articoli. Per i leghisti la volontà di non intervenire massicciamente sul testo avrebbe trovato la sponda della Premier, alla quale del resto sta a cuore un'unica modifica, le preferenze.
Ai tre alleati Meloni l'ha ripetuto: è necessario ridare agli elettori la possibilità di segnare sulla scheda il nome di chi vogliono mandare in Parlamento. D'accordo Lupi che, come Fratelli d'Italia, sul tema presenterà un emendamento. Più probabilmente in aula che in commissione. E poi raccontano appunto che sulle nomine, durante il pranzo, la Meloni ha detto: ne parliamo un'altra volta. Per semplicità, qui sulla pagina accanto, Minetti, Nordio, Querela, Mediaset e Berlinguer, da loro niente scuse, ma questo lo vediamo anche più avanti. E poi sempre qua, per rimanere su Repubblica, Francesco Bei, Camera un busto per Pannella, l'idea ricosta per il decennale. Un busto a Montecitorio per Marco Pannella. Chissà cosa ne avrebbe pensato il leader radicale della proposta avanzata da Enrico Costa al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del decennale della morte, cade il 19 maggio. Da sempre vicino ai battaglie radicali, il capogruppo di Forza Italia, esponente dell'ala libera del partito, ha scritto una lettera a Fontana ricordando i diritti civili per cui lottò Pannella, come il divorzio, l'interruzione volontaria di gravidanza, il garantismo, la tutela dei diritti dei detenuti, la responsabilità civile dei magistrati e l'impegno contro la pena di morte. Negli anni successivi, prosegue la missiva, si sono aggiunte le battaglie a sostegno della procreazione assistita e dell'autodeterminazione del malato con il fine vita, iniziative legate a una filosofia fortemente liberale e libertaria, che ha certamente diviso la società italiana, ma al tempo stesso ne ha favorito la crescita. Una proposta, quella dell'omaggio a Pannella, che non sarà ben vista dall'area più conservativa del centrodestra, ma che va letta alla luce del nuovo corso impresso da Marina Berlusconi al partito. E te pareva? E questo va bene. Però sull'argomento della legge elettorale, Repubblica affida delle riflessioni a Stefano Folli. Legge elettorale, la trappola, le trappole della fretta. Con il senno di poi, qualcuno nel governo Meloni è giunto alla conclusione che nella campagna per il referendum sulla separazione delle carriere il fronte del sì ha commesso qualche errore di troppo. A parte lo sbaglio maggiore, ossia il tono punitivo nei confronti della magistratura, l'altro infortunio riguarda il rifiuto preventivo di aprire un dialogo con l'opposizione in Parlamento. Se si fosse accettato qualche emendamento della minoranza, forse non sarebbe cambiato granché, ma il no si sarebbe trovato con le armi in parte spuntate. Il tema dell'assalto alla democrazia avrebbe perso efficacia. La questione si ripropone adesso in un contesto diverso. L'esecutivo vuole ottenere la riforma della legge elettorale e la vuole in tempi rapidi. Il rischio è quello di muoversi lungo un sentiero sconnesso, quando mancano pochi mesi alla fine della legislatura. Non solo. Trasmettere un senso di arroganza e di non ascolto delle ragioni degli altri è proprio ciò di cui non ha bisogno il centrodestra. Il punto è che il referendum sui magistrati ha segnato una linea nella sabbia. C'è un prima e un dopo. Prima il governo aveva il vento in poppa e poteva permettersi qualche mossa azzardata, anche se in realtà ha commesso gli errori di cui si è detto. Dopo, il risultato delle urne, tutto è cambiato. Giorgia Meloni avrebbe necessità, da un lato, di uno slancio formidabile sulle cose da fare e dall'altro di muoversi con prudenza nei rapporti politici e istituzionali. La riforma elettorale richiede, come è facile intuire, il massimo della cautela. E qui prosegue: prima di affrontare il rapporto con l'opposizione, la coalizione di governo deve fare chiarezza al suo interno e sappiamo che questo è oggi il passaggio più arduo. Per costringere un'intesa rapida sia Salvini sia i centristi italiani, con la famiglia Berlusconi sullo sfondo, occorre una guida politica molto determinata e vigorosa. Ci si domanda se Giorgia Meloni sia ancora capace di gestire una prova di leadership. Forse sì, ma deve offrirne la dimostrazione. Lo capiremo presto di fronte alle riserve che provengono all'interno del centrodestra. Poi si aprirà il capitolo delle riserve e delle resistenze sul campo dell'opposizione. Qui occorrerà un surplus di mediazione di cui si diceva. A proposito di errori, si intende che il più disastroso sarebbe fare
sarebbe quello di fare ricorso al voto di fiducia alla Camera o al Senato. È un'ipotesi che è stata affacciata, ma renderebbe evidente la spaccatura nella maggioranza e non basterebbe un cerotto per occultarla. Una riforma elettorale approvata con la fiducia sul finire della legislatura. Difficile immaginare uno scenario peggiore. Ma dicevo, qui parla dell'opposizione e c'è sul Messaggero, sulla legge elettorale il PD sceglie l'Aventino. Schlein preme maggioranza sproporzionato, proposta del centrodestra irricevibile. I Dem puntano su altre priorità, battaglia alle Camere per introdurre il compenso minimo. I più maliziosi nel centrodestra parlano di sbronza referendaria, quella per cui, dicono, il campo progressista in questo momento sembra arroccato in una sorta di Aventino elettorale, scrive Valentina Pigliutile. Il nono stabilicum è chiaramente la madre di tutte le battaglie, ma non è l'unica su cui il PD intende insistere in questa fase senza cedere compromessi al ribasso. In cima alla lista rimangono quelle che sono le priorità: identitaria, salario minimo e fine vita. E quindi praticamente sulla legge elettorale non si pronunciano, ma si pronunciano invece Elicapta e Minzolini. Eccolo qua, pagina 9. I dubbi degli azzurri sullo stabilicum. Se poi si perde rischiamo di sparire. Forza Italia prende tempo e poi aumenta l'egemonia dei Fratelli d'Italia. Casellata ironica, più facile approvare il premierato. E qui parla di varie scene. Prima scena del dietro le quinte di Porta a Porta. Letizia Moratti, un nome e una storia dentro Forza Italia, ragiona sulla legge elettorale. Ne parla senza infingimenti. Deve restare, confida, il sistema attuale. La ragione è semplice. Certo, con la nuova legge, se vincessero le elezioni non ci sarebbero problemi. Solo che la vittoria non è più sicura, anzi, e se si perde noi avremo più guai della Meloni. Seconda scena, Buvette di Montecitorio, settimana scorsa. Andrea Orsini, principe di sangue blu, deputato, per anni ghostwriter di Silvio Berlusconi, si arrovella sul tema. Lo stabilicum, sospira, per noi rischia di essere esiziale. Perché se si perde, Fratelli d'Italia ci lascerà al massimo lo spazio che concede oggi a Lupi. Saremmo i nuovi noi moderati, per cui ci tappiamo le ali per l'oggi e per il domani. In molti dentro Forza Italia mi danno ragione. Bisogna vedere che patto c'è tra Tajani e la Meloni. Ho mandato memoriali su memoriali a Milano, ma non so se hanno capito la posta in gioco. E poi proseguono altri deportati di Forza Italia, anche perché un nuovo sistema per la Meloni sarebbe un win-win. Qualche azzurro la spiega così. Se vinciamo, insinua Fabrizio Sala, deputato dalla furbizia luciferina, commenta Minzolini, facciamo tutti festa. Se si perde, il premio di consolazione lo prende solo la Meloni. Continuerebbe a guidare il partito di gran lunga più forte della coalizione e si arrogherebbe il diritto di riprovarci dopo 5 anni. Noi rischiamo di sparire. In sintesi, il problema di Forza Italia con la nuova legge elettorale è la possibile sconfitta. Ecco perché prendo tempo. Ecco perché le voci raccontano di una Marina Berlusconi che suggerirebbe di attendere il prossimo settembre prima di approvare definitivamente la legge con un occhio ai sondaggi. Se sono buoni si va avanti, altrimenti si riflette. Per cui diritti alla meta, per dirla alla Salvini, ma con tanti dubbi. Tra gli azzurri, come le banere che si spiaggiano le battute di Cattaneo, se le riportano al largo continuano a spiaggiarci, aspiriamo al suicidio.
tra i leghisti. Con la nuova legge elettorale, se si perda, commenta Candiani, resta solo Fratelli d'Italia. Il rischio c'è se il vice ministro Rixi boccia ogni alleanza con Vannacci. Non può stare una coalizione, è un problema strutturale. Per cui non deve sorprendere se la ministra delle riforme, Casellati, la settimana scorsa, uscendo a Montecitorio, abbia parlato così della sua fatica. Era più semplice il premierato. Già, la riforma accantonata, osserva Minzo. E sulla legge elettorale no, c'era un'altra cosa qua che c'è Osvaldo De Paolini che fa un commento. La cronaca di Vara Borselli e Felice Manti, Nordio querela Berlinguer, fallissità contro di me, il ministro fa causa a Mediaset, Ranucci si è scusato, lei non l'ha fatta, e darò i soldi in beneficenza. Il caso è sempre la solita storia che da appena la trasmissione di Berlinguer, Ranucci ha detto che risultava, una sua fonte gli aveva detto che Nordio era andato nel ranch uruguaiano della Minetti, del compagno della Minetti, e non era vero. Ma torniamo sulla legge elettorale. Abbiamo chiamato più volte in causa Marina Berlusconi, c'è la fotografia di Marina Berlusconi sulla stampa nel retroscena di Ilario Lombardo, fattore Marina, centrodestra spaccato, distanze su nomine e leggi elettorali. È difficile credere che ad un vertice politico di maggioranza si sia parlato per più di un'ora e mezza solo di energia. E infatti così non è. Nonostante i presenti abbiano cercato di mascherare pubblicamente gran parte dei contenuti del confronto, che hanno riguardato anche altro, le nomine che non si riescono a chiudere e la legge elettorale che Giorgia Meloni punta a ottenere entro fine autunno. E qui appunto dice il leader limita al massimo le dichiarazioni, come ho spiegato a Meloni. Solo Matteo Salvini dice procediamo dritti. Sul tema tace invece l'altro vice premier. Il partito sta frenando la riforma del voto come da volontà di Marina Berlusconi. La primogenita del fondatore, di fatto padrona dei diritti finanziari di Forza Italia, ha dato mandato agli azzurri di non favorire l'accelerazione parlamentare chiesta dalla Presidente del Consiglio. Non piace il modello proposto da Fratelli d'Italia, con un premio di maggioranza spropositato a tutto vantaggio del primo partito della coalizione, e il fattore Marina sta pesando non poco sugli equilibri e sulla fiducia tra gli alleati. Rapporti che potrebbero ulteriormente inclinarsi dopo la richiesta di risarcimenti danni a Mediaset e alla conduttrice di Rete4 Bianca Berlinguer da parte del ministro della giustizia Nordio. Un canale aperto tra la cerchia di Marina Berlusconi e il centro-sinistra esiste. Il sospetto sempre più diffuso tra i meloniani è che si stia saldando un asse con il PD, ma anche con Italia Vita di Matteo Renzi, in vista della prossima legislatura, per una maggioranza di nuovo tipo, trasversale, capace di strappare alla Premier le possibilità di decidere nel 2029 il prossimo Presidente della Repubblica. In questo disegno la legge elettorale diventa un passaggio fondamentale. E questo l'abbiamo visto anche dalle dichiarazioni raccolte da Minzolini. Si propongono degli emendamenti. E quella attuale, mentre in vigore il cosiddetto Rosatellum, permette di immaginare una sorta di pareggio, con la conseguente necessità di verificare in Parlamento le alleanze. Un risultato che dovrebbe quasi certamente si otterrebbe con una formula puramente proporzionale, preferita da Marina e dagli azzurri, perché darebbe al Capo dello Stato, dopo le dovute consultazioni, il potere di decidere come procedere. Qui si parla delle solite modifiche, nel senso il premio maggioranza ridimensionato per evitare inciampi in costituzionalità e che sia adattabile al vincolo delle elezioni su base regionale in Senato, come prevede la Carta.
E dice, questi negoziati, dice, per l'occasione è tornato in gran spolvero Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, ex cognato di Meloni, uomo delle mediazioni quando c'è da parlare con le opposizioni. L'accordo in teoria sarebbe di ottenere prima di liberare la Camera entro l'estate, provando in tutti i modi a coinvolgerle, continua a ribadire Meloni di fronte al muro del PD, che invece considera il testo irricevibile. Non è facile per i leader del governo ammettere che si sta negoziando sulla legge elettorale e che ancora non c'è un'intesa sulle nomine. E di questo avrebbero parlato. Il sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia, Federico Freni, resta la prima scelta per la presidenza di Consob, ma Forza Italia chiede un cambio, chiede in cambio un posto da sottogoverno, da sottosegretario nel governo e la guida all'antitrust per Saverio Valentino. Meloni aveva assicurato che sarebbe chiuso la nomina entro questa settimana, ma invece lo stallo prosegue. E quando gli dicono parliamo delle nomine, un'altra volta aveva una scusa perfetta, l'attendevano in Friuli Venezia Giulia assieme al Presidente della Repubblica per la cerimonia dei 50 anni del terremoto. E poi vediamo una cosa singolare sui 50 anni del terremoto in Friuli, ma sul Foglio. Sul Foglio Luca Roberto scrive: Meloni oltre il record, vuole superare Berlusconi ma anche dare un segnale prima del voto. I ministri sotto esame. Superare il record di governo più longevo della storia della Repubblica, ma non rinunciando a dare il segnale forte nell'esecutivo e dentro al partito per cercare di vincere le prossime elezioni. E per fare questo Giorgia Meloni in questa settimana avrebbe accarezzato l'idea di sostituire altri ministri, dopo aver messo alla porta Daniele Santanchè, ma anche il sottosegretario Andrea Del Mastro e Giusy Bartolozzi, magari non subito, aspettando la fine dell'estate, virando sempre più l'agenda di governo sull'economia, come è emerso ieri. E secondo Luca Roberto, i ministri in rischio. Dunque, una rinnovata centralità, quella riservata all'agenda economica, che però, secondo esponenti dello stesso centrodestra, si scontra pure con alcuni ministri, in particolare, finiti da tempo sotto la lente di ingrandimento. Stando ad alcuni sondaggi fatti girare dai vari dicasteri, i ministri con i più bassi indici di ingrandimento sarebbero quelli tecnici, da Orazio Schillaci, ministro della Salute, a Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro. Con il primo dei due, i rapporti con Palazzo Chigi peraltro non sono mai stati idilliaci, visto che in più occasioni è stata la stessa Premier a prendere distanze da alcune scelte del Ministro, per esempio nella gestione delle nomine di alcuni comitati legati al Dicastero, ma anche sul fronte giustizia, con un Carlo Nordi uscito sconfitto dal referendum e segnato dalle dimissioni della sua fedelissima Bartolozzi, non sia più quella sicumera di qualche tempo fa. Per quanto riguarda invece il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, le valutazioni risentono anche delle turbulenze che, soprattutto negli ultimi giorni, l'esponente veneto di Fratelli d'Italia sta avendo con il L'esponente di Fratelli d'Italia sta avendo con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Anche per questo c'è chi spinge a credere che un cambio di guardia al Mimit dopo l'estate non sia uno scenario così peregrino. Ma se anche, usando la fantascienza, tu sostituissi Urso con una specie di Marchionne, quello che arriva avrebbe bisogno dei suoi tempi per prendere certe contezza di come funziona la macchina ministeriale. E quindi, dicono degli osservatori contattati da Luca Roberto, e poi infatti si tengono un po' con le molle il tutto, però sul Fatto segnalano le debolezze del governo. Eccolo qua. Si è incartato il governo. Il vertice Meloni, Tajani e Salvini divisi su tutto. Destra una paluta, il governo si incastra su tutto. Giacomo Salvini. E dice:
sulle riforme, blef, sceneggiata dal Melonellum, scomparsi dai radar, il premierato e l'autonomia. Sull'economia i conti pubblici nei guai, ma Bruxelles non concede deroghe sui vincoli di stabilità. Sulla cultura, vigilanza Draghi sempre in ostaggio, il rischio sanzione dall'Europa, giustizia, l'effetto referendum, il GIP collegiale slitta, sui dossier internazionali, imbarazzo sulla flottiglia, nomine banche, vedi i Fratelli d'Italia sul presidente di Consob, testa coda sul Monte Paschi, il risico è fuggito di mano. E a proposito nomine, prendiamo Repubblica. Eccolo qua. Ieri l'assemblea dell'ENI ha dato il via libera al ticket De Scalzi di Foggia, dopo che l'attuale presidente dell'ENI aveva avuto qualche, diciamo così, problema di sganciarsi da Terna. E invece c'è Francesco Manacorda che fa un titolo: fuori per eccesso di europeismo, l'addio di Cingolani a Leonardo. Il CEO lascia una buona trimestrale, ordine a 9 miliardi, e racconta che praticamente sarebbe stato questo qui il motivo per il quale è stato avvicendato con Lorenzo Mariani, e oggi c'è l'assemblea di Leonardo. Ma rimango sugli argomenti economici o paraeconomici, perché pagina 8 qui, a proposito sempre del Mimit e delle difficoltà un po' di dialogo che esistono dentro il governo, incentivi, riforma rinviata alla manovra, Mimit contro la ragioneria. Carmine Fotina: la riforma degli incentivi alle imprese diventa un caso di governo. Da un lato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha proposto il decreto legislativo, dall'altra la ragioneria dello Stato che lo ha bollinato. A parlare di un provvedimento svuotato rispetto allo schema iniziale è direttamente la Direzione Generale per gli Incentivi delle Imprese del Mimit, con una memoria depositata nelle Commissioni Industria del Senato e Attività Produttiva della Camera, che stanno svolgendo una serie di audizioni in vista della formulazione del parere. La direzione del Ministero, guidato da Adolfo Urso, sottolinea che c'è una differenza sostanziale tra lo schema del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo e il testo poi bollinato dalla Ragioneria dello Stato il 31 marzo. In primo luogo, scrive la direzione del Mimit nella lettera inviata in Commissione, in primo luogo, sotto il profilo dei contenuti, il decreto risulta totalmente svuotato e privato della sua parte centrale e pregnante. Con l'attuale versione viene infatti disposto uno stralcio completo delle precise disposizioni che avrebbero regolato e razionalizzato il riordino dell'offerta di incentivi del Mimit. E insomma, e la ragioneria però l'ha bloccato. Rimango per comodità sul Sole, che ce l'ha soltanto il Sole, che offre un'intervista a Jai Bang, presidente del gruppo Banca Mondiale: dare un lavoro a 1,2 miliardi di giovani, così battiamo la povertà. Ma Maximilian Cellino scrive: debito globale a 353 trilioni di dollari, ma il record non spaventa. Il mondo non è stato mai così indebitato, eppure i mercati sembrano non curarsene troppo. Il debito globale ha infatti raggiunto un nuovo livello record nel primo trimestre del 2026, arrivando a fine marzo alla cifra astronomica di 353 migliaia di miliardi di dollari. A certificarlo è l'ultimo Global Debt Monitor elaborato dall'Institute for International Finance, che mette insieme i bilanci di governi, imprese, famiglie e banche in tutto il mondo, ed è pronto a evidenziare un'ulteriore accelerazione di 4.400 miliardi da inizio anno e di 25.000 miliardi negli ultimi 12 mesi,
Una marcia senza sosta, quindi, che procede ormai da oltre 3 anni e che ha portato i 4 continenti ad aggiornare ripetutamente i primati raggiunti con la sbandata post-pandemia, senza però evitare di far scattare l'allarme, non ancora almeno. Lo studio sottolinea come l'aumento della massa debitoria non sia distribuito in modo uniforme. In termini assoluti, la crescita è stata trainata principalmente dalle due superpotenze, Cina e Stati Uniti, anche se con dinamiche in parte differenti. A Washington è il governo a fare la parte del leone, con un passivo che supera ormai i 38 mila miliardi e il 124% del PIL, mentre a Pechino si osservano piuttosto un'accelerazione decisa tra le società non finanziarie, in gran parte anche queste imprese statali, che hanno superato di gran lunga il ritmo dell'indebitamento sovrano. Poi segnala sempre il Sole 24 Ore il rischio di scivoli verso le pensioni con il contributivo. Scivoli di accompagnamento alle pensioni quasi del tutto inaccessibili ai lavoratori che avranno la pensione calcolata col sistema contributivo, cioè vale dire tutti quelli assunti dopo il 1995. L'INPS sta infatti rigettando le richieste relative alle persone che dopo il periodo di esodo dall'azienda accederanno alla pensione anticipata o a quelle di vecchiata contributiva. E arriviamo a Venezia. Arriviamo a Venezia perché qui Biennale, il giorno delle proteste, butta fuoco avanti con audacia la folla del padiglione rosso, scrive Fabrizio Roncone, anche per bere vodka, è la vendetta del Sarracino. E qui c'è Fabrizio Roncone che fa un pezzo solito di cronaca, dice che praticamente tanta gente va a visitare il padiglione rosso. È l'effetto dei vodka tonic, spiega un fotografo. Scusa, in che senso? Quei furbi dei russi al primo piano nel loro padiglione hanno aperto un bar, ma non è nemmeno mezzogiorno. Sì, però non danno da bere gratis. E poi prosegue. La platea è affollata, i primi interventi sono molto tecnici, qualcuno visionario, un po' pallosi. Poi però prende la parola a buttafuoco e subito sfotte Giuli. Grazie al ministro che sostiene le nostre iniziative. Un modo elegante per ricordare che, su ordine di Giambattista Fazzolari furibondo, Giuli gli ha addirittura spedito gli ispettori, non partiti su notizie di irregolarità, ma piuttosto venuti a cercarle, tipo pesca a strascico. Quindi un pensiero alla Presidente del Consiglio e ai suoi dubbi legati alla partecipazione di Russia. Ha detto, non sono d'accordo, ma, ed è proprio quel ma, questo è sempre buttafuoco che parla, che da par suo la ringrazio. Ha confermato sgargiante e definitiva la libertà e l'autonomia, che sono la radice dello ius, della civiltà del diritto, della dottrina di cui Sergio Mattarella, il capo di governo, è maestro. E però, a proposito di questo ius, vediamo questo qui poi. Andiamo qua, eccolo qui, su Repubblica, Giampaolo Pisetti, anche lui dice e parla anche Franco Bernabè, predecessore, no, Giuli. Apprezzo l'ingraziamento di Buttafuoco, dice ai suoi, non ho ascoltato il resto, ma vediamo l'ora di voltare la pagina e lasciarsi alle spalle quello che Fazzolari descrive come un pastrocchio inutile. Andrò a visitare il padiglione Italia entro maggio, poi il cedimento al colpo basso. Non posso però perdonare l'ablativo iure al posto del nominativo ius usato da Buttafuoco parlando del diritto. E invece poi ritorniamo a Buttafuoco. Mi meraviglia, dice Buttafuoco, che il mondo che deriva dalla rivoluzione francese, ecumenismo e laicismo, dal voler trovare la formula perfetta della democrazia, si sia capovolto nel suo esatto contrario, in un laboratorio di intolleranze, di richieste di censura, di chiusura e di esclusioni. E scontro senza precedenti, la Biennale contro l'Unione Europea.
Non imbracciamo armi, il commiato di buttafuoco. Si vis pacem para pacem. Un ramoscello d'olivo dopo una coltellata. Nel padiglione russo da 2 giorni si brinda ballando musica techno. Difficile che Bruxelles dimentichi il tradimento di Venezia. E però divertente è anche il pezzo sulla stampa di Sorge. Eccolo. Uno sfottò al governo e all'Unione Europea. Si sussegue un'analisi biografica, politica e culturale su Pietrangelo Buttafuoco. Il presidente fascista dichiarato, non si sa se sinceramente o no, dalla Biennale. Chi scrive su Buttafuoco, dice appunto, l'ho nominato il suo ex collega del Foglio, oggi Ministro della Cultura, chi scrive su Buttafuoco lo ha conosciuto bene. Ha lavorato con lui, gli è stato amico, come Ferrara, fondatore del Foglio. O è chi cerca di dare una risposta alla domanda sul perché Buttafuoco abbia voluto mettersi nei guai fino al punto da rischiare il posto e per nessuna ragione abbia accettato di fare marcia indietro. Eppure c'è una spiegazione che nessuno finora ha esplorato, pur spingendosi a lambire l'arcano della sicilianità di Buttafuoco. E cioè che lo stesso abbia fatto quel che ha fatto solo per sfottere. Il governo, il ministro, la burocrazia europea che gli si sono rivoltati contro e anche un po' se stesso, dal momento che il personaggio è noto per non prendere tutto e non prendersi troppo sul serio. A questo proposito c'è un episodio che segna il precedente. Quando ancora lavorava al Foglio, Buttafuoco era titolare di una rubrica intitolata Nova Colonne e dedicata a prendere in giro gli eccessi e il narcisismo dei giornalisti più famosi. Tra gli altri, l'allora direttore della stampa Sorgi e il condirettore Riotta, c'è cioè un'autocitazione. In sintesi, nei brevi ironici fattarelli scritti da Buttafuoco, Riotta si metteva nei guai a causa della competizione spietata con altri colleghi e veniva salvato in modo rocambolesco da un certo Marcel, il nome di Sorgi è Marcello, riconoscibile appunto in chi scrive. E con un tocco di fantasia, o per esempio soccorrendolo in un naufragio grazie ai riconosciuti dotti marinari. Era tutto inventato e scherzoso, ovviamente. Anche se dopo la prima, seconda, terza e quarta volta, per Riotta, come per chiunque altro si fosse trovato in quella situazione, poteva risultare fastidioso. Consultato dalla vittima, il sottoscritto sicilianamente suggerì di non far nulla per non solleticare il divertimento di Buttafuoco, ma Riotta invece. A un certo punto decise lo stesso di intervenire, difficile ricordare come. Così il tormento continuò e si spense dopo un po' quando Buttafuoco trovò un altro bersaglio per i suoi sfottimenti. Sorgi, Buttafuoco e Riotta sono tutti siciliani. E come è stato citato da Sorgi, Ferrara oggi fa un pezzo l'ircocervo di Venezia, Ezio. Matteo Vannacci, la strana creatura che gioca con la libertà dell'arte dissimulando un pasticcio. Ezio Matteo Vannacci è il nome di un nuovo ircocervo rosso-bruno. Buttafuoco ha difeso l'autonomia della sua scelta, sua e della Fondazione Biennale, con le parole seduttive prese a prestito dal presidente Mattarella. Gli artisti si erano liberi e audaci. Audaci e liberi anche nel commettere un errore se restano nell'ambito del diritto delle norme stabilite. Il che è questionabile, visto che il punto di vista europeo è opposto. Le norme contro un paese che aggredisce e porta a distruzione e morte a Venezia sono state aggirate. E qui, ma è un errore pasticciato con tutto il glamour e il caos che ha provocato, sempre resta quel che è, un errore, per quanto compiuto in autonomia e non commissariabile a un governo etico. Vabbè, come direte i mass media, ci hanno pensato alle Pussy Riot con i fumogeni, eccetera, eccetera. E poi prosegue nell'ultima pagina, Vannacci, Salvini, Renzi, insomma, lo strano, i compagni di letto.
Qui non fa vero la vecchia consuetudine fogliante con Giulia e Buttafuoco. Per una volta, noi che abbiamo sempre riso la bolsa retorica dell'oggettività e neutralità del giornalismo, siamo stati perfettamente equanimi nel rinunciare, forti e deboli che siano, giusto o sbagliate opinioni chiare, per quanto imbarazzate su tutta la faccenda. Ora bisogna capire perché si siano imbarcati sulla stessa gondola un super ceffo estremista che sisteticamente vota contro l'Ucraina, Vannacci, un vice premier ammiratore della Corea del Nord, passeggiato in t-shirt sulla Piazza Rossa, con l'immagine militarizzata di Putin, ma contrario alle armi se usate per difendersi da Putin, e due retori dell'occidentalismo, della difesa europea e delle autocrazie, come il leader di Italia Viva e il titolarista di Repubblica, per non citare altre faziosità andanti. E poi prosegue. La creazione di un idolo negativo, collocato al posto difficile e ambiguo di ministro della cultura, uno che adotta senza complessi la disciplina di governo pro-Ucraina e poi per gente che si considera di opposizione, per giunta in nome della libertà audace, una lusinga e una tentazione da sballo. Ma c'è qualcosa in più di diverso. Pur essendo l'egemonia culturale, il nucleo intorno al quale si avviluppa la corazza della forza, secondo Gramsci, è una reviscenza ridicola di un mito novecentesco, secondo Minuz. Il tic paraegemonico e vivo nella gauche è un nervo irritabile, e idolatrare un buono per colpire un cattivo fa parte di quel tic. Avendo avuto tutte e due come redattori, e poi avevo detto del giornale del Friuli, perché il giornale ha un'iniziativa lodevole, vale a dire ripropone la cronaca di Egisto Corradi, grandissimo inviato del giornale dell'epoca, che pubblicava un articolo di Egisto Corradi, l'inviato di giornale, diretto allora da Indro Montanelli, uscito l'8 maggio del 76. È uno scenario da Hiroshima, paesi sbriciolati per chilometri, da Gemona in Colloredo, il viaggio del giornale dopo il terremoto. È un pezzo da leggere, è un pezzo da leggere perché onestamente non è un vecchio giornalismo, è giornalismo questo di Egisto Corradi. Nella cronaca invece ieri a Udine erano Mattarella e la Meloni, da tragedia modello di ricostruzione, l'omaggio al Friuli di Mattarella e Meloni. Presidente, viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato da qui. Da premier cita il commissario Zamberletti, fu tra i servitori dello Stato più capaci. Io ricordo che Zamberletti fu per la Valtellina, vabbè comunque. E arriviamo alla Uno Bianca. Perché ancora oggi, anzi no, prima dell'Uno Bianca facciamo un salto a Siena. Caso Montepaschi, la maggioranza e le chat decidono i vertici di Camera e Senato, il centrodestra frena sulle audizioni in giunta dopo le richieste della Procura di Milano. Ricorderete che la Procura di Milano ha chiesto ai Presidenti di Camera e Senato di poter aprire un telefonino di Marcello Sala, all'epoca direttore generale del Tesoro, che e lui ha confessato di avere in quel telefono contatti e telefonate con Giorgetti, Salvini, Fazzolari, Leo. E allora, per poterlo aprire, i magistrati hanno chiesto la Camera, però nel centrodestra fino sulla in giunta si è tutto bloccato e adesso devono scegliere i presidenti di Camera e Senato. E però andiamo alla Uno Bianca. Savi, Andrina Baccaro, Savi, la procura vuole interrogarlo. IPM la pista degli altri complici. Uno Bianca, nuove verifiche dopo l'intervista a Belmi. È un uomo giunto ormai alla soglia, ormai alla fine dei suoi anni, devastato dal carcere, che tenta di ottenere qualche beneficio. Oppure ancora quel terribile criminale che, nonostante vestisse la difesa della polizia,
con i fratelli Fabio e Alberto uccise 23 persone innocenti, ferendone altre 100? È la domanda che in queste ore si stanno facendo molti dopo l'intervista a Roberto Savi, capo di Luna Bianca, andata in onda martedì al Belve. E qui dice: la procura, secondo quanto rivela, ha in mano diverse evidenze di complici che vestivano una divisa, non solo dell'arma, che parteciparono ai crimini della banda, probabilmente garantendone anche l'impunità. A questi possibili complici rimasti nell'ombra e mai identificati, Savi avrebbe voluto mandare un messaggio dicendo e non dicendo: andavo ogni settimana a Roma, afferma a un certo punto, a incontrare i servizi, gli chiede Fagnani. Ma sì, quelli che ci hanno aiutato e non ci hanno fatto prendere, poi ci hanno fatto prendere. Che quella di via Volturno sia stata un'esecuzione e anche una pista battuta ai PM bolognesi, via Volturno è quella sede dell'armeria dove è stato ammazzato il carabiniere Capolungo, su ordine, dice Savi, dei servizi. Ma sulla stampa c'è una cosa singolare. Eccolo qua. Ci sono i magistrati. I depistaggi non sono mancati. Le nostre indagini furono ostacolate. Confidiamo nel lavoro dei magistrati. E qui scrivono Lucia Musti e Giovanni Spinosa. Gentile direttore, i sottoscritti Lucia Musta, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, e Giovanni Spinosa, magistrato in quiescenza, già presidente dei tribunali di Teramo e di Ancona, desiderano sottoporre all'attenzione sua e dei lettori alcuni ricordi, alcune riflessioni suscitate dall'intervista a Roberto Savi firmata da Francesca Fagnani. Nel 1994 eravamo entrambi procuratori della Repubblica a Bologna, impegnati nelle indagini sui delitti della Uno Bianco. Quando furono arrestati i fratelli Savi, che rivendicavano la responsabilità esclusiva delle azioni criminali, nutrivamo molti dubbi. Nei loro racconti emergevano non poche incongruenze ed a volte sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte. La sentenza evocava inoltre i rapporti dei Savi con la Camorra e adombrava la presenza di apparati alle loro spalle. Per noi fu una conferma, eppure da quel momento le nostre strade si divisero. Giovanni Spinosa dovette rimettere le deleghe. Lucia Musti, pur isolata, tentò di dare un senso al ruolo dei Savi nella vicenda e fu inserita in un pool di magistrati. Il 21 giugno 1995, davanti ai tribunali di Pesaro, Roberto Savi rese le dichiarazioni oggi riportate dalla dottoressa Fagnani. Mutò la versione iniziale e parlò dell'inserimento, dopo i delinquenti comuni di cui avevamo fino allora affittato le loro proprie armi, di una rete investigativa che faceva delle rapine simulate, tra virgolette. Nei mesi successivi sia Roberto che Fabio Fabi ribadirono e ampliarono la ricostruzione. Intanto, alla fine di maggio, anche il terzo fratello, Alberto, aveva iniziato a parlare con i compagni di cella, un fiume di rivelazioni, poi transitate attraverso le loro parole nei verbali dei pubblici ministeri. Vi comparivano camorristi, mafiosi catanesi, agenti dei servizi segreti, faccendieri, trafficanti di armi, militanti di Ordine Nuovo. E un'affermazione sconcertante. Alberto Savi avrebbe riferito ai compagni di detenzione che ci sarebbe stato un interesse suo e dei fratelli a far assolvere dei catanesi condannati in prima battuta in una serie di rapina, nonché negli imputati nel processo dell'eccidio del Pilastro. E poi, insomma, chiudono. L'intervista di Fagnani riporta alla luce un argomento che sembrava sepolto. Le parole di Roberto Savi sono parziali, reticenti e talvolta menzogniere. Nel 1995 chiamarono in causa figure verosimilmente secondarie nella loro storia. Oggi, come allora, possono essere un messaggio all'esterno. La Uno Bianca resta una delle vicende più oscure e dolorose della nostra storia recente. I depistaggi non sono mancati, ma il più insidioso potrebbe essere quello che ha indotto a credere che il mito benedetto dei Savi bastasse a spiegare l'enigma dei delitti commessi con le loro armi. Confidiamo nel lavoro della Procura della Repubblica di Bologna. E poi chiudo con questa
con... C'era una cosa che mi avevo segnato. Sì. Allora, sulla giustizia, perché c'è il riformista che

0: E diciamo di no a tutte le fughe in avanti di qualche procura, a partire dall'estensione delle intercettazioni. Anche perché la stagione delle emergenze permanenti è finita da tempo. L'antimafia non si difende trasformando l'eccezione in regola, né alimentando la nostalgia tossica del giustizialismo mediatico. Uno Stato maturo non misura la propria forza dal numero delle intercettazioni, ma dalla qualità delle prove, dell'equilibrio dei poteri, dalla capacità di garantire libertà e sicurezza insieme. Se alla macchina della giustizia servissero poteri speciali, leggi speciali, è come precipitata un'invasione totale e indiscriminata della sacrosanta privacy dei cittadini, saremo di fronte a un assetto diversamente democratico. Fermatevi in nome della civiltà, del diritto. Ma anche sul domani c'è sì, c'è questo qui della Bartolozzi, però sull'argomento giustizia ovviamente c'è. E così come lamenta Torchiaro dei comitati civici che si costituirebbero, Forza Italia, Enrico Novi scrive, Forza Italia arruola i comitati del sì in vista delle politiche. Oggi l'incontro alla Camera. Gli azzurri puntano a egemonizzare la base civica garantista dall'intero centrodestra. Gli organismi che si sono battuti per il referendum vedranno Tajani, Sisto, Costa e Mulè. Ora diventiamo un presidio permanente della giustizia giusta. E leader di questa iniziativa è Francesca Scopelliti. Ma sul domani, chiudo. C'è l'indiscrezione che Bartolozzi punta a Londra e spera che Tajani la spalleggi. L'ex zarina torna in toga e vuole diventare magistrato di coordinamento con il Regno Unito, ma è indicata per il caso Asmastri. La richiesta al CSM potrebbe arrivare dalla Farnesina. E con questa notizia si completa la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo domani.
1: 9.02, grazie Fabrizio Ravoni per Stampa in Regime, giovedì 7 maggio 2026 è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Antonello De Fortuna e Gabriele Rossi in studio, Iva Radicev in regia. Vediamo il sommario, la nuova minaccia dei dazi da parte degli Stati Uniti, l'incontro a Pechino tra i ministri degli esteri di Cina e Iran, le ultime sulla guerra del Golfo e ancora la visita di Rubio in Vaticano, il primo anno di governo Merz in Germania, poi il dibattito sulla legge elettorale. Tra poco ci collegheremo appunto con il nostro inviato David Carretta per le ultime sull'Unione Europea. Vediamo le ultimissime, Gabriele dall'Iran.
2: Sì, perché la risposta appunto dell'Iran dovrebbe arrivare, la risposta alla proposta americana potrebbe arrivare oggi, mentre Stati Uniti e Iran si avvicinano a un possibile memorandum breve per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha ricevuto martedì dai mediatori pakistani riscontri positivi sul fatto che gli iraniani starebbero avanzando verso un compromesso, hanno detto così due funzionari dell'amministrazione, pur mostrando scetticismo sull'ottimismo di Islamabad. Negli ultimi giorni è emersa una nuova spinta diplomatica, ha riferito una fonte regionale. Secondo la CNN, il presidente statunitense Donald Trump sembrerebbe intenzionato a semplificare i temi del negoziato in modo da consentire ai moderati del regime iraniano di tornare al tavolo, rinviando le questioni più difficili a una fase successiva.
1: Queste le ultime, intanto in Iran continua il blocco di internet giunto al 68esimo giorno e si moltiplicano le sentenze di condanna a morte di giovani manifestanti. Sentiamo su questo Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
3: Buongiorno a voi. A me Amrisoin Gazerdae è un ragazzo di 19 anni che fino a pochi mesi fa sognava un rettangolo verde, un pallone da calcio, ma oggi è ristretto in condizioni critiche sia fisiche che mentali in una prigione del paese. Rischia l'esecuzione dopo la conferma della sua condanna a morte. È stato torturato per estorcergli una confessione di reati mai commessi. Ieri mattina all'alba è toccato a due prigionieri curdi, Muhammad

0: Chi Shav Saidi e Siros Ramazani impiccati nel carcere di Kermanshah. Intanto Narges Mohammadi è tra la vita e la morte, respinta la richiesta di trasferire il premio Nobel per la pace Mohammadi a Teheran per cure. La famiglia di Narges Mohammadi non ha ricevuto il permesso dalle autorità iraniane per il trasferimento a Teheran per cure ospedaliere, lo scrive la Fondazione Mohammadi. Nel fine settimana scorsa la 53enne attivista era stata portata d'urgenza dal carcere in ospedale di Azanjan nel nord-ovest del paese a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Il regime iraniano vuole uccidere Narges Mohammadi perché ha paura della voce di opposizione, di un'opposizione che viene dall'interno del paese. Narges è un simbolo di coraggio e di pace per anni dall'interno della prigione. Di Evin ha denunciato gli abusi del regime contro le donne e i prigionieri politici. Non sono riusciti a silenziare le sue parole, quindi ora stanno cercando di spezzare il suo corpo. Quello che stiamo vedendo, assistendo, è una strategia deliberata sostanzialmente. Negare le cure mediche urgenti è una esecuzione lenta progettata per eliminare una delle voci più potenti di resistenza all'interno dell'Iran. Intanto continua il blocco di internet che sta provocando gravi ripercussioni economiche ma anche sociali all'interno del paese. Imprenditori stanno emigrando verso l'Armenia e la Turchia per poter continuare il proprio lavoro. La guerra ha imposto un costo elevato all'economia iraniana, con oltre 1 milione di persone senza lavoro, prezzi di generi alimentari alle stelle e una prolungata interruzione di internet che ha colpito duramente le attività commerciali. Come dicevamo, la sua economia è già in crisi, rischia ora il collasso. Il valore della valuta iraniana si è più che dimezzato rispetto a un anno fa e il tasso di cambio del dollaro statunitense è recentemente schizzato a 1,81 milioni di rial. Continua intanto il balletto della Casa Bianca con l'Iran sullo stretto di Hormuz nucleare. Trump segnala ai mercati che la guerra potrebbe presto finire, mentre avverte Teheran che potrebbe presto riprendere. Dal canto suo la Repubblica Islamica segnala sia agli Stati Uniti che alla propria popolazione che, nonostante l'enorme forte pressione economica, non si piega. Quella tra Stati Uniti e non è più una guerra aperta militare squisitamente combattuta con le armi classiche, ma è diventata un conflitto a strangolamento reciproco nello stretto di Hormuz, con Teheran che cerca di soffocare l'economia globale e Trump che cerca di strangolare la Repubblica Islamica fino alla sottomissione. Nessuna delle due parti è pronta a mollare. Il presidente USA avverte che riprenderanno a bombardare l'Iran a un livello con intensità molto maggiori se Teheran rifiuterà l'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha risposto che sta esaminando la proposta statunitense e la risposta sarà data tramite il Pakistan, che funge da mediatore. Il testo dichiarerebbe la fine della guerra e l'inizio di periodo di 30 giorni di negoziato su un accordo dettagliato per aprire lo stretto di Hormuz, limitare il programma nucleare, la revoca delle sanzioni statunitensi e il rilascio graduale dei fondi iraniani congelati. Le trattative potrebbero avvenire la prossima settimana a Islamabad o a Ginevra, sostiene Trump in una sua intervista e la firma prima del suo viaggio in Cina, previsto per il 14 e 15 maggio. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Torneremo dopo sulla questione medio orientale, ma ora parliamo della nuova minaccia di dazi da parte del presidente americano Donald Trump. Lo facciamo collegandoci in diretta con il nostro David Carretta da Bruxelles.
2: Sì, buongiorno. Questa notte i negoziatori del Parlamento europeo e la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea non sono riusciti a trovare ancora un accordo sulla proposta della Commissione per mettere in pratica, implementare l'accordo sui dazi concluso con Donald Trump nel luglio scorso, il famoso accordo di Turnberry, il campo da golf in Scozia nel quale è stato raggiunto. In molti si aspettavano una svolta nei negoziati che sono durati 6 ore, che si sono conclusi circa l'una e mezza di questa notte, dopo la minaccia di Trump di aumentare i dazi sulle automobili europee al 25%, e invece alla fine della riunione sia i negoziatori del Parlamento sia la presidenza cipriota si sono limitati a dire che ci sono stati buoni progressi, convergenze tra le due istituzioni. Cosa prevede la proposta? Fondamentalmente azzerare i dazi europei sui prodotti americani in contropartita del tetto massimo del 15% ai dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei. Le divergenze riguardano fondamentalmente una serie di clausole di salvaguardia per sospendere questo accordo svantaggioso per l'Unione Europea nel caso in cui gli Stati Uniti non lo mettano in pratica, e il rischio c'è, lo dimostra l'ultima minaccia di Trump sui dazi al 25%. Ieri in un'audizione al Parlamento Europeo la direttrice generale della Direzione Generale Commercio della Commissione ha spiegato che la volatilità nelle relazioni commerciali transatlantiche non scomparirà malgrado l'accordo di Tarberry. Questo accordo ha creato una certa stabilità, ma vediamo volatilità e imprevedibilità continuare, e dobbiamo gestire tutto questo con un occhio fermo sull'interesse dell'Unione Europea, ha detto la direttrice generale del commercio Sabine Weyand, che in qualche modo esprime una posizione non proprio in linea con quella di Ursula von der Leyen e del suo commissario al commercio Maroš Šefčovič, che continuano a dire che l'accordo di Tarberry porterà o ha portato prevedibilità e stabilità per le imprese europee. Cosa succederà ora? Beh, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio dovrebbero rivedersi il 19 di maggio, tra l'altro c'è una sessione plenaria a Strasburgo. Se sarà raggiunto un accordo, è anche possibile immaginare che venga approvato immediatamente dalla plenaria del Parlamento europeo, anche se lo scenario più probabile è un rinvio dell'approvazione a giugno. La domanda è se nel frattempo Trump metterà in atto la sua minaccia, il 25% di dazi sulle automobili, sui camion europei. Sia il rappresentante al commercio della sua amministrazione, sia l'ambasciatore americano qui a Bruxelles hanno detto chiaramente che se non fosse stato raggiunto un accordo questa settimana, beh, Trump sarebbe andato avanti. È stato lui stesso a indicare il 1 maggio la volontà di alzare questi dazi proprio nel corso di questa settimana. Vedremo cosa accadrà. Ultima segnalazione qui da Bruxelles: è stato raggiunto invece un accordo tra il Parlamento e il Consiglio su un altro provvedimento, è il cosiddetto omnibus sull'intelligenza artificiale, fa parte dei pacchetti di semplificazione. Ci sono state alcune modifiche che fondamentalmente daranno più tempo alle imprese per adattarsi, e anche più flessibilità sulle norme che erano state introdotte appena due anni e mezzo fa, e che non sono in gran parte ancora totalmente in vigore. C'è stata però anche una modifica alla legge sull'intelligenza artificiale che vieta le pratiche relative alla generazione di contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Il caso ultimo ha riguardato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha denunciato personalmente sui social media X, Facebook, Instagram, pubblicando un'immagine postata da un suo detrattore. un segnale della volontà, almeno nell'emergenza, dell'Unione Europea di limitare alcuni abusi che vengono commessi attraverso i sistemi di intelligenza artificiale, senza che le società di intelligenza artificiale riescano davvero a intervenire. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
3: Grazie Davide. E su dazi e guerra del Golfo, spettatore interessato, la Cina. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Pechino il suo omologo iraniano Abbas Araghchi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. È stata la prima volta di Araghchi in Cina dall'inizio della guerra in Iran. In diretta Francesco Radicioni. Buongiorno Francesco.
4: Sì, buongiorno a te Antonello, buongiorno agli ascoltatori. È così, mentre manca solo una manciata di giorni all'attesissimo viaggio di Donald Trump in Cina, come ricordavi, nelle scorse ore è arrivato a Pechino il ministro degli esteri dell'Iran, e con la Repubblica Popolare che appare sempre più preoccupata per la crisi energetica e per le interruzioni delle catene delle forniture globali, questo viaggio ha inevitabilmente alimentato di nuovo tutta una ritta di speculazioni su se la Cina possa giocare un ruolo più attivo nei negoziati tra Washington e Teheran. E incontrando il ministro degli esteri iraniano ieri, il capo della diplomazia cinese ha ribadito che Pechino auspica la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della guerra, pur senza puntare il dito contro Teheran. Ieri Wang Yi ha detto che la comunità internazionale condivide una comune preoccupazione per il ripristino di una navigazione normale e sicura dalle acque dello stretto. E lo sappiamo Antonello, anche se la Cina può contare su enormi riserve di energia, soprattutto di petrolio, però una recessione globale minaccia di colpire davvero duramente le esportazioni della seconda economia del mondo. Ma non solo, Wang Yi ieri ha anche ribadito che l'Iran dovrebbe avere diritto allo sviluppo del nucleare civile, anche se la Cina non vuole che Teheran si doti di armi nucleari. E però Antonello, il passaggio più interessante del comunicato di Pechino è probabilmente quello in cui il capo della diplomazia cinese ha detto che i paesi del Medio Oriente e del Golfo dovrebbero prendere il loro futuro nelle loro mani, per poi aggiungere che la Cina sostiene un'architettura di pace e di sicurezza che sia guidata direttamente dai paesi della regione. E in qualche modo il messaggio non potrebbe essere più chiaro: Pechino auspica un Medio Oriente che sia sempre meno americano. Questo era già stato nelle scorse settimane il messaggio che Xi Jinping aveva mandato anche ai leader di Emirati e di Arabia Saudita, e cioè due paesi che dipendono fortemente dall'ombrello di sicurezza degli Stati Uniti, ma che sono anche i principali partner commerciali della Cina. Tra l'altro, mentre ricevendo appunto ieri il ministro degli esteri iraniano, proprio alla vigilia dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, la Cina, secondo gli analisti, ha però anche voluto mandare un chiaro segnale che Pechino non intende mollare Teheran, non intende prendere le distanze da Teheran, anzi tra Cina e Iran si continuano in qualche modo a sincronizzare le rispettive mosse diplomatiche. Tutto questo avviene mentre Pechino ha provato e continua a provare a presentarsi come un attore responsabile nella crisi in Medio Oriente, anche se, lo dobbiamo ricordare agli ascoltatori, in queste settimane La Repubblica Popolare è però sembrata piuttosto riluttante dal volersi assumere qualunque rischio politico legato ad un ruolo più attivo, più concreto all'interno dei negoziati proprio tra Stati Uniti ed Iran. Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, anche in vista proprio del viaggio di Donald Trump. Per il momento però è tutto, se non hai domande, linea allo studio.
3: Grazie Francesco Radicioni. E proprio sulla situazione della guerra del Golfo, sulle trattative di pace, ci sono degli aggiornamenti, Gabriele?
1: Sembra essere arrivata una chiusura da parte dell'Iran alla proposta americana. Infatti, da quanto si apprende, il presidente iraniano Pezeshkian, in un colloquio avuto ieri con il presidente francese Emmanuel Macron, avrebbe espresso profonda sfiducia verso la Casa Bianca, accusata di aver pugnalato alle spalle l'Iran, ma ha ribadito d'altra parte l'impegno di Teheran nei negoziati per mettere fine al conflitto, rimarcando la necessità di garantire i diritti della nazione iraniana. Si legge tutto questo in una nota diffusa dalla presidenza iraniana e riportata dai media locali. Pezeshkian ha poi aggiunto: la sfiducia è il risultato di azioni ostili da parte americana, gli ultimi dei quali sono stati due attacchi al nostro paese durante i negoziati, di fatto pugnalandoci alle spalle.
3: E quindi il nucleare resta il nodo irrisolto di questa trattativa, lo conferma anche l'analisi di Fiamma Nirestai nella sua rubrica settimanale Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, condotta da Roberta Iannuzzi. Ascoltiamo.
5: Il messaggio che viene dall'Iran è una specie di, come dire, di sghignazzo molto poco credibile, che dice: ma che a noi non ci fa nulla, avete visto? Smettono di fare questa cosa di accompagnare le navi fuori da qui, perché tanto siamo noi che controlliamo il Golfo, Hormuz. Al contrario, quello che l'America fa in questo momento, dicendo vabbè, ora sospendiamo, è come dire: tanto ce l'abbiamo in mano, non ci importa niente, di fatto li abbiamo già messi in una situazione economicamente disastrosa, perché non riescono più a poter contare sui loro luoghi di approvvigionamento, dove le navi caricano il petrolio, non vanno più da nessuna parte, non vendono più niente. Ecco, sono sicura che l'appuntamento cinese-iraniano serviva appunto a discutere questo punto. Penso che i cinesi insomma siano molto scontenti, e che siccome sono gente pratica, probabilmente gli suggeriscono anche di fare quello che sembra che Pezeshkian, in preda alla disperazione, è anche molto emarginato, mi pare che sia l'unico che seguita un pochino a ragionare, a meno che non sia anche questa tutta una balla, perché può darsi benissimo. Però riceviamo questa notizia, di cui vi avevo già parlato l'altra volta, che si approfondiscono le fratture all'interno del gruppo dirigente iraniano. Pezeshkian è quello che dice: ma no, trattiamo. Allora, attenzione, la CNN nel frattempo, con un annuncio, non è che io mi fido ciecamente, tutt'altro, della CNN, però questa cosa che ha detto, Israele e l'Iran, Israele e Trump starebbero in queste ore preparando di nuovo un'operazione d'attacco, che poi sarebbe il contrario di quello che ha detto Rubio. Ma Rubio che cosa voleva dire quando ha detto non la guerra è finita? Voleva dire di nuovo quello che ti ho detto un minuto fa, cioè abbiamo vinto? Voleva dire: non c'è più classe dirigente, non c'è più militare, non hanno più la possibilità di costruire i missili che producevano a 4-5 mila, insomma avevano veramente delle importanti fabbriche di missili che adesso non hanno più, e questo senz'altro mi pare uno degli elementi predominanti in tutta la faccenda. In più avevano dei soldi, adesso non ce li hanno più, gli scaffali dei supermarket sono vuoti, la gente, io sento dei miei amici iraniani, qui ce n'è tanti, vero, in contatto, anche gente molto attiva, molto brava, mi dice proprio: si lotta per la fetta di pane ormai, e non c'è più da mangiare in Iran. L'Iran senz'altro è un paese in condizioni drammatiche. Dov'è che la cosa deve trovare una sua risposta, una sua soluzione? Sul nucleare, lo deve trovare sul nucleare.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio è da poco arrivato a Roma per incontrare il Papa. Al centro della visita statunitense le situazioni in Iran e a Cuba, ma anche gli attacchi degli ultimi giorni di Donald Trump, arrivato a dire che il pontefice mette in pericolo i cattolici. Uno scontro che però potrebbe costare molto al presidente americano. Abbiamo intervistato Anna Guaita, giornalista del Messaggero e vice direttrice di La Voce di New York.
6: Sta accostando a Trump questo stronco contro, ed è per questo, anche se il segretario di Stato Marco Rubio ha negato che questo viaggio a Roma sia stato ideato per una missione di ricucitura, anche se il viaggio è stato organizzato precedentemente, ha assunto a questo ruolo, perché la frattura del presidente con il pontefice ha avuto una forte ricaduta qua negli Stati Uniti. Ora bisogna tenere presente che una buona fetta dei cattolici americani è conservatrice ed è spesso in polemica con le direttive, diciamo, più liberal, ecco, se così si può dire, del Vaticano. Ma questa volta c'è stata una levata di scudi del mondo cattolico contro le posizioni che Trump ha assunto contro il pontefice. C'è un sondaggio del Washington Post fresco in cui addirittura il 66% degli americani, quindi l'opinione pubblica americana in genere, ha preso posizione profondamente critiche sugli attacchi di Trump contro il Papa. Ma è difficile mettere d'accordo il 66% degli americani su qualsiasi cosa, e che ce ne siano questo accordo così compatto è veramente il segno che Trump ha fatto un grave errore politico e strategico, e quindi la missione di Rubio, badate bene, è anche importante vedere che a Roma venga Rubio e non il suo vice J.D. Vance, che aveva invece mandato per esempio da Orban, perché il segretario di Stato è il rappresentante della diplomazia istituzionale, quindi questo è un viaggio che ha un vero peso politico e strategico. Arriva come, se si può dire, rammendatore o riparatore istituzionale.
3: Era la voce di Anna Guaita. Sempre sulla posizione del Vaticano riguardo l'incontro di oggi, Gabriele Rossi ha intervistato Francesco Lepore, giornalista che collabora con la TV svizzera, e l'inchiesta, sentiamo.
7: Nell'uscita nell'ennesimo attacco di Trump, dopo quello insomma più noto via Truth, solleva e continua a sollevare non pochi interrogativi. Certamente la missione diplomatica del segretario di Stato americano Rubio appare un po' più in salita rispetto al previsto, perché sicuramente le dichiarazioni del presidente americano a questa diciamo TV conservatrice Salem, quindi di un papa che ovviamente esporrebbe al pericolo milioni di cattolici perché a favore delle armi nucleari da parte dell'Iran, ha lasciato a bocca aperta, visto che sono state pronunciate queste parole all'antivigilia. Però sicuramente Rubio, che rispetto ad esempio al vicepresidente Vance, che aveva fatto le pulci al Papa in questioni di teologia, no, sul tema della guerra giusta, ha sempre mantenuto un profilo più basso. Sicuramente domani alle 11:30, questo è l'orario previsto per l'incontro con il Santo Padre e poi con il Cardinale Parolin, avrà con il primo Papa statunitense un dialogo appunto franco, ma l'elemento fondamentale appunto è quello del dialogo, valore che è stato richiamato anche ieri da Papa Leone XIV all'uscita di Castel Gandolfo, e che sicuramente non è l'atteggiamento che il presidente Trump invece sta avendo in maniera esplicita da quasi un mese a questa parte.
1: Abbiamo sentito Francesco Lepore. Infine sentiamo il pensiero di Pietro Patton, senatore del gruppo Per le Autonomie, al microfono di Sonia Martina.
8: Le relazioni fra la Santa Sede e gli Stati Uniti penso che non abbiano mai trovato un punto così basso durante la storia. Poi quello che un po' spaventa è che non possono essere le battute che stanno alla base delle relazioni istituzionali fra gli Stati, perché la Santa Sede è uno Stato come gli Stati Uniti sono uno Stato. Quindi oggi da parte americana c'è sicuramente la necessità di cercare una ricucitura, almeno dal punto di vista così di quel che può apparire all'esterno, perché i comportamenti del Presidente degli Stati Uniti sono comportamenti palesemente irrazionali e che quindi sono al di fuori di una logica di gestione diplomatica delle relazioni fra gli Stati. Non sarà comunque un'operazione semplice, perché ovviamente quel che è stato detto è stato anche amplificato proprio per i modi in cui è stato detto. Dopodiché è vero che, come si diceva un tempo, il Papa non ha legioni, non ha diciamo guerrieri, però l'imprinting che può dare soprattutto sui temi della pace è una cosa che è irrinunciabile, e quindi deve esserci prima di tutto rispetto anche da parte del più grande guerriero, che sono gli Stati Uniti. Non può essere un rapporto così di offesa e anche vilipesa delle istituzioni che lavorano per un interesse supremo del mondo, che è l'interesse della pace, perché io credo che il Papa e lo Stato del Vaticano non hanno altro interesse. Non è un problema in questo caso di fede o di religione, è un problema di dignità delle persone che vivono al mondo, che hanno diritto di vivere se possibile in libertà e soprattutto in condizioni di pace.
3: E domani alle 11 all'Église de Parvis, nel quartiere Saint-Gilles di Bruxelles, si terrà una cerimonia a ricordo di Olivier Dupuy, scomparso lunedì scorso. Abbiamo sentito il ricordo di Sandro Gozi, parlamentare europeo, segretario generale del Partito Democratico Europeo.
9: Io credo che dobbiamo anche darci gli strumenti istituzionali, politici, perché persone come Olivier Dupuy siano la normalità al Parlamento Europeo. Per questo che ci battiamo per eleggere direttamente, votare direttamente i partiti politici europei e non eleggere attraverso liste nazionali, ma eleggere i deputati europei, almeno parte dei deputati europei, votando direttamente i movimenti, i partiti politici europei con delle liste transnazionali. È per questo che soprattutto le forze democratiche liberali cercano sempre di avere più nazionalità nelle loro liste, come lo abbiamo fatto in Francia, ma come è stato fatto anche in Olanda. Cioè, bisogna anche, come faceva Dupuy, aprire la via, battere dei muri. Allo stesso tempo però bisogna darsi degli strumenti istituzionali che oggi non abbiamo, perché questa diciamo idea di cittadinanza veramente europea e questa politica transnazionale che appunto il visionario Pannella ci indicò già penso ormai 30 anni fa, diventi parte della vita ordinaria del Parlamento Europeo. Poi è chiaro che c'era sempre una dimensione territoriale, nazionale, come è giusto che sia, però quello che manca è che parliamo di democrazia europea, abbiamo leggi europee, vogliamo costruire un'Europa potenza, se vogliamo costruire un'Europa potenza e potenza civile, come voleva Olivier Dupuy, è evidente che dobbiamo anche darci gli strumenti per costruire la dimensione democratica europea, transnazionale. Questa è fu la sua battaglia, una battaglia a cui noi italiani abbiamo contribuito, perché dopo tutto abbiamo l'orgoglio di aver eletto Olivier Dupuy europeo del Belgio, l'abbiamo eletto in Italia, e credo che anche il modo in cui ci ha lasciato, adesso non voglio aprire un altro tema, però il modo in cui ci ha lasciato, la libera scelta anche certo, sul fine vita, sia un'altra parte di
3: un altro esempio di
9: democrazia liberale e di strada aperta, assolutamente.
3: Era la voce dell'europarlamentare Sandro Gozi. Parliamo di economia. Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del Comitato per le operazioni con le parti correlate di Montepaschi Siena, ha rassegnato ieri le dimissioni dalla carica con decorrenza immediata, ha spiegato appunto perché non condivide recenti determinazioni in materia di governance. Ricordiamo che Palermo era l'avversario di Lovaglio al vertice della Banca Toscana ed è stato sconfitto proprio dalla nomina al vertice di MPS di Lovaglio. E poi, sempre a proposito di banche, Unicredit ha firmato un accordo con non vincolante per la cessione di parte delle proprie attività in Russia. L'acquirente, si legge in una nota, è un investitore privato consolidato con sede negli Emirati Arabi Uniti, con relazioni di lungo corso, così viene spiegato, con la comunità internazionale e imprenditoriale locale. Questo, diciamo così, le comunicazioni di Unicredit, che ha dichiara di aver effettuato le previste verifiche di conformità. Ancora notizie dall'agenzia, Gabriele.
1: Una notizia di cronaca: si è conclusa nella notte l'operazione sanitaria per il trasferimento ad Amsterdam di due evacuati a bordo di un aereo ambulanza, costretto a uno scalo tecnico a Las Palmas di Gran Canaria per un guasto alla bolla protettiva di uno dei pazienti. Secondo fonti del Ministero della Sanità spagnolo, i due passeggeri sono stati trasferiti con un altro aereo, diverso da quello rimasto sull'isola spagnola e poi ripartito dalle Canarie verso Amsterdam. Il primo aereo, senza passeggeri a bordo e con il solo equipaggio, è a sua volta ripartito facendo uno scalo tecnico a Valencia per rifornimento, per poi proseguire con destinazione Rotterdam. Le autorità spagnole hanno precisato che tutte le operazioni si sono svolte nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza, in coordinamento con gli organismi competenti e la compagnia responsabile del trasferimento. Già ieri sera era arrivato ad Amsterdam il secondo aereo ambulanza usato per l'evacuazione dell'altro dei tre pazienti sintomatici che erano sulla nave.
3: E a proposito del propagarsi della criminalità organizzata anche a nord, la Guardia di Finanza di Brescia e il personale della squadra mobile della Questura hanno dato esecuzione a una misura di prevenzione patrimoniale disposta a carico di un soggetto di origine indiana già condannato per reato di corruzione e associazione per delinquere. In particolare, appunto, ci sono le ordinanze di misure cautelari a carico di 14 soggetti appartenenti a un sodalizio ndranghetista. La direzione distrettuale antimafia, appunto, ha condotto accertamenti economico-patrimoniali finalizzati appunto alle misure preventive e alla chiusura di 20 società che lavorano nel settore dell'industria cartiera e 3 nel settore dei metalli ferrosi. In pratica l'operazione avrebbe individuato fatture per operazioni inesistenti per oltre 55 milioni di euro emesse a vantaggio delle imprese locali. Questo è un po' il punto della situazione.
1: Torniamo sugli esteri, perché manca ancora l'ufficialità per un vertice tra Xi Jinping e Trump. Cina e Stati Uniti restano in contatto sulla visita del presidente statunitense in Cina, ma al momento Pechino non fornisce dettagli sui temi di cooperazione che potrebbero essere discussi. Lo ha detto anche oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese durante la conferenza stampa quotidiana a Pechino, rispondendo a una domanda su possibili dossier di cooperazione durante la visita di Trump. Le due parti, cinese e americana, mantengono comunicazioni sulla visita del presidente Trump in Cina, ha dichiarato Lin. Quanto alle questioni specifiche, al momento non abbiamo informazioni da fornire. Tuttavia, sulla stessa notizia, sui vari possibili discorsi che si potrebbero aprire, si valuta, si dice, l'ipotesi di colloqui per i rischi sull'intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina stanno valutando l'avvio di colloqui ufficiali sul tema, mentre la competizione tra Washington e Pechino nel settore rischia di trasformarsi in una corsa agli armamenti dell'era digitale. Lo segnala oggi il Wall Street Journal. La discussione arriva mentre la Casa Bianca e il governo cinese stanno esaminando la possibilità di inserire l'intelligenza artificiale nell'agenda del vertice che si dovrebbe tenere la prossima settimana a Pechino tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. L'apertura di un canale ufficiale sull'intelligenza artificiale sarebbe l'inizio dell'impegno tra Stati Uniti e Cina su questo dossier.
3: Siamo in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati perché appunto si tornerà a ascoltare le discussioni e le dichiarazioni avute sulla nomina di commissari. Intanto c'è una notizia che arriva da Bruxelles: la Commissione europea sta valutando una possibile sospensione delle sanzioni relative alle perdite di metano in caso di crisi nell'approvvigionamento energetico. Lo si legge in un documento che verrà presentato nei prossimi giorni agli Stati membri. L'applicazione di sanzioni per violazioni del regolamento europeo sul metano durante una situazione di crisi potrebbe potenzialmente aggravare la situazione della sicurezza, si legge nel testo. Quindi le sanzioni dovrebbero essere rinviate fino alla stabilizzazione della situazione e riprese se l'infrazione persiste, quindi questo viene spiegato da Bruxelles.
1: Notizie anche dalla guerra in Ucraina, in cui dove 16 droni ucraini sono stati abbattuti a partire dalla scorsa notte mentre erano in volo verso Mosca, dove è in preparazione la parata del 9 maggio per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, lo ha riferito il sindaco della città. In precedenza il Ministero della Difesa aveva detto che durante la notte 347 droni lanciati dalle forze di Kiev erano stati intercettati dalle difese aeree su varie regioni della Russia.
3: A un anno dall'insediamento del governo Merz, i sondaggi tedeschi registrano un dato che il cancelliere si era impegnato a scongiurare, cioè l'AfD diventata primo partito a livello nazionale, superando la CDU. Di questo Roberta Iannuzzi ne ha parlato col professor Francesco Palermo, costituzionalista ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona.
10: Certamente. Allora partiamo dal primo aspetto. Quello è un fenomeno di natura globale, complessiva, non dipende dalla incapacità di azione dell'attuale governo di coalizione tedesco. Ci sono degli aspetti che oggettivamente si fa fatica a gestire, ed è uno in particolare la questione migratoria, naturalmente, dove promettere risultati da parte delle forze di governo rischia quasi di essere controproducente, perché non saranno mai risultati ritenuti sufficienti, soprattutto da chi dall'opposizione può continuare a dire non è abbastanza, i problemi ci sono lo stesso, e evidentemente i problemi ci sono lo stesso, e quindi è una spirale che si autoavvita, per cui i governi, cercando di inseguire questi slogan delle estreme che ce l'hanno molto comoda, parlando dall'opposizione, alla fine si fanno un autogol pazzesco, però è una spirale che si fa fatica a interrompere. Ci sono delle oggettive difficoltà economiche, la Germania si è scoperta già da qualche anno in arretrato rispetto all'Europa su questioni importanti come le infrastrutture, la digitalizzazione ed altri elementi centrali della nostra epoca, e deve recuperare. E poi ci sono delle dinamiche economiche globali, pensando all'energia, pensando all'esportazione di determinati prodotti, la tenaglia in cui Trump e Putin stanno mettendo l'Europa, che ovviamente penalizza molto anche l'economia tedesca. E tutto il resto si vedrà dopo settembre, quando bisognerà verificare la tenuta delle garanzie costituzionali con un'eventuale partecipazione al governo della AfD. Ne dico una sola, visto che abbiamo avuto il referendum in Italia sulla giustizia. In Germania i pubblici ministeri sono soggetti a direttive di politica giudiziaria, per quanto molto generali, dei rispettivi ministeri della giustizia regionali. Queste direttive non sono mai state esercitate con intento di influenza politica, perché i partiti che hanno controllato questi ministeri avevano la cultura dell'indipendenza complessivamente, poi ovviamente singoli casi ci sono stati, se adesso si scopre che questo sistema potrebbe non essere sufficientemente garantista, qualora un partito che non aderisce ai valori costituzionali condivisi, tra cui l'indipendenza del potere giudiziario, dovesse arrivare al potere, anche se magari in un land marginale. Per cui, diciamo, il vaso di Pandora potrebbe aprirsi ancora di più, perché se due cose hanno funzionato finora in Germania, sono state da un lato la solidità economica e dall'altra la solidità costituzionale. Se questi due pilastri cominciano a erodersi, il problema potrebbe presentarsi molto molto serio.
3: Era il professor Palermo, e chiudiamo qui l'edizione del notiziario, la prima edizione. Un saluto da Antonello De Fortuna, Gabriele Rossi e Iva Radice fin regia. Ci colleghiamo con la Camera dei Deputati.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Risulta
3: all'ordine del giorno il provvedimento sul decreto che sarà pubblicato straordinari, a presiedere Fabio Rampelli.
12: Seduta in corso, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Riccardo Tucci. Ne ha facoltà. Prego.
13: Grazie Presidente. Presidente, intervengo stamattina per chiedere un'informativa urgente al Ministro degli Interni Matteo Piantoni.
3: Movimento 5 Stelle.
13: In merito a ciò che sta accadendo nella mia città a Vibo Valentia. Presidente, negli ultimi mesi c'è stata un'escalation di attentati criminali che non si vedeva ormai da decenni. Credo che non ci siano parole migliori per descriverla rispetto a quella che è la situazione, con un articolo di giornale che ho letto ieri sera dal giornalista Maurizio Bonanno, che scrive Vibo Valentia, città sotto assedio. Ed è una città sotto assedio veramente, perché queste parole non nascono da un episodio isolato, ma nascono da, le ripeto, un'escalation di attentati quasi infinita avvenuta negli ultimi mesi. E li voglio qui elencare in quest'aula perché voglio che giunga anche a queste persone tutta la mia solidarietà e quella dell'Aula della Camera dei Deputati, perché voglio far sapere a imprenditori, dirigenti degli enti locali, personaggi politici locali che non sono soli e che le istituzioni sono con loro. E prima di arrivare alle richieste che voglio fare al Ministro Piantedosi, voglio per l'appunto fare l'elenco. Perché nel 2025 è stata incendiata l'auto della dirigente del comune Claudia Santoro. A dicembre del 2025 5 colpi di pistola sono stati esplosi contro l'abitazione del presidente del consiglio comunale Antonio Iannello. A gennaio poi c'è stato un ulteriore alzamento di livello, perché il 23 gennaio è stata ritrovata una bottiglia incendiaria presso la macelleria Chiarello. Nello stesso giorno si è verificato un attentato incendiario al cantiere della ditta impegnata presso la scuola Buccarelli. Il giorno dopo, il 24 gennaio, ben 3 automobili sono state incendiate a Venadionadi, un comune limitrofo, fra cui quella di un titolare di una farmacia e di un titolare di un'attività di ristorazione. Il 28 gennaio, 4 giorni dopo, è arrivata una lettera di minacce di morte all'imprenditore Patanie. Poi si arriva al 30 aprile. Il 30 aprile il livello si alza ulteriormente perché è stato preso a bastonate il dirigente del Consiglio del Comune di Vibo Valentia, Andrea Nocito, davanti alla stazione. Il 4 maggio un ulteriore attentato, un raid in questo caso, perché sono state colpite in un'unica notte ben 5 aziende con colpi di fucile. E sono la Metal Sud, la Sud Edilferro, la Colloca Agricola, la Ditta Baldo e la Kernel. Ed è di ieri sera la notizia di un'ulteriore lettera di minacce con il messaggio «Il prossimo sarai tu», recapitata all'assessore al personale sempre del Comune di Vibo, Marco Talarico. A tutte queste persone voglio che giunga la solidarietà di quest'Aula e a tutte queste persone vorrei far sapere che lo Stato non li lascerà da soli, ed è per questo che chiedo l'informativa urgente al Ministro degli Interni Piantedosi, affinché venga in aula a riferire sicuramente se è informato o meno su ciò che sta accadendo, ma venga anche in aula a riferire se è in grado di mettere a disposizione delle risorse immediate per prefettura e comune per installare impianti di videosorveglianza, per mettere sotto protezione il personale, per dimostrare ai cittadini e alle imprese che non sono da soli e per aiutarli anche eventualmente sui danni economici e morali subiti. È un qualcosa che questo governo, questo Parlamento, quest'Aula non può rifiutarsi di fare, perché tutti questi attentati, Presidente, io non voglio accusare nessuno, ma sono riconducibili a un episodio specifico che è accaduto a fine 2025. Sono stati, per decorrenza dei termini, rilasciate alcune persone coinvolte in Rinascita Scott, che con la condanna in secondo grado sono liberi, e loro fino alla Cassazione saranno ancora liberi. Non aspettiamo che scappi il morto. Grazie.
12: Bene, grazie a lei. Dunque, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Dovremmo passare al voto finale, dobbiamo rilevare l'attuale assenza del relatore, che è comunque in arrivo. Se non ci sono obiezioni possiamo comunque iniziare le dichiarazioni di voto. Quindi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Roberto Giachetti. A lei la parola.
3: Italia Viva.
14: Grazie signor Presidente, ma mi sono permesso di dire che era lo stesso, esattamente come ho detto in altre occasioni, che la maggioranza ci sia o non ci sia attraverso il governo relatore non cambia niente, diciamo la sostanza è sempre la stessa. Quindi. Signor Presidente, il gruppo di Italia Viva voterà convintamente contro a questo provvedimento. Non si tratta di una contrarietà ideologica e voglio dirlo con chiarezza fin dall'inizio. Noi non siamo contrari alle infrastrutture, non siamo contrari alla modernizzazione del Paese e non siamo contrari neppure all'utilizzo di strumenti straordinari quando davvero servono a sbloccare opere ferme da anni. Lo abbiamo dimostrato in passato anche sostenendo scelte difficili quando erano nell'interesse nazionale. Ma proprio per questa ragione, proprio perché prendiamo sul serio questi strumenti, non possiamo accettare un decreto come quello che oggi ci viene imposto. Questo provvedimento è l'ennesimo esempio di un metodo che riteniamo profondamente sbagliato, un testo eterogeneo, privo di coerenza, costruito mettendo insieme materie diversissime tra di loro, senza un disegno organico e soprattutto senza una reale urgenza, ci tornerò dopo. Un decreto che parla, come si dice, della qualunque, dentro il quale si inseriscono temi cruciali senza consentire al Parlamento di discuterli davvero. E infatti, ancora una volta, il Governo sceglie la strada della fiducia. Una fiducia che non è solo uno strumento procedurale, è diventata ormai un modo sistematico per comprimere il dibattito parlamentare. È nei fatti un commissariamento del Parlamento e quando questo si somma al commissariamento della pubblica amministrazione che questo decreto estende e rafforza, il risultato è una concentrazione di potere che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore l'equilibrio istituzionale. Noi vediamo un governo che, pur avendo una larga maggioranza, rinuncia al confronto, rinuncia alla qualità della legislazione, rinuncia persino ad utilizzare fino in fondo la propria forza politica per fare riforme vere. E d'altra parte, ripeto, questa è l'ennesima occasione in cui viene dimostrata palesemente l'intenzione del governo rispetto a questo rifiuto. Ma veniamo al merito. Sul tema delle infrastrutture ribadiamo che non siamo contrari, ma qui non c'è un piano serio, non c'è una visione, c'è piuttosto una gestione confusa, contraddittoria, che continua a cambiare modello senza mai interrogarsi sulle cause dei ritardi. Il sistema dei commissari, così come viene configurato, non risolve i problemi, paradossalmente li moltiplica. Si passa da una frammentazione inefficace a una centralizzazione altrettanto inefficace, creando figure di supercommissari senza chiarire responsabilità, controlli, risultati attesi. Non si capisce il modello, non si capisce la logica, non si capisce perché dovrebbe funzionare oggi ciò che non ha funzionato ieri. E mentre si costruiscono queste architetture amministrative, si continua a raccontare al Paese una narrazione che non corrisponde alla realtà. Cantieri imminenti, tempi accelerati, risultati a portata di mano. Sembra un po' di pensare alla quantità di volte che è stato annunciato il piano casa, i miliardi a disposizione, distribuiti in 5 anni, in 10 anni, in 15 anni. e poi alla fine siamo sempre come il gioco dell'oca alla casella iniziale e intanto si illudono le persone. Ma dicevo, i tempi tecnici ci sarebbero, lo sapete, e continuate però a dire il contrario. Ciò significa, come dicevo, semplicemente alimentare sfiducia. Ancora più grave è ciò che accade sulle concessioni balneari. Qui siamo di fronte a un ritardo strutturale dello Stato che dura da anni e che questo governo non solo non colma, ma aggrava. Arrivate con uno schema quando molte amministrazioni hanno già fatto i bandi. Intervenite fuori tempo massimo e nel frattempo lasciate un settore fondamentale nell'assoluta incertezza normativa, con conseguenze che arrivano fino alla tutela dell'ordine pubblico. Il punto è semplice, non si può continuare a rinviare, non si può continuare a deludere il tema della concorrenza, non si può continuare a promettere tutto ed il suo contrario. E invece è esattamente quello che accade. Si promette ai concessionari una cosa e poi se ne fa un'altra, si attacca l'Europa e poi si è costretti a inseguire vincoli che non si è avuto il coraggio di affrontare per tempo. C'è poi un altro elemento che non possiamo eliminare, ignorare, ed è appunto quello di cui parlavo all'inizio, che è quello dell'abuso della decretazione d'urgenza. Quando questo decreto non presenta minimamente i requisiti di necessità ed urgenza, è evidente. Lo è per la sua natura, lo è per i contenuti, lo è per il modo in cui è stato costruito. Ma quando l'eccezione diventa regola, quando l'urgenza diventa un alibi, allora si indebolisce la qualità della legislazione e si impoverisce la democrazia. Noi crediamo in un Parlamento che discute, che migliora i testi, che entra nel merito, e questa è la ragione per la quale presentiamo emendamenti ed è la ragione per la quale, quando ci togliete molto spesso anche la possibilità di confrontarci sugli emendamenti, presentiamo gli ordini del giorno, che possono sembrare un rito inutile, ma è l'unico modo che abbiamo per cercare di aprire un confronto con il governo e con la maggioranza, come abbiamo visto praticamente inutilmente. Noi chiediamo in istituzioni che funzionano e non in scorciatoie che aggirano i problemi. E invece questo decreto rappresenta esattamente l'opposto, un testo confuso, imposto con la fiducia, che amplia strumenti già rivelatisi inefficaci e che interviene tardi dove serviva chiarezza e che continua a evitare le scelte più difficili. Per tutte queste ragioni il nostro sarà un voto contrario, non per pregiudizio, ma per coerenza, non per ideologia, ma per responsabilità. Perché l'Italia ha bisogno di riforme serie, di infrastrutture reali, di regole chiare e di istituzioni rispettate. E questo provvedimento, purtroppo, signor Presidente, va proprio nella direzione opposta. Grazie.
15: Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
16: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario.
15: Non moderati.
16: Che ringrazio per rispetto a quanto ho ascoltato poco fa e mi sembra giusto invece sottolineare quanto è preziosa in diverse occasioni la presenza del Governo per l'interlocuzione che il sottosegretario garantisce su ogni provvedimento nel rapporto serio che bisogna avere con il Parlamento e i parlamentari che danno sempre delle proposte importanti. Poi non sempre si riesce ad incidere adeguatamente, ma l'interlocuzione devo dire che è sempre molto apprezzata ed importante. E proprio oggi siamo chiamati a votare un punto importante. Se vogliamo che l'Italia finalmente riesca a sbloccare ciò che per anni è rimasto fermo. Il cosiddetto decreto commissari è prima di tutto uno strumento operativo, uno strumento con cui questo governo sta facendo ciò che gli italiani ci chiedono da troppo tempo, completare le opere, creare lavoro, garantire sicurezza, costruire sviluppo, essere concreti, quella concretezza che gli italiani riconoscono a questa maggioranza. È un decreto che parla di cantieri, di opere, di responsabilità, di tempi, è una vera e propria iniziativa politica. Questo provvedimento si fonda su tre scelte molto nette. La prima, accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche. Questo lo si ottiene rafforzando lo strumento dei commissari straordinari, ma soprattutto chiarendo le responsabilità, perché il vero problema dell'Italia non è mai stato la mancanza di norme, ma la frammentazione delle competenze. Quando nessuno è davvero responsabile, le opere non si fanno. E allora la scelta di affidare funzioni commissariali direttamente ai vertici operativi, penso ad ANAS, penso a RFI, non è una scorciatoia, è una scelta di efficienza, di responsabilità, di concretezza. Significa ammettere chi realizza le opere nelle condizioni di farlo davvero. La seconda scelta, garantire continuità agli investimenti. Troppe volte nel nostro Paese abbiamo visto risorse stanziate mai utilizzate, fondi bloccati, progetti fermi, iter che si perdono tra pareri e contropareri. Questo decreto interviene esattamente lì, rimodula le autorizzazioni di spesa, rafforza gli stanziamenti, dà una visione pluriennale agli investimenti e lo fa con un obiettivo molto semplice: trasformare i finanziamenti in opere. E poi la terza scelta, tempi certi e risultati misurabili. Non è più accettabile che un'opera pubblica non abbia una tempistica definita, non è più accettabile che i cittadini non sappiano quando un intervento verrà completato. Questo decreto introduce un principio che dovrebbe essere ovvio, ma che in Italia troppo spesso è mancato.

dissesto idrogeologico, più di 8 milioni per programmi già avviati, interventi pluriennali che superano i 46 milioni nel 2029 e ancora 70 milioni complessivi per la soppressione dei passaggi a livello. Questi sono interventi che incidono sulla sicurezza, sulla mobilità, sulla vita quotidiana delle persone. Sono cantieri che partono, lavori che si completano, territori che si collegano. E infatti questo decreto parla all'intero Paese, parla a Mezzogiorno con interventi attesi da anni, la circumvallazione di San Vito dei Normanni, la superstrada 16 Bari-Mola di Bari, la messa in sicurezza della rete stradale in Calabria, solo alcuni esempi, passando al centro con il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina e gli interventi su infrastrutture strategiche, ma poi al nord con opere fondamentali come la diga foranea di Genova e gli interventi sui nodi ferroviari e logistici. Parla ai territori colpiti da criticità infrastrutturali, con interventi su ponti, viadotti e collegamenti locali. E soprattutto parla a un'Italia che vuole muoversi, lavorare e crescere. Le infrastrutture non sono un tema tecnico, sono una scelta politica. Sono il modo in cui si costruisce la crescita economica, sono il modo in cui si riducono le diseguaglianze territoriali, sono il modo in cui si tiene insieme il Paese. Il centrodestra ha fatto una scelta chiara: mettere le infrastrutture al centro dell'azione di governo. Non perché fa effetto, ma perché è la condizione per creare lavoro, attrarre investimenti e sostenere le imprese. Per troppo tempo abbiamo avuto uno Stato che programmava ma non realizzava, che annunciava ma non completava, che si perdeva nei passaggi amministrativi. Questo decreto interviene su questo nodo, restituendo allo Stato la capacità di decidere e di fare le cose. E lo fa con strumenti straordinari, come i commissari, ma pienamente legittimi, trasparenti e controllabili. Perché senza commissari straordinari molte opere sarebbero ancora ferme. E non per mancanza di risorse, ma per mancanza di decisione, perché le regole vigenti rallentano e burocratizzano. Ovviamente in questo decreto, lo dicevo in apertura, ci sono alcuni aspetti su cui avremmo voluto intervenire con più decisione. Il sottosegretario Siracusano lo sa molto bene. Ad esempio, a noi sta a cuore, come gruppo dei moderati, la proroga del commissario per la bonifica del sito di interesse nazionale Cogoledo-Stoppani in provincia di Genova. Questo è un commissario che deve vedere una scadenza prorogata e certa perché il lavoro va ancora completato e anche il Presidente della Regione Liguria è sensibile a questa questione. Purtroppo vicende anche parlamentari al Senato non hanno permesso di prevederlo, ma al netto dell'importanza di questo decreto, ciò che ancora deve essere previsto è bene che il Governo si faccia carico di portarlo avanti perché anche su alcuni territori non interessati è importante procedere con strumenti che accelerino l'attività e garantiscano la possibilità di operare. E questo provvedimento non si limita alle infrastrutture in senso stretto, introduce semplificazioni importanti anche in ambito sanitario, in particolare per gli interventi del PNRR, case della comunità, ospedali di comunità, rafforzamento della rete territoriale. Significa ridurre i tempi di autorizzativi, accelerare la realizzazione, garantire servizi ai cittadini. Interviene anche sulla sicurezza energetica, con misure relative ai gasdotti di interesse strategico nazionale. Insomma, Presidente, cari colleghi, abbiamo ascoltato le critiche delle opposizioni. Si parla di eccesso di commissariamenti, di compressione delle procedure, di centralizzazione. Ma qual è l'alternativa? L'abbiamo già visto: opere ferme, tempi infiniti, risorse non spese. Noi non accettiamo più questa situazione. Noi scegliamo una strada diversa, meno burocrazia inutile, più responsabilità, più risultati. Tante volte abbiamo parlato anche in quest'Aula di modelli, il modello Genova quando si è realizzato il Ponte Morandi, il modello Milano quando si sono fatti 30 parcheggi nel periodo dell'amministrazione Albertini. Ecco, quei modelli in realtà sono state opere realizzate con commissariamenti. Vuol dire che le regole delle opere pubbliche in Italia, che è un luogo straordinario rispetto a queste, non funzionano. È necessario cambiare il codice degli appalti, ma nel frattempo il decreto commissari ci permette di avere un'accelerazione. E signor Presidente, questo decreto non risolve ovviamente tutti i problemi, ma va nella direzione giusta. È un decreto che accelera, che semplifica, che rende possibile ciò che per troppo tempo è rimasto impossibile. È un decreto che restituisce credibilità all'azione pubblica ed è
un decreto che dimostra

0: che quando c'è volontà politica le cose si possono fare. Per questo reputiamo necessario che si completi questo lavoro intervenendo dove il decreto legge non è intervenuto per conseguire completamente gli obiettivi che ci siamo dati, ma complessivamente il nostro giudizio è un giudizio molto positivo per il quale a nome del gruppo di Noi Moderati annuncio il voto favorevole. Grazie.
1: Ringrazio il deputato Colucci, ha chiesto di parlare la deputata Francesca Ghirra. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, onorevoli
3: Francesca
2: colleghi,
3: Ghirra, Alleanza Verdi e
2: signora
3: Sinistra.
2: Sottosegretaria, oggi approverete la conversione in legge del decreto commissari e concessioni, un provvedimento che certifica che con il governo Meloni la logica commissariale è diventata prassi, l'eccezione è diventata regola, l'assenza di programmazione diventa urgenza e la mancanza di trasparenza e partecipazione democratica diventano semplificazione. Si sta continuando a rafforzare un modello decisionale accentrato in cui le scelte sono nelle mani di pochi, scelti dal governo attraverso criteri di fedeltà politica, e sempre meno nella disponibilità del Parlamento, dei territori e del confronto democratico. Tutte le deroghe introdotte per bypassare le norme ordinarie vengono imposte a un Parlamento annichilito, trasformato in un semplice ratificatore delle scelte del governo, ormai completamente delegittimato, a cui non si dà più neanche il tempo di esaminare con attenzione i contenuti di decreti in cui infilate di tutto e di più. Perché non solo ricorrete senza criteri alla decretazione d'urgenza, ma forzate continuamente i tempi, determinando un monocameralismo di fatto e costringendo una delle due Camere a licenziare in fretta e furia i provvedimenti urgenti con la questione di fiducia. Presidente, questo decreto è stato trasmesso alla Camera il 30 aprile e scade il 10 maggio. La Commissione Attività Produttive, ad esempio, di cui faccio parte, ha dovuto esprimere il parere il 30 aprile stesso, con un aggiornamento della Commissione già convocata ai termini dei lavori dell'Assemblea, arrivato a mezzogiorno e 24, e una relazione sul provvedimento trasferita all'1 e 12, meno di un'ora prima del voto. Obietterete che non siamo mai contenti, che almeno ci avete consentito di esprimere il parere di merito. Ma io penso che questo non sia un modo serio di lavorare e di affrontare questioni complesse e delicate come quelle che avete deciso di trattare in questo ennesimo decreto omnibus. Eppure l'articolo 77 della Costituzione è molto chiaro: il governo può intervenire attraverso la decretazione d'urgenza solo in casi straordinari, appunto, di necessità e urgenza. Necessità e urgenza che invece, come dicevo, sono diventati la norma. Peraltro, gli interventi che normate con questo decreto prevedono passaggi articolati, tempi lunghi, decisioni successive, tutto il contrario dell'urgenza. Non c'è nessuna urgenza nel modificare i modelli di governance, di infrastrutture strategiche o nel programmare interventi complessi che richiedono istruttorie lunghe, pareri e valutazioni tecniche. Parliamo di opere importanti che richiederebbero serietà e programmazione, tutto ciò che vi rifiutate di fare. Infatti ci troviamo di fronte a un provvedimento strutturale che compie scelte importanti e strategiche travestite da emergenze. Pensiamo al Ponte sullo Stretto, un'opera faraonica, costosissima e dannosissima. 15 miliardi di euro sottratti alle infrastrutture del Sud per rimpinguare l'ego di Salvini, le tasche dei componenti del CDA della società e magari far arricchire qualche impresa attraverso procedure tutt'altro che trasparenti. In spregio persino ai rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, a cui fate solo finta di rispondere. Sappiamo bene, come ha sottolineato ieri la mia capogruppo, che con l'iter di approvazione del ponte avete violato direttive comunitarie, eluso pareri obbligatori, ignorato raccomandazioni e prescrizioni di istituzioni pubbliche, organi dello Stato e comitati scientifici. Nulla da fare, non vi interessa neanche che ANAC, come la stessa Corte, richieda un nuovo bando di gara. Voi andate avanti, una cosa davvero assurda. Ho ancora che dire dell'ampliamento postumo dello scopo statutario della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SPA, in cui ricomprendete anche, leggo testualmente dalla relazione, le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il commissario straordinario dei 14esimi Giochi Paralimpici, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse di contesto durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali regionale Milano-Cortina 2026. Ma io mi chiedo, è un modo serio di procedere? Eppure mi risulta che i giochi olimpici si siano tenuti tra il 6 e il 22 febbraio scorso, cioè sono conclusi oltre 2 mesi fa, e quelli paralimpici dal 6 al 15 marzo, un mese e mezzo fa. A cosa serve esattamente prevedere che entro 60 giorni dall'entrata in vigore di queste nuove disposizioni la società infrastrutturale Infrastrutture Milano-Cortina 2026 debba adeguare il proprio statuto? Il problema è che siete senza vergogna, quelle Olimpiadi che sarebbero dovute essere leggere, sostenibili, a costo zero, hanno segnato un deficit stimato in 310 milioni di euro, che saranno scaricati sui bilanci pubblici di Stato, Regioni, Province Autonome e Comuni, cioè su tutte e tutti noi. La pista da bob di Cortina è l'emblema di questa logica, un'opera impattante, costosa, realizzata dentro una cornice commissariale che ha da subito presentato criticità enormi. Un fallimento del governo, ma soprattutto della vostra logica commissariale. Ci troviamo davanti al caso di un territorio piegato al grande evento per essere poi lasciato a gestire opere problematiche e un conto salato da pagare. Io spero che anche loro si ricordino di cosa siete capaci quando ci sarà da votare. La proroga del rigassificatore di Piombino poi è inaccettabile. Prorogate la continuità del rigassificatore sulla base dell'autorizzazione originaria, compresa l'AIA, fino alla conclusione del procedimento. E se dovessero servire nuove opere per il trasferimento in un altro sito, la proroga sarà efficace fino alla loro ultimazione. Cioè, ciò che avrebbe dovuto avere un carattere temporaneo assume un carattere indefinito. L'emergenza diventa infrastruttura fossile permanente. E tutto ovviamente senza un confronto e soprattutto senza una strategia credibile di uscita dal gas, senza un piano serio di transizione. Andiamo avanti a tutto gas per la gioia di Trump e contro ogni interesse nazionale. E fa anche sorridere, per non piangere, che l'unica strategia d'uscita che riuscite a individuare per ridurre la dipendenza da fonti esterne, come ha dichiarato la Presidente Meloni, sia il nucleare, come se in Italia avessimo giacimenti di uranio. Davvero una cosa incredibile. Vi rifiutate di investire sulle rinnovabili e vi inventate qualunque altra strategia per continuare a dipendere dagli Stati Uniti. Dovreste vergognarvi di queste scelte, anzi di queste non scelte che continuate a fare. E poi non poteva mancare il capolavoro della Lega, il tentativo di prorogare ancora le concessioni demaniali sino al 2030. Tentativo fortunatamente fermato dalla Commissione Bilancio del Senato per assenza di coperture. Però non possiamo non sottolineare che ci avete provato ancora una volta, questa volta utilizzando come scudo il ciclone che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. Con voi l'emergenza climatica diventa un modo per saziare gli appetiti particolari di pochissimi. Di fronte ai danni provocati dall'erosione costiera e dagli eventi meteorologici estremi, volevate intervenire per prolungare ancora le rendite private sul demanio marittimo, piuttosto che per supportare regioni e comuni nel rafforzare la tutela degli ecosistemi del patrimonio pubblico. Siete davvero inqualificabili. E anche la scelta di individuare dei bandi tipo per l'avvio delle procedure di affidamento in materia di concessioni demaniali marittime, senza il coinvolgimento dei territori e una concertazione con le istituzioni europee, è a dir poco discutibile. Come pensate che andrà a finire? Come potete pensare di imporre uno stesso modello a tutti i nostri territori senza tener conto di specificità, investimenti fatti, delle criticità di ogni luogo delle nostre coste? Io credo che questa superficialità nell'affrontare temi complessi e delicati sia davvero grave e mi sorprende molto che non vi rendiate conto del caos che rischiate di creare. Ma del resto ormai non ci stupiamo più di nulla. Vi comportate costantemente come se foste al di sopra della legge, infischiandovene se, come in questo caso, le vostre scelte hanno un impatto negativo sulla spesa pubblica, sulla programmazione economica, sull'uso delle risorse, con una costante distorsione delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea. Applicate il pugno duro verso chi secondo voi non rispetta le regole, ma siete i primi a violarle e distorcerle a vostro piacimento. Dovreste vergognarvi per come gestite la res pubblica, cercando di generare benefici esclusivamente per i vostri sodali. Noi non possiamo che essere totalmente contrari a un decreto che tiene insieme ponte, commissariamenti, olimpiadi, rigassificatori, concessioni, dentro un'unica idea di governo, quella in cui non esiste nessuna programmazione, ma che porta avanti qualsiasi nefandezza giustificandola con l'urgenza e l'emergenza. Voteremo convintamente contro.
1: Ha chiesto di parlare, sempre per dichiarazione di voto, la deputata Daniela Ruffino, ne ha facoltà.
3: La ringrazio, signor Presidente. Colleghe e colleghi,
4: Daniela Ruffino, Azione.
3: Il nostro voto su questo provvedimento sarà contrario, non perché non servano le opere, non perché non servano gli interventi urgenti, ma perché non condividiamo il metodo che questo governo continua a utilizzare. E parliamo di numeri. Oggi abbiamo oltre 90 commissari straordinari nominati su infrastrutture, emergenze, bonifiche e grandi eventi. Non è più un'eccezione, è la regola. Questo modello però ha un costo. Parliamo di decine di milioni l'anno per il funzionamento delle strutture commissariali, indennità, staff, consulenze, personale distaccato. Un costo che si aggiunge ovviamente a quello delle opere, senza garantire peraltro tempi più rapidi. Nel frattempo però che cosa succede? Abbiamo 250 opere incompiute, sono stati spesi oltre 1,5 miliardi di euro e serve oltre 1 miliardo per completare queste opere. E i tempi restano tra i più lunghi d'Europa. Una grande opera può richiedere anche 10, 15 e forse 20 anni. Voglio portare qui la voce del territorio con argomenti già trattati, tra l'altro con question time e con risposte date per certe dai ministri. La prima è quella relativa alla TAV, sollecitata ad esempio più volte la terza tranche delle compensazioni, con delle rassicurazioni da parte del ministro Salvini, che disse che sì, assolutamente quei fondi sarebbero arrivati. C'è un accordo di programma, ma ad oggi nuovamente non ci sono risposte. Per la TAV sono stati stanziati 52 milioni per 32 opere di accompagnamento e in una conferenza stampa il ministro Salvini ha detto che si andava avanti col passo dell'Alpino. Sarà il passo che gli alpini, che saluto, utilizzeranno sicuramente a Genova, un passo veloce e determinato. Il passo dell'Alpino del ministro Salvini probabilmente è diverso, come è diverso il passo del governo. Dove sono questi fondi non si sa, sappiamo però che nel 2032 dovrebbe transitare il primo treno TAV tra Torino e Lione. Altro aspetto paradossale sono i mancati stanziamenti di 2,5 milioni di euro per costruire gli alloggi per i lavoratori. Se non ci saranno gli alloggi, non ci potranno essere i lavoratori, non c'è una alta ricettività in valle e quindi questo primo treno probabilmente non transiterà nel 2032 perché mancano le condizioni di fondo e qui si tratta di sbloccare. Sono trascorsi degli anni e questo silenzio è davvero irrispettoso per i territori che sappiamo tutti quanto hanno subito per la realizzazione di questa opera. Il secondo tema sulle grandi opere che voglio riportare è quello sul decreto Ponti. Abbiamo fatto question time, si è parlato in quest'aula, ci sono stati degli interventi da parte della maggioranza che hanno dato, da parte dei colleghi, delle ampie rassicurazioni. Però non ci sono comunicazioni tra governo e città metropolitana di Torino che ha dovuto rimodulare i fondi stanziati. Parlo di 61 milioni, non c'è stata alcuna integrazione, eppure sappiamo che il caro prezzi ha modificato ogni computo metrico, ogni gara appalto e tutti sappiamo quanto tutto questo incida sulle grandi opere. E che cosa ha dovuto fare la città metropolitana per andare avanti nella progettazione? Ha dovuto rinunciare a rifare un ponte. Farà un intervento di rafforzamento, ma un ponte è stato messo da parte, eppure se doveva essere rifatto probabilmente posso immaginare che ci fosse una pericolosità. avevo chiesto nel mille proroghe una proroga a fine anno, al 30 dicembre 2026, non è stata data. Pare adesso, a fronte di un emendamento presentato in Senato, che ci sarà una proroga di 3 mesi. Dico subito, signor Presidente e colleghi, che non sarà assolutamente sufficiente. Per quella data verranno avviate le gare e non aggiudicate le gare, e quindi questa rimodulazione di cui ho parlato davvero diventa paradossale. È paradossale anche pensare all'assenza di comunicazione di un governo che vuol velocizzare le opere, che vuol fare, che vuol realizzare. Pensiamo che questa sia una navigazione pericolosa che soprattutto, e questa è la nostra grande preoccupazione, penalizza territori e popolazioni, perché sui ponti si transita, sui ponti dobbiamo essere sicuri. Sentiamo sicuramente parlare spesso del ponte sullo Stretto, ma del resto c'è un silenzio che davvero ci preoccupa. Ci sono altri aspetti che vogliamo ricordare. Per Azione le infrastrutture sono fondamentali, le sosteniamo e, signor Presidente, le vogliamo, ma il punto non è avviare, il punto sono gli annunci, che sono continui e costanti, e poi l'altro aspetto è completare nei tempi e nei costi. E qui emergono le criticità di un sistema che non è stato riformato rispetto al passato, ma è perennemente aggirato. Lo vediamo in modo ancora più evidente nella gestione delle emergenze, ad esempio dopo l'alluvione in Emilia-Romagna con danni per 8 miliardi di euro, e poi l'emergenza in Toscana, nelle Marche, col rischio crescente nei Campi Flegrei. La risposta è sempre la stessa: stato di emergenza, nomina di un commissario, struttura straordinaria. Tutto necessario nell'immediato, ma assolutamente insufficiente nel lungo periodo. Perché la domanda vera è un'altra: perché non rafforzare ad esempio gli enti territoriali, perché non mettere comuni e province e regioni nelle condizioni di intervenire direttamente? Ricordo che i commissari si prendono le strutture proprio da questi enti e quindi le depauperano ulteriormente. Quindi rafforzamento con personale adeguato, qualificato. E se questo fosse stato fatto, ad esempio, i ponti sarebbero stati ricostruiti. Ma continuate a costruire delle strutture temporanee, invece di rendere più forte le amministrazioni. Se gli enti territoriali fossero messi davvero in condizione di operare con responsabilità chiare e tempi certi, non avremmo bisogno di nominare un commissario ogni volta che accade un evento. E invece si continua, e lo ribadisco, a scegliere la scorciatoia. Ma la scorciatoia lo vediamo chiaramente, sentendo anche le varie dichiarazioni di voto che ci sono state fino ad ora, sia da parte della maggioranza che da parte delle minoranze, non risolve i problemi, lo rinvia questi problemi, e nel frattempo aumenta costi e complessità. E così si crea un doppio livello: un'amministrazione ordinaria indebolita, una struttura straordinaria che cresce sempre di più e che non diventa però nel suo complesso più veloce, diventa solo più pesante. Ed allora, signor Presidente e Governo, noi crediamo serva assolutamente un cambio di paradigma, meno commissari, ma assolutamente, questi sono i risultati, perché la semplificazione non è nominare qualcuno in più, è permettere a chi già c'è di decidere e di realizzare. Voglio anche ricordare che con i commissari il Parlamento è assolutamente esautorato. Ci deve essere un impegno da parte del Governo a far funzionare questo sistema, non a costruire un altro sistema. Tutto questo non ci porterà da nessuna parte. E poi c'è la necessità di dare delle risposte, di rispondere alle comunicazioni che vengono dati su temi così importanti, cosa che non avviene nella maniera più assoluta. Agire. Azione sceglie di non votare, l'ho detto in premessa, un decreto che non accelera. Dobbiamo dire che abbiamo riscontrato che manca assolutamente, signor Presidente, la volontà politica. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Ruffino. Ha chiesto di parlare il deputato Agostino Santillo. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
4: Movimento 5 Stelle.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Stavolta la decretazione d'urgenza supera qualsiasi immaginazione, perché ci troviamo davanti ad un decreto legge che decreta l'urgenza su temi su cui ha già decretato l'urgenza, e quindi perché non hanno funzionato fino ad oggi è costretto a fare un altro decreto d'urgenza. In realtà praticamente con questo decreto legge i commissariamenti diventano l'ordinarietà e la deroga diventa la regola. Poi voglio dire, lasciatemi fare un simpatico passaggio, perché è nota la fede calcistica a volte mostrata con veemenza anche da ruoli apicali di questo governo, ma anche dello Stato, come la seconda carica dello Stato, no? Il Presidente del Senato La Russa. Però da qui a concepire un commissario per i campionati di calcio di Euro 2032 mi sembra veramente un tantino troppo, anche perché noi abbiamo il Paese, abbiamo un Paese che è al record storico di povertà assoluta, 5,8 milioni di italiani sono poveri i lavoratori, abbiamo 6,2 milioni di lavoratori che addirittura prendono meno di 1.000 euro nel nostro Paese, abbiamo il record di pressione fiscale al 43,1% dal 2014, record anche sugli scippi, reati di strada come i furti, le rapine, e che dire poi le bollette alle stelle, che lo diciamo a fare, però questo governo giustamente pensa agli europei di calcio del 2032. In realtà questo Paese non può vivere e non può morire di commissari. Voi vendete le semplificazioni come la panacea di tutti i mali, poi però di semplificazione non c'è assolutamente nulla. Ma veniamo al primo punto, veniamo a quel gigante, a quell'elefante che dorme sopino lì nelle stanze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sogno proibito del Ministro Salvini, il ponte sullo stretto di Messina. Allora, a questo ponte, cari colleghi, ci avete dedicato un decreto legge intitolato Ponte, 4 leggi di bilancio, numerosi interventi normativi con emendamenti che prendevate i soldi di qua e di là. Alla fine di questo ponte, dopo tutti questi anni, non solo non c'è nemmeno la prima pietra, non c'è neanche la prima matita, cioè praticamente il progetto non c'è, non c'è. E poi stavolta la volevate fare franca, col governo che diceva finalmente abbiamo trovato un escamotage per non fare la gara d'appalto. No. Immediatamente in audizione sia l'ANAC che la Corte dei Conti ve l'hanno detto, la gara d'appalto sa da fare e le carte che avete oggi non funzioneranno, lo riuscite a capire o no? E che non funzioneranno e che il ponte non si farà, voi lo sancite proprio con questo decreto legge. Sapete perché? Andate a vedere cosa avete fatto. Avete preso 2 miliardi e 8 del ponte sullo stretto, l'avete messo sui capitoli di bilancio di RFI per limitare l'indebitamento. Non contenti, come se non bastasse, avete anche slittato i fondi al 2034. Questo significa che anche voi iniziate a non crederci più che il ponte si farà. Ma il massimo lo avete raggiunto al parere che chiedete al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Mandatevi a leggere, colleghi, cosa state votando. Allora, articolo 1, comma 1, lettera B, punto 3. Voi chiedete il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovviamente per superare il diniego avuto dalla Corte dei Conti, sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza. Ma state scherzando? Ma la particolare complessità e rilevanza, ma chi la definisce? Chi la stabilisce? Voi come governo o il Consiglio Superiore che deve capire la particolarità tecnica dove sta? Tra l'altro voi state parlando di un progetto di massima, fermo con le osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 1997. Sono passati 30 anni e i colleghi ingegneri sanno che già un anno è troppo, figuratevi 30 anni e voi sperate di superare il problema. Non funziona così, ve lo spiego io come funziona. Voi dovreste innanzitutto fare un progetto che non avete. In quel progetto vedere tutte le alternative, tra cui pure l'alternativa che il ponte non si fa. Una volta che avete avuto il progetto definitivo, visto che non ce l'ha il sottosegretario, il governo, lo so che lei smanetta così, ma il progetto non esiste, nessuno l'ha portato. Una volta che avete tutte le alternative, passate 4 anni, non c'è il progetto, una volta che avete tutte le alternative, lo passate interamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quello vi dà il parere tecnico, perché in questo paese gli italiani per farsi una casa devono avere l'autorizzazione dal genio civile. Voi per fare il ponte non dovete avere nessuna autorizzazione tecnica, questo è lo schifo. Dopodiché andate alla Corte dei Conti, gli dite quanto costa e quello vi dà la copertura o meno. Fino ad allora il ponte non esiste, il progetto non esiste, e senza progetto, senza ponte, la gara la dovete fare per forza per un qualcosa, perché altrimenti la gara su che cosa la fate? Lo riuscite a capire sì o no? Nel frattempo le uniche spese che ci sono per il ponte sullo Stretto, cara sottosegretaria, sono gli stipendi dei dirigenti che salgono della società dello Stretto di Messina S.p.A. Complimenti, a quelli sì che i soldi vi fa piacere darli. Poi è vero che voi avete la legge per i controlli, non state mai a sentire né l'ANAC né la Corte dei Conti, il governo poi voleva bastonare la magistratura, siete stati bastonati voi da 15 milioni di italiani al referendum, ma non siete contenti, perché voi nemmeno le note di aggiornamento sull'avanzamento della spesa o dei lavori al Parlamento volete portare. Noi anche questa volta però il contributo ve lo volevamo dare, e non ci dite che è una questione di tempo qui alla Camera, perché dopo domani scade il decreto legge. Abbiamo presentato gli stessi emendamenti che avevamo presentati al Senato. Voi avete proprio letteralmente voluto evitare il confronto. Ma adesso vengo al commissario dei commissari, il supercommissario. Lo so, in polizia sarebbe il commissario capo. A questo punto ve lo do io un suggerimento. Chiamatelo il questore delle infrastrutture. Perché veramente non si riesce a capire voi come potete pensare che ci sono due persone dotate di superpoteri. Cioè abbiamo i supermen dei commissari, ne sono due, l'amministratore delegato di RFI e l'amministratore delegato di ANAS. Voi prendete tutti i commissari che avete nominato su RFI e quelli nominati in precedenza dai precedenti governi e li passate tutti in carica all'amministratore delegato di RFI, e la stessa cosa fate per ANAS. Poi però quei commissari attuali, che non saranno più commissari, dal nuovo supercommissario, il questore delle infrastrutture, saranno nominati subcommissari. Ma sapete spiegare voi la semplificazione dove sta? Io veramente non riesco a capire, mi sembra veramente, veramente assurdo quello che state facendo. E tra l'altro è pur vero che poco fa, qualche anno fa, qualcuno qui si proponeva di essere l'uomo solo al comando, voleva i pieni poteri, ma qua si tratta di realizzare infrastrutture, mica di uscire un pedalò a mare dove non si possono fare i danni. Ma voi lo riuscite a capire? Ma poi scusatemi, questi commissari, sottosegretario, faccio la domanda a lei, l'ho fatta anche in commissione, ma scusatemi, ma si può sapere quali norme derogano? Perché se questi commissari non derogano norme, non nominiamo più commissari. E se derogano invece le stesse norme, andiamo a legiferare per fare in modo che quella norma da straordinaria diventa ordinaria. È chiaro, no? Altrimenti, la verità sapete qual è? Che l'unico commissario che servirà a questo Paese per risolvere i disastri che avete portato voi avanti con questo governo, non servono altri commissari, ecco, serve semplicemente un nuovo governo. E, Presidente, mi rivolgo attraverso di lei al collega Milani, che addirittura ieri in dichiarazione citava che nel mondo ci invidierebbero il Messina Type, perché noi avevamo il progetto. Collega Milani, nemmeno in Commissione Ambiente mi avete portato il progetto del ponte dello Stretto di Messina. Questo progetto non c'è. E purtroppo però non c'è mai fine al peggio, dice il detto. E così è, perché voi all'articolo 10 inserite l'autorità per la laguna di Venezia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Cioè uno così si sveglia la mattina e per decreto decide che una stazione appaltante è qualificata. È come se uno si alza la mattina e per decreto decide quello non ha studiato, io lo faccio ingegnere o è avvocato. Ma non funziona così, ve l'ha detto pure ANAC. Cioè per essere una stazione appaltante qualificata uno deve avere delle esperienze, un organigramma, delle capacità tecniche. Voi così state facendo semplicemente un salto nel buio, date una patente a qualcuno che non sarà in grado di fare la stazione appaltante e quindi ci saranno poi le spese ovviamente che aumenteranno. Veniamo poi al capitolo di quel povero Abruzzo col Gran Sasso. Allora, voi vi siete inventati uno scambio di competenze che avrà come unica conseguenza quella che aveva detto lo stesso commissario, cioè lo slittamento dei tempi del cronoprogramma di altri 3 mesi. Ve l'ha detto il commissario, non il Movimento 5 Stelle. E nel farlo non avete di certo pensato a quali saranno poi i disagi che dovranno vivere quotidianamente quei cittadini, perché voi che cosa avete lì? Forse non vi è chiaro. 3 miliardi di euro di lavori già appaltati per sicurezza sismica, lavori straordinari per altri 250 milioni affidati direttamente alla società concessionaria senza passare per il piano economico finanziario. Sono evidenti quindi le lacune che ci saranno e le diversità anche tra i vari utenti in Italia. Ma poi voi ai commissari del traforo per la sicurezza sismica, di tutti i viadotti e di tutta l'autostrada dei parchi, della messa in sicurezza idrica del Gran Sasso, andate ad aggiungere la parte idrogeologica. Va bene i commissari, però cari colleghi, Presidente, mi occorre un minuto. Presidente, occorre un minuto. Cari colleghi, lì il primo commissario per la messa in sicurezza idrica è stato individuato dall'allora Toninelli nel Conte 1 e nominato dall'allora De Micheli, ministro delle infrastrutture nel Conte 2 nel novembre del 2019. Poi questo ha lavorato fino a Ferragosto del 2023, quando voi l'avete voluto sostituire con un vostro amichetto, e difatti lì c'è lo stallo.
1: Concluda.
5: Non avete fatto in 3 anni nulla. La verità, Presidente, è che questo è un modo di fare vergognoso per il Paese, che la Presidente del Consiglio Meloni ha proposto un governo al paese come un albero rigoglioso, orgoglioso delle sue radici. Però quell'albero, Presidente, combatte quotidianamente con dei frutti che cadono e che cadono sempre vicino a quell'albero, lo sappiamo. Ecco, questo decreto legge non è nient'altro che un frutto caduto ed è un altro pasticcio, per cui ancora una volta no a questo decreto legge da parte del Movimento 5 Stelle.
1: Bene, ha chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto la deputata Erika Mazzetti. A facoltà, prego, l'ascoltiamo.
4: Erika Mazzetti, Forza Italia.
6: Sottosegretario Sicaro Siracusano, onorevoli colleghi, il decreto cosiddetto commissari si è arricchito di contenuti al Senato di numerosi interventi in materia di opere pubbliche per lodevoli finalità. Fra i contenuti aggiunti che il gruppo di Forza Italia ha apprezzato in modo favorevole è quello relativo alle norme al Ponte sullo Stretto, opera strategica della legge obiettivo, unica ancora incompiuta ma fondamentale sia per le due regioni del sud interessate, che goderanno anche di opere statali e ferroviarie indispensabili internamente, grazie alle opere di compensazione e collegamento alla grande opera, ma soprattutto ultimo passo per collegare il Mediterraneo al nord Europa. Altre disposizioni che interessano il decreto di rilevanza sono state inserite per ridurre l'esposizione debitoria di Rete Ferroviaria e ANAS. Un'altra norma di grande importanza riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, rispetto alle quali è prevista la proroga degli incarichi commissariali e il riordino delle competenze per assicurare il completamento degli interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. In conseguenza all'evento sismico che nell'anno 2009 ha colpito duramente quel territorio, si è stabilito che le autostrade sopra citate fossero considerate opere strategiche per la finalità di protezione civile, pertanto di procedere ad adeguamento delle stesse alla normativa vigente sismica e alla messa in sicurezza dei viadotti. A seguito dell'avvio della gestione commissariale durante il governo Conte II è insorto un contenzioso al termine del quale, con decreto, veniva disposta la risoluzione della convenzione unica per asserimento grave di inadempimento della concessionaria, trasferendo temporaneamente la gestione delle autostrade A24 e A25 all'ANAS. Dunque il governo giallorosso ha tolto ad Autostrade dei Parchi S.p.A. la concessione per affidarla ad ANAS, esponendo lo Stato a risarcimenti miliardari. Il governo centrodestra invece, con decreto del 2023, ha reintegrato la concessionaria alla sua titolarità fino alla scadenza naturale della medesima, ossia al 31 maggio 2032. A fronte di precise garanzie di decadenza dei ricorsi ancora attivi e di subentro delle attività avviate da ANAS per la messa in sicurezza delle gallerie e dei viadotti, stanziando circa 250 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Per la manutenzione straordinaria di gallerie e viadotti nelle rientranti della rete TNT, per l'adozione delle misure quali la sicurezza antincendio nelle gallerie, il collegamento con centro di controllo e l'approvvigionamento idrico in prossimità degli imbocchi. L'obiettivo è quello di realizzare gli interventi gravando il meno possibile sulle tariffe applicate all'utenza e finalmente appare raggiunto. Per quanto riguarda le strutture commissariali, gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni in cui si prevede che gli amministratori delegati di ANAS e Rete Ferroviaria Italiane subentrino in qualità commissariale straordinario di opere ferroviarie e stradali individuate negli elenchi allegati al decreto, per realizzare celermente interventi infrastrutturali prioritari e le opere da sbloccare, la figura commissariale può risultare utile a semplificare la procedura a monte della gara relativi alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti, ma la fase di affidamento e di realizzazione è sempre nel pieno rispetto delle procedure di gara preventite dal Codice degli Appalti. Su questo tema ho ascoltato molte critiche da parte dell'opposizione. Siamo consapevoli che la figura del commissario straordinario non deve essere ordinario, ma siamo anche consapevoli e responsabili che alcune opere vanno effettuate e velocemente e con le procedure ordinarie non possiamo raggiungere l'obiettivo, pertanto quando è necessario i commissari governativi come nei casi di questo decreto. Le abbiamo sperimentate nel governo Berlusconi II, dove fu ideata la legge obiettivo e si fecero grandi opere strategiche, poi con il ponte di Genova e nella scorsa legislativa con diversi decreti semplificazione. Il PNRR ha portato a realizzare opere maggiori e minori, ma sempre strategiche per il sistema paese. Il provvedimento poi interviene su una vasta serie di opere minori, ovvero di finalità specifiche in diverse aree del territorio nazionale, tipo l'incremento di autorizzazione di spese, attuazione di interventi di competenza di ANAS per il programma ponti, viadotti e gallerie e manutenzione straordinaria. Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Interventi Urgenti di riqualificazione e ristrutturazione di strutture e infrastrutture pubbliche. Incremento della dotazione finanziaria per gli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, fondamentale per un Paese che ha il 94% del territorio soggetto a rischio idrogeologico. Incrementi della dotazione finanziaria del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni per consentire lo scorrimento delle graduatorie 2025. Risorse in favore delle autorità portuali con tutte le varie opere complementari. Le risorse per la progettazione degli interventi di ripristino di alcune linee ferroviarie e per ripartire transiti con risorse per ricostruire piccoli ponti e viadotti nel centro-sud post maltempo recenti oggetto di ingenti danni. Misure per l'immediato avvio dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello di alcune linee ferroviarie. Ma anche opere di non minore importanza, ma più territoriali, ma necessarie al sistema paese, con definizione di accordi transitori. Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 8, che tratta il macro tema delle concessioni demaniali marittime, finalità turistiche ricettive e sportive. Entro 30 giorni dalla data in entrata in vigore di questo decreto, il MIT sottoporrà alla conferenza unificata Stato-Regione per l'acquisizione del parere, un bando di tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. Si tratta di una disposizione molto attesa, ma anche dibattuta negli anni, assieme all'emanazione del decreto indennizzi, a quale è collegata la prevista riforma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, atteso che i comuni stanno procedendo all'acquisizione a titolo gratuito delle opere inamovibili, come prevede tale articolo. Nelle regioni, i pochi comuni che hanno già avviato le procedure di gara, si assiste a un cambio di scala dei concorrenti, da gestori familiari e di piccole e medie imprese, spesso micro, a gestioni strategiche multiterritoriali e capacità di investimento, spesso si sta concentrando l'offerta di servizi balneari, aggiudicazioni in capo a più società collegate però ad un unico capofila. Ormai da anni sappiamo dell'applicazione della direttiva Bolkestein, ma fondamentale sarà definire chiaramente gli indennizzi per gli attuali gestori, con i criteri già stabiliti nelle norme che avevamo approvato nel 2024, in cui tra i principi c'è quello di redazione del bando tipo da parte dell'ente concedente, che dovranno attuarsi con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle professionalità territoriali acquisite alla concessione del territorio, conoscendo bene l'ambiente. In seguito alle numerose sentenze che abbiamo avuto negli ultimi anni al TAR, Consiglio di Stato e le direttive europee varie, riteniamo opportuno che anche in tale ambito sia giunto il momento di rivalutare l'adozione dello strumento del partenariato pubblico-privato nell'ambito delle concessioni demaniali, come previsto dall'articolo 174 e 193 del Codice degli Appalti 36-2023. Vedete, questa è già norma. Dobbiamo fare ulteriori normative, ma dobbiamo fare questo cambio culturale che per noi di Forza Italia è fondamentale. Per la gestione dei beni pubblici, passando da una questione di permesso occupazionale a progettualità industriale turistica, trasformando i balneari da un servizio di spiaggia a progetto di rigenerazione costiera, con un piano di investimento che includa ambiente, sociale, accessibilità, con un piano tipo che includa anche tutta la parte del rifacimento delle coste, la difesa del suolo, compresa l'erosione, riqualificazione del lungomare, sostenibilità e responsabilità ambientale, digitalizzazione, dove il privato non è un semplice affittuario, ma un partner dello Stato, sufficientemente flessibile per consentire all'amministrazione di favorire obiettivi di investimento pubblico-privato. Presidente, in conclusione, con questo provvedimento facciamo un passo importante nell'espletare i principi del codice appalti, ossia risultato, fiducia, apertura al mercato, digitalizzazione. Risolve una serie di questioni che miglioreranno il sistema paese, già all'avanguardia nel settore ingegneristico e infrastrutturale. Siamo uno dei paesi migliori al mondo in questo sistema e dobbiamo essere grati a tutti i nostri professionisti, imprenditori, ma anche alle stazioni appaltanti che sono fondamentali affinché siamo centrali non solo in Europa ma in tutto il mondo in questo settore. Ma siamo consapevoli che l'evolversi della situazione geopolitica internazionale e le conseguenti risposte che sta adottando l'Unione Europea, basti pensare all'allarme lanciato dai costruttori per l'aumento delle materie prime, si rischia di compromettere la regolare prosecuzione dei lavori, con possibili rallentamenti e sospensioni dei cantieri, le ricadute negative sull'intera filiera delle costruzioni e di conseguenza sull'economia nazionale. Presto, pertanto, imporranno l'adozione di ulteriori misure. In seguito a quanto esposto nella mia intervento, ma anche per il lavoro fatto dai parlamentari, soprattutto al Senato in prima lettura, ma anche qua nel possibile della legislatura, annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie. Chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto la deputata Elisa Montemagni. Ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo. Lei la parola.
4: Elisa Montemagni.
7: Presidente, grazie ai colleghi. Stiamo per votare un decreto che interviene su una serie di interventi infrastrutturali di rilievo nazionale. L'intervento che stiamo per fare oggi è volto a rafforzare il coordinamento amministrativo e ad andare a superare i ritardi burocratici. In pratica stiamo facendo semplicemente quello che abbiamo promesso ai nostri cittadini, cercare di accelerare e di semplificare le opere che sono importanti e fondamentali per questo Paese. Sembrerà una banalità, ma non lo è, visto che in quest'Aula veniamo attaccati non perché non facciamo, ma proprio perché facciamo. Quindi io mi domando se le critiche che ci vengono rivolte siano critiche sensate o se siano frutto di un'operazione meramente strumentale, perché di solito chi fa, anche se a volte lo fa con qualche intoppo e deve rimettere mano al lavoro fatto, vuol dire che sta facendo. Il problema è quando uno non fa, come è successo esattamente nei governi precedenti, dove le infrastrutture sembravano essere in un cassetto accantonate e dove assolutamente non erano valutate la priorità dei governi a guida di centrosinistra e di quelli che oggi siedono all'opposizione. Quindi, onestamente, io credo che andare a cercare delle soluzioni che mettano a terra le infrastrutture che servono per il nostro territorio, che servono ai nostri cittadini, e non solo, voglio dire, perché comunque quando parliamo di infrastrutture non parliamo solo di strade, di cemento e di percorribilità, parliamo anche di sviluppo dei territori, parliamo di turismo, parliamo dello spostamento delle merci, parliamo di collegarci come per il ponte sullo stretto all'Europa, al nord Europa, in una progettualità che, come sapete, è ben nota, no? Anche a livello europeo, visto che è inserita nella rete TNT. E crediamo che andare a lavorare su alcune opere strategiche, cito quelle, gli interventi del decreto, quelli che ci qualificano ancora per l'attenzione, che sono il ponte sullo stretto, come abbiamo detto, ma sono il traforo del Gran Sasso, sono le autostrade A24 e A25, la linea C della metropolitana di Roma, gli interventi legati ai grandi eventi, le Olimpiadi Milano-Cortina, ma anche gli europei di calcio Euro 2032. Ecco, cercare di andare a risolvere le problematiche che ci sono su queste infrastrutture è semplicemente fare quello che un governo deve fare per dare risposte al Paese. Questo sta facendo il Ministro Salvini, questo ha fatto, seguendo questo provvedimento, il Vice Ministro Rixi, questo è quello che stiamo facendo anche noi, quando con gli emendamenti approvati al Senato abbiamo apportato dei correttivi e abbiamo inserito alcune opere che riteniamo strategiche per il nostro Paese. Il ponte sullo stretto, sappiamo benissimo che dobbiamo superare i rilievi della Corte dei Conti. Con questo decreto noi lo facciamo, nuovi passaggi istruttori e amministrativi, coerenza tra istruttoria tecnica, valutazione economico-finanziaria per completare il procedimento e arrivare all'approvazione definitiva dell'opera. Oggi ci viene raccontato addirittura che il progetto non esiste. Ora, io posso credere qualsiasi cosa, ma che un progetto non esista è veramente vendere fumo ai cittadini pensando di avere degli interlocutori che hanno l'anello al naso. Per fortuna i nostri cittadini sono molto intelligenti e sanno benissimo che spesso quello che dice l'opposizione è frutto di speculazioni, ma che non è supportato assolutamente da fatti. E oltre però al ponte, parliamo anche, e di questo nessuno dell'opposizione ne fa menzione in quest'Aula, delle opere connesse al ponte. Soprattutto del commissariamento, del commissario che è stato nominato, la DD Ferrovie, di Rete Ferroviaria Italiana, per andare a mettere a terra gli interventi ferroviari che sono collegati al progetto e che servono ovviamente principalmente le due regioni che collegherà proprio il ponte. Ci sono però in questo decreto anche ulteriori interventi, e sono interventi che vanno da nord a sud Italia, finanziamenti per opere che sono utili e strategiche, interventi infrastrutturali, manutenzione significa sicurezza, lo vogliamo ricordare a tutti qui dentro, sia sulla rete ferroviaria che sulla rete stradale. Andiamo di nuovo a implementare il fondo per la messa in sicurezza delle strade comunali, quindi con lo scorrimento della graduatoria del 2025. Ci teniamo molto, perché anche andare a sostenere gli enti locali per noi è fondamentale, soprattutto quelli che hanno necessità e che si trovano in difficoltà, perché sappiamo benissimo che spesso le casse comunali non sono così disponibili per andare a risolvere tutti i problemi, e sappiamo benissimo quanto la strada e la sicurezza siano fondamentali per chi amministra un territorio. Quindi non solo per i sindaci, ma anche per tutti coloro che quelle strade le percorrono. La nomina di commissari straordinari serve, come si diceva, per superare le criticità e per andare ad intervenire su situazioni che sono ferme e che sono in stallo. Ecco, qui abbiamo sentito dire che non ci saranno i controlli. Io non lo so in quale paese si può pensare, o in quale paese l'opposizione può pensare, che si facciano le opere senza che ci siano controlli. Non so chi possa pensare che noi si faccia delle opere che magari possono essere addirittura pericolose, come qualcuno del 5 Stelle diceva prima, per i nostri cittadini. Ma veramente, ma stiamo scherzando? Ma siamo in un'aula che dovrebbe qualificare il paese tutto, e ci mettiamo a parlare di patini e di pedalò paragonandoli al ponte sullo stretto? Ora, io, cari colleghi, vorrei riportare un po' tutti alla serenità, ma soprattutto ricordare che i decreti legge a volte sono urgenti, ma perché sono urgenti? Sono urgenti perché le cose prima non sono state fatte. E se è vero, quanto è vero, che mettere a terra le infrastrutture richiede tempo, proprio per le procedure giuste che devono essere seguite, e quindi non è che un ponte, una strada si costruisce in un mese o si fa da oggi al domani, è altrettanto vero che nei 20 anni prima che arrivasse questo governo nessuno si è occupato di infrastrutture. In un paese complesso, in un paese che è una penisola, in un paese che sappiamo geomorfologicamente è molto complicato per andare a mettere a terra le infrastrutture, ma certo è che noi non intendiamo fermarci davanti allo scoglio. Nessuno di noi ha intenzione di fermarsi come è stato fatto in passato. Noi abbiamo intenzione di andare avanti spediti per cercare di dare quelle risposte e per far crescere il nostro paese, perché infrastruttura significa sviluppo. Significa collegamento, significa dignità dei territori, significa andare a lavorare non solo sulla mobilità, ma significa lavorare sul turismo, sull'economia e sul commercio, perché per essere attrattivi servono le infrastrutture, e se questo paese vuol tornare a correre le infrastrutture sono fondamentali. Quindi io voglio ringraziare nuovamente il ministro Salvini per il lavoro che sta facendo, voglio ringraziare i colleghi, anche quelli del Senato, per gli emendamenti che hanno apportato e quindi le modifiche che hanno apportato a questo decreto, perché invece di andare a parlare e parlare solamente, noi siamo quelli che vogliono fare, e con i fatti porteremo a casa il risultato che i cittadini tanto aspettano. Grazie mille.
8: Grazie a lei, deputata Montemagni. Intanto approfitto per salutare, a nome di tutti, studenti e insegnanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Edmondo De Amicis di Rovigo, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per la loro presenza e auguriamo loro
1: ogni fortuna. Passiamo alla dichiarazione di voto del deputato Marco Simiani. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
9: Grazie,
10: Marco Simiani, PD.
9: Allora, prima di pronunciarvi il nostro voto contrario a questo decreto, vorrei intanto complimentarmi con il governo per due record, in attesa di quello che avverrà, diciamo, fra un anno per il governo più longevo d'Italia, nelle legislature italiane. Due record. 124 decreti legge, primo record. Secondo record, 117 fiducie. Voi pensate di andare avanti così a governare l'Italia? Voi pensate di dare ancora una risposta concreta a questo Parlamento, invece di ragionare, di parlare all'interno di questa Camera che per tanti anni ha fatto in modo che le leggi fossero concertate, ragionate e affrontate in maniera collegiale, soprattutto anche nell'ambito di governi che comunque si sono succeduti. 117 fiducie. In questo momento noi stiamo discutendo un provvedimento che è stato alla Camera dei Deputati, è stato discusso alla Camera dei Deputati, un'ora e mezza in commissione e un paio di giorni alla Camera. Voi pensate che questo sia il modo di governare? Io penso proprio di no. E guardate, in questo decreto, scendendo proprio nel merito di questo decreto, ci sono aspetti veramente inquietanti che riguardano soprattutto il termine, soprattutto del titolo, i commissari. Voi in questo caso avete preso veramente in parola la parola commissari, perché credo che se voi guardate anche le prossime leggi o comunque i prossimi decreti, il piano casa per esempio, ci sarà un alto commissario, o anche ieri avete votato un ordine del giorno, questa è bellissima, per il faro voltiano del lago di Como. Io penso che sia veramente assurdo, cioè siamo arrivati al paradosso, cioè un commissario per tutto. E guardate, l'idea di poter portare i supercommissari di ANAS e di RFI denota chiaramente un aspetto, che tutto quello che è successo prima di fatto non ha funzionato, e questo è un dato oggettivo che dovete sostanzialmente prenderne atto. E il fare il commissario dei commissari porterà una ancora più importante centralizzazione nelle decisioni, totalmente legate al Ministero delle Infrastrutture, che in questo caso è del governo del Ministro Salvini, senza tener conto che forse il rapporto con gli enti locali, il rapporto con le regioni fosse prioritario. È qui che voi sbagliate. E guardate, c'è un aspetto ulteriore che ritengo sia assolutamente da evidenziare, e che su questa questione i commissari, io credo che sia arrivato il momento di dirlo chiaramente, siamo un anno dalle elezioni, noi sicuramente del Partito Democratico proporremo di tornare a una sana ordinarietà. Noi dobbiamo tornare come Paese a una sana ordinarietà, dove le regioni, le società hanno una funzione totale nell'azione gestionale. Non è più possibile di pensare che questo Paese sia sempre in emergenza. Capisco una situazione emergenziale, capisco una situazione, un evento catastrofale, ma non è più possibile pensare che su ogni opera pubblica, che su ogni atto, addirittura si arriva a commissariare per un faro sul lago di Como, e credo che sia assolutamente assurdo. E guardate, partiamo dall'articolo 1, il ponte, credo che sia chiaro ormai, cioè 2 miliardi e 700 milioni tolti dal capitolo per darli nel patrimonio in questo caso del Cassa Depositi e Prestiti, che secondo me non sappiamo esattamente cosa ci andrete a fare. Guardate, ci potete fare tante cose, spero che non si finanziano armi, su questo spero che ci sia un atto concreto, e noi lo otterremo attenti su questo punto, staremo molto attenti. perché non possiamo spostare tante risorse in questa maniera, dando a una società importante dello Stato senza sapere quale sia. Si manda in un patrimonio indefinito che effettivamente non si sa esattamente quale sia la destinazione. E guardate, sul ponte ci sono aspetti veramente importanti e inquietanti, non solo perché si tolgono le risorse, perché di fatto il ponte è morto, non esiste più, perché non c'è nessun atto oggi che conferma che quel ponte possa continuare il suo iter. Allora, sbloccate quei 13 miliardi, dateli al sud, datele alle infrastrutture idriche, datele alle case, datele al dissesto geologico, non tenetele più bloccate. È importante questo, è importante. E guardate, c'è un altro aspetto di questo decreto che va evidenziato, che deve essere assolutamente messo in discussione, non solo ora ma anche nel futuro. L'approccio, soprattutto sugli atti che voi fate. Avete messo Milano Cortina quando, solamente perché si debba, dopo che mai è conclusa ormai da un anno questa roba, per adeguare lo statuto, mi sembra paradossale, così come gli europei del 2032, cioè voi arrivate ad oggi a fare un ulteriore commissario per il 2032, credo che sia un'altra cosa assurda. E poi il rigassificatore di Piombino, qui c'è un elemento ancora peggiore. Non solo voi non avete una lungimiranza di portare avanti un'idea in cui l'Europa ci indirizza verso la transizione ecologica, dicendo basta e non finanziando più in questo caso un gas che sinceramente non, magari oggi potrà dare delle risposte ma nel futuro no. Ma non date nessuna compensazione al comune di Piombino, un'area degradata che oggi ha bisogno di risposte, un'area che ha bisogno di dare

0: dove ci sono stati gli eventi catastrofali fino al 2030, quando approvato il ministro Giorgetti dopo due ore ha detto vi state sbagliando, toglietelo. Questo è il modo di governare. Credo che ad oggi le imprese balneari sono state prese troppo in giro da voi. Avete promesso di andare in Europa e cambiare la Bolkestein, non ci siete riusciti. Perché? Perché era giusto così. Le gare vanno fatte, le gare vanno fatte e vanno fatte bene. Perché l'Europa ci ha sempre detto di farle le gare, ma non come farle. È qui che noi dovevamo entrare, è qui che dovevamo salvaguardare il valore reale dell'impresa, è qui che dovevamo pensare e ragionare il fatto di poter garantire anche nel prosieguo delle attività la possibilità di mettere a bando le aree, ma comunque di salvaguardare l'impresa. E non ci siete riusciti, anzi, voi in questo provvedimento mettete in campo tre punti che secondo noi sono assurdi. Primo, il rilancio del canone della concessione. Sai cosa vuol dire rilanciare sul canone della concessione? Vuol dire che vengano le grandi aziende e possono rilanciare tranquillamente fino a quanto vogliono, quando invece noi dovremmo pensare che è giusto alzare, ma alzare per tutti, con una cifra fissa, non mettendo in difficoltà ancora qui le imprese. E altro aspetto assolutamente importante, non si valorizzano le reti di imprese e consorzi, che sono state il valore delle coste di tutti gli imprenditori che hanno messo in campo azioni per il ripacimento e per l'erosione costiera, che hanno messo in campo azioni per il salvamento per quanto riguarda la stagione estiva. E terzo, cosa importante, l'indennizzo. Dobbiamo fare in modo che l'indennizzo per le imprese sia ciclico, sia anche per i futuri imprenditori che potranno trovarsi in modo di poter prendere la gara. L'ultima cosa, c'è un noto esponente del governo che dice chiaramente che saranno fatti interventi mirati per la crescita del paese. Miratissimi, guardate, ve lo dico io, miratissimi. C'è un ordine del giorno di ieri, il numero 4, che dice si va a finanziare per qualche milione di euro questi interventi. Allora, realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana mediante videosorveglianza, la parrocchia di Caserta, l'investimento ad Avellino. Ma pensate di governare così? Pensate di governare così l'Italia? Questa Camera deve fare atti che possano essere alti, che possano attivare leve economiche importanti, che possano dare posti di lavoro, non azioni che devono essere fatte dagli enti locali, non dalle regioni, non dal Parlamento. Il Parlamento fa le leggi, non le mance. Noi voteremo contro, Presidente.
1: Bene. Sempre per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare il deputato Aldo Mattia. Ne ha facoltà? A lei la parola.
2: Grazie Presidente, Sottosegretario.
3: Aldo Mattia, Fratelli d'Italia.
2: Inizio con una premessa. Un provvedimento, questo solo all'apparenza eterogeneo, a fronte invece di un fine unico, realizzare e ammodernare le nostre infrastrutture per favorire la crescita. Questa è la realtà. Va detto che da più parti dell'opposizione è stato affermato che il decreto sarebbe dispersivo ed assolutamente eterogeneo, perché si occupa di cosa? Opere pubbliche, concessioni, impianti industriali collocati in tutta Italia. È assolutamente vero, le opere sono le più diverse. E oltre a riguardare in primis il ponte sullo stretto, ma non solo, anche opere meno importanti, come per esempio il pontile di Marina di Massa e tutte le infrastrutture fondamentali per la nostra rete viaria, e le aree di intervento sono molteplici, ma l'obiettivo è unico e chiaro. È dotare la nazione di infrastrutture mancanti o di rendere moderne quelle esistenti. Quante volte abbiamo sentito dire che la crescita del Paese sarebbe passata solo attraverso la modernizzazione dei nostri porti, della nostra rete viaria e della logistica ad essa connessa? Ve lo dico io, da sempre, che per intercettare gli scambi

0: commerciali che vedono il Mediterraneo e segnatamente l'Italia in una posizione strategica per il transito di merci ed energia. Sarebbe stato necessario disporre di infrastrutture moderne ed efficaci da sempre. Che la competitività del nostro Paese è garantita dalle sue infrastrutture anche qui, da sempre. E allora, ora una domanda la faccio io. Qualcuno ricorda che dietro le piccole e grandi opere pubbliche, oltre che imprenditori, ci sono tanti lavoratori, tanti ingegneri, tanti operai? Qualcuno lo ricorda? Lo ricordo io. Questo provvedimento, come tutti gli interventi posti in essere dall'inizio della legislatura da questo governo, sono stati finalizzati alla crescita, al lavoro, e questo decreto che ci accingiamo a convertire in legge è solo l'ultimo tassello. Vorrei ricordare a tal proposito alcuni indicatori. Avevamo un deficit dell'8% all'inizio della legislatura, adesso lo abbiamo abbassato al 3,1%. Avevamo investito in opere pubbliche appena il 2% del PIL tra il 2018 e il 2019. Ora Banca d'Italia, non io, certifica che siamo al 3,8%, il valore più alto dall'inizio del secolo. Abbiamo uno spread intorno a 86 punti contro una media decennale di 162. Poi ci si chiede perché è necessario agire con decreti legge? Ve lo dico io perché. Semplicemente perché non c'è tempo di stare a perdere il tempo stesso. Questa è la verità. Allora si va avanti anche così per l'interesse dell'Italia e degli italiani. Ci siamo preoccupati di riforme sostanziali per intercettare e accompagnare la ripresa economica. Mi riferisco allo sviluppo della logistica e alla intermodalità in grado di cogliere appieno il grande cambiamento operato dal commercio elettronico, dalle grandi piattaforme di beni e servizi. In tal senso abbiamo riscritto la legge quadro sugli interporti, che attendeva da oltre 35 anni di essere aggiornata in chiave di innovazione, sostenibilità e sicurezza. Da quanto tempo le pubbliche amministrazioni e gli operatori ci chiedevano un codice degli appalti più agile e moderno per venire incontro alle istanze della crescita e della ripresa economica? Abbiamo varato un nuovo codice degli appalti con l'obiettivo di semplificare, velocizzare e sburocratizzare. Lo abbiamo anche corretto alla prima occasione.
1: Deputato Mattia, vedo che lei si sta sforzando, però vorrei tentare di soccorrerla. Quindi attenda un attimo, abbiamo ovviamente sospeso il tempo. Vediamo se l'Aula ha intenzione di fare il suo lavoro, perché qui stiamo non solo per parlare ma anche per ascoltare gli interventi degli altri e quindi esprimere giudizi attraverso il voto. Attenda. Colleghi, non so se è chiaro il messaggio, dovete riprendere la propria postazione. Non dare le spalle alla Presidenza, stare in silenzio e ascoltare gli interventi degli oratori.
2: Radio Radicale 11:10, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Colleghi, devo fare l'appello. Cioè, cerchiamo di comportarci in maniera responsabile. Deputata Malavasi, deputata Squeri, deputato Cattaneo. Deputato Ferrara. Prego, prosegua.
0: Grazie Presidente, evidentemente alcune cose non piacciono e di conseguenza non si ascoltano, ma non fa niente. Come ha detto, abbiamo approvato il codice degli appalti e lo abbiamo anche corretto alla prima occasione, utile per valorizzare le micro, le piccole e medie imprese. Insomma, questo governo non ha paura di affrontare nodi complessi e fino all'ultimo giorno farà di tutto per realizzare i suoi obiettivi, mettendoci la faccia. Mi riferisco alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Ricordo come sia stato fatto al Senato, dove sono state diverse le forze politiche che storicamente si sono pronunciate a favore della realizzazione del ponte, e testimoniare che non si tratta di un'idea o di un emblema di una parte politica. Non è un caso che l'opera più grande e ambiziosa sotto il profilo ingegneristico e naturalmente in termini di investimento complessivo sia localizzata al sud, per testimoniare l'attenzione di questo governo per il meridione e per il superamento di ogni divario infrastrutturale tra nord e sud del paese, così come è l'obiettivo del PNRR. A proposito, scusate se faccio un inciso, ma il PNRR da pochi giorni abbiamo infatti ricevuto il parere favorevole della Commissione europea al pagamento della nona rata di circa 13 miliardi, alla faccia di chi riteneva che non saremmo riusciti a portare a casa questo risultato. Con questo decreto si superano le obiezioni della Corte dei Conti e si rilancia l'opera, riconoscendo la centralità strategica del MIT della realizzazione dell'opera stessa. Un'infrastruttura strategica voluta dall'Europa per completare le reti e capace di generare crescita occupazionale, competitività, rafforzando la logistica, attraendo investimenti oltre che turismo e non ultimo dando finalmente al Sud le stesse opportunità del Nord. Vogliamo parlare anche delle concessioni balneari? Sì, parliamone. Con questo decreto si provvede a stabilire l'adozione di un bando tipo. Sono 20 anni che non si ha il coraggio di metterci mano a questa problematica per le concessioni balneari. Guardate, qui non si tratta di stare dalla parte di qualcuno. Noi stiamo dalla parte di chi lavora e basta. Come abbiamo visto, le regole vanno rispettate, ma questo non deve impedire che si possa lavorare per migliorare e renderle compatibili con il nostro tessuto produttivo, così come è stato fatto sul regolamento degli imballaggi, a dimostrazione che quando tutte le forze politiche lavorano nell'interesse italiano i risultati sono straordinari. Ora c'è un'esigenza complessa che non può essere banalizzata, che consiste nel rispettare le regole della concorrenza, nel tutelare il tessuto produttivo di chi ha lavorato e investito in questi anni e soprattutto per venire incontro agli utenti delle nostre spiagge. Continueremo a lavorare da un lato per non distruggere un tessuto imprenditoriale fatto di microimprese familiari, magari in favore di pochi o grandi soggetti, e dall'altro per garantire i nostri cittadini e le loro famiglie utenti delle nostre spiagge. Vorrei parlare della continuità autorizzativa dei rigassificatori. Su tale disposizione, che concede un rinnovo agli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, è stato detto molto, ma io vorrei ricordare che il problema dell'energia non si risolve con gli slogan, cari colleghi, e soprattutto non si risolve dall'oggi al domani. Mi riferisco al fatto che sento dire che dobbiamo toglierci dalla dipendenza dei fondi di decarbonizzazione e sicurezza energetica nazionale. Su questo potremmo anche essere d'accordo, ma ricordo che abbiamo adottato in questa legislatura il testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili, lo abbiamo perfino corretto e abbiamo adottato un decreto sulle aree idonee anche e non solo per rispondere ai nostri tribunali amministrativi. Non possiamo nascondere che questo Paese non abbia ancora necessità di energia di fonti fossili. Non disponiamo di energia nucleare, pur importandola, in quanto abbiamo deciso di non farlo, almeno per quanto riguarda le tecnologie del passato. Per questi motivi e per tanti altri, il gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d'Italia voterà positivamente e convintamente questo provvedimento.
1: Bene, la ringrazio. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. La votazione è aperta.
2: Radio Radicale 11:16, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Aspettiamo qualche secondo che i deputati prendano posizione. Ci siamo quasi. Ottaviano ha votato. La votazione è chiusa. Presenti 277, votanti 270, astenuti 7, maggioranza 136, favorevoli 160, contrari 110. La Camera approva. Prima di smobilitare salutiamo insieme studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Varrendena di Pinzolo in provincia di Trento che sono qui in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo e gli auguriamo ogni fortuna.
3: Dopo l'ordine dei lavori della Malavasi che chiede un informe di oggetto su quel virus, antivirus. Se conviene far uscire un attimo 30 secondi.
1: Allora chiedo ai deputati di uscire dall'aula in maniera ordinata e soprattutto silenziosa. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Malavasi.
2: Ilenia Malavasi del Partito Democratico.
1: Recarsi all'esterno dell'aula.
2: Intervento di fine lavori, l'ultimo di oggi.
1: Di varia natura e genere. Chi rimane in aula, per cortesia, rimanga in silenzio e consenta ai deputati che si sono prenotati per i propri interventi di svolgere il loro lavoro. Prego, deputata Malavasi, proviamo.
4: Grazie Presidente, intervengo a nome del gruppo per chiedere che il Governo possa riferire, per questo ho anche depositato un'interrogazione rispetto alle notizie allarmanti che leggiamo sulla stampa e anche sui social con un allarme lanciato dai virologi rispetto ad un focolaio di un virus molto aggressivo che doveva essere contingentato e confinato all'interno della nave Ondius che aveva al suo interno, 144 passeggeri oltre all'equipaggio, con 8 casi che sono già stati dichiarati, casi legati a questo ceppo molto aggressivo che ha una mortalità molto alta tra il 35 e il 50%. 8 casi di cui 3 persone sono già decedute e un paziente è in condizioni molto critiche. Questo ceppo ha portato ad avere un'altissima mortalità, è un ceppo per il quale ad oggi non ci sono vaccini e cure specifiche e può essere trasmesso anche da persona a persona, quindi con un collegamento ovviamente alla condizione umana molto significativa. Pare che ci siano dei casi confermati in Europa, con una persona ricoverata a Zurigo e 3 persone in America, e una dispersione dei passeggeri in diversi paesi che ovviamente impongono una responsabilità e anche disposizioni ovviamente attente e rapide. Per questo abbiamo depositato un'interrogazione, perché ci interessa ovviamente sapere dal Governo se sono stati convocati gli organismi tecnici scientifici che possono farsi carico di dare indicazioni precise per essere eventualmente pronti ad attivare protocolli per chiedere ovviamente quali sono i controlli che sono stati attivati presso i porti e gli aeroporti, proprio per evitare che ci sia un'ulteriore dispersione di potenziale diffusione di questo virus, che metterebbe in grandissima difficoltà ovviamente anche il nostro Paese. Crediamo che sia una situazione che non può essere sottovalutata, che richiede la massima trasparenza, attenzione, ma anche il massimo monitoraggio da parte del governo, visto che ci sono già alcuni decessi e il ricovero nella vicina Zurigo ovviamente non può lasciarci indifferenti. Abbiamo quindi depositato un'interrogazione, ma chiediamo che il governo venga a riferire in aula, perché siamo ben consapevoli di cosa possa voler dire un'ulteriore diffusione di questo virus, che crediamo sia ovviamente richieda la massima allerta non solo del governo e della Presidente del Consiglio, ma anche di tutto il Parlamento. Grazie.
1: Bene, sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di parlare la deputata Mariana Ricciardi. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, per associarci anche noi alla richiesta della collega Malavasi. Riteniamo che sia un argomento estremamente importante e delicato. Al momento localizzato nello spazio, però è chiaro che dobbiamo capire quali sono gli interventi che
2: il Movimento 5 Stelle
5: intraprendere per far sì che possa essere delimitato nell'area interessata, appunto, e che non, i contagi non possano, appunto, estendersi ulteriormente. È chiaro che anche noi abbiamo intenzione di presentare a breve un'interrogazione, proprio perché il tema è estremamente importante e delicato, e dobbiamo soprattutto intervenire in prevenzione, dal momento che parliamo di un virus che non ha molte armi contro cui combatterlo, e quindi la limitazione dei contagi e la diffusione del virus sono, diciamo, gli interventi che purtroppo dobbiamo mettere in atto, ma dobbiamo farlo anche in modo tempestivo, e vogliamo capire quali sono le intenzioni del Ministro.
1: Bene, la ringrazio. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Marco Lagarra. Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Intervengo sulla vertenza Natuzzi, perché non possiamo restare in silenzio di fronte a quello che sta accadendo in uno dei territori più importanti del Made in Italy, pugliese e italiano.
2: Del Partito Democratico.
6: Che nel mondo significa Puglia, significa lavoro, significa qualità. Significa una comunità che per decenni ha costruito la propria identità attorno a quell'azienda. Oggi quella comunità è una comunità fatta di lavoratori e lavoratrici diretti e dell'ampio indotto, e in uno stato di profonda apprensione, e ha il diritto di sapere che le istituzioni sono al suo fianco. Dal tavolo svoltosi la scorsa settimana al Mimit è emerso un quadro preoccupante. Permane una distanza significativa tra le posizioni dell'azienda e quella delle organizzazioni sindacali. Non si è trovato un punto di equilibrio sul piano industriale, sui temi dell'esodo, sulle esternalizzazioni, sugli ammortizzatori sociali. Insomma, resta un futuro in bilico per tutte e tutti. Voglio esprimere a nome mio e del mio gruppo piena solidarietà a queste lavoratrici e a questi lavoratori. Non è accettabile che chi ha dedicato anni della propria vita a un'azienda debba vivere nell'incertezza di perdere il posto di lavoro. Non è accettabile che un territorio come quello della Murgia, già provato da anni di difficoltà occupazionale, debba fronteggiare un'ulteriore emorragia di lavoro stabile e qualificato. Detto questo, voglio essere chiaro su un punto che considero non negoziabile. Se il percorso di accompagnamento alla vertenza Natuzzi dovesse prevedere l'erogazione di risorse pubbliche all'azienda, regionali, nazionali e europee, ogni singolo euro deve essere condizionato alla tutela dell'occupazione. Non possiamo consentire, come è stato fatto in passato, che si diano contributi pubblici senza obblighi occupazionali. Mai più lo Stato dovrà sostenere un'impresa che poi riduce la propria forza lavoro o delocalizza produzioni. Chi chiede l'intervento pubblico deve assumersi la responsabilità di tenere aperte le fabbriche e di garantire i posti di lavoro. Chiediamo al Governo di accelerare il percorso negoziale e di non lasciare soli né i sindacati né la Regione in questa vertenza. La Puglia sta facendo la sua parte, ora tocca anche a Roma.
1: Grazie. Grazie. Chiesto di parlare il deputato Dario Carotenuto, ne ha facoltà, prego. A lei la parola.
7: Sì, Presidente, grazie. Vede, mentre noi siamo qui, in questo momento, a Cuba è notte.
2: Del Movimento 5 Stelle.
7: a causa di un blackout dovuto, di ripetuti blackout che durano circa 20 ore anche, che è dovuto all'embargo petrolifero voluto da Trump, da Rubio, ci sono veramente persone che stanno morendo letteralmente di freddo, ci sono persone che vengono operate alla luce delle candele, dei bambini che vengono operati alla luce delle candele. Ora, questo popolo che già da oltre 60 anni soffre l'asfissia di un embargo commerciale, si è aggiunto questo embargo petrolifero e non solo, nelle ultime ore Trump ha avuto anche il barbaro coraggio di dire che manderà una portaerei davanti a questa isola inoffensiva, davanti a un popolo che non offre nessun pericolo per gli Stati Uniti, ci mandiamo pure una bella portaerei e l'Italia è in silenzio di fronte a questo sfregio di qualsiasi regola di convivenza civile tra popoli. E allora noi vogliamo sempre ricordare che quando l'Italia soffriva il Covid, i cubani sono venuti qui a darci una mano e non meritano questo atteggiamento pavido da parte del nostro paese. Oggi Rubio è a Roma, è mai possibile che noi gli diciamo una sola parola per condannare questo atteggiamento, per condannare veramente questo atteggiamento di bullismo di Stato? Pensate che Cuba viene accusata di questo, perché viene considerata amici dei terroristi. Dagli Stati Uniti che appoggiano Netanyahu i cubani sono associati ai terroristi.
1: Deve
7: ma
1: chiudere.
7: Stiamo scherzando? E allora veramente io mi aspetto un cambio di passo da parte di questo governo, ma anche proprio di questo paese, in un atteggiamento molto diverso, molto più coraggioso. Meritiamo un governo più coraggioso in politica internazionale. Grazie.
1: A lei ha chiesto di parlare il deputato Francesco Emilio Borrellini, a facoltà.
8: Grazie Presidente, volevo esprimere al nome del gruppo
2: di Alleanza Verdi Sinistra
8: al comandante della Polizia Municipale di Casandrino, Raffaele Andrea D'Ambrosio. Questo comandante che sta facendo una battaglia molto forte, non sappiamo ovviamente le motivazioni dell'attentato che ha subito, sappiamo che negli ultimi mesi ha fatto una serie di blitz molto pesanti nei confronti dello sfruttamento e del caporalato all'interno del proprio comune, di sfruttamento di operai stranieri che lavorano per società, alcune al nero, alcune no, che riforniscono le grandi griff mondiali. Un pezzo che esce da questi laboratori, da questi piccoli edifici dove vengono stipati questi stranieri, può essere venduto a 12 euro e poi viene rivenduto nel mercato delle grandi griff anche a 300, 400, 500, 600 euro. È andato a verificare come venivano ammassate queste persone, come venivano trattate, come venivano pagate. Ebbene, l'altra sera un comando è andato di notte nel posto dove abita, che è un parco privato che si trova in un comune vicino a Casalnuovo. Hanno scavalcato i cancelli, sapevano qual era la sua macchina e l'hanno fatta esplodere, esattamente, le hanno dato fuoco facendola esplodere all'interno di un parco. Il comandante stava con i figli e con la sua famiglia, non ha capito subito che riguardava sé. Poi sono arrivati i pompieri e hanno scoperto che l'oggetto dell'attenzione era la sua autovettura. Ecco, io voglio esprimere pubblicamente solidarietà e soprattutto aggiungere una cosa. Dobbiamo stare, so che il prefetto e il questore sono già intervenuti, dobbiamo essere molto vicini a quegli uomini dello Stato che in prima linea combattono contro ogni forma di criminalità, soprattutto in territori difficili. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Antonino Iaria, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo. 1:30.
9: Grazie Presidente, intervengo per condannare i fatti di Napoli che sono avvenuti durante la protesta legittima dei tassisti napoletani che hanno fatto
2: Movimento 5 Stelle
9: la città. Questi fatti però sono degenerati in un attacco ad operatori di NCC, tra l'altro operatori con licenza regolare, e questo non aiuta sicuramente il dialogo tra queste due categorie, non aiuta a risolvere un problema strutturale che abbiamo nell'autotrasporto non di linea. E qui devo anche condannare il fatto che il ministro Salvini ha creato un clima di conflitto tra queste categorie con i suoi decreti attuativi e con il suo modo di agire, che sta solo alimentando queste problematiche e questa anche impossibilità di creare un dialogo. Abbiamo in commissione una proposta di riforma su questo settore che deve andare avanti per parlare in maniera seria e riuscire a risolvere le problematiche di queste due categorie. Ma non possiamo non condannare le violenze, perché sono anche un bruttissimo biglietto da visita per i turisti, per i cittadini che usano questi servizi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Iaria. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 8 maggio 2026, ore 9.30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
10: Radio Radicale, 11.31, è finita la seduta alla Camera dei Deputati. E diamo le notizie dell'ultima ora. Intanto è arrivato il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone e successivamente anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. È la seconda volta che il segretario di Stato americano incontra il pontefice dopo lo scorso febbraio, dove aveva incontrato il Papa durante la messa.
2: Tra poco approfondiremo la notizia. Abbiamo seguito la votazione della Camera dei Deputati, possiamo chiudere con i lavori in convenzione.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 11.32, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito i lavori della Camera dei Deputati di stamattina, adesso parliamo della visita di Marco Rubio in Vaticano, appena arrivato appunto il segretario di Stato presso la Santa Sede, e Gabriele Rossi ha intervistato Anna Guaita, giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce di New York, proprio su questo incontro. Ascoltiamo.
10: Radio Radicale, con noi c'è Anna Guaita, giornalista del Messaggero dagli Stati Uniti e vice direttrice della Voce di New York. Proprio mentre Marco Rubio si prepara a volare a Roma, Trump sceglie di rilanciare l'attacco al Papa. Come mai?
12: È interessante la domanda, perché tutti ce lo chiediamo: come mai questo presidente abbia questo dente avvelenato contro questo Papa? Qualcuno, guarda, è arrivato a dire che c'è proprio una forma di invidia, perché in fondo sono i due uomini americani più potenti al mondo, il capo della Chiesa Cattolica e il presidente degli Stati Uniti. Uno potrebbe pensare che, essendo americani, dovrebbero capirsi, dovrebbero avere un rapporto magari più chiaro e diretto, ma invece hanno posizioni e anche percorsi esistenziali diametralmente opposti. Trump non tollera le critiche, questa è una delle sue grandi debolezze peraltro per un uomo politico, e non perdona al pontefice di aver preso posizioni che sono assolutamente in linea con quello che un pontefice può e deve fare, no? E Trump non gli perdona le critiche alla guerra in Iran, e ha messo, per la verità, in bocca al Papa delle frasi che il pontefice non ha mai detto. Sostiene che il pontefice è favorevole a che gli iraniani si armino di un'arma nucleare, è contrario, esattamente il contrario di quello che Papa Leone ha detto circa le armi nucleari, e tra l'altro ha sempre detto sulla necessità non solo di non avere armi nucleari, ma invece di scegliere il dialogo e il negoziato invece che la strada della guerra.
10: Ecco, a livello di politica interna statunitense, quanto pesa oggi il voto cattolico dentro la coalizione repubblicana? E, cioè, soprattutto, può costare a Trump questo scontro?
12: Sì, sta costando a Trump questo stronco contro, ed è per questo, anche se il segretario di Stato Marco Rubio ha negato che questo viaggio a Roma sia stato ideato per una missione di ricucitura, anche se il viaggio è stato organizzato precedentemente, ha assunto questo ruolo, perché la frattura del presidente con il pontefice ha avuto una forte ricaduta qua negli Stati Uniti. Ora bisogna tenere presente che una buona fetta dei cattolici americani è conservatrice ed è spesso in polemica con le direttive, diciamo, più liberal, ecco, se così si può dire, del Vaticano. Ma questa volta c'è stata una levata di scudi del mondo cattolico contro le posizioni che Trump ha assunto contro il pontefice. C'è un sondaggio del Washington Post fresco in cui addirittura il 66% degli americani, quindi l'opinione pubblica americana in genere, ha preso posizione profondamente critiche sugli attacchi di Trump contro il Papa. Ma è difficile mettere d'accordo il 66% degli americani su qualsiasi cosa, e che ce ne siano questo accordo così compatto è veramente il segno che Trump ha fatto un grave errore politico e strategico, e quindi la missione di Rubio. Badate bene, è anche importante vedere che a Roma venga Rubio e non il suo vice J.D. Vance, che aveva invece mandato per esempio da Orban, perché il segretario di Stato è il rappresentante della diplomazia istituzionale, quindi questo è un viaggio che ha un vero peso politico e strategico. Arriva come, se si può dire, rammendatore o riparatore istituzionale, viene con un ruolo chiaramente per rassicurare anche Roma, anche il nostro governo, non solo il pontefice. La missione di Rubio qui a Roma è di grande importanza, ed è di grande importanza che avvenire sia Rubio e non Vance, perché molti pensavano Vance ha appena pubblicato un libro in cui racconta la sua conversione al cattolicesimo, quindi sarebbe stato forse la persona più indicata per andare a parlare al Papa, e invece no, Vance è l'espressione delle posizioni più aggressive e identitarie dell'amministrazione Trump. Invece scegliere Rubio, con il suo ruolo istituzionale preciso, chiaro, tra l'altro esponente anche di una visione più convenzionale della politica estera, è un messaggio, questo lo dobbiamo saper leggere, è un messaggio non solo al Vaticano ma anche alla Premier Meloni, ed è sarà importante anche vedere come vanno gli incontri fra Rubio e Meloni, Tajani e poi anche Crosetto, perché viene chiaramente per riparare alle fratture causate dalle accuse di Trump anche alla nostra Premier.
10: Rimanendo sulla politica americana e su Rubio, secondo lei questa crisi col Papa e la scelta proprio di mandare Rubio può accelerare le sue ambizioni per le elezioni del 2028?
12: Di Rubio? Ma sicuramente. Sì. Si discute molto qui chi è il vero delfino di Trump. È il suo vice J.D. Vance, come vorrebbe la prassi, vorrebbero le istituzioni, non è, o per caso sta acquistando peso un'ipotetica candidatura di Marco Rubio, che appare, anche se Rubio ha molti scheletri nell'armadio politicamente, però in questo momento appare spesso come una voce di razionalità e comunque più politicamente, come dicevo, convenzionale, e quindi più rassicurante per tutta quell'ala che esiste ed è forte negli Stati Uniti di repubblicani e di conservatori, che nel 2024 si sono spostati a votare per Trump, ma che sono profondamente delusi, anche un po' spaventati dalla politica di Trump, che aveva promesso di non fare più guerre, di abbassare l'inflazione, eccetera, espellere dagli Stati Uniti gli immigrati illegali criminali. E invece le tre principali promesse sono state disattese, perché siamo in una guerra e che lui la chiami con un altro nome, questa è chiaramente una guerra, ci sono migliaia e migliaia di soldati americani dislocati al fronte, quindi è difficile non vederla come una guerra. L'inflazione sta risalendo in modo molto doloroso, soprattutto sulla benzina. Ho detto tante volte quando abbiamo parlato a Radio Radicale, questa è una società basata sull'automobile, quando la benzina è costosa la gente non può andare a lavorare, non è come in Italia prendi l'autobus o il treno, non ci sono questi mezzi qua, devi andare in automobile, quindi è grave come situazione. E infine anche l'espulsione degli immigrati viene condotta con una crudeltà che ha colpito la gente, anche chi è conservatore non vuole essere rappresentato da queste azioni, quindi questa ala che ha votato per Trump potrebbe non essere favorevole a una candidatura di J.D. Vance e vedere con molto favore una candidatura di Marco Rubio. Ed ecco che queste missioni di Marco Rubio all'estero, per esempio in questa situazione di grave strappo con il vicario di Cristo in terra e con uno dei principali alleati, l'Italia, la Premier Meloni, il ruolo se lo condurrà bene, possibilità, le sue chance di diventare sempre di più il favorito dell'ala conservatrice moderata andranno alle stelle rispetto a quelle di J.D. Vance.
10: Cosa si aspetta dopo la visita a Roma? Ci sarà un cambio di linea di Trump? Si riappacificheranno oppure pensa che comunque continuerà questa tensione?
12: Dunque, io non cambio di linea di Trump, da quando seguo Trump ho sempre sperato, ecco, questo è il momento in cui Trump cambierà. Trump è diventato purtroppo, devo dire, anche con l'età, sempre meno prevedibile, sempre più una pedina impazzita, e lo dico con dispiacere, perché il leader della più grande democrazia del mondo, che ha avuto, che ha, che dovrebbe avere per il mondo la funzione di faro, è diventato un faro accecante che ci acceca e spesso ci spinge, ci confonde. Io non prevedo grandi miglioramenti, ma prevedo che se Rubio ha un successo negoziale, mentre in Italia sia al Vaticano sia con il nostro governo, e torna in patria, avrà maggiore peso e maggior voce anche nella politica estera. Quindi questo è strano, che per una volta sono gli americani che vengono da noi a chiederci aiuto, non siamo noi supplicanti, questa volta è Rubio che viene da supplicante e gli deve riuscire questa missione, gli deve riuscire, devo dire, anche per la nostra serenità d'animo, perché se torna vittorioso alla Casa Bianca, in questo gabinetto che Trump si è formato, che è tutto di estremisti, di massimalisti, che avere la voce di un istituzionalista diplomatico come è Rubio, che porti a casa del successo, è importante anche per il resto del mondo. Non sto esagerando qui, avere una voce di razionalità, di buonsenso in questo gabinetto che è veramente composto di estremisti è importante anche per noi, quindi questo è il ruolo che avrà Rubio tornando, se ha successo. Non mi aspetto grandi cambiamenti nelle posizioni di Trump, sembra che stia anche lui stesso perdendo un po' il controllo sulle sue tendenze all'irritabilità, all'arrabbiamenti, alla voglia di vendetta quando sente di non essere supportato fino in fondo, si aspetta dagli alleati fedeltà totale, cieca e assoluta. Avete visto come si è comportato con la guerra in Iraq? Ha dichiarato guerra senza consultare prima, o senza informare perlomeno prima, i suoi alleati di sempre, gli alleati storici degli Stati Uniti. È un gesto proprio di presunzione, di autoritarismo anche verso gli alleati, e io non prevedo grandi cambiamenti nell'andare avanti, quindi dobbiamo sperare su Rubio veramente.
10: Grazie Danna Guaita.
12: Grazie a voi, un saluto come sempre a tutti i miei amati ascoltatori di Radio Radicale.
2: Era la voce di Anna Guaita, intervistata da Gabriele Rossi. Adesso vi proponiamo una cerimonia registrata ieri a Gemona, terremoto del Friuli 50 anni dopo. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni.
13: Fa ingresso il Presidente della Repubblica.

Radio Radicale, vi proponiamo la registrazione di ieri dalla cerimonia in occasione dei 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia, una cerimonia registrata a Gemona alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

0: Rete Radicale, abbiamo sentito l'Inno d'Italia che ha aperto la manifestazione ieri a Gemona il 6 maggio per i 50 anni
1: 7 anni.
0: del terremoto in Friuli.
1: Faceva caldo, quel caldo leggero che ti tiene fuori fino a sera, quando il giorno non vuole finire. Tutto era lì. D'improvviso la luce si spegne. Le urla. La terra che trema. Le cose che cadono, senza capire da dove. Cadono le mie cose, cadono i miei giochi. Si rompono come i bicchieri della nonna nella credenza. E poi più niente. Solo polvere. Poi i primi soccorsi. Le prime lacrime. Ma a cosa serve piangere? Sente grandi dire: bisogna fare qualcosa, bisogna reagire. Io torno a correre con i miei amici, quelli rimasti, in quello che una volta era un cortile, tra scope e secchi per impastare la calce. C'era qualche cosa che non capivo allora, una cosa che ho capito solo da grande. Dentro di noi la ricostruzione era già iniziata. Il giorno dopo, il 6 maggio 1976,

Dichiaro aperta la 161esima seduta straordinaria del Consiglio regionale, convocata alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri per celebrare la ricorrenza del cinquantennale del terremoto del 1976 e l'opera di ricostruzione del Friuli. Signor Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, signor Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, signor Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, signori ministri, autorità civili, militari, religiose, gentili ospiti. Desidero rivolgervi il più cordiale benvenuto, ringraziandovi sentitamente per la vostra presenza a questa seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta si tiene in forma così solenne a Gemona del Friuli, luogo simbolo della nostra memoria e della nostra identità. Sono trascorsi 50 anni dal terremoto del 1976, dall'Orcolat, mezzo secolo che non ha cancellato il dolore, ma lo ha trasformato in consapevolezza, responsabilità e forza collettiva. È difficile ancora oggi separare il ricordo della tragedia da quello della straordinaria capacità di riscatto che il popolo friulano seppe dimostrare. Quel Friuli si trovò improvvisamente in ginocchio, tra macerie, lutti e disperazione. Ma proprio in quel momento così drammatico prese forma qualcosa di altrettanto potente, una volontà condivisa di rinascita, una determinazione che seppe trasformare la distruzione in ricostruzione, non solo materiale, ma anche culturale, civile ed economica. Da un lato una spinta nuova, una rinascita che ha reso il Friuli un modello riconosciuto, dall'altro la consapevolezza che questa nuova stagione affonda le sue radici in una ferita profonda, mai del tutto rimarginata. Ci si può chiedere se tutto questo sarebbe accaduto comunque. Forse sì. Nella storia dei popoli vi è sempre una tensione al cambiamento. Per il Friuli questa trasformazione ha una data precisa, incisa nella coscienza collettiva, il 6 maggio 1976. Un giorno che ha segnato un prima e un dopo, non solo nella cronaca, ma nella storia morale e civile della nostra terra. Per molti quella data è un racconto tramandato, una memoria familiare che si intreccia con immagini e testimonianze. Per coloro che vissero direttamente quell'esperienza, il ricordo cambia inevitabilmente con il passare del tempo e molti dei protagonisti di allora non sono più tra noi. Proprio per questo cresce il nostro dovere, custodire, tramandare e rendere attuale quella memoria alle nuove generazioni. L'eco dell'Orcolat superò rapidamente i confini del Friuli e dell'Italia, dando vita a una straordinaria ondata di solidarietà che coinvolse l'intera comunità nazionale e internazionale. Per suo tramite, signor Presidente della Repubblica, desideriamo rinnovare la più profonda gratitudine del popolo friulano verso lo Stato e tutti coloro che si distinsero negli aiuti, le forze armate, i corpi dello Stato a partire dai Vigili del Fuoco, le regioni e l'intero Paese. Da ogni parte d'Italia e del mondo giunsero aiuti, soccorsi, mani operose e cuori generosi. Fu una mobilitazione senza precedenti, dalla Caritas alla Croce Rossa, dagli alpini ai gruppi spontanei dei giovani volontari, tutti uniti da un comune sentimento di vicinanza e responsabilità. Un contributo fondamentale giunse anche dalle comunità friulane e da tutti i corregionali all'estero, soprattutto dai Fogolars, sparsi nei 5 continenti, dal Canada all'Argentina, dagli Stati Uniti all'Australia. Passando da ovunque fossero i nostri migranti, queste realtà seppero raccogliere risorse, energie e speranza per sostenere la ricostruzione. E poi i nomi, che oggi ho il dovere di richiamare, per rendere omaggio ai protagonisti di allora, a coloro che resero possibile la ricostruzione. La mattina seguente al sisma, lo stesso Presidente del Consiglio Aldo Moro, insieme al ministro Francesco Cossiga, volle essere testimone diretto di quella tragedia. Fondamentale fu l'opera del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti,
coadiuvato dai suoi vice, il generale Mario Rossi e il prefetto di Udine Domenico Spaziante. Con determinazione e visione, Zamberletti seppe guidare il Friuli facendo pieno uso di poteri conferitigli dal governo, operando con rapidità ed efficienza, anche grazie alla collaborazione del presidente della regione, Antonio Comelli. Decisiva fu la scelta di delegare ai comuni funzioni e poteri, restituendo centralità ai territori e mettendo i sindaci nelle condizioni di intervenire tempestivamente. Il volto concreto della ricostruzione è rappresentato proprio da queste donne e da questi uomini delle istituzioni che misero professionalità e buona volontà al servizio delle popolazioni colpite. Proprio a loro, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile. Un riconoscimento che è molto più di un'onorificenza, è parte integrante della storia del Friuli, del nostro orgoglio e della nostra identità. Accanto alle istituzioni fu fondamentale il ruolo della Chiesa friulana, a partire dall'arcivescovo Alfredo Battisti e dai tanti sacerdoti impegnati in prima linea, così come quello dell'informazione, che con umanità e rispetto garantì una presenza costante, rivelatasi un contributo prezioso. Da quella drammatica esperienza giunsero risultati concreti e duraturi. I figli del terremoto hanno dato origine a modelli organizzativi e istituzionali fondamentali per il nostro Paese. Penso alla nascita dell'Università degli Studi di Udine, che rappresenta uno dei segni più significativi del riscatto del Friuli. Un investimento sul sapere, sulla formazione e sul futuro. E penso a maggior ragione alla Protezione Civile Italiana, che proprio grazie a quell'esperienza si è strutturata fino a diventare un punto di riferimento imprescindibile nella gestione delle emergenze. Una vera eccellenza che dopo i recenti fatti di Preone viene però pesantemente messa in discussione da normative evidentemente bisognose di un'attenta, rapida e puntuale riflessione da parte di tutti. Perché sindaci e volontari, per essere in grado di aiutare, devono essere prima di tutto tutelati. Va ribadito...

va ribadito che il Friuli ha saputo onorare con i fatti la fiducia e la generosità ricevute. La specialità di questa regione si traduce in responsabilità, un'autonomia vissuta non come punto di arrivo, bensì come scelta quotidiana, come impegno concreto al servizio del bene comune. È proprio in questa autonomia responsabile che si radicano la forza e il carattere di alzarsi, di ricostruire allora e di affrontare le sfide di oggi, perché essa trae linfa da ciò che più profondamente caratterizza questa terra, l'essere comunità. Una comunità coesa, solidale, capace di riconoscersi nei propri valori, che pur nelle differenze ha saputo trovare unità e condivisione, trasformando la diversità in ricchezza e la memoria in guida. E questo è il modello Friuli, un modello fatto di responsabilità diffusa, di partecipazione, di fiducia nelle istituzioni e soprattutto di fiducia nelle persone. Per questo oggi, nel ricordare, sento il dovere di dire grazie. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati allora e a quanti continuano ogni giorno a rendere vivo questo spirito. E voglio farlo anche nelle lingue che sono il cuore della nostra identità, espressione autentica della nostra

Mi unisco ai ringraziamenti del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, porgendo un cordiale e sentito e commosso saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, con i ministri Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani, al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, unitamente agli assessori e ai consiglieri regionali, e a tutte le autorità civili e militari e religiose qui presenti. Signor Presidente, bentornato a Gemona. Benvenuto nel Friuli rinato dopo il terremoto che 50 anni fa distrusse 137 comuni, provocando quasi 1.000 morti. Mi rivolgo a lei, esprimendole a nome di tutti i colleghi sindaci e dell'Associazione dei Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, profondo rispetto per l'istituzione che rappresenta, al quale si unisce il saluto di Arnaldo, sindaco del Consiglio Comunale ai Ragazzi, il nostro futuro. Le donne e gli uomini di questa terra la ringraziano per aver accolto l'invito a commemorare qui, a mezzo secolo di distanza, le persone che quella notte persero la vita, a stringersi attorno alle famiglie segnate per sempre da quei lutti, a ricordare la forza di un popolo che seppe reagire con umiltà, coraggio, determinazione e forza d'animo alla tragedia, trasformandola in un motore di sviluppo economico, culturale e sociale. Per la comunità friulana e per Gemona in particolare, la città che per numero di vittime, quasi 400, e danni subiti è diventata la capitale del terremoto, è un onore averla tra noi. La sua presenza consolida il legame tra le istituzioni, lo stesso che nel 1976 consentì a questa terra di definire un modello di rinascita basata sulla fiducia che lo Stato ripose sulla Regione presieduta da Antonio Comelli, delegandola a gestire autonomamente la ricostruzione. Quella delega consentì alla Regione di delineare un modello mai più replicato altrove, trasferendo a sua volta analoghe competenze ai sindaci. Lo Stato mantenne la gestione dell'emergenza, nominando commissario straordinario di governo il sottosegretario all'interno Giuseppe Zamberletti, il quale scrisse una pagina di storia indimenticabile, molto cara ai friulani. Tra le macerie del Friuli, il commissario sperimentò le tecniche di protezione civile, divenuto patrimonio comune ormai consolidato e insostituibile, che anche a seguito di una recente sentenza richiede ulteriori protezioni e tutele per evitare di disperdere il fondamentale supporto garantito da migliaia di volontari. Noi tutti continuiamo a fare tesoro della lezione che quella stagione ci lasciò, a iniziare dall'enorme solidarietà internazionale ricevuta. Dall'alleanza stretta tra imprenditori e lavoratori per salvaguardare e ripristinare i posti di lavoro crollati assieme agli stabilimenti produttivi, dalla capacità dimostrata da tutte le forze politiche di cercare e condividere le risposte più appropriate da dare alla popolazione stremata. Una popolazione colpita a pochi mesi di distanza da un nuovo terremoto e costretta a trascorrere l'inverno lungo la costa adriatica. Dover abbandonare i luoghi di sempre fu un dramma, nel dramma, a cui il nostro popolo seppe ancora una volta reagire, chiedendo a gran voce di ricostruire, così come aveva indicato l'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, dove erano e com'erano. In 10 anni risorsero i paesi e le loro comunità, le famiglie rientrarono nelle loro case e tornarono a guardare con speranza al futuro, così come tornarono a sperare i lavoratori, diventando protagonisti del passaggio alla modernità che il terremoto accelerò nel Friuli, ancora espressione della civiltà contadina. Le nuove generazioni a cui oggi trasferiamo questa lezione continuano a beneficiare della nascita dell'Università degli Studi di Udine, istituita dalla legge per la ricostruzione. Quella spinta lungimirante non è mai venuta.

Meno. Oggi lo stesso Ateneo ha istituito proprio a Gemona la scuola di alta formazione sulla resilienza per valorizzare a livello locale e internazionale il patrimonio di conoscenze e l'approccio metodologico sviluppato allora, seguendo anche gli insegnamenti impartiti proprio da Zamberletti. La Regione e i Comuni investono con convinzione nella messa a norma antisismica, unita al risparmio energetico, delle strutture e dell'attuazione dei sistemi di difesa del territorio. Tassello dopo tassello, il Friuli ha perfezionato e continuerà a farlo un modello operativo applicabile anche alle più recenti emergenze. Signor Presidente, oggi come allora il Friuli è fiero della sua storia e vuole condividere con lei una lezione umana senza precedenti. Lo fa ricordando gli amministratori gemonesi di allora. Il sindaco in carica nel 1976, Ivano Benvenuti, e i suoi successori. L'assessore regionale alla ricostruzione, Salvatore Varesco, e l'ingegnere Emanuele Chiavola, guida indiscussa della Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione. Il Friuli ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, portarono i rispettivi contributi, continuando a restituire con altrettanto impegno la solidarietà ricevuta, per rafforzare così il senso di appartenenza allo Stato che lei rappresenta e che ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. Grazie, signor Presidente, per essere qui, nel giorno in cui ripetiamo con maggior vigore ciò che i terremotati scrissero a chiare lettere sulle macerie del 1976. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Il Friuli ringrazia e non dismentisce.

0: Prende la parola il dottor Massimiliano Fedriga, presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia.
1: Grazie, signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli ministri, onorevoli deputati e senatori, consiglieri regionali, assessori, Presidente del Consiglio regionale. Per noi è un onore oggi poter ricordare la storia di questa terra, che non è solo una storia di tragedia, quella che ha colpito nel 76, ma è una storia di rinascita. Una rinascita che è stato un esempio a livello internazionale. A 50 anni da sisma dobbiamo un doveroso ricordo alle vittime. E la Santa Messa celebrata proprio domenica scorsa dal Cardinale Zuppi voleva e ha voluto rappresentare un profondo momento di raccoglimento spirituale. Ma questo anniversario non è solo memoria. È occasione di disegnare il nostro futuro ricordando i valori di quella lezione. Riaffermare che il modello politico e istituzionale che ancora oggi rappresenta una bussola per le emergenze contemporanee può diventare un modello anche per l'ordinario, perché il modello che della ricostruzione è il primo modello di vera autonomia e di vera collaborazione e coesione istituzionale del nostro Paese. Un esempio che oggi dovremmo ripercorrere con convinzione. Questo cammino celebrativo, che oggi tocca il suo apice istituzionale, ha preso avvio ufficialmente a febbraio presso l'Università degli Studi di Udine, un'istituzione, come è stato ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, anch'essa eredità del sisma stesso. L'Ateneo Friulano, infatti, è nato per l'aspirazione di avere sul nostro territorio una formazione in grado di costruire quello che è venuto dopo il sisma, di poter costruire l'aspirazione del futuro di questa terra. Infatti devo dire che lo spirito del terremoto e anche la ricostruzione, come è stato detto nel video, non si limita ad avere ricostruito, oltretutto, negli stessi posti, case, fabbriche, chiese, ma è stata una ricostruzione interiore. Quando nel video viene raccontato che dal giorno dopo era iniziata la ricostruzione, assolutamente così. C'è un altro bellissimo che presentiamo come Regione Friuli Venezia Giulia, che è un filmato d'epoca, dove c'è un bambino. E il bambino dice: cosa ti manca? L'intervistatrice dice: cosa ti manca? Il bambino risponde: le rondini. Perché le rondini non hanno più un posto dove appoggiarsi e dove fare i nidi, perché le case non ci sono più. E gli chiede: qual è la tua speranza? Che le rondini tornano. Perché sanno che la propria casa sarà ricostruita e le rondini potranno tornare nel suo paese, nella sua città, sulla sua casa. Ed è da quella speranza, e per quello mi sono collegato all'università, perché proprio dai giovani è nata quella speranza. Perché pochi mesi dopo, a settembre, altre scosse hanno colpito e hanno distrutto quello che si riniziava a costruire. E quella speranza è rimasta insita all'interno della gente di questa terra. Ma di più, io l'ho potuta sperimentare durante la pandemia. Siamo una delle regioni che è stata in grado di riprendersi meglio dalla pandemia e di ritornare a correre. E lo dico con la totale onestà, senza voler essere umile, ma con chiarezza: non è stato merito di un presidente di regione. È stato merito di una comunità che è stata capace di muoversi insieme e ritrovare quel senso comune che ha caratterizzato anche la ricostruzione post-terremoto. È un'eredità che non ci ha lasciato e non ha lasciato le radici di questa terra. Ieri abbiamo fatto un incontro insieme al Ministro della Pubblica Istruzione con scuole provenienti dalle 5 regioni in Italia che hanno avuto eventi sismici nell'ultimo secolo. E devo dire, anche dentro quei ragazzi delle superiori, quindi figuriamoci, ragazzi che vivono come un ricordo o magari un fatto storico, ho ritrovato quello stesso spirito. Ed è fondamentale anche le celebrazioni, perché la mia paura è che appunto il terremoto si limiti a un fatto storico. Invece il terremoto è stata la sofferenza di persone. È stato chi il giorno dopo non ha pianto ma ha sudato, perché ha iniziato a ripulire e a cercare di rimettere in piedi, con difficoltà, con l'incertezza che contraddistingue il momento, però la propria vita, la sua vita, di un essere umano. E anche le testimonianze, noi abbiamo portato e stiamo portando un bellissimo spettacolo di Cristicchi, Orcolact 76, che ha ripercorso con testimonianze vere quello che accadeva in quei giorni, che è accaduto in quei giorni. Cioè, ricordo di una mamma che sentiva la voce di suo figlio e gli cantava sotto le macerie, non poteva raggiungerlo, lo cantava per stargli vicino. C'è il racconto di una bambina, che oltretutto è stata estratta non avendo più le gambe, ma che sentiva il fratellino da sotto le macerie, ma purtroppo né i genitori né il fratellino ce l'hanno fatta. Dopo questa esperienza, avere la forza di ripartire, di ricostruire, sembra qualcosa di impossibile. Invece la comunità di questa terra ce l'ha fatta. E per questo il lavoro che, e la responsabilità che abbiamo come istituzioni pubbliche, è di portare avanti quell'eredità. E per quanto ci riguarda, è l'eredità dell'unità d'intenti. Perché legittimamente, e anzi devo dire doverosamente, su molti temi ci si divide. E io ringrazio che sia così, perché altrimenti non saremmo una democrazia. Ma grazie a Dio invece sulle grandi strategie per il bene comune dobbiamo ritornare ad avere quel grande senso istituzionale di unità, perché siamo prima di tutti chiamati non a rappresentare una forza politica o una preferenza, ma una comunità. E quella comunità ce la dobbiamo tenere bene stretta, perché è quella che, continua, lo dico spesso, i presidenti di regioni passano, gli assessori passano, i consiglieri passano, ma quello spirito rimane. Ed è quella forza che deve continuare a contraddistinguere la nostra terra. Grazie mille per essere stati qui oggi. Mi scuso se ho cambiato totalmente l'intervento, però penso che chi mi ha preceduto è stato molto attento e dettagliato negli interventi. Ho provato con i miei limiti a portare lo spirito di questa terra, del Friuli Venezia Giulia, del Friuli, dopo la ricostruzione, alle massime istituzioni nazionali che ci hanno fatto l'onore di essere qui presente, testimoniano quanto per l'Italia questa terra sia importante. Grazie.

Signor Presidente della Repubblica, distinte autorità, cari cittadini, voglio ringraziare di cuore il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il Presidente Bordin, il Presidente Fedriga, per questa iniziativa, per questo invito, per avermi consentito di essere qui oggi. 50 anni fa un rombo d'inferno attraversava questa terra meravigliosa, una calamità dalla forza mai vista prima, fermò la vita di quasi 1000 persone, distrusse città e borghi, frantumò pietre che erano millenarie e in molti, nel buio di quella notte, pensarono che dalle viscere delle montagne si fosse risvegliato il leggendario Orcolat e che per 59 interminabili secondi avesse deciso di far sentire il proprio urlo, lasciando dietro di sé morte e distruzione. E poi alla furia di quella scossa seguirono un silenzio, un buio irreali che avvolsero quelle terre di angoscia e sconforto. Eppure è stato detto in tutti gli interventi che mi hanno preceduto: il tempo della paura, il tempo del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nel cuore dei friulani, e quel sentimento era l'orgoglio dell'appartenenza, l'orgoglio della volontà, l'orgoglio della determinazione. Non c'era tempo per piangere, non c'era tempo per commiserarsi, bisognava agire, bisognava reagire. Dove in molti si sarebbero sentiti sconfitti, sarebbero stati vinti dal lutto, dalla disperazione, i friulani no. I friulani fecero la propria mossa, i friulani decisero di sfidare l'Orcolat. Si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro, decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l'avevano sfigurata. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Un modello che nasceva da intuizioni semplici eppure brillanti, così visionarie per l'epoca da essere ancora efficaci oggi, le migliori che conosciamo. Molte di quelle intuizioni, come pure è stato ricordato, portano la firma di un uomo che l'Italia annovera tra i propri servitori più capaci e lungimiranti, cioè Giuseppe Zamberletti, al quale il governo di allora, il governo Moro, non aveva esattamente, diciamo, attribuito un compito facile, come quello di commissario per l'emergenza. Quando Zamberletti arrivò qui, poche ore dopo la prima terribile scossa del 6 maggio, si ritrovò chiaramente di fronte un popolo che non era rimasto in attesa, che si era già messo a disposizione per aiutare chi aveva bisogno, per prestare soccorso, per approntare i primi interventi. E Zamberletti ebbe l'intelligenza di comprendere che quel movimento di popolo poteva essere la scintilla di qualcosa di molto più grande, di molto più strutturale, di molto più strutturato, ma che, perché potesse essere tale, serviva coordinarlo e organizzarlo. Occorreva inserirlo in un sistema più ampio che coinvolgesse tutte le strutture operative nel quadro di una filiera capace di mettere insieme tutti i livelli istituzionali, dai comuni al governo, passando per la regione. Allora Zamberletti decise di creare in ogni comune un centro operativo per il coordinamento dei soccorsi e degli interventi di assistenza e di affidarne la responsabilità al sindaco, cioè la figura istituzionale che è più vicina al territorio e che meglio di chiunque altro conosce i bisogni della propria gente. E nacque così una rete nella quale
tutte le figure coinvolte nell'emergenza, i tecnici, i militari, le forze dell'ordine, i volontari, i cittadini, potevano lavorare al meglio insieme, ciascuno con il proprio compito, ciascuno con la propria competenza, come fa una squadra, con il coordinamento dello Stato. Questa è l'idea che, come tutti sappiamo, ha gettato le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi e del quale tutti andiamo fieri, un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche oggi, anche nei nuovi scenari di crisi, un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale. E questo lo dico con orgoglio, perché è capitato molte volte in questi anni che i nostri colleghi, che i nostri alleati, che gli altri paesi abbiano chiesto il sostegno della nostra protezione civile o abbiano preso ad esempio il modello della nostra protezione civile. Il modello Friuli però ci ha consegnato anche un'altra saggia intuizione che ancora oggi rappresenta la direttrice seguita dalle istituzioni nazionali e locali quando termina la fase dell'emergenza e si entra nella fase ugualmente importante della ricostruzione. I friulani, è stato ricordato dal sindaco, decisero di ricostruire tutto dov'era e com'era, cioè decisero di custodire la propria identità e di ricostruire per quanto possibile negli stessi luoghi tutto quello che il terremoto aveva distrutto o danneggiato. Un principio che ha segnato una cesura rispetto al passato e che ha consentito a questo territorio di non perdere la propria memoria e lo spirito della propria comunità. E questo fu possibile grazie a un'altra scelta decisiva, anch'essa innovativa rispetto alle precedenti esperienze, cioè attribuire ai sindaci l'autonomia sugli interventi da fare, pur all'interno di un processo di coordinamento che è gestito dallo Stato per stabilire le priorità in una situazione nella quale chiaramente tutto appare urgente. Questa fu una delle chiavi di volta della ricostruzione, è ancora una delle chiavi di volta della ricostruzione, che chiaramente qui si concluse rapidamente, senza sprechi, senza ruberie, e anche laddove la ricostruzione non è stata possibile, come è accaduto a pochi chilometri da qui, a Portisvecchio, quello che è rimasto non è andato perduto. Portisvecchio oggi non è un borgo fantasma, un paese morto, è un luogo che continua a vivere di memoria, di identità, di appartenenza, di testimonianza, che è importante per raccontare al mondo come reagire. Ricostruire com'era e dov'era non fu solo una semplice riproduzione del passato, ma una scelta di prospettiva e di futuro, perché le città e i borghi vennero ricostruiti tutti dov'erano e com'erano, ma con tecniche costruttive moderne e standard di sicurezza elevati, che sono ancora oggi capaci di preservare uno dei territori della nostra nazione che è a più alto rischio sismico. Come è accaduto qui ad esempio qui a Gemona, città che ha pagato la furia del terremoto con il prezzo più alto in termini di vittime, 400 su quasi 1000, ma che ha saputo rialzarsi, rinascere più bella, orgogliosa di prima, a tempo di record, perché i friulani erano determinati a reagire, così determinati da essere perfino disposti a farlo da soli. Fasin di Bessoi, diceva la gente di questa terra, e non era un modo di dire. Ricostruirono prima le fabbriche, poi le case, infine le chiese, seguendo rigorosamente l'ordine che era stato consigliato da Monsignor Battisti, arcivescovo di Udine, con risultati che furono straordinari. A un anno dal terremoto, oltre il 90% delle 450 aziende danneggiate della zona aveva già ripreso la propria attività a pieno regime. Più macerie si scoprono in Friuli, più cresce la voglia di riaggiustare. Fu l'efficace sintesi di allora del messaggero veneto. Ora, i friulani erano pronti a fare da soli e tuttavia non furono lasciati soli. Il popolo italiano, anche questo è stato ricordato, riversò su queste montagne, in queste valli, un'ondata di solidarietà mai vista prima. Centinaia di migliaia di volontari arrivarono da ogni parte della penisola, dietro alla rinascita del Friuli un contributo determinante, ma li avevano mossi i friulani, li aveva mossi l'esempio dei friulani, perché
come dicono i latini, verba movent, exempla trahunt. Le parole muovono, ma gli esempi trascinano. Fu l'esempio dei friulani a trascinare quegli italiani, e sempre i friulani risposero a quell'incredibile atto d'amore con parole che allora apparvero sui muri e sono apparse anche sul video di oggi. Il Friuli ringrazia e non dimentica, ma oggi sono di fatto scolpite nella storia e nella memoria della nostra Repubblica. Neanche l'Italia ha dimenticato quell'esempio, quel modello, quella rotta valida ancora oggi che questo governo sta percorrendo per accompagnare nel percorso di rinascita, di riscatto tanti altri pezzi d'Italia, tanti altri territori che hanno vissuto la tragica esperienza del terremoto, con misure strutturali, velocità nelle procedure, risorse adeguate, un quadro legislativo più chiaro ed efficace, non solo per intervenire nella fase d'emergenza e ricostruzione, ma anche per accelerare sull'attività di prevenzione. E voglio dire al Presidente Bordin che avete anche il mio sostegno, il mio consenso sulle iniziative che servono a proteggere il ruolo dei sindaci e il lavoro dei sindaci per poter fare il loro lavoro. Lo dico anche ai tanti sindaci che vedo seduti in questa platea. Signor Presidente della Repubblica, distinte autorità, cittadini, ho iniziato il mio intervento citando, come è stato fatto, l'Orcolat, il mostro che secondo la tradizione friulana vivrebbe nelle viscere del Monte San Simeone. Quando l'Orcolat si sveglia, la terra trema, le montagne ballano. Però voi sapete molto meglio di me che quella leggenda non finisce qui. Quella stessa tradizione ci racconta che a domare l'Orcolat e la sua furia devastatrice sono degli esseri piccolissimi, apparentemente incapaci di fermare la forza dirompente dell'Orcolat, che sono le farfalle. Io penso che sia esattamente quello che è accaduto qui 50 anni fa, quando gli uomini e le donne di questa terra, piccoli come farfalle al cospetto della furia del terremoto, hanno testimoniato con la bellezza dell'impegno e la determinazione della volontà che la morte e la distruzione non avrebbero avuto il sopravvento. Questa giornata è dedicata a loro, ma è anche dedicata a noi, che abbiamo il compito di fare tesoro di quella storia, non solo nella memoria, nella nostra attività, nel nostro lavoro quotidiano, e di onorare l'impegno di ieri di quegli italiani con l'impegno di molti altri italiani domani. E quell'impegno può esserci solamente se noi sappiamo insegnare che cosa è accaduto. Non è semplicemente memoria, è educazione, e raccolgo l'appello del Presidente Fedriga che ho assolutamente condiviso. Ci sono storie, ci sono vicende che formano la coscienza di un popolo, che formano la sua forza, che formano il suo senso d'appartenenza, e è la cosa più importante che noi abbiamo da tramandare ai nostri figli. Se lo perdiamo noi, non potremo tramandarlo ai nostri figli. Quindi grazie non solo di questa iniziativa, ma delle tante iniziative che hanno accompagnato questo anniversario, che servono soprattutto ai più giovani tra noi, per non dimenticare che le pietre, le case e le città nelle quali vivono sono qui perché qualcuno 50 anni fa non si è disperato, si è rimboccato le maniche e ha costruito quelle case e quel futuro. Vi ringrazio.

Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, signor Presidente della Regione, signor Sindaco, un saluto a tutti presenti, ai sindaci presenti. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale per l'invito e per la possibilità di prendere la parola in questo Consiglio regionale straordinario. È un saluto e un ringraziamento esteso anche ai consiglieri regionali per, in questa occasione così rilevante e così avvertita non soltanto in Friuli ma in tutta Italia. Abbiamo visto nel filmato poc'anzi e ascoltato nelle parole fin qui espresse il quadro che si è verificato 50 anni or sono, quelli trascorsi dalla tragica sera del 6 maggio, quando questa regione fu devastata da un terremoto, come è stato detto, di una violenza inimmaginabile, la più forte per il nostro paese in questo del secolo. La tremenda scossa iniziale si prolungò per 60 interminabili secondi, come molti qui ricorderanno. Dalla media valle del Tagliamento si radiò in modo distruttivo un moto che investì oltre 100 comuni delle province di Udine e Pordenone, seminando morte, abbattendo case e fabbriche, radendo al suolo vaste parti degli abitati di Gemona, Forgaria, Osoppo, Venzone, Maiano, Trasaghis, Tarcento e ancora di altri centri e di altre frazioni. Come è stato ricordato, e non posso non sottolinearlo anch'io, quasi 1000 le vite improvvisamente falciate. La morte, le grida soffocate, le macerie entrarono nella testa e nel cuore e si conficcarono negli animi. Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra. E delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne. Nel racconto degli anziani sopravvissuti, quelli che non erano emigrati, che avevano sopportato difficoltà, anche ristrettezze, per continuare a vivere vicino alle proprie radici. Oltre 100.000 persone rimasero senza un tetto quella notte. Chi ha vissuto quel dolore? Molti qui presenti. Chi ha memoria diretta di quei giorni di terrore e disperazione? Chi ha preso parte, da bambino o già ad adulto, al lungo, faticoso cammino della ricostruzione, sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, bensì di un evento che ha segnato la storia di questi territori e di queste comunità e dell'intera Italia. Ne hanno piena consapevolezza anche i friulani nati dopo il sisma del 76. A quella stagione, a quegli anni, a quel contesto di desolazione e di preoccupazione, le dirigenze dell'epoca, le popolazioni, seppero, come è stato già sottolineato da chi è intervenuto, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Regione, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio regionale, hanno posto determinazione e grande energia, quella di una volontà di vita che ricomincia, attingendo al seme della cultura e del carattere della gente friulana. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra, la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat e che quella sera e poi di nuovo nel settembre successivo sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento, con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità. Quei comuni, Gemona, Forgaria, Osoppo, Venzone, Maiano, Trasaghis, Tarcento
e gli altri borghi vennero ricostruiti, come abbiamo più volte detto questa sera, dove erano e com'erano. Esempio di testimonianza del valore della stratificazione storica dei nostri centri abitati per la identità degli italiani e delle loro comunità. Ricominciarono e furono protagonisti dei tempi nuovi. La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani, e la presenza concomitante oggi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio rinnova quel sentimento. Anzitutto, dalle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu la mobilitazione generosa dei militari dell'esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e le loro forze spese fino all'ultimo grammo di energia hanno salvato vite, curato feriti, contribuito a infondere fiducia e coraggio. Un senso di fraternità che espressero anche tanti giovani accorsi per prestare aiuto nei paesi e nelle campagne di un territorio che i più neppure conoscevano. Il nostro paese conserva formidabili risorse morali di umanità e di senso di unità che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile. È accaduto in Friuli, era già accaduto prima altrove, e questa storia generosa si è sovente riproposta. Come è stato ricordato, dopo le scosse di maggio, nel settembre di quel 76, un durissimo nuovo colpo azzerò parte del lavoro fatto in estate. Ma le comunità colpite non se ne fecero travolgere. Lo esprime un bel detto friulano molto noto, che io non ripeto per rispetto della pronuncia della lingua friulana. Il senso di quel detto è che la devastazione materiale non ha neppure scalfito la roccia, vale a dire la tenacia, la profonda identità delle genti friulane. La rete delle autonomie locali, forma di democrazia partecipativa vissuta con orgoglio, un rapporto nuovo con le istituzioni nazionali, hanno contribuito a costruire quel che poi è stato chiamato modello Friuli. Ricordo anch'io il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, 10 anni fa. Signor Presidente del Consiglio regionale, in occasione del 40° anniversario, era qui, tra noi. E desidero, ripeto, ricordare la figura con riconoscenza. Si trovò a sperimentare in questo contesto inedito e in una situazione di profonde difficoltà una modalità nuova di relazione tra apparati pubblici, rappresentanze locali e forze sociali. Quel lavoro, come è stato poc'anzi sottolineato dalla Presidente del Consiglio, ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la Costituzione della Protezione Civile Italiana, modello apprezzato ovunque. Non soltanto servizio nazionale, dotato di strumenti e di professionalità progressivamente sempre più elevati, ma rete operativa con gli enti locali e con il volontariato, con l'obiettivo anche della prevenzione come compito distinto dalle attività emergenziali di soccorso. Di fronte alle sfide della natura, non limitarsi quindi alla mitigazione degli effetti delle calamità, ma per quanto possibile prevenirle, con azioni attente agli equilibri degli ecosistemi e a quanto è realizzato nei secoli dall'uomo nel trasformare i territori. Sono tante le persone che meriterebbero di essere ricordate in questa occasione, per quel che hanno fatto e per il percorso che sono state capaci di aprire. Accanto a Zamberletti, per tutte, ricordo anch'io il Presidente della Regione di allora, Antonio Comelli, il suo
e il suo successore Adriano Biasutti, che possiamo collocarli in maniera emblematica ma concreta all'inizio e alla conclusione del percorso di ricostruzione. I buoni risultati di questa, della ricostruzione, sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi. L'economia del Nord-Est, nel suo complesso, agevolata anche dall'essere più inserita nelle vie di comunicazione verso il centro del continente, ha avuto nel Friuli uno dei suoi motori più attivi e determinanti. Queste terre ferite nel 76 hanno conquistato un ruolo di rilievo. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione. Ricorrono in questo 2026 160 anni dalla riunione all'Italia del Veneto e dello storico territorio del Friuli. Anni in cui le virtù patriottiche di queste contrade hanno tanto offerto al nostro Paese. Nell'ottantesimo anniversario del voto che volle la Repubblica e di origine alla sua Costituzione, oggi qui a Gemona, nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.

0: Radio Radicale, sono le 12:44 minuti. Abbiamo seguito la registrazione della cerimonia avvenuta ieri, 50 anni dopo il terremoto del Friuli. Avete sentito gli interventi di Giorgia Meloni e il presidente Mattarella. Adesso occupiamoci di riforma elettorale. Vi proponiamo, come stiamo facendo in questi giorni, i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Vi proponiamo la registrazione del 30 aprile scorso, con l'audizione di rappresentanti di The Good Lobby, del Comitato Voto Dove Vivo e di Link Coordinamento Universitario nell'ambito, appunto, proprio dell'esame della proposta di legge sulla riforma costituzionale. Sentirete in apertura la voce del Presidente della Commissione Pagano.
1: Iniziamo pertanto la seduta. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti di The Good Lobby, del Comitato Voto Dove Vivo e di Link Coordinamento Universitario nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 157 maggio 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e 2822 Bignami, recante disposizioni in materia di direzione della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. L'audizione sarà svolta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverto inoltre che, come ho appena detto, andremo col consenso degli auditi sulla web TV della Camera dei Deputati. Prego i nostri ospiti di contenere l'intervento in 10 minuti a testa, così come già vi è stato riferito dagli uffici. Eventualmente seguirà una replica degli auditi, se vorranno, a cui poi potrete rispondere brevemente. Qualora non aveste già fatto, potete anche lasciare un documento scritto e inviarlo per posta elettronica, di modo che quel documento sarà poi pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati, quindi anche chi non ha potuto ascoltarvi potrà leggerlo. Do quindi la parola a Chiari Russo, che parlerà per The Good Lobby. Prego, ha 10 minuti a sua disposizione.
2: Grazie mille Presidente, grazie anche al Ministro Casellati, buon pomeriggio a tutti i deputati. E innanzitutto è un piacere per noi essere qui oggi. Voglio ringraziare appunto il Presidente Pagano e tutta la Commissione per quest'opportunità. Chiaramente noi non interverremo nel complesso della legge elettorale oggi all'esame di quest'Aula, ma sul tema che presidiamo ormai da anni, che è quello del voto fuori sede. Non parlo a nome solo di Good Lobby oggi, ma anche di Will Media e di tutta la rete Voto Fuori Sede, che rappresenta 12 sigle che non rappresentano soltanto studenti e organizzazioni giovanili, ma anche lavoratori come i pallavolisti, i calciatori, gli operatori della musica e dello spettacolo, i lavoratori del mare, insomma tantissime categorie che di solito non vengono menzionate tra quelle di fuori sede, ordinari per così dire. Ma parlo anche a nome di 53.000 firmatari che hanno appunto firmato la nostra proposta di legge di iniziativa popolare e 75.000 che hanno firmato la nostra petizione online. Quella per il voto fuori sede è una battaglia che parte da lontano, nel 2008 con la nascita del Comitato Voto Fuori Sede, e che ha visto tantissime interlocuzioni, proposte di legge, mobilitazioni nel corso degli anni che purtroppo non si sono mai concretizzate in una normativa stabile. Nel libro bianco sull'astensionismo, ormai lo sappiamo, secondo questo documento sono quasi 5 milioni fuori sede che non possono votare nel proprio comune di residenza, nel proprio comune dove vivono, perdonatemi. Si parla però appunto non soltanto di numeri, ma di diritti negati di persone in carne e ossa. Si parla di studenti che dalle aree interne del sud si spostano al nord per studiare, si parla di insegnanti precari che ricevono un incarico lontano da casa, si parla dei nostri anziani che si curano lontano da casa, si parla dei nostri sportivi che portano in alto il nome dello sport italiano e che si allenano altrove. Insomma, negli anni il Parlamento ha riconosciuto l'importanza di questo tema. Nell'ultima legislatura 7 sono state le proposte di legge alla Camera e 7 disegni di legge al Senato che vanno in questa direzione. Oltre chiaramente alle sperimentazioni che hanno rappresentato un primo passo significativo, nonostante ciò appunto e nonostante l'approvazione della legge delega alla Camera nel luglio 2023, quella discussione non è mai andata avanti. Proprio in virtù di questo inaccettabile stallo, appunto, abbiamo presentato lo scorso luglio in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che in poco più di 3 mesi ha raccolto più di 53.000 firme, segno di una battaglia trasversale che ha riunito realtà civiche, associazioni, media e che hanno chiesto fondamentalmente una cosa, una risposta politica che non è più rinviabile. Le sperimentazioni del 2024 e del 2025 hanno sicuramente rappresentato uno storico passo avanti da questo punto di vista. A nostro avviso i numeri sono stati incoraggianti, non soltanto perché siamo passati dai 23.000 del 2024 ai 67.000 del 2025, ma anche perché dobbiamo guardare ciò che è accaduto all'estero in fasi analoghe, nel senso che in Estonia, ad esempio, nel 2005, quando è stato introdotto il voto elettronico, sono stati solo 1,9% gli elettori che ne hanno usufruito, nel 2023 è salita oltre il 50%. Lo stesso in Spagna e in Germania, dove la percentuale di persone che ha votato per posta nelle elezioni del 1957 erano solo il 4,9% contro il 36,5% del 2025. Bene, questo ci insegna che le innovazioni elettorali e normative richiedono certamente tempo, innovazione e affinamento dei processi burocratici, e sarebbe controproducente tornare indietro su questo passo avanti, appunto, che sicuramente farà beneficiare insomma la partecipazione elettorale nel medio e lungo termine. La stessa relazione sugli esiti della sperimentazione che il Ministero dell'Interno ha presentato lo scorso novembre al Senato ha detto appunto che il voto fuori sede per le europee e per il referendum è sufficientemente assimilato nella complessiva macchina elettorale. Si sofferma poi chiaramente sulle difficoltà di inserirlo all'interno del sistema elettorale per le elezioni politiche nazionali, e proprio per questo riteniamo utile che la Commissione abbia deciso di in qualche modo discutere di voto fuori sede all'interno del complessivo sistema elettorale. Quindi vediamo due strade parallele e non confliggenti: da un lato nel far andare avanti la nostra proposta di legge di iniziativa popolare al Senato, dall'altro di trovare già una risposta concreta in materia di voto fuori sede alle elezioni politiche all'interno della legge elettorale. Vogliamo sottolineare una cosa, appunto: questo tema non può essere più affrontato come una questione emergenziale o sperimentale. Le recenti consultazioni referendarie, al di là del risultato, hanno restituito infatti un dato politico rilevante. L'attenzione mediatica che c'è stata, unita al bipartisan, appunto alla bipartisan indignazione rispetto all'assenza di una disciplina sul voto fuori sede che nessuno di noi insomma si aspettava, ha dimostrato che quest'ultimo è ormai percepito come un diritto, non come una concessione, non come un'eccezione, e che come tale va garantito. È il risultato di un lavoro lungo anni che ha contribuito a modificare quella che possiamo definire la norma sociale, un cambiamento nella consuetudine democratica che chiama la politica e il Parlamento a una responsabilità chiara, approvare una volta e per tutte questa riforma unanimemente percepita come necessaria e di buon senso. Le soluzioni concrete che si possono mettere in campo sono tante e le abbiamo riportate anche all'interno di un nostro report che lasceremo in memoria scritta, ma non partiamo da zero, nel senso che il lavoro della Commissione Bassanini della scorsa legislatura va proprio nella direzione di indicare quale sia per il nostro ordinamento la soluzione migliore. Ebbene, il voto presidiato anticipato in presenza rappresenta sicuramente il miglior punto di equilibrio tra fattibilità e garanzie costituzionali, garantendo infatti i principi di personalità, libertà e segretezza del voto, come d'articolo 48 della Costituzione. Non entro nei dettagli tecnici che sicuramente possiamo approfondire in formato scritto, sicuramente il voto avverrebbe nei giorni precedenti la data consueta appunto del voto, con un'adeguata finestra di anticipo che permetterebbe di garantire l'arrivo delle schede in tempo ai seggi di riferimento, in luoghi pubblici e controllati. Erano state avviate anche delle interlocuzioni con Poste Italiane, insomma con una serie di interlocutori che possono essere di supporto da questo punto di vista. Allo stesso tempo la digitalizzazione delle liste elettorali e la loro integrazione nel sistema dell'anagrafe nazionale della popolazione residente è sicuramente propedeutico a facilitare questo processo, così come l'introduzione della tessera elettorale digitale, come da recente decreto PNRR che è stato approvato qualche giorno fa insomma dal Parlamento. Preso atto dei principi sopracitati, dei meccanismi operativi, la nostra preferenza per il voto presidiato anticipato non pregiudica comunque l'apertura a dialogare rispetto ad altre soluzioni concrete per garantire questo diritto. Crediamo che in questa fase sia fondamentale arrivare a una soluzione condivisa, fattibile e duratura. Proprio in virtù di questo reiteriamo la nostra richiesta di un tavolo tecnico che possa facilitare il confronto tra Ministero, istituzioni e società civile. È assolutamente fondamentale creare un dialogo franco, propositivo e orientato al creare soluzioni. E da un lato garantire l'ascolto dei cittadini direttamente interessati da questo problema, dagli esperti e dalle associazioni, dall'altro lavorare insieme ai tecnici affinché le proposte non siano un libro dei sogni ma possano bilanciare fattibilità e necessità. Accogliamo con favore l'interesse che da entrambi i lati del Parlamento si rivolge a questa tematica che da tanti anni proviamo a portare all'attenzione del dibattito pubblico. Combattere l'astensionismo e rafforzare la partecipazione civica sono obiettivi trasversali che riteniamo dovrebbero essere una priorità di ogni forza politica. Siamo certi che in questo spirito di collaborazione e pragmatismo si riuscirà finalmente ad arrivare a una risposta per milioni di cittadini e cittadine che ancora oggi non vedono garantito appieno il proprio diritto al voto. Nell'assoluta convinzione che Parlamento e società civile debbano arrivare e lavorare a stretto contatto per il bene comune, noi saremo come sempre disponibili a fare la nostra parte. Grazie.
1: La ringrazio, caro Jari Lusso. Jari, bel nome, che origini ha?
2: Allora, i miei genitori dicono che è il nome di una tribù indigena di non so dove.
1: Che bello, però.
2: Google dice eletto da Dio in russo, e un mio conquilino indiano in America diceva che significa amicizia nella sua lingua.
1: Comunque la voglio ringraziare, che tra l'altro è stato non solo nei tempi ma addirittura anticipato, perché cioè, due minuti in meno del dovuto.
2: Se vuole dico qualcos'altro.
1: No, lo potrà dire dopo, lo potrà dire quando le faranno le domande, stia tranquillo che gliele faranno. Poi passiamo adesso la parola a Thomas Osborne, rappresentante del comitato Voto Dove Vivo. Anche lui è qui presente, gli do la parola, anche lei ha 10 minuti, prego. Thomas Osborne,
3: grazie.
1: Anche lei ha un bel nome.
3: Esatto, facciamo tutti i nomi, insomma, un po', no, il mio è semplicemente, diciamo, per metà di natura anglosassone. E, no, intanto grazie mille, mi unisco ai ringraziamenti, insomma, a lei presidente, alla commissione, a tutti i deputati, alla ministra. E comunque alla partecipazione qui presente oggi su un tema così. Anch'io ovviamente non entrerò nel dibattito sulla legge elettorale, di certo non spetta a me né al comitato Voto Dove Vivo parlare o giudicare la legge elettorale, né tantomeno gli altri provvedimenti che erano, insomma, che sono comunque in discussione e abbinati, insomma, e collegati adesso. Anch'io mi limiterò quindi al tema del voto fuori sede. Io parlo a nome del comitato Voto Dove Vivo, che è un comitato nato qua a Roma, in un territorio in cui vivono molti fuori sede nel 2018, e che poi negli anni si è allargato diventando una campagna prima ancora che un comitato nazionale, con anche nel nostro caso varie mobilitazioni, coinvolgimento di atenei, di amministratori locali in giro per l'Italia, anche con tour e momenti, come dire, in presenza, che hanno fatto sì che il tema diventasse pian piano, insieme a tutte le altre battaglie e a un crescente dibattito pubblico, prima ancora forse che parlamentare, ha fatto sì che il tema, insomma, entrasse un po' più come dire, con continuità nei lavori anche del Parlamento. Il nostro comitato nasce da un'esigenza, appunto, del territorio, e da lì ha sviluppato, per la natura della nostra democrazia rappresentativa, una proposta di legge che è stata affidata a quella che era allora la parlamentare di quel territorio, che era l'onorevole Madia, che depositò nella scorsa legislatura un testo che, appunto, aveva il sostegno di letteralmente una manciata di parlamentari, testo che poi nella scorsa legislatura si sono susseguiti vari governi e varie maggioranze, testo che non è arrivato ovviamente a una, diciamo, un'approvazione definitiva, se no oggi avremmo già il voto fuori sede, ma che secondo noi l'elemento interessante è che in quei 4 anni di lavori in questa commissione peraltro è stato sviluppato, nel senso che la nostra campagna non ha mai pensato o avuto la presunzione di dire come far votare le persone fuori sede, bensì l'importanza di ottenere questo diritto per le 5 milioni di persone fuori sede per motivi di lavoro, studio o cura che venivano citate prima e che ormai, diciamo, credo essere abbastanza note come tipologia di popolazione a questa commissione. Bene, il lavoro di quei 4 anni con la commissione peraltro del ministro D'Incà, del professor Bassanini, una commissione di esperti, insieme al lavoro di questa commissione parlamentare invece, diciamo, ha sviluppato il testo di quella proposta, partendo da quello che era inizialmente, diciamo, la modalità di voto proposta, che era semplicemente l'applicazione della modalità del voto per i cittadini all'estero ai fuori sede, diciamo, forse con eccessiva semplificazione all'inizio abbiamo proposto questa modalità. Ebbene, il testo poi si è sviluppato ed è arrivato alla proposta che veniva citata prima, del voto anticipato presidiato, e non è che, diciamo, lo dice il comitato Voto Dove Vivo o gli altri comitati che è la proposta ritenuta migliore, lo diceva una commissione di esperti e i lavori di questa commissione nella scorsa legislatura. Da lì, appunto, arrivò la calendarizzazione in aula, però 3 giorni prima della votazione alla Camera cadde il governo Draghi e quindi ci ritroviamo, insomma, a doverne riparlare in questa legislatura. In questa legislatura è stato proposto un testo all'inizio che ripartiva da dove si era interrotto il lavoro della precedente legislatura, e appunto con l'approvazione alla Camera che veniva citata prima nel 2023 di una legge che poi, diciamo, da proposta di legge supportata da diversi gruppi parlamentari è diventata legge delega che aspetta adesso ancora una discussione da 3 anni in Senato. Nel frattempo però di passi avanti se ne sono stati fatti con le sperimentazioni realizzate da questo governo che sono ampiamente riconosciute come un enorme passo avanti, non solo perché hanno dato la sensazione che questo diritto, insomma, sia accessibile per me, insomma, tanti cittadini in giro per l'Italia, ma perché rompe un principio fondamentale che fino ad allora aveva bloccato lo sviluppo di questo diritto, ovvero ha rotto quella catena del non si può fare, che sembrava aleggiare intorno al voto fuori sede. Invece questo governo ha dimostrato che si può fare, con ben 2 sperimentazioni, lo sapete meglio di me, alle elezioni europee che hanno delle complicazioni aggiuntive, preferenze, collegi, eccetera, e poi ai referendum del 2025. C'è ancora poco chiaro il motivo per cui non è stato possibile applicare anche in forma sperimentale, se questa è la modalità, diciamo, per cui si vuole andare avanti, una sperimentazione anche a referendum di qualche mese fa. Abbiamo appreso, nonostante, diciamo, diversi appelli, l'appello, diciamo, che avevamo fatto noi al governo era stato sottoscritto da oltre 70 realtà nazionali, tra l'altro con il supporto dei comitati referendari sia per il sì che per il no, e, però sappiamo che, diciamo, il lavoro su quel dibattito si è interrotto. Pubblicamente non abbiamo capito perché è stato interrotto, nel senso che in Parlamento ci sembra che il dibattito non ci sia stato, nel senso che non c'è stata una risposta. Dalle agenzie abbiamo appreso che le motivazioni per aver bloccato, diciamo, il voto fuori sede dallo scorso referendum erano i tempi, quando, diciamo, quando è stato fatto il decreto sulle elezioni i tempi c'erano, i costi, e crediamo che la democrazia non sia un costo, e gli esiti, e i colleghi di Good Lobby hanno già spiegato che gli esiti delle 2 sperimentazioni, per quanto, diciamo, limitate, erano in linea con quelli quelli già rilevati all'estero. Arrivo al motivo per cui, diciamo, sono qui e ancora vi ringrazio, cioè un'opinione sul testo che state discutendo. Ci tengo a dire che non è la prima volta che veniamo auditi sul voto fuori sede, perché appunto già in passato più volte vi siete trovati a discutere di questo tema senza però arrivare a un esito finale. La prima osservazione è che il testo iniziale sulla legge elettorale

0: va, secondo noi, giustamente, le persone fuori sede, come quelle che vivono temporaneamente, eccetera, eccetera, in una provincia differente da quella di residenza e non in una regione, perché sappiamo che le nostre regioni, alcune regioni sono molto grandi, gli spostamenti sono molto importanti e quindi per noi la persona fuori sede è quella che vive temporaneamente, domiciliata appunto temporaneamente in una provincia differente. Sulle modalità di voto, e ripeto, non abbiamo mai avuto l'ambizione né la presunzione di suggerire o di dire quale secondo noi è la modalità di voto più corretta, però la proposta Pavanelli, diciamo, sulle elezioni europee specifica una modalità che è quella adottata già nella sperimentazione del 2024, mentre invece sulle politiche, chiaramente immagino per una ragione ovvia, cioè che diciamo, il vostro dibattito definirà qual è il tipo di legge elettorale, il tipo di collegio, eccetera, eccetera, però non specifica realmente qual è la modalità di voto, o meglio dire, non specifica dove verranno conteggiati. E qui ci tengo, concludo con questo, diciamo, esporre un tema che per noi è sia cioè delle ragioni formali, sia delle ragioni, come dire, ideali. Secondo noi il voto delle persone fuori sede va contato nel loro territorio di residenza, cioè il principio di voto dove vivo è che se una persona non vuole spostare la residenza e vuole mantenere un legame culturale, politico, elettorale o quello che è con il proprio territorio di origine, deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Quindi io voto dove vivo per il mio collegio di residenza, altrimenti sposto la residenza se voglio votare nel mio nuovo collegio. Questo perché è importante, non solo appunto per questa ragione, ovvero che noi crediamo che mantenere questi legami con i propri territori sia importante anche per le caratteristiche della popolazione di cui parliamo, che citava prima Iari, però anche per una ragione formale. Ripeto, io vivo e voto in un collegio in cui ci sono tanti potenziali cittadini, cioè ci sono tanti fuori sede e pertanto tanti potenziali elettori fuori sede. Il mio collegio, se questi 60.000 fuori sede che vivono nel quartiere in cui vivo io vengono conteggiati nel mio collegio, il mio collegio chiaramente diciamo, avrà una popolazione, un peso elettorale differente, mentre il territorio da cui partono loro verrà squilibrato in qualche modo. Adesso non voglio specificare quali sono i territori da cui ci sono più fuori sede, ma come, insomma, credo sia abbastanza evidente. Quindi c'è una ragione anche formale che diciamo, evidenziamo, oltre che, ripeto, una ragione che io credo culturale per il bene della nostra Repubblica è importante evidenziare. Cioè, ognuno è libero, deve essere libero di poter mantenere il legame con il territorio da cui viene. E quindi niente, concludo dicendo che ovviamente ben vengano diciamo, ogni passo avanti, ovviamente, quindi anche questo testo, se è quello che la Commissione ritiene essere il migliore. Un'ultima osservazione e più che altro un invito a questa Commissione che ancora ringrazio, è che a prescindere da come andrà il dibattito sulla legge elettorale, si riesca a giungere a una legge che garantisca in modo definitivo e stabile, e pertanto non più sperimentale, ma ripeto, definitivo e stabile, questo diritto, quantomeno, e evidenzio il quantomeno, per le elezioni politiche, referendarie ed europee. Questo governo ci ha dimostrato che si può fare, speriamo si possa fare, a prescindere, ecco, dall'esito della legge elettorale.
1: Sì, grazie, grazie, grazie Osborne. Passiamo adesso a Stefano Greco, rappresentante di Link Coordinamento Universitario. Poi a conclusione dei suoi 10 minuti iniziamo con le domande dei deputati. Prego.
2: Certo, allora ringrazio gli onorevoli, la Commissione per l'invito e per la possibilità di esprimerci. Allora, le tre proposte di legge su cui ci è stato chiesto di esprimerci come organizzazione studentesca nazionale sono molto variegate. È chiaro come la più recente, la 2822, a firma dell'onorevole Bignami del febbraio 2026, sia quella più strutturata che vada a toccare in toto il sistema elettorale, modificandolo pesantemente nella sua conformazione. Abolire i collegi uninominali, che hanno caratterizzato le ultime due elezioni politiche nazionali, è un forte segnale di discontinuità verso un ritorno al proporzionale. Mantenere i listini bloccati lo riteniamo un elemento negativo, poiché obbliga l'elettorato a scegliere la lista e non i nomi o le preferenze al suo interno, restringendo la scelta di chi ha più possibilità di essere eletto al partito o alla coalizione.

0: che vanno a comporre le liste. Il premio di governabilità, dato al raggiungimento del 40%, rischia di essere poco leggibile dall'elettorato, in quanto favorisce forze che, per il solo merito di essere nella coalizione vincente, avranno più seggi pur avendo preso molti meno voti di altre forze politiche. Inoltre, va aggiunto che il premio di governabilità, proposto con modalità simili, fu poi bocciato in passato per problemi di incostituzionalità. Il grande assente di questa riforma è il voto fuori sede, che pure alle elezioni del Parlamento europeo del 2024 e alle consultazioni referendarie del 2025 era stato un grande vanto della maggioranza, di cui fanno parte gli stessi onorevoli proponenti di tale riforma, che non viene considerato e previsto in alcuna forma. Durante le consultazioni elettorali referendarie del marzo 2026, come organizzazione studentesca, siamo stati dei proponenti e sostenitori dello strumento dei rappresentanti di lista, per permettere a una parte minima del grande numero di studenti fuori sede, che ricordiamo in Italia sono circa mezzo milione, di esprimere il loro diritto di voto. Tale strumento è ovviamente un mero pa palliativo, sia perché la notizia di tale possibilità non è nota a tutti, sia perché ci sono posti limitati. Inoltre, significa piegare uno strumento democratico di controllo dal corretto svolgimento elettorale a un altro utilizzo, che noi riteniamo ugualmente democratico, che però ne pregiudica lo scopo originario. Non prevedere tale strumento è un grave problema, oltre che per il corpo studentesco universitario, delle accademie AFAM, e dell'Accademia in generale della ricerca, non dimentichiamo infatti come molte parti del mondo della formazione superiore scelgono di studiare e lavorare in luoghi lontani dalla residenza. Ci sono poi moltissime altre figure di lavoratori di fuorisede, come lavoratori, caregiver ed eccetera, che vengono esclusi da tale diritto. La seconda proposta, la 2236, a firma Pavanelli, è meno strutturale e svolge più il ruolo di fornire correttivi all'attuale sistema elettorale. Riteniamo che tale proposta compia alcuni avanzamenti interessanti, come quelli della proposta di voto fuorisede. La proposta di voto per tutte le persone fuori sede ci sembra un avanzamento netto rispetto sia all'attuale legislazione, che non esiste, sia alla sperimentazione avuta durante le consultazioni elettorali per la componente italiana del Parlamento europeo nel 2024 e alle votazioni referendarie del giugno 25, le quali erano sicuramente un grande avanzamento, ma avevano molti limiti. Prevedere seggi appositi è una forma di tutela sia per chi lavora nel seggio elettorale, che deve gestire complesse operazioni e numerosi dati, e che quindi non dovrà gestirne altre, cosa invece accaduta col voto tramite la rappresentanza di lista che ha significato lavoro aggiuntivo, ma anche per i votanti che avranno delle informazioni chiare su come poter esprimere il loro diritto. È da riportare una criticità nelle tempistiche dell'iscrizione ai registri, troppo brevi per poter permettere appunto l'iscrizione, considerando che spesso le comunicazioni degli enti pubblici lasciano a desiderare e gli orari di apertura degli enti pubblici non sempre combaciano con chi lavora, studia o ha delle responsabilità di cura. Finestre temporali più ampie, possibilità di fare domanda tramite gli strumenti digitali appositi, sono solo alcuni dei correttivi che potrebbero migliorare una proposta che già simboleggia un grande avanzamento rispetto allo status quo. Infine, da segnalare come un grosso impedimento che si verificò alle scorse elezioni europee fu quello di poter votare da fuori sede solo se vi era una determinata distanza dalla propria residenza, eliminando completamente i possibili disagi che si possono affrontare anche se si vive nella provincia accanto a quella dove si ha la residenza, per le forti criticità che riscontriamo nei trasporti pubblici del nostro paese. Aspetto che non si può risolvere soltanto con degli sconti, che sono pochi e spesso praticamente inesistenti. L'ultima proposta, numero 157, a firma Maggi, presentata all'inizio della legislazione attuale, pone l'attenzione sul tema della raccolta delle sottoscrizioni per poter presentare una lista alle elezioni politiche, chiedendo che, in base anche alle legislazioni presenti in Europa, si possano raccogliere le sottoscrizioni in maniera digitale, usando l'identità digitale come tutela del processo. Crediamo che tale proposta si inserisca nel dibattito che si è accompagnato alla raccolta firme per le ultime consultazioni referendarie, che sono avvenute in maniera mista tra moduli fisici e digitali, con accesso con SPID. L'attuale maggioranza di destra è stata molto critica di tale strumento e ci sono numerose dichiarazioni di esponenti sul tema, mentre noi riteniamo che sia un'estensione del diritto di partecipazione democratica, che non deve sostituire la parte fisica, ma accompagnarla e completarla, senza cambiamenti del numero di firme da raccogliere. Inoltre, questa proposta, affrontata in questo periodo storico, sembra quasi superata dal dibattito pubblico sul tema, sintomo che il legislatore è molto meno aggiornato del dibattito pubblico e rispetto all'opinione pubblica. Il dato che emerge dalla proposta di legge elettorale, proposta dal centrodestra, a nostro parere è la solita dinamica in cui il governo in carica prova a modificare la legge elettorale per favorire la propria coalizione e danneggiare quelle avversarie. Tale Tale dinamica politicista e antidemocratica non è nuova né ai governi centrosinistra né a quelli di destra, che si sono succeduti negli anni, ma contribuiscono soltanto ad allontanare il popolo dallo strumento del voto e dalla politica attiva, dato che la percezione è che gli accordi elettorali contino più del voto espresso, che diventa quasi inutile. Il grande assente in un contesto di legge elettorale con elementi già negativi, come il premio di maggioranza e i listini bloccati, che ricordiamo sono già stati bocciati in un impianto legislativo simile dalla sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, è sicuramente il voto per le persone che vivono per motivi di lavoro, di studio e di salute in un domicilio diverso dalla residenza. Tale assenza fa ancora più rumore data l'esperienza positiva ma migliorabile delle precedenti elezioni. Negare tale diritto è un atto fortemente antidemocratico, perché vieta l'espressione del diritto di voto in un paese in cui il trasporto è estremamente costoso e pieno di disagi e le agevolazioni per il voto sono state solo di aziende private o partecipate pubbliche. Pubbliche statali, quindi con nessuno sforzo economico statale per sanare questa mancanza, sintomatico di come sia stata una scelta politica precisa. Il ricorso allo strumento dei rappresentanti di lista, come già detto, è solo un palliativo per i numeri ristretti che può soddisfare, a causa della limitatezza del numero di rappresentanti, sia perché è possibile solo alle consultazioni referendarie, data la loro natura. È molto importante rilevare come molte persone, pur essendo state nominate in maniera corretta rappresentanti di lista, hanno avuto impedimenti o è stato loro negato il diritto di voto al presente di seggio, trasgredendo la norma. Come organizzazione nazionale rivendichiamo di aver permesso a oltre 2.000 studenti di poter votare dove studiavano, nonostante le scelte di questo governo. E resta il tema che il legislatore non può e non deve restare indifferente a tale richiesta. La proposta di legge 2236 Pavanelli del 2025 e quella Maggi del 2022 pongono l'accento sulla necessità di usare in maniera intelligente gli strumenti digitali, di cui lo Stato italiano già si dota, per integrare anche nell'ecosistema elettorale per favorire il diritto al voto e alla rappresentanza. Per esempio con la tessera elettorale digitale, che è uno strumento già approvato, e con la possibilità di raccogliere le sottoscrizioni per le candidature in maniera digitale. Usare questi strumenti già a disposizione della macchina pubblica è uno step necessario nell'epoca che viviamo, considerando che l'identità digitale e lo SPID sono documenti riconosciuti con valore legale. Infine, crediamo, come già sostenuto dai nostri colleghi, è essenziale giungere a regolamentare il diritto di voto per le persone fuori sede che studiano e lavorano fuori. Ringrazio ancora per la possibilità di parola.
1: Grazie. Greco, a questo punto chiedo, mi pare che ci siano già dei deputati che si sono prenotati, prego l'onorevole Baldino prima e poi Aurema.
2: Grazie signor Presidente, io ringrazio...
1: Sì, se può, puoi indicare anche a chi è rivolta la domanda.
2: Sì, ringrazio De Gudulobby, Voto Dove Vivo, Link,
3: Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle,
2: il contributo che hanno fornito. E io la domanda la vorrei rivolgere a tutti e tre, in realtà anche se Voto Dove Vivo mi ha già risposto, infatti ho alzato la mano prima che lui intervenisse. E intanto insomma li ringrazio per il contributo, ma anche per il contributo che danno al dibattito all'interno del paese, perché sono riusciti a mobilitare e a mettere insieme persone che tante persone dislocate in più parti del paese che la pensavano allo stesso modo, cioè che fosse necessario nel 2025, 26 oggi, 24, insomma, da quando è iniziata la loro battaglia, che il sistema di voto venisse aggiornato, sia rispetto a proprio al sistema materiale di voto, cioè il fatto di recarsi alle urne con una tessera cartacea e quindi aggiornare anche da questo punto di vista la possibilità di votare con una tessera digitale, cioè l'identità digitale anche per votare, e sia rispetto al fatto che tutti sempre debbano essere messi oggi nelle condizioni di votare, non perché io devo presentare il contratto di lavoro o l'iscrizione all'università, ma perché viviamo in un mondo ormai nel 2026 in continuo movimento per definizione, quindi è giusto che, come fanno negli altri paesi occidentali, moderni e democratici, anche l'Italia arrivi a questo risultato, visto che è l'unico paese insieme a Cipro e Malta, che sono molto piccoli, che non hanno la possibilità di votare in maniera alternativa rispetto al sistema di voto canonico che conosciamo. Proprio per questo noi riteniamo che il voto anticipato presidiato, così come la Commissione Bassanini ci ha proposto, fosse e sia la migliore soluzione oggi per poter aggiornare in maniera completa, adeguata, sistemica il sistema di voto, e quindi condivido insomma le valutazioni che sono state fatte. Ringrazio il signor Greco per il dottor Greco per la schiettezza. È evidente che il legislatore sia sempre molto meno aggiornato rispetto alla società civile, al dibattito pubblico su tanti temi, è così. Ma la domanda che vorrei porre è la seguente. Allora, siccome noi stiamo parlando di elezioni, sistema elettorale per aggiornare le istituzioni, insomma il Parlamento, quindi le elezioni politiche, È evidente che si pone un problema anche di rappresentanza e di rappresentatività, perché chiaramente per le elezioni europee e per il referendum è molto più semplice far votare fuori sede con le modalità attuali, però, posto che noi riteniamo che il modo migliore sia proprio aggiornare il sistema di voto, come ho appena detto. Ma si corre il rischio, e io lo lascio anche agli atti di questa commissione, che se noi non aggiorniamo il sistema di voto nel senso appena detto, e però insomma vogliamo comunque dare una risposta ai fuori sede, si corre il rischio alle elezioni politiche di dopare la rappresentanza, come diceva Thomas Osborne di Voto Dove Vivo. Cioè si corre il rischio di poter dire: va bene, io comunque faccio votare fuori sede e faccio votare ai fuori sede nel comune, cioè per il collegio del comune di domicilio. Io vorrei chiedere se questa soluzione per voi è una soluzione che potrebbe essere accettabile oppure no. È una domanda che faccio chiaramente a chi rappresenta la necessità che questo sistema venga aggiornato e che si facciano votare fuori sede. Io la penso come il dottor Osborne, nel senso che chiaramente svuotare alcuni territori di servizi e svuotarli anche di rappresentanza e di rappresentatività potrebbe rappresentare un problema. Però capisco anche chi mi dice: ma comunque è un risultato che possiamo raggiungere, cioè intanto cominciamo a far votare i ragazzi e le ragazze, soprattutto che sono la maggior parte dei fuorisede, anche se il libro bianco ci dice che non sono solo loro, no? Perché stiamo parlando di lavoratori, di persone che si spostano oltre che per lavoro anche per motivi di salute. Quindi è giusto per lasciare insomma anche agli atti di questa commissione un contributo rispetto a questo. Quanto ritenete che sia più importante far votare fuori sede piuttosto che correre il rischio anche di dopare, tra virgolette, un po', svuotare un po' alcune aree e fare in modo che la rappresentanza venga, la rappresentatività venga spostata?
1: Passiamo adesso alle domande dell'onorevole Auriemma, poi Bonafè, poi lei. Auriemma, prego. Magari
4: sì, grazie.
1: Un po' più sintetici nella domanda, così, perché poi alla fine sennò se li dimenticano pure le risposte.
4: Grazie Presidente. Io...
1: prendete appunti magari. In parecchi.
3: Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
1: Sì, facciamo fare le
3: Stiamo
1: domande.
3: Seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera, audizioni sulla riforma della legge elettorale.
1: Va bene. Per cortesia, prego, Auriemma.
4: Appunto, non perdiamo tempo, Presidente. Prego. Allora, io in realtà ho due domande. Allora, la prima riguarda le sperimentazioni che si sono avute nel 2024 e 2025. Io mi ricordo che nella discussione con l'ultimo decreto legge elezioni, dove appunto non era prevista, era a un certo punto interrotta questa sperimentazione sul voto fuori sede, noi ponemmo queste domande, anche se noi è molto chiaro il motivo, ed è un motivo estremamente, diciamo, politico, perché non può essere tecnico, anzi nel referendum sì o no, volevamo dire, forse era quella l'occasione più semplice. In quell'occasione però la sottosegretaria, io mi ricordo, fece un passaggio, sottolineò il fatto che comunque avevano partecipato alla sperimentazione, secondo il governo, un dato oggettivamente basso, non si arrivava a poco più del 10% rispetto, diciamo, ai famosi, alla platea dei 5 milioni. Rispetto a questo dato, per noi, diciamo, anche un voto in più, per noi, diciamo, ne vale la pena, però... voi che avete vissuto proprio direttamente, quali sono le cose che secondo voi può ostacolare, hanno ostacolato e che dovrebbero essere appunto migliorate rispetto alla sperimentazione che c'è stata fino ad oggi? Poi c'è per tutti e tre la domanda. La seconda domanda invece riguarda un po' quello che diceva la collega Baldino, la questione poi a Baldino, che è oggettivamente diversa se si vota rispetto ad una rappresentanza nazionale, che oggettivamente, no, il parlamentare esercita la propria azione su tutto il territorio nazionale, quindi in un sistema dove non ci sono le preferenze, questo discorso della rappresentatività viene un po' annacquato, nel senso che chi vota, diciamo, anche se sei, sei diciamo, della Calabria, però voti per esempio in Piemonte, oggettivamente il rappresentante che va a eleggere non dovrebbe fare soltanto gli interessi del proprio collegio, che poi diciamo si riduce a ciò, ma non dovrebbe essere così perché l'azione del parlamentare è nazionale. Il punto però secondo me è più sottile per il, le votazioni, quelle diciamo più prossime al cittadino, quindi il consiglio comunale e il consiglio regionale, dove oggettivamente c'è un problema che avete rappresentato. E quindi se era possibile secondo voi prevedere anche diciamo due livelli, cioè ancorare la partecipazione, quindi il collegio in base al tipo di rappresentanza, cioè se è nazionale si va in un senso, se invece è più prossima perché il consiglio comunale oggettivamente richiede anche un vissuto più locale, perché di fatto diciamo è l'ente più prossimo, di prevedere un altro tipo di sistema che è diverso, perché il consigliere comunale evidentemente eletto a Napoli non potrà esercitare la sua azione a Milano, quindi c'è oggettivamente una prerogativa delle funzioni diverse. Rispetto a queste due differenze, se voi appunto le avete percepite, se ci sono delle soluzioni che potrebbero essere anche più semplici per noi, poi farle diventare appunto norma o proposta emendativa. Grazie.
1: Onorevole Bonafè, prego.
3: Del Grazie Partito Presidente. Democratico.
5: Io voglio ringraziare i rappresentanti di Dead Good Lobby, Voto Dove Vivo e Link per intanto per l'intervento di oggi e poi anch'io per la grande mobilitazione che state facendo, che avete fatto su un tema che per noi è molto centrale, insomma un tema per noi molto sensibile, tant'è che è stato ricordato, io faccio parte del gruppo del Partito Democratico, sono state presentate proposte sia nella scorsa legislatura, con tutto l'iter che è stato ben raccontato e su cui non torno, ma anche in questa legislatura. Avete fatto anche bene a sottolineare che effettivamente ci sono stati dei passi in avanti, perché se no non saremmo onesti intellettualmente e noi per primi non faremmo il nostro lavoro, e quindi è vero che ci sono state delle sperimentazioni molto utili, quelle delle europee, quelle poi del referendum del 2025, che hanno fatto in modo che ci fosse una consapevolezza anche nel mondo dei fuorisede, quindi una partecipazione che nel frattempo è cresciuta. Anche dal mio punto di vista è un peccato che non si sia voluto utilizzare questo metodo per l'ultimo referendum che c'è stato, ma questa diciamo è stata una scelta politica che per carità non condividiamo, ma che appunto ma che così è stata fatta. Il cuore della mia domanda è un po' questo. È stato ricordato che c'è oggi una legge al Senato, una legge delega che è al Senato, che è frutto di una legge della proposta Madia che è stata presentata ed esaminata ed approvata in questa Camera, o meglio, cioè c'era la proposta Madia che è stata trasformata in una legge delega, diciamola tutte fino in fondo, che è stata approvata in questa Camera e che è ferma da 3 anni al Senato. E come saprete bene, in quella proposta si chiedeva di dare un assetto strutturale al tema dei fuorisede, e non solo, e si chiedeva di dare un assetto per tutte le elezioni, quindi politiche, Senato, cioè politiche, Camera, Senato, europee e referendum. Mentre attualmente la proposta di legge che noi stiamo esaminando riguarda solo le elezioni alla Camera e al Senato. E peraltro, insomma, faccio presente anche, perché poi anche questo, insomma, i giornali ne hanno parlato, il nostro gruppo ha ritenuto sbagliata l'allargamento del perimetro di questa legge elettorale al voto fuorisede, non perché non ritenesse importante il voto dei fuorisede, ma perché appunto già c'è una proposta che è ferma e che se si volesse dare una risposta definitiva si potrebbe approvare, diciamo, nei prossimi mesi. Per cui la domanda che vi faccio è un po' questa, cioè se siete consapevoli che appunto c'è non solo che c'è questa legge al Senato, perché lo sapete, l'avete detto, ma se siete consapevoli che se volessimo intervenire su questa legge qui risolveremmo una parte del problema e non tutto il problema. Non entro in altre questioni tecniche, sono anch'io curiosa di sapere la risposta alle due domande che le colleghe Baldino e Auriemma vi hanno fatto, perché effettivamente il tema di quale è il collegio nel quale insiste il voto e quindi della rappresentatività del voto stesso non è un tema secondario, e anch'io sono curiosa di sapere quali sono le vostre proposte. Non entro nel merito di altre questioni tecniche, immagino solo che ci presenterete delle proposte di emendamento che saremo diciamo a questo punto anche contenti di poter valutare, però ecco, mi chiedevo se siete consapevoli del quadro che oggi stiamo andando ad esaminare.
1: Alfonso Colucci, prego.
6: Grazie Presidente. Innanzitutto mi unisco anch'io al sincero ringraziamento per l'intervento da parte dei nostri auditi oggi, il dottor Russo, il dottor Osborne e il dottor Greco, con questi nomi meravigliosi, Iari, Thomas, Stefano, vabbè, è più normale. E quindi davvero, davvero grazie.
0: Viene dal greco e vuol dire incoronato, così mi inserisco nella cosa, chiedo scusa.
6: Ci mancherebbe, sono fautore delle cose tradizionali, quindi insomma sono tradizionalista più che conservatore, e le cose un po' esotiche mi interessano, ma insomma, ma ciò detto, e non interessa il tema che stiamo affrontando, e soprattutto vi ringrazio anche per l'entusiasmo col quale avete posto i vostri temi, e spero davvero che questo entusiasmo non verrà tradito dai lavori di questa commissione, perché noi riteniamo che l'introduzione e l'allargamento del perimetro della legge elettorale al voto fuori sede sia esclusivamente un pretesto per poter invece allargare il tema a quello della partecipazione al voto degli italiani all'estero. Questa commissione si è lungamente interrogata sulle risposte tecniche al tema del voto fuori sede, ma il tutto si è tradotto con un emendamento abrogativo che ha ablato tutta la materia dal Parlamento al Governo, che diciamo, senza che al Senato questa proposta di legge sia approvata e senza che il Governo abbia provveduto. Quindi temo che tutta questa cosa sia una terribile presa in giro, ma sono comunque interessato a conoscere quella che è la vostra opinione su alcuni temi che in parte sono stati già posti, ma in parte vorrei approfondire ancora di più. La prima cosa, Iari, voto presidiato anticipato. In realtà lei avrà letto che l'articolo 5 della proposta di legge a firma della deputata del Movimento 5 Stelle Pavanelli non prevede un voto anticipato. E quindi vorrei chiedere una vostra congiunta riflessione su questo. Noi riteniamo che gli ultimi giorni di campagna elettorale siano importanti per la formazione della volontà libera e spontanea del singolo elettore, e che di conseguenza la contestualità possa essere un obiettivo necessario anche proprio per rafforzare il senso democratico dell'espressione libera del voto. E quindi che contestualmente si possa nell'unica giornata, nelle uniche due giornate, procedere al voto anche da parte dei fuori sede, in modo che poi le schede elettorali vengano successivamente trasmesse a quelli che sono i collegi di competenza, senza con questo richiedere che ci sia un'anticipazione del voto. Quindi sì, voto presidiato. Miei dubbi sul voto presidiato anticipato, che è sembrato fosse invece la vostra proposta, e vi vorrei chiedere una riflessione su questo tema. Voto presidiato contestuale è quello che a me sembrerebbe, diciamo, più interessante. E poi anche sulla analogia che è stata fatta, e qui Thomas, il dottor Thomas, con l'analogia tra il voto in Italia e il voto degli italiani all'estero. Ora, il voto degli italiani all'estero ha presentato, per le modalità anche postali, cartacee, e anche per l'invio delle schede presso l'indirizzo degli elettori all'estero, delle criticità. E noi sappiamo che i principi di personalità, trasparenza, segretezza, che sono poi principi costituzionali a presidio del diritto fondamentale che è il diritto di voto, sono direttamente o possono essere direttamente incisi dalle modalità con le quali il voto viene ad essere esercitato. E quindi vi volevo chiedere un approfondimento su questo punto, perché io non sono convinto che il voto degli in Italia possa essere assimilato al voto degli italiani all'estero, soprattutto con riguardo alle modalità, diciamo, cartacee, postali della trasmissione del voto. E recepisco con molto interesse la distinzione che è stata operata sempre dal nostro dottor Osborne tra il voto fuori regione e il voto fuori provincia. È un elemento su cui forse dovremo interrogarci, quindi un prezioso spunto, ma volevo anche chiedere dal punto di vista tecnico, se noi riprendiamo l'articolo 5 che è della proposta di legge Pavanelli, che è abbinato l'articolo al disegno di legge in materia elettorale, e in cui si legge che il presidente della sezione elettorale speciale, cioè la sezione elettorale presso la quale il domiciliato fuori sede esercita il proprio diritto di voto, il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune di residenza nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Cioè sostanzialmente si prevede che quella scheda elettorale del fuorisede non venga a confluire tra le schede della sede elettorale presso il quale esercita il voto, ma debba essere poi trasmessa, preservando i requisiti di segretezza che naturalmente il voto deve avere, al seggio elettorale di competenza, in modo che confluisca nell'unica scheda del seggio elettorale di competenza, e questo naturalmente preserverebbe l'esercizio del voto non già nel seggio di domicilio, bensì nel seggio di competenza, anche per la corretta, diciamo, composizione dei singoli collegi elettorali. Ecco, se gentilmente poteste spendere le vostre osservazioni su questi plurimi argomenti su cui vi ho interrogato. Grazie.
1: Onorevole Donzelli, e poi iniziamo con le risposte che, vi dico subito, dovranno essere sintetiche. Prego.
7: Grazie Presidente, io ringrazio ulteriormente questa
3: di Fratelli d'Italia
7: commissione per aver allargato il perimetro, e quindi che ci ha consentito aver allargato il perimetro della riflessione sulla legge elettorale oggi, di parlarne e di avere un ulteriore passaggio di confronto su questo tema che comunque è sentito. È un tema che inevitabilmente ha aperto un dibattito importante nella nazione già in passato e su cui ci siamo interrogati più volte, anche, ricordo, facendo i primi esperimenti nella storia che siano stati fatti in questa nostra democrazia in favore di cercare delle soluzioni. Alcune cose sono andate bene, alcune cose non sono andate bene. Adesso ci interroghiamo su quali possono essere le soluzioni. Nell'interrogarci su quali possono essere le soluzioni, e arrivo alla domanda, c'è il tema della modalità di voto, cioè per cosa si vota e con che modalità, perché questi sono i due temi principali. Sulle modalità, io personalmente vedo una serie di ostacoli che sono dati intanto dalla possibilità di un voto anticipato. Concordo con il collega, non mi ricordo chi aveva detto, che la sensibilizzazione di tutti gli elettori arriva addirittura alle ultime ore. Fare il voto anticipato rischia di essere comunque una limitazione, certo, se non è possibile altro, meglio anticipato che nulla, però ovviamente l'anticipazione del voto rischia di essere comunque una limitazione dell'informazione alla campagna elettorale. La contestualità del voto, se si vota per un collegio diverso, per dove si vota, apre il tema dello spoglio, che deve garantire la segretezza del voto, e non può essere fatto uno spoglio di poche schede a distanza, e quindi l'invio delle schede apre una serie di problemi se viene fatto cartaceo. L'apertura di nuove tecnologie di voto in presenza apre una serie di temi, a distanza apre il tema anche del voto libero e segreto, perché se io posso votare al cellulare posso essere ricattato da qualcuno che mi controlla il voto mentre voto. Detto tutto questo, comprendendo anche l'esigenza di dire che c'è un legame col territorio dove si abita e non è giusto cambiare la residenza, la domanda che faccio, arriva la domanda, è: può essere una soluzione prevedere, secondo voi, poi noi faremo le nostre riflessioni, ma visto che stiamo ascoltando voi, immaginare un po' il percorso che viene fatto con il medico? Cioè, mi spiego, oggi come oggi un fuorisede può dire per motivi sanitari io sposto non la residenza, solo il mio domicilio sanitario per un anno, nel periodo dove sono e dove abito per motivi di lavoro, di studio, eccetera, eccetera, entro il 31 dicembre. Quindi a distanza rispetto all'evento elettorale, rispetto all'evento di salute, c'è cioè una scelta che fa preventiva e dice faccio l'opzione, siccome per il prossimo anno studio e lavoro qui, il prossimo anno se ci sono elezioni voto qui. A quel punto il Ministero degli Interni ha la possibilità di aggiornare i propri elenchi e quindi non c'è, si vota per dove si vota, perché voto dove vivo è un criterio importante, ma a quel punto si vota anche per dove si vive, perché se si è scelto di votare per dove si vive, e si potrebbe anche così, chiedo io a voi, risolvere il tema della paura di svuotare determinati collegi, perché non sarebbe fatto all'ultimo minuto uno che prende e lo decide, ma uno che l'ha scelto lontano dalle elezioni, quando magari non sapeva nemmeno che si andava a quel referendum, non sapeva nemmeno quello, diventa una scelta consapevole, un'iscrizione a un albo che uno dice rinuncio a votare nel mio territorio d'origine, voto nel territorio dove ora ho scelto di vivere per una serie di motivi per un anno. Questo potrebbe ovviamente risolvere tutti i problemi tecnici, perché i problemi tecnici vengono risolti con molta facilità a tutti, apre una questione ovviamente di scelta e di opportunità politica su cui noi, se dovessimo andare in questa, ipotizzare questa direzione, ci confronteremo politicamente, ma mi interessava su questa ipotesi avere la vostra opinione.
1: Fornaro, quindi è il sesto.
8: Domanda solo al collega Donzelli, lo applicheresti anche a regionali e comunali questo criterio? Cioè avresti un elenco aggiuntivo?
7: Premesso che poi le riflessioni fra noi le faremo discuteremo a lungo. Valutiamo, secondo me se uno sceglie a quel punto vota per tutto. Cioè uno dice io per quest'anno scelgo, vivo qua.
1: Sì, vabbè, però noi
7: non è questo l'argomento oggi, no, però no. Per dire, però riflettiamo, siamo aperti a qualsiasi riflessione. L'esigenza per noi, chiudo rispondendo a Fornaro, Presidente, chiedo scusa, è trovare una soluzione che non sia per fare propaganda, ma che sia fattibile col Ministero degli Interni.
8: È un terzo elenco, è un secondo elenco, oltre a quello degli iscritti residenti.
7: Noi dobbiamo non prendere in giro nessuno su questo tema, quindi dobbiamo fare proposte che siano fattibili praticamente col Ministero degli Interni. Perché altrimenti facciamo propaganda, facciamo dichiarazioni, ma non arriviamo alla soluzione. Se vogliamo fare la soluzione, va studiata una soluzione che in qualche modo sia percorribile.
1: Allora, adesso siamo alle risposte. Siccome sono ben 5 i deputati che hanno rivolto domande, io sono obbligato a dirvi, ciascuno di voi, esattamente con lo stesso criterio diciamo che ho adottato prima, cioè prima Russo, poi Osborne e poi Greco, rispondete ai 5 parlamentari che hanno chiesto, in modo tale che lei risponde alle 5 domande e poi via di seguito gli altri. Gentilmente, siccome sono tante le domande, dovete essere per forza sintetici.
9: Allora, provo a essere il più sintetico possibile, rispondo alle domande su cui mi sento di poter dire di più, così poi magari ci compensiamo in qualche modo. Parto dall'onorevole Auriemma, innanzitutto grazie per il focus sulle sperimentazioni, perché ci teniamo molto. Come dicevo prima, le sperimentazioni secondo me hanno funzionato dal punto di vista anche numerico, non soltanto per il trend in crescita che c'è stato e non solo per l'allargamento dei lavoratori, perché anche gli studenti stessi sono passati da 23.000 a 38.000 nell'anno successivo. Reputiamo comunque un buon segnale quello. È il fatto, come abbiamo visto negli altri paesi, appunto, che è chiaro che questo trend richiede un minimo di tempo. C'erano sicuramente, premesso che le sperimentazioni secondo noi hanno funzionato e le relazioni del Ministero dell'Interno appunto lo confermano, c'erano alcune cose che probabilmente potevano scoraggiare dalla partecipazione del voto fuori sede. In primis le tempistiche, in particolare nella prima sperimentazione del 2024, il tempo era chiaramente un po' ristretto, noi abbiamo fatto un tour in tutte le università, moltissimi non sapevano di questa possibilità, quindi effettivamente sicuramente è stato fatto uno sforzo informativo, ma può essere raffinato. Il secondo punto era che c'erano le amministrative in contemporanea, questo ce lo scordiamo sempre, però le amministrative chiaramente non prevedevano la possibilità di voto fuori sede e giustamente moltissime persone, volendo votare insomma per il proprio sindaco, per i propri consiglieri, sono comunque tornato a casa, come giusto che sia. Questo ci fa pensare che effettivamente ci sia stata una diciamo discreta fetta di popolazione che abbia comunque scelto di tornare a casa. L'altro punto riguarda appunto anche il 2025 dobbiamo tenere conto anche dell'astensionismo in generale, nel senso che nonostante ci sia stato questo passaggio dai 23.000 ai 67.000, dobbiamo ricordare che comunque il referendum del 2025 hanno visto un astensionismo del 70%, cioè nel senso un'affluenza del 30%, quindi comunque non è, comparato alla popolazione generale, è stato comunque una crescita che invece andava in controtendenza rispetto a una decrescita generale dell'affluenza. Quindi secondo me altro problema, poi non voglio entrare troppo nel dettaglio, appunto la scheda elettorale era un requisito necessario in particolare nella prima sperimentazione per poter votare, quindi fondamentalmente la tessera, la tessera elettorale, appunto, molti insomma sono dovuti andare a casa a prenderselo, ce lo dicevano, quindi è chiaro che anche questo disincentivava. Quindi ci sono una serie di passaggi che sicuramente col tempo possono essere affinati per garantire una sempre maggiore partecipazione. Sulla domanda interessante e sfidante dell'onorevole Baldino, appunto, è chiaro che la nostra preferenza da un punto di vista del discorso di rappresentanza territoriale, o meglio, l'ideale sarebbe chiaramente che i fuorisede potessero votare per il proprio collegio di residenza se non si sentono di staccare in qualche modo questo legame. Allo stesso tempo confesso che stiamo facendo anche un po' di dibattito interno, lo dico, tra le realtà che portano avanti questa battaglia, lo dicevo prima, bilanciare, senza cedere ovviamente a qualsiasi tipo di compromesso, però bilanciare fattibilità e ritorno un attimo indietro. Da un lato crediamo sia assolutamente fattibile, se ci mettiamo a un tavolo col Ministero, trovare il modo con il voto presidiato anticipato, col sistema di doppia busta, insomma tutte le cose che conosciamo, per garantire il fatto che se si vuole fare in qualche modo si può fare, anche perché questa legge elettorale prevede dei collegi in meno, la proposta di legge Bignami eccetera, non ci sono gli uninominali, che comunque erano una complicanza, l'ha riconosciuto anche il Ministero dal punto di vista della fattibilità del voto fuori sede. Riteniamo ancora che sia fattibile votare per il proprio collegio di residenza e di origine. Detto ciò, secondo noi anche in via sperimentale si può pensare, come dicevamo prima, di valutare delle soluzioni alternative che in qualche modo diano una prima risposta a questa problematica, per poi capire. L'altro punto è che noi non conosciamo l'impatto effettivo sulla rappresentanza di questi fuorisede, perché è vero che il Libro Bianco parla di 4,9 milioni, non sappiamo effettivamente quanti saranno al prossimo giro i fuorisede che andranno a votare, potrebbero essere 70.000 come la volta scorsa, potrebbero essere 200.000. Discutere adesso, prima chiaramente di fare questo lavoro, di capire come si sposteranno gli elettori, non ci rende consapevoli di quale sarà l'impatto sulla rappresentanza, quindi secondo me questo è un altro punto su cui riflettere, no? Non sappiamo ancora effettivamente di quali numeri si sta parlando. Avere dei numeri aggiornati, come è stato chiesto dal Ministero all'Istat di recente, sarebbe sicuramente cosa buona e giusta per tutti, per informare comunque il processo legislativo. Sulla domanda appunto dell'onorevole Bonafè, appunto, che anche ringrazio, saremo sinceri, non vediamo, noi abbiamo chiaramente l'interesse affinché le proposte al Senato vadano avanti, l'abbiamo detto, noi abbiamo fatto un lavoro enorme per mesi con una legge di iniziativa popolare che è al Senato, che è incardinato in prima commissione con relatrice Domenica Spinelli, e che comunque speriamo e vogliamo che vada avanti anche in rispetto dei regolamenti del Senato, appunto aggiornati del 2017, che prevedono 3 mesi per discutere e concludere l'iter in commissione di quella proposta di legge popolare. Nonostante questo, appunto, crediamo che, come avviene in altri paesi, discutere di voto fuori sede contestualmente alla legge elettorale per quanto riguarda le specifiche elezioni politiche sia comunque un passo importante, che in qualche modo anticipa quella che fondamentalmente è una legge delega. Noi non stiamo andando a dare con quelle leggi già una soluzione specifica per la normativa anche nazionale, quindi insomma crediamo che il doppio binario possa essere una strada. Non ci dimentichiamo delle leggi al Senato, perché anche noi siamo promotori di un'altra legge al Senato che 53.000 persone hanno firmato, e vorremmo tutelare l'interesse di quelle decine di migliaia di persone. Detto ciò, accogliamo con favore, devo dire, l'allargamento del perimetro al voto fuori sede, perché a prescindere chiaramente dalle posizioni politiche e partitiche, il fatto che se ne discuta ci interessa, insomma, e ci fa piacere. Poi, appunto, come abbiamo detto, siamo a disposizione per provare a fare da ponte con la società civile, a provare a portare delle proposte concrete, a prescindere dal sistema elettorale, su cui non vogliamo entrare chiaramente perché non è di nostra competenza, però appunto devo dire che siamo contenti che la Commissione abbia deciso di allargare il perimetro. Sulla domanda dell'onorevole Colucci, appunto, il voto presidiato anticipato è comunque una garanzia, secondo noi, come dicevo prima, del fatto che lo spoglio avvenga in maniera effettiva e ordinata, nel senso che il voto contestuale rispetto allo stesso election day o al voto, la data di voto, comunque comporta una difficoltà dopo dell'invio delle schede, quando arrivano, l'ora che si fa, si aspetta i voti dei fuorisede, insomma tutta una serie di complicanze senza entrare nel dettaglio. La proposta Pavanelli che citava non entra in realtà nel merito delle elezioni politiche, ma si sofferma in qualche modo a replicare il modello delle sperimentazioni che è avvenuto per europei referendum. Quindi è chiaro che secondo noi quel modello, appunto citavo prima la relazione del Ministero dell'Interno, secondo noi quel modello è assimilato e deve essere portato avanti. Siamo disposti a lavorare, come dicevo, su un binario che riguarda europei referendum, ma anche col modello sperimentato in questa legislatura, e sulle politiche trovando delle soluzioni, come il voto presidiato anticipato, come altre soluzioni, anche quella che citava, insomma, l'onorevole Donzelli. Adesso appunto entriamo un attimo un po' più nel merito, speriamo nei prossimi mesi, però ecco, secondo noi possono essere due binari separati, europei referendum con questi modelli, sulle politiche è chiaro che è un po' diverso, anche date le complicanze sui collegi e quello che citavamo. Aggiungo che appunto ci sono delle proposte di legge in merito sul voto presidenziale anticipato, quindi insomma è un tema che è all'ordine del giorno. Concludo rispondendo all'onorevole Donzelli. Lo dicevo prima, in realtà un po' rispondevo prima, il tema della rappresentatività territoriale è un problema che ci dobbiamo porre. È anche vero che comunque una fotografia del paese e che l'emorragia nord-sud è un tema che vi auguro di affrontare in tanti modi, perché ci sta a cuore a tutti, quindi detto ciò, appunto, come dicevo, disponibilità assoluta, senza pregiudizi, ma anche con la concretezza e il pragmatismo di capire, anche in via sperimentale, sulle prossime politiche, perché ci auguriamo che al 2027 avremo una soluzione di questo tipo, per discutere di come e quale sia il modo migliore per portare avanti questa cosa.
1: Grazie Osborne, per cortesia sintesi anche a lei, grazie.
10: Sì, assolutamente ci proverò, vado per ordine. Parto dall'onorevole Baldino e ovviamente ringrazio tutti per le domande. E, esatto, cioè il tema è quello, non solo una legge, come dire, adeguata e sistematica, ma anche definitiva e che superi ogni ambiguità o comunque ogni volta questa ansia che ogni tornata dobbiamo vedere se ci sarà una nuova sperimentazione. E secondo noi, l'ho detto già prima, il tema della rappresentanza e rappresentatività è un tema centrale e diciamo, poi è infatti stato evidenziato da molte vostre domande. Secondo noi anche, diciamo, comunque se, come dire, nel sistema attuale, se questa nuova proposta di legge elettorale non dovesse passare, in realtà la sperimentazione per le europee, la prima sperimentazione, già prevedeva un modello che garantiva, nel senso che ognuno infilava il voto nell'urna del proprio collegio, quindi era già prevista questa cosa, erano 5 ovviamente, è ovviamente diverso, ma infatti, come dire, la modalità sarebbe diversa e inevitabilmente non è che ci possono essere non so quanti collegi prevedete adesso, però insomma 49 urne, ed è il motivo per il quale sicuramente non il comitato voto io, sicuramente non noi, ma 4 anni di lavoro di questa commissione la scorsa legislatura e una commissione con il ministro per i rapporti del Parlamento e di professori e costituzionalisti eccetera eccetera aveva stabilito quella modalità, cioè la modalità del voto anticipato presidiato. È una modalità perfetta? No, sicuramente non ho le competenze per giudicarla. È la modalità che quella commissione, che la scorsa legislatura aveva ritenuto e sulla quale mi risulta ci fosse anche una convergenza politica, voglio dire bipartisan, però insomma molto ampia. Passando a quali erano le difficoltà nelle sperimentazioni e quali possono essere i passi avanti, l'onorevole Auriemma. Allora, innanzitutto lo dicevano prima, la prima sperimentazione non prevedeva i lavoratori e le lavoratrici, che sono 4 milioni e mezzo, insomma sono la stragrande maggioranza delle persone fuori sede. Poi, come dire, generazionalmente sono contento che si parli sempre dei giovani e degli studenti, ma ci sono tante lavoratrici e lavoratori che nella prima sperimentazione, quella delle europee di cui prima, erano stati, diciamo, esclusi. Possono essere contenti o no, ma è nella natura della sperimentazione avere una cosa graduale. Tant'è che nella seconda sperimentazione noi abbiamo fatto un appello al governo, ma diciamo sono certo che gli uffici ci sono arrivati anche da soli. Erano stati introdotti dei correttivi non solo nell'allargamento della platea, ma di una serie di punti, innanzitutto sulle tempistiche, come veniva ricordato prima, ma anche altri. Il discorso della regione e della provincia è stato un passo avanti alla seconda sperimentazione. Il fatto che io, persona fuori sede, non dovessi fare la domanda di voto fuori sede al mio comune di residenza, che generalizzo, tendenzialmente è più piccolo e pertanto potenzialmente meno attrezzato a questo tipo di domanda e gestione burocratica, ma la facevo al collegio di domicilio, cioè io che parto dalla provincia della regione X, arrivo nella grande città e faccio domanda a quella grande città che verosimilmente è più attrezzata e potrà meglio gestire questo flusso burocratico. La terza grande difficoltà, oltre a quella, diciamo, della concomitanza con con altre tornate elettorali, è quella della tessera elettorale cartacea, che invece è rimasta. Abbiamo avuto vari casi di diciamo anche messa come una battuta la tessera elettorale nel pacco da giù, cioè oltre a le masserizie mi faccio inviare anche la tessera elettorale. Qui passiamo a un tema che secondo me un po' si ripropone in tutte le vostre domande, cioè noi crediamo, e queste sperimentazioni credo l'abbiano dimostrato, che il diritto non va solo garantito, e ripeto, per noi va garantito in modo definitivo e stabile, però il diritto va poi anche reso il più possibile, non solo, diciamo, ovviamente in linea con il Ministero e, diciamo, le procedure di fattibilità, ma va poi anche reso accessibile e realmente applicabile. Perché se poi diamo un diritto ma gli mettiamo mille barriere o comunque complicazioni, diventa sostanzialmente inutile. E in più bisogna anche comprendere il fatto che ci vuole del tempo affinché quel diritto sia pienamente assimilato nella popolazione. Non è una notizia se diciamo alle sperimentazioni uno non sa che si deve portare dietro la tessera elettorale o che non guarda tutti i giorni il TG e quindi non sa che esiste questa nuova possibilità. Ci vuole tempo, come in tutti i diritti, nuove leggi mi insegnate voi, e quindi anche su questo è chiaro che se per due volte viene fatta una sperimentazione, la terza volta non viene fatta, questa diciamo anche assimilazione della popolazione viene in qualche modo danneggiata. Vado avanti su Bonafè, ovviamente siamo consapevoli che al Senato ci sono testi bloccati, tra cui appunto quello che avevamo promosso noi tramite l'onorevole Madia e poi sottoscritto da molti, dicevo, gruppi parlamentari, che prevedeva appunto in modo definitivo una proposta di legge che prevedeva in modo definitivo il diritto di voto fuori sede con modalità di voto anticipato presidiato, in quanto modalità definita nella legislatura precedente a questa commissione, per le elezioni politiche, referendum ed europee. È diciamo bloccata al Senato da 3 anni sotto forma di legge delega, poi di fatto il governo la delega, anche senza approvare al Senato, l'ha esercitata, nel senso che le sperimentazioni sono state fatte, come dicevo prima è ampiamente riconosciuto e siamo tutti ampiamente grati. Quindi nel senso le sperimentazioni sono state fatte, che le sperimentazioni anche previste alla delega, quindi adesso manca solo una legge, un decreto, insomma vedete voi. E, sul discorso dell'anticipato è chiaro, e poi anche è chiaro che è un tema, nel senso non so se si riuscirà mai a avere una legge perfetta, ma vale per i fuorisede, ma credo valga anche per le elezioni politiche degli elettori non fuorisede. La perfezione non so come si fa. So che il concetto di voto anticipato è adottato all'estero ampiamente, quindi non è che c'è un tema di che non si può fare o che, diciamo, apre abbrogli. È chiaro che gli ultimi giorni di campagna elettorale sono molto importanti, dopodiché per noi rimane prioritario il fatto che se non si vuole spostare la residenza sia data la possibilità di mantenere il legame, ripeto, politico, culturale, elettorale con il collegio di origine o comunque di residenza. E il discorso del voto della modalità di voto applicata per gli elettori all'estero, come dire, ci rendiamo anche noi conto che è estremamente complessa. Infatti, come dicevo, forse all'inizio l'avevamo presentata come proposta forse con eccessiva semplicità, era il 2018, avevo 8 anni in meno anch'io e tutti noi, diciamo, eravamo più giovani e più spavaldi o più così. Però è chiaro che poi, come ho detto prima, noi abbiamo lanciato, cioè abbiamo partecipato, lanciato una campagna e poi dall'inizio abbiamo pensato che dovesse essere il Parlamento a trovare la modalità migliore, e ripeto, quella del voto anticipato presidiato l'ha individuata il Parlamento e non noi. Ultima cosa, sì, Donzelli, modalità e per cosa per noi sono politiche, referendum ed europee, quantomeno, come ho già sottolineato prima, nel senso che accogliendo lo spirito della sperimentazione su una materia che ci rendiamo conto essere estremamente complicata, non abbiamo la presunzione anche qui di dire che si debba partire subito anche su elezioni non solo più frammentate e complicate, ma anche meno prevedibili, come sono quelle dei quantomeno dei comuni, ecco, delle regioni è già un pochino diverso. Quindi sul referendum mi sembra proprio la cosa più banale e ovvia che esista, in collegio unico, a prescindere dalla legge elettorale, dove in buco, e quella è. Se ci sono preferenze e collegi, chiaramente la modalità riteniamo la dobbiate scegliere voi. Un passaggio sul fatto cenno onorevole Donzelli al discorso di un potenziale voto elettronico. Noi nella prima proposta di legge, appunto quella del 2019, avevamo messo come ultimo, avevamo proposto come ultimo articolo un finanziamento di una sperimentazione di voto elettronico. Non so poi quella, il passaggio che fine abbia fatto, sinceramente, però crediamo che, ovviamente non spetta a noi stabilire se siamo pronti come democrazia tecnologica, da un punto di vista tecnologico e di consuetudine democratica, però pensiamo che una modalità che si possa in qualche modo iniziare volendo a sperimentare è un po' quella che si adotta in tante università. Mi spiego, cioè che io non voto dall'autobus o da casa, ma devo recarmi in un seggio con una sicurezza, con un'identificazione, sono io che clicco su un tablet che mi viene predisposto dall'istituzione e non dal tinello di casa. E sul discorso, sto finendo il discorso, di medico di base, di adottare quella modalità, sì, fermo restando che quello che dicevo all'inizio, un diritto deve essere anche assimilato, e giustamente lei diceva, devo presentare questa domanda entro la fine del 31-12, io devo sapere che nel nostro paese esisterà in modo definitivo la possibilità di voto fuori sede e, come dire, per sempre, così che se un governo cade, ci sono nuove elezioni di qualsiasi tipo, ne sono consapevole che io fuori sede potrò votare da lì, e quindi oltre alla tessera elettorale in tasca so anche, come dire, a prescindere dal calendario politico, so anche che se dovesse succedere qualcosa devo fare quella domanda entro il 31-12 per votare. Quindi secondo me questa è l'unica dettaglio, cioè il diritto necessita di una maturità anche nella popolazione.
1: Bene, sì, Greco è l'ultimo, le pregherei di comunque concludere entro le 16 perché il ministro Casellati ha consiglio dei ministri, quindi insomma, tempo sì, limitato.
0: Sì, sarò telegrafico anche perché i miei colleghi hanno detto molto. Allora, parto dalle domande dell'onorevole Baldino, e quindi prima di tutto sì, noi riteniamo che ovviamente la proposta di voto fuori sede sia da inserire un aggiornamento in toto del sistema di voto, quindi debba essere complessiva o comunque inserirsi in quel discorso, non un corpo estraneo. E sulla questione di dopare la rappresentanza, secondo noi, e quindi del voto, puoi votare nel comune dove sei il domicilio, ci sono due strade, nel senso, da un lato permetterlo darebbe veramente la possibilità di integrare chi studia, chi lavora e chi ha il domicilio in questi luoghi, che spesso sono la parte viva e attiva della città, che fanno attivismo, fanno attività, muovono l'economia, quindi sono un soggetto attivo nella città, e spesso invece il voto è solo un altro elemento in cui sono un corpo estraneo in queste città, dall'altro lato vorrebbe dire appunto favorire il processo di svuotamento di aree interne del meridione, che comunque è un'emorragia che viviamo in questo paese, su cui serve ancora interrogarsi. Quindi in realtà più che una risposta sono questi elementi che vanno tenuti di conto nel ragionamento, e che poi in realtà si legano anche un po' al cosiddetto diritto a restare, oppure alla possibilità di poter scegliere dove studiare e vivere e non dover essere per forza ancora, cioè restare per scelta, non per dovere, non per obbligo. Riguardo poi le domande dell'onorevole Auriemma, allora, su come migliorare la sperimentazione, allora, il tema veniva anche sollevato prima, il voto si inserisce comunque in una crisi sistemica della rappresentanza. Cioè, noi viviamo...

0: perché una votazione ci sono e all'altra no, stabilizzare tutte queste conquiste sarebbe estremamente utile e potrebbe aiutare a migliorare. Sull'altra domanda, in realtà si inserisce un po' nelle questioni sollevate prima dall'onorevole Baldino, ovvero prevedere dei livelli, cioè mi trovo che la questione principale è favorire le elezioni nazionali, cioè nel senso le amministrative, i referendum e le europee. Trovare poi anche degli strumenti per le elezioni anche comunali, sempre per il discorso di non far sentire corpi estranei le persone che decidono di vivere in quella città, potrebbe essere un avanzamento, però ecco, non essenziale o comunque non nella raggiungibile per step. Poi, onorevole Bonafè, il tema è che, appunto, partendo da quella proposta di legge, per noi la cosa fondamentale è allargare il perimetro di voto, appunto come ho appena detto, cioè permettere che tale voto fuori sede non sia solo per le elezioni amministrative Camera e Senato, ma per anche altri tipi, quindi allargare sempre di più questo, il diritto al voto. Poi, sulle questioni sollevate dall'onorevole Colucci, vado solo sul voto contestuale, che in realtà poi è stato sollevato anche dall'onorevole Donzelli. È chiaro che il voto contestuale a distanza, e quindi per posta, porti complicazioni nello spoglio, e quindi si andrebbe a interrogare se il tema, come viene anche sollevato per esempio nella proposta di legge elettorale 28-22, ovvero, cioè, se la contestualità e quindi avere subito dei risultati chiari sia l'obiettivo, seppure l'obiettivo è non aspettare del tempo per avere un dato più completo e quindi in questo senso, cioè dipende comunque dalla scelta del legislatore su quale strada articolarsi, noi crediamo. In ultimo, sull'onorevole Danzelli, in realtà il collega Osborne mi ha anticipato su una cosa, ovvero uno. Sul votare da telefono, è vero che in molti atenei c'è il voto nei seggi elettorali elettronici, in altre università, ovviamente questo non è il tema centrale del discorso, però se qualcuno capitasse con la ministra Bernini potrebbe essere utile, si vota da telefono e quindi quello è una grave si apre a gravi infrazioni del voto e quindi concordo nell'evitare quell'eventualità che abbiamo già sperimentato nelle università a portare gravi violazioni. Quindi il voto elettronico sì, ma solo se comunque in presenza e quindi con le macchine. E sull'ultima, la proposta scegliere il domicilio di voto, potrebbe essere un'idea, da portare avanti. Rientra comunque se si vanno appunto a fornire questi registri, fare tutte delle procedure burocratiche, serve la sicurezza che a meno di decisioni della persona che va a votare siano decisioni durature e quindi non ci siano cambiamenti, se no si perde l'utilità del registro.
1: Perfetto, grazie, ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione. Buon proseguimento di giornata.
2: Radio Radicale, le 14:06, è il momento adesso del nostro notiziario pomeridiano, in studio Federico Punzi e Cristiana Pugliese, in regia Carmine Corvino, e partiamo con la conferenza Med9 dei paesi del Mediterraneo, aperta dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani, appunto, che ha aperto il vertice del gruppo dei paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea Med9 sul tema supportare la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti in Hormuz. Naturalmente la crisi nel Golfo Persico è uno dei temi centrali. Attendiamo notizie positive dal Pakistan riguardo la situazione nello Stato di Hormuz, ma le nostre priorità sono chiare, ha detto Tajani, riassumendo la posizione che esporrà domani al segretario di Stato americano Marco Rubio: diversificazione delle catene di approvvigionamento, investimenti nella produzione locale, rotte logistiche più affidabili e prevedibili. Dirò a Rubio che solo la diplomazia può portare la pace, ha detto Tajani. Ma sentiamo le parole del ministro degli Esteri Tajani.
3: Good morning, americani nel Farnesina.

0: Dear friends, thank you very much for your participation today. I want to thank first of all my friend, the Minister of Foreign Affairs of Croatia, Gordan Radman, who is chairing the MED9, the group of the Mediterranean countries and the European Union. We will co-chair together this very important meeting. I also welcome the Director General of the FAO, Ku Dong Ju, and the Deputy Director General Maurizio Martina. Our message today is very clear. We need to strengthen our collaboration and make the Greek Mediterranean region an area of peace, stability and growth. During the last ministerial meeting of the MED9 in Split in April, with Gordon, we had the idea to organize today's discussion. We did it for a very simple reason. At this critical time, it's crucial to strengthen dialogue between the countries in the wider Mediterranean and the Middle East region. I propose to make this format permanent. Our voice must be heard loud and clear in every space, in Europe, in the G7, at the United Nations, in NATO, in AMEC. We meet at the moment of a deep crisis. The tension in the Gulf are not a regional issue. They are a global shock. We are very worried about the effects on trade and energy prices. But we are also very worried about the impact of the crisis on food security and fertilizers. About 30% of the global trade of fertilizers pass through the Strait of Hormuz. The blockage is creating huge effects. Transport and insurance costs are increasing, putting strong pressures on global food affordability. Fertilizers prices are rising. They are essential for agriculture. The whole countries are affected, but we are concerned for the most fragile regions and countries, especially in Africa, like Sudan. Agriculture is crucial for the stability in the region, and this crisis could create new tensions and new migration flows. Together, we want to send a strong, coordinated political message. More cooperation and dialogue are key to address these issues that have a strong impact on our citizens. There are many important initiatives in development to address the repercussions on food security of the crisis in Athens. We strongly support the FAO initiative. It deserves our full attention and support. Director General FAO will give us more details. We are proud to host FAO in Rome from 74 years and to give it full political support. FAO has been a great partner in key Italian programs like Food for Gaza, and to bring humanitarian aid into the street and also in Sudan. Our cooperation is intense and based on a common vision: fight hunger and poverty, support rural development and the transformation of food systems around the world. We also support the initiative carried out at the United Nations in New York. Cooperation between our private sector is also crucial. We are ready to make available the know-how of our companies, for example, in smart agriculture. We look forward to receive positive news from Pakistan about the situation in Hormuz, but our priorities are clear. Diversification of supply chains, investment in local production, more reliable and predictable logistic routes. A crucial precondition is peace, of course. We are working hard to promote dialogue, peace and de-escalation. As you know, I am in contact with all of you. Tomorrow I will meet in these rooms at the Minister of Foreign Affairs, the Secretary of State, Marco Rubio. He will bring him the message of this meeting. Recently I visited China, where I had an important discussion with my counterparts on the importance to promote peace and dialogue. Diplomatic solution is the only way for a durable peace. Maritime security and freedom of navigation are top priorities. We are ready to do our part in Hormuz in a defensive multilateral operation when conditions allow. With this new dialogue, we also want to create stronger relations between Europe and the wider Mediterranean region. Logistic corridors are a crucial opportunity and engine of growth. Italy is strongly supporting the ANEC project, a strategic political and economic corridor, and we are giving a strong push to the Corridor A project. We know that where goods pass, weapons do not. not pass. This is important. I would like also to stress the strong political importance of cooperation on water management in the Mediterranean. It is crucial for our security and our growth. After the summit, I was in Rome, the Euro-Mediterranean Water Forum, and the second ministerial meeting of the Union for Mediterranean on Water. The stronger partnership on education is also key. We are in the first line with Croatia to support a new European project for a Mediterranean university. Conclusion. The counter of the Italian government, Italy is in the first line, not just as a government, but also with our companies to build bridges of dialogue and cooperation for peace, prosperity and growth. The Middle East and the Mediterranean region is facing great challenges. No country can face it alone. But together we can reduce risk, protect supply chains and strengthen stability. We have both the responsibility and the capacity to act together to address this situation. Now, I leave the floor to our co-chair, my friend Gordan Radman, Minister of Foreign Affairs of Croatia. Thank you.
1: Radio Radicale, così il ministro Tajani apriva questa mattina alla Farnesina il vertice del gruppo dei paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea, il MED9, e stamattina è arrivato a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio e si è già concluso. Ha già concluso i suoi incontri in Vaticano. Il segretario Marco Rubio ha lasciato il Vaticano poco fa, dopo circa 2 ore e mezza, dopo l'udienza con Papa Leone XIV. Rubio ha incontrato anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Papa Leone si era detto prima dell'incontro fiducioso rispetto a questo appuntamento, spiegando apertura e comprensione reciproca. Su questa visita, domani tra l'altro Rubio, ricordiamo, incontrerà anche i ministri degli affari esteri e della difesa e la presidente Meloni, e dicevamo, su questa visita sentiamo Ettore Rosato di Azione al microfono di Lanfranco Palazzolo.
2: Radio Radicale, siamo con Ettore Rosato di Azione per parlare della mini visita di Rubio in Vaticano. Insomma, Rubio è stato ricevuto dal Papa, ma l'incontro è durato poco. Non so se si erano stretti la mano e poi si sono salutati. Allora, lei ritiene che insomma l'incontro non sia andato bene, ecco?
3: Se Rubio è andato a fare l'unica cosa che poteva fare, cioè andare a dire mi scuso per conto del Presidente, per tutte le sciocchezze che abbiamo detto, aveva un senso. Se invece questo non è accaduto, non lo so. Comunque il Papa fa il Papa e quindi non vuole essere coinvolto in polemiche politiche, e mi sembra che sia un principio veramente da difendere. Purtroppo Trump è incontrollabile sotto tutti i profili, fa danni in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni.
2: Allora, lei comincia a credere che ci siano due linee nell'amministrazione americana di politica estera, una che tende la mano, l'altra che dà gli schiaffi?
3: No, io penso che ci sia una linea che è quella di Trump, che non si sa dov'è, perché è abbastanza, diciamo, oscillante a seconda del momento della giornata, direi. E poi c'è lo Stato, gli Stati Uniti d'America, che comunque conservano il loro valore, la loro capacità di esprimere una strategia che è sempre stata la stessa, che è filo occidentale, filo europea, che è anche abbastanza rispettosa dei partner, che oggi è sotto traccia perché naturalmente il presidente americano è Trump. Però l'America resta, Trump passa. Quindi bisogna anche avere pazienza anche nella vita politica e nelle istituzioni. Buttare a mare il rapporto con gli Stati Uniti perché c'è Trump sarebbe un errore. Bisogna conservare il filo con gli Stati Uniti, sapendo che non sarà più come prima, perché questo è chiaro, non sarà più come prima, soprattutto i rapporti e gli investimenti sulla difesa non saranno più come prima, però bisogna sapere che quando andrà via Trump almeno si tornerà a un dialogo normale tra persone civili,
2: Lei pensa che sia un momento particolarmente duro per Trump, che non riesce a risolvere questa cosa di Hormuz e che praticamente oggi è nelle mani sia dell'Iran che della Cina?
3: Mai stato così forte l'Iran, mai stato così forte. Se andiamo anche a vedere i servizi, credo che fossero pubblicati sui giornali americani proprio stamattina, delle distruzioni che gli iraniani hanno fatto delle basi americane nel Medio Oriente, è impressionante. L'Iran ne esce forte, ne uscirà con la cancellazione delle sanzioni. Sì, può darsi che porteranno l'uranio in Russia o in Cina, ahimè, non so se possiamo esserne soddisfatti, se sarà una grande vittoria che l'uranio arricchito magari vada a finire in Russia, però ne uscirà senza le sanzioni, ne uscirà dopo aver tenuto duro contro gli americani, perché solo un progetto folle poteva pensare di piegare il regime iraniano cominciando a bombardare un paese che è grande come mezza Europa, dalla Scozia alla Sicilia.
2: Ritiene che la linea della Meloni, che dovrà vedere Rubio, sia quella di tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti evitando Trump? Capisco che è quasi un controsenso.
3: No, io credo che la Meloni faccia bene a vedere Rubio, faccia bene a conservare un rapporto che noi dobbiamo conservare come paesi europei, come Unione Europea, ma non di sudditanza, dicendo le cose come stanno. L'errore più grave, il primo, fu come noi abbiamo approcciato il tema dei dazi. In quel momento lì, invece di andare al campo da golf di Trump,
2: come fece Ursula von der Leyen,
3: bisognava rispondere replicando duramente sui dazi, la stessa misura che ci imponeva gli Stati Uniti. Avremmo tenuto la schiena dritta e probabilmente una reazione più aderente a lo spirito un po' da bullo che Trump utilizza. Certo, c'è un punto di debolezza in tutto questo. La vera forza di Trump sta nel fatto che loro garantiscono la sicurezza anche dell'Europa a spese americane. Per questo noi dobbiamo investire in difesa, essere autonomi, avere la capacità di avere una voce sola in politica estera, insomma quelle cose che continuiamo a dire e a ridire che sono le premesse per un continente europeo che possa, un'Unione Europea che possa parlare in maniera autorevole e autonoma.
2: Pensa che comunque la linea di prudenza italiana abbia pagato rispetto a quella di Merz, che forse è stata un po' più scomposta nei confronti?
3: Ma penso che con Trump non paghi nulla in un senso o nell'altro, fa di tutto un erbo un fascio, tratta tutti come sudditi. Non è questo il punto. Il punto è l'orgoglio del nostro paese di rispondere quando uno dice che i nostri militari non hanno fatto il loro dovere. I nostri militari sono morti in Afghanistan insieme alle truppe americane a difendere una cosa che abbiamo condiviso, ma che abbiamo condiviso su invito americano. Così potrei citare tantissimi altri scenari dove i nostri militari sono stati indispensabili, non di accompagnamento, a guida delle missioni, come in Libano. Quindi io penso che a Trump bisogna rispondere con durezza quando dice delle cazzate, che diciamo succede una volta al giorno, e poi questo non vuole dire che pregiudichiamo i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America, perché, ripeto, Trump passerà.
2: Grazie come sempre a Ettore Rosato di Azione.
3: Grazie a voi.
4: 14:21 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio. Questo era Ettore Rosato del gruppo di Azione al microfono di Lanfranco Palazzolo. Intanto sul tema è uscita un'agenzia, Papa e Rubio, è stato amichevole il confronto, l'incontro è costruttivo, lo afferma una fonte statunitense. E noi sulla questione andiamo ad ascoltare un'intervista di Sonia Martina al senatore delle autonomie Pietro Patton. Io ricordo ai nostri ascoltatori che questa intervista è stata realizzata nella giornata di ieri, quindi prima dell'incontro di Rubio con il Papa.
5: Radio Radicale, siamo con il senatore Pietro Patton del gruppo per autonomia e tesoriere ed è vicepresidente della commissione finanze e membro della commissione bilancio, però insomma oggi vogliamo parlare dell'attualità internazionale. Allora intanto le chiedo, senatore, su richiesta del Pakistan è comunque stato sospeso, il presidente Trump ha sospeso il Project Freedom. E adesso i siti, ho visto il sito di Repubblica e Corriere, riportano una notizia di Axios che dice che c'è questa trattativa tra Stati Uniti e iraniani con la firma di un memorandum per la fine della guerra, e però poi si danno 30 giorni per negoziare tutti i vari punti. Di cui credo insomma che quello ovviamente insomma è sempre stata la condizione sine qua non, è la questione dell'uranio arricchito. E allora intanto questa è una notizia che poi andrà confermata, però io le chiedo fino a qui un po' un'opinione di quello che è successo.
6: Beh, è chiaro che i presupposti con i quali Trump aveva dichiarato guerra sostanzialmente all'Iran seguendo l'input di Netanyahu non si sono realizzati, e quindi le guerre costano tanto. Il prezzo non è pagato solo dai paesi che vengono bombardati e le infrastrutture distrutte, ma anche da quelli che bombardano. Quindi per porre fine alle guerre bisogna anche la condizione economica della impossibilità economica di sostenere le guerre si realizzi. Si vede che gli Stati Uniti, più che l'Iran, hanno ormai la chiara convinzione che non ci sono più guerre lampo e che quindi bisogna negoziare una uscita che sia per il paese che ha sostanzialmente avviato le operazioni la meno indolore possibile.
5: Allora, la notizia di Axios riportava fra i vari punti una riduzione del nucleare. Una riduzione io l'ho vista un po' come una sconfitta, voglio dire, del Presidente degli Stati Uniti, dove aveva messo proprio come condizione, no, assolutamente zero nucleare. E poi penso all'accordo insomma che fece il Presidente Obama, no, se lei ben si ricorda, proprio sul nucleare, che nella prima presidenza Trump ha subito annullato, ecco. Che ne pensa?
6: Beh, il tema del nucleare iraniano è un tema che è storicamente rilevante per vari presidenti degli Stati Uniti. In questa circostanza diciamo che l'obiettivo di Trump era quello di togliere addirittura l'uranio arricchito all'Iran, e questa ultima considerazione da lei fatta qualche minuto fa rispetto alle agenzie parla in una maniera completamente diversa. Quindi io penso che questa sia una più facile possibilità per l'Iran di sedersi ad un tavolo delle trattative, perché subire espropri rispetto ad un progetto generale non solo di uso militare ma anche di uso civile sarebbe stato probabilmente per l'Iran inaccettabile. Quindi questa nuova ipotesi sull'uranio potrebbe facilitare poi le negoziazioni bilaterali fra gli Stati. L'altro aspetto, secondo me, da tenere in considerazione è che manca ancora la voce di Netanyahu. E questo è uno degli elementi che sempre nelle trattative che riguardano il Medio Oriente rischia di essere una variabile impazzita.
5: Ecco, e tra l'altro adesso lei, ricordando Netanyahu, io ho pensato, perché qualche giorno fa aveva convocato una riunione di gabinetto Netanyahu sulla sicurezza in attesa della fase 2, della famosa fase 2 del disarmo di Hamas. Ecco, questa fase 2 dove è finita? Perché adesso dico, il presidente Trump è tanto impegnato, voglio dire, con l'Iran, però sia ahimè la guerra in Ucraina che sia la guerra, tenendo conto anche del Libano, però pensavo proprio a questa fase 2, insomma, perché adesso ne è passato di tempo, no?
6: Ma la fase 2 mi sembra che sia quella in cui gli Stati Uniti e Trump in particolare hanno lasciato mano libera a Israele e a Netanyahu di fare a Gaza quello che aveva intenzione di fare fin dalle origini, spianare e fare poi parte integrante dello Stato di Israele, buona parte dei territori, perché in questo periodo non è che Gaza non è successo niente, sono continuate le operazioni da parte dello Stato di Israele per consolidare l'occupazione dei territori. E credo che la fase 2 sarà quella che lascerà, diciamo, Israele libero di agire se non ci saranno interventi di altro tipo a livello internazionale, soprattutto per frenare l'occupazione illegale anche dei coloni in Cisgiordania.
5: E questa è veramente una situazione, purtroppo, no? Mi dispiace, però veramente di... Vabbè, insomma, dicono che il diritto internazionale in questa fase veramente non conti poco, però insomma io la considero comunque grave. E anche, voglio dire, per quanto la voce dell'Europa, insomma, per quanto insomma comunque mi sembra veramente, insomma, abbiamo poca voce in capitolo, insomma, d'altronde di forza noi ne abbiamo poca.
6: Beh, certamente, diciamo che il diritto internazionale oggi sta scritto solo nei manuali universitari, ma non trova quella necessaria applicazione e condivisione da parte degli Stati, soprattutto da parte degli Stati Uniti, che ha avuto dal secondo dopoguerra in avanti come, diciamo, elemento di guida delle relazioni internazionali. Archiviato quindi il diritto internazionale, rimane da capire il peso dell'Europa e il peso dell'Italia, che è sicuramente scarso quello dell'Italia, perché non ha capacità di incidere, come abbiamo visto anche nelle relazioni fra Italia e Stati Uniti, sostanzialmente di subordinazione ai comportamenti degli Stati Uniti da parte dell'Italia. L'altro aspetto è che l'Europa, diciamo, fatica a trovare una linea comune non solo sulla difesa ma anche sulla politica estera, rispetto anche al fatto che comunque rendersi autonomi dagli Stati Uniti ha un certo costo e bisogna che qualcuno a livello degli Stati membri dell'Unione Europea si faccia carico di finanziare questi costi, che sono comunque necessari se si vuole mantenere un minimo di indipendenza.
5: Con un debito comune però.
6: Non ci sono alternative, non può essere lasciato alle posizioni dei singoli stati la capacità di farsi carico dei contributi, appunto, dei singoli stati a operazioni di questo tipo.
5: Senta, allora, la visita, e poi la ringrazio e la lascio andare, la visita del segretario di Stato Rubio, che allora da un lato sicuramente lei diceva prima dei rapporti di questo governo con gli Stati Uniti, e diciamo che in questo ultimo periodo, un po' sulle parole del Papa, ma anche ad esempio sulla questione di un ritiro, no, parziale di soldati americani in Germania, abbiamo visto insomma quello che ha detto Trump, Italia e Spagna, insomma, ecco, il Presidente del Consiglio qualche cosa diciamo l'ha detto. E allora, intanto io le chiedo che cosa si aspetta da questa visita, se si aspetta qualcosa del Segretario di Stato Rubio, che intanto incontrerà anche Parolin, no, in Vaticano, perché credo che questa brutto capitolo del Presidente Trump, cioè queste critiche veramente che ha fatto a Papa Leone XIV, e tra l'altro noi gliene ha rifatta un'altra anche nella giornata di ieri, insomma, non lo so, da un lato sta venendo il segretario di Stato e dall'altra parte mi sembra che gli sta complicando, no, la sua visita e i suoi incontri.
6: È così, in effetti le relazioni fra la Santa Sede e gli Stati Uniti penso che non abbiano mai trovato un punto così basso durante la storia. Poi quello che un po' spaventa è che non possono essere le battute che stanno alla base delle relazioni istituzionali fra gli Stati, perché la Santa Sede è uno Stato come gli Stati Uniti sono uno Stato. Quindi oggi da parte americana c'è sicuramente la necessità di cercare una ricucitura, almeno dal punto di vista così di quel che può apparire all'esterno, perché i comportamenti del Presidente degli Stati Uniti sono comportamenti palesemente irrazionali e che quindi sono al di fuori di una logica di gestione diplomatica delle relazioni fra gli Stati. Non sarà comunque un'operazione semplice, perché ovviamente quel che è stato detto è stato anche amplificato proprio per i modi in cui è stato detto. Dopodiché è vero che, come si diceva un tempo, il Papa non ha legioni, non ha diciamo guerrieri, però l'imprinting che può dare soprattutto sui temi della pace è una cosa che è irrinunciabile, e quindi deve esserci prima di tutto rispetto anche da parte del più grande guerriero, che sono gli Stati Uniti. Non può essere un rapporto così di offesa e anche vilipesa delle istituzioni che lavorano per un interesse supremo del mondo, che è l'interesse della pace, perché io credo che il Papa e lo Stato del Vaticano non hanno altro interesse. Non è un problema in questo caso di fede o di religione, è un problema di dignità delle persone che vivono al mondo, che hanno diritto di vivere, se possibile, in libertà e soprattutto in condizioni di pace.
5: Tra l'altro io anzi no, auspico anche che ci possa essere una divisione tra politica e religione, perché quello giustamente che il Papa chiama pace, il Presidente degli Stati Uniti lo traduce come, ecco, lui a favore del nucleare iraniano mette a rischio i cattolici, che veramente mi sembrano parole gravissime. E mi chiedo, il mondo cattolico là, americano, no? Non lo so, insomma, a novembre ci sono le elezioni di midterm, mancano 6 mesi, però non lo so, l'ho trovato veramente, uso un termine, sgradevole, ecco.
6: Io concordo perfettamente con lei anche sull'uso del termine sgradevole, perché in realtà il problema non è che, diciamo, essere chiari nelle posizioni sulla pace sia essere a favore dell'Iran, perché ovviamente vanno condannate tutte le brutalità, le torture e quello che è il regime iraniano, che rimane un regime ovviamente anche questo non certamente democratico, ma un regime sanguinario e violento e repressivo che non permette certo la libertà. Però è chiaro che la Chiesa non può, diciamo, essere confusa con messaggi di tipo politico o di schieramento del nucleare o delle armi. È un discorso più legato all'esistenza dell'uomo, e poi dovremmo anche ricordarci che l'eventuale utilizzo delle armi nucleari riguarda l'intero pianeta. Non c'è storia. Se ci fosse oggi una guerra nucleare, non è che ci sono i confini o i limiti, il prezzo lo pagherebbero tutti, come tutti oggi stanno pagando il prezzo delle avventure americane e israeliane in Iran, attraverso la crescita dei costi, la scarsità e quindi una maggiore difficoltà nella vita delle persone, e soprattutto quelli che pagano di più sono i continenti e i paesi più poveri, certo. Non sono certamente i paesi più ricchi, pagano, ma il prezzo più alto lo pagano sempre gli altri, certo.
5: Grazie senatore Patton, io le auguro buon lavoro.
6: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Radio Radicale 14:35 minuti, e domani Marco Rubio incontrerà i ministri degli affari esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, e la presidente Meloni. A proposito del ministro Tajani, a margine di una riunione del MED 9 allargato alla Farnesina, si è soffermato di nuovo sul stretto di Hormuz e l'eventualità di una partecipazione dell'Italia ad una missione. Io e il ministro Crosetto, ha detto Tajani, abbiamo deciso di informare il Parlamento e oggi abbiamo scritto ai presidenti delle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Siamo pronti a informare su tutte le situazioni politico-militari nell'area. Abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare a iniziative internazionali una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile, per far sì che possa essere garantita la libertà di navigazione. Non abbiamo cambiato posizione, ha detto Tajani. Continuiamo a essere in contatto con i nostri partner internazionali, europei e non, quindi quando sarà il momento saremo pronti a fare la nostra parte, ha aggiunto, ricordando le missioni in corso nel Mar Rosso, alle quali già partecipa l'Italia. E a proposito dell'Iran, dello stretto di Hormuz, oggi, secondo quanto riporta la CNN, dovrebbe arrivare la risposta di Teheran alla proposta, all'ultima proposta di pace americana. Il Pakistan è ottimista sull'intesa, anche se ancora non c'è in agenda un incontro tra le parti. Secondo i media arabi, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto le prime intese per revocare gradualmente il blocco navale americano sui porti iraniani e invece il blocco dello stretto di Hormuz. Le trattative stanno facendo passi avanti, si legge su Aladat. L'Iran riaprirà gradualmente Hormuz e gli Stati Uniti allenteranno il blocco navale dei porti iraniani. Secondo il portale, una soluzione per far partire le navi bloccate potrebbe arrivare entro poche ore. E c'è stata anche nelle scorse ore una telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Donald Trump dopo la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, scrive il portale israeliano Inet. Il colloquio, si legge, ha avuto luogo nell'ambito degli sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran su un accordo per porre fine alla guerra. E Netanyahu ha tra l'altro confermato l'eliminazione del comandante della forza Radwan di Hezbollah nel cuore di Beirut. Forse aveva letto sui giornali di godere di immunità a Beirut, ma non è così, ha commentato Netanyahu. Si tratta del terrorista che guidava il piano per la conquista del nord, che pensava di poter continuare a ordinare attacchi contro le nostre forze e le nostre comunità dal suo quartiere generale segreto a Beirut, ma nessun terrorista gode di immunità.
4: Ed ora passiamo alle parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un intervento video alla nona assemblea elettiva degli agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro, organizzato dalla CIA. Il Presidente del Consiglio dice: in Europa continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, ovvero difendere le nostre imprese, difendere i nostri produttori. Ecco perché credo che avere ottenuto per la futura politica agricola comune 10 miliardi di euro in più rispetto alla proposta iniziale di Bruxelles sia un grande successo dell'Italia e dell'agricoltura italiana, cui dobbiamo essere fieri. Ma, prosegue la Meloni, il nostro impegno ovviamente non finisce qui, prosegue ancora con più forza, con maggiore determinazione, come mostra il disegno di legge che sta per concludere il suo iter in Parlamento e che prevede misure concrete per rafforzare la sovranità alimentare, le filiere deboli e il ricambio generazionale e la ricerca in agricoltura. L'Italia, ha rivendicato Giorgia Meloni, è una superpotenza agroalimentare, comparto che genera circa 5 milioni di posti di lavoro, ma il 15% del prodotto interno lordo ha raggiunto un record storico di 72,4 miliardi di euro di export. Questo governo ha scelto di rafforzare fin dal primo giorno questo sistema con una visione strategica, mettendo a disposizione risorse che non hanno precedenti, oltre 15 miliardi di euro in appena 3 anni. Il governo, ha concluso Giorgia Meloni, continuerà a fare la propria parte per tutelare e valorizzare l'agricoltura italiana, perché l'agricoltura italiana è un patrimonio inestimabile di conoscenza e di lavoro. E ancora, ha proseguito la Meloni, un patrimonio che ci rende unici e competitivi nel mondo e di cui chiaramente siamo proprio orgogliosi.
1: E tornando all'incontro, agli incontri di Marco Rubio in Vaticano, è uscita una nota da parte del Dipartimento di Stato americano. L'udienza tra il Papa e il segretario di Stato Marco Rubio è durata circa 45 minuti, spiega una fonte del Dipartimento di Stato USA. L'incontro ha sottolineato la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, sostiene il Dipartimento di Stato in una nota. E questa mattina a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha ricevuto il primo ministro eletto dell'Ungheria Péter Magyar per un primo scambio di vedute. Il colloquio si legge in una nota sul sito del governo, ha confermato la solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria, ciò con riferimento sia ai principali dossier bilaterali a partire dalla cooperazione nel settore della difesa, sia alle tematiche prioritarie dell'agenda dell'Unione Europea a partire dal rafforzamento della competitività europea e della gestione del fenomeno migratorio. I due leader, si legge infine nella nota, hanno anche discusso degli attuali teatri di crisi a livello internazionale, concordando di mantenersi in stretto contatto, così la nota di Palazzo Chigi. Italia e Ungheria condividono posizioni simili su molte questioni, ha affermato sui social il premier ungherese Péter Magyar dopo l'incontro con Meloni: lotta contro l'immigrazione illegale, adesione all'UE dei paesi dei Balcani occidentali, rafforzamento della competitività degli stati membri. Ho invitato la Presidente del Consiglio a effettuare una visita in Ungheria e abbiamo concordato di sostenere il lavoro di investitori italiani e ungheresi, oltre al completamento del porto ungherese di Trieste. Viva l'amicizia tra Italia e Ungheria, ha concluso Magyar così sui social. Tra l'altro, questa mattina, sempre a Palazzo Chigi, la Presidente Meloni ha ricevuto anche il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Mohamed Baibe, e questo appunto per quanto riguarda gli incontri avuti questa mattina da Giorgia Meloni.
4: E allora, intanto, ancora un'altra dichiarazione a margine della nona assemblea elettiva di CIA, quella del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha dichiarato: in questa società non si riesce più a lavorare da soli, ci sono una serie di valutazioni che dobbiamo fare rispetto all'Europa perché abbiamo esigenze diverse. E poi, rispondendo a una domanda sui margini di manovra dei singoli stati alla luce della crisi internazionale e dell'aumento dei prezzi, Pichetto Fratin dice: il problema energetico per il nord Europa non c'è, quindi non è una loro sensibilità, hanno quantitativi d'acqua, hanno l'energia nucleare, per questo si tratta di far valere quelle che sono le nostre ragioni italiane e riuscire a ottenere dall'Europa delle regole che possono permetterci nuove azioni. Ed in tema ci sono anche le dichiarazioni di Urso e del ministro Lollobrigida. Lollobrigida dice: noi potevamo anche votare no al Mercosur, o potevamo usare il Mercosur come effetto leva per fare una cosa che serviva a proteggere il nostro modello, riprenderci i soldi che la Commissione europea voleva togliere nella PAC. Ed io ho usato questo elemento per mettere in condizione l'Unione Europea di non sbagliare rispetto alla propria sicurezza alimentare. Abbiamo ottenuto i 9 miliardi che ci avevano tolto, e già che ci stavamo ne abbiamo portato in Italia anche uno in più, perché dovevamo dare un segnale di inversione di tendenza. Così il ministro dell'Agricoltura, sempre all'Assemblea Nazionale di CIA, la nona Assemblea Nazionale. E vediamo anche le dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, anche lui intervenuto in un videomessaggio all'Assemblea di CIA Agricoltori Italiani, in cui dichiara: viviamo giorni complessi, la guerra nel Golfo, la crisi dello stretto di Hormuz comprimono rotte e approvvigionamenti, facendo lievitare i costi dell'energia, dei fertilizzanti, della logistica e della distribuzione. Sono tensioni che mettono sotto pressione tutta la filiera. Siamo consapevoli di questo con il ministro Lollobrigida, con il quale abbiamo previsto anche riunioni importanti e significative che si svolgeranno nei prossimi giorni qui al nostro dicastero. Malgrado ciò, prosegue Urso, l'agroalimentare italiano resta un pilastro di eccellenza, leva strategica per la crescita e la sicurezza nazionale. I dati parlano chiaro: siamo primi in Europa per valore aggiunto agricolo e l'export è in crescita, con il saldo commerciale passato da deficit a un avanzo prossimo ai 3 miliardi. Un successo che nasce dalla qualità dei nostri prodotti, circa 900 denominazioni di origine protetta, record mondiale, oltre 20 miliardi di valore e più di 12 miliardi di export grazie a 184.000 certificati e oltre 860.000 addetti che lavorano con grande passione. L'agricoltura prosegue Urso, è il settore primario che sta a monte della grande industria agroalimentare, volano del Made in Italy, che abbiamo riconosciuto come tale anche nel nuovo documento di politica industriale, una delle 5 A dell'eccellenza italiana, su cui occorre continuare a investire a sostegno della transizione digitale, green e circolare. Questa è la strada per valorizzare tutti quei prodotti autoctoni che ci hanno permesso di vedere riconosciuta la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO.
1: E il caso Minetti, la grazia a Nicole Minetti, l'agenzia ANSA riporta che dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche però stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni, ma appunto quello che trapela dalla Procura Generale a Milano e che riporta l'ANSA è che al momento non sono emersi elementi significativi da pensare di poter ribaltare il quadro a sfavore, diciamo, della grazia. E adesso MPS, le dimissioni questa mattina comunicate dall'Istituto Senese in una nota di Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del Comitato per le operazioni con le parti correlate di MPS, dalla CDA con decorrenza immediata, non condividendo le recenti determinazioni in materia di governance di Monte dei Paschi e di Siena. A proposito di MPS, il caso MPS Mediobanca e in particolare la vicenda delle chat dei parlamentari, anche Franco Palazzolo ha ascoltato su questo il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, Davis Dori, di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: E Radio Radicale, siamo con Davis Dori, presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, per parlare della richiesta dei magistrati che stanno indagando sul caso MPS e Mediobanca, che hanno inviato gli atti della messaggistica di un funzionario importante di MPS con alcuni esponenti politici parlamentari che sono in carica. Allora, come procederete? Ieri avete fatto un ufficio di presidenza dove credo si sia parlato anche di coordinamento con la Giunta dell'Immunità del Senato. Allora ci spiega?
7: Sì, ieri abbiamo avuto il primo ufficio di presidenza nel quale abbiamo, dato il via ai lavori, che formalmente però inizieranno settimana prossima con la relazione introduttiva da parte del relatore che ho già nominato. Ieri ho nominato quindi il collega Dario Iaia come relatore, quindi settimana prossima di fatto, oltre alla relazione introduttiva, dovremo definire un po' il percorso, chiaramente in coordinamento con la relativa giunta del Senato, quindi siamo chiaramente gli uffici.
8: Cioè dovete farlo lo stesso giorno?
7: No, non necessariamente, tant'è vero che l'ufficio di presidenza al Senato al momento è previsto martedì, mentre noi ci riuniamo il mercoledì. L'importante è che sia coordinato, non è che una giunta finisce i lavori settimana prossima e l'altra la finisce fra un mese, diciamo che dovremmo cercare di arrivare almeno alla conclusione dei lavori in tempi omogenei, ecco, diciamo così. Poi chiaramente rimane però nella disponibilità di entrambe le giunte anche se lo escludo, diciamo così, in linea teorica, anche un voto differente tra una giunta e l'altra, nel senso che non esiste la congiunta per le giunte, ma chiaramente ognuna svolge. L'importante è che però l'iter sia abbastanza parallelo. La proposta che però io ieri ho fatto non è stata soltanto quello di impostare il lavoro, ma anche quello di effettuare degli approfondimenti rispetto alla richiesta che è arrivata dalla Procura di Milano. In particolare io ho chiesto un approfondimento sia di natura giuridica, quindi con la possibilità di audire dei costituzionalisti, sia di natura tecnica con l'audizione di esperti informatici. Primo, da un punto di vista giuridico, per comunque rispetto all'interpretazione, cioè la richiesta della procura alla luce della, della sentenza della Corte Costituzionale 170, per intenderci del caso Open, rispetto appunto all'applicabilità della richiesta della procura di Milano, perché chiaramente questo è il primo caso di applicazione di quella legge 170. Quindi vorrei capire se davvero fra Camera e Senato. Quindi diciamo che è il primo caso che ci arriva in cui verrebbe poi applicata la legge, la sentenza della Corte, la 170. Quindi capire se effettivamente è così pacifica una lettura omogenea e netta rispetto anche al caso che dobbiamo trattare. L'altro invece è la questione più di natura tecnica, perché effettivamente anche capire come la procura estrae dalle comunicazioni e individuare esattamente se quella è una comunicazione con un parlamentare, rispetto invece a dei criteri di ricerca per parole chiave che possono invece includere anche ciò che non è comunicazione con il parlamentare. A mio parere è assolutamente necessario questo approfondimento. Ieri invece da questo punto di vista c'è stata una certa freddezza da parte della maggioranza rispetto all'ipotesi di audizioni,
8: non si fanno.
7: Però è già avvenuto, ad esempio mi dicono anche in altri casi, non in questa legislatura, però ciò non è vietato, soprattutto perché comunque...
8: Quanti casi avete avuto in questa legislatura? Nella giunta di intercettazioni, terzo comma articolo 68.
7: Sì, esatto, saranno 3 o 4 adesso... Però di fatto non c'è mai stato, ma in precedenti legislature sì. Comunque, al di là di questo, ciò non è vietato, quindi una proposta, un approfondimento a mio parere è sempre utile, soprattutto per i motivi che ho detto. Non è stata, diciamo, bocciata la proposta, è stata semplicemente congelata. Perché secondo me invece è necessario l'approfondimento? Perché dovremmo, a mio parere, fare un'ulteriore anche interlocuzione con la procura di Milano, perché comunque nella richiesta, a mio parere, ci sono necessità di precisazioni rispetto sia alla richiesta sia anche alla procedura che è stata attuata da loro. Ecco, questo un po' è quello che abbiamo
8: imposto. Il doc 4 relativo a queste intercettazioni verrà pubblicato?
7: No, da quello che ho capito, tutto quello che riguarda, quindi diciamo che...
8: Cioè questa cosa non viene pubblicata, contrariamente a quanto è successo le altre?
7: No, allora diciamo che tutto confluirà a quello che è possibile rendere pubblico nelle relazioni del relatore.
8: Ecco, quindi, ho capito.
7: Anche perché...
8: Quindi se il relatore le citerà i passaggi, ci saranno...
7: Assolutamente sì, anche se di fatto certi passaggi sono già finiti sui giornali ancora prima che la lettera fosse stata acquisita. Però al di là di quello, diverso invece è il contenuto, perché ci sono stati anche degli allegati a questa richiesta della procura, quello invece è tutto chiaramente di disponibilità soltanto dei membri della giunta.
8: Chi sono i parlamentari? Chi sono i parlamentari?
7: I parlamentari quali?
8: Quelli della Camera che sono coinvolti.
7: Allora, anzitutto dobbiamo precisare che comunque, faccio una precisazione rispetto a prima, il funzionario non era un funzionario del MEF, che quindi ovviamente interloquiva comunque con... Allora, della Camera abbiamo Giorgetti, abbiamo Freni, abbiamo Centemero, Rixi e adesso il quinto mi sfugge. Comunque ecco, sono cinque deputati. Sono Lega e allora fra Camera e Senato abbiamo Lega, Fratelli d'Italia e uno del PD.
8: Ah, è uno del PD.
7: Sì. Chiaramente precisando che nessuno... Sì, al Senato Misiani.
8: Ah, okay.
7: Però al di là di questo comunque va precisato che sia il funzionario del MEF di cui si tratta il dispositivo sia i parlamentari non sono indagati, questo va precisato.
8: No, che ci mancherebbe altro.
7: No, nel senso che questo è importante rispetto anche a...
8: La magistratura ha chiesto di valutare l'utilizzo.
7: Esatto, poter visionare, diciamo così, è una prefase.
8: Ho detto indagato? No, assolutamente, ci mancherebbe.
7: No, lo dicevamo chiaramente, magari...
8: Mi ha preso un colpo, io ho fatto l'errore che ho detto funzionario MPS invece era del...
7: Esatto, MPS. Sì, quello. Assolutamente non è stato male. Detto, però era giusto come precisazione, magari uno ascolta pensando che... Ecco, quindi
8: sono tutte persone, bravissime persone, bravi, continuate così, una telefonata allora la vita.
7: No, chiaramente la procura giustamente vuol sapere, ecco, se questo può essere utile ai fini dell'indagine, questo.
8: Va bene, allora buon lavoro e vediamo se farete le audizioni.
7: Esatto, aspettiamo di vedere se...
8: Al Senato non sa se le faranno.
7: Allora, al Senato chiaramente mi sto coordinando con quindi è chiaro che se si dovessero svolgere non ha nemmeno senso farle sia da una parte che dall'altra. Se le facciamo in una settimana
8: l'altra Franceschini giunta. Che le ha detto, io sarei favorevole.
7: Sì, sì, certamente.
8: Quindi cioè, le fate congiunte? Così no, non ti
7: no, non c'è una congiunta, però se le svolgiamo noi, chiaramente anche
8: quelli che sentite voi vanno anche di là.
7: Ma non credo che vengano risentiti, semplicemente si acquisisce come elementi
8: ho capito.
7: Di approfondimento.
8: Quindi praticamente la giunta delle immunità della Camera è la nave scuola per le audizioni.
7: Vabbè, vediamo se davvero bene, effettivamente okay, andrà okay. Così.
8: Va bene, grazie a David Tori, Presidente buon della lavoro. Giunta dell'autorizzazione a procedere della Camera.
4: 14:57 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario e questa era l'intervista realizzata dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Davis Dori, il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Per quanto riguarda le attività parlamentari, andiamo a vedere intanto una notizia che ci giunge dalle commissioni attività produttive ambiente della Camera, non passa per 3 voti. In commissione la proposta di nomina governativa di Giorgio Graditi a componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, l'ISIN. Per il via libera erano necessari 31 voti, ma quelli della maggioranza sono stati solo 28. Alla base del mancato via libera o del fatto che la maggioranza è andato sotto, come si dice normalmente, a quanto si apprende ci sarebbero alcune assenze nel centrodestra con fonti di Fratelli d'Italia che assicurano noi c'eravamo tutti. Ed ora veniamo a un'altra questione che coinvolge il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che resta in sciopero della fame finché non raggiungerà gli obiettivi richiesti sulla RAI. Gli è stato chiesto quando smetterà lo sciopero della fame, quando ci sarà la convocazione della commissione di vigilanza che non si riunisce da 19 mesi, quando ci sarà la nomina del presidente RAI e quando ci sarà la ripresa in commissione del dibattito sulla governance della RAI voluto dall'Europa. Se non succederà andrò avanti con lo sciopero, così Roberto Giachetti, che vi dicevo è deputato di Italia Viva, in una trasmissione su RAI Radio 1. A Roberto Giachetti è stato chiesto come si sostiene durante questa protesta. Bevo 3 cappuccini, i nostri più vecchi ascoltatori ricorderanno la classica tecnica pannelliana, 3 cappuccini al giorno e soprattutto bevo tantissima acqua, che è la cosa più importante. Ho fatto le analisi del sangue prima di iniziare ed è tutto perfetto, ho solo il colesterolo leggermente alto. Qual è l'alimento che le manca di più? La cosa che proprio mi sogno, dice Roberto Giachetti, è la pizza calda con la porchetta. Cosa le ha detto il leader del suo partito Matteo Renzi quando ha saputo della sua scelta? Mi ha martoriato, è preoccupato perché ho avuto dei problemi di salute. Così Roberto Giachetti sulla commissione di vigilanza RAI e non solo.
1: E sono le 15 in punto, chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano, ringraziamento a Carmine Corvino che ha curato la regia, adesso torniamo ai lavori parlamentari, ai lavori delle commissioni, ascoltiamo l'audizione che si è tenuta questa mattina davanti alla Commissione Lavoro della Camera di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
9: L'audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame della proposta di legge C2179 di iniziativa popolare recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e degli auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante la web TV della Camera dei Deputati a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata. Interviene in videoconferenza per CGIL Manuela Cavallini, funzionario dell'area contrattazione, in videoconferenza per CISL Gianluca Bianco, responsabile del Dipartimento Mercato del Lavoro e Politiche Contrattuali, in videoconferenza per UIL Irene Pata, funzionaria, Malcotti Luca per UGL, segretario confederale. Ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione e ricordo che il tempo a disposizione per ciascuna relazione è di circa 10 minuti. Cedo quindi la parola a Manuela Cavallini, funzionaria dell'area contrattazione CGIL. Prego.
10: Buongiorno, grazie della convocazione. Mi sentite bene?
9: Sì, sì, la sentiamo bene.
10: Grazie. Io mi scuso, ma essendo online ed essendo fuori ufficio, leggerò per essere più efficace. Allora, noi consideriamo la proposta di legge depositata di iniziativa popolare per disciplinare il salario minimo in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione interessante e importante. Raccoglie alcune delle nostre osservazioni che negli anni abbiamo fatto e soprattutto le abbiamo fatte sostenendo l'iter di recepimento della direttiva 2021.

occasione si è provveduto a consultare le parti sociali. Per la CGIL la contrattazione collettiva di qualità per realizzare quanto disposto dall'articolo 36 della Costituzione, ma anche dalla direttiva 2041, necessita di una legge sulla rappresentanza in attuazione agli accordi interconfederali che abbiamo sottoscritto con tutte le maggiori associazioni delle imprese per dare titolarità ed efficacia attraverso la misurazione su dati certi della rappresentatività dei soggetti sindacali e datoriali che firmano i contratti. Consideriamo questa la strada più efficace per contrastare definitivamente la proliferazione dei cosiddetti contratti pirata. Per porre mano al tema della rappresentanza, come dicevo, attraverso una legge che recepisce quanto stiamo facendo negli accordi, nella sperimentazione degli accordi del testo unico con Confindustria 2014, ma anche dei successivi. Questa per noi è la strada per dare rappresentatività ai contratti e efficacia generale degli stessi. La proposta di legge, ben articolata nel definire l'ambito di applicazione, ricomprendendo tutte le tipologie di lavoro e di impiego e il trattamento economico minimo indicato con una soglia, i 9 euro, sotto la quale i contratti collettivi non devono andare, è un buon passo, ma non si parla in questo atto 2179 della rappresentanza. È un modo per indicare quali contratti possono essere presi a riferimento, quindi quelli comparativamente più rappresentativi. Nella relazione si specifica anche un'altra cosa importante. Nella relazione introduttiva si può leggere un passaggio che risponde a quanto previsto dalla direttiva, quello in cui si dice che i paesi dove la copertura della contrattazione collettiva è superiore all'80%, le parti sociali possono comunque promuovere un piano per rafforzare la contrattazione. Si parla di parti sociali insieme alle istituzioni per promuovere e rafforzare la contrattazione. Il decreto 62, questo passaggio lo ha omesso, non c'è stato un confronto delle parti sociali. Garantire che solo soggetti in possesso di una certificata rappresentanza e quindi siano titolari della contrattazione determinerebbe di per sé, secondo noi, le condizioni per una semplificazione del sistema contrattuale e restituirebbe il potere negoziale a lavoratrici e lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali, che è l'obiettivo principale degli accordi che abbiamo fatto con tutte le associazioni datoriali. La proliferazione contrattuale determinata da soggetti non rappresentativi, ancorché di bassa copertura, ce lo dicono i dati, determina una spinta verso il basso delle condizioni economiche e normative. La sovrapposizione di più contratti collettivi nello stesso ambito di attività determina anche la difficoltà a individuare qual è il salario da applicare. Un orientamento prevalente della giurisprudenza di considerare i minimi tabellari escludendo gli altri aspetti che compongono la retribuzione ha determinato nei casi di contenzioso anche l'applicazione di contratti che per noi non sono quelli migliori, quelli più qualificati. E quindi di fatto agiscono attraverso il dumping. Il motivo per cui vengono definiti i contratti pirata è esattamente per il fatto che lasciano pressoché invariata la paga oraria, ma agiscono su altri istituti. Per questa ragione ogni ragionamento sul tema del salario e della contrattazione ha la necessità di ancorarsi al tema della rappresentanza. Merita poi ricordare appunto tutto il lavoro che stiamo facendo sul tavolo prevalentemente con Confindustria e per noi l'impianto della proposta di legge risponde a quanto disposto dalla Costituzione anche in relazione alla necessità di assicurare la retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato da assicurare a sé e alla famiglia, appunto ci ricorda la Costituzione. C'è anche un altro passaggio sempre nella relazione importante che cita espressamente la direttiva 2041, che è l'istituzione di una commissione per l'aggiornamento del valore soglia proposto quale trattamento economico minimo orario e quindi una commissione che lo valuti.
e che ne disponga nel caso le modifiche. Di particolare interesse è l'articolo 6 della proposta, volta alla repressione di condotte lesive, in particolare nel passaggio che prevede che il giudice di lavoro ordini al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la

0: corresponsione del trattamento economico e degli oneri, la cui efficacia non può essere revocata fino a nuovi giudizi. Quindi la via da percorrere, e mi avvio a finire, per la nostra organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dando attuazione all'articolo 39 della Costituzione, oltre al 36, nei diversi settori, estendendo così i diritti sia della parte salariale che il complesso del trattamento economico, quindi retribuzioni e norme. La proposta indica nell'articolo 2, identificando le voci del trattamento economico complessivo. Nello specifico, per le tipologie di lavoro non subordinato, il salario minimo così definito ha l'obiettivo di agganciare i minimi previsti dalla contrattazione collettiva per analogo professionalità. Come ultima informazione merita citare il lavoro che stiamo facendo al CNEL per la riorganizzazione dell'archivio, anche questo teso a promuovere una contrattazione di qualità migliore. E soprattutto, per concludere, per secondo noi serve fissare, è importante questa proposta per fissare un salario minimo orario sotto il quale nessun contratto debba andare, e quindi fondamentale, facendo questa operazione, per il lavoro povero, che nel nostro paese è ancora molto ampio, o per i lavori più fragili del mercato, per i lavoratori più fragili del mercato del lavoro, perché introduce un elemento non sottoposto a nessuna dinamica diversa dall'obiettivo dell'articolo 36. Grazie per l'attenzione, poi vi manderemo la memoria scritta un po' più dettagliata.
1: Grazie, per CISL do la parola a Gianluca Bianco, prego.
2: Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli deputate e deputati. Vi ringraziamo per questa audizione. La CISL interviene in continuità con la posizione già espressa al Senato nel gennaio 2025 sul DDL 1237. Il nostro messaggio è lo stesso: la questione salariale esiste, ma la soluzione proposta è sbagliata e rischia di peggiorare, non migliorare, le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Prendiamo atto della forza democratica dell'iniziativa popolare, ma proprio per questo riteniamo necessario essere chiari sulle ragioni del nostro dissenso, che già anticipo. Poi descriveremo naturalmente con un nostro documento che vi invieremo. Vado per punti. La direttiva 2041 del 2022 dell'Unione Europea non impone un salario minimo legale ai Paesi membri. Individua la contrattazione collettiva come strumento cardine e lascia agli Stati la libertà di scelta. Richiamarla a sostegno di questa proposta, secondo noi, non è corretto. La CISL ha sempre sostenuto la direttiva proprio perché valorizza la contrattazione collettiva e indica l'aumento dei minimi legali nei paesi che già ce l'hanno, non come obbligo universale. La contrattazione collettiva adempie già al dettato costituzionale, a nostro avviso. L'articolo 36 della Costituzione non richiede necessariamente una legge sul salario minimo legale né una soglia minima. La giurisprudenza riconosce già in via continuativa che i lavoratori e le lavoratrici devono essere applicati i trattamenti economici minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. I dati CNEL confermano l'efficacia del nostro sistema contrattuale. 99 contratti collettivi, tutti sottoscritti da CGIL e CISL e UIL, coprono il 97% della forza del lavoro privata. Un sistema che garantisce non solo il minimo economico, ma anche la redistribuzione della produttività, il welfare, indennità, inquadramenti. Una retribuzione complessiva che nessun minimo legale può replicare. Vi sono tre rischi, a nostro avviso, connessi concreti a questa proposta. La prima è la compressione verso il basso dei minimi salariali. Il minimo uguale per tutti i settori indurrà le imprese virtuose ad abbandonare progressivamente le tutele contrattuali più ampie, usando il minimo legale come unico obbligo. Non è un rischio teorico, è un rischio documentato dall'esperienza di altri paesi europei. L'aggravamento del lavoro irregolare nei settori a basso valore aggiunto, chi già evade non rispetterà l'obbligo aggiuntivo, spingerà invece verso l'irregolarità le aziende oggi corrette e il lavoro nero si combatte a nostro avviso con la presenza sindacale, i controlli ispettivi e una struttura produttiva più qualificata. Il terzo rischio è la delegittimazione dell'attuale architettura contrattuale. Affermare implicitamente che la contrattazione non garantisce l'adeguatezza salariale, come ribadito nella proposta di legge, indebolisce l'obbligo di applicare anche la parte normativa dei contratti, orari, sicurezza, welfare, inquadramenti. Il danno sarebbe a nostro avviso strutturale. La vera causa dei salari bassi, secondo noi, è la struttura produttiva e la conseguente bassa qualità dell'occupazione, testimoniato da numerose analisi di enti e istituzioni statali. I salari bassi derivano da cause che la proposta non affronta: la terziarizzazione spinta per oltre un trentennio, la scarsa innovazione delle piccole e medie imprese, il lavoro discontinuo e a orario ridotto. Il minimo orario legale non risolve nessuna di queste cause. La strategia deve essere più ambiziosa: politica industriale, formazione professionale, crescita dimensionale delle imprese, rinnovi contrattuali tempestivi con retribuzioni adeguate al costo della vita, redistribuzione della produttività. La CISL propone da tempo per questo di integrare questa strategia all'interno di un patto sociale triangolare che ci sentiamo di riproporre anche qui in questa sede. Il CNEL, a nostro avviso, sta facendo un ottimo lavoro. Sono due le strade che si possono intraprendere: appunto quella di definire un archivio nazionale dei contratti, una base conoscitiva importante per tutti coloro che operano, anche per il decisore politico, non soltanto nell'ambito sindacale, di avere la conoscenza di ciò che è realmente il nostro sistema contrattuale, e i criteri di radicamento statistico fatti dalla trasparenza sui firmatari, una valutazione qualitativa dei contenuti dei contratti. Secondo noi l'archivio è uno strumento fondamentale per arginare il dumping contrattuale senza violare la libertà sindacale. La CISL, l'altra gamba, secondo noi, è quello di produrre per via pattizia la certificazione della rappresentatività dei soggetti firmatari, ossia individuare chi può davvero negoziare i contratti collettivi nazionali di lavoro validi erga omnes e chi non li può firmare. In questo ambito stiamo producendo risultati concreti, soprattutto nel perimetro contrattuale destinato a Confindustria, ma abbiamo aperti tutti i tavoli con le associazioni datoriali per rivedere e implementare, appunto attraverso la contrattazione, un sistema di misurazione e di certificazione della rappresentanza sindacale. In questo senso stiamo anche naturalmente lavorando per trovare criteri omogenei a tutte le rappresentanze datoriali, appunto per la definizione anche della rappresentanza delle associazioni datoriali. Il decreto legge primo maggio compie dei passi in avanti su alcuni fondamentali punti rispetto alla discussione degli ultimi decenni in materia di retribuzioni e di rappresentanza. Riconosce la contrattazione collettiva come strumento principale per le retribuzioni adeguate ex articolo 36 della Costituzione, adotta il criterio della maggiore rappresentatività comparata ai fini del riconoscimento dei soggetti titolati alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione aziendale nel settore privato. Riconosce il trattamento economico complessivo dei contratti più rappresentativi come parametro di adeguatezza costituzionale, costituisce un'infrastruttura di monitoraggio assente nella legge delega 144 del 2025, appunto attraverso il CNEL. Avremmo preferito la via pattizia e concertativa per arrivare a questo decreto, ma apprezziamo che il decreto stesso eviti il salario minimo, una soglia cifra minima fissa. Il percorso parlamentare sarà l'occasione per rafforzare il ruolo e il contributo anche delle parti sociali e correggere alcune criticità che secondo noi sono presenti, ravvisiamo nel testo del decreto. In sintesi, vado a chiudere, la questione salariale esiste, e la CISL, unitamente a CGIL e UIL, la combatte ogni giorno ai tavoli contrattuali, con risultati concreti documentati dai circa 200 contratti settoriali che sottoscriviamo. La soglia minima legale non è la risposta, rischia di comprimere i salari, alimentare il lavoro irregolare e di legittimare il sistema contrattuale più efficace d'Europa. La strada giusta è sostenere la contrattazione di soggetti realmente rappresentativi, rafforzare il ruolo dei CNEL, proseguire con gli accordi interconfederali e rilanciare con forza la necessità di una politica industriale e di un patto sociale nel nostro Paese. La CISL è disponibile a collaborare con questa commissione nella ricerca di soluzioni che tutelino davvero le lavoratrici e i lavoratori nel nostro Paese. Grazie.
1: Grazie a lei. Per UIL cedo la parola a Irene Pata. Prego.
3: Buongiorno, mi sentite?
1: Un po' basso il volume, forse.
3: Provo ad avvicinarmi.
1: Ora sì.
3: Ok, grazie mille Presidente, grazie a tutta la Commissione per l'opportunità di intervenire oggi su un tema che è oggetto poi della proposta in esame che riguarda le retribuzioni e il giusto salario. Sicuramente la discussione sul salario minimo si inserisce ancora oggi in un contesto economico, in un contesto sociale complesso. Negli ultimi anni, come tutti sappiamo, le lavoratrici e i lavoratori hanno dovuto fare i conti con un aumento dei prezzi che ha inciso in maniera significativa sul potere d'acquisto delle retribuzioni e sebbene l'inflazione sia rientrata, gli effetti prodotti continuano ancora a pesare sui bilanci delle famiglie, e sui consumi e sulla domanda interna del nostro Paese. E questa dinamica naturalmente si innesta su una condizione che è già esistente. Tutti sappiamo che la questione salariale nel nostro Paese è ormai strutturale da oltre 30 anni e che ha radici profonde. Da tempo, insomma, si registra una dinamica di stagnazione salariale che incide non soltanto sulla condizione di vita delle persone, ma anche sulla capacità complessiva del sistema economico del nostro Paese con la finalità di crescere e creare sviluppo. Allo stesso tempo riteniamo che occorre considerare il tema retributivo in modo più ampio, non soltanto legato esclusivamente al valore della paga oraria. In Italia esiste anche un problema infatti di salari annuali che è strettamente collegato poi al numero di ore lavorate, alla diffusione del part-time involontario, alla discontinuità occupazionale, alla precarietà, alla frammentazione dei rapporti di lavoro, in molti casi anche laddove i minimi siano effettivamente condizionati, insomma, in modo corretto, però il reddito complessivo risulta effettivamente insufficiente proprio perché c'è una riduzione dell'attività lavorativa e per la discontinuità dei percorsi occupazionali. Quindi per questa ragione diciamo che è necessario trattare il tema salariale, quindi affrontarlo in una dimensione più ampia che tenga insieme sia le retribuzioni ma anche quota parte del mercato del lavoro e quindi la stabilità occupazionale, la qualità del lavoro, la continuità dei percorsi professionali e sicuramente il tema dell'aumento dei salari nel nostro Paese rappresenta l'obiettivo centrale della nostra azione sindacale. Come quindi ci battiamo da sempre proprio per affrontare questa questione salariale che è diventata ormai strutturale e che è segnata dalla diffusione di lavoro povero, di lavoro sottopagato. Per questo riteniamo che lo strumento principe, lo strumento centrale sia sicuramente la contrattazione collettiva nazionale, la contrattazione espressione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questa rappresenta il principale strumento attraverso cui si realizza nel nostro ordinamento il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente stabilito dall'articolo 36 della Costituzione. Sono i contratti collettivi nazionali che definiscono non soltanto i minimi, ma regolano equilibri più ampi che riguardano diritti normativi, le tutele sul lavoro, l'organizzazione del lavoro, le classificazioni professionali, la sicurezza e la qualità dell'occupazione. Ed è all'interno di questo equilibrio che si costruisce concretamente poi il lavoro dignitoso nel nostro paese. Le retribuzioni dei lavoratori non sono esclusivamente costituite dai minimi tabellari orari, ma da un insieme di istituti, anche abbastanza articolato, di istituti economici e normativi. Quindi è necessario parlare anche di istituti normativi, non soltanto quindi tredicesima, quattordicesima, ma dinamiche legate quindi agli inquadramenti, ma anche istituti contrattuali come la malattia, come la maternità, come il welfare nel nostro paese. Quindi in questa direzione diciamo che si in questa direzione di valorizzazione della contrattazione collettiva si inserisce un po' la proposta di legge in esame. Il testo si valorizza il ruolo della contrattazione collettiva nazionale assumendo proprio come riferimento i contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e quindi conseguentemente anche l'insieme delle condizioni economiche e noi aggiungiamo normative perché anche gli istituti normativi hanno naturalmente un costo adesso definiti. Quindi noi abbiamo affrontato come GUIL nel corso degli anni e delle varie legislature il tema del salario minimo senza pregiudiziali, anzi abbiamo sempre partecipato al confronto con un approccio pragmatico anche a livello internazionale attraverso quindi la collaborazione della CES, della Commissione Europea per la direttiva europea sui salari minimi, ma sempre nella convinzione che fosse necessario salvaguardare e rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva e riteniamo importante che un eventuale intervento si collochi sempre all'interno del sistema contrattuale che abbia una funzione integrativa mai sostitutiva rispetto al trattamento salariale definito dai contratti nazionali e poi dai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi. Questa impostazione richiama poi sicuramente il crescente riconoscimento del ruolo, quindi del corretto ruolo del riferimento contrattuale, anche riguardante i meccanismi di accesso agli incentivi pubblici come previsto nel recente intervento normativo del decreto 1° maggio. Si tratta di un principio che va nella direzione che la GUIL sostiene da tempo e che contribuisce poi a contrastare il fenomeno dei contratti pirata, del dumping contrattuale che negli anni ha prodotto un abbassamento delle tutele e delle retribuzioni nel nostro paese. Proprio sul tema della rappresentanza poi del contrasto al dumping e quindi alla diffusione purtroppo e ai noi dei contratti non rappresentativi sono oggi aperte interlocuzioni, tavole di confronto con le principali organizzazioni datoriali a partire da Confindustria nella consapevolezza comune di una necessità di rafforzare il sistema contrattuale, di garantire una maggiore certezza, una maggiore trasparenza nelle relazioni industriali. Riteniamo utile poi successivamente un intervento legislativo di sostegno, di recepimento agli accordi, ai contenuti degli accordi interconfederali sottoscritti negli anni in tema di rappresentanza tra le parti sociali, quindi a partire dal testo unico sulla rappresentanza del 2014. A questo riteniamo che sicuramente assume rilievo anche il tema dell'effettività delle tutele, la garanzia dei diritti salariali infatti deve passare anche attraverso il contrasto all'irregolarità e quindi anche al rafforzamento dell'attività ispettiva. Questo confronto parlamentare, insomma, in corso sicuramente rappresenta un'occasione importante per rafforzare il nostro sistema contrattuale, di intervenire anche su quelle fragilità che ancora interessano una parte significativa del nostro mercato del lavoro e la GUIL continuerà, insomma, a partecipare a questo confronto così come è sempre stato negli anni con spirito costruttivo e senso di responsabilità. Grazie mille, noi provvederemo a mandare una memoria scritta al riguardo.
1: Grazie, cedo ora la parola a Luca Malcotti, segretario confederale UGL. Prego.
4: Grazie Presidente, saluto la Commissione e ringrazio tutti per questa audizione. L'UGL in questa sede non può che ribadire quanto ha già sostenuto in tutte le altre sedi istituzionali sulla proposta di introduzione di un salario legale, che è una posizione di contrarietà, di netta contrarietà, per le ragioni che vado ora brevemente a sintetizzare. Innanzitutto la direttiva 2041, che ha introdotto contribuito a introdurre il dibattito nel nostro paese su questo tema, sostiene che i paesi che devono introdurre un salario minimo legale sono quelli che hanno una copertura contrattuale inadeguata o insufficiente. L'Italia fortunatamente ha una tradizione contrattuale molto florida, anzi qualche volta pure troppo, come veniva ricordato, ma comunque noi abbiamo contratti collettivi di tutti i tipi, così per ricordo che abbiamo il contratto collettivo per chi commercia in fiori recisi o il contratto collettivo per le attività, anche per attività di nicchia. Quindi abbiamo una copertura non come spesso viene detto dell'80%, ma pressoché totale. E quindi questa esigenza di adeguarsi ad una direttiva europea dalla quale siamo fuori dal perimetro non la riscontriamo. La seconda ragione è che noi siamo fermamente convinti che il luogo deputato a stabilire quali sono, come vengono regolati i rapporti di lavoro, sia la contrattazione collettiva nazionale. E quindi un intervento del legislatore in una materia che è di prerogativa specifica delle parti sociali lo riteniamo sbagliato dal punto di vista di principio e lo riteniamo un precedente non corretto. Vi è però una ragione molto più concreta. Noi siamo convinti che l'introduzione di un salario minimo legale in questa proposta, come in tutte le altre, apra la strada ad un fenomeno che in questo paese non esiste, cioè appunto di aziende che escono dalla contrattazione collettiva. Come è riportato anche nel testo della proposta, il salario minimo legale si applicherebbe anche in caso di aziende che non hanno un contratto collettivo. L'uscita dal contratto collettivo significa togliere, peggiorare la situazione dei lavoratori, perché i contratti collettivi non sono fatti soltanto di tabelle salariali, sono fatti di tanti istituti che hanno un valore economico, sono fatti di tutele normative e il rischio di introduzione di un salario minimo e che invece di alzare gli stipendi più bassi si ottenga il risultato di abbassare quelli medi. Ricordo che i contratti con le loro declaratorie garantiscono a chi fa lavori più qualificati retribuzioni che normalmente sono, sono ovviamente sempre più retribuite. Queste sono le osservazioni di carattere generale sull'istituto del salario minimo. Aggiungo su questa proposta due brevissime considerazioni, una sul tentativo, che per carità ne comprendiamo lo spirito in questa proposta, di allargare l'applicazione del salario minimo anche alle collaborazioni, però credo che quella sia una norma francamente spesso di difficile attuazione, specialmente per quelle collaborazioni che prevedono una prestazione che non è misurata in orario, ma appunto in una attività, e che quella norma sia un incubatore di contenzioso di difficile da controllare. La seconda osservazione, sia detta con il massimo rispetto nei confronti dei cittadini che hanno sottoscritto una proposta di iniziativa popolare, è il fondo previsto dall'articolo 7 che stanzia 100 milioni di euro per anno per contenere gli aumenti dei costi. Ora, francamente, se il problema dei bassi salari in questo paese, che riguarda, come viene scritto nella relazione, più di 2 milioni di 800.000 lavoratori certificati valesse 100 milioni di euro l'anno, in realtà sarebbe un problema molto più facile da risolvere di quello che invece riscontriamo. Quindi quella norma è, come diciamo, la copertura è francamente più, tra virgolette, propagandistica che altro. In conclusione, noi riteniamo che il salario minimo sia la risposta sbagliata ad un problema vero, che è quello della povertà salariale, che però risiede sicuramente in anche qualche ritardo della contrattazione collettiva e di contratti non in dumping che hanno ancora tabelle salariali molto basse, ma risiede soprattutto, come veniva ricordato anche dai colleghi, nel precariato, nel lavoro nero, nel lavoro grigio, nel part-time involontario, direi nel numero di giornate lavorate, soprattutto nei settori del terziario, del turismo. È ovvio che i salari, se una persona lavora mediamente in un settore 178 giornate l'anno, alla fine dell'anno il suo reddito complessivo sarà inadeguato e sono problemi che non si risolvono aumentando l'orario. Il fenomeno del dumping contrattuale che va contrastato, anche se va collocato nelle sue giuste dimensioni, perché il dumping contrattuale vale più o meno circa tra i 200 e i 250 mila lavoratori, di quei due, quasi 3 milioni di lavoratori con insufficienza salariale, quindi va contrastato senza pensare che aggredendo quello si risolvano tutti quanti gli altri problemi. C'è anche un altro tema che è quello del ormai strutturale ritardo nel rinnovo dei contratti, che ovviamente ha contribuito a lasciare sul campo potere d'acquisto dei lavoratori con rinnovi che magari vengono fatti anche con rinnovi importanti, ma se un contratto lo rinnovi dopo 7 anni che è scaduto, lasci sul campo potere d'acquisto. Da questo punto di vista, il decreto 62 introduce per la prima volta delle norme incentivanti e penalizzanti sui ritardi dei rinnovi contrattuali che credo produrranno qualche effetto. Quindi, in conclusione, noi ribadiamo la nostra posizione di contrarietà a un'introduzione di un salario minimo legale. Riteniamo che in questo paese si possa fare una lotta alla povertà salariale e al dumping contrattuale senza far venire meno il principio della libertà e del pluralismo sindacale. Noi dobbiamo colpire chi crea sistemi che sfruttano i lavoratori e che fanno concorrenza sleale alle imprese che utilizzano le maniere corrette senza consentire, senza impedire l'esercizio del pluralismo sindacale e contrattuale. Veniva ricordato che ci sono contratti, diciamo che ci sono un numero di contratti importanti che sono sottoscritti dai colleghi di CGIL e CISL UIL. Noi più o meno sottoscriviamo un terzo di quei contratti e quindi, come dire, abbiamo più o meno 5 milioni di lavoratori sui 15 milioni del privato che hanno un contratto sottoscritto insieme o non insieme ai colleghi dalla nostra organizzazione, e riteniamo che questo patrimonio contrattuale sia una ricchezza dell'Italia che una misura sul salario minimo rischierebbe di pregiudicare. Manderemo anche noi una nota scritta al termine di questa audizione. Grazie.
1: Grazie a lei, lascio la parola ai colleghi. Onorevole Guerra, prego.
5: Grazie Presidente, ringrazio gli auditi per il loro contributo. In alcuni passaggi io trovo una lettura della proposta di legge che qua con noi oggi discutiamo, questa proposta di legge di iniziativa popolare. Una lettura molto parziale, non riesco a capire perché, nel senso che la diversità di opinioni è ovviamente legittima e fruttuosa, ma la deformazione delle opinioni altrui è un po' discutibile. Nel senso, e mi spiego, Nessuno pensa, fra i proponenti attuali e i proponenti passati, fra cui anche le nostre parti politiche, che il salario minimo sia la risoluzione, la panacea di tutti i problemi. Nessuno l'ha mai detto, perché non siamo, insomma, nati ieri. Secondo, nessuno ha mai detto, nessuno ha mai sostenuto che la direttiva europea ci obblighi al salario minimo. Quindi, per piacere, inviterei chi sostiene queste tesi a non attribuirle a persone che non hanno mai sostenuto queste tesi. Detto ciò, vado alle domande. Ora, stiamo discutendo, anche grazie al decreto 1° maggio, un tema di riconoscimento dell'importanza della contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa, che è assolutamente presente, marcato, è uno degli elementi cruciali di questo disegno di legge che oggi è oggetto di queste audizioni, perché questo disegno di legge si apre proprio con una previsione, a mio avviso più stringente, perché esigibile e meglio definita, di quella che c'è nel decreto 1° maggio, che per fortuna arriva su questo stesso punto con qualche anno di ritardo, ma ci arriva. E cioè, cosa dice questo disegno di legge? Dice che chiunque tu sia, in qualunque settore ti trovi ad operare, con qualunque contratto, perché nessuno mette in dubbio la legittimità di sindacati diversi da quelli comparativamente più rappresentativi, comunque sei tenuto ad applicare ai tuoi lavoratori il TEC, il trattamento economico complessivo, che è presente nei contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Questa cosa la dice anche il decreto 1° maggio, che a molti di voi sembra, per molti di voi sembra condivisibile. Bene, lo dice anche questa proposta di legge, quindi è un elemento che mi aspettavo sarebbe stato sottolineato, anche perché, a differenza del a differenza rispetto al decreto 1° maggio, qui il TEC è definito. E quindi la prima domanda che farei è chiedere se la definizione di TEC che questo disegno di legge dà vi sembra una definizione appropriata. Il secondo tema, questa prima domanda la rivolgo in particolare a questa sul TEC, a chi vuole rispondere, ma in particolare alla dottoressa Cavallini della CGIL. La seconda domanda la rivolgo invece più direttamente a Bianco della CISL e al dottor Bianco e al dottor Mallotti dell'UGL, cioè voi avete con termini diversi rappresentato il rischio che di fronte all'introduzione di questo, all'approvazione di questo disegno di legge, ci sia da un lato una fuga dalla contrattazione collettiva, dall'altro una diminuzione di compressione verso il basso dei salari. Ora, l'uscita dalla contrattazione collettiva non è permessa sulla base della prima affermazione, il punto cruciale numero uno di questo disegno di legge, cioè che tu non puoi andare da nessuna parte, perché dovunque tu vada tu devi applicare comunque il trattamento economico complessivo previsto dalle associazioni datoriali sindacali comparativamente più rappresentativi. Quindi io continuo a non capire come possa avvenire questa cosa. Se me lo spiegate mi ha fatto un piacere. La compressione verso il basso sarebbe testimoniata, diceva dottor Bianco, da documentate esperienze europee. Le chiederei di poterle qualificare, perché le esperienze europee e internazionali ci dicono esattamente il contrario. Basta guardare l'ultimo rapporto dell'OCSE su questo tema, che ci dice che i paesi in cui è presente un salario minimo hanno garantito una difesa dall'inflazione che ha falcidiato i salari reali, soprattutto nel nostro ma anche negli altri, proprio perché con i meccanismi che danno un ruolo prioritario ai rappresentanti delle parti sociali, perché questo è, vengono però aggiornati o automaticamente o attraverso il lavoro appunto di queste commissioni, che sono prevalentemente, come nel nostro disegno di legge, affidate alle parti sociali, vengono aggiornate annualmente, biennalmente, i temi sono diversi. Quello che semmai può essere successo è che la spinta verso l'alto del minimo dei salari più bassi non ha trovato sempre una rispondenza in tutta la gamma dei salari, e lì è un compito ovviamente della contrattazione che noi sosteniamo, e quindi si è ristretto in parte il ventaglio in alcuni paesi. Questo è un dibattito che c'è ad esempio in Francia, ma non certamente quella della compressione dei salari o di fuoriuscita dal sistema contrattuale. L'ultima domanda, e chiudo, ed è comune, la domanda per cui al tema che mi sembra condiviso, cioè di dare peso principale ai contratti rappresentativi e al loro trattamento economico complessivo sia necessario aggiungere una soglia minima sotto la quale comunque non si può andare, deriva per esempio dalla considerazione che, faccio un esempio attuale, visto che c'è stato uno sciopero unitario perlomeno dei confederali pochi giorni fa, prendiamo il contratto dell'RSA più rappresentativo, però scaduto da 12 anni. Ecco, noi pensiamo che un salario minimo, per esempio, cioè l'aggiunta all'obbligo di applicare il contratto più rappresentativo di una soglia minima di dignità sotto la quale non si può andare, sia questa la realizzazione della direttiva europea, sia questa la realizzazione compiuta dell'articolo 36 della Costituzione e risponda a questo tema. Potete dirci che ci sono altri sistemi, però prendiamo atto che viviamo in un paese in cui i salari reali non sono cresciuti negli ultimi 33 anni.
1: Ci sono altri interventi? No? Chiedo di rispondere alle domande fatte dalla collega Guerra, magari in ordine di audizione, quindi partirei dalla CGIL, CISL, UIL e UGL.
6: Ok, io ringrazio l'onorevole Guerra per la domanda fatta. Io mi scuso, ma essendo fuori davvero ho fatto abbastanza fatica, però non so se sono stata sufficientemente chiara. Io sono favorevole alla proposta di iniziativa che è stata presentata, l'iniziativa di legge che è stata presentata, proprio perché secondo noi la questione del trattamento minimo orario definito dai contratti collettivi, perché poi la proposta di legge dice questo, non introduce il salario minimo legale. Dice semplicemente una cosa importante, che nessun contratto collettivo sottoscritto dall'organizzazione del Dipartimento più rappresentativo deve stare sotto una determinata soglia, che è il 9 anni. In relazione al trattamento economico complessivo che la domanda ha aperto, che è la domanda più specifica che l'onorevole ha rivolto alla CGIL, a me, io dico questo, non l'ho citato nel mio intervento, non perché è scritto male nell'articolo, anzi è molto chiaro, perché noi pensiamo che un conto è la soglia minima da definire sotto la quale nessun contratto deve andare, poi il riferimento deve essere, e voi lo dite nella proposta, all'articolo 2, il riferimento deve essere quello che è previsto dai contratti collettivi, quindi la definizione che ogni contratto collettivo ha dato di quell'acronimo che è specifico degli accordi che abbiamo fatto, in particolare con Confindustria, e quindi quello si identifica come il riferimento. Abbiamo un tema però, che non tutti i contratti collettivi sottoscritti da CGIL e CGIL con le loro federazioni hanno definito coerentemente con quello che era stato previsto nel modello di relazioni sindacali cosa sta dentro il trattamento economico complessivo. Voi parlate di scatti di anzianità, a me pare logico, di mensilità aggiuntive, di indennità contrattuali fisse, quindi quelle che normalmente fanno il corredo della parte salariale di un contratto, e quindi sono voci che sono importanti e sicuramente presa a riferimento da quello che prevede la contrattazione collettiva è una definizione corretta. Sono un po' più preoccupata, e questa è la preoccupazione che noi esprimeremo anche quando parleremo in audizione del decreto 62, della ingerenza in questa voce TEC di altre parti di salario che possono essere sì continuative, individuate in base all'attività che un lavoratore e una lavoratrice svolgono, ma non sono contrattualmente definite in modo collettivo. Penso ai super minimi, per esempio. Le sentenze recenti ci dicono che non possono essere considerate ai fini dell'equivalenza quando si trattano di appalti. Quindi una definizione che io demanderei sempre all'autonomia delle parti sociali non è così semplice da individuare in una norma di legge. Quindi, magari anche senza esplicitarla, ma rinviarla proprio a quello che fanno i contratti nazionali, aggiuntiva a quella che è la soglia che viene definita dei 9 euro, secondo la lettura che mi ho dato io, potrebbe essere più coerente, anche più coerente a quello che prevede la direttiva, che, insisto, non ha mai visto un confronto delle parti sociali, non è stata recepita correttamente nel nostro paese, nemmeno con il decreto 62, se lo vogliamo spacciare come l'elemento che la recepisce, ancorché in forte ritardo. Quindi io ringrazio gli estensori di questa proposta di legge di iniziativa popolare, perché comunque è importante, dice delle cose per noi condivisibili e soprattutto riafferma il principio basilare che resta in capo alla contrattazione collettiva comparatamente più rappresentativa, può intervenire su altri istituti, pur confermando il ruolo del giudice, che quando non c'è quel salario che più si identifica, come i 9 euro, che purtroppo non c'è, anche oggi in molti contratti come minimo orario, ha la titolarità di riconoscerlo alle lavoratrici e ai lavoratori. Mi limito a questa risposta perché so di aver parlato troppo, tanto ci sono i colleghi anche per le altre risposte e ringrazio ancora per la possibilità di dare.
1: Grazie a lei, passo ora la parola per CISL a Gianluca Bianco per un'eventuale replica. E il microfono disattivato dovrebbe, non la sentiamo.
2: Sì, grazie, mi scusi. Sì, dobbiamo replicare all'onorevole Guerra, anche perché pone delle questioni di interesse sicuramente. Anch'io volevo però dare un piccolo contributo sulla questione del trattamento economico complessivo. La questione del trattamento economico complessivo noi l'abbiamo già affrontata e definita nell'accordo interconfederale che abbiamo fatto con Confindustria nel 2018, il cosiddetto patto per la fabbrica, e lì abbiamo definito quali sono i contenuti del TEC, cioè tutti gli elementi continuativi fissi della retribuzione annuale del lavoratore. Alcuni contratti in quell'ambito, mi riferisco ai metalmeccanici più che ai chimici, hanno già definito, oltre a questo, quali sono altre voci che si aggiungono per la definizione del TEC. È indubbio che dopo il decreto 1° maggio le parti sociali dovranno vedere in maniera approfondita e possibilmente omogenea a tutti i settori e a tutti gli ambiti datoriali di rappresentanza, Confindustria, Confcommercio e quant'altro, Confartigianato, di definire in maniera chiara cosa prevede il TEC, ma non lo può prevedere a nostro avviso una legge. Sono i contratti collettivi, la contrattazione collettiva che definisce cosa compone la retribuzione a nostro avviso. Ecco, questo è uno degli elementi che abbiamo contestato in maniera dettagliata e che naturalmente dettaglieremo anche nel nostro documento che vi presenteremo, che abbiamo già presentato, come ricordavo, l'anno scorso. Questo è uno degli elementi su cui noi non siamo assolutamente d'accordo. Chiedeva l'onorevole Guerra di meglio diciamo così, sostenere le ragioni che parlano di fuga dalla contrattazione, compressione dei salari. Beh, noi facciamo i sindacalisti, ci interessiamo di salari, ci interessiamo di contrattazione, affrontiamo le questioni tutti i giorni sulla parte viva, diciamo, del lavoro. E possiamo garantire che proprio anche per esperienza vissuta, ma anche per dati poi alla mano, cioè che lì dove vi sono settori a basso valore aggiunto, dove la competizione si gioca sul prezzo, sul costo del lavoro, è chiaro che lì le regole già sfuggono, non soltanto al sindacato, ma al nostro paese. E che gli stessi organi ispettivi fanno fatica ad evidenziare e a catturare soprattutto. Noi continuiamo a denunciare situazioni di irregolarità non solo nelle aziende ma anche in diversi territori, in diversi settori nel nostro paese. Ma però continuiamo ad avere un'alta evasione sia dal punto di vista fiscale ma anche contrattuale, se vogliamo chiamarla così, e il lavoro nero, il lavoro grigio, soprattutto quelle aree in cui ci sono situazioni in cui appunto lo stesso Stato non riesce a intervenire È chiaro che un salario minimo legale in quelle occasioni non funzionerà mai, ma non funzionerà mai nella pratica. Quindi sostenere che il salario minimo legale serve proprio in situazioni di difficoltà, di precariato, cioè è un controsenso. Diceva l'autoressa Guerra, ma com'è possibile appunto che le aziende possano comprimere verso il basso o non applicare i contratti collettivi? Beh, guardi che in questo paese la libertà di scegliere un contratto nazionale di lavoro esiste, come esiste la libertà di associazione sindacale, e quindi la libertà sindacale in termini più ampi, così come l'azienda può scegliere qualsiasi contratto che è da applicare, come anche non applicarlo. L'ho ricordato Confindustria recentemente. Quindi è un rischio non solo teorico, ma un rischio pratico. Se guardate i dati a livello europeo, dove c'è il salario minimo legale, vi è una bassa contrattazione collettiva, una bassa copertura della contrattazione collettiva, e i salari minimi legali sono bassissimi, non bassi, bassissimi. Quindi non è col salario minimo che si risolvono legale che si risolvono i problemi. Noi ci sono diversi punti su cui non siamo d'accordo, altri su cui potremmo anche essere d'accordo, ma la valutazione è complessiva sulla proposta di legge. La proposta di legge non ci convince da questo punto di vista, quindi dovremo affrontare sicuramente ancora molte questioni, molti temi, e noi siamo disponibili a discutere con tutti, chiaramente. Il nostro obiettivo è arrivare a dare soluzione ai problemi, e quindi discutiamo tranquillamente con qualsiasi partito politico, in qualsiasi ambito verremo chiamati a dare il nostro contributo, e ribadisco anche al lavoro di questa commissione.
1: Grazie, chiedo se Irene Pata volesse intervenire.
3: Sì, brevemente, io ringrazio l'onorevole Guerra anche per le interlocuzioni che sono sempre presenti. Anche io, voglio dire, mi soffermo sulla definizione di tech che è presente all'interno della proposta di legge, del disegno di legge, che ritengo poi in realtà dovrà essere valutata contratto per contratto, cioè una legge non può entrare nel merito di una definizione così tecnica, invece verrà demandata alla contrattazione collettiva, così come è stato scritto nel patto per la fabbrica, la classificazione degli elementi che effettivamente vanno a comporre il complessivo, il trattamento complessivo, insomma, contrattuale. L'unica cosa che io ho ritenuto necessario sottolineare è che si parla soltanto di trattamento economico, quando noi vorremmo inserire ovunque, anche insomma nella definizione che viene presa in considerazione nel decreto 1° maggio, anche la parte normativa. Molti degli istituti normativi hanno comunque un costo, un valore economico, e rappresentano la parte qualitativa del lavoro dignitoso nel nostro paese, quindi si dovrebbe parlare di trattamento economico e normativo complessivo, insomma, dei contratti. Naturalmente l'onorevole Guerra sa che in questo momento la priorità sindacale, la priorità, parlo anche soprattutto per la mia organizzazione, è quella di rafforzare il sistema contrattuale anche in merito al fenomeno del dumping e della proliferazione dei contratti sottoscritti da parte che non hanno nessuna rappresentanza nel nostro paese e che negli anni si sono sviluppati eccessivamente, andando proprio ad incidere negativamente sul salario delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi per noi in questo momento è prioritario combattere questo fenomeno. È il riferimento che lo stesso DDL in questione e che il decreto 1° maggio fanno alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa è importantissimo. Quindi noi inizieremmo proprio da questo concetto, a lavorare su questo concetto e andare proprio a rafforzare e lo stiamo il nostro sistema contrattuale e noi lo stiamo facendo in modo pattizio con le regole sulla rappresentanza, quindi con accordi interconfederali sulla rappresentanza sindacale, e speriamo insomma anche di arrivare a una rappresentanza datoriale. Naturalmente i nostri contratti complessivamente vanno a soddisfare sicuramente l'articolo 36 della Costituzione. Riteniamo insomma che laddove in condizioni di fragilità sia necessario insomma rafforzare che ci sia un intervento che rafforzi insomma la contrattazione collettiva, non sia mai sostitutivo ma sempre integrativo ai nostri contratti collettivi, agli istituti minimi complessivi dei nostri contratti collettivi. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo infine a Luca Malcotti per UGL se intende intervenire.
4: Mi sentite?
1: Sì.
4: Allora, anch'io ringrazio l'onorevole Guerra. Ci tengo intanto a precisare che il riferimento alla direttiva europea non era per attribuire una volontà che non era espressa, semplicemente per dire che quella direttiva che è richiamata nella relazione della proposta di legge indica la necessità di introdurre un salario minimo legale nei paesi con una bassa contrattazione, che noi ne siamo fuori e che quindi in qualche maniera per noi poteva essere uno strumento non necessario. Noi riteniamo, a proposito della questione dell'uscita dalla contrattazione collettiva, che in realtà sia un fenomeno che effettivamente oggi non esiste, ma che potrebbe si potrebbe effettivamente determinare, perché questo è un paese dove esiste un pezzo del sistema produttivo che cerca continuamente delle scappatoie. Le ha trovate nel lavoro irregolare, le trova nei contratti di prossimità, le trova negli interstizi della legislazione e nei troppi strumenti di precariato che sono stati introdotti in questo paese, e noi riteniamo che non sia una uscita, un pericolo così campato per l'aria. E quindi credo che potrebbe essere un fenomeno che va appunto a peggiorare la...
1: E non la sentiamo più.
4: Pronto?
1: Sì, la sentiamo a scatti, provi...
4: Quindi... Riprovo?
1: Provi, nell'eventualità magari anche nella replica fate un'aggiunta magari alle memorie. Provi.
4: Sto anche eventualmente passo su quello, se tanto ho quasi concluso. Ma...
1: Ora c'è linea, dovrebbe esserci linea, la sentiamo, vediamo. Niente.
4: Scusate. Allora, provo, se mi sentite, con un'ultima considerazione sul TEC. Dicevo che a nostro avviso il TEC è quello di riferimento che viene espresso nella contrattazione collettiva. In qualche maniera riteniamo che sia possibile definirlo, e crediamo, questo mi discosto leggermente da quello che è stato detto da alcuni colleghi, che almeno il perimetro generale di che cosa è TEC e cosa non lo è, in qualche maniera lo dobbiamo stabilire. Il TEC sono tutte le indennità, tutti i trattamenti economici continuativi e non discrezionali, ivi compresi i trattamenti di welfare, di assistenza sanitaria, eccetera, che vengono definiti nella contrattazione collettiva. Non è ammissibile inserire nel TEC non soltanto i super minimi, ma anche indennità che possono essere riconosciute in maniera discrezionale dall'azienda, anche perché abbiamo già dei casi in cui qualcuno prova a inserire nel TEC appunto cose che non rientrano. Io credo che si debba mantenere il riferimento alla contrattazione collettiva, ma almeno avere una definizione diciamo di carattere generale, e appunto che dica che fanno parte del TEC non soltanto le tabelle retributive,

0: profonda revisione del sistema delle tipologie contrattuali che in realtà ha creato un bacino di precariato enorme. E ovviamente quando diciamo che il salario minimo non risolve alcuni problemi, penso alle collaborazioni e alle prestazioni in partita IVA che sono in realtà lavoro subordinato. Travestito, penso ad una serie di strumenti che consentono di avere una quantità di lavoro e di ore lavorate troppo basse rispetto alla media europea. Questo sì. Grazie, spero con tutta la frammentazione di essermi riuscito a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Grazie anche a voi e vi ricordo, insomma, di inviare alla Commissione le vostre memorie per mettere poi a disposizione anche dei commissari non presenti. Vi ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione.
2: Arrivederci,
1: Arrivederci.
2: grazie a tutti.
3: Grazie, arrivederci.
0: Sì, arrivederci.
4: Grazie mille, arrivederci.
5: 16,4 minuti, Radio Radicale, questa era la commissione lavoro della Camera di quest'oggi con l'audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e dell'UGL nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo. Io ringrazio alla regia Carmine Corvino e noi a questo punto andiamo a proporvi un convegno intitolato A 20 anni dall'elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica, organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, dalla Fondazione Gramsci, dall'Associazione Giorgio Napolitano e dall'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Si è tenuto a Roma il 5 maggio scorso. Andremo ad ascoltare con la prima sessione intitolata La presidenza Napolitano in prospettiva storica, con la moderazione di Marina Giannetto, dove interverranno Silvio Pons, Simona Colarizzi, Gaetano Quagliariello, e poi ancora vi faremo ascoltare anche la seconda sessione intitolata Le ragioni dell'elezione di Giorgio Napolitano, il ricordo dei protagonisti, come moderatrice Simona Sala e le testimonianze di Piero Fassino, Francesco Rutelli, Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini, Gianni Letta e le conclusioni di Walter Veltroni. E allora andiamo ad ascoltare questo convegno dedicato a Giorgio Napolitano, a 20 anni dall'elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica. Buonasera,
6: autorità, signore e signori. In apertura del nostro incontro dedicato a Giorgio Napolitano nei 20 anni della sua elezione a Presidente della Repubblica, desidero rivolgere un saluto e porgere un cordiale benvenuto qui all'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica a tutti i presenti e a coloro che ci seguono da remoto attraverso la diretta streaming. Il nostro seminario, organizzato con la Fondazione Giorgio Napolitano e con la Fondazione Gramsci, nel quadro delle iniziative dedicate dall'Archivio Storico alla ricorrenza degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, costituisce l'occasione per una riflessione di carattere storico-istituzionale e politico sulla figura, il pensiero e l'azione politica dello statista, il cui archivio personale, espressione e memoria tangibile di una lunga e prestigiosa vita politica, culturale e istituzionale, della vastità dei suoi interessi, della ricchezza della sua personalità è conservato presso questo archivio storico. Vorrei ora ricordare il panel del nostro incontro, articolato in due sessioni, rispettivamente dedicate alla presidenza Napolitano in prospettiva storica, la prima, e alle ragioni delle elezioni di Giorgio Napolitano, il ricordo dei protagonisti, la seconda, moderata quest'ultima da Simona Sala, ed aperto dagli indirizzi di saluto della Fondazione Giorgio Napolitano e della Fondazione Gramsci, rispettivamente rappresentate dal professor Giulio Napolitano e dal professor Silvio Pons, il nostro seminario si chiuderà con le considerazioni conclusive affidate a Walter Veltroni. Rivolgo dunque un saluto di benvenuto ai relatori della prima sessione, professoressa

0: che siedono con me a questo tavolo, professoressa Simona Colarizzi, emerito di storia contemporanea presso l'Università di Roma La Sapienza, professor Silvio Pons, ordinario di storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, presidente della Fondazione Gramsci, professor Gaetano Quagliarello, che arriva a breve, ordinario di teoria e storia dei partiti politici e di storia comparata dei sistemi politici europei presso l'Università LUISS, presidente della Fondazione Magna Carta. La seconda sessione in cui è articolato il nostro incontro vedrà la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, di Piero Fassino, di Gianfranco Fini, di Gianni Letta, di Francesco Rutelli. Ringrazio ora i relatori per aver accettato l'invito a partecipare a questo nostro incontro e per i contributi, che ascolteremo a breve, che hanno reso possibile la realizzazione di un'iniziativa prestigiosa, di forte spessore culturale e ideale, dedicata alle questioni sollecitate dalla lunga e complessa biografia intellettuale e politica di Giorgio Napolitano, maturata negli anni della formazione, delle esperienze politiche e di governo e al vertice dello Stato, puntualmente documentata nelle carte del suo archivio. Insigne statista, autorevole dirigente del PCI e poi del PDS, deputato per 10 legislature, presidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Interno, oltre che presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, senatore a vita nel 2005, eletto Presidente della Repubblica nel 2006, rieletto nel 2013, ricevendo un secondo mandato, primo caso nella storia della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, attento sin dagli anni giovanili al tema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, nel solco della tradizione dell'impegno meridionalista, rappresenta, nel ricordo degli italiani, soprattutto un uomo delle istituzioni, strenuo difensore dell'ordinamento costituzionale e di un rinnovato patriottismo collegato a una netta e decisa collocazione europea. Uno statista che, sin dalle sue prime azioni, ha inteso valorizzare l'identità politica dell'Italia attribuendole un ruolo attivo e costruttivo nello scenario europeo, in una linea di continuità su questi temi rispetto al suo predecessore Carlo Azeglio Ciampi. Ho ricordato che questo archivio storico conserva l'archivio personale di Giorgio Napolitano. La famiglia del Presidente Emerito, seguendo una esplicita indicazione di Giorgio Napolitano, data al termine di una lunga riflessione e dopo la consultazione di alcuni amici ed esperti, tra cui Giuliano Amato, Sabino Cassese e Guido Melis, ha voluto che il suo archivio personale fosse conservato presso questo archivio storico. Si è trattato di una scelta emblematica che ha consentito di inserire, contestualizzandolo, l'archivio di un uomo di Stato rilevante, protagonista della storia del nostro Paese, nel tessuto connettivo delle carte istituzionali che documentano l'esercizio delle funzioni costituzionali attribuite al Presidente della Repubblica. Una scelta che ha consentito soprattutto di evitare il policentrismo della conservazione, scongiurando il rischio di frammentare l'archivio tra soggetti conservatori diversi in ragione delle diverse fasi politico-istituzionali che l'archivio stesso documenta. L'archivio di Napolitano, quale tessera fondamentale di un mosaico che si estende ai documenti conservati negli archivi della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno, del Parlamento Europeo, della Presidenza della Repubblica, per citare solo alcuni dei passaggi cruciali del suo cursus honorum, è attualmente oggetto di un attento lavoro di trattamento e di descrizione analitica, utile a consentirne la transizione digitale e, ove possibile, l'integrazione digitale con archivi interoperabili delle istituzioni e dei protagonisti della storia politico-istituzionale del nostro Paese. La volontà di offrire un contributo di altissimo valore alla conoscenza della storia della Repubblica e da quella della sua istituzione più alta ha determinato la scelta di intraprendere questo processo di digitalizzazione al fine di favorirne la fruizione obliqua nelle porzioni liberamente accessibili, unitamente al patrimonio documentario qui conservato, che a queste carte si integra, e questo attraverso la pubblicazione nel portale storico della Presidenza della Repubblica. Siamo già a buon punto e abbiamo pubblicato veramente tantissimo. A tal proposito ricordo che il patrimonio documentario, visivo, sonoro e multimediale custodito da questo archivio storico ci consente di documentare capillarmente l'esercizio delle funzioni costituzionali svolti dai Presidenti della Repubblica e attraverso questo il lento processo di costruzione dell'Italia repubblicana. D'Enrico De Nicola, il capo provvisorio dello Stato, che dal 1 gennaio del 1948 assunse le attribuzioni e il titolo di Presidente della Repubblica fino alla chiusura del primo mandato di Sergio Mattarella. In questo contesto si collocano gli archivi della Presidenza Napolitano, gli archivi istituzionali intendo, conservati in questa sede, cui ho appena accennato. Fra questi ricordo, in ragione della specificità del nostro incontro, gli archivi del consigliere per gli affari giuridici, ma anche le carte dei consiglieri per gli affari diplomatici, per gli affari interni, per gli affari dell'amministrazione e della giustizia, per la stampa e la comunicazione, responsabile quest'ultimo della diffusione dei discorsi e dei messaggi dei capi dello Stato. Alla luce di queste considerazioni vorrei ricordare in chiusura un momento significativo per la storia del patrimonio documentario di questo archivio storico al quale partecipò lo stesso Presidente Napolitano. Il 15 ottobre 2010 si svolse la cerimonia di consegna all'archivio storico delle agende personali del Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi. In quell'occasione Napolitano svolse un intervento centrato sul dovere della tutela della memoria delle istituzioni, un dovere che impegna quanti le istituzioni rappresentano e hanno rappresentato. Si tratta di un discorso molto significativo qui e in questa circostanza, poiché insiste sul ruolo e sul valore della memoria delle istituzioni. Un discorso che oggi vorrei ricordare proponendo un breve passaggio, perché ritengo che rappresenti bene il suo pensiero anche in questa circostanza in cui si ricordano i 20 anni della chiusura del mandato di Ciampi e dall'inizio della presidenza Napolitano, ma anche la scelta del Presidente di Emerito di conservare in questa sede il proprio archivio personale. Noi siamo riuniti, allora cito il Presidente Napolitano, per un'occasione assolutamente singolare, speciale, credo unica, perché si compie con essa non solo il conferimento dei documenti del suo archivio privato da parte del Presidente Emerito Ciampi alla istituzione Archivio Storico del Quirinale, ma innanzitutto perché si compie la presa d'atto dell'esistenza di questo patrimonio che va ad integrarsi con un patrimonio cospicuo, direi unico, qual è quello conservato dall'archivio storico. Ci voleva una persona con caratteristiche del tutto particolari come Ciampi, proseguiva Napolitano. Una persona che ha attuato quello che è sempre stato un principio di chiunque copra cariche pubbliche. Nessuna carta è infatti personale e familiare, ma appartiene all'istituzione dove si esercita l'ufficio, specie se si partecipa all'assunzione di decisioni importanti, molte delle quali assumono rilevanza nella vita politica, economica, culturale e sociale del Paese. Non si parla soltanto dei 7 anni del Quirinale, proseguiva Napolitano, ma anche dei molti e molti anni di impegni in fasi precedenti, durante i quali c'è voluto senso dell'istituzione, attaccamento al proprio lavoro e anche straordinaria pazienza per annotare quotidianamente le vicende, ma soprattutto le interlocuzioni che attorno a lui si venivano realizzando. Si deve davvero parlare di un patrimonio di documentazione senza uguali. Credo che non l'avesse mai fatto nessun presidente prima di lui. È un dono, concludeva Napolitano, che viene ad arricchire l'archivio storico in una fase in cui si sta consolidando nella sede che lo stesso Presidente Ciampi ha così tenacemente realizzato e voluto. Abbiamo oggi tutte le condizioni per fare dell'archivio storico uno dei siti più importanti di ricerca per la documentazione che esso conserva, non passivamente, della storia dell'Italia repubblicana, una storia, come sappiamo tutti, molto complicata. Ecco, io penso che questo intervento e questa riflessione del Presidente in qualche modo rappresenti, almeno ai miei occhi, ha rappresentato fondamentalmente il momento del dono e fondamentalmente la frase dopo un'interlocuzione con Sabino Cassese, Giulio Amato, lo tratta dal discorso che Giulio, in presenza del Presidente Mattarella, svolse nel momento in cui nel 2024 fu depositato all'archivio napolitano qui. In chiusura dunque, ringraziando per l'attenzione, vorrei anche aggiungere che questa riflessione del Presidente Emerito e l'auspicio per una conservazione attiva a questa connesso valga a costituire l'incipit ideale degli interventi di questo pomeriggio. Grazie. Prego, il professor Napolitano.
1: Grazie Marina, solo poche parole a nome della Fondazione Giorgio Napolitano e di mio fratello Giovanni in missione all'estero per salutare le autorità e tutti i presenti e per ringraziare la Presidenza della Repubblica e l'Archivio Storico del Quirinale per questa occasione di studio e di dibattito in occasione del ventennale dell'elezione di mio padre a Capo dello Stato. Con la fondazione che abbiamo chiesto all'onorevole Walter Veltroni di presiedere, intendiamo promuovere la diffusione dei valori costituzionali e dell'unità europea nella società e tra le giovani generazioni, anche ricordando l'esempio e il contributo dato da Giorgio Napolitano in tutta la sua lunga attività politica e istituzionale. Tante sono le iniziative in corso di svolgimento e in programma, gli incontri di studio e di approfondimento come quello odierno nell'ambito delle iniziative per i 100 anni dalla nascita di Giorgio Napolitano, insieme alla Fondazione Gramsci e all'Istituto Italiano di Studi Storici fondato da Benedetto Croce, che la Presidenza del Consiglio ha voluto riconoscere tra gli anniversari nazionali. Il ciclo di lezioni repubblicane in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, rivolto alle scuole e organizzato insieme alla Treccani, e un convegno sul ruolo dell'Europa nello scenario geopolitico globale il prossimo ottobre in Luiss. L'incontro di oggi naturalmente riveste per noi particolare importanza, perché è qui, sotto la preziosa guida di Marina Giannetto, che ringrazio, che sono custodite, ordinate e catalogate tutte le carte dell'archivio di Giorgio Napolitano. E perché oggi si ricorda il momento culminante dell'impegno politico e istituzionale di mio padre, la sua elezione a Presidente della Repubblica da parte del Parlamento e dei delegati regionali riuniti in seduta comune il 10 maggio 2006. L'elezione del Capo dello Stato ha sempre costituito un momento essenziale di snodo nella vita della Repubblica e forse ancora di più dall'inizio degli anni 90 a oggi, da quando sono tramontati i grandi partiti che avevano stipulato il patto costituzionale e assicurato la stabilità del nostro sistema politico per circa 40 anni. Scaricando però di fatto al loro venir meno sulla Presidenza della Repubblica la funzione di collante dell'assetto istituzionale e sociale. Giorgio Napolitano è stato un protagonista in Parlamento e nella vita del suo partito, il PC, nel processo di costruzione della democrazia in Italia e del suo progresso economico e sociale. Ma la storia ne ha fatto un protagonista anche della nuova fase della vita della Repubblica, che si è aperta 30 anni fa, e del difficile tentativo di dare vita a una compiuta democrazia dell'alternanza. Dalla posizione neutrale di Capo dello Stato non si è mai stancato di auspicare che la democrazia dell'alternanza raggiungesse finalmente quella che chiamava la stagione della maturità e fosse capace di salvaguardare, al di là del conflitto politico, le ragioni essenziali dell'unità nazionale. Una sfida complessa e ancora oggi attuale, alla quale speriamo che il contributo di studio e di riflessione offerto dal convegno odierno possa dare un contributo. Grazie ancora.
0: Ringrazio il professor Napolitano e invito il professor Silvio Pons a prendere la parola.
2: Grazie a tutti voi, a tutti i presenti, ai relatori e all'istituzione. Diciamo, come presidente della Fondazione Gramsci, mi limito a portare il mio saluto e a unirmi a quanto già detto egregiamente da Giulio Napolitano. Già fin dall'anno scorso abbiamo pensato e progettato una serie di iniziative per ricordare Giorgio Napolitano nel suo centenario. Questa è una delle più importanti, ce ne saranno ancora molte altre. Mi limito a questo e invece, come relatore, diciamo, svolgo il mio compito con una comunicazione che si intitola "Il primo presidente ex comunista". Perdonate se leggerò, ma è una necessità per stare nei tempi giusti. Al momento della sua elezione a Presidente della Repubblica nel 2006, Giorgio Napolitano ha dismesso da tempo l'abito dell'uomo di partito e a tutti gli effetti un uomo delle istituzioni. Questo passaggio biografico si verifica dopo la caduta del muro di Berlino, negli anni della fine dei partiti di massa e della crisi della Repubblica. La capacità di dialogare con altre culture politiche, che lo ha contraddistinto nel tempo, gli conferisce una rilevante autorità e gli consente di inaugurare una nuova stagione della propria biografia politica, a differenza di altri protagonisti della sua generazione, non più in prima linea né dentro i partiti né dentro le istituzioni. Nel contempo, Napolitano impersona un'eredità della cultura politica del comunismo italiano, che potremmo sinteticamente definire quella della cultura di governo, del senso di responsabilità istituzionale. Al momento della sua elezione alla massima carica dello Stato, quell'ascito presenta un inevitabile significato simbolico, come l'episodio ultimo del contributo del PC alle istituzioni della Repubblica. Il mio compito è qui quello di offrire una riflessione sui tratti, sui momenti essenziali di una simile eredità, evidenziando le continuità e le discontinuità, ovviamente, del percorso di Giorgio Napolitano. L'immagine di sé che Napolitano ha avvalorato nella sua autobiografia è quella di una lunga transizione che parte dall'adesione al comunismo e approda al socialismo europeo. Si tratta di una rappresentazione che presenta una sua forza, una sua legittimità. Gli storici hanno necessariamente un approccio più modulato e analitico ai percorsi biografici, ma l'autonarrazione di Napolitano resta valida nel senso di suggerire un'evoluzione senza strappi o senza troppi strappi che nasce da fondamenta culturali. La principale è probabilmente la formazione gramsciana, che consente a un giovane intellettuale vocato alla politica di conciliare idealismo e marxismo e di sviluppare importanti anticorpi contro il marxismo-leninismo e più in generale contro il dogmatismo ideologico di qualunque genere. Napolitano è il dirigente del comunismo italiano che più di altri della sua generazione adotta un approccio ponderatamente analitico e realista, in questo senso seguendo le influenze di Togliatti e di Amendola, ma mostrando una propria personalità forte e indipendente. La sua bussola analitica e strategica sarà l'interdipendenza tra dimensione nazionale e internazionale, che inizialmente reca l'impronta della via italiana al socialismo, immaginata come la via autonoma di un attore politico organicamente inserito in un movimento mondiale, come ancora era il comunismo internazionale negli anni 50 e 60. Ma se portata alle sue conseguenze ultime, una simile bussola non può che rilevare la crescente contraddizione tra i due elementi nella cultura politica del comunismo italiano, vale a dire la contraddizione tra un partito che si candida a governare un paese democratico dell'Europa occidentale e la sua appartenenza a uno schieramento dominato da regimi dittatoriali e inserito nel blocco politico e militare contrapposto. Di qui la ricerca di una soluzione diversa, una strada cioè che riconnetta le due dimensioni, nazionale e internazionale, distaccandosi dall'esperienza del movimento comunista, dell'Unione Sovietica, per trovare un approdo coerente con la volontà riformatrice e con la cosiddetta cultura di governo. Naturalmente questa parabola di discontinuità si verifica soltanto in un arco di tempo lungo e sconta passaggi problematici, ma senza dubbio è la generazione di Napolitano e di Enrico Berlinguer a fare i conti con una transizione storica che sfida l'identità stessa dei comunisti, anche dei comunisti italiani. Le due figure percorrono insieme il primo miglio di quella sfida, costituito dalle conseguenze del 1968 praghese e dal 68 occidentale, per poi giungere a risposte diverse, che in un certo senso forniranno lo spettro delle opzioni possibili. Il comunismo riformatore del PC raccoglie e difende l'eredità del socialismo dal volto umano sul piano internazionale, mentre sul piano nazionale sviluppa la continuità della forza istituzionalmente responsabile. In questa prospettiva il compromesso storico e l'eurocomunismo rappresentano i due poli di una strategia, di una medesima strategia di legittimazione, che si propone di far fronte alla crisi italiana tramite un accordo di governo con la Democrazia Cristiana e punta le proprie carte sulla distensione europea e bipolare. La versione di Napolitano è improntata a un rigoroso realismo politico, assai più che a immaginare l'avvio di una trasformazione socialista in Italia e in Europa. Egli è il dirigente del PCI più vicino alle idee di Willy Brandt e della sua Ostpolitik, vale a dire l'idea che la distensione internazionale possa implicare un superamento dei blocchi soltanto molto graduale e richieda anzitutto il riconoscimento della loro esistenza. Per Napolitano la distensione europea non è l'anticamera della fine della guerra fredda, se non a lungo termine, e lo stesso europeismo deve essere pensato e praticato nel contesto del nesso transatlantico, pur con l'ambizione di costruire nel tempo un attore autonomo. Non a caso è lui tra i principali ispiratori della famosa dichiarazione di Berlinguer sulla NATO del giugno 1976, che ribadiva il superamento della tradizione antiatlantista e riconosceva un ruolo positivo dell'Alleanza Atlantica. In altre parole, gioca in Napolitano un ruolo essenziale la consapevolezza che il PCI non possa aspirare a governare l'Italia esclusivamente sulla base del consenso nazionale e di una rivendicazione di sovranità. Un simile realismo politico si rispecchia nell'esperienza della solidarietà nazionale. L'obiettivo fondamentale è mettere in sicurezza la democrazia e la Repubblica in un'epoca di crisi organica, che nel Paese si presenta non soltanto come crisi economica, ma come deficit di legittimità dello Stato e dilagare di violenza endemica. La solidarietà nazionale costituisce sotto questo profilo una risposta responsabile rivolta alla salvezza del Paese. Questa appare a Napolitano la strada maestra anche ai fini di una legittimazione che non è scontata e che deve essere pienamente conquistata, una consapevolezza che egli consolida quanto più si stringono i suoi rapporti personali con le principali socialdemocrazie europee. Nel contempo resta operante in lui l'idea che l'Italia sia un paese esposto a un costante rischio autoritario, data la fragilità delle sue classi dirigenti e la scarsa sintonia di settori significativi dei ceti medi con la cultura dell'antifascismo. Alla luce di questa idea di paese si comprende il ruolo fondamentale che Napolitano attribuisce ai partiti come fattore di responsabilizzazione civile. Con la fine della solidarietà nazionale si apre anche un solco, come è noto, tra Napolitano e Berlinguer, che non porta a una contrapposizione frontale, ma dà luogo a traiettorie divergenti. Per lo più, tale divisione è stata letta in una chiave di politica interna. Senza dubbio, Napolitano non può condividere la visione berlingueriana di una democrazia dei partiti da rifondare puntando sulla questione morale. I nodi e le motivazioni sono però, ancora una volta, nazionali e internazionali. Il passaggio del 1979-80 è infatti qualcosa di più che la fine di un peculiare esperimento di governo in una democrazia occidentale difficile. La coda dei lunghi anni 70 è il momento in cui oggi identifichiamo una frattura tra la configurazione postbellica delle democrazie occidentali, caratterizzata dall'estensione dello Stato sociale, dalla centralità delle assemblee parlamentari, e l'ascesa di un fenomeno dirompente rispetto a questo assetto, che oggi chiamiamo, semplificando un po', globalizzazione neoliberale. Nello stesso tempo è il momento in cui l'ordine postbellico fondato sul bipolarismo antagonistico inizia a implodere, ma inizialmente in una forma di rinnovata conflittualità che liquida la distensione kissingeriana e impone vincoli alla stessa progettualità europea. Berlinguer risponde a questa congiuntura con la proposta della terza via, i cui pilastri sono il disarmo, la pace, la cooperazione per lo sviluppo e il dialogo tra nord e sud. La sua scelta è di rivendicare l'eccezionalità del comunismo italiano, dentro e fuori i confini nazionali, tramite la formula della diversità dei comunisti. Il suo europeismo prevede un dialogo con le socialdemocrazie, anche come sponda da impiegare nel duello con Craxi nella politica nazionale, non certo però un'integrazione del PC in una nuova famiglia politica. Napolitano condivide l'orizzonte europeista, ma non rivendica affatto una simile diversità, anzi ne è un critico in chiave di realismo politico, mira a evitare uno scontro autodistruttivo nella sinistra italiana e ritiene che la via principale sia quella di riallineare il PCI con la sinistra occidentale. Propone in particolare la formula del partito quale parte integrante della sinistra europea. In sostanza, egli ritiene che le narrazioni eccezionaliste finiscano con l'isolare il PC in Italia e in Europa. Rinuncia però a ingaggiare una battaglia politica vera e propria, sia per una ritrosia personale, allo scontro aperto, sia perché è consapevole del carisma e del consenso del segretario, nonché di rappresentare una minoranza nel partito. È nella seconda metà degli anni Ottanta che Napolitano si batte per un diverso orientamento politico nel confronto con gli eredi di Berlinguer. Significativo a riguardo appare il suo rapporto e il suo giudizio su Gorbaciov. Napolitano ne riconosce il fascino, l'influenza, ma non cede al richiamo delle origini e anzi teme la possibilità che il comunismo riformatore gorbaciovano possa rallentare, se non addirittura arrestare, l'integrazione del PC nella sinistra europea. Così Napolitano si propone come il leader che indica la strada di una fuoriuscita dalla tradizione comunista e di un ricongiungimento con la famiglia politica del socialismo democratico in Europa. Non attende la caduta del muro di Berlino per auspicare pubblicamente la liquidazione dell'identità comunista. La nuova generazione dei leader comunisti seguirà a breve proprio questa indicazione, sebbene con una diversa sensibilità. Così l'ultima stagione da uomo di partito di Napolitano presenta un paradosso e forse più di uno. Egli è un leader di minoranza per le sue posizioni unitarie nei rapporti con il PSI e per le sue idee di ricongiungimento organico con la famiglia politica del socialismo europeo. Decisamente minoritarie sono poi le sue posizioni critiche verso il pacifismo assoluto dinanzi alla prima guerra del Golfo. Ma nel contempo egli esercita un'influenza decisiva nella difesa della svolta postcomunista di Achille Occhetto, che cerca di orientare in senso socialdemocratico. Napolitano guarda essenzialmente alla trasformazione del Partito Comunista nella chiave di una risorsa per la democrazia italiana, pensata appunto fuori da ogni paradigma eccezionalista. Egli continua a vedere la democrazia italiana ancora fondata sul ruolo dei partiti tradizionali. In quel momento è difficile immaginare che la dissoluzione del PC costituisca in realtà l'inizio della fine anche per gli altri partiti di massa. C'è però qui un punto da rimarcare, allargando lo sguardo oltre la vicenda della fine del comunismo italiano. La proposta di Napolitano e dei miglioristi appare infatti l'unica ad offrire una prospettiva di possibile cambiamento e di tenuta all'intero sistema politico dopo la fine della guerra fredda. Essa implica una scomposizione del sistema di alleanze e di potere costituitosi dopo la stagione della solidarietà nazionale 10 anni prima, tramite l'impiego strumentale della guerra fredda interna. Anche da questo punto di vista Napolitano è una figura isolata. Le principali personalità degli altri partiti vedono infatti nella fine della guerra fredda soltanto una vittoria sul comunismo e ne traggono piena conferma dell'architettura di governo in vigore, sia pure seguendo strategie diverse tra loro. Ciò che non vedono è che la fine della guerra fredda segna anche il capolinea del cosiddetto vincolo esterno come risorsa essenziale del ceto di governo italiano e mette a nudo il logoramento della rappresentanza politica dei partiti di massa. In questa luce, e non soltanto in quella della fine del PC, che si deve meglio comprendere il passaggio di Napolitano da uomo di partito a uomo delle istituzioni, cioè un ruolo che si propone la difesa dei fondamenti della Repubblica nella frana dei partiti di massa. Possiamo così concludere la nostra lettura delle continuità e delle discontinuità tra la prima e la seconda vita politica di Giorgio Napolitano, rimarcando due elementi fondamentali. Il primo elemento è costituito dal primato della politica e dalla responsabilità etica. Napolitano non si distacca mai da questa visione, ma la reinterpreta anche radicalmente dopo l'89. Il passaggio d'epoca che si verifica nell'ordine europeo e mondiale e la crisi della Repubblica lo portano ad assumere un profilo pienamente istituzionale e a rivedere di conseguenza la propria cultura politica, assumendo identità forti, cominciare dal socialismo europeo, ma anche da una nuova riflessione sul liberalismo. Ma non viene mai meno in lui l'idea della necessità di un'autoriforma dei partiti e della politica, che non cede alle sirene della società civile e dei movimenti esterni ai partiti. Il secondo elemento è costituito dall'europeismo, con orizzonte ideale, architettura sovranazionale e rete di protezione della Repubblica. Napolitano mantiene ferma l'idea dell'europeismo politico ereditata dal comunismo italiano, ma la ridefinisce accentuandone la visione federalista e riformatrice e nello stesso tempo accogliendo la concezione regolativa che è il segno di nascita dell'Unione Europea. Il suo pensiero si svilupperà nella tensione tra questi due poli, vale a dire i vincoli della governance e della condizionalità occidentale da una parte e la prospettiva dell'Europa come soggetto politico dall'altra. Il nesso tra primato della politica, europeismo e riformismo che Napolitano delinea compiutamente nella congiuntura dei primi anni 90 è destinato a restare la sua bussola anche successivamente, quando il fenomeno della globalizzazione pone in discussione principi di giustizia sociale e l'eredità stessa non più soltanto del comunismo, ma delle sinistre occidentali nel loro complesso. Interrogativo con il quale Napolitano si dovrà confrontare nella sua seconda vita politica è in quale misura quelle idee forti e la visione stessa dell'Europa come potenza civile e soggetto della politica mondiale rappresentino un progetto sostenibile nelle trasformazioni del nuovo secolo. Grazie molto.
0: Ringrazio il professor Silvio Pons per il suo importante intervento che ci ha consentito di innestare la figura del Presidente in un contesto assai ampio della vita politico-istituzionale del nostro Paese ed europea e globale in generale. Adesso invito la professoressa Simona Colarizzi a prendere la parola.
3: Grazie. Grazie di avermi invitato, grazie all'archivio storico, grazie a tutti ovviamente i presenti che mi stanno ascoltando e devo dire che sono molto onorata, si può dire, di essere a questo tavolo in questa cerimonia così importante. Non è facile riuscire a riassumere, sintetizzare un percorso storico di un uomo politico e di un uomo delle istituzioni che è così lungo, così incisivo, l'abbiamo sentito e ricordato, e così documentato. Quindi grazie di avermi invitato, perché per me è un onore essere invitata dall'archivio. Gli archivi per noi che studiamo la storia come professione, con gli suoi strumenti, gli archivi sono la nostra direzione, sempre. Napolitano aveva solo 20 anni nel 25 aprile del 1945 ed era un anno cruciale, era l'anno in cui della liberazione, era l'anno in cui si cominciava concretamente a realizzare quello che è stato a mio avviso il momento fondativo del nostro paese, che ancora oggi, dopo il referendum e con l'inizio dei lavori della consulta, ci ha portato alla Costituzione. La Costituzione la festeggiamo nel 2026. La Costituzione si chiude, i lavori della Costituzione si chiudono nel dicembre del 1945. 47. E perché sto dicendo questo? Perché in realtà Napolitano, come tanti altri giovani italiani che partecipa a questa rinascita del paese, forse non ha la piena consapevolezza di quanto questo percorso possa essere difficile, seminato di ostacoli, seminato di sfide che poi lui affronterà tutta la sua vita. Non è facile, perché lui si trova a vivere in una fase di passaggio quando ancora il sistema politico italiano è protetto da quella mediazione costituzionale che in un certo senso ci hanno regalato i padri antifascisti. Non era così scontato e lo sapevano per primi i costituenti. Avevano vissuto quello che era stata la distruzione dello Stato liberale, delle loro stesse organizzazioni, dei loro stessi partiti, e l'avevano affrontati divisi. Adesso non posso fare ricordare tutti i padri dell'antifascismo che hanno costruito i nuovi partiti e hanno costruito per la prima volta la democrazia antifascista in Italia, in un paese in macerie e fra loro con forti differenze. Li aveva aiutati, diciamo, l'alleanza internazionale che dopo il 1941 salda gli stati democratici e l'Unione Sovietica. Questa è un'alleanza che condiziona gli antifascismi di tutta Europa e li incammina su una strada, ma non è scontata. E forse i padri costituenti lo sanno bene, lo sanno De Gasperi, Togliatti, un po' meno Nenni se guardiamo le carte, ma sanno che è un equilibrio difficile, perché in questa alleanza, che è un'alleanza di guerra, che è un'alleanza tra potenze, questa alleanza è appesa a delle scelte che sono scelte obbligate da un certo punto di vista. Il loro capolavoro è di fare una democrazia che, per quanto condizionata, per quanto vincolata, è stata costruita da loro, dagli antifascisti italiani, difesa e costruita da loro. Lo difenderanno, a mio giudizio, grazie all'integrazione europea, grazie a questa chiave che compensa molti delle difficoltà. Ma andiamo su Napolitano e non sulla tutta la storia d'Italia, di cui lui però è un protagonista, ed è un protagonista politico e un protagonista istituzionale. Io devo ogni tanto guardare l'orologio, perché avendo la sfida di parlare a braccio, è una sfida, sapete, perché vado su un arco di tempo molto, molto lungo e assolutamente vorrei essere disciplinata quanto lo è stato Silvio, naturalmente. Però due concetti li voglio dire. Probabilmente a 20 anni Napolitano non poteva capire tutto questo, non poteva entrare in quello, perché la rottura... Cioè, lui vive durante gli anni, i primi anni della sua vita, quindi della sua prima maturità politica, li vive in un'Italia polarizzata, in un'Italia dove c'è uno scontro ideologico che è uno scontro forte, che è uno scontro lacerante. E Napolitano è un comunista, ha scelto il Partito Comunista, però ha sempre creduto che bisognasse costruire la democrazia, e in fondo quella via italiana al socialismo di Togliatti lo aveva garantito. Si arrivava all'ideale finale attraverso tappe democratiche sempre più forti, la democrazia progressiva. Era troppo giovane, non capiva forse ancora le contraddizioni che avrebbe dovuto incontrare. È un percorso nella vita del Partito Comunista in cui lui crea, dà la democrazia, dà l'identità democratica al Partito Comunista, lotta tutta la sua vita perché ci crede, crede cioè a una possibile evoluzione democratica. A mio giudizio, ma questa è una mia lettura che poi sottopongo e sottoporrò al giudizio dei miei amici e colleghi, se ancora posso dire così, ormai sono fuori dalle mura dell'università, ma per me sono tutti rimasti colleghi. A mio giudizio Napolitano è un uomo di grandissima cultura, innanzitutto, e la sua cultura però non è che comprende molto il discorso e la riflessione ideologica e soprattutto le dispute ideologiche. È una cultura umanistica, è una cultura non solo umanistica, ma con, secondo me, secondo quello che ho letto, secondo quello che posso ricostruire e che mi ha aiutato a ricostruire la storiografia, perché esistono già dei contributi molto importanti e molto interessanti sulla figura politica e istituzionale di Napolitano. È stata anche una sua capacità di amare gli studi umanistici anche nella parte artistica, in tutti i momenti in cui sono letterari, artistici veri e propri, visivi o con nuove narrazioni, ma che sono tutti espressione di un divenire delle società, di un esprimere valori mentre sono in divenire. E questa, secondo me, è qualcosa che rimane impresso in lui ed è una chiave perché, a mio avviso, una delle qualità più grandi di Napolitano come politico e poi anche come statista è quello di riuscire in questo modo a comprendere il divenire delle società, il divenire storico. Guardate che lui è in grado di capire questo tipo di evoluzione, perché sono gli strumenti proprio di espressione dei saperi, dei valori. Noi parliamo di una civiltà in evoluzione, è una civiltà dell'Occidente. L'allarghiamo quanto possiamo, ma è una società di valori dell'Occidente e lui li esprime tutti, con in più quello che gli dà anche proprio il fatto di non essere un ideologo e di avere soprattutto una grande empatia nei confronti dei suoi concittadini. E questo significa che unisce la razionalità della politica anche all'empatia sui sentimenti, direi ragione sentimento. Io penso che lui riesca, perché lui capisce quello che sta succedendo, e non solo in Italia. Questo è chiaro, che lui ha un'impostazione abbastanza relativamente precoce nel capire che il Partito Comunista deve europizzarsi, deve capire l'importanza dell'integrazione europea, deve cominciare ad allentare i suoi vincoli con Mosca, e rientra in tutti i suoi processi di democratizzazione, ma capisce anche un mondo che sta cambiando. Guardate che il percorso che Napolitano fa negli anni 70 è un percorso di un politico e un uomo pieno di valori democratici, che capisce che sta finendo un'epoca e ne sta cominciando un'altra. Perché gli anni 70 sono un crocevia di due epoche storiche. Non è casuale che in fondo la storiografia, diciamo i contemporaneisti, già negli anni 80 erano convinti che gli anni 70 segnassero il culmine, ma anche il declino, il tramonto dei partiti, così come erano nati, come grandi aggregati collettivi in una società che era una società molto, molto diversa, molto più individuale, perché c'era stata una rivoluzione tecnologica che stava seppellendo, è brutto il termine seppellire, ma che stava mettendo tra parentesi il Novecento. Guardate che il Novecento industrializzato, il Novecento dei grandi aggregati collettivi stava finendo. Non è perché in Italia eravamo un po' in ritardo e la televisione a colori sembrava ancora una cosa strana, perché invece c'erano 100.000 altre iniziative. Io ho di fronte anche i più giovani che queste iniziative avevano promosso. Napolitano è in sintonia, lo capisce, e come potete immaginare, questa dote è una dote che devono avere i governanti, perché possono avere tutte le formule possibili per governare, ma devono capire la loro società, ed è questo che ci porta di colpo agli ultimi 30 anni della vita da statista, però, della vita istituzionale di Napolitano, perché dopo l'esperienza del 92 aveva un'esperienza straordinaria, difficilissima, lui stesso nella sua biografia lo dice, lo ripete molte volte e analizza questa fase e si vede che l'analizza con sofferenza, si trova a dover guidare un Parlamento, una Camera dei Deputati in piena delegittimazione, possiamo usarlo questo termine? La società è una società degli anni 80 che è cambiata. I virus del populismo ci sono tutti, si esprimeranno in altri modi, e il fatto che Napolitano riesca a capire l'espressione di questi nuovi virus in una società che è una società che continua a essere polarizzata, sembra quasi la società che lui ha vissuto negli anni 50, è un paradosso, non è paragonabile la società degli anni 90 o il mondo politico degli anni 90 al mondo politico degli anni 2000, però i partiti avevano in qualche modo investito su una giusta alternanza, non c'era mai stata un'alternanza maggioranza-opposizione, se ne erano forse innamorati di questa alternanza, ma il resto della società stava elaborando, a mio avviso, dei virus populisti molto più pericolosi, perché andavano direttamente alla contestazione della società perché elitaria, non esisteva più il concetto di rappresentanza. Napolitano è eletto al Colle, al Quirinale, al massima carica dello Stato, dove da lì deve guidare con tutta la sua saggezza una classe politica chiusa. Guardate che lui è eletto nel 2006 alla Presidenza della Repubblica. Nel 2007 un comico riesce a riunire centinaia di migliaia di persone contro la classe dirigente, in maniera anche molto volgare e sguaiata. E quindi siamo veramente a un cambiamento. E Napolitano riesce ancora a guidare, e riesce talmente bene a cercare quella conciliazione che aveva visto coi suoi occhi a 20 anni, perché l'aveva vista l'opera dei costituenti, l'aveva vista la mediazione che erano riusciti a fare, ed è allarmato, è talmente allarmato che è costretto da un Parlamento incapace di dargli un successore, e c'ha 87 anni, a ricorrere di nuovo a lui. Io credo che gli ultimi anni li abbia vissuti con serenità, perché ha fatto il suo dovere fino in fondo, le istituzioni le ha rispettate, onorate, e credo che questo gli italiani l'abbiano non solo capito, ma vogliano continuare a omaggiarlo. Grazie.
0: Ringrazio Simona, perché anche per la passione espressa in questo intervento e aggiungo semplicemente, lei ha iniziato parlando del 45 Napolitano a 20 anni, l'archivio di Giorgio Napolitano conserva taluni suoi scritti di quegli anni e in particolare ricordo un suo articolo pubblicato su un giornale studentesco del luglio del 45 quando promuovere un'assemblea degli studenti dell'Università di Napoli, il cui rettore era allora Adolfo Modeo, e poi seguono in quegli stessi anni i suoi scritti sulla letteratura, il teatro, la critica teatrale, ecco sostanzialmente tutto questo sedimento e questo tessuto connettivo a cui facevi riferimento risale proprio agli anni più giovani. Prego. Il professor Gaetano Quagliariello.
4: Grazie. Anch'io vorrei ringraziare gli archivi che ci ospitano, la Fondazione Giorgio Napolitano, per questa opportunità. Non è facile parlare dopo Silvio Ponce, dopo Simona Colarizzi. Il mio è uno schema di intervento e si fonda su due premesse. E poi prende in considerazione invece gli anni della Presidenza della Repubblica con il focus che mi è stato assegnato, quello appunto del rapporto tra Napolitano e la crisi di sistema. Ovviamente essendo uno schema molte cose vengono date, anche troppe, vengono date per scontato, ma è un obbligo che ci viene imposto dal rispetto dei tempi. Le due premesse di lungo periodo. La prima riguarda il ruolo del Presidente della Repubblica nell'architettura istituzionale italiana. Quel ruolo è cambiato ed è cambiato dall'elezione di Sandro Pertini, assumendo gradatamente sempre di più le funzioni proprie di un moderno principe. Da allora, anche al di là delle intenzioni degli uomini che si sono avvicendati alla Presidenza della Repubblica, nessun tentativo di inversione di rotta è mai giunto in porto. Le presidenze di Cossiga e Scalfaro, nella sostanza e attraverso strade differenti, hanno confermato l'indirizzo istituzionale assunta dalla Presidenza della Repubblica con l'elezione di Pertini, anche se Cossiga era stato eletto in un primo momento per determinare un'inversione di rotta e Scalfaro è stato eletto in polemica con la seconda parte del mandato di Francesco Cossiga. La seconda premessa concerne Napolitano in quanto primo presidente della Repubblica Comunista. Chiama perciò in causa il rapporto tra il capo dello Stato e il suo partito di origine. La mia tesi non è fondamentalmente difforme da quella che è stata esposta qui da Silvio Pons. Ma io penso sia necessario fondamentalmente riavvolgere il nastro della storia un po' di più, fino al 1972, al momento cioè in cui si compie la successione a Luigi Longo, finisce la generazione, diciamo così, integralmente togliattiana. In quel momento l'ipotesi Berlinguer e quella Napolitano differiscono su un punto politico di fondo che è ancora in fieri, ma che proprio quello che ha detto il professor Pons dimostra come si sarebbe sviluppato negli anni. E questo punto concerne la strategia politica di fondo. Quella di Berlinguer, per quanto revisionista, è ancora tutta interna a un percorso terzo internazionalista. Quella di Napolitano traguardava, sebbene a distanza, in fondo a un lungo tunnel, l'esito socialdemocratico. Questa differenza strategica comporta anche una conseguenza istituzionale. L'ipotesi di Berlinguer

tedesca. E quindi all'interno di quel percorso avere come punto di riferimento la Grosse Coalition come momento di legittimazione reciproca, che d'altra parte riprende l'idea dell'accordo costituzionale, al di là di qualsiasi, diciamo, propaganda e di qualsiasi deriva mitica, come grande e nobile compromesso. Questo rimanda a un punto più delicato, che veramente mi propongo di proporre, ma sotto il rigido e occhiuto controllo del professor Pons. All'interno del Partito Comunista Italiano, il tasso di riformismo e quindi di accettazione di una democrazia occidentale, tra virgolette, normale, non si è misurato per lungo tempo con la distanza da Mosca. In tempo di guerra fredda, l'accettazione di quel contesto, del contesto bipolare, è anche un dato di laico realismo che si contrappone a fughe utopiche. I casi contrapposti di Napolitano, che accetta lo schema della guerra fredda, e di Ingrao, che lo rifiuta, sono in questo senso emblematici. E questa considerazione spiega, in parte, la spiegazione sarebbe molto più lunga, anche perché per Berlinguer il distacco coraggioso da Mosca ripieghi in fondo su una terza via. Da queste due premesse, il ruolo del Presidente della Repubblica e la sua riflessione interna al PC, discende il fatto che la priorità per Napolitano, eletto Presidente della Repubblica quando l'equilibrio della guerra fredda è ormai superato, è quello di giungere a una nuova soluzione istituzionale condivisa, ad un nuovo patto sulle regole che tenga conto del mutato contesto istituzionale e aggiorni il compromesso del 48, quando quel compromesso si compì con il varo della Costituzione repubblicana. Questa priorità di ordine interno ha un suo corollario di carattere internazionale. Avendo il Partito Comunista, fondamentalmente il Partito Comunista berlingueriano, e qui ci rifacciamo agli anni dell'ultimo Berlinguer, fallito l'incontro storico con la socialdemocrazia europea, per Napolitano l'europeismo diventa una sorta di ideologia di sostituzione con funzione legittimante. Essa determina in qualche modo i nuovi paletti, così come nel 48 erano stati posti dal comune sentimento antifascista. Napolitano gioca all'interno di questi spazi e di queste coordinate il suo protagonismo presidenziale, non forzando i limiti della funzione. Soprattutto, egli è mosso costantemente da un'esigenza istituzionale che non tiene in conto eventuali simpatie partigiane. Allarga le sue prerogative in periodo di crisi, così come consentito dalla ratio costituzionale della funzione, le restringe quando altri poteri, poteri di diritto o anche poteri di fatto, e qui mi riferisco ai partiti, sono nelle condizioni di rivendicare il loro spazio. Vorrei in questo senso portare soltanto alcuni esempi. Il primo si riferisce a un tempo molto prossimo alla sua ascesa al Colle. Egli vorrebbe agevolare

0: tentativo parallelo di Berlusconi e Veltroni, che provano a trasformare le coalizioni che guidano in partiti di coalizione, in grandi partiti di coalizione, semplificando in qualche modo i giochi. Non è contrario in questo senso a una anestetizzazione dello scontro sulla giustizia, che è un lodo che in qualche modo rimandava alla fine dei rispettivi mandati eventuali situazioni giudiziarie che riguardavano le massime cariche dello Stato. Come sapete, era stato proposto in due diverse occasioni. Egli però prende atto della sentenza della Corte che boccia il lodo Alfano, senza che appunto il suo potere esondi su quello di altri poteri costituzionali. In un momento successivo, nello scontro che si determina all'interno del Popolo della Libertà tra Fini e Berlusconi, egli agevola la decisione di rinviare la discussione della mozione di sfiducia di oltre un mese, perché questo viene imposto dal privilegio delle scadenze istituzionali. La scelta non favorì certamente, da un punto di vista storico, la posizione del presidente Fini, nonostante probabilmente a Napolitano non dispiacesse l'apertura europeista che il presidente Fini in quegli anni aveva operato. Un terzo esempio in questo senso, ed è nel momento nel quale entra in crisi il governo Berlusconi e il presidente Napolitano nomina alla guida di un governo tecnico Mario Monti, dall'incarico di formare un governo Mario Monti, che poi formerà appunto quel governo dopo averlo nominato senatore a vita. La ratio di quella scelta è tutta in una lettera che Napolitano invia al quotidiano Il Messaggero il 14 novembre del 2011. Egli spiega che avrebbe potuto compiere anche un'altra scelta, quella appunto dello scioglimento delle Camere, e che questa forse sarebbe stata più coerente con le logiche di una democrazia maggioritaria, non certo con quelle della lettera della Costituzione. Ma evidenzia in quella lettera come la sua preoccupazione per la crisi internazionale gravissima che ha investito il nostro Paese e che è fondamentalmente riconosciuta in quel momento da tutti i principali attori politici, senza esclusione alcuna, lo porti a considerare il fatto che sia necessario uno sforzo di concordia nazionale supplementare per poter superare quella crisi. Insomma, egli ritiene che quello sia il momento nel quale è possibile mettere insieme due classi politiche per svolgere un compito, tra virgolette, straordinario, parallelo al compito straordinario che viene affidato al governo, e cioè quello di arrivare ad una riforma, quantomeno della legge elettorale, se non delle istituzioni, che porti ad una legittimazione reciproca. È un'ulteriore occasione che si pone e che il presidente Napolitano non vuole smarrire. Ecco, io credo che quest'ultimo aspetto noi lo ritroviamo anche in quella stagione che segna poi appunto l'epilogo della sua presidenza della Repubblica, in qualche modo anche della sua esperienza politica. Egli ha assolutamente coscienza che quella finestra di opportunità di legittimazione reciproca si sta chiudendo. Non è un caso che su questo invia quella sorta di ultimatum ai presidenti della Camera nel marzo del 2012, nel quale chiede di cambiare la legge elettorale pur portandola in aula e a prescindere persino da un accordo tra i partiti. Questo è il motivo per il quale egli ricorre ai saggi in quell'interregno nel quale non c'è un accordo per formare un nuovo governo, e d'altra parte è entrato, diciamo, in panne anche il motore di riserva della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica si trova senza il potere di scioglimento. Ecco, è un modo per cercare di guadagnare tempo su una crisi di cui egli scorge tutti quanti gli elementi e che scoppia gravissima nel momento nel quale la candidatura di Prodi, proposta dal PD e dal suo segretario Bersani, viene bocciata. In quel momento noi siamo veramente nella notte più profonda della Repubblica, e io credo che lo siamo per motivi, diciamo, che vanno anche al di là della cronaca. Se voi ricordate, cioè, i voti non dati a Prodi dal PD possono essere letti in tanti modi, ma possono anche essere letti come aver privilegiato da parte dei parlamentari del Partito Comunista, del Partito Democratico, i meccanismi della democrazia del pubblico su quella della democrazia dei partiti. Quei parlamentari erano stati eletti attraverso delle primarie interne, erano stati messi in lista e rispondevano anche a quelli che erano le impressioni che i loro elettorati gli trasmettevano attraverso internet. Quella vicenda portò comunque a una crisi interna al PD e alle dimissioni del segretario, per cui si arrivò in una fase nella quale il maggior partito, il partito con la maggiore rappresentanza, non aveva una guida. E tra le altre cose vorrei ricordare che quella rappresentanza era stata il frutto di una legge elettorale che dava un premio di maggioranza senza fissare una soglia minima. Quella soglia minima non era stata ritenuta necessaria fino a quel momento, perché evidentemente quella legge elettorale agiva in un regime, diciamo, di bipolarismo obbligato, per cui ci si accostava sempre al 50% e il premio era estremamente limitato. Cosa accade nel 2013? Che nasce un terzo e un quarto polo, il premio viene dato alla Camera, ad un partito che prende meno del 30%, quindi con una disproporzionalità del 25%. E questo è un motivo di delegittimazione ulteriore della situazione politica, che si aggrava per le dimissioni del segretario di quel partito. Ecco, è in questo contesto che va letta l'accettazione di Giorgio Napolitano del suo secondo mandato, del quale egli era consapevole che fosse in qualche modo non una forzatura di ordine costituzionale, ma una forzatura della Costituzione materiale, non della Costituzione formale. Ed è il motivo per il quale non lo avrebbe voluto. Cede ad una situazione di assoluta emergenza che viene riconosciuta da tutti quanti i partiti, escluso il Movimento 5 Stelle, in quel momento. E questa è per lui anche l'opportunità di riaprire quella finestra che si era chiusa di legittimazione reciproca. Il governo di larghe intese che viene dopo è fondamentalmente da leggere come una sorta di tempo di recupero. Se qui posso permettermi solamente un minuto, una cosa che fuoriesce, insomma, dal mio ruolo di storico e entra invece in quella di testimone, io di quel governo fui ministro delle riforme. E ricordo, insomma, il colloquio che ci fu prima di una designazione, appunto, con il presidente Napolitano, il quale mi chiese che cosa pensassi, se pensassi che quel percorso sarebbe stato possibile, e io gli dissi che avrei seguito la riforma del 138, cosa sulla quale in un primo momento egli fu perplesso, perché ovviamente riformare il 138 è un percorso lungo, che impone un lungo tempo. La mia considerazione fu questa, che così come aveva insegnato la Costituente, un cambiamento non di piccole dimensioni della Costituzione non può essere fatto in aula, perché in aula si ripropongono i meccanismi di maggioranza e opposizione, le radicalizzazioni necessarie che si trasmettono nel referendum inevitabilmente e evidentemente rischiano, visto che chi gioca in difesa è sempre favorito, rischiano evidentemente di far fallire un processo. E per questo era necessario una via più lunga, ma una via che potesse evitare gli scontri frontali. E devo dire che appunto non solo il presidente Napolitano convenne con questo parere, ma l'idea di formare una commissione di esperti di tutti i partiti, compresi il Movimento 5 Stelle, che espresse i suoi esperti, che in qualche modo anticipasse il lavoro della commissione costituente, venne appunto da lui. E quella commissione arrivò ad approvare un pretesto, questo spesso si dimentica, all'unanimità, non al 95%, ma all'unanimità, dopo 5 mesi di lavoro. Vorrei chiudere con l'ultimo punto. La nascita del governo Renzi è un po' una cartina di tornasole di tutto quello che ho detto. I poteri del Presidente della Repubblica in quel momento si restringono, perché viene meno la situazione di eccezionalità che li avevano allargati, facendone di fatto una sorta di lord protettore del governo. Non c'è dubbio che Napolitano avesse simpatia per il governo Letta, ma qual è la situazione che si è modificata? Il PD, il partito di maggioranza relativa, ha di nuovo una guida. La situazione è cambiata e il Presidente della Repubblica deve tornare all'interno dei suoi ranghi e da quei ranghi ha provato fino in fondo a far presente quello che lui aveva visto arrivare ed altri forse no, perché se gli si avesse dato ascolto sulla legge elettorale e sulla necessità di non proporla in quei termini, nei termini diciamo di majority assuring, insieme alla riforma, a una riforma costituzionale così incidente, probabilmente anche l'esito di quella consultazione avrebbe potuto essere diverso. Grazie.
1: Grazie al professor Quagliariello, anche la sua relazione è stata estremamente importante. Io spero, auspico, visto che sono relazioni scritte, di poter avere i testi in maniera tale da rapidamente pensare a una... forse tu non avevi un testo scritto, Simona, forse il tuo non era scritto. Comunque di poter degli appunti, perché sennò diventa una giornata effimera. Poi ci si penserà a una... Però fondamentalmente ci siamo regolati così anche in occasione della giornata dedicata all'archivio nel 2024, in cui è stato trasferito l'archivio del presidente Napolitano qui, perché rimane comunque una memoria tangibile di tutto quello che si dice. Adesso, prima che inizi la seconda sessione, ci sarà un momento di attesa. La seconda sessione arriverà, si aprirà con l'arrivo del presidente Mattarella, e quindi vi pregherei di attendere una decina di minuti. Bene.
2: Buon pomeriggio a tutti, apriamo questa seconda parte di questa sessione, possiamo dire, di studi, di ricordi, ma anche di attualità, per ricordare a 20 anni dalla prima elezione del presidente Giorgio Napolitano. Io saluto tutti i presenti, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e naturalmente vediamo riuniti insieme, e credo che sia una delle prime e forse rare occasioni in cui abbiamo riuniti insieme tutti i leader che hanno costruito quel periodo politico e che hanno un loro ricordo personale di come si è arrivati all'elezione del primo Presidente della Repubblica, che veniva dalle file del Partito Comunista, e di diverse parti politiche. Quindi, diciamo, è un'occasione più unica che rara. Ricostruiremo proprio con la voce dei protagonisti. Io faccio solo un breve accenno personale. Io, prima di avere l'onore di seguire come quirinalista del TG1 il presidente Mattarella, ho seguito a lungo il presidente Giorgio Napolitano. Ho imparato a declinare e apprezzare soprattutto ora le sue parole chiave: stabilità, riforme, Europa, confronto, e una testimonianza del suo rigore. Io ve la do velocissimamente a livello personale. Io ho conosciuto Giorgio Napolitano, e per questo ringrazio Giulio di avermi dato questa occasione prima di diventare quirinalista. L'ho conosciuto in quanto io ero allieva e poi collaboratrice dello storico Rosario Villari. Loro erano molto amici, ho assistito a confronti anche molto vivaci fra queste due grandi personalità. E l'ho conosciuto insieme alla sua compagna, una grande donna, Clio, e l'ho conosciuto nella sua parte più conviviale anche, cioè l'amore per la musica, per esempio, classica, l'amore per la letteratura europea e mitteleuropea. Nei 9 anni in cui l'ho seguito qui al Quirinale non c'è stato una volta, e questa è proprio una testimonianza del suo rigore e della sua correttezza, in cui lui abbia fatto qualche cosa che fosse... che facesse capire che comunque c'era stata questa conoscenza, qualche cosa di diverso dal rapporto giusto e corretto che un giornalista, una giornalista ha con il Presidente della Repubblica. Questo è il mio ricordo di cui volevo farvi umanamente partecipi. A questo punto noi partiamo, e non sapendo da chi partire con tanto consesso, con Giulio Napolitano abbiamo pensato di avere un ordine alfabetico. Quindi il primo a prendere la parola sarà Pier Ferdinando Casini. Pier Ferdinando Casini, ritorniamo con loro a quel giorno, il 10 maggio del 2006. Come si è arrivati a quel giorno? Come si è arrivati a quell'elezione? Casini, lo sapete tutti, era leader dell'UDC. Nel libro di Giulio, diciamo, si dice che lei e anche Fini forse potevate essere anche, pur essendo su un altro sponda politica, favorevoli al voto. Poi c'è stato Bossi, che naturalmente si è espresso assolutamente contro, Berlusconi, che avrebbe detto i nostri elettori non capirebbero, e quindi poi si è arrivati al voto in cui il centrodestra ha deciso di votare scheda bianca. Casini, torniamo, se vuole, a quel giorno com'era la politica, com'era l'Italia e che cosa ha significato quell'elezione?
3: Beh, naturalmente grazie, saluto tutti, in particolare il Presidente della Repubblica, e vado alla risposta, rimanendo spero nei 7 minuti. Ricostruire la storia a posteriori è sempre una cosa facile e difficile allo stesso tempo. Facile da un certo punto di vista perché si sa come sono andati gli avvenimenti, difficile perché di solito si ha sempre la tentazione di alterare la realtà. La realtà era che eravamo reduci da una campagna elettorale molto animata, c'era una situazione politica di grande contrapposizione e si è arrivato in questo modo all'elezione del Presidente della Repubblica. La contrapposizione si è delineata subito, anche perché, come sempre, anche allora il tema era non solo il confronto tra le coalizioni, ma il confronto nelle coalizioni, per cui noi avevamo una coalizione abbastanza composita, dove il leader era Berlusconi, poi naturalmente Gianfranco Fini, il sottoscritto, ma anche Umberto Bossi, che era assolutamente contrario a qualsiasi coinvolgimento nostro nell'elezione del Presidente della Repubblica. Diciamo che il mio commento, che non me lo ricordavo e sinceramente l'ho ricostruito per l'occasione andandolo a vedere sui giornali, è un po' emblematico di quello che io pensavo. Commentai in questo modo da Corriere della Sera: anche un cattivo metodo può dare un ottimo Presidente della Repubblica, questo è il commento caldo di Viviano Casini, eccetera eccetera. Io avevo un particolare rapporto con Giorgio Napolitano, perché quando ero Presidente della Camera, cioè avevo terminato qualche mese prima, lo avevo nominato, indicato come Presidente della Fondazione della Camera dei Deputati, incarico che mi aveva dato modo di constatare il suo grandissimo senso delle istituzioni e anche la sua grande affabilità. Avevamo avuto molti dialoghi, molti rapporti, mi aveva colpito il rigore di quest'uomo, un rigore manifestato sempre, non solo nelle grandi cose, ma anche nelle piccole cose. Per Giorgio Napolitano fare il Presidente della Fondazione della Camera dei Deputati era un servizio, non era una grande cosa, aveva avuto grandissime responsabilità nella guida della Camera dei Deputati, nel Ministero dell'Interno, certo non era ancora stato Presidente della Repubblica, però fare il Presidente della Fondazione della Camera impostando questo lavoro era stato soprattutto un servizio. E lo aveva fatto con un rigore impressionante. Io ricordo quando correggeva lui personalmente i temi e gli ordini del giorno della fondazione a cui partecipavo come Presidente della Camera. Ne avevo tratto un'impressione straordinaria, impressione poi che fu ampiamente suffragata negli anni successivi da Presidente della Repubblica, per cui personalmente avrei anche voluto buttare il cuore oltre l'ostacolo, probabilmente lo stesso avrebbe voluto fare anche una gran parte della coalizione, poi qualcuno lo votò in ordine sparso, ma la consegna fu quella di non votare il Presidente della Repubblica, però di esprimere tutto l'apprezzamento per la persona e tutta la convinzione che egli sarebbe stato, come poi fu, garante di tutti gli italiani e con grande rispetto per l'opposizione dell'epoca, che eravamo noi. Poi, come sapete, le cose nel paese, i governi passano, e i presidenti finché non scadono rimangono, ma i governi passano, e anche in quel caso il presidente Napolitano ha avuto poi modo di avere a che fare con diverse maggioranze e anche con particolari maggioranze che in qualche modo la sua moral suasion ha contribuito anche a far lievitare. Qui vedo il Presidente Monti, non a caso potrei fare riferimento anche a lui. Devo dire che quello che noi apprezzavamo molto in Napolitano e che poi abbiamo apprezzato sempre sono state le capacità dell'uomo e del Presidente di riunire il Paese attorno a alcune parole d'ordine. Io vedo in questo anche una grandissima continuità della istituzione Presidente della Repubblica, perché se io penso a Ciampi, con cui ho collaborato da Presidente della Camera, a Napolitano, e mi permetto al presidente Mattarella, vedo che ci sono alcuni argomenti in particolare che sono unificanti di tutti gli italiani. Penso all'evocazione costante all'Europa, al multilateralismo, all'alleanza atlantica, anche in periodi così complessi in cui però non c'è da smarrire quella necessaria ricerca delle collaborazioni, tra virgolette, di un Occidente che ha qualche problema identitario. E poi la ricerca della pace, la difesa della Costituzione, il tema del multilateralismo. Ecco, tutte queste cose, e voglio terminare dicendo questo, Napolitano le ha praticate, ma non solo da Presidente della Repubblica, non solo negli anni che ricordiamo noi, ma anche in anni in cui nella sua militanza politica non era così semplice e così acclarato manifestarle. E non a caso in tante circostanze, penso al dibattito interno al Partito Comunista, la sua è stata una voce fuori dal coro, proprio perché è stato antisignano di questi valori che sono i valori unificanti di tutti gli italiani. Penso che anche nelle temperie odierne bisognerebbe attingere alla lezione del presidente Napolitano e dei nostri presidenti, perché su questi temi si ritrova il meglio della nostra Italia e anche un comune sentire di tutti gli italiani, indipendentemente dal voto. Il voto può essere anche diverso, questa è una logica politica, ma questi valori sono quelli della nostra Costituzione che dovrebbero stare nel cuore di tutti noi.
2: Grazie Presidente Casini, e passo subito la parola a Piero Fassino, che nel 2006 era il segretario dei DS, dei Democratici di Sinistra. Il PD sarebbe nato poco dopo, ha gestito come segretario dei DS tutta la trattativa per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica. La prima scelta era D'Alema, poi forse mi ricordo bene, lei ha chiamato il futuro presidente Napolitano a casa, come ricorda il figlio Giulio in quel bellissimo libro, e gli ha passato anche D'Alema per dire sei te. Ecco, ci racconta un po' come siamo arrivati a quel punto e poi quello che ha significato per un partito come poi il PD.
4: Va bene, allora racconterò i fatti come li ho vissuti, naturalmente, sapendo che nella memoria di ciascuno di noi i fatti possono essere letti e visti diversamente, ma però per come io li ho vissuti veramente, senza alterazioni ex post. Allora, nel 2006 il centrosinistra vince le elezioni, come tutti sappiamo, e le vince per un margine molto stretto, 26.000 voti, no? Tanto è vero che fui io a annunciare la vittoria quando mi accorsi, guardando sui monitor, che c'era una differenza di 26.000 voti e mancavano così pochi seggi, che se in quei pochi seggi tutti avessero votato per il centrodestra noi avremmo vinto lo stesso. E siccome c'era un sentimento di angoscia, andai alla televisione e annunciai la vittoria. Subito dopo la vittoria c'era il problema di rinnovare i vertici istituzionali, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente della Repubblica. Prima Presidente di Camera e del Senato, per insediare i rami del Parlamento che poi avrebbero eletto il Presidente della Repubblica. E sui i vertici di questa istituzione c'era un accordo tra noi, ed era Marini Presidente del Senato e Massimo D'Alema Presidente della Camera dei Deputati. E poi c'erano altri accordi sulla formazione del governo, insomma, io e Rutelli avevamo discusso con Prodi tutte le varie questioni. C'è, come sempre, il naso di Cleopatra. Bertinotti si impunta, dice che il sostegno al governo che nasce deve essere però visibile dal punto di vista del contributo di Rifondazione Comunista, e quindi chiede la presidenza della Camera. In un colloquio con Prodi, e Prodi gli dice va bene, senza aver avvisato né lui né me, tra l'altro. E quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione, come dire, diversa dal quadro che avevamo definito. Io, e credo mi si debba dare atto di questa lealtà, dico vabbè, noi su Marini, Presidente del Senato, non mettiamo in causa questa decisione. Avrei potuto farlo, saltava D'Alema, uno poteva dire salta tutto, ridiscutiamo, no? Disse Francesco, no. Noi votiamo Marini, votiamo Bertinotti, Dopodiché subito dopo c'era la presidenza della Repubblica. A quel punto noi che eravamo il primo partito della coalizione di centrosinistra, con gli eventi che si erano succeduti, non avevamo vertici istituzionali. E quindi io pongo il problema, discutendo prima con Francesco, che ovviamente a questo punto siamo noi a indicare il Presidente della Repubblica. E devo dire, Francesco accettò come gli altri dirigenti, ovviamente. E in prima battuta la proposta fu D'Alema. La cosa naturalmente non era facile. Tutti quelli che siamo qui conosciamo, come dire, i pregi e i difetti dell'uomo, le spigolosità di carattere, l'esposizione politica, no? Questo non rendeva facile quella scelta. Tant'è vero che Fini, se lo ricorderà, mi chiama prima che si ovvino le trattative e i negoziati, mi è informale e mi dice: sì, sai, è una candidatura molto difficile, dovresti scrivere una cosa che renda chiaro che la si può accettare. Io scrissi un articolo sul Foglio, un lungo articolo, che cercava, come dire, di smussare gli angoli, di creare le condizioni perché potesse essere, diciamo, non dico votato da tutti, ma accettato senza ostruzione. Quell'articolo però non fu sufficiente, e al primo incontro con Casini e Fini, eravamo io e Francesco, io proposi la proposta di D'Alema, e Casini e Fini dissero: sì, no, è certamente una personalità, però guardate che è molto, molto esposto, non è facile, la nostra gente non capirebbe, ripensateci. E aggiornammo con, come dire, una pausa di riflessione reciproca. Ci rincontrammo il giorno dopo e io riproposi la questione, e loro mi dissero: guarda, abbiamo fatto le verifiche, per noi non è una candidatura accettabile. E a quel punto ci fermammo e prendemmo un'altra pausa di riflessione, perché ovviamente io dovevo fare i conti con D'Alema prima di tutto, col partito, con la coalizione. E in quelle ore venne avanti l'idea: ma vabbè, candidiamo Amato, sostenuto anche da D'Alema. Cosa che per me non era certamente un problema, dato anche il rapporto di amicizia fortissima e di lavoro comune con Amato, l'ho avuto per anni, e tuttavia si poneva un problema politico. Che se noi avessimo eletto Amato, cosa che piaceva a Berlusconi tra l'altro, il no ad D'Alema diventava non un'obiezione ad D'Alema, diventava un'obiezione nuovamente a una personalità che veniva da una certa storia. Cioè, per un altro verso entrava dentro una convenzione ad excludendo. Quindi io, pur con rammarico, in un colloquio anche sofferto con Giuliano, gli spiegai perché noi non potevamo accedere a quella soluzione. E il giorno dopo ci incontrammo e io feci una domanda. Dissi: ma questa obiezione che voi fate su D'Alema è un'obiezione legittima su una candidatura o è un'obiezione su una storia? Fini fu prontissimo, disse: possiamo mettere in discussione la storia? No? E io dissi: allora, se è così, bene, ne prendiamo atto, il candidato è Giorgio Napolitano. Quel nome, ovviamente, sia Casini che Fini non fecero obiezioni, anzi, tutti riconobbero che, come ha detto Casini adesso, il nome era naturalmente prestigioso, però tutti e due mi dissero: per noi va anche bene, ma devi parlare con Berlusconi. No, per cui, io con Berlusconi avevo un rapporto, Letta è stato testimone di molti incontri che non ebbero mai pubblicità, ma insomma, giustamente, i due leader dei due principali partiti avevano una interlocuzione periodica, no? Era sempre presente Letta, non solo come notaio, ma come, diciamo, come testimone e anche come dire, parte in causa della discussione. E quindi lo chiamo il Cavaliere e gli dico: guardi, Presidente, fatto tutta la discussione con Casini, con Fini, eccetera, ovviamente l'ultima parola per quello che vi riguarda aspetta lei, la nostra proposta è Giorgio Napolitano. E lui disse: guardi, l'uomo Il nome non si può discutere, l'uomo non si può discutere. Non è però il nostro candidato, ma noi non faremo ostruzione. E così andò. E Giorgio, io finita questa telefonata chiamai Giorgio, mi ricordo, e disse è fatta. E lui mi rispose con l'aplomb classico: sì, ti ringrazio, dobbiamo vedere come votano. No? E così andò. E questa è la ricostruzione di come abbiamo fatto presidente Napolitano, che per le ragioni che già Casini ha richiamato è stato un grandissimo presidente. Finito.
2: Grazie davvero. Andò così, 543 voti, 39 in più di quanti ne servissero alla quarta votazione, quindi diciamo la maggioranza ne uscì senza un francotiratore e qualcuno votò anche in più.
5: E, almeno 39.
2: E, Gianfranco Fini, passiamo subito a lei, perché Presidente Fassino ha appena ricordato che diciamo, è stato anche il suo no a D'Alema a poi fare in modo di convergere sulla scelta di Giorgio Napolitano. E lei e Giorgio Napolitano, pur essendo sulle sponde diciamo, estreme della politica, avete avuto però sempre un rapporto diciamo, di grande rispetto istituzionale, lei dice per forza, fino a un certo punto, nel senso che diciamo, poi col senno del poi vediamo che insomma, spesso no, assistiamo anche ad altre cose. Invece in quel periodo il presidente poi Napolitano l'ha difesa quando lei ha rotto con Berlusconi e quindi ci sono stati una serie di attacchi anche. E poi c'è stato il famoso complotto, si direbbe, no? Cioè quella teoria di complotto che il presidente Quagliariello, non so se c'è ancora, comunque prima ha spiegato molto bene, quei retroscena che lei ha definito addirittura degni di spazzatura, quando c'è stato poi no, le dimissioni del governo Berlusconi e il presidente Monti che ha formato il governo. Ci racconti una volta per tutte... Com'è andata?
3: Cerco di farlo, ma 7 minuti sono pochi per rispondere alla domanda come questa. A parte gli scherzi, innanzitutto saluto il signor Presidente, grazie per avermi invitato a questo sicuramente interessante confronto e dico subito che la ricostruzione che ha fatto Fassino corrisponde esattamente a quello che è accaduto, quindi non c'è una verità vista da destra e una verità vista da sinistra, fu esattamente così come è stato detto. Aggiungo che a riprova che poi certi fenomeni si riproducono nel tempo se non si risolvono le cause di quei fenomeni, ci fu un momento in cui, vista la crisi in cui si trovava il sistema politico, argomento che il presidente Napolitano ha sottolineato 100 volte, si ipotizzò di chiedere al presidente Ciampi un ulteriore piccolo, vista l'età, sacrificio. Sfumò subito perché Ciampi disse non sono disponibile. Non era disponibile perché era diventato presidente del Senato Marini e, come ha detto Fassino, non ci trovavo personalmente nulla di stravagante se il partito più autorevole della coalizione che, seppur di poco, aveva vinto, rivendicava un ruolo istituzionale di primissimo ordine. Un presidente del Consiglio incaricato proveniente dalla storia del PC, PDS, DS, PD. Nulla da obiettare al riguardo. Il problema si poneva, ovviamente, sull'individuazione del nominativo. Quando, proprio in un'intervista al Foglio, articolo al Foglio, Fassino ipotizzò il nome di D'Alema, io pensai, chiaro, è il personaggio come dire più caratterizzato anche in termini di polemica, un forte polemista, insomma, no? Quanti dibattiti anche aspri in televisione con gli elettori, perché in una democrazia bisogna sempre cercare di rispondere a chi ti dà il mandato, non è agevole. Pur tuttavia, dissi, ragioniamoci, bisognerebbe valutare una situazione più ampia di coinvolgimento ovviamente e un quadro, un perché, una cornice,
6: Perché lo dissi, anche se poi la cosa non ebbe alcun seguito e devo dire non ebbe nemmeno alcuna risonanza, credo che sia la prima volta che magari qualcuno lo riprende, perché io ero stato testimone di un tentativo di intesa tra Berlusconi e D'Alema tutt'altro che irrilevante. La commissione bicamerale che era presieduta da D'Alema e che sembrava fallita quando passò un emendamento che proponeva l'elezione diretta e popolare del capo dello Stato, passò in modo del tutto imprevisto. La delegazione del Partito Popolare, all'epoca c'era Castagnetti, chiese a D'Alema di sospendere i lavori, D'Alema li sospese, sospendere i lavori per valutare la portata di un emendamento di quel genere, no? E che D'Alema mi disse, ma mi sembra che non ci sia più niente da fare. In realtà si superò quell'ostacolo perché questo poi è il senso della politica, per la capacità che alcuni protagonisti dimostrarono di salvare quello che era l'obiettivo. L'obiettivo era quello, finalmente, di dar vita ad una revisione della Costituzione con la più larga maggioranza possibile, revisione della Costituzione che non poteva prescindere né dal centrodestra né tantomeno dalla sinistra, dal centrosinistra. Siccome non c'è più, e per me è stato oltre che un collaboratore prezioso, un amico fraterno, voglio ricordare che un ruolo essenziale in questo lavoro di ricucitura lo ebbe Pinuccio Tatarella. Perché parlando con i vertici del Partito Popolare riuscì a ottenere quel che per la destra era simbolicamente essenziale, vale a dire salviamo l'elezione diretta, quindi superiamo la Repubblica parlamentare. Il Partito Popolare disse, ma l'unico modo è quello del modello austriaco, presidente che sostanzialmente taglia solo i nastri. Tatarella non era autorizzato a dirlo, ma disse, credo che finisse d'accordo, ne ragionammo, io dissi sì, sono d'accordo, perché se riusciamo a portare la destra, perdonate come dire l'ottica tutta di partito, nell'ambito della nuova fase costituente, beh, mi sembra che sia un passo che porta al massimo compimento possibile quello che abbiamo fatto a Fiuggi. D'Alema apprezzò quel tentativo, devo dire che i dirigenti del partito, nessuno non sentì alcuna obiezione, e questo lo devo dire anche se so che non farà piacere al mio amico Gianni, Berlusconi non obiettò alcunché, e andammo in aula parlò Berlusconi e affossò la bicamerale senza aver avvisato, perlomeno senza avermi avvisato, ma non lo fece sulla questione presidenzialismo, semipresidenzialismo, lo fece per il titolo quarto, non ho bisogno di dire a voi che cosa si riferisce nella Costituzione il titolo quarto. Il povero Salvi aveva preparato 12 bozze della riscrittura del titolo quarto, finirono al maggio. Quindi non c'era una indisponibilità nei confronti di D'Alema riferita alla persona, era il contesto generale che andava tenuto presente se si voleva dar vita ad un voto che non fosse soltanto, beh, siccome è una persona ben educata, lo voto. È vero quello che ha detto Fassino, Berlusconi sostanzialmente aspettava, probabilmente aveva ben chiaro che non sarebbe passato per il diniego nettissimo di Bossi. Tenete presente il momento. Bossi aveva fatto cadere il primo governo Berlusconi, si era andati al voto, la Lega si era presentata al di fuori del centrodestra, il centrodestra aveva perso, dopodiché era rientrato. Bossi era un personaggio che in certi momenti, anche se era difficile condividere quel che diceva, andava se non assecondato al 100%, almeno non ostacolato con i carri armati. Non votammo per per D'Alema, non si votò, la candidatura di Napolitano era più agevole, Bossi si accontentò dicendo vabbè se non lo vota nessuno. Devo però spiegare, e poi concludo, il perché, cerco anche di rispondere alla parte della domanda che è quella forse più frizzante giornalisticamente, perché queste valutazioni che faceva la destra sulla opportunità barra possibilità di votare come capo dello Stato un presidente che veniva dalla storia del Partito Comunista, piaccia o non piaccia. Per D'Alema, l'ho detto con riferimento al lavoro della bicamerale, per Napolitano, quando ne parlai ovviamente con i grandi elettori di AN, colsi tre momenti, tre motivi per spiegare perché lo dovevamo fare, di votare insieme a tutto il centrodestra, poi non ci furono le condizioni. Il primo motivo era il discorso di insediamento di Napolitano, scranno più alto di Montecitorio, presidente della Camera. Mi sono permesso di scriverlo, ma sono cinque righe, un discorso che era chiaramente la dimostrazione che l'uomo aveva capito perfettamente che l'Italia era sull'orlo di un burrone, che quello che stava accadendo, ricordatevi era il 92, tra l'esplosione della questione morale, la prima esplosione del malcontento popolare contro la partitocrazia, no? Quello che accadeva al nord, ma non solo al nord, visto che nel centro-sud, a Napoli, a Roma, il segretario del MIS, la signora Mussolini, al ballottaggio, no? Quindi c'era un paese che stava per esplodere. Cosa disse Napolitano? Disse: il Parlamento ha davanti a sé la più difficile delle prove, riformare se stesso, rinnovare l'intero edificio istituzionale. Si tratta di un impegno al quale non possiamo sottrarci se vogliamo rispondere alle inquietudini e alle sollecitazioni del Paese. Lo disse nel 92, poi lo ha detto in tutte le occasioni in cui ha sentito la necessità, molto spesso, di sottolineare questo aspetto. Signori, qui la casa brucia, rischia di bruciare. Poi utilizzai, mi rifeci anche a due decisioni di Napolitano, presidente della Camera. La prima, convocò l'ufficio preposto, la Giunta per il Regolamento, chiese e ottenne che le autorizzazioni a procedere, salvo casi rarissimi, fossero votate a scrutinio palese e non più a scrutinio segreto. Perché se si fosse continuato a votare a scrutinio segreto, come tante volte era accaduto, pochi o quasi nessuno sarebbe stato rinviato a giudizio e sarebbe esplosa la collera popolare, giusta, sbagliata, ma la politica è anche sentire un po' il polso, no? E sempre all'insegna del grande equilibrio, all'insegna del senso profondo dello Stato, quando Napolitano, presidente della Camera, fermò la Guardia di Finanza che su mandato della Procura milanese voleva entrare alla Camera e prendere visione dei bilanci dei partiti, li fermò dicendo: signori, c'è una sorta di immunità di funzione, no? Prima si chiede l'autorizzazione. Tre questioni che dimostravano che cosa? A, che Napolitano era cosciente che, uso questa espressione, se non si interviene la casa brucia. B, la centralità del Parlamento, che per lui aveva davvero un ruolo sacrale nell'architettura della democrazia. Così come aveva dimostrato anche in altre occasioni e così come poi ha fatto durante tutto il suo mandato successivo. Due minuti, anche se fosse sbagliato devo rispondere, però secondo me è più interessante quello che ho detto fin qui che quello che mi accingo a dire adesso. Io confermo quello che dissi all'epoca, era roba da spazzatura dire: Napolitano ha congiurato confini per far cadere Berlusconi. Sapete benissimo chi lo diceva e chi lo scriveva. E ovviamente per me non era piacevole sentire chi lo diceva e chi lo faceva. Così come era spazzatura dire, al contrario, Napolitano ha salvato Berlusconi perché ha dato un mese di tempo alla Camera per votare la mozione di sfiducia. Napolitano anche in quell'occasione si comportò non solo da Presidente della Repubblica, ma da profondo conoscitore e interprete fedele della Costituzione. Qual era il contesto? Che la scissione, o meglio la mia espulsione dal PDL, aveva determinato la frattura, era nato un altro gruppo, era stata presentata una mozione di sfiducia a Berlusconi. Secondo il principio dell'autarchia avrei potuto dire alla Commissione, alla riunione del Capigruppo, si vota fra tre giorni e forse la storia sarebbe cambiata. Forse come ha detto Quagliariello, sarebbe cambiata anche la mia, ma non mi sarei certamente comportato all'insegna di quel dovere che tutti coloro che hanno cariche istituzionali devono sentire, di rispettare lo spirito e la lettera della Costituzione. Napolitano convocò al Quirinale il Presidente del Senato e il Presidente della Camera. Mi convocò insieme al collega Schifani. Perché ci convocò insieme? Perché era pendente al Senato l'approvazione della legge di bilancio ed eravamo a dicembre. Io avrei potuto, autodichia, la commissione, la presidenza, i presidenti di gruppo avrebbero accettato, no? Cadeva il governo, poteva. Napolitano chiese a Schifani, presidente Schifani, di quanto tempo, secondo il regolamento, ovviamente in base alle sue valutazioni, necessita il Senato per portare a compimento non l'approvazione di una legge, ma per mettere un mattone ben solido prima che crollasse davvero tutto l'edificio, no? Figuratevi, legge di bilancio non approvata, magari crisi del governo, è vero che l'Italia ha sopravvissuto anche a qualcosa di peggio, ma in quegli anni non solo i conti erano a rischio, Presidente. Schifani fece un discorso che giudicai ineccepibile. Il regolamento alla mano, disse, avrei necessità di quasi 40 giorni. Sul mio onore mi impegno, sentiti anche i responsabili di gruppo, 20 giorni e finiamo. E così fu. Presidente Napolitano. Quindi, Presidente Schifani, lei crede di poter garantire che entro 20 giorni, sì, credo di poterlo garantire. Presidente Fini, ne sono lieto. Poi qualcuno mi ha detto, ma perché non hai detto, perché sarei stato un irresponsabile? Poi la storia ha preso la piega che sapete, ecco perché giudicavo e giudico tuttora, dopo tanti anni, roba da spazzatura, sia dire Napolitano ha salvato Berlusconi, sia dire Fini e Napolitano hanno tramato contro Berlusconi. Il governo era caduto per una frattura politica insanabile, non si è mai più sanata. E credo che rispettive storie lo abbiano dimostrato. Grazie.
2: Grazie Presidente Fini. L'ordine alfabetico ci porta immediatamente al direttore Gianni Letta, direttore perché quando un giornalista presenta un ex direttore di giornale rimane direttore per tutta la vita, quindi non è una diminuzio ma diciamo è un'abitudine diciamo, fra giornalisti, se posso permettermi colleghi. E allora, diritto di replica, però anche una sollecitazione di ricordare, se lo vuole utilizzare, però anche una sollecitazione di, perché io ricordo molto bene, ero alla celebrazione del Presidente Napolitano, alla sua scomparsa alla Camera, quando lei è intervenuto e ha detto qui, questa giornata è una giornata di lutto repubblicano, con Berlusconi si chiariranno lassù. Poi volevo anche ricordare che comunque nel secondo mandato di Giorgio Napolitano anche Berlusconi salì al colle. Quindi a lei la parola.
7: Ha detto che per la prima volta si trovavano insieme a fare lo stesso racconto coloro che per i ruoli che ricoprivano furono i protagonisti di quei giorni che portarono il 10 maggio del 2006 all'elezione di Giorgio Napolitano al Presidente della Repubblica, è vero, e ha sentito, forse senza sorpresa perché lei conosce le persone e le storie, un racconto perfettamente coincidente, una ricostruzione che ha messo a posto tutti i tasselli in maniera univoca e non controversa. Ma allora devo dire che la fonte più precisa, più completa, è Giulio Napolitano, sì, che nel suo bellissimo libro Il mondo sulle spalle, da pagina 246 poi, racconta l'elezione e dice tutto quello che avete sentito da Fassini, da Casini e da Fini, con qualche particolare in più, perché è più attento anche a delle notazioni politiche e umane, molto attente. Dice per esempio che tra le perplessità che agitavano i DS sulla candidatura di D'Alema c'era anche il sospetto che si potesse mettere d'accordo con Berlusconi, così come aveva fatto nella bicamerale ricordata da Fini. Dice Giulio che nell'intervallo tra la caduta della candidatura d'Alema e l'affacciarsi della candidatura di Napolitano, il centrodestra aveva proposto a Fassino i nomi di Amato, lo ha ricordato,

silente e ambigua fino al 9 di gennaio. Il 9 di gennaio il TG5 titolò che Forza Italia avrebbe votato Napolitano, e questa notizia data dal TG5 fu anticipata da Carlo Rosella, direttore allora del TG5, con una telefonata fatta a casa Napolitano. Il presidente non prese la telefonata e disse a Giulio di prenderla lui, e lui racconta: Rosella mi confidò che la notizia del voto favorevole gliel'aveva data Berlusconi in persona. Posso testimoniare che è tutto vero, perché ero testimone della telefonata che Berlusconi ha fatto a Rossella, anzi che Rossella ha fatto a Berlusconi per chiedere, e della notizia che Berlusconi gli aveva dato autorizzandolo a dirlo al TG5, perché era difficile il momento, ma la maturazione che in seno a Forza Italia avveniva per le pressioni di chi consigliava a Berlusconi di votare Napolitano avevano dato il loro frutto. In quella stessa telefonata però Rosella disse che era la Lega che non avrebbe votato e che voleva condizionare il centrodestra tutto, così come aveva fatto minacciando la fine della coalizione e mai più insieme se avesse qualcuno della coalizione votato D'Alema. Così Bossi aveva ripetuto a Berlusconi, e credo, presumo, anche a Fini e Casini, nel caso di Giorgio Napolitano. E sono stato testimone del tentativo di Berlusconi di convincere Bossi. Dopo la telefonata di Rossella, il presidente Napolitano volle telefonare a Roberto Maroni, questo anche racconta benissimo Giulio, col quale aveva avuto un rapporto corretto quando da presidente della Camera aveva Maroni come capogruppo della Lega. E Giorgio Napolitano telefonò a Maroni, il quale gli disse con grave imbarazzo: non c'è nulla di personale, ma fu reticente, dice Giulio, scrive Giulio, sull'atteggiamento e sui motivi per cui la Lega avrebbe. Dopo quella telefonata Berlusconi chiese a Bossi ancora una volta di consentire che i voti del centrodestra si sommassero a quelli del centrosinistra sul nome di Napolitano, anche perché quella candidatura nasceva proprio dal desiderio di allargare il consenso così come la Costituzione suggerisce. Ma Bossi fu irremovibile, e per il rispetto che tutto il centrodestra manifestava verso Giorgio Napolitano si decise che la Lega avrebbe votato contro, ma il centrodestra avrebbe votato scheda bianca senza contrapporre un altro nome e senza votare no a Giorgio Napolitano. E così fu. E Berlusconi lo aveva fatto convintamente, perché disse, credo a Fassino, che gli fece l'ultima telefonata e gli chiese di votare per Giorgio Napolitano, disse: certo, non è il nostro candidato, ma per il rispetto alla persona lo voteremo, vero? Questa fu l'ultima telefonata di Berlusconi. E d'altro canto il rapporto di Berlusconi con Napolitano era ormai antico e consolidato, perché voglio ricordare che nacque in maniera molto corretta e con lo stupore dell'intera Camera dei Deputati quando al primo voto di fiducia nel 94 del primo governo Berlusconi Giorgio Napolitano, capogruppo dei DS, fece un discorso ovviamente di opposizione, ma talmente alto e corretto che Berlusconi lasciò i banchi del governo e si recò nell'aula a stringere la mano a Giorgio Napolitano e a ringraziarlo. Poi ci fu un secondo episodio molto sofferto per me, perché decidemmo di offrire a Mario Monti e a Giorgio Napolitano l'incarico di commissario europeo. Berlusconi, entusiasta, disse: prendi appuntamento con Napolitano, e insieme Berlusconi ed io ci recammo alla Camera, così come avevamo fatto con il professor Monti, a investire

0: Tirlo della candidatura a rappresentare l'Italia nella Commissione europea. Quando tornammo dalla Camera successe il finimondo, perché Pannella, che faceva parte della coalizione, voleva la Bonino e armò una di quelle sceneggiate che durò qualche giorno fino a convincere o a indurre Berlusconi a sostituire la candidatura della Bonino, di Giorgio Napolitano, con quella della Bonino, e chiese a me la cortesia di andare da Giorgio Napolitano a dirgli. Io per fortuna col presidente Napolitano avevo già allora un bellissimo rapporto, che poi mi ha giovato, perché questi episodi ho potuto ricordare a Berlusconi per dirgli che non avrebbe avuto senso non votare quella candidatura. E tanto ci avevo lavorato che ho più qualche volta ricordato, anche nel libro che Giulio ha fatto, non Il mondo sulle spalle, il tributo a Giorgio, la lettera che gli mandai la sera dell'elezione a Via dei Serpenti con una bottiglia di champagne, e dico: metti una sera con Peppino, ricorda presidente quella sera di marzo all'Eliseo, che era successo a marzo del 2006, era morto Peppino Patrone Griffi, che faceva parte di quel gruppo di giovani napoletani straordinari che vivevano insieme il periodo dell'immediato dopoguerra, amici di avventure e di letture e di discussioni politiche, e poi venuti tutti a Roma nello stesso tempo e tutti consacrati al successo: Franco Rosi, grande regista, Dudu La Capria, grande scrittore, Mariuzio Barenson, grande giornalista, Totò Ghirelli, grande giornalista, e tutti avevano fatto carriera. E io ho ricordato, e quando è morto Peppino Patrone Griffi, gli amici del teatro, Giorgio Napolitano tra questi, lo ha ricordato molto bene Simona Colarizzi, un bellissimo suo discorso oggi, sottolineando il valore della cultura umanistica che ha alimentato la cultura politica di Giorgio Napolitano, e vennero a Roma e tutti questi, ha avuto successo Peppino Patrone Griffi, è quello che aveva avuto così i lustrini più clamorosi nel mondo del teatro e del cinema. E quando è morto decidemmo di organizzare una serata all'Eliseo per ricordare Peppino. E naturalmente c'erano loro e c'era Giorgio Napolitano. E io ebbi il compito di ricordare quel ragazzo che, scendo giù da Toledo, come dice una delle sue opere, e dissi che tutti erano arrivati al successo, con loro c'era anche Giorgio Napolitano, oggi senatore a vita, domani chissà. E anche perché Giorgio Napolitano era stato il primo regista di Peppino Patrone Griffi, sceneggiatore. La casa sull'acqua fu un'opera messa in scena a Napoli con la regia teatrale di Giorgio Napolitano, che poi ha fatto anche il critico teatrale, e infatti dissi: domani chissà, dissi, formulando se non una previsione almeno un auspicio. Oggi lo sappiamo e mi fa piacere pensare alla gioia che avrebbe provato Peppino vedendo che uno di loro era arrivato lassù più in alto di tutti. E questo succedeva alla fine di marzo del 2006. Le elezioni ci furono il 10 aprile, l'elezione del presidente un mese dopo, il 10 maggio. Il 22 aprile ci fu nelle Corsie Sistine a Santo Spirito un pranzo per i 50 anni della Corte Costituzionale, e sorte volle che Giorgio Napolitano con Clio e io e mia moglie fossimo allo stesso tavolo, e Giorgio Napolitano tornava da Pescasseroli, era stato portato in macchina da Natalino Irti che gli aveva consegnato il premio Benedetto Croce, e parlando io dissi: l'Eliseo ti porterà fortuna, ma il mio Abruzzo ti porterà fortuna di più, perché oggi è 22 aprile, tra qualche giorno tu non sarai più qui ma sarai E lui disse, si schernì, disse, ma no, ma per carità, il mio partito non ci pensa neppure. Disse, guarda, però ci pensano in tanti. E fu una previsione che pochi giorni dopo, 22 aprile, 10 maggio, si realizzò. E gliel'ho ricordata poi, quando portammo in visita al Presidente della Repubblica, cosa che anche il Presidente Mattarella ha fatto l'altro anno, spero faccia ancora quest'anno, e gli Olimpici del Teatro, cioè gli Oscar italiani del teatro, e ricordammo la sua attività teatrale, il suo amore per la cultura, il suo amore per la musica, che hanno fatto sì che la sua presidenza fosse non solo illuminata e costituzionalmente perfetta, come è stato ricordato, ma alimentata anche da uno spirito che non ha mai abbandonato il presidente Napolitano. E Giulio ha avuto anche il merito di ripubblicare quella splendida prefazione che il presidente Napolitano ha fatto alla sua autobiografia politica, che era uscita nel 95, prima che lui arrivasse al Quirinale, e che ha ripubblicato subito dopo, nel 97, un anno e mezzo dopo la sua esperienza presidenziale. E c'è una prefazione bellissima che delinea esattamente le funzioni del Presidente, quelli che sono i poteri, quelli che sono i limiti, quelli che sono i vincoli, quella che è la prerogativa principale, la moral suasion, e come debba essere esercitata anche in funzione dei destinatari, giustamente dice. Ecco, quella è stata reeletta dopo la guida che è servita a lui e a me per governare negli anni un percorso che poteva essere difficile, ma che tutto compreso è stato armonico e comunque costituzionalmente corretto, come quello del rapporto tra due persone così diverse come il Presidente Napolitano e il Presidente Berlusconi.
1: Grazie direttore, sì, in effetti la prefazione che mi ha mandato Giulio, che mi ha ricordato Giulio, è veramente da rileggere, perché ci sono dei punti di grande attualità anche sul presidenzialismo, sul perché no all'elezione diretta. Francesco Rutelli, una domanda semplicissima, mi ha colpito, lui era naturalmente il segretario della Margherita, il leader della Margherita all'epoca, mi ha colpito molto una parola che lui ha usato quando è scomparso Giorgio Napolitano, cioè lui ha detto è stato un patriota. Ora, siccome patriota è una parola che diciamo in questi periodi si attribuiscono anche altre forze politiche, perché posso chiederle patriota?
0: Lo ha detto anche Simona Giannetta, alla quale dobbiamo ringraziare.
2: Ecco, vedi. Bene, sì, e credo anzi, caro Presidente, noi ci dobbiamo ringraziare tantissimo per questa opportunità, ringraziare la sovrintendente per l'occasione di oggi, anche perché ha annunciato di volere fare una pubblicazione di questa giornata, che nella prima fase, come è stato ricordato da diversi intervenuti, ha visto delle relazioni splendide sull'intera traiettoria, sull'intera vita politica personale di Giorgio Napolitano, e che adesso in questa tavola tonda più politica si concentra sul ventennale della sua elezione, come ed è credo piuttosto interessante. Io porto una testimonianza che oggi forse si dà per scontata, tale non era allora. Guidavo la Margherita Democrazia e Libertà e gli oltre 140 grandi elettori della Margherita votarono per il primo presidente di tradizione comunista, cosa che non era scontata affatto, almeno fino a pochi anni prima, venendo da esperienze diverse, e questo è certamente un merito del perché Napolitano, dichiaro, non per primo, va dato a Carlo Azeglio Ciampi il riconoscimento di avere voluto usare la parola patria in maniera risoluta e chiara. Qua parla anche l'ex sindaco, mi tartassava perché riattivassimo l'altare della patria, verso il quale a Roma la migliore definizione era la macchina da scrivere. E lui, no, va riproposto, noi portiamo mostre, convegni, manifestazioni per farlo ritrovare all'onore della comunità e della città. Però Giorgio Napolitano è stato, se tu mi permetti, due volte patriota, patriota italiano e patriota europeo, perché l'idea spinelliana a cui si è collegato la sua esperienza nel Parlamento europeo, dove è andato in un periodo di transizione della sua vita politica, hanno visto una determinazione pro-europea per l'integrazione europea che oggi noi giustamente ci lamentiamo non abbia avuto il corso delle decisioni conseguenti. E voglio dire a ciascuno dei presenti quanto a maggior ragione sia importante oggi avere un capo dello Stato, me lo permetterà il padrone di casa, riconosciuto, stimato, rispettato dal popolo e nelle istituzioni. Perché questo? Perché non è stato sempre così. Io ho avuto una lunga esperienza parlamentare, non posso dimenticare che la elezione di Scalfaro avvenne per una iniziativa molto singolare che presero i radicali, prese Pannella, con votazioni all'inizio per un cattolico moderato, ma che poi avvenne nel giro di 24 ore dopo l'assassinio di Falcone. Nel giro di 24 ore, mentre c'era uno stallo, si fece questa scelta. Se noi dimentichiamo che la elezione dei presidenti della Repubblica nella nostra vita repubblicana vede obiettivamente, nel percorso che si è raccontato, seppure sommariamente da parte di ciascuno di noi, e nella vicenda di oggi, delle eccezioni, rischiamo di perdere di vista il fatto storico che ci deve costantemente spingere a riflettere. E qua lo dico proprio perché il citato volume della autobiografia Dal PC al socialismo europeo di Giorgio Napolitano, io lo conservo gelosamente anche per una sua lettera bella, importante, e se mi permettete voglio proprio leggere quello cui alludeva, poche righe di quello cui alludeva Gianni Letta, perché Giorgio Napolitano mi scrive proprio: ho riscritto la prefazione a un volume che era stato fatto nel 2005, scrive la prefazione alla fine del 2007, viene stampato nel 2008, quando già il governo di cui io facevo parte era caduto, e le cose che lui scrive sono fortissime, e vi prego, leggerò a proposito della mancata sua elezione col voto anche delle opposizioni. Esprime esplicitamente il suo rammarico e dice: confidavo francamente anch'io che le prove istituzionali da me offerte nel Parlamento italiano e in quello europeo, con doti di equilibrio diffusamente riconosciutemi, superando limiti di parte e approcci partigiani, costituissero una garanzia anche per lo schieramento appena divenuto opposizione. Ed è un fatto che ebbe affidamenti in tal senso. Le cose andarono diversamente, prevalse nell'opposizione la scelta e la disciplina di un voto contrario, ma ancora oggi riaffermo energicamente lo spirito della mia candidatura, non nata da una forzatura e da una pretesa di autosufficienza della coalizione di centrosinistra. D'altronde, e poi dice, a questa linea di condotta, gli equilibri, i principi e gli equilibri costituzionali, improntata indipendenza e imparzialità, mi sono scrupolosamente attenuto, e se ciò non è stato da tutti riconosciuto posso solo rammaricarmene, ma ho la serena coscienza di aver agito secondo lo spirito e la lettera della Costituzione, senza pregiudizi di favore o di sfavore verso chi che sia, senza ombre o tentazioni di faziosità. L'intera prefazione ha un valore notevole, ne ho letto solo un brano, ma vivamente consiglio di andarla a vedere. Il suo dispiacere per non essere stato letto, lo dico, lui per esempio mi criticò fortemente quando assieme a Barbera, Visco, Berlinguer, io mi divisi dopo il voto sull'autorizzazione a procedere per Craxi dal governo Ciampi. E lo scrive nuovamente in questo volume, sottolineando le fragilità di posizioni legate ad una cultura della contrapposizione. Questo suo lavoro è sul piano istituzionale, ovviamente, perché abbiamo appena parlato della configurazione delle coalizioni, ma sul piano istituzionale questo suo lavoro è una sfida nella direzione della democrazia aperta, della democrazia liberale, che accoglie tutte le tradizioni, e quella in cui lui si è riconosciuto tanto più e a maggior ragione. Quindi la mia testimonianza è tanto più forte, e qui termino, in quanto vuole richiamare di Giorgio Napolitano dei caratteri che non dobbiamo mai dimenticare, sono emersi nelle relazioni del primo pomeriggio: la sensibilità culturale, che è verso il pluralismo culturale. Napolitano è l'uomo del rispetto delle diverse culture, non l'uomo della faziosità egemonica, e ha sempre associato il suo pensiero alla sua tradizione, ma al rispetto, all'attenzione verso le altre tradizioni. E l'aggettivo umanistico che è stato usato e richiamato mi pare davvero il più appropriato. Voglio ricordare che qui all'interno del Palazzo del Quirinale lui volle fortemente, ecco un altro caso di patriottismo in chiave internazionale, la grande mostra che fu intitolata Nostoi, coloro che ritornano, che ospitò le opere d'archeologia che noi avevamo recuperato dai musei internazionali nei quali erano state trasportate, perché trafugate dall'Italia. E volle che quel riconoscimento avvenisse nel Palazzo del Quirinale, con una mostra che ebbe un grande successo e che è anch'essa testimonianza della sua visione culturale. Permettetemi di associare, per il luogo dove riposa Giorgio con Clio, la vicinanza con Gianni Borgna, figura culturale anch'egli di grandissimo valore, di grandissimo rilievo, e che loro giacciano vicini è a mio avviso una testimonianza molto bella. La mia ultima notazione riguarda i tempi difficili che anche Napolitano ha vissuto. Ci fu la guerra in Libia, dato il tempo nel quale ci troviamo, tendiamo magari a dimenticare tante stagioni drammatiche delle relazioni internazionali, e però qui voglio ricordare che, e questa è una testimonianza a cui tengo, personale e politica, che il governo di cui facevo parte cadde perché votammo a favore del mantenimento dei nostri impegni e dei nostri obblighi internazionali, e quindi per il mantenimento delle missioni all'estero. Fummo coerenti, una parte della coalizione si staccò e determinò la caduta del governo, ed era esattamente quella la filosofia a cui si è ispirato Giorgio Napolitano in tutta la sua vita: le nostre responsabilità internazionali, le nostre alleanze, la ricerca della pace attraverso politiche condivise. E anche questa testimonianza però di coerenza e di fedeltà, sempre da aggiornare, non a critica ovviamente, ci fa pensare come in quegli anni, come oggi, carissimo Presidente, c'è da stare legati alle radici e attenti alle trasformazioni che sono in corso. Vi ringrazio.
1: Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti sinora, che avete, e sarà molto bello anche potervi leggere, nel senso che quando gli atti verranno pubblicati sarà anche uno straordinario sunto dei protagonisti di un'epoca molto importante. E invece chiamo Walter Veltroni, che è il presidente dell'Associazione Giorgio Napolitano, e gli lascio il podio con una frase che Giorgio Napolitano disse a noi giornalisti quando non era già più presidente, quando aveva rinunciato. Lui ci disse questo: noi abbiamo conosciuto la guerra, e finché ci saremo noi, la strada per l'Europa non può essere che l'integrazione di pace. Ma dopo? E ci ha lasciato con questo interrogativo che io rivolgo a tutti voi come riflessione, che mi sembra molto...
3: tra sincere e convergenti testimonianze che hanno ricostruito il meccanismo politico che portò all'elezione di Giorgio Napolitano e le belle relazioni che la professoressa Colarizzi, il professor Pons e il professor presidente Quagliariello oggi hanno fornito, penso che questa giornata sia trascorsa in maniera molto utile. E noi, presidente, le siamo grati per la sua presenza, per averci accolto e ospitato lì, per il lavoro che fa la sovrintendenza archivistica, e anche questo è oggetto di una riflessione, perché le democrazie salvaguardano le carte, le democrazie le archiviano, le curano e le rendono pubbliche, i sistemi autoritari le alterano, le cancellano e le occultano. E in questa differenza c'è il rimando a uno dei temi di questa giornata, che è stato sostanzialmente il rapporto con la memoria. A proposito di memoria, voglio dire che l'intelligenza artificiale, lo dico con una certa consuetudine, ha avuto una crisi depressiva dopo aver ascoltato Gianni Letta, perché Gianni ha una memoria che è 100 volte quella dell'intelligenza artificiale. Siamo risaliti a quel giorno, allora risaliamo compiutamente, perché ci sono le parole di Giorgio Napolitano e appunto noi, la Fondazione, la famiglia, nel manifestare a lei, Presidente, questa gratitudine, anche per il modo in cui segue il lavoro che la Fondazione fa, oggi sentiamo di dover ricordare queste parole, perché rimandano a uno dei grandi cruci di Giorgio Napolitano. E diciamoci la verità, un crucio che si è portato fino alla fine dei suoi giorni. Diceva Giorgio: in tali condizioni appare più chiara l'esigenza, parla delle elezioni del 2006, il cui esito è stato richiamato, appare più chiara l'esigenza di una seria riflessione sul modo di intendere e coltivare in un sistema politico bipolare i rapporti tra maggioranza e opposizione. Non si tratta di tornare indietro rispetto all'evoluzione che la democrazia italiana ha conosciuto, grazie allo stimolo e al contributo di forze di diverso orientamento, ma il fatto che si sia instaurato un clima di pura contrapposizione e di incomunicabilità a scapito della ricerca di possibili terreni di impegno comune deve considerarsi segno di una ancora insufficiente maturazione nel nostro Paese del modello di rapporti politici e istituzionali già consolidatosi nelle altre democrazie occidentali. Questo è il discorso che lui fa al Parlamento, che lo ha appena votato, ed è stato il modo in cui ha attraversato tutto il suo mandato, sia il primo sia il secondo più breve, con l'angoscia di vedere che l'evoluzione di quella che erroneamente, con la semplificazione, è stata chiamata Seconda Repubblica, e lo si è fatto sulla base di cambiamenti di leggi elettorali, su questa base siamo alla 25ª Repubblica. Le repubbliche cambiano quando cambia il disegno costituzionale nel suo complesso, e noi siamo ancora dentro una prima Repubblica che fa i conti con la sua crisi, e questa crisi è stata fronteggiata dai Presidenti della Repubblica, a risalire indietro Mattarella, Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi, della cui elezione un giorno Casini, Fini ed io potremo parlare più dettagliatamente, hanno consentito di fronteggiare gli elementi di collasso che rischiavano di determinarsi. Io da questo punto di vista voglio dire una cosa, la dico come opinione personale, ma insomma penso che corrisponda a quello che Giorgio Napolitano pensava. Si è fatta strada a un certo punto l'idea, per esempio, che le più alte cariche istituzionali, le presidenze di Camera e Senato, dovessero essere appannaggio della maggioranza che aveva vinto le elezioni. È una scelta che va nella direzione di quel bipolarismo maturo del quale parlava Giorgio Napolitano, invece non si deve ripensare ai momenti, in questo caso virtuosi, di una stagione precedente, nella quale la corresponsabilizzazione alla guida delle istituzioni più importanti del Parlamento della Repubblica era in qualche misura condivisa. E questo cruccio, però, ne ha parlato dettagliatamente Quagliariello, questo cruccio è stato una sorta di ossessione per Giorgio Napolitano, così come il secondo elemento, sul quale ancora quel giorno Giorgio Napolitano disse: come già si disse, precorrendo i tempi, all'Assemblea Costituente, l'Europa è per noi italiani una seconda patria. Lo è diventata sempre di più nei quasi 50 anni che ci separano dai trattati di Roma, che portano la firma per l'Italia di Antonio Segni e di Gaetano Martino, e il cammino dell'integrazione e costruzione europea cominciò ancor prima ispirato dalle profetiche intuizioni di Croce e di Einaudi e guidato dall'incontro tra i diversissimi apporti di personalità come Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli, lo statista lungimirante e il paladino del movimento federalista, entrambi né meschinamente realisti né astrattamente utopisti. Forse è questo il modo in cui noi dobbiamo guardare in questo tempo della storia all'insegnamento, alla sollecitazione che ci viene dalla esperienza di Presidenza della Repubblica di Giorgio Napolitano, e tanto più ha senso oggi. Nessuno di noi che è qui dentro era giovane durante la Seconda Guerra Mondiale, nessuno di noi ha vissuto compiutamente l'esperienza della dittatura, nessuno di noi ha conosciuto quel tempo di freddo e di lupi, ma penso che le generazioni che hanno tanto sofferto per conquistare la libertà e la pace per tutti noi oggi rabbrividirebbero, sentendo parlare di civiltà da seppellire, di ossa da spezzare, di oppositori impiccati o di confini nazionali da ignorare o di sovranità nazionali da calpestare o di Europa da annientare. Ecco, il secondo elemento forte dell'esperienza umana, politica e di cultura civile di Giorgio Napolitano è stata proprio l'Europa, sia nella sua forma di ancoraggio politico quando era dirigente di partito, sia quando aveva responsabilità istituzionali. Non è stato citato, ma Giorgio Napolitano è stato ministro dell'interno nel governo di Romano Prodi, è stato presidente della Camera e poi presidente della Repubblica, e la sua ansia di accelerare il processo di integrazione europea è stata costante, permanente, e ci restituisce oggi, tanto più oggi, di fronte ad un vacillare dei valori fondamentali dell'Occidente, forse il compito, la responsabilità di investire l'Europa del dovere di assumere su di sé questi valori, la cui compromissione può essere rischiosa per tutti noi. E infine, Presidente, ci tenevo a dirle questo, che quando abbiamo costituito la Fondazione, su impulso di Giulio e di Giovanni, abbiamo cercato persone di tutti gli orientamenti e tutti hanno detto di sì, nessuno ha detto di no. Ecco, ci piacerebbe che in questo tempo così conflittuale, anche così esasperato, questo luogo fosse semplicemente un luogo di incontro, di dialogo, di scambio di opinioni e, se possibile, anche di convergenze tra persone che magari non hanno ruoli e responsabilità, ma che hanno lo strumento, anche questo tipico come la memoria delle democrazie, che è la parola. Grazie.
1: Grazie a tutti, abbiamo concluso una giornata. Giulio, vuoi? Grazie Presidente per essere stato con noi, grazie a tutti.
4: 18:38 minuti, Radio Radicale, questo era il convegno intitolato a 20 anni dall'elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica, organizzato, vi ricordo, dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, dalla Fondazione Gramsci, dall'Associazione Giorgio Napolitano e dall'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Convegno che si è tenuto a Roma il 5 maggio. Abbiamo ascoltato la prima sessione intitolata La Presidenza Napolitano in prospettiva storica, moderata da Marina Giannetto, dove sono intervenuti Silvio Pons, Simona Colarini, Gaetano Quagliariello, e poi abbiamo ascoltato anche la seconda sessione intitolata Le ragioni dell'elezione di Giorgio Napolitano, il ricordo dei protagonisti, moderato da Simona Sala, e abbiamo ascoltato le testimonianze di Piero Fassino, Francesco Rutelli, Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Gianni Letta, con le conclusioni di Walter Veltroni. Abbiamo giusto un minuto e poco più per andare a vedere le notizie del giorno, e allora andiamo a vedere le prime notizie di alcuni quotidiani. Il Corriere della Sera apre con il delitto Garlasco, al TG1 Marco Poggi ostile e le accuse ai carabinieri, mi influenzate, le indagini chiuse, Chiara uccisa con crudeltà. C'è anche una nuova ricostruzione animata del delitto di Garlasco, con la lotta di Chiara con il killer, il martello e l'impronta. ancora per quanto riguarda questo delitto, i punti contro Sempio, il nodo della chiave USB, la frase in falsetto e lo scontrino. Questa l'apertura con altri approfondimenti del Corriere della Sera, e poi si passa a Valditara e la gaffe su Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse. La Repubblica apre proprio con il ministro Valditara, la gaffe del ministro, cioè il video: Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse. Di spalla c'è il video del giorno: Melania elogia l'empatia di Trump, ma la platea scoppia a ridere. E si prosegue con il delitto Garlasco: la procura di Pavia chiude le indagini su Sempio, ha ucciso lui Chiara Poggi con odio e crudeltà. E anche qui ci sono diversi approfondimenti. Vediamo il Riformista, anche qui la giustizia: fermatevi in nome della civiltà del diritto, no al golpe dei magistrati, la politica smetta di fare il maggiordomo giudiziario. E c'è Aldo Torchiaro che dice, diciamo no al golpe. Quale golpe? Quello a cui sembrano pensare all'ombra di qualche procura quelli che vorrebbero tornare. Passiamo al Foglio, c'è il caso Minetti, su Minetti restano solo le bufale. Il parere dell'Interpol: dalle prime verifiche nessun elemento per cambiare parere sulla grazia, il caso si sgretola alla prova dei fatti. Noi torniamo a ringraziare la regia di Carmine Corvino e andiamo ad ascoltare la presentazione del libro di Giampiero Piretto, intitolato Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, è edito dal Raffaello Cortina, editore. È una presentazione che si è tenuta a Milano il 16 aprile scorso, organizzata dalla libreria Cortina, dove sono intervenuti Giampiero Piretto, professore di cultura russa all'Università degli Studi di Milano, e Anna Zafesova, giornalista e scrittrice che i nostri ascoltatori ben conoscono. E allora andiamo ad ascoltare la presentazione del libro di Giampiero Piretto, Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda.
5: Buonasera, grazie per essere venuti, grazie per essere così numerosi, anche se non dubitavo che sarebbe stato così. Mi chiedono, prima che mi dimentichi, di dire che dopo la nostra chiacchierata ci sarà un momento firma copie con Giampiero, e anche perché siamo qui riuniti appunto per parlare del libro di Giampiero Piretto, il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda. Allora, io mi trovo un po' in difficoltà, come sempre, a parlare di Giampiero, non con Giampiero, perché gli vuole molto bene, perché lo ammiro tantissimo, ma stavolta si è superato. Con questo voglio dire che i suoi libri precedenti non siano all'altezza, sono belli, sono più belli, però io mi occupo di politica, per chi non mi conoscesse. Io sono Anna Zafesova e mi occupo di politica, appunto.
6: Non credo che ci sia qualcuno che non ti conosce.
5: Allora, siccome c'è anche la telecamera di Radio Radicale, che ringrazio sempre, quindi magari qualcuno là fuori giustamente ignora. Quindi siccome io mi occupo di politica, per me ovviamente questo libro è stato particolarmente interessante, particolarmente caro, anche perché erano anni e anni che Giampiero diceva che non voleva scrivere di politica russa, che non voleva scrivere perché ormai aveva dato, che bisognava fare largo ai giovani, che di suo è anche un buon metodo, che era stanco, che voleva viaggiare, che non voleva più occuparsi di quella Russia che intanto produceva sempre più spunti tristi, diciamo, non molto divertenti. Infatti Giampiero ha fatto anche libri non sulla Russia, che vi consiglio altrettanto caldamente. E poi però vedo che la pazienza non è bastata, cioè osservare con un certo zen quello che accade in Russia non ci sei riuscito.
6: Sono stato quasi costretto a tornare sulle mie parole, sui buoni propositi e sui miei passi, perché dopo l'abbandono del lavoro, dopo la pensione raggiunta con una certa fatica, ero convinto quando scrivevo e dichiaravo che avrei chiuso baracca e burattini, per un po' di tempo ho fatto...
5: Però i burattini non hanno voluto sapere.
6: I burattini, c'è stata una rivolta del teatro dei burattini, e no, adesso seriamente, vista la situazione del momento, mi è sembrato doveroso prendere una posizione. Pienamente convinto che non sarà certo questo libro a cambiare le sorti del mondo, ci mancherebbe altro, ma per correttezza sia nei confronti di chi è stato mio studente, studentessa, collega e colleghi, persone con cui ho condiviso per quasi 50 anni, anzi più di 50 anni perché ho cominciato a studiare russo nel 1970, grandi episodi di vita, mi è sembrato doveroso prendere una posizione e dire come la pensavo, visto che il silenzio di questi tempi può essere interpretato in molti modi e da parte di non poche persone mi era stato chiesto se non prendessi la parola perché non volevo scontentare Santa Madre Russia e Zia Valozia. Allora mi sono deciso e non senza fatica mi sono rimesso a studiare perché avevo davvero chiuso e non seguivo più le questioni, leggevo quello che Anna e altri valentissimi studiosi, politologi, sociologi, storici scrivevano e, come dico nell'introduzione e nella dedica, ho ripescato anche molti materiali che avevo usato nei miei 44 anni di insegnamento. Da un certo periodo in poi il primo modulo del mio corso di cultura russa era dedicato a quello che allora si chiamava l'identità nazionale, oggi identità è diventata una parola delicata, quindi insomma, ho ripreso molti materiali scritti da me, alcuni e altri no, rivisitandoli, ed è stata un'operazione che è stata molto utile anche per me, perché mi sono reso conto di come quella che oggi si chiama decolonizzazione sia un'operazione importante e necessaria. Io stesso, avendo cominciato lo studio e poi l'insegnamento di questa lingua e cultura con grandissima passione e grande trasporto, avevo assecondato una serie di stereotipi, una serie di punti di vista forse scontati. Ripercorrere adesso quegli stessi cammini, rileggere cose che avevo scritto 30, 40, 20 anni fa mi ha aiutato in questa operazione di decostruzione, fermo restando la convinzione che la cultura russa, con tutte le sue contraddizioni e i guai che sta subendo oggi, continui ad essere degna di essere studiata. Ecco, quindi non condivido la posizione di chi la rifiuta in toto in nome delle feratezze che vengono compiute dall'attuale presidente, però con la convinzione altrettanto profonda che sia necessario utilizzare un metro diverso, categorie diverse e soprattutto quello che ho scritto nell'introduzione, il famoso sguardo straniato dei formalisti russi, guardare le cose come se le si vedessero per la prima volta. Quindi facendo tesoro del bagaglio acquisito di esperienze, competenze, incontri, discorsi, eccetera, ma soprattutto applicare uno sguardo non inficiato dalla convenzione e dall'abitudine. Quindi queste 20 parole le ho scelte a questo scopo.
5: Poi in realtà sono molto più di 20 parole perché è un libro assolutamente magico. Ho già detto in altre occasioni che è un capolavoro e lo dico non per fare piacere a Giampiero, ma perché è veramente un libro che, cioè, ogni parola sono appunto 20 concetti, ciascuno si apre, e non dico come la matrioska, perché la matrioska che viene raccontata nel libro è tutt'altra cosa, si apre e dentro ci sono altri 3, 4, 5, 10 concetti, tutto avete fornito di citazioni e riferimenti dal sacro al meno sacro, e tutto si intreccia, cioè dallo spazio viene dedotta la rassegnazione, o l'umiltà se preferite, lo smirenio, perché tanto non c'è niente da fare, la rassegnazione e a sua volta porta all'eterno femminile. Insomma, è un gioco, gioco nel senso buono, un mosaico, un puzzle semantico, cioè, spettacolare, dove ogni filo alla fine riporta a una conclusione. E credo che sia molto, innanzitutto, visto che tu hai parlato degli studenti, io ho apprezzato tantissimo anche la dedica agli studenti. Io non ho mai visto nessuno dedicare un libro agli studenti, di solito viene dedicato ai maestri.
6: Non è piaggeria, è proprio
5: venuta, no, ma visto che ci troviamo
6: dal cuore,
5: anche
6: veramente, qua ci
5: nella
6: sono
5: sacra sede,
6: rappresentanti del pubblico studentesco di molti anni fa, di decenni fa. Mi volto un po' anche da questa parte per non far torto a nessuno, giusto? Eccoli lì. Ed è tutto vero, cioè, se non avessi lavorato per loro, con loro, seguendo le loro tesi o preparando le dispense o cercando di farli parlare a lezione, tormentandoli con domande continue finché i numeri della frequenza lo avevano permesso, probabilmente non sarei arrivato a fare questo lavoro. E ho proprio ripescato i miei quaderni di molti anni fa, in cui l'estate, quando studiavo alla biblioteca dell'Università di Berkeley in California, preparavo i corsi e ho tutti gli appunti, quindi ho spolverato questi quadernoni di appunti e mi sono tornati alla mente loro, le facce, gli interventi, e quindi la dedica è assolutamente sentita e doverosa, oltre che...
5: Ma assolutamente, e anche questa cosa che tu dici di essere tornato a studiare per riformattare, ricollocare tutta una serie di cose, credo che sia molto importante, perché in questi anni, soprattutto negli ultimi 4 e mezzo, la grande cultura russa, tutto quanto con le maiuscole, ha smesso di essere soltanto quel stereotipo un po' da chiacchiera nel salotto, un po' da conferenza degli slavisti, un po' da dépliant turistico per fare la transiberiana, ed è diventato un argomento politico.
6: Come dicevamo già qualche incontro fa, perché con Anna ho il piacere di conoscerla e di lavorare da almeno 20 anni, e avevamo identificato come punto di riferimento, per il concetto che sta esprimendo lei, il tema di Lara nel famoso film Dottor Zhivago, no? Un film che aveva fatto diventare un libro complesso, difficile, articolato e profondo, una bella storia d'amore con tanto di lacrimucce e splendida colonna sonora sullo sfondo di neve, betulle,
5: sterminate distese innevate.
6: Le distese innevate, il dépliant turistico, la magia delle notti bianche a Leningrado, no, Pietroburgo, no, Leningrado. Ecco, era ora che si smontasse questa costruzione.
5: Sì, anche perché ha smesso di essere un innocente stereotipo orientalista, come l'ha definito una mia amica, che alla fine è un certo amore per una certa Russia, una forma di orientalismo, ed è diventato appunto uno strumento politico.
6: È diventato uno strumento politico, come queste parole che ho scelto, 20 convenzionalmente, numero concordato con l'editore, con gli editor, sono appunto il tentativo di far capire come anche il lessico possa diventare politica. Poi io esordisco dicendo che questo non è un libro di politologia, io non sono un politologo e continuo a ribadirlo, perché se qualcuno mi chiedesse adesso di intervenire sulla questione Zelensky, i patti, gli accordi, confesserei la mia ignoranza.
5: Sono tecnicismi.
6: Sì, però ecco appunto
5: tu inizi il libro dicendo non sono un politologo, non un libro di politica, e concludi il libro dicendo che raccontare e decostruire le parole è un impegno anche politico.
6: È un impegno politico, e come molti dei miei colleghi slavisti sanno, anche nell'ambito degli studi russistici o slavistici oggi ci si pone il problema di cultura e politica, cioè non si può più prescindere oggi, nessuno può permettersi di rinchiudersi nella bella torre d'avorio e nutrirsi di versi poetici o di incantamenti artistici di vario genere, cinematografico, pittorico, letterario che sia, senza avere una coscienza di quanto sta succedendo e di interpretare tutto in chiave politica. Poi la politica che studio io è più l'estetica della politica, so anche di Putin, parlo in termini del corpo politico di Putin, quindi non entro mai nel merito di questioni su cui non ho competenza, e questo ci tengo a ribadirlo, perché più volte mi sono state poste domande strettamente politiche e ogni volta ho...
5: Però la cultura russa, la grande cultura russa, è molto politica, cioè è intrisa di politica praticamente fin dalla sua nascita, almeno la cultura moderna, poi cultura, parliamo di letteratura in realtà più essenzialmente, anche per il banale motivo che in un paese dove non c'erano forme normali di espressione della politica, che potevano essere, non so, il Parlamento, le riviste, la piazza, infatti alcuni romanzi russi dell'Ottocento in realtà sarebbero dei proclami, cioè quando a un certo punto l'azione si interrompe, i protagonisti si mettono a fare degli sproloqui di 40 pagine. Perché la cultura russa, alla fine, quello che intendiamo per grande cultura russa, è così ossessionata non solo dalla politica, perché ci sono altre culture politiche, ma da se stessa? C'è una cultura che parla di se stessa, della Russia. Tu a un certo punto parli di narcisismo, per stabilire quanto è eccezionale, quanto no, non è eccezionale, quanto è bella, no, è bruttissima, e anche in questo brutto è eccezionale, come nessuno. Perché?
6: Beh, cominciamo a entrare in una delle parole, cioè l'idea russa, che è un concetto filosofico, e l'idea russa io l'ho abbinata nel mio libro al concetto di Ruski Mir, cioè di mondo russo, che è uno dei cavalli di battaglia del discorso putiniano. L'idea russa ha sempre teso a dimostrare quello che stava dicendo Anna, la superiorità del paese, dell'anima russa, altro stereotipo creato dalla letteratura, ma non soltanto dalla letteratura. Tutti questi concetti tendono a dimostrare che l'eccezionalità, l'unicità, quanto diversa da tutto il resto del mondo fosse, e anche, ecco, nel bene e nel male, cioè io cito sempre Gogol, che nelle sue Anime morte continua a dire: Russia, sei così piatta, sei così noiosa, che cosa attira a te? Le domande che non hanno risposta.
5: È una domanda di un ucraino alla fine.
6: Che Gogol è un ucraino, non è stato rinnegato per ora come è successo a Bulgakov o all'Akhmatova, che beh, ucraina non era, ma insomma. E quella Russia non parla, non dà risposte a Gogol, perché non sa cosa dire. E allora arriviamo a Tyutchev, che aveva scritto un verso famigerato che oggi è stato ricavalcato dai protagonisti, dai propagandisti putiniani: nella Russia la Russia non si può capire con la mente, nella Russia si può soltanto credere. E sulla base di questi stereotipi si è creata una grossa componente degli studi russistici. Ricordo quando io ero studente si citava ancora l'anima russa come la ragione per cui noi non riusciremo mai a capire fino in fondo quel paese e la sua cultura. Cito Virginia Woolf, che negli anni 20 sosteneva la stessa tesi. Come facciamo noi britannici, nella sua fattispecie, o comunque noi europei, a entrare dentro quella mentalità? Ci sfugge. E da parte loro, da parte di una certa Russia, si sottolineava l'eccezionalità e l'irrepetibilità di quell'esperienza, quindi il messianesimo. Lo stesso Gogol fa dire, una delle ennesime domande che fa nel finale incompiuto delle Anime morte, la troica che prende il volo, la troica russa che prende il volo, e lui le chiede: dove vai? E la troica russa non dà risposte, si sente solo il tintinnio del sonaglio della troica. Però, aggiunge Gogol, al passaggio della troica Russia fanno strada e si inchinano tutti gli altri popoli e tutte le altre nazioni. Quindi già in lui, e lui non faceva politica, cioè alla Dostoevsky o alla Tolstoi, che era, però erano affermazioni politiche sicuramente.
5: Però non riesco, cioè, alla fine cerco sempre di immaginarmi l'alternativa, no? Cioè una cultura che, la grande cultura francese, la grande cultura tedesca, la Germania che avanza con gli altri popoli che si scostano stupiti e ammirati. cioè, sarebbe una frase, diciamo, imbarazzante.
6: Hitler ci ha provato.
5: Infatti.
6: Sì.
5: Ma quello che per molto meno abbiamo dato degli imperialisti o dei nazionalisti a tanti autori tedeschi o inglesi, il povero Kipling, eccetera, per la Russia invece non solo passa in cavalleria, ma anzi addirittura viene molto ammirato, amato anche da certi, da esponenti di, diciamo, di un'intelligenza tutt'altro che reazionaria. Come mai?
6: Ma penso anche a Chekhov, che può sembrare il meno politico di tutti. Per decenni le messe in scena del teatro cecoviano sono state l'ombrellino bianco, l'abito di lino, le svenevolezze, la signora che si sente svenire, quelli che parlano a vanvera, ma intanto sì, si filosofeggia, il samovar bolle, prima o poi si berrà il tè, no, il tè non lo si beve mai. Allora, se forse è stato Strehler il primo, in Italia perlomeno, che ha smantellato questa visione cecoviana e ha fatto qualcosa, ha tirato fuori anche le risate. Nel Giardino dei Ciliegi di Strehler c'erano momenti in cui Anton Pavlovich sarebbe stato ben felice di vedere che resa aveva fatto, e anche questa è politica, perché il suo attacco non era un attacco frontale alla nobiltà terriera, al crollo del latifondismo e di tutte queste, ma era con la sottigliezza, l'eleganza di cui era capace lui, l'ironia, il salto dall'alto al basso, dal comico al grottesco al tragico, era un guardate che cos'è la Russia. E poi io cito sistematicamente il francese Alphonse de Custine, il marchese de Custine,
5: il primo sovietologo della storia,
6: il primo che con lo sguardo europeo, lo sguardo francese disincantato, nel 39, se non mi ricordo 39. Male, 1839, durante un viaggio in Russia, ha dato dei giudizi trancianti, crudelissimi. I russi sono un popolo di servi, questa è una delle battute più note, ma poi ci sono considerazioni molto più sottili e molto più profonde. Non potranno mai diventare cittadini, citoyen francese ovviamente il concetto lo aveva qui, perché sono stati schiavi fino all'altro ieri, e erano ancora schiavi ovviamente nel 39, solo nel 61 sarebbe stata abolita la servitù della gleba, e non potranno mai affrancarsi, diceva già De Custine allora. Poi queste visioni sono state messe da parte in virtù di questo innamoramento, però anche lo stereotipo dell'anima russa, che Berdiaev, il filosofo Berdiaev, condannava, stigmatizzava per la sua componente femminile, femminea forse è più esatto come aggettivo, babie in russo, la componente femminea dell'anima russa è quella debole. Quella debole che non sa reagire, che non sa usare la forza, però nello stesso tempo, ed è tutta una contraddizione, questo è parzialmente il fascino, ma anche la complessità, contemporaneamente diceva sì, però le donne, la componente femminile, sono la vera forza, perché sappiamo che gli uomini, per le più svariate ragioni, e non erano spesso in grado di gestire le situazioni, pensiamo ad Ablomov, pensiamo per stare in ambito letterario, e la resilienza femminile è stata poi esaltata sulla base di quel concetto di smirienie, cioè di accettazione, di umiltà che nasce nella religione, poi passa alla società e poi passa alla politica. E quindi questo è anche...
5: Potrei anche aggiungere che laddove subentra invece il principio virile e virilista, che tu affronti nel capitolo di Batushka, che finalmente viene detto che Batushka non è piccolo padre e che Stalin non è un piccolo padre, anche perché si sarebbe molto offeso a essere considerato un piccolo padre. E quando invece si decide di privilegiare, diciamo, il principio maschile, ne viene fuori sempre in qualche modo un padre padrone.
6: Assolutamente, e il padre deve essere padrone, deve essere duro, deve essere feroce. Ho scomodato addirittura Ivan il Terribile e il film di Eisenstein, che è stato da Putin ripreso come contributo al proprio discorso propagandistico. Putin come Stalin ha rivisitato una serie di personaggi storici, gli stessi che aveva già scomodato Stalin nel suo discorso radiofonico qualche settimana dopo l'invasione, l'operazione Barbarossa, dopo l'invasione nazista. E guarda caso, i monumenti che Putin ha fatto costruire in questi ultimi 20 anni sono alle stesse figure, poi d'accordo.

0: continuazione dell'idea russa ottocentesca, a cui lui è arrivato bypassando parzialmente l'esperimento sovietico, l'esperienza sovietica. Sappiamo che ha accantonato i bolscevichi, la rivoluzione, Lenin, e come se la storia sovietica partisse da Stalin in poi. Io rivisito anche, analizzo anche una serie di feste e di date. Il 7 novembre, da parecchi anni a questa parte, non celebra più il 7 novembre 1917, che fa parte di un capitolo scomodo nella riscrittura della storia che Putin e il suo ex ministro della cultura Medinsky hanno compiuto e stanno compiendo, ma si celebra il 7 novembre 1941, quando le truppe marciavano verso il fronte e Stalin era riuscito a organizzare lo stesso, nella Unione Sovietica già occupata dai tedeschi, la sfilata sulla Piazza Rossa. Quindi questo gioco di rivisitazione e rivalutazione della storia selettiva, che cosa la storia deve raccontare, che cosa deve ignorare e quali figure sono da celebrare, quindi monumenti, monumentalità, feste e libri e testi vari. Oltre ai libri di storia cito anche una serie di manuali, un manuale di, forse si può tradurre come economia domestica, questo similiegine.
1: È più di economia domestica, è proprio un manuale su come deve essere la famiglia.
0: La famiglia, sulla gestione della famiglia, che è pensato per gli studenti dei vari corsi delle scuole, obbligatorio per tutti, e esordisce citando il Damastroi, che era un manuale di gestione familiare del 600, dove si dice esplicitamente la moglie deve, lo scopo, il ruolo della moglie è di far felice il marito, contribuire alla gestione della famiglia, obbedire, e in alcuni esempi che ho citato, per fortuna sono tutti scaricabili online, quindi ho potuto leggerne parecchi per poter parlare con cognizione di causa, dice: scegliete degli aggettivi per qualificare la mamma, dolce, buona, paziente, operosa, aggettivi per qualificare il papà, forte, coraggioso, eroico e così via. Quindi il machismo che ritorna, il femmineo che viene ripescato e la condanna a tutte le sessualità non conformate. La sessualità torna ad essere, come negli anni staliniani, procreazione, figli alla patria, sostenuta, a differenza dello stalinismo, dalla Chiesa ortodossa, dal famigerato metropolita Kirill.
1: Ma infatti ho visto ieri, in Russia adesso c'è questa strana epidemia dei blogger putiniani che si rivelano contro Putin, che sarà un altro capitolo del prossimo libro meraviglioso. Esatto, siccome ci sono state soprattutto la censura di internet, diciamo che il blackout di internet per Putin è stato un po' quello che è stato il proibizionismo per Gorbaciov, cioè quell'inciampo sul quale anche Federici ha detto no. Qui abbiamo superato un limite invalicabile. E quindi ci sono questi beauty blogger che registrano degli appelli contro Putin, per carità, dicono di adorarlo, però poi dicono: Vladimir Vladimirovich, lei probabilmente non sa le cose. E qui torniamo al mito dello zar buono con i boiari che lo circondano, che invece sono cattivi e che non gli dicono le cose. E guardando queste signore, che devo dire mai avrei pensato che il dissenso russo avrebbe assunto quel volto, cioè il volto di tutti i blogger con le labbra a canotola, insomma, tutte le truccatissime, sì, con la pelle perfetta, che sembra più giovani delle loro figlie. E una di queste fa una battuta dove ho capito che anche quel mondo glamour in realtà serpeggia, diciamo, un sarcasmo interessante. Lei è questa qua, che si chiama Aisa e ha 4 milioni di follower su Instagram, che peraltro è proibito in Russia, ma tutti comunque lo guardano. Fa un post nel quale racconta di questa retata contro un circolo BDSM, perché anche quella adesso è una pratica sessuale non tradizionale, e consiglia a chi preferisce, come dice lei, qualcosa di un po' più forte, di qualificare, di lasciar perdere la sigla BDSM, che è saltato di Occidente, invece di qualificarsi come amanti della violenza domestica, perché siccome la violenza domestica in Russia non è penalizzata, anzi è quasi incoraggiata, perché ci sono stati gli esponenti della Chiesa ortodossa che hanno detto che tutto sommato una sana sberla aiuta a correre.

0: delle cose, quindi così si potrà fare. E quindi vedete che anche insomma, nel mondo patinatissimo glamour del consumismo putinista invece qualcosa si muove. Ma visto che siamo passati appunto a lui, a Putin, i libri su che cosa succede nella mente di Putin sono tantissimi in Italia e all'estero, si cerca sempre di attribuirgli dei significati nascosti. Io sono molto d'accordo con te che Putin in realtà è semplicemente un totale prodotto della propaganda sovietica, cioè è infatti copia, come dici tu, tutti i topos della sua infanzia, della sua adolescenza.
1: Io direi ancora più che copia, è come se ci fosse una continuità interrotta temporaneamente dal crollo dell'URSS, dalla perestroica prima, dal crollo dell'URSS, da quella brevissima fase di pseudodemocrazia che ha scontentato tutti, finita la quale, con grandissima pazienza e, mi dispiace ammetterlo, ma sapienza, Putin ha costruito il proprio corpo politico, il proprio personaggio, collegandosi direttamente allo stalinismo. Sono tanti e tali i punti della narrazione putiniana che sembrano una naturale continuazione di quello che era stato negli anni staliniani. Quindi non è soltanto nostalgia e adesso prendo un modello e lo riappiccico qua, è come se ci fosse una volontà di continuità in quella storia riscritta. Anche Stalin aveva compiuto l'operazione di riscrittura della storia. I primi bolscevichi volevano cancellare il passato, ecco, e già Lenin aveva fatto un'operazione lessicale molto raffinata, secondo me, per contrastare la iconoclastia violenta. I proletari bolscevichi non erano certo quelli che si lasciavano incantare dalla bellezza delle opere d'arte, delle biblioteche o altro, e ci sono a testimonianza molti manifesti che dicono salviamo le opere d'arte, salviamo le biblioteche. E Lenin aveva pensato un escamotage lessicale, cioè non parliamo di tradizione, ma parliamo di eredità culturale. Quindi condanniamo la tradizione e salviamo l'eredità culturale. Stalin aveva fatto Piazza Pulita e Putin riprende, però non alla Lenin ma alla Stalin. Lui parla di tradizione, lui non parla più di eredità culturale, ma il suo discorso, uno dei punti più ossessivi, se non sbaglio, è proprio sul torniamo ai valori, ai sacri valori della tradizione russa, come anche il nuovo dizionario della lingua della Federazione Russa sottolinea. Nell'introduzione è espressamente detto: abbiamo redatto questa edizione del dizionario sulla base dei principi del nostro presidente, cioè salviamo la tradizione, la sacra tradizione dell'antica Russia antica. Quindi altra frecciata stoccata a Lenin e al bolscevismo, e altro avallamento dello stalinismo, oltre ai monumenti che rinascono e alla rivalutazione esplicita nei libri di storia.
0: Ma infatti questo mix di ideologico putiniano che tu racconti molto bene e che è assolutamente assurdo, surreale, a tratti esilarante, dove si mischiano i successi del socialismo, senza menzionare il socialismo, e poi invece cioè fondamentalmente un pantheon ideologico ma anche estetico stalin-brezhneviano,
2: sì.
0: Quindi omettendo anche il modernismo khrushchevano, e insomma, cultura 2, sempre la cultura 2, sia che sempre sia
1: lodata. Vladimir Paperny, qualcuno fra i presenti se lo ricorda perché è stato un tormentone nei miei corsi.
0: E però tutto questo cosparso, spalmato sopra uno strato denso di preti, croci, santi, alla fine, dopo aver studiato appunto questo mix un po' demenziale, secondo te che cosa prevale? Cioè, alla fine prevale più una tradizione sovietica o c'è anche un recupero di una certa tradizione russa, non russa, pre-rivoluzionaria, non mutuata dallo stalinismo?
1: Sicuramente c'è anche un grosso recupero della tradizione.

0: stagionale.
1: Beh, in un caso l'ha spuntata, quindi sicuramente Trump con le
0: Come l'ha
1: primarie.
0: spiegata?
1: Sulla questione per l'appunto di sostenere i candidati che lui appoggiava perché avevano a loro volta appoggiato il redistricting
0: Sì, adesso
1: dell'Indiana.
0: vediamo un po', perché in effetti i risultati delle prime primarie, per esempio quelle dell'Indiana e dell'Ohio, si sono tenute martedì, dicono che queste paure dei trampiani e dei repubblicani forse erano eccessive. In Indiana, per l'appunto, l'obiettivo di Trump era cacciare i deputati del Parlamento locale che si erano opposti ai redistricting. Erano 8 i deputati locali repubblicani, ovviamente, erano 8, ne è riuscito a cacciare 5. In Ohio vive Ramaswamy, che è ormai un fedelissimo di Trump e che è il candidato alla poltrona di governatore, ha stravinto le sue
1: E che è
0: primarie.
1: stato anche candidato alle presidenziali, me lo ricordo.
0: Per breve tempo, sì.
1: Ha stravinto anche lui nell'Ohio.
0: E comunque ha vinto le primarie dell'Ohio, che sappiamo che è uno stato del Midwest molto cruciale. Però questi sono i primi. Chissà se andrà così anche in Louisiana. In Louisiana, per esempio, si vota settimana prossima e qui Trump ha un obiettivo preciso: cacciare Bill Cassidy, il senatore che ha osato, ardito, votare dopo l'assalto del 6 gennaio a favore dell'impeachment di Donald Trump. Ora, qui in Louisiana, la candidata scelta da Trump, che si chiama Julia Letlow, e lui l'ha sponsorizzata, l'ha invitata a Mar-a-Lago, a cena, hanno fatto anche un video in uno spot insieme, ecco. Però la Letlow non si capisce bene se è in vantaggio. I sondaggi locali, i sondaggi quando riguardano i singoli stati, sono molto imprecisi. E quindi il risultato già non è chiaro, anche perché c'è un terzo incomodo, cioè c'è un ultraconservatore che si è candidato a queste primarie, quindi è una corsa a tre, che si chiama John Fleming, ok? Però se vogliamo guardare al punto che veramente, diciamo, dirà una parola chiara su quanto il Partito Repubblicano sia mai il partito di Donald Trump, dobbiamo aspettare il 19 maggio, dove ci saranno le primarie del GOP del Kentucky e ci sarà quindi questa sorta di resa dei conti, di redazione, fra il partito di Trump, che Trump ha effettivamente conquistato il partito, e però rimangono delle sacche, cioè rimane qualcosa, che per ora almeno il Congresso è una straminoranza, di quello che era una volta il Partito Repubblicano. Allora, in Kentucky, siccome c'è così importante queste elezioni primarie, per cercare di scalzare Tom Massie, deputato moderato, grande nemico del Presidente,
1: Decisamente.
0: si sono già spesi, la Casa Bianca ha già, la Casa Bianca, i repubblicani trumpisti hanno già speso la bellezza di 4 milioni e mezzo di dollari. E Massi è veramente una spina nel fianco per Trump, perché Massi non si è limitato a mugugnare o che cosa, no, Massi è un deputato che ha votato spesso e volentieri contro le politiche del Presidente. Per esempio, ha votato contro il cosiddetto, ve lo ricordate, il Big Beautiful Bill, quello che ha scalato un buco nel debito pazzesco, e ha votato contro le guerre della Casa Bianca, fino contestando da subito anche quella contro il Venezuela di Maduro. Poi ha fatto anche di peggio dal punto di vista di Trump, perché Massi si è alleato con alcuni democratici per chiedere e ottenere la pubblicazione degli Epstein Files. Ora, quest'ultimo punto ovviamente non viene citato mai dai trumpisti,

0: perché si sa che per Trump il nome di Epstein è un tabù, cioè non va mai pronunciato in ogni caso. Però questo fatto che Massi sia contro le guerre è uno di quelli che ha lavorato e ha vinto sulla questione della pubblicazione degli Epstein File, e rendono più incerto il risultato, perché sono due temi tutti e due molto cari al mondo MAGA. Quindi non si sa alla fine come voteranno.
1: Mi pare di ricordare che Massi peraltro contestava, diciamo, anche la gestione dell'ICE, delle milizie, diciamo, sulla immigrazione.
0: Ma questo non me lo ricordo.
1: Mi pare di sì, diciamo.
0: Guarda che la questione dell'ICE, oramai quello è diventato altro che un tabù come il nome di Epstein per Trump. È diventata proprio una cosa che meno la tocchi. C'è un candidato alle primarie, non mi ricordo, credo di Ohio, che è una donna, una ex dirigente dell'AIS, e niente, schiacciata, buttata fuori subito, perché ormai l'AIS è proprio, non dire malvizio e dire troppo poco.
1: Gli si è proprio ritorta contro per certi versi, diciamo, non c'è dubbio.
0: Sì, si è molto ritorto contro.
1: Sì.
0: Ora, contro Massi, Trump ha messo in campo un veterano, Ed Gallagher, che è un ex membro del Navy SEAL. Ora, i Navy SEAL a suo tempo erano, diciamo, la perla e i più amati. Però può darsi che alla fine, non si sa, non voglio prevedere niente, ma diciamo che forse la sfida più aperta è proprio questa del Kentucky. È anche più politicamente significativa, oltre che più aperta.
1: Certo, decisamente.
0: Comunque non si è mai visto, allora nelle elezioni mi temo appunto il presidente non è in gioco elettoralmente parlando, ma non si è mai visto un'elezione mi temo in cui il presidente e soprattutto uno come Trump abituato a fare i grandi rally se ne sia chiuso alla Casa Bianca, quindi questo potrebbe fare una grossa differenza.
1: Beh certo. Senti Giovanna, abbiamo ancora qualche minuto, potremmo parlare della decisione della Corte Suprema che riguarda la possibilità di ricevere via posta la pillola abortiva?
0: Sì, lunedì la Corte Suprema finalmente ha fatto una cosa buona, ha bloccato la sentenza, la decisione di un giudice federale che aveva vietato la vendita per corrispondenza del Mifepristone, che è più banalmente la pillola dell'aborto. Ora, questa questione della pillola dell'aborto è importante perché dal 2023 la pillola, il mifepristone, è il metodo per interrompere la propria gravidanza usato dalla maggioranza delle donne americane. Il 63% delle donne americane devono interrompere o vogliono interrompere la propria gravidanza, usa questa pillola, che veniva spedita regolarmente per posta, no?
1: Sì.
0: Adesso un giudice federale l'ha vietato, la Corte ha bloccato la decisione di questo giudice federale, anche se l'ha bloccata temporaneamente, perché l'ha bloccata la settimana scorsa, ma già oggi dovrebbero esserci le audizioni, ci saranno le audizioni della Corte nel merito della vendita per posta. Sì, però diciamo che quindi è una mezza decisione quella della Corte, però si può sperare bene, perché nel 2024 la questione era già arrivata davanti ai 9 giudici supremi e la Corte aveva respinto questa iniziativa dei pro-life, che chiedevano non di vietare la vendita per posta, di vietarla e basta. Quindi diciamo che si può sperare, anche se con questa Corte Suprema è difficile sperare, che ribadiscano ciò che avevano detto nel 2024.
1: Che mi pare di capire garantisce la possibilità per le donne di abortire in stati dove è vietato, perché poi sono state varate una serie di leggi draconiane, quindi riceverla via posta
0: è fondamentale, non solo perché ormai tutti riceviamo via Amazon o che cosa, ma perché appunto ci sono stati in cui è vietato l'aborto. e quindi l'unico modo è farsi arrivare a casa la scatoletta delle pillole.
1: Chiarissimo. Allora, grazie a Giovanna Paglietta, ci risentiamo giovedì prossimo alle 23 con America Sociale su Radio Radicale.
0: Grazie a voi.
2: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: Ondate di caldo, studi sul Mediterraneo, azioni congiunte per la gestione idrica e rapporto tra allergie e clima. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'ecoagenda si apre sul clima. È ancora emergenza ondate di caldo in India. Le autorità di Nuova Delhi hanno addirittura ordinato alle scuole della città di introdurre una campanella dell'idratazione, da far suonare ogni 45-60 minuti, per ricordare agli studenti di bere acqua e prevenire la disidratazione durante il caldo estremo. La misura è arrivata dopo l'allerta attivata dal Dipartimento Meteorologico Indiano, con temperature medie previste di 41-43 gradi centigradi. L'emergenza climatica in India d'altronde non è un fatto nuovo, basti pensare che secondo i dati governativi tra il 2012 e il 2021 le ondate di caldo hanno causato nel subcontinente quasi 11.000 morti per colpi di calore. Solo nel corso del 2024 si sono verificati eventi estremi nell'88% dei 365 giorni dell'anno e a Delhi è stato registrato un record di 49,2 gradi centigradi, l'anno più caldo dal 1901. Tutti segni inequivocabili dell'aumento degli eventi climatici estremi legati al cambiamento climatico. E dall'India ci spostiamo nel Mediterraneo, dove uno studio dell'ENEA pubblicato sulla rivista internazionale Environments ha individuato nelle sfere di posidonia molto comuni sui nostri litorali un indicatore a basso costo per misurare l'inquinamento del mare. La ricerca condotta su 13 punti del litorale laziale ha rilevato che circa il 35% delle sfere contiene frammenti plastici per un totale di oltre 1000 particelle identificate. La maggioranza dei materiali rinvenuti è costituita da microplastiche inferiori a 5 mm, soprattutto filamenti e fibre sintetiche, mentre tra i polimeri più diffusi ci sono soprattutto nylon e PET, un materiale ampiamente utilizzato per il confezionamento di alimenti e bevande. Le sfere di posidonia dunque funzionano come trappole naturali che sono in grado di concentrare le plastiche presenti sul fondale, restituendoci un segnale chiaro dello stato di contaminazione dell'ecosistema costiero. A proposito di ecosistemi acquatici, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Comitato Italiano One Water hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica sui temi della gestione sostenibile della risorsa idrica. In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse idriche, l'accordo ribadisce l'impegno delle istituzioni su azioni congiunte. Il protocollo prevede infatti l'organizzazione di eventi e attività di disseminazione, nonché lo sviluppo di progetti e iniziative nel bacino del Mediterraneo sui temi del monitoraggio delle risorse idriche, dell'innovazione, della digitalizzazione, della prevenzione dei rischi e della qualità dell'acqua, secondo un approccio integrato che lega acqua, ambiente e salute. Tra i primi impegni, la realizzazione del primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, che si terrà a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026. È primavera e insieme ai primi caldi arrivano anche le allergie, ma a pesare non è certo solo il cambio di stagione, le variazioni di temperatura, l'umidità e i livelli di inquinamento atmosferico infatti possono influenzare la produzione di polline e la qualità dell'aria, contribuendo così all'aumento e al peggioramento delle allergie. Proprio alle allergie e al loro stretto legame con il climate change dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Marzia Mignolico, allergologa e immunologa della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.
4: L'intervento di oggi riguarda un po' in generale lo stato delle allergie in Italia, ma in realtà nel mondo. La frase che stiamo diventando tutti allergici ormai non è più una sola frase, diciamo, come luogo comune, è diventato in effetti un vero problema di salute globale. Perché di fatto la prevalenza delle allergie, dell'atopia e in particolare delle allergie respiratorie come rinite allergica, asma bronchiale è in netto aumento. In Italia si stima che arriveremo a una percentuale di circa il 30% di popolazione affetta da allergie respiratorie, appunto rinite e asma e rinosinusite cronica. Questa prevalenza di fatto è destinata ad aumentare ed è una prevalenza in stretta correlazione con il cambiamento climatico, che, è attivo e, non è più negabile sotto nessun punto di vista. L'aumento delle temperature medie globali, sia tramite la riduzione delle gelate invernali che tramite l'aumento proprio della temperatura globale media, fa sì che le stagioni polliniche siano completamente cambiate. Innanzitutto, la diffusione dei pollini è diventata differente a livello delle varie latitudini. Troviamo adesso pollini stagionali come l'ambrosia in posti anche più a sud rispetto a dove normalmente è diffusa, o ad esempio i fenomeni atmosferici estremi che abbiamo avuto modo di sperimentare fanno sì che ci sia una diffusione di spore fungine e quindi di diffusione appunto di proteine di muffe e funghi maggiore, in modo tale da sensibilizzare una fetta di popolazione sempre più ampia. Inoltre, la stessa durata della stagione pollinica è in corso di aumento perché anticipa, diciamo, l'inizio della stessa stagione anche di 15 giorni e lo prolunga anche fino a 45 giorni dopo il normale corso della pollinazione. Questo fa sì che sia i soggetti noti allergici possano sperimentare della sintomatologia maggiore e in periodi più prolungati, sia soggetti non allergici venire a contatto, vengono a contatto appunto con una maggiore quantità di proteine allergeniche, sensibilizzandosi e facendo quindi in modo che la diffusione delle malattie allergiche sia in costante aumento. In questo quadro si inserisce anche una componente di inquinamento ambientale, in quanto lo smog tramite le particelle di ozono, il particolato, fa sì che tutta l'apparato respiratorio, le vie aeree superiori e inferiori, siano più irritabili sia nei soggetti allergici che nei soggetti non allergici e hanno anche un'attività diretta sugli allergeni, rendendoli più piccoli e facilitandone quindi il passaggio a livello delle stesse vie aeree e rompono anche delle proteine presenti all'interno delle sostanze inalatorie più note allergenizzanti e le rendono proprio più allergenizzanti, facendo sì che i soggetti già allergici rispondano maggiormente con una sintomatologia elevata. Inoltre, sia lo smog che le temperature aumentano proprio numericamente la quantità di pollini presenti nell'aria. Gli strumenti che abbiamo a disposizione chiaramente esistono. Chiaramente, essendo un problema di salute globale, sarebbe importantissima una sensibilizzazione generale della popolazione affinché venga a ridursi l'inquinamento ambientale. Ognuno di noi può fare tanto nel suo piccolo per ridurre le emissioni. Soprattutto è importante una diagnosi per i pazienti, quindi non bisogna fermarsi al semplice pensiero: ok, ho la rinite in primavera, prendo l'antistaminico, risolvo il problema. Bisognerebbe eseguire una diagnosi approfondita tramite dei prick test o dei test su sangue in modo tale da conoscere a quale tipo di allergene si è sensibilizzati, perché in questo modo è possibile consultare anche online dei calendari pollinici che sono aggiornati rispetto alle temperature al meteo e che permettono quindi di identificare la diffusione in quel particolare momento e in quella particolare zona dei principali pollini e quindi iniziare una terapia anche solo locale all'inizio proprio dei sintomi, per aver modo quindi sia di prevenire che di curare la patologia.
3: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
5: In questa trasmissione parliamo di pollini e allergie. Come avete visto, la primavera è arrivata e così si porta dietro, come ogni anno, anche le allergie primaverili, cioè quelle appunto dei pollini di tante piante che logicamente adesso troviamo nell'aria. E esiste un sito, quello dell'ARPA, l'ARPA regionale, ogni regione ha la sua, dove si possono vedere logicamente i dati dei pollini che troviamo in aria la settimana precedente, perché sono quelli appunto stati quelli che sono stati rilevati dai rilevatori proprio dell'ARPA. Il problema è che sembra che ogni paziente, ogni persona allergica si aggravi ogni anno di più, e invece no, perché il problema è che le allergie dovute ai pollini devono contrastare con l'aumento dei pollini e dell'inquinamento, perché purtroppo grazie alla CO2 in aria che aumenta ogni giorno di più e allo smog che anche quello aumenta per effetto dell'inquinamento, perciò quelle particelle, le PM10 e le PM2,5, permettono al polline di andare più in profondità e di conseguenza mantenere più a lungo il problema dell'allergia. Un altro fattore è quello appunto della CO2, la quantità di CO2 in aria, e questo permette una stagione primaverile più lunga. Addirittura, per l'aumento che stiamo avendo dei cambiamenti climatici, appunto dei gas climalteranti come la CO2, addirittura di aumentare di ben 45 giorni la produzione di pollini delle piante, e di conseguenza la stagione delle allergie primaverili aumenta il raggio d'azione. Perciò una persona che 10 anni fa, 20 anni fa aveva dei giorni ben precisi in cui aveva le rinite allergiche o sintomi dovuti all'allergia, a oggi logicamente questi giorni sono aumentati di ben 45 giorni in più, e di conseguenza ogni anno che aumenterà la CO2 per effetto del combustioni fossili, perciò di conseguenza dell'inquinamento che aumenta, aumenteranno anche questi giorni, e per gli allergici diventerà sempre più un problema, perché se prima si riduceva a magari 15 giorni, un mese in cui una persona, un soggetto allergico stava male, adesso invece magari arriva anche a 2 se non 3 mesi l'anno in cui deve combattere con i sintomi proprio delle allergie. Logicamente esistono modi per superare questo tipo di allergie che prende tantissime persone, che sono anche rimedi naturali, oltre quello dei vaccini, che c'è un vaccino appunto che viene preso per 7 mesi per 2 anni e poi per 5-7 anni riesce ad abbassare, se non a eliminare, proprio questi sintomi. E dato che aumenteranno i giorni in cui siamo a contatto con questi pollini, logicamente dobbiamo trovare altre soluzioni, perché altrimenti veramente 3 mesi si superano così facilmente. E su questo ci sono anche esperimenti di piante che magari producono pollini che non sviluppano allergie, oppure depuratori d'aria per avere degli ambienti più gestibili, e comunque sia consiglio, perché logicamente dobbiamo per forza uscire, perché dobbiamo stare all'aria aperta, perché è sano stare all'aria aperta, di controllare il sito dell'ARPA per vedere quali allergeni troviamo in quella zona e in quel tipo di periodo, in modo tale che magari per andare a correre all'aria aperta uno si sposta da una parte o dall'altra della città per anche trovare meno allergeni ed avere poi meno i sintomi. Logicamente, se abbassiamo la produzione di CO2, se abbassiamo lo smog, ritorneremo ad avere livelli accettabili anche di polline e avere una giusta produzione primaverile, una giusta stagionalità del mondo, senza questi parametri che logicamente vanno a sballare tutto, e la natura, per riequilibrare, cerca in tutte le maniere di gestire il tempo e le temperature, come sappiamo, e di conseguenza dobbiamo abbassare il tutto per tornare come eravamo prima.
3: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Equagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Equagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
6: Sono le 23:42 minuti, questa è Radio Radicale. Dall'ora dopo aver ascoltato l'Equagenda di Teleambiente, andiamo a concludere la programmazione serale della nostra emittente. Prima di vedere insieme alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo ricordando Olivier Dupuis, scomparso lunedì scorso, e lo facciamo con un ricordo di Gianfranco Dell'Alba, raccolto per noi da Ada Pagliarulo.
1: Questa è Radio Radicale, vogliamo ricordare la figura di Olivier Dupuis, che è stato segretario del Partito Radicale Transnazionale dal 1995 al 2003, e poi ha ricoperto due mandati come europarlamentare a Strasburgo tra il 1996 e il 2004. Vogliamo farlo con Gianfranco Dell'Alba, che ha condiviso con lui l'esperienza al Parlamento europeo, è stato anche lui europarlamentare ed è stato anche segretario generale di Non c'è pace senza giustizia. Dunque avete condiviso anni di militanza e di impegno politico insieme nel Partito Radicale Transnazionale e anche al Parlamento europeo. Ti chiederei quindi di raccontarci, ecco, le caratteristiche di questo suo impegno politico, Gianfranco.
7: Sì, ma io comincerei da quando l'ho conosciuto, Olivier. Olivier era un giovane militante del Partito Radicale belga, cioè un belga che si era iscritto al Partito Radicale allora italiano, non ancora transnazionale. Questo ne faceva, diciamo, già allora una figura abbastanza singolare. Fu così che lo conobbi nel 1981, se non ricordo male, quando io ero collaboratore dei deputati radicali della prima legislatura al Parlamento europeo, di Marco Pannella, di Emma Bonino e di Maria Antonietta Maciocchi, e Olivier con altri belgi aveva fondato una sede del Partito Radicale composta da cittadini belgi. Questo mi aveva molto colpito perché evidentemente in quel momento non era l'unica situazione di questo tipo. C'erano iscritti al Partito Radicale in Spagna, ad esempio, forse anche in altri paesi, ma certamente quello di essere a Bruxelles e quindi in una sede non lontana dal Parlamento europeo fece sì che naturalmente i contatti con lui furono più, con gli altri radicali, furono più intensi. Contatti che si intensificarono molto di più 3-4 anni dopo, quando Olivier dette vita alla sua prima grande campagna di disobbedienza civile e rifiutando di rispondere alla chiamata alle armi dell'allora servizio militare obbligatorio e preferendo andare in carcere per quello che lui chiamò, e che fu poi lo slogan della campagna, l'affermazione di coscienza sul servizio militare, e cioè la richiesta di poter scegliere, innanzitutto di poter scegliere se fare il servizio militare o non farlo, come richiesta, e soprattutto quella farlo a livello nazionale è inutile di fronte all'allora minaccia sovietica, occorre un esercito europeo. Su questo falsariga noi lavorammo più di un anno per tutta la serie di processi che Olivier subì e che, se non ricordo male, furono addirittura 8 fra prima istanza, appello, Cassazione, eccetera.
1: Una questione che si ripone ancora, la difesa europea, è incredibile che già in quegli anni avesse questa sensibilità e questa visione.
7: Questo mi preme sottolinearlo, so che ho visto in questi giorni che anche Marco Cappato ed altri lo hanno sottolineato, questo elemento iniziale, perché è stato un po' il filo conduttore di Olivier, un po' per tutta la sua vita, quello della minaccia dell'Unione Sovietica prima e della Russia di Putin poi, perché lui la vedeva allora e per tutto il resto della sua vita come una minaccia non solo diciamo geopolitica ma anche culturale e sui valori della democrazia politica che invece evidentemente noi in Europa occidentale, sulla quale noi in Europa occidentale fondavamo e che volevamo fondare le basi della costruzione europea, quindi lui lo legava anche a questo elemento, l'esercito europeo come, se vuoi, come braccio armato della democrazia contro le dittature, contro chi voleva conculcare la libertà, come in quel momento era il caso per tutti i paesi dell'Est Europa e delle altre repubbliche diciamo sovietiche sottoposte al dominio di Mosca, del Partito Comunista e quello che poi dette vita alla successiva stagione politica di Olivier, perché appunto finita questo periodo Olivier fu tra coloro che dettero vita letteralmente alla svolta del partito transnazionale, no? Tra l'87 e l'88 e che poi culminò col congresso di Budapest dove si affermò definitivamente la svolta diciamo transnazionale del partito radicale che Marco Pannella volle fortissimamente e di cui possiamo pure dire che Olivier è stato forse il migliore testimonial, no? Come belga che dà vita a questa intuizione di Pannella. Olivier si spende moltissimo in quegli anni soprattutto per fare iscritti nel mondo che si stava frantumando della ex Cortina di Ferro e della ex Jugoslavia, quindi Olivier percorre tutti quei paesi in lungo e in largo e tanto che, non solo lui naturalmente, con tanti altri, tanto che ricordo che qualche anno dopo facemmo un congresso a Sofia in Bulgaria nel 1993 degli eletti iscritti al Partito Radicale dove radunammo non meno di 300 ma forse anche di più parlamentari di tutti quei paesi oltre che dei paesi occidentali che avevano scelto di iscriversi anche al Partito Radicale oltre che al loro partito di appartenenza.
1: Che significa poi dare concretamente la possibilità a persone che avevano vissuto per l'appunto oltre la Cortina di Ferro di fare iniziativa politica? Diciamo, non, l'iscrizione significava questo, significavano anni in cui per l'appunto i militanti radicali si sono trasferiti, hanno aperto delle sedi a Praga, a Budapest, a Mosca, insomma, e dare la possibilità per l'appunto concreta di fare iniziativa politica.
7: Questa è una storia bellissima e non sufficientemente raccontata e fatta conoscere anche oggi. E hai ragione, effettivamente Olivier era un po' tra coloro che collegavano queste realtà, perché hai ragione di ricordare che in tante capitali dei paesi dell'Est c'era una presenza di radicali affinché altri potessero iscriversi, quindi fu una vera e propria opera di proselitismo che ebbe un certo impatto e che naturalmente aveva la volontà di far nascere una generazione di politici che potessero avere e lavorare su obiettivi comuni, primo fra tutti naturalmente quello della piena integrazione di questi paesi nella, un'Unione Europea che doveva diventare, dovevano diventare gli Stati Uniti d'Europa nella nostra impostazione. Quindi furono anni bellissimi dove effettivamente Olivier dette un grandissimo contributo, tanto che Marco e diciamo, il partito in quanto tale nelle elezioni del 1994, nelle elezioni europee, proposero che Olivier fosse uno dei capilista delle liste radicali di quelle elezioni europee.
1: L'impegno su, poi per il tribunale nella ex Jugoslavia e anche per la Corte Penale Internazionale, anche in questo diciamo il suo impegno fu davvero grande.
7: Olivier prese molto a cuore, tra le tante battaglie radicali di quel momento, prese molto a cuore appunto proprio la ex Jugoslavia, la guerra, e fu molto diciamo coinvolto negli anni 90, nella guerra dell'ex Jugoslavia che iniziò all'inizio anni 90 con la disgregazione del paese e l'affermazione di repubbliche autonome, ma che la Serbia volle in tutti i modi impedire, soprattutto in Bosnia e Erzegovina e poi soprattutto in Kosovo. E quindi Olivier fu tra gli iniziatori, certo, della campagna per l'istituzione prima del tribunale ad hoc sulla ex Jugoslavia e poi di quello che diventò negli anni successivi la Corte Penale Internazionale, che ancora oggi siede all'AIA e che, di cui possiamo ben dire che il Partito Radicale con Non c'è pace è stata tra le associazioni e le formazioni politiche che maggiormente l'hanno spinta. Questo certamente è stato tra i grandi successi in qualche modo a cui anche lui, soprattutto lui, ha dato vita e che caratterizzò il suo primo mandato al Parlamento europeo, quando io e lui appunto fummo i due rappresentanti radicali nella legislatura 94-99.
1: Ed era segretario Olivier quando la Russia tentò di far espellere, spalleggiata dalla Cina, il Partito Radicale dall'ECOSOC delle Nazioni Unite. E questa fu la famosa operazione Idigov che ha raccontato anche Marco Perduca in un libro. Ed era Olivier segretario, diciamo, fu un successo contro la Russia.
7: Assolutamente. Il Partito Radicale transnazionale, proprio per questa sua caratteristica e per le battaglie che anche Olivier aveva contribuito a fare, perché nel frattempo si erano aggiunte a queste battaglie sui paesi, in paesi dell'est, si era aggiunta la battaglia per il Tibet, la battaglia per gli Uiguri, la battaglia per quei popoli dell'Asia del Sud oppressi da dittature, sfuggiti al gioco coloniale ma entrati a pieno titolo nella sfera comunista. Ricordiamo i Khmer Rouge, ricordiamo gli altri paesi oppressi come il Laos, dove Olivier andò con altri militanti radicali e venne arrestato in quel paese. Ecco, in quel contesto il Partito Radicale Transnazionale ottenne effettivamente lo status di uno status consultivo, per cui aveva libero accesso agli organi delle Nazioni Unite e potendo dire la sua nel contesto diciamo delle altre associazioni non governative riconosciute. Russia e Cina, Russia in particolare, proprio il ricordo di tutte le battaglie contro quel paese e quel regime, cercò di far togliere al Partito Radicale lo status, e questa battaglia invece questa loro offensiva venne respinta e un'altra vittoria appunto di cui va dato grande merito a Olivier di avere saputo combatterla con successo.
1: Perché riuscirono a far parlare per l'appunto Idigov, che era il presidente della commissione esteri della Cecenia, del Parlamento della Cecenia, al Consiglio, e questo decisamente. Questa è un'altra delle battaglie su cui Olivier è sempre stato impegnato proprio fino alla fine, quella sulla Cecenia. Quindi si capisce perché ancora adesso, diciamo, c'è un'ondata di solidarietà, perché appunto è stato vicino a tibetani, uiguri, ceceni, tunisini, laoziani, naturalmente Ucraina, che negli ultimi anni pure lo aveva visto molto coinvolto. Però vorrei chiudere su una nota che è la sua scelta finale, lucida, di scegliere per l'appunto l'eutanasia per darci addio in un paese, il Belgio.
7: Io la vorrei commentare così. Cioè, Olivier, no, con questa parabola e questa, diciamo, questo passaggio dall'inizio delle sue battaglie non violente alla fine. In fondo, a metà degli anni Ottanta, Olivier combatté una battaglia in Belgio per un diritto, quello dell'affermazione di coscienza, che in qualche modo in Italia era stato superato dalle battaglie già di allora, ma di qualche anno prima, di Roberto Ciccio Messeri ed altri, con l'obiezione di coscienza, mentre in Belgio questo era un po' residuale, questa possibilità. Olivier la voleva superare totalmente, ma comunque certamente scombatté in qualche modo da iscritto radicale belga nel suo paese per un diritto che in fondo in Italia era già stato un po' riconosciuto, diciamo, rispetto al Belgio. E ha finito la sua esistenza esercitando il suo diritto all'eutanasia, in qualche modo pienamente riconosciuto in Belgio da oltre 20 anni, anzi proprio in questi giorni l'argomento è tornato di attualità perché c'è una petizione firmata da oltre 40.000 cittadini che chiede l'estensione del diritto all'eutanasia per le persone affette da deficienze mentali, con tutto per evitare che la loro dichiarazione, diciamo, della volontà di farsi eutanasiare non possa essere poi più esercitata quando perdono queste facoltà. Ecco, dicevo, ha esercitato un suo diritto, diciamo, riconosciuto dalla legge, che invece è oggetto ancora oggi di un'altra battaglia radicale, diciamo, quella condotta dall'Associazione Coscioni ed altri per il diritto all'eutanasia anche in Italia. Quindi è un fine vita in qualche modo che anche implicitamente richiama naturalmente una grande battaglia radicale, questa la fine che Olivier ha scelto di avere dopo che è stato diagnosticato a dicembre un tumore in fase terminale.
1: Grazie a Gianfranco Dell'Alba per questo ricordo di Olivier Dupuy, a risentirci.
7: A voi.
6: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine di venerdì 8 maggio 2026, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. E sulle prime pagine quest'oggi troviamo soprattutto l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, e chiaramente di riflesso anche tutta la questione dei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, tra la presidenza di Donald Trump e il Vaticano, e il tema delle guerre, la guerra nel Golfo, non solo la guerra nel Golfo, anche se la guerra in Ucraina, la guerra di aggressione tra la Russia, della Russia nei confronti dell'Ucraina, ancora non trova grande spazio, oramai da parecchio non trova grande spazio sui quotidiani. Poi c'è l'Italia con il caso Minetti che torna con una certa importanza, ed ancor di più il delitto di Garlasco con le ultime vicende giudiziarie di queste ore e di questi giorni. Ecco, questi sono i temi principali. L'apertura però di questa rassegna delle prime pagine la vogliamo dedicare ad un altro tema, e lo facciamo grazie all'Unità, che è l'unico quotidiano che riporta questa notizia in prima pagina. E ne approfittiamo, e anzi addirittura facciamo un'eccezione rispetto alla regola che vuole la lettura delle sole prime pagine e non di quanto appare, di quanto compare all'interno dei giornali. Oggi invece noi apriamo con l'Unità e vediamo l'articolo del direttore Piero Sansonetti in prima pagina, che prosegue poi a pagina 5, e fortunatamente siamo nella condizione di potervi leggere anche proprio il testo integrale di questo pezzo. E qual è la notizia? La notizia è questa. Forza Italia propone un busto di Pannella alla Camera. Il titolo nell'articolo a fondo pagina, come detto, firmato dal direttore Sansonetti. E lo vediamo allora l'articolo di Sansonetti. Marco Pannella è una delle persone che ha lasciato un segno profondissimo nella storia della politica italiana del dopoguerra. L'Italia è un paese nel quale i leader politici maggiori, spesso, non sono mai passati sui banchi del governo. Penso a Berlinguer, a Togliatti, allo stesso Almirante, oppure a Nil De Jotti, a Foa, a Lama, a Dossetti. Se vogliamo andare indietro ci sono Turati, Matteotti, Gramsci, Amendola. Pannella sicuramente è in questo elenco e merita una segnalazione speciale. L'articolo prosegue a pagina 5 e vediamo allora. Perché solo lui, o quasi solo lui, possedeva alcune doti che hanno finito per condizionare in modo serio e anche concreto le scelte politiche del paese. Prova a scrivere delle sue doti principali. La più importante è stata quella di avere combattuto, senza neanche un'esitazione, qualunque tipo di battaglia persa. Non si è mai tirato indietro, non ha mai temuto la sconfitta. A me sembra chiaro il fatto che se fai politica senza temere la sconfitta, adotti un sistema di strategie e anche di tattiche diverse da tutti gli altri. La stragrande maggioranza dei politici calcola e decide i suoi gesti e come esporsi sulla base di un disegno che immagina possa portarlo al successo. Pannella non lo ha mai fatto. Del resto ha sempre dichiarato che i fini non giustificano i mezzi, ma viceversa, sono i mezzi che contano e sono loro a nobilitare e giustificare i fini. La seconda grande dote di Pannella è opposta alla prima. Lui non dava affatto per sicura la sconfitta e si batteva fino alla morte per vincere. La sua biografia è piena di vittorie, a partire da quella sul divorzio, che fu uno spartiacque nella storia dello spirito pubblico del nostro paese. Pannella la combatté quando non era ancora in Parlamento e guidava un partito radicale piccolo e ancora poco prestigioso. La legge che introduceva il divorzio fu presentata da un deputato socialista e da uno liberale, Loris Fortuna del PSI e Antonio Baslini del PLI, ma fu ispirata da Pannella e fu lui, 4 anni dopo, a condurre l'epica battaglia sul referendum che confermò il divorzio e chiuse l'epoca dell'egemonia clerico-fascista su una grande parte della borghesia e del ceto medio. E ancora fu Pannella a ottenere la legge sull'aborto. Quello forse fu il suo capolavoro, anche dal punto di vista dello spettacolo politico, perché riuscì a spingere il PCI a presentare e sostenere la legge e a farla passare, e contemporaneamente schierò il suo piccolo gruppo parlamentare contro quella legge che non considerava abbastanza avanzata e contro la quale rispolverò l'ostruzionismo parlamentare dopo 25 anni dal famoso ostruzionismo del PCI contro la legge truffa. La terza dote di Pannella è stata la sua capacità di trovarsi sempre dalla parte degli ultimi, in modo così totale e coerente da considerare talvolta gli ultimi persino esponenti dei primi. Sto pensando alle sue battaglie garantiste e alla nobilissima e isolatissima lotta per la difesa dei detenuti, ma anche alla campagna contro la fame nel mondo, che all'epoca apparve alla sinistra come uno sgattaiolare dalla necessità della lotta di classe, ma che in realtà anticipava l'impegno internazionalista che non era più, anzi era il contrario, lo schierarsi con la Russia, ma era la presa d'atto della globalizzazione e della necessità di governarla e indirizzarla. Metto solo alla fine di questo elenco una dote che lo ha sempre caratterizzato, il coraggio fisico, che non è comune ai grandi leader e che in Pannella risiedeva sia nelle sue profondissime convinzioni non violente, di scuola strettamente gandhiana, sia nelle sue capacità di usare il digiuno e dunque una messa alla prova del proprio corpo come strumento formidabile di lotta politica. Ieri il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa ha proposto che la Camera dei Deputati esponga un busto di Marco Pannella. Ha fatto questa richiesta con una lettera al presidente della Camera Fontana. Io credo che la sua sia un'ottima idea, che Pannella lo meriti. Certo, un busto è poco più di una cerimonia. Quel che manca alla Camera dei Deputati, credo io, è qualcuno che prenda il posto di Pannella e sia in grado di proseguire le sue battaglie con la sua forza e il suo incredibile carisma. Ma questo purtroppo è impossibile. Però almeno un busto, un'immagine, un oggetto che ci dica «Sì, va bene, forse tra un po' entrerà alla Camera il generale Vannacci. Che volete? Sono le regole della democrazia». Però non vi dimenticate che una volta, invece, tra i banchi di Montecitorio sedeva, o più spesso stava in piedi, un certo Marco Pannella. Così Piero Sansonetti su L'Unità, l'articolo lo trovate in prima pagina e poi a pagina 5. E chiediamo scusa per aver appunto derogato alla regola che vorrebbe la lettura delle sole prime pagine in questo spazio, ma insomma ci sembrava il caso di leggerlo integralmente questo articolo. Restiamo sull'Unità e veniamo alla visita, all'incontro tra Rubbio e Papa Leone, e del titolo di apertura dell'Unità: tra Rubbio e il Papa solo gelo, il Vaticano sceglie il silenzio stampa. La visita a Roma del segretario di Stato degli Stati Uniti. L'Avvenire ovviamente dedica ampio spazio a questo incontro. Impegno comune, scrive l'Avvenire, incontro cordiale tra il Papa e Rubbio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Intanto in Iran in stand-by sulla proposta di intesa USA, razzo sulla base UNIFIL in Libano, sospetti su Hezbollah. E di questo incontro scrive, non una firma a caso, lo fa il Cardinal Zuppi, Matteo Maria Zuppi, disarmati per disarmare, Leone XIV e il dono della comunione. Questo il titolo dell'editoriale di Avvenire di quest'oggi. La fumata bianca è giunta rapidamente, inaspettata, considerando quello che era stato descritto come un conclave difficile, interpretato e enfatizzato dal Totopapa digitale, che mescolava pettegolezzi, interpretazioni, bufole, le tradizionali vociferaziones interessate, o semplice frutto di una lettura che immiserisce la Chiesa, dimenticando che non è un Parlamento, una democrazia. Ma comunque, e la comunione non è uniformità, è la diversità la arricchisce, ma non la divide. Il Papa è proprio colui che presiede questa comunione che è la Chiesa, una, un unico corpo non diviso, ma che si pensa insieme, santa non perché perfetta o fuori dal mondo, ma perché con la sua umanità piena dell'amore di Dio, cattolica, libera da classifiche, confronti, conclusioni, chiusure, sovranismi di ogni tipo, e dove tutti impariamo che tutti sono fratelli. Apostolica perché non vive per se stessa, perché è se stessa quando desidera raggiungere i confini dei cuori e della terra, perché l'amore non ha confini. E poi si va avanti. La fumata bianca fa correre i romani. Vogliono esserci in presenza per ringraziare, conoscere, stringersi intorno al nuovo vescovo. In pochissimi minuti Piazza San Pietro e tutta Via della Conciliazione un anno fa si riempirono fino al Tevere con un'emozione che, posso confermare, si diffondeva e raggiungeva i finestroni e accompagnava quella prima commovente benedizione. Insomma, così Zuppi ricorda un anno dall'elezione Papa Leone XIV e lo fa in occasione appunto dell'incontro tra quest'ultimo e il segretario di Stato Rubbio. Il Domani: Leone e Trump non fanno pace, Iran, il mondo spera per Hormuz. L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubbio è cordiale ma freddo, divisi su guerra e Cuba. Continuano le trattative tra Washington e Teheran per un accordo temporaneo per riaprire lo stretto. E qui sul Domani non si dimentica l'Ucraina. Ucraina, la tregua non decolla, intanto il Cremlino lavora a un'intelligenza artificiale in mano ai servizi. Il Dubbio: Leone XIV è un papa politico, ma l'America non è Trump. L'articolo di Gaetano Quagliarello sull'incontro tra Prevost e Rubbio. La discussione: Leone XIV riceve Rubbio, lavorare instancabilmente per la pace. In basso, USA e Iran verso un'intesa temporanea. Hormuz resta ancora paralizzato, 1500 navi bloccate. Il Giornale: Leone benedice Rubbio con l'ulivo della pace, colloquio del disgelo col segretario di Stato di Trump, buone relazioni. Il Manifesto: il Papa e Rubbio cortesemente distanti, incontro di 45 minuti, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Accanto il prete gesuita James Martin: i cattolici USA amano Leone. Il Fatto Quotidiano: il Papa difende Cuba da Rubbio, IDF verso UNIFIL. Dopo l'incontro in Vaticano il segretario di Stato annuncia nuove sanzioni contro L'Avana, Israele torna a colpire la flottiglia, riparte, prossima tappa la Turchia. Poi Il giorno Papa Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. E già che ci siamo, vediamo anche il caso Minetti, restando sul giorno. Caso Minetti, magistrati, niente irregolarità nell'adozione. Ne parla anche il Dubbio. Caso Minetti, i primi riscontri confermano la grazia era fondata. A Milano attesi gli ultimi accertamenti dall'Interpol. Per ora, ma per ora il parere della Procura Generale regge. Caso Minetti, una bufala, scrive il giornale nel taglio medio. Grazia, tutto regolare. Del caso Minetti parla ampiamente il Fatto Quotidiano. Caso Minetti, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie, scrive il Fatto Quotidiano. E poi il delitto di Garlasco, torniamo al giornale, l'apertura, tutta pagina, terremoto a Garlasco, Sempio e l'assassino, Stasi chiede la revisione, indagini chiuse, ucciso Chiara con odio, gli inquirenti, Marco Poggi, ostile, il giorno, l'apertura a Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio, verso il processo per il delitto di Chiara Poggi, il fratello della vittima polemizza con i carabinieri, sollecitata dal PM, dai PM la revisione del procedimento con la sospensione della pena per Alberto Stasi. La verità, la procura spegne le smanie, scusate, la verità ci parla invece della Minetti, ma l'abbiamo già visto. Il caso Libero, e ora liberate Stasi, chiuse le indagini su Garlasco, tutte le carte dell'inchiesta, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, l'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena, l'atteggiamento di Marco Poggi, fratello della vittima, definito ostile dai carabinieri. Leggo, Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà, IPM, delitto motivato dall'odio dopo il rifiuto dell'approccio sessuale da parte della vittima. Del caso parla il Foglio nell'editoriale del direttore Claudio Cerasa, lo vediamo velocemente, il futuro di Stasi e Sempio è incerto, lo Stato di diritto in Italia lo è ancora di più, Garlasco è l'immagine perfetta dei guai della giustizia italiana, scrive Cerasa. Un garantista che provi ad osservare con distacco la triste evoluzione del romanzo di Garlasco non può non riconoscere che comunque andrà a finire l'ultimo capitolo della saga giudiziaria. Vi è un'unica certezza in questa storia, oltre alla morte di Chiara Poggi, avvenuta la bellezza di 19 anni fa. Lo sfregio ripetuto, sistematico e reiterato di uno Stato di diritto incapace di liberarsi dalle catene del processo mediatico. Confessiamo che invidiamo molto le tifoserie che in queste ore si stanno eccitando per l'evoluzione delle indagini su Andrea Sempio e confessiamo che invidiamo molto anche le tifoserie che in queste ore si stanno eccitando individuando pochi elementi validi per ribaltare l'indagine su Stasi. Invidiamo entrambe le categorie perché, pur con tutta la buona volontà, è davvero difficile individuare nel romanzo di Garlasco un elemento positivo per la giustizia italiana. Se è vera l'ipotesi che sia stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi, significa che Alberto Stasi ha passato anni in carcere da innocente. Se non è vera l'ipotesi che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi, la forza del processo mediatico che in queste ore ha trasformato Sempio in un assassino fino a prova contraria renderà ingiusta qualunque decisione verrà presa dalla giustizia nei suoi confronti. Se è vero che Alberto Stasi resterà invece l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, non si potrà non notare che un paese in cui un cittadino viene condannato dopo essere stato assolto per due volte è un paese in cui l'incertezza del diritto governa le nostre esistenze più di quanto non lo faccia la certezza del diritto. Insomma, parole condivisibili quelle di Cerasa, che ci parlano di un paese e della giustizia di un paese assolutamente da rifondare. E questa era l'ultima segnalazione da farvi dalle prime pagine di questo venerdì 8 maggio 2026. Ci fermiamo qui con la programmazione in diretta di Radio Radicale. Lo facciamo ringraziando soprattutto Lorenzo Bruschi in regia, a voi tutti per l'ascolto, da Andrea De Angelis, una buona notte con Radio Radicale.
8: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella, e proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Questa è Radio Radicale, inizia fra poco la programmazione notturna della nostra emittente. Cominceremo con un ricordo della figura di Gianni Cervetti.

0: In piazza della Minerva ci fu un ricordo, un convegno in ricordo della figura di Emanuele Macaluso, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti interventi. Noi vi proporremo l'intervento ancora di Gianni Cervetti in ricordo di Emanuele Macaluso. Chiusa questa prima parte della nostra programmazione notturna dedicata alla figura e ai percorsi politici di Cervetti, noi ci occuperemo delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale con un convegno che si è svolto a Roma nella giornata di ieri 7 maggio, Roma, Sala Carotina Assiria. Il dibattito aveva per titolo Le specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale, con tanti interventi di particolare interesse. Questo convegno ci porterà fino alle 3 e 5 minuti. Ascolteremo a quel punto un servizio di Aurelio Aversa sul terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976. Sapete la ricorrenza dei 50 anni proprio nelle scorse ore. Il 6 maggio del 1976, il sisma terrificante che si abbatté sul Friuli. Nel servizio di Aurelio Aversa ci sarà anche una sequenza di interventi. Si soffermerà sul tema dell'istituzione di un commissario per gli interventi, poi i ritardi nei soccorsi in Irpinia e in Basilicata nell'80, il ruolo e l'azione del Partito Radicale. Sentiremo la voce di Marco Pannella, quella di Sandro Pertini e molte altre. Questa registrazione ci porterà fino alle 5:45. Ci occuperemo di legge elettorale con le interviste di Gianfranco Palazzolo, Pino Pisicchio e di Antonello De Fortuna a Peppino Calderisi. Queste tre interviste ci accompagneranno fino alle 6:30, quando ascolteremo invece la voce di Andrea De Angelis per le prime pagine dei quotidiani. Poi, alle 6:45, la rassegna stampa internazionale a cura di Davide Carretta ci accompagnerà fino alle 7. A quel punto sarà la volta della voce di Roberta Sommella, direttore di Milano Finanza, per A che punto è la notte? Alle 7:10 invece lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo ci porterà fino alle 7:30. Sarà la volta a quel punto della voce di Matteo Marchesini per Critica e Militanti. E poi, alle 7:35, studio e microfoni per Fabrizio Ravoni per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Come preannunciato, allora partiamo con un ricordo della figura e del percorso politico di Gianni Cervetti, uno degli ultimi storici dirigenti del Partito Comunista, venuto a mancare all'età di 92 anni. Il 16 novembre del 2022 a Milano venne presentata la riedizione del suo libro L'oro di Mosca, la testimonianza del protagonista. Insieme a Cervetti intervennero in tanti, da De Bortoli a Silvio Ponce, lì a Quartapelle. Noi vi proporremo l'intervento proprio di Gianni Cervetti. Ricordiamo che questo libro di Cervetti venne pubblicato per la prima volta nel 1993 e racconta i rapporti finanziari del PC con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Gianni Cervetti ricorda appunto le vicende di cui non è stato solo testimone ma anche protagonista. Fu lui infatti che il segretario del PC, fu a lui che il segretario del PC Berlinguer affidò nelle forme caute, cifrate, rispondenti alle necessità, il compito delicato di sganciare finanziariamente il partito dall'orbita sovietica. Dal 75 al 78 Cervetti si dedicò alla non facile impresa e di quegli anni l'oro di Mosca, il libro è la cronaca in un susseguirsi di cifre, dati, luoghi ed altro. Sentiamo allora l'intervento che pronunciò in quell'occasione lo stesso Gianni Cervetti.
1: Abbiamo ascoltato Roberto Mazzotta, Ferruccio, De Bortoli, Silvio Ponce e lì a Quartapelle, oltre che l'intermezzo di qualche mia pagina. Sì, io li vorrei ringraziare tutti e non fatemi dire molto altro su i loro interventi che tutti mi sembrano, i loro interventi o relazioni, non so come chiamarli esattamente, che tutti mi sembrano degni di molta attenzione. Sono state fatte anche attraverso la lettura delle mie pagine.

0: alcune allusioni, perché non ho sempre detto tutte le cose che pensavo e che avevo visto e toccato con mano. Devo dire che questo compito spetta più che a me, che ho modestamente fatto politica e semmai ho scritto un libro di memorie, e ho fatto in questo caso soltanto il memorialista. È compito dello storico andare esattamente ad esaminare le cose come si sono svolte, e alcune cose io ad alcune cose alludo soltanto, e non ed è compito dello storico indagare, e spero che lo si faccia. Per esempio, in qualche frase che del resto è stata letta, si fa balenare l'idea che qualcun altro mi abbia in qualche modo sostituito nel farsi dare qualche soldino dalle fonti precedenti. Ma per fare questo lavoro bisogna essere dei ricercatori, e io non sono un ricercatore e quindi spetta per esempio all'amico Pons, che di questo mestiere si occupa, di cercare di indagare al di là delle mie cose, delle mie possibilità. A questo proposito, anzi, voglio dire che mi sono giunte all'orecchio alcune cose, insomma, per cui questi finanziamenti, seppure in misura diversa, continuavano a giungere ad alcuni. Ma quegli alcuni, e questo lo posso assicurare per conoscenza di cose precisa, non entravano nelle casse del Partito Comunista, ma forse qualche volta entravano persino in qualche cassa, e faccio soltanto questa allusione, diciamo, che serviva a fare una lotta almeno interna al Partito Comunista. Questo però lo dico innanzitutto a Pons, è compito dello storico. Io non voglio andare oltre. Voglio chiarire ancora una cosa. Più di 2 anni sono trascorsi tra l'incontro che ebbi con Berlinguer e Chiaromonte, e che è stato citato alla Camera dei Deputati. E vorrei precisare che noi ci incontrammo alla Camera dei Deputati perché eravamo convinti che ci fossero delle orecchie curiose, insomma. E che lì appunto prendemmo quella decisione che doveva rimanere soltanto nota a me che me ne occupavo direttamente e ai due miei interlocutori, uno dei quali era Berlinguer e l'altro era Chiaromonte. Perché facemmo così? Perché eravamo convinti che così va il mondo e che dovevamo prendere questa precauzione. Ma io qui non voglio dire nient'altro. Dico soltanto ancora a Pons che non sono solo convinto, poi questo indagare bene è compito degli storici, ecco. Io ho fatto qualche allusione e deve essere verificata questa mia allusione a ciò che è seguito, ma io posso garantire che tra la fonte, cioè tra la fonte sovietica, esattamente Ponomariov e le casse del partito, del casse che io fino al di cui mi occupavo esattamente fino al 78. Poi non me ne sono occupato oltre perché ho cambiato lavoro nel 78 e pur rimanendo nella direzione del partito non avevo più questi compiti operativi e qui vi racconto una piccola storia che non so se ho mai detto con questa chiarezza, ma questo per compensare la nebulosità delle cose precedenti. Quando chiusi, che era l'inizio del 78, esattamente il mese di gennaio, poi rimasi ancora per qualche mese nella segreteria e fino al successivo congresso. Dopodiché al congresso io decisi di tornare a Milano, innanzitutto per due ragioni che riguardavano non me ma mio figlio che è qui presente e mia moglie, perché loro due avevano, come dire, il desiderio di tornare a Milano. Guardate, mio figlio quando fu a Roma si portò, voi forse sapete che io sono un appassionato di bibliofilia, si portò dei volumi e molti di Carlo Porta e di altri e di altri autori milanesi e se li leggeva non tanto di nascosto ma confondendoli con altri libri, se li leggeva e se li imparava quasi a memoria per ricordarsi del dialetto milanese. Non c'è bisogno che vi racconti di mia moglie, che era legata, aveva le sue radici qui, era nata, come ricordava sempre Marcora, a Baggio, e che quindi non era più milanese di tanti altri, insomma, e quindi volevano tornare e io dovevo tornare a Milano, e chiesi appunto questa cosa a Chiaromonte, che diceva: ma resta qui, che tu devi fai con me il responsabile economico del partito, poi io ti lascio l'incarico a te, non me ne voglio più occupare. Io gli dissi: guarda Gerardo, noi due andiamo d'accordo, siamo persino amici, oltre che compagni di partito, siamo anche amici, ma tra me e te, per andare d'accordo fino in fondo, bisogna mettere 600 chilometri di distanza. E così è stato. Berlinguer cercò di convincermi e non so che cosa gli risposi. Poi dopo qualche anno tornò e mi chiese, prima me lo chiese Natta e poi me lo chiese anche lui di andare in Europa, e io non ne volevo sapere neanche di questa cosa, ma a Natta gli risposi con una lettera che io stavo bene dove ero e mi piaceva stare, e poi le cose sono andate diversamente perché me l'ha chiesto Berlinguer, e allora era costume che al segretario del partito non si poteva dire di no, e accettai, però a condizione di rimanere sempre a Milano, e infatti mi sobbarcavo questi viaggi Milano-Bruxelles o Milano-Strasburgo tutte le settimane, e poi dovevo andare a Roma anche alle riunioni della direzione, e quindi era una vita un pochettino travagliata, ma non mi è dispiaciuta neanche quella avventura, tanto più che in quelle elezioni che in cui io fui eletto a questo incarico, Berlinguer era l'84, sapete come è finito. Lui mi disse: guarda, vengo anch'io in Europa, voglio lasciare, e questo mi convinse, vabbè, andiamo tutti e due assieme in Europa, ma e farò anche questo lavoro, però io rimango a Milano, perché forse sono un milanese un po' testardo, ecco, e quindi ho voluto rimanere qui nella mia città. Potrei raccontarvi tante altre storielle, potrei dirvi di Cossiga, come Cossiga volle nella presentazione di questo libretto 30 anni fa, volle sostenere, volle venire in aiuto, diciamo, alle mie parole, e mi disse sì, che questo era anche vero, perché anche lui gli avevano detto che ricevavamo i soldi, e gli aveva detto: ma questi soldi entrano? E loro gli dissero, questi dei servizi gli dissero di sì, e lui gli rispose: lasciate allora pure che entrino questi soldi. Vi ho raccontato qualche piccola avventura e qualche pagina Qui voglio terminare concedendo la parola a un'altra mia passione, alla musica, per pochi minuti, e però non posso dimenticare che qui c'è una persona che proprio oggi compie gli anni, e quindi gli facciamo tanti auguri, e così ho terminato di fare il mio compito. E vi ringrazio.
1: Radio Radicale era la voce di Gianni Cervetti in occasione della presentazione a Milano il 16 novembre del 2022 della riedizione del suo libro L'ora di Mosca, la testimonianza di un protagonista. Restiamo sulla figura e sui percorsi politici di Gianni Cervetti. Il 1 ottobre 2021 a Roma, presso la sala capitolare, presso il chiostro di Santa Maria della Misericordia a Roma, in piazza della Minerva, ci fu un convegno in ricordo della figura di Emanuele Macaluso, convegno dal titolo Una vita nella sinistra. C'erano tante autorità, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'intervento del Presidente del Senato Casellati, la relazione di Giuliano Amato. Ebbene, noi vi vogliamo proporre in quell'occasione l'intervento che pronunciò proprio Gianni Cervetti in ricordo di Emanuele Macaluso.
0: Ho incontrato e conosciuto Emanuele Macaluso nei lontani anni 50 del secolo scorso. Io ero studente all'Università di Mosca, inviato dal partito, ed egli vi venne in visita, città e università, assieme a Giancarlo Paietta. Allora furono protagonisti di un siparietto in cui Paietta accusò Vittorio Strada, specializzando in letteratura russa presso quell'università, presso quell'ateneo, di testuale sputare nel piatto dove mangiava per presunte posizioni antisovietiche. Macaluso, al contrario, ne prese poi le difese con l'argomento che in fondo Vittorio Strada criticava l'URSS usando un decimo degli argomenti che lo stesso Paietta era solito adoperare nei confronti della realtà sovietica. Laureatomi e tornato in Italia, ebbi modo di incrociare Emanuele in alcune riunioni di partito. Erano i primi anni 60. In quelle riunioni avemmo modo di partecipare io, giovane di bottega, ed egli, membro della segreteria nazionale del PC e responsabile della commissione di organizzazione. In particolare ricordo una discussione che si svolse nella Federazione Milanese del PC, presente Macaluso, a proposito dell'atteggiamento da tenere nei confronti della sinistra socialista, allora definita un po' sprezzantemente dei carristi, per l'atteggiamento favorevole da essa tenuto, al contrario di quello, come noto, di condanna del PC, verso l'intervento sovietico in Cecoslovacchia. Mentre l'Unità aveva pubblicato un articolo a firma Berlinguer in cui si criticava il proposito di scissioni, della sinistra socialista, e la si invitava a recedere e a rimanere nel PSI. Io di contro sostenni un po' giovanilmente la loro libertà di decidere e scegliere come preferivano e più gli aggradiva. Mi aspettavo che Emanuele, di cui conoscevo lo spirito libertario, acconsentisse con me, e invece egli ribadì la posizione ufficiale. Fu per me una lezione di come si doveva stare bene o male in quel partito. Poi molta acqua scorse anche dalle nostre parti e ci ritrovammo, soprattutto si ritrovò Emanuele a condurre nuove battaglie e da parte sua con spirito immutato, talché fu per lui naturale approdare alla corrente, o meglio, così allora si chiamava, componente riformista, come appunto la si definì ufficialmente, forse per un residuo spirito critico ma unitario. In lui rimase viva, anzi si rafforzò l'avversione ad ogni minimo cedimento intellettuale e pratico, non solo di tipo massimalistico, ma altresì e soprattutto nei confronti di qualsiasi tendenza al compromesso conforme di giustizialismo comunque mascherato. Da questo punto di vista, e non solo, fu un vero garantista. Così bisogna interpretare come si espresse, questa mattina ne abbiamo, e oggi anche ne abbiamo parlato molto, su Giulio Andreotti, nei suoi libri appunto su Stato e Mafia. In tale atteggiamento e comportamento si distinse, forse assieme al da tempo compianto Chiaromonte, Gerardo Chiaromonte, anche nel gruppetto dei dirigenti riformisti, formato, oltre che da loro due, da Napolitano, Pellicani e da me, con Giovanni Matteoli che fungeva da segretario organizzatore. Lo testimoniano altresì le sue amicizie intellettuali, come quelle con Fiandac e lo stesso Sciascia, e anche con Emma Bonino. Sì. Diede sempre prova di ciò, vale a dire di spirito libertario e garantismo, fin dagli anni giovanili, ma ancor più nella maturità e appunto nei suoi libri e nelle sue avventure giornalistiche e di direttore di riviste che lo impegnarono negli ultimi anni della sua attività. Sembrò anzi in quegli anni riconsiderare qualche atto compiuto in età tra la giovanile e la matura, se in un convegno a Milano sulla figura di Giorgio Amendola, che pure era stato critico nei suoi confronti, è noto, e sono note le sue critiche, volle rivalutarne l'opera. Oggi la pubblicistica storiografica rende al Giorgione il dovuto, come testimonia un bel saggio di Silvio Pons, I comunisti e gli altri. Allora non era così. Amendola, nel sostenere 1962 tra l'altro, cito testualmente, una così diceva Amendola, una politica unitaria verso i partiti socialdemocratici e la pubblicità del dissenso, così anche se espresse, si ebbe l'aspro rimbrotto di Togliatti e non fu nella prima né l'ultima volta con i segretari del suo partito. Io poi, ritornando a Macaluso, ho con Emanuele un debito personale di riconoscenza, perché se a me capitò di incappare nelle spire del famoso pool di magistrati milanesi, Emanuele fu colui che venne ad affrontarli in qualità di testimoni a discarico. E quando il travaglio si risolse positivamente, il mio travaglio si risolse positivamente, fu il primo a rallegrarsene pubblicamente. In quegli anni e in seguito cercai di accompagnarlo nelle ultime sue avventure politico-giornaliste e giornalistiche, quando diede vita a una rivista che riprendeva non a caso e un po' provocatoriamente il vecchio titolo di una testata socialdemocratica di Giuseppe Saragat, come concordò con il suo amico Rino Formica, socialismo, che diventò poi le ragioni del socialismo. Come ricorda anche bene Enrico Morando. Lo seguì in altre analoghe occasioni, ad esempio quando si impegnò riformista, lasciandone poi la direzione a Paolo Franchi, e continuando a collaborare con le inconfondibili graffianti sue rubriche degni della migliore tradizione giornalistica e circondandosi di nuove vecchie energie. Marcello Del Bosco, che è qui, ha parlato stamattina. Né dimenticò mai la propria terra, dove ogni tanto ritornava per rinverdire ricordi giovanili e ribadire capisaldi della propria esperienza, come fu per Portella della Ginestra e per ricevere la laurea ad honorem all'Università di Catania, cosa che peraltro va ben ricordata. Né tralasciò di pubblicare libri come quello scritto a quattro mani con Claudio Petroccioli e altri pregevoli lavori. Non mancarono le amarezze, come per la prematura morte del figlio Pompeo. Gli furono vicini l'altro figlio e lo sostenne la preziosa la collaborazione della moglie Enza. Soprattutto negli ultimi tempi diceva a bassa voce e giustamente di essere un estimatore di Togliatti e di Vittorio, unendo in questo binomio l'apprezzamento per una vicenda, la sua, e per una più vasta storia. Così io ricordo Emanuele e le sue visioni politiche, oltre che la sua bella opera e personalità. Vi ringrazio.
1: A Radio Radicale era l'intervento di Gianni Cervetti in ricordo di Emanuele Macaluso, intervento che Cervetti pronunciò il 1 ottobre 2021 a Roma presso la Sala Capitolare presso il chiostro di Santa Maria della Misericordia, in Piazza della Minerva. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione, chiudiamo questa prima parte dedicata a Gianni Cervetti, ci spostiamo dal punto di vista del tempo al 7 maggio, alla giornata di ieri, 7 maggio 2026, restiamo a Roma però, Sala Carotti di Nassiria, vi proponiamo un dibattito dal titolo La specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale. Sentiremo un'introduzione di Diego Catania, presidente della FNO TSRM PSTRP, Massimiliano Contesini, componente del comitato centrale della FNO TSRM PSTRP, poi alcuni interventi istituzionali, quello del ministro della salute Orazio Schillaci, poi Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali del Senato, Paola Mancini, componente della Commissione Affari Sociali al Senato, Luana Zanella, membro, anzi vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, poi Andrea Quartini, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ilenia Zambito, segretaria della Commissione Affari Sociali al Senato, Mariella Mainolfi, direttore generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute. Poi sentiremo Federico Lega, professore al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute all'Università Statale di Milano. Sentiremo Raffaele Lamanna, direttore SOC, attività diagnostiche di laboratorio. E poi secondo Barbera, direttore SC di PSA SL di Vercelli, Enrica Tidone, dirigente professione sanitaria della prevenzione a TS Città Metropolitana di Milano, Mirko Mazzurana, direttore della direzione della prevenzione sanitaria al Dipartimento di Prevenzione ASUIT di Trento, e poi ancora Massimo Romanelli, Patrizia De Cosimo, Massimo Mazzieri, Carlo Bolzonello, e inoltre gli interventi di Massimiliano Federica, Elenia Malavasi, Marta Schifone, Orfeo Mazzella, Maria Cristina Cantù, questi gli interventi che compongono questo dibattito che vi vogliamo proporre sulla specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nella innovazione del Servizio Sanitario Nazionale. Buon ascolto.
2: Allora, intanto un grazie a tutti quanti, vedo qui in platea molti presidenti di ordini, presidenti di commissioni d'albo e anche componenti dei consigli direttivi e questo mi fa molto piacere. Questa iniziativa è un'iniziativa della Federazione Nazionale, ma soprattutto un'iniziativa della senatrice Paola Mancini, che è qua appunto alla mia destra, un'iniziativa che vuole, che intende e che vuole dare valore alle nostre professioni sanitarie, alle nostre aree, aree della tecnica sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione, è un'iniziativa focalizzata soprattutto sulla dirigenza. La dirigenza intesa nel nostro, come dire, nel nostro immaginario collettivo come governance di sistemi, e noi riteniamo che rispetto al sistema sanitario nazionale le nostre professioni sanitarie possono dire la loro, però se occupano posizioni in cui dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle risorse, quindi anche della gestione delle risorse che il sistema sanitario nazionale, regionale mette a disposizione, possono dire la loro appunto dicendo e con il coinvolgimento all'interno dei tavoli tecnici che possono essere strutturati in regione, nelle varie regioni, ma anche al Ministero. Ecco, quindi accogliamo con grande auspicio, soprattutto perché siamo collegati anche con tanti iscritti che ci stanno seguendo, accogliamo con grande auspicio questa apertura dei decisori, di un senatore della Repubblica verso questa nostra iniziativa. Grazie di essere qua, do la parola appunto a Paola Mancini, la senatrice Paola Mancini, per appunto un suo intervento. Grazie.
3: No, grazie a voi di aver approfittato, colto questa occasione che grazie alla conoscenza col Presidente e con l'amico Alberto abbiamo deciso proprio di mettere in campo, perché il tema è un tema di interesse nazionale. Noi sappiamo oggi che andiamo incontro a dinamiche che vedono una popolazione sempre che invecchia sempre più, quindi con una cronicità che è costante e quindi a questa noi dobbiamo dare risposta in un servizio sanitario che sicuramente è di eccellenza e nessuno lo deve mai dimenticare, ma che comunque sconta problematiche legate a, diciamo, quello che era stata un'ideazione non legata poi allo sviluppo che ha avuto la nostra popolazione, la nostra nazione in generale. Pertanto oggi il fatto di essere qui con le professioni tecniche che hanno e continuano e dovranno sempre più dare un supporto importante e centrale è fondamentale. È fondamentale soprattutto, come diceva il Presidente giustamente, nella governance, perché quando si progetta come ci deve essere lo sviluppo di tutte poi le professioni e in tutti i vari campi, ci deve essere chi ha una visione completa e soprattutto competente, cioè la competenza settoriale. Quindi il fatto di oggi prevedere un'organizzazione che sia costituita su dipartimenti, che sia quindi motivata e legata a una formazione altissima, anche che guardi a contesti europei, quindi adeguata e non solo che si limiti al nostro territorio nazionale, ma che faccia collegamento poi che sia in uno sviluppo molto più ampio, è fondamentale. E a lato di questa bisogna prevedere poi una sorta di adeguamento anche contrattuale, perché a fronte di una professione ci deve essere un adeguamento contrattuale che vada a privilegiare il merito e le competenze e che sia collegato a un sistema formativo, quindi tutto questo devono essere intrecciati e lo si deve fare insieme, lo si deve fare con il tavolo delle istituzioni, lo si deve fare attraverso un processo che sia sostenibile, perché al fianco della dirigenza ci devono essere gli operatori e quindi deve essere tutta questa struttura che io sono disponibile a parlarne insieme. Noi abbiamo temi importantissimi da discutere, temi che riguardano voi, che riguardano il vostro futuro, che riguardano un futuro anche post lavorativo, non dimentichiamolo, abbiamo a volte parlato anche della vostra previdenza, che non è un tema così, come dire, da sottovalutare, e pertanto insomma mi troverete al vostro fianco, perché io ritengo che oggi le competenze che voi avete dimostrato in tutti questi anni sono da mettere a sistema e a frutto e non da considerare a volte inferiori rispetto ad altre. Grazie.
4: Bene, allora ringrazio sia il Presidente sia l'Onorevole Mancini, diciamo, per aver ospitato questa occasione, questo importante, diciamo, momento di confronto. E diciamo, ho l'onore o l'onere di entrare nel vivo, diciamo, della mattinata. Perché il focus della mattinata riguarda in particolare un bilancio a 25 anni dalla legge 251 del 2000, quindi il focus che faremo questa mattina riguarderà nello specifico la direzione delle professioni sanitarie, ma in particolare quelli che sono le figure tecniche della riabilitazione e della prevenzione che riguardano la nostra federazione. Cioè il gruppo di lavoro, diciamo, che si è costituito in seno alla federazione è un gruppo di lavoro di dirigenti che rappresenta tutte le aree regionali e che in questa mattina cercherà di chiaramente nel breve tempo che abbiamo di focalizzare quelli che sono gli elementi reali di come questa legge della 251 del 2000 si è manifestata e come si è, diciamo, attivata, costituita nelle varie regioni, facendo anche un focus sull'Europa, quindi cogliendo il collegamento che faceva l'onorevole. Direi che per quanto riguarda la nostra federazione è di particolare interesse focalizzare che la dirigenza delle professioni sanitarie in questo caso non riguarda una professione ma ben 18 professioni, quindi anche diciamo, i modelli organizzativi e l'attuazione ha avuto delle differenze sostanziali anche legati alla tipologia di professioni. Chiaramente, perché abbiamo deciso di fare questo evento in Senato? Perché le sfide che dobbiamo affrontare, quindi l'invecchiamento della popolazione, la cronicità, ma parlando di dirigenza, abbiamo una grossa sfida, cioè che è la retention dei professionisti sanitari. Quindi la dirigenza è una delle leve anche di, diciamo, percorso di carriera e anche di leva sul comparto, sui professionisti, per mantenere, diciamo, i professionisti nel sistema sanitario nazionale. Io non andrei oltre, darei la parola se siamo al professor Lega, che ci darà un'introduzione, diciamo, normativa, giuridica, su quella che è la formazione e comunque lo sviluppo della dirigenza delle professioni sanitarie. Grazie.
5: Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti quanti. Grazie Presidente per l'invito, grazie alla senatrice Paola Mancini per l'organizzazione. A volte mi chiedo perché accetto certi inviti che mi mettono poi in gravissima difficoltà nel dire cose che hanno molta sensibilità, ma cercherò di essere...
6: Ha delle slide?
5: No, delle slide. Vado, non abbraccio perché sono preparato, ma vado a voce. Così non lascio tracce che possono essere...
3: È tutto registrato,
5: sicuramente. A parte le battute, no? È sempre molto, molto complicato affrontare temi che hanno evidentemente grande sensibilità istituzionale, ma anche grande rilievo rispetto al futuro di ogni singola regione, azienda, SSN. Parto dai dati. I dati li conoscete tutti quanti, no? Circa 700 dirigenti in giro per il sistema, l'80% sono di provenienza infermieristica, una situazione anche di disparità in termini, diciamo, di volumi tra nord, centro e sud, che è anche frutto ovviamente di una storia, di una cultura, di un investimento che sono stati fatti. Quindi sicuramente se uno guarda i dati sono degli elementi su cui riflettere in termini di cosa si può fare per creare maggiore capacità e opportunità per il mondo delle professioni sanitarie non infermieristiche nel scalare le organizzazioni dal punto di vista dirigenziale. E quindi il tema di quali possono essere le strategie e le modalità con cui affermare quel livello dirigenziale. Però prima devo fare qualche premessa, perché per venire qua mi sono letto tutto quello che negli ultimi, diciamo, 6-7 mesi è circolato nel dibattito. Volevo però fare qualche chiosa. Se io faccio lo scienziato per un secondo, se prendo la proporzionalità tra i professionisti che lavorano nell'SSN e i dirigenti, non siamo così lontani da un sistema proporzionale. Gli infermieri sono circa il 70% delle professioni sanitarie, hanno l'80% dei dirigenti, quindi uno potrebbe cominciare a dire: ma che problema c'è? Tutto sommato, le cose si stanno muovendo come dovrebbero. Poi lo dico perché questo è esattamente quello che passa nella testa di un direttore generale di un'azienda sanitaria o di un dirigente delle professioni sanitarie della regione, che per convincerlo che c'è un problema devi guardare i fatti. Numero due, era assolutamente probabile che scalassero prima gli infermieri, non tanto perché sono potenti e tanti, anche per quello ovviamente, ma anche perché se devi scegliere dei profili capaci è più facile pescare profili capaci dove ci sono il 70% delle persone che non dove ce ne sono il 30%, e dove chiaramente c'è stata anche, terzo punto, una storia di investimento che nasce quasi 15 anni fa in termini di formazione manageriale spinta, perché io ho avuto la fortuna di lavorare per 20 anni in Bocconi e mi ricordo che già nel 2005-2006 organizzavamo i corsi per il SNOPI e per la formazione manageriale di quelli che loro volevano spingere come i quadri che avrebbero popolato l'organizzazione. Quindi non è casuale quello che è avvenuto, è causale perché c'è una storia. E poi lo dico proprio perché voglio essere onesto, Diego mi conosce, sa che dico sempre le cose come stanno. Un altro problema che voi avete è che le direzioni aziendali oggi pensano che i vostri professionisti sono i più a rischio rispetto all'innovazione tecnologica, perché automazione, robotizzazione, intelligenze artificiali avranno prima un impatto sul mondo tecnico, poi sul mondo infermieristico. Okay? E quindi uno dice: se devo fare dei nuovi se devo investire sulle nuove dirigenze, investo sulla dirigenza dove presumo che i professionisti sanitari rimarranno in numero cospicuo rispetto a quelli dove invece ho delle sensazioni che ci possono essere dei restringimenti. Okay? Quindi bisogna lavorare su, partendo dal fatto che le premesse concettuali che girano nel sistema sono queste. Poi c'è una retorica, nessuno lo dice apertamente, perché certe cose non le puoi dire per questioni di consenso, di, diciamo, anche di eleganza istituzionale, ma sotto traccia nel vissuto passano questi ragionamenti. Quello che sto dicendo, però sappiate tutti quanti, quando oggi lavoro con i colleghi della medicina di laboratorio, con quelli della radiologia, con quelli in generale, c'è una preoccupazione sul fatto che effettivamente stanno arrivando delle tecnologie che faranno un po' di sostituzione, anche per l'infermiere, perché adesso la venopuntura con robot ovviamente toglierà un pezzo al mondo degli infermieri, però insomma ci sono delle riflessioni da fare. Quinta premessa, e concludo, poi vado su alcune riflessioni e suggestioni che volevo lasciarvi, è questa. Se io penso per un secondo all'organizzazione dalla prospettiva di metodologo, io inizio a lavorare nel 95-96, ho visto questi 30 anni di sanità, le cose sono cambiate significativamente, ho iniziato che non c'era ancora quella che noi oggi chiamiamo aziendalizzazione, quelle organizzazioni sanitarie erano delle bellissime anarchie organizzative in cui ognuno si organizzava come meglio credeva. Ci sono ancora pezzi d'Italia dove c'è una discreta, come dire, variabilità nel modo con cui funzionano le organizzazioni, però passi sono stati fatti avanti, ma quello che io vedevo che nel 95-96, l'ho razionalizzato dopo crescendo e capendo le cose meglio, che le organizzazioni erano costruite sulle persone. Cioè i modelli organizzativi venivano costruiti sulle persone. Organizzativamente, quando tu devi fare le scelte organizzative, ti trovi sempre dentro un triangolo, e quando c'è un triangolo, come canta Renato Zero, c'è sempre qualche bordello, qualche casino, scusate il termine poco elegante, ma che succede? Perché questo triangolo è fatto da tre dimensioni. Una dimensione è la strategia, questo è il paradigma base, io mi organizzo e quindi scelgo ad esempio i livelli dirigenziali e i silos piuttosto che le scatole, piuttosto che le linee trasversali che mi servono, perché ho da portare a casa delle priorità strategiche. Una seconda ambito, il secondo angolo del triangolo è legato all'ambiente. Certe scelte organizzative me le condiziona l'ambiente esterno, perché i professionisti sono stati magari bravi a scrivere certe cose, sono arrivati a normare o a indirizzare in un certo tempo, e quindi quella discrezionalità organizzativa mi è tolta dall'ambiente esterno che mi obbliga a fare una certa scelta. Il terzo lato del triangolo sono le persone. Le persone premono dentro l'organizzazione per avere nell'organizzazione soddisfazione in termini di riconoscimento, carriera, soldi, quello che volete, insomma, status e visibilità. Partiamo con un mondo sanitario in cui le aziende sanitarie, quelle che chiamavamo una volta USL e poi abbiamo precedentemente chiamato aziende, erano costruite prevalentemente sulle persone e in parte sull'ambiente. Stiamo cercando di costruirle un po' di più sulla strategia e un po' meno sulle altre due dimensioni. Però è chiaro che è sempre in tensione, perché è evidente che tu usi anche l'organizzazione, questo è quello che noi chiamiamo un po' di trasposizione mezzi fini, usi anche l'organizzazione per dare soddisfazione alle persone, e anche perché nel nostro sistema pubblico i soldi sono ancora molto legati all'organizzazione, e quindi inevitabilmente c'è una tensione, una pressione molto, molto alta. Però io, da organizzativista, adesso faccio qualche riflessione che parte dal presupposto che io metto al primo punto il problema strategico e gli altri due li metto in seconda battuta, e quindi comincio a dire quali secondo me sono le strade per costruire una narrativa che potrebbe diventare convincente nei confronti di un sistema regionale o di una direzione aziendale, per dire perché dobbiamo investire creare le opportunità perché tutte le professioni trovino degli sbocchi, dei canali per arrivare ai livelli dirigenziali in maniera adeguata a quelle che sono, da un lato, le potenzialità che hanno e dall'altra parte le necessità che le aziende hanno. Allora, il primo punto lo citava prima la senatrice Paola Mancini, tutte le aziende sanitarie oggi hanno una dimensione, tranne le boutique, gli RCCS, quelli piccolini, ma tranne casi limite tutte le altre aziende hanno dimensioni ormai molto significative, e quindi inevitabilmente hanno un problema che tecnicamente si chiama di ampiezza del controllo, cioè devono in qualche maniera creare i grappoli, cioè mettere una linea intermedia, perché il rapporto un direttore o una direzione a 100-150 dirigenti di line, come li chiama quelli di struttura complessa, diventa ingestibile. Quindi c'è il tentativo crescente di rafforzare la linea intermedia, quella dei dipartimenti e quella dei distretti. Solo c'è questo tentativo di rafforzare le linee intermedie, c'è anche il tentativo di inserire delle linee trasversali, perché tu hai comunque sempre più il bisogno, soprattutto su geografie molto ampie, come molte delle nostre ASL hanno, di creare dei tensori che chiamiamo programmi, chiamiamo linee di servizio cliniche, chiamiamo con, a volte dipartimenti funzionali, insomma chiamiamo con vari nomi, ma che cercano in qualche maniera di ricomporre i comportamenti professionali, di definire degli standard. Allora, la prima questione è, prima ancora, come io dal mio punto di vista, prima ancora che in qualche maniera spingere per avere a livello centrale la settorializzazione delle professioni, io vorrei chiarire che su alcuni dipartimenti, su alcune linee di programma ci dovrebbe essere invece un dirigente che rappresenta la professione dominante in quell'ambito organizzativo o in quella linea di programma, perché quello è il primo terreno su cui io posso in qualche maniera costruire una narrativa convincente, che dico devi darmi una mano a costruire una funzione dirigenziale di questa professione, perché lì dentro ci lavorano in maniera dominante prevalentemente i professionisti della mia professione, e su questo non c'è nessuna, diciamo, direzione aziendale che potrebbe obiettare non hai ragione, perché o non ha nessun senso avere una competenza professionale come punto di partenza. Noi diciamo sempre, per diventare dei buoni dirigenti nei mondi professionali devi avere due condizioni: prima devi sapere di cosa parli, perché i qua l'autorevolezza no, quindi devi essere esperto della materia; due, devi costruirti le capacità di leadership. E quindi il ragionamento che volevo, insomma, condividere con voi, la prima cosa è quella di riuscire a spingere in quella direzione, identificando negli attuali assetti organizzativi quali secondo voi sono i livelli intermedi sui quali c'è la possibilità di arrivare al riconoscimento di una funzione dirigenziale. Ora, la domanda immediatamente successiva, che però una direzione aziendale farebbe, dire: ma perché un dirigente non ha un incarico di funzione o una posizione organizzativa? E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: cosa distingue un incarico di funzione, una posizione organizzativa, da un dirigente? E lì io la leggo così, dico, se poi parlo con le direzioni aziendali con cui riesco a lavorare, dicono: io, se prendo un dirigente, ho bisogno di uno che mi trasformi le cose, non che faccia il prestatore d'opera, perché turni e servizi li faccio fare all'incarico di funzione, ma un dirigente deve arrivare con una visione trasformativa, deve dirmi: io prendo questa roba, in 5 anni te la rivolto così, non te la gestisco come fosse il mio orticello che è sul consenso, ma vengo e tra 5 anni ti riconsegno una struttura che ha magari anche meno personale, non di più, che lavora diversamente e che si è integrato, che ha fatto cose trasformative. Se non è così, dico, allora mi tengo un incarico di funzione, gli faccio fare tutti i servizi, mi mette le top, fa quello che deve fare e mi gioco la cartuccia, quelle poche che ho, della dirigenza su altri ambiti dove penso ci sia più interesse. Questa roba, cioè, se non vi mettete nella testa di chi sta dall'altra parte, diventa difficile. Poi uno può dire: posso arrivare a ottenere le cose perché arrivo dall'ambiente, quindi ho tolto l'ambiente, perché è chiaro che voi potreste essere molto bravi e riuscire a normare il fatto che ogni azienda dovrà avere un silos di un certo tipo e quant'altro. Sposerò a quel punto la causa e troverò la causa e troverò il modo di, se vengo chiamato a lavorare nelle aziende, di fare in modo che ciò avvenga e che avvenga nel modo funzionale. Ma se non è l'ambiente, se parliamo di strategia, parliamo di relazioni interne all'organizzazione, ai sistemi regionali, io partirei da questo ragionamento. Poi, se uno ci riesce, quelli diventano luoghi dove uno può essere notato e domani scala e diventa il direttore delle professioni, il direttore dell'assistenza, perché c'è sempre un passaggio, come dire, dentro l'organizzazione, dice: ho fatto 3 anni il dirigente del dipartimento, del distretto sulla parte professioni, questo lavora benissimo. Guardate che le direzioni non sono matte, se vedono uno che lavora bene alla prima occasione dico: questo me lo porto su, perché cioè, devo più ho la squadra forte. Adesso c'è sempre, come dire, i direttori farfalloni, quelli incompetenti, ci sono anche quelli che magari non sono così interessati, però c'è una quota importante di direzione aziendale che veramente sente la responsabilità di portare a casa i risultati, che quindi se si può circondare e trovare dei buoni dirigenti che prendono in mano le professioni sanitarie o come a volte li chiamiamo l'assistenza in generale, tutto il mondo non è una cosa banale. Secondo punto che volevo, seconda suggestione, credo che sia importante anche quello di individuare all'interno del sistema di dirigenza tra incarichi professionali e incarichi gestionali che ogni professione in qualche maniera cerchi di aiutare la costruzione di quelli che possono essere sentieri di carriera sugli incarichi professionali. Dire se io, facciamo per ipotesi, se io do a ogni azienda 3 cartucce da giocarsi per dare degli incarichi di dirigenza.

distintiva perché è diversa da quella di un'altra professione, è distintiva perché dentro quella professione è il Michelangelo di quella professione. Quali sono i Michelangeli della vostra, delle vostre professioni? Io posso dirvi quali sono quelli in cardiochirurgia, posso dirvi quali sono quelli in chirurgia vascolare, posso dirvi quelli che sono, perché il mondo medico questa operazione un po' l'ha già fatta, perché ha dovuto farla, perché l'applicazione del contratto della dirigenza ormai ha 20 anni alle spalle e quindi chiunque dentro l'azienda deve dire devo dare un'alta professionalità, deve giustificare perché dà un'altissima professionalità o dà un incarico di alta specializzazione, ed è un po' più facile. Un po' più complesso per me rimane il tema rispetto alle professioni, ma fare dare questo tipo di indicazioni potrebbe essere secondo me molto importante, perché se non altro apre rispetto alle direzioni la possibilità di avere, diciamo, una sorta di oggettività sulla base del quale dare degli incarichi che altrimenti sono dei terreni contendibili molto, molto scivolosi dentro le organizzazioni, molto, molto complicati da giustificare. Terza cosa, le linee trasversali. Credo anche qua uno dei temi con cui vi confrontate, potreste confrontarvi, che potrebbe aprire degli spazi sempre per arrivare a una dirigenza sulle linee intermedie, prima ancora che dentro, diciamo, la cabina di regia. Non sto dicendo che non deve essere un obiettivo, deve essere certamente un obiettivo ambizioso, però per me quello non è più un terreno professionale, è un terreno diciamo veramente di leadership trasversale. Cioè io se porto qualcuno in direzione aziendale, i direttori generali che conosco, che stimo, se portano qualcuno in direzione aziendale non è che dicono lo porto perché sa di tecnica, sa di prevenzione, lo porto perché mi serve, perché sa gestire le persone. Sotto invece, sulla linea che si occupa magari della longevità in salute, che mette assieme i direttori di distretto con magari i professionisti della prevenzione, su quella linea invece voglio avere magari un dirigente professionale che ha delle competenze specifiche e mi aiuta a costruire i programmi della longevità in salute. Quella roba lì ed è uno che deve avere visione e capacità, perché se lo metto insieme magari al geriatra, a cui do in mano il programma longevità in salute, che mi mette attorno al tavolo i 3-4 direttori di distretto, che mi fa lavorare assieme quelli che si occupano di prevenzione dentro il dipartimento della prevenzione, che mi fa lavorare assieme a loro magari le unità operative ospedaliere che hanno la responsabilità di gestire l'ospedale di comunità, piuttosto quella roba lì, cioè, è una visione diversa, e non dice perché prendo te perché, cioè, mi dai una mano. Allora, quali sono questi programmi trasversali o queste funzioni dirigenziali che potrebbero aiutare l'organizzazione a diventare meglio di quello che è oggi? Ieri ero in Liguria, loro hanno esattamente questo problema, sapete che hanno fatto l'unificazione delle 5 ASL nell'unica grande ATS, ed è chiaro che il disegno organizzativo che sta uscendo è un disegno a matrice, ci sono i macro distretti e silos, ma poi ci sono delle linee trasversali che devono fare in modo che i 3 distretti lavorino coordinati tra di loro nel portare avanti le progettualità che fanno sì che l'anziano che vive nella zona A non abbia, diciamo, diseguaglianze troppo forti in termini di accessibilità o di programmi a disposizione per invecchiare in salute. Io peraltro cambierei anche, smetterei di parlare di cronicità, perché il nostro problema non è gestire la cronicità, è gestire la longevità in salute, questo è un altro tema. Ultima cosa, e poi mi taccio, torno al tema cosa distingue un incarico di funzione da un dirigente. Non è un tema di competenza professionale. Competenza professionale la do per scontata. È un tema di come io riesco a generare valore per la mia organizzazione. E cosa vuol dire generare valore? Vuol dire come riesce a generare 3 cose, a fare innovazione, quindi a essere un innovatore, uno che ha delle idee, che le porta sul tavolo e che poi le porta anche a casa, come riesci a cambiare la cultura, il modo di pensare delle persone con cui lavori, a produrre quindi magari una cultura che sia più orientata almeno al difensivo e più invece al proattivo, perché è un'altra delle grandi questioni che avete nella vostra organizzazione, ovviamente, che una quota non indifferente delle persone si nasconde più prima ancora che quelli che arrivano. Tutti vorremmo avere dei collaboratori che tutti i giorni arrivano e ti dicono, addirittura ti spiegano cosa dovresti fare tu, no, sarebbe meraviglioso, ma la maggior parte della gente aspetta che tu gli dica qualcosa, cosa deve fare, o fa il minimo del, adesso sono cattivo, sto ovviamente

0: Però ecco, non è che ci sia tutta questa gente che alza la mano e dica quando è che facciamo qualcosa di nuovo oppure che cambiamo il nostro piano. E tre, crei identità e squadra, appartenenza, quindi avere, come diceva prima, forse l'accennava Diego, avere dei dirigenti che siano in grado di produrre, anche la senatrice lo diceva prima, che siano in grado di produrre attrazione, retention e motivazione nelle persone. Quindi io potrei anche suggerirvi di fare un processo di questo tipo. Dico, dentro le vostre aziende avete individuato 3-4 persone talentuose che potrebbero ambire a diventare dirigenti, fateli costruire un progetto, una proposta di valore da presentare alla direzione. Dice, perché dovresti farmi dirigente? Te lo scrivo io perché dovresti farmi dirigente, perché se mi dai la dirigenza su quella posizione, su quell'ambito organizzativo, io ti faccio queste cose, la mia proposta di valore. Mi impegno i prossimi 4 anni a portare a casa questo tipo di risultati. Ti faccio vedere che ho capito che abbiamo dei cruci con cui, con cui ci dobbiamo confrontare, che ho un progetto da proporre, che mi prendo un impegno e responsabilità e che libererò energie, creerò insomma quella roba, quella scintilla che farà lavorare meglio l'organizzazione. In ultima analisi, perché e concludo, nel mondo delle aziende, le imprese, quando selezionano un dirigente vanno a testare una cosa, l'ambiziosità che quella persona ha. E gli chiedono, quali sono le tue ambizioni? Perché dovresti venire a dirigere? Che tipo di impronta vuoi lasciare dietro di te? Se io ti faccio dirigente tra 3 anni, che cosa posso, guardandomi indietro, dire ho fatto bene a farlo perché sarei stato capace di fare qualcosa che altrimenti non sarebbe successo se non ti avessi nominato e dato i poteri, chiaramente le responsabilità connesse a essere dirigente. Perché ovviamente la dirigenza non è un traguardo ma è l'inizio di un nuovo lavoro e noi continuiamo molto spesso a confonderlo invece come un traguardo, un punto d'arrivo e non invece come un inizio. Basta, ho detto anche troppo.
1: Grazie professor Lega, tante riflessioni e tanti spunti interessanti che insomma sicuramente hanno sedimentato in chi diciamo ha ascoltato. E passerei adesso alla seconda relazione. Adesso ci saranno 3 relazioni diciamo sequenziali che riguardano praticamente l'analisi che dicevo prima, che è stata fatta dal gruppo di lavoro dei dirigenti della federazione. La prima parte sulla quale relazionerà il collega Raffaele Lamanna riguarda l'analisi dei modelli organizzativi. Quindi lasciamo la parola a Raffaele che poi seguiranno gli altri. Perfetto. Grazie.
2: Buongiorno a tutti. Io innanzitutto ci tenevo a ringraziare la senatrice Mancini, l'istituzione del Senato della Repubblica e la nostra federazione per l'opportunità che mi dà di poter intervenire su un argomento che mi sta da anni a cuore, che è quello della dirigenza delle professioni sanitarie. Approfitto anche per salutare il collega Dino Barbera che ha collaborato con me e con il gruppo di lavoro per l'elaborazione di questo intervento, che purtroppo oggi non può essere con noi, ma ci tenevo a salutarlo ed a ringraziarlo anche per il lavoro che ha svolto insieme a noi. Io sostanzialmente vi presento i risultati dell'indagine che abbiamo fatto per censire i dirigenti delle professioni sanitarie del nostro ordine presenti in Italia e i modelli organizzativi nei quali sono incardinati. Ora spero di riuscire a leggere, ma insomma sono un pochino decentrato. Ecco, sostanzialmente il mio intervento si focalizzerà su 3 punti, cioè la situazione in Italia, un confronto con i sistemi sanitari europei e poi andremo a vedere quali sono le evoluzioni necessarie dei modelli organizzativi e quali sono i vantaggi che il sistema sanitario può raggiungere attraverso la dirigenza delle nostre professioni. Come potete vedere, attualmente noi in Italia abbiamo circa 138.000 dirigenti sanitari tra medici e non medici. Di questi 120.000 sono medici e 18.000 sono dirigenti sanitari non medici. I dirigenti delle professioni sanitarie sono circa 1.000 e stiamo parlando dello 0,7% della dirigenza sanitaria. E questo è un primo dato sul quale dobbiamo riflettere. E un altro dato rilevante è il rapporto che c'è tra dirigenti e professionisti. Noi abbiamo circa 1,7 dirigenti ogni 1.000 professionisti sanitari del comparto. E come vedremo dopo nel confronto con l'Europa, questo è un dato estremamente basso rispetto agli altri paesi europei. Attualmente il numero totale dei dirigenti delle professioni sanitarie, dato del 2025, 989, già in un leggero aumento rispetto al dato del 2022, nel quale parlavamo di 691 unità. La distribuzione è concentrata per larga parte, per oltre la metà al nord, per una parte consistente al centro e con sud e isole che sono veramente scarsamente rappresentate. La nuova manovra finanziaria che è prevista per il 2026 stanzia delle risorse cospicue per l'assunzione dei dirigenti sanitari, infatti si parla di circa 1.500 nuovi dirigenti sanitari da assumere nel corso del 2026. Ovviamente noi ci auguriamo che una parte consistente di questi 1.500 sia anche destinata ai dirigenti delle professioni sanitarie, cioè infermieri, ostetriche e anche le 18 professioni che sono rappresentate nel nostro ordine. Delle regioni come il Lazio hanno già pianificato l'ingresso di nuove figure e già abbiamo visto che c'è il via libera a 60 nomine per la dirigenza infermieristica. Ci auguriamo che nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, ci sia spazio anche per delle assunzioni di dirigenti delle professioni sanitarie che sono rappresentate nel nostro ordine, oltre che degli infermieri. Illustro ora i risultati proprio numerici dell'indagine che abbiamo fatto e che è stata eseguita con la somministrazione di un questionario a tutti i dirigenti iscritti al nostro ordine per censire il numero e la distribuzione dei dirigenti delle professioni sanitarie e i modelli organizzativi nei quali sono incardinati nelle diverse regioni italiane. Un primo dato ci parla di circa 361 dirigenti delle professioni sanitarie. Per fare capire meglio la disomogeneità enorme che c'è nel territorio nazionale, abbiamo diviso le regioni in tre gruppi omogenei. Un primo gruppo caratterizzato dal colore rosso, in cui i dirigenti sono presenti da 0 a 9. Un secondo giallo da 10 a 20 e in verde quelle regioni che hanno un numero di dirigenti superiore a 20. E abbiamo anche esaminato la distribuzione nei vari profili professionali e, come si può vedere dalla tabella a destra, i tecnici sanitari di radiologia medica, i tecnici della prevenzione, i tecnici di laboratorio, gli educatori professionali hanno un numero, cioè, non voglio dire considerevole perché c'è il numero comunque insufficiente, ma un po' più numeroso di dirigenti, mentre ci sono altre professioni, come si vede nella parte bassa di questa tabella, dove la dirigenza è veramente, cioè, è veramente diciamo, sottodimensionata. Quest'altra tabella ci fa vedere il rapporto regione per regione tra dirigenti e professionisti. E potete vedere che si parte dalla diciamo, Toscana, dove il rapporto è di 1 a 251, fino ad arrivare alla Basilicata, dove il rapporto è di 1 a 1615. Anche qui vedete che la distribuzione nei tre gruppi continua ad essere omogenea e dimostra anche come diciamo, distribuzione una grandissima disomogeneità nazionale. Quest'ultima diciamo, slide vi fa vedere i modelli organizzativi. Ovviamente questi modelli sono una sintesi perché le diciamo, aziende sono oltre 100 in Italia e sarebbe stato impossibile diciamo, presentare 100 modelli organizzativi diversi. Però diciamo, con la differenziazione della Toscana e del Lazio, che comunque hanno i dipartimenti delle professioni sanitarie, come potete vedere, le altre regioni hanno una distribuzione veramente variabilissima e disomogenea delle strutture nelle quali sono incardinati i dirigenti delle professioni sanitarie. Si va dai SITRA ai SITRO, alle DIPSA, alle unità operative semplici, complesse, servizi integrati, chi più ne ha e più ne metta. Cioè, non esiste assolutamente una diciamo, omogeneità delle strutture organizzative. Vediamo ora un confronto con l'Europa. Già dal primo dato diciamo, che ci fa vedere il confronto tra dirigenti e professionisti, vedete che il rapporto è nettamente più basso che noi in Italia. Si parla di un dirigente o un manager ogni 20-50 professionisti nel Regno Unito, uno ogni 80-120 in Francia, uno ogni 40-80 in Germania, uno ogni 20-40 nei Paesi Bassi. Ma non è soltanto un problema numerico, è anche un problema di modello organizzativo. Infatti, come potete vedere, nella maggior parte dei paesi diciamo, europei, cioè a noi simili, esiste una leadership multilivello, cioè non esiste una dirigenza unica come c'è in Italia, ma i livelli dirigenziali sono diciamo, distribuiti, i team sono molto autonomi, come diciamo, possiamo vedere per il modello Paesi Bassi, ed esiste una forte integrazione clinico gestionale. Infatti noi pensiamo che questo sia il modello al quale dovremo guardare più intensamente. Utilizzando alcuni diciamo, indicatori fra quelli più diciamo, importanti e diciamo, rapportando l'Italia a una media europea, vediamo che sul rapporto dirigenti professionisti si va da 1 a 650.000 in Italia a 1 a 2100 in Europa. I livelli organizzativi, come abbiamo visto prima, sono in Italia pochi e invece in Europa sono multilivello. La presenza sul territorio, altro argomento importantissimo, è limitata in Italia ma è molto diffusa in Europa. Il ruolo strategico in Italia è parziale, in Europa è centrale, e lo sviluppo della carriera da noi è ancora purtroppo abbastanza debole, mentre diciamo, in Europa è strutturato anche con legislazioni nazionali. Quindi cioè, qual è il vero gap che noi abbiamo? Non è diciamo, soltanto un gap numerico, ma è un gap ormai strutturale. Cioè, considerare come facciamo noi la dirigenza come un vertice unico con pochissimo management intermedio significa sovraccaricare questi ruoli, avere un minore controllo sulla qualità e valorizzare meno le professioni. Invece in Europa, cioè, avendo una rete di dirigenza diffusa con un forte middle management, abbiamo una migliore qualità assistenziale, una migliore gestione del personale e molta più autonomia professionale. E quindi quali sono diciamo, i vantaggi che una dirigenza più diffusa, più numerosa e ben strutturata può apportare al nostro sistema sanitario? Abbiamo provato a diciamo, ricercare delle evidenze che potessero riportare a questa importanza, a questo ruolo fondamentale. E ve ne presento alcune, ne abbiamo trovate tantissime, ma ve ne presento soltanto alcune. Allora, questi sono gli diciamo, indicatori core del nuovo sistema di garanzia per l'esigibilità dei LEA, che prendono in esame 25 sugli 88 indicatori che sono previsti dall'NSG. Diciamo, in particolare nelle tre colonne vedete l'indicatore sulla prevenzione, diciamo, l'indicatore sull'assistenza distrettuale e quello sull'assistenza ospedaliera. Vedete che delle regioni che hanno una maggiore consistenza di dirigenza, ben 4 raggiungono gli obiettivi di performance più alti, superiori al 90%. Quest'altro dato che mi fa piacere farvi vedere è sul dato cumulativo degli adempimenti LEA nel decennio 10-19. E anche qua vediamo che diciamo, nel adempimento superiore all'85,9% troviamo ben 4 delle regioni che sono tra le prime 6 come numero di dirigenti. E infine volevo farvi vedere diciamo, questo che è il rapporto che ogni anno la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa fa sui sistemi sanitari regionali, ne esamina 8 e vedete che Veneto e Toscana anche qui raggiungono i livelli di performance più elevata, centrando quasi tutti i bersagli. E anche qui vediamo che Veneto e Toscana, guarda caso, sono fra quelle regioni che hanno il maggior numero di dirigenti. Ovviamente diciamo, è chiaro che i risultati di performance coinvolgono diversi livelli diciamo, delle strutture sanitarie e non soltanto quelli delle professioni sanitarie, ma non è un caso che dove la dirigenza è rappresentata i livelli di performance delle aziende e delle regioni sono più alti. E quindi ci domandiamo come si ottengono questi risultati. C'è bisogno di una evoluzione non soltanto nel numero dei dirigenti, come abbiamo visto fino ad ora, ma anche dei modelli organizzativi diciamo, nei quali essi sono diciamo, incardinati. E per far questo noi non chiediamo alla politica, alle istituzioni di emanare nuove leggi, nuove norme, nuovi regolamenti, ma chiediamo soltanto di applicare quelli che già esistono, alcuni da più di 20 anni, in maniera omogenea in tutte le regioni italiane. E quindi semplicemente facciamo diventare realtà la normativa che già c'è. E diciamo, riguardo a questo faccio soltanto alcuni di questi riferimenti, come il decreto legislativo 502 del 92, la legge 251 del 2000, la legge 43 del 2006, perché tali norme riconoscono già il ruolo strategico delle professioni sanitarie, legittimano i modelli organizzativi dipartimentali che, come abbiamo visto, sono rappresentati in sole 2 regioni italiane e promuovono l'integrazione multiprofessionale. Sinteticamente, la legge 251, all'articolo 7, ai commi 1 e 2, dà mandato alle aziende sanitarie di attribuire l'incarico di dirigente delle professioni sanitarie per l'area infermieristica e per tutte le altre tre aree delle professioni tecnico-sanitarie. La legge 502 ci dice che l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie. Questo modello, che per quanto riguarda i dipartimenti clinici tutte le aziende adottano, ma anche per i dipartimenti non clinici come il dipartimento del farmaco, il dipartimento dell'area tecnica, delle risorse umane, non viene applicato, tranne che in Toscana e nel Lazio, per le professioni sanitarie. E questo, secondo me, è un gap che noi, diciamo, con l'aiuto delle istituzioni e della politica, dobbiamo riuscire a superare. Perché il Dipartimento, nei suoi, diciamo, obiettivi strategici principali, ci garantisce l'efficacia e l'appropriatezza dell'assistenza, sviluppa modelli organizzativi innovativi, promuove l'integrazione multiprofessionale, ottimizza l'utilizzo delle risorse umane e potenzia le competenze per migliorare gli esiti. Io vorrei che nella implementazione dei dipartimenti delle professioni sanitarie ci fosse questa visione, cioè di vedere questi dipartimenti come strutture orizzontali che intercettano i dipartimenti clinici verticali e nel punto di intercetto gli assicurano le risorse in maniera funzionale, ma mantenendone la responsabilità giuridica, in modo tale da poter, diciamo, assicurare ai dipartimenti clinici un utilizzo efficiente ed ottimale delle risorse, ma soprattutto flessibile, perché abbiamo la possibilità con i dipartimenti delle professioni sanitarie di modulare l'attribuzione delle risorse in base ai cambiamenti delle esigenze del mondo che c'è intorno a noi. Perché noi dobbiamo cominciare a pensare ai sistemi sanitari un po' come si pensa a un organismo vivente. Cioè non li possiamo, diciamo, immaginare come organismi stabili, ma come organismi dinamici che si muovono e cambiano in base a come si muove e cambia l'ambiente che gli sta intorno. Io con una, diciamo, metafora che qualche volta ho fatto, è un po' ardita, ma la rifaccio, è come se le professioni sanitarie, il dipartimento delle professioni sanitarie, fosse il cuore pulsante di un organismo vivente che assicura il sangue, nel nostro caso le risorse, agli organi periferici, nel nostro caso i dipartimenti clinici, ma ha la possibilità di rallentare il battito o aumentarlo a seconda delle esigenze che gli organi hanno e dagli input che gli arriva dall'ambiente. In questo modo noi riusciamo davvero a creare un sistema sanitario che abbia nella flessibilità la sua forza, perché la flessibilità è quella che ci garantisce poi la resilienza di fronte a un evento sanitario non previsto, improvviso. Se noi abbiamo la capacità di modulare le nostre forze senza, diciamo, metterle inglobate e stabili dentro i dipartimenti clinici, ma con la possibilità di farle fluttuare all'interno dei dipartimenti clinici, costruiamo un sistema che di fronte a un'emergenza sanitaria può porre il primo rimedio per dare poi il tempo alla dirigenza strategica di porre, diciamo, i rimedi sistemici. Però riusciamo a reagire subito e questo è un qualcosa che solo il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, anzi io dico i Dipartimenti delle Professioni Sanitarie, possono garantire. Quindi io concludo e vi lascio con tre pensieri che vorrei restassero. cioè che noi dobbiamo costruire percorsi formativi appropriati che guardano quindi a modelli gestionali avanzati come quello che abbiamo visto dei Paesi Bassi. Dobbiamo adeguare progressivamente il rapporto dirigenti professionisti puntando nei prossimi 5 anni ad un rapporto omogeneamente distribuito e che sia tendente almeno a 1:50. E attivare il modello dipartimentale per le professioni sanitarie all'interno delle direzioni strategiche aziendali in tutto il sistema sanitario nazionale. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato.
1: Allora, ringrazio intanto il collega La Manna, ma ringrazio anche tutto il gruppo di lavoro che è costituito, insomma, da numerosi colleghi dirigenti che hanno lavorato a produrre questi dati che, insomma, sono comunque una prima sintesi e uno sguardo di quelli che sono l'organizzazione ed è una prima fase. Sicuramente anche la metodologia, abbiamo intenzione di continuare, di rendere, diciamo, la metodologia più, diciamo, franca e anche dal punto di vista scientifico più sicuramente, non solo col gruppo ma anche con la, grazie a, diciamo, a professori che potranno collaborare con noi per dare uno studio che sia, diciamo, più di dettaglio e che venga poi utilizzato anche per fornire ai decisori politici ma anche, insomma, a tutta la rete degli ordini italiani. Allora, lascerei la parola al gruppo che si occupa di sviluppo e leadership e formazione, che in questo caso relaziona la collega Enrica Tidone, e visto che il collega Raffaele ci ha parlato di formazione, che è uno degli elementi strategici per l'inizio per portare avanti questa attività e lo sviluppo dei dirigenti.
3: Volevo solo fare un piccolo inciso, che ringrazio anche per poter stare tra queste mura qua, perché è mi emoziona, per cui abbiate pietà. Io sono solo il referente, parlo oggi, ma il gruppo di lavoro è formato da diverse persone, ce l'ho io, scusami. Dov'è dietro? Ecco qua, questo è il gruppo di lavoro per cui io e il dottor Mirko Mazzurana oggi portiamo il nostro lavoro del gruppo. Allora, se noi immaginiamo, proviamo così a immaginare, l'organizzazione più perfetta, dentro serve cosa per rendere agita l'organizzazione? L'organizzazione deve funzionare, deve pulsare, deve avere delle fondamenta e deve pensare al futuro. Per cui, come dire, servono delle competenze. Dove diamo il valore delle competenze nel modo più completo, per cui non solo le conoscenze, le skills, tutto quello che riguarda il nostro modo di essere e di fare, no? Per cui sono queste competenze che diventano il ponte tra l'organizzazione, lo sviluppo professionale e quello che sarà poi il riconoscimento, perché è lì che noi dobbiamo andare a crescere la cultura, e la cultura la cerchiamo di aumentarla attraverso queste competenze. Portiamo quindi, perché parlare di leadership? Ha ragione il collega. La dirigenza delle professioni sanitarie è sempre più coinvolta in processi complessi che non dobbiamo banalizzare, non dobbiamo, come ho letto in questi giorni su un articolo, renderli cose semplici. Le cose complesse sono complesse, vanno affrontate con metodo, no? E soprattutto trasversali. È una leva strategica per l'innovazione e non sempre viene poi riconosciuta sul piano normativo e organizzativo, con delle particolarità, però bisogna metterla a punta. Appunto, tuttavia, queste competenze non sono sempre esplicitate. Quando sono diventata dirigente, ho dovuto pensarmi, io sono abbastanza vecchia, per cui sono 8 anni che faccio dirigente, mi sono un po' inventata, perché nel posto dove lavoravo ero la prima, no? Manca quindi un riferimento strutturato per collegare proprio lo sviluppo professionale e la parte organizzativa. Quindi dobbiamo condividere un modello, e il pensiero del gruppo è stato questo, di competenze. Quindi noi abbiamo scomparso. Noi abbiamo voi l'avete?
4: Arriva.
3: Ho i fogli perché avendo una certa età.
5: Noi lo vediamo.
0: Sì, sì. Lo vediamo,
3: Ah, io non vedo. No, qui non c'è niente, no. Quindi è stato allora innanzitutto abbiamo discusso nel gruppo di lavoro le competenze agite, cioè noi gruppo di dirigenti di diverse professioni, di diversi livelli, con diversi approcci, abbiamo messo insieme quelli che noi pensavamo essere i domini che deve avere il dirigente delle professioni sanitarie, quindi dei livelli agiti, già esperienziali, no? Quindi sono usciti questi 11 domini e abbiamo deciso poi di rivederli con un gruppo più allargato di dirigenti delle professioni sanitarie. Abbiamo utilizzato il metodo Delphi per riuscire ad andare a capire quale fosse la rilevanza di questi domini. Quindi per ciascun dominio sono state valutate la rilevanza e la coerenza delle progressioni su tre livelli, perché noi abbiamo detto questo è il dominio, qual è il livello di base, quello nuovo che arriva, eccetera, qual è il livello avanzato e qual è il livello executive, no? Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto una survey utilizzando una scala Likert 1-5, dove 1 per il dominio è che la persona che valutava non riteneva fosse core, sulla progressione dei livelli intendeva non è coerente, fino ad arrivare al 5 dove è una parte irrinunciabile del core e un'eccellenza sulla progressione. La valutazione, poi l'analisi l'abbiamo fatta con i criteri di convergenza che vedete di fianco, dove abbiamo valutato dove per indicatore abbiamo valutato la mediana la mediana uguale superiore a 4, quindi la mediana tra il 4 e il 5, no, perché poi sotto non ce n'era. E poi la percentuale di questi uguale superiore a 4 e l'intervallo interquartile, quindi quanto queste valutazioni erano disperse sulle varie parti della Likert. Ecco, vi faccio vedere adesso quelli in mezzo, quelli lì a destra, sono gli 11 domini che abbiamo aggregati per comodità in macro area, no? Per cui, adesso per leggerne uno, governo e indirizzo strategico, dentro abbiamo governance dei processi assistenziali organizzativi, budgeting e controllo di gestione, gestione e sviluppo del capitale umano, programmazione e gestione delle risorse umane e tecnologiche, leadership e benessere, organizzazione, gestione del personale, sviluppo e valorizzazione delle competenze. Quindi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo l'analisi, in verde vedete tutti i domini che hanno ricevuto, appunto, secondo i criteri che vi ho detto prima, una media pari superiore a 4, in giallo vedete quelli che sono fino al 70, e sotto il 70 dovrebbe essere è quell'arancione pallido lì, perché era un 69, per cui abbiamo detto non è proprio giù, però questi sono quelli che andranno poi rivisti ed approfonditi. Stessa cosa noi l'abbiamo fatta con i livelli che vi dicevo prima, dove nel livello base abbiamo l'applicazione delle competenze, nel livello avanzato l'integrazione tra i processi, servizi e contesti, e nel livello executive l'indirizzo e governo dei processi. Sostanzialmente in verde chiaro il livello base, per cui c'è una buona convergenza, il livello avanzato direi che è tra tutti più stabile, quello executive è più giallo, perché va un po' rivisto in una successiva fase del Delphi, dove andremo a capire l'interpretazione di questo livello. Ecco, per cui in linea generale la progressione è riconosciuta, il livello executive va un attimo consolidato a livello interpretativo. Ecco, questo modello che valore ha? Ci consente di rendere espliciti e leggibili le competenze della dirigenza, supporta la coerenza tra ruolo, funzioni e organizzazione, orienta lo sviluppo professionale in modo strutturato e sostiene una sanità pubblica resiliente, sostenibile ed accessibile, perché secondo noi dovrebbe costruire una base per modelli organizzativi, percorsi e poi i successivi modelli di riconoscimento. Basta, questo è il nostro lavoro.
1: Grazie Enrica del lavoro che hai presentato con, insomma, tutto il gruppo. Sicuramente anche qui sarà necessario un lavoro successivo con delle analisi Delphi 2 ulteriormente approfondite. Volevo lasciare la parola al Presidente un attimo.
6: Volevo solo partecipare il messaggio che è arrivato dal Ministro, perché abbiamo invitato anche il Ministro a questo evento e ve lo leggo, così almeno partecipo il suo messaggio. Gentilissimo Presidente, desidero ringraziarla per il suo cortese invito a partecipare al convegno specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale che ha voluto rivolgermi. In considerazione dell'importanza dei temi trattati, sarei intervenuto con piacere all'evento che avrà luogo appunto il 7 maggio prossimo a Roma. Mio malgrado concomitanti e derogabili impegni istituzionali non mi consentiranno di essere presente. Nell'esprimere il mio più sincero augurio di buon lavoro, l'occasione mi è gradita per porgerle i miei migliori saluti. Volevo partecipare appunto il messaggio che il Ministro ci ha inviato. Grazie.
1: Grazie Presidente. Allora continuerei con i lavori introducendo appunto il gruppo che si è occupato degli aspetti contrattuali della dirigenza delle professioni sanitarie, che ci guiderà in questo, nello stato dell'arte e in quello in cui potremmo andare nel futuro. Grazie.
7: Grazie Massimiliano, grazie alla federazione, alla senatrice, e riprendo alcuni temi che ha ricordato: modelli organizzativi, formazione, e arriviamo a quello che lei diceva, senatrice, anche valorizzare i professionisti attraverso quale strumento? Il contratto. Quindi io andrei avanti subito con la prima diapositiva, ne ho fatte pochissime, per passare un messaggio molto incisivo, senza disperderci in chiacchiere, perché vogliamo portare a questa aula delle proposte che possono essere magari valorizzate negli ambienti e nei tavoli dovuti. Quindi obiettivi strategici e visione, naturalmente, e qui io aggiungerei la parola del cambiamento, perché molte volte si parla di cambiamento ma in effetti rimane virtuale il cambiamento, ma facciamo quello che facevamo prima, ad esempio nel passaggio tra comparto e dirigente, come si diceva poc'anzi, facciamo esattamente le stesse cose che facevamo prima, senza nessun tipo di cambiamento, perché la rivoluzione è effettivamente portare il cambiamento, non per dire, come diceva anche il professor Lega, ma il Presidente ce l'ha ricordato, ma anche lei, senatrice, effettivamente la rivoluzione è portare avanti un progetto che poi sia meritevole e faccia veramente dei cambiamenti nell'organizzazione per renderla più efficace ed efficiente. Quindi torniamo indietro, definire un modello di riferimento per l'inquadramento contrattuale e professionale dei dirigenti delle professioni sanitarie. Avere pari dignità, perché pari dignità? Allineare e riconoscere il trattamento economico già oggi dei medici e veterinari nell'atto giuridico ed economico alle altre dirigenze sanitarie, perché c'è una differenza, una disparità, cioè proprio molto notevole. Integrazione. E molte volte si parla di dirigenza, ma alla fine, come anche i numeri lo dicono, le professioni dell'area tecnica sanitaria e riabilitative, compreso i tecnici della prevenzione, molte volte in decisioni strategiche non vengono coinvolti. Quindi sarebbe opportuno che la direzione strategica integrasse maggiormente